0: persone. Loro arrivano con il sorriso, occhiali scuri d'ordinanza per Liam, firmano autografi per chi dalle 5 del mattino è stato ad aspettarli. Poi la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre ed è ben più di un film a concerto. Solo grandi applausi anche per Succederà questa notte, Nanni Moretti ed il suo ritorno al Lido dopo 37 anni. Emozionato il regista che firma una storia tra innamorati che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Loro sono Louis Garrel e Jasmine Trinca.
1: Cioè sono creature buffe questi due, sono due persone che si cercano e quando è sì e quando è no, un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
0: E infatti Succederà questa notte è vitale, divertente, con un cast perfetto. Al cinema dal 3 dicembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Lo sport, calcio, Atalanta beffata all'Olimpico, la Roma vince e rimonta 2-1 con un gol di Sule al 93esimo. Vittoria e rimonta in extremis anche per l'Inter, 3-2 a San Siro contro il Napoli. Fiorentina ancora 0 punti, sconfitta in casa dal Torino 2-1. Oggi Parma-Monza, Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo e il big match Juventus-Milan. Gli europei di pallavolo femminile alle 18, le azzurre di Velasco sfidano le padrone di casa della Turchia nella finale del torneo dopo aver battuto la Polonia 3-1. Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell, penalità per Piastri, seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 3, buon ascolto.

corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo, io muoio. Io vederti vorrei, nel bicchiere non sei, voglio luce in

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un incontro approfondito, costruttivo ed estremamente franco, così viene definito dal Cremlino. Il vertice è durato 3 ore e 10 minuti tra il presidente russo Putin e gli inviati americani Witkoff e Kushner sulla guerra russo-ucraina. Gli emissari di Trump hanno presentato una serie di proposte per porre fine al conflitto. Witkoff e Kushner saranno oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e continuare il confronto. Decretata una tregua tra Russia e Ucraina per questi giorni in cui si svolge la visita diplomatica americana, ma intanto ieri ci sono stati 3 morti per un attacco russo nella regione di Kharkiv. Medio Oriente, sale la tensione nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti colpiscono 3 petroliere iraniane dopo gli attacchi alle loro navi. Le imbarcazioni di Teheran sono senza difesa, possiamo colpirle tutte, afferma il capo del Pentagono Hegseth. Parole che arrivano dopo che le forze americane hanno ripreso i raid contro l'Iran e che Trump ha di nuovo minacciato di colpire il sito nucleare di Bajax Mountain. E la Repubblica Islamica annuncia ritorsioni molto più dure contro le navi militari statunitensi. Al forum di Cernobbio, confronto sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti, l'inviata.
3: L'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
4: L'Europa fortunatamente cambia. I leader più in vista traballano. Starmer è già caduto. Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
3: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier. Difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
5: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti.
3: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: Il femminicidio di Lorena Sherry, domani l'autopsia per stabilire se la 45enne fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Bella l'ha lanciata dal viadotto di Barberino del Bugello. Nell'auto dell'uomo poi suicidatosi trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. In un video il padre della vittima si rivolge alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento chiedendo unità perché simili tragedie non si ripetano. Un appello raccolto dal mondo politico. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire, così la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, afferma la segretaria del PD, Elly Schlein. Indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza di decine di chilometri fa scattare l'allarme ambientale nel parco del Ticino. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso.
6: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
7: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza. E l'intervento dei vigili del fuoco, ancora l'assessore Granelli.
6: Viene da nord, sono 28 chilometri di naviglio.
7: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi, anche quella del dolo, spiega l'assessore.
6: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
7: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della Lipu, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
8: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
7: Bruno Sokolovic, GR1.
2: È di 10 feriti il bilancio dell'incendio avvenuto in un ostello di Viale Regina Margherita a Milano. Tutti gli occupanti sono stati evacuati dai vigili del fuoco. L'origine delle fiamme sembra sia di natura elettrica dal locale interrato della struttura. Il meteo è ancora una domenica di afa con punte fino a quasi 40 gradi, previsto caldo fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Da mercoledì temperature in calo. Sport, calcio, la Serie A, l'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90esimo. La Roma batte l'Atalanta 2-1 e il Torino supera il Franchi, la Fiorentina 2-1. Oggi Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e il big match Juventus Milan. Formula 1, il Gran Premio d'Italia a Monza, sorpresa in pole position il francese Gasly. Leclerc e Hamilton su Ferrari partono dalla quarta e quinta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-7-1 e oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Tennis USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è out. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Anche il responsabile americano per le sanzioni, Jean Lange. Intanto ieri 3 morti per un attacco russo nella regione di Kharkiv. In Italia per la cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri. Domani l'autopsia per stabilire se la 45enne fosse ancora viva quando l'ex compagno Federico Vella l'ha lanciata dal viadotto di Barberino del Mugello. Nell'auto dell'uomo poi suicidatosi trovate fascette, fobici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. In un video il padre della vittima si rivolge alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento, chiedendo unità perché simili tragedie non si ripetano. Un appello raccolto dal mondo politico. Ogni donna è uccisa è una sconfitta per tutti. Insieme dobbiamo saper reagire. Così la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena. Faremo la nostra parte, afferma la segretaria Dem Elly Schlein. E dopo Bari, Giorgia Meloni fa tappa a Policoro in Basilicata. La premier manifesta solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e rivendica quanto fatto dal governo per il sud.
1: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
2: Lo rivendica Giorgia Meloni da Policoro, dove la premier è andata per garantire sostegno a chi vive nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la Presidente del Consiglio, che parlando alla stampa ha sottolineato più in generale il lavoro dell'esecutivo per il Mezzogiorno. Noi, ha spiegato, abbiamo avuto un'idea diversa del Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possono risolvere con il clientelismo. Il Mezzogiorno è sulla strada giusta per Giorgia Meloni. Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: E la maggioranza e le opposizioni continuano a confrontarsi su quanto fatto dall'esecutivo.
3: Più occupati, meno disoccupati. Tra quanto fatto dal governo in 4 anni, il centrodestra mette al primo posto le misure sul lavoro, ottenendo, dice Fratelli d'Italia, quello che la sinistra non ha ottenuto in 10 anni. Lucio Malan.
4: L'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più. È la strada giusta per l'Italia e su questa intendiamo proseguire.
3: Il prossimo passo, oltre alla legge elettorale, sarà la manovra, l'ultima della legislatura, su cui iniziano a arrivare i desiderata, soprattutto per le pensioni. Forza Italia chiede di alzare le minime, la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Solo propaganda per le opposizioni che snocciolano altri dati. Inflazione, calo della produzione industriale, aumento della povertà. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà che per Elly Schlein è un'altra.
5: Un'economia che è ferma, abbiamo la crescita zero nonostante gli investimenti del PNRR, non ha fatto nulla per aumentare i salari.
3: La segretaria PD lancia poi le sue proposte per il clima, su tutte una spinta alle rinnovabili. La ricetta del governo, aggiunge il verde Angelo Bonelli, passa invece solo per il petrolio, così prevede le bollette saliranno ancora. Lucio Bondi, GR1.
0: Al forum economico di Cernobbio, scontro tra l'ex premier Mario Monti e il generale Bannacci. Per il già commissario europeo Monti, il programma di Futuro Nazionale, il partito di Bannacci, viola la Costituzione, si rifà al fascismo. Respinge le accuse del generale, che ritiene siano ridicole, e parla di un'Europa da cambiare, come si evince dai movimenti politici in altri paesi. Sport, calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90°. La Roma batte l'Atalanta 2-1, stesso risultato in cui il Torino supera al Franchi la Fiorentina. Oggi Parma a Monza, Frosinone Venezia, Bologna a Sassuolo, il big match Juventus-Milan. Formula 1, il Gran Premio d'Italia a Monza, sorpresa in pole position il francese Gasly. Leclerc ed Hamilton su Ferrari partono da quarto e quinto posto. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-1 e oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Tennis USA Open, Dardari passa agli ottavi, Cobolli invece è fuori ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: GR1.
1: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il colloquio di Putin con gli inviati americani Witkoff e Kirchner per la Casa Bianca si è discusso di piani concreti per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina. Anche il Cremlino definisce l'incontro, durato 3 ore e 10 minuti, approfondito, costruttivo ed estremamente franco. Gli emissari di Trump saranno oggi a Kiev per incontrare il presidente Zelensky e continuare il confronto. A Mosca presente

organizzato dell'uomo cogli l'operato serio, il tratto onesto, duro ed ordinato. Reticoli di campi cesellati di cui non percepisci mai l'arsura, e specchi d'acqua poi come diamanti quell'uomo

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In primo piano il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video il dolore e l'appello alle alte cariche dello Stato del padre della 45enne Lorena Esceri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia del lavoro. La politica sia unita contro la violenza, quello che è successo a mia figlia non accada più. Un appello raccolto dal mondo politico. Giorgia Meloni scrive sui social: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo insieme per proteggerle, faremo la nostra parte, risponde Ellie Schlein. Intanto va avanti l'inchiesta della procura, ma destinata probabilmente all'archiviazione dopo il suicidio dell'assassino.
3: Sono Franco, un padre distrutto. Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
4: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
3: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie

0: come quella di Lorena non accadano più.
1: L'autopsia, fissata per domani, dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo. Ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
2: C'è il sangue che vola dall'apparecchiaio.
1: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto "è finita, l'ho uccisa". Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR1.
3: La guerra in Ucraina. Nelle prossime ore gli inviati americani, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev, dove incontreranno il presidente Zelensky. A Mosca hanno invece incontrato Putin, a cui hanno illustrato diverse idee per porre fine al conflitto. Lo fa sapere il Cremlino, secondo cui il leader russo si dice pronto a collaborare con Washington per una soluzione politica e diplomatica. La Russia ha anche annunciato una sospensione dei raid per 3 giorni. In Medio Oriente continuano i colpi incrociati nel Golfo Persico, dopo che gli Stati Uniti hanno centrato 3 petroliere iraniane. Un crimine di guerra, l'ha definito il ministro degli esteri di Teheran, che risponde attaccando altre 6 imbarcazioni americane. Intanto Trump non esclude nuove azioni contro i siti nucleari della Repubblica Islamica. E ora in Germania, per le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, tra poche ore l'apertura alle urne, con il popolarissimo candidato Ulrich Siegmund. Il partito di estrema destra FD punta a prendere le redini di questo stato federato da quasi 2,2 milioni di abitanti. L'inviata RAI.
4: Non permetteremo all'AfD di distruggere il paese con le loro parole, dice il cancelliere Merz alla vigilia delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Qui, per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale, un partito di estrema destra potrebbe ottenere la maggioranza assoluta. Nel programma la remigrazione, scuole separate per i bambini disabili e poi poter acquistare di nuovo materie prime a buon mercato dalla Russia, ci dice il leader Ulrich Siegmund durante uno degli eventi elettorali. A Magdeburgo lo ascoltano i delusi dalla CDU, chi vede nell'immigrazione il male della regione. Non sono nazista, dice una donna, vorrei riparassero le scuole, la sanità e aiutassero i pensionati che qui rovistano tra la spazzatura. Nella piazza di sabato invece la società civile, migliaia, quelli che l'AfD non la vogliono, dice un'anziana, delle nonne contro la destra. Col programma dell'AfD arriveranno tempi bui e abbiamo già detto una volta, mai più. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
3: Duello a Cernobbio, confronto Monti-Vannacci, l'ex premier, il suo programma viola la Costituzione, combatterò la sua retorica fascista finché avrò forza. La risposta del leader di Futuro Nazionale, sono accuse ridicole, vogliamo solo cambiare l'Europa. E veniamo alla cronaca, indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano, una chiazza oleosa di circa 28 km partita da Magenta ad ovest del capoluogo lombardo. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso.
5: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
6: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
5: Viene da nord, sono 28 km di naviglio.
6: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi anche quella del dolo, spiega l'assessore.
5: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
6: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della Lipu, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
7: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
6: Bruno Sokolovi, c'è GR1.
3: Tragedia al rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Uno spettatore di 63 anni residente vicino a Torino è stato travolto e ucciso da una vettura impegnata in gara. L'incidente è durante una prova speciale in Valsabbia. Secondo alcune ricostruzioni la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino a una curva, illese moglie e figlia. Gli organizzatori hanno sospeso la competizione, la procura ha aperto un fascicolo. Ed è di 10 feriti il bilancio dell'incendio avvenuto in un ostello di Viale Regina Margherita a Milano. Tutti gli occupanti sono stati evacuati dai vigili del fuoco. L'origine delle fiamme

0: sembra sia di natura elettrica, dal locale interrato della struttura. E slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. Dopo il malore di venerdì 28 agosto, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto tornare oggi, ma è stato operato per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. E l'Indonesia ha cancellato i voli dell'aeroporto di Jakarta a causa dell'eruzione del vulcano Anak Krakatau, a causa di imponenti nubi di cenere alte fino a 15.000 metri che si sono diffuse verso la capitale. Al momento non si registrano vittime né evacuazioni, ma la situazione resta sotto stretto monitoraggio. E parliamo del meteo: è ancora una domenica rovente, punte fino a quasi 40 gradi, è ancora caldo almeno fino a martedì a causa dell'anticiclone africano, temperature in calo invece a partire da mercoledì con forti precipitazioni. Ma ascoltiamo le previsioni del primo luogotenente dell'Aeronautica Militare, Fausto De Santa.
1: Avremo qualche rovescio pomeridiano, localmente temporalesco, sui settori alpini e dell'Appennino settentrionale, specie tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Stabile e soleggiato invece il tempo sul resto del paese, però proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sulle aree interne della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tireniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
0: E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta sul Napoli 3-2 con un gol di Lautaro al 90esimo. La Roma batte l'Atalanta 2-1 e il Torino supera al Franchi la Fiorentina per 2-1. Oggi Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e il big match Juventus Milan. La Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, Monza sorpresa in pole position il francese Gasly, Leclerc e Hamilton su Ferrari partono dalla quarta e quinta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia per 3-7-1. Oggi si gioca con il trofeo contro la Turchia. Infine il tennis con il USA Open, Darderi passa agli ottavi, Cobolli invece è fuori ed è tutto. Prossimo appuntamento, l'informazione alle 5:30, ora la linea torna alla musica di Radio 1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura alla guerra in Ucraina, nelle prossime ore gli inviati americani Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev, dove incontreranno il presidente Zelensky. A Mosca intanto hanno incontrato Putin, a cui hanno illustrato diverse idee per porre fine al conflitto. Lo fa sapere il Cremlino, secondo cui il leader russo si dice pronto a collaborare con Washington per una soluzione politica e diplomatica. La Russia ha anche annunciato una sospensione dei raid per 3 giorni. Da Mosca la corrispondente.
3: Un'accoglienza calorosa. Al Cremlino Putin riceve gli inviati di Trump tornati a Mosca per rilanciare il processo di pace. Il presidente russo ammette subito che è una situazione difficile quella al centro di questi colloqui, colloqui importanti che entrambe le parti apprezzano. Il ringraziamento a Trump da parte del presidente russo, che non si ferma mai, dice, nei suoi tentativi di contribuire alla soluzione del conflitto russo-ucraino.

0: Kiev ha diminuito gli attacchi, aggiunge Putin, dopo che nel pomeriggio aveva annunciato una tregua, ma solo di 3 giorni a partire dalla mezzanotte. La missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza, garantisce Putin. Witkoff ringrazia. I colloqui con Putin, dice, sono un'esperienza memorabile. Accolti da Dmitriev in aeroporto come pacificatori, arrivati per la prima volta con un volo di Stato, erano stati qui a Mosca l'ultima volta lo scorso gennaio. Nei giorni passati Putin aveva aperto alla possibilità di un accordo di pace con l'Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: E torniamo in Italia con il femminicidio di Barberino del Mugello. In un video il dolore, l'appello alle alte cariche dello Stato del padre della 45enne Lorena Esceri, gettata dall'ex compagno da un cavalcavia della 1. La politica si è unita contro la violenza, quello che è successo a mia figlia non accada più. Un appello raccolto dal mondo politico. Giorgia Meloni scrive sui social: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti, agiamo insieme per proteggere, faremo la nostra parte, risponde Elly Schlein. E al forum di Cernobbio, duro confronto sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. L'inviata:
2: l'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
3: L'Europa fortunatamente cambia. I leader più in vista traballano. Starmer è già caduto. Farage è pronto al lancio. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile. E io, insieme al gruppo di ESN, stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
2: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier. Difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
4: Lei, la Costituzione della Repubblica Italiana, la viola palesemente col suo programma in molti punti.
2: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: Medio Oriente: continuano i colpi incrociati nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno centrato 3 petroliere iraniane. Un crimine di guerra, lo ha definito il ministro degli esteri di Teheran, che risponde attaccando altre 6 imbarcazioni statunitensi. E poco fa le agenzie locali parlano di un drone americano abbattuto nello stretto di Hormuz. Intanto Trump non esclude nuove azioni contro i siti nucleari della Repubblica Islamica, e poco fa anche un nuovo attacco dell'esercito israeliano nel sud del Libano. E tra poche ore l'apertura delle urne in Germania per le elezioni nel Land orientale della Sassonia-Anhalt, con il popolarissimo candidato Ulrich Siegmund. Il partito di estrema destra FD punta a prendere le redini di uno Stato federato da quasi 2,2 milioni di abitanti. E torniamo in Italia con la cronaca. Indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei navigli di Milano. Una chiazza oleosa di circa 28 km è partita da Magenta, dove è il capoluogo lombardo. La situazione è sotto controllo grazie ad alcune barriere collocate sull'acqua, ma nel parco del Ticino è allarme ambientale. Gli inquirenti non escludono che si possa trattare di un atto doloso. Parliamo del meteo. Ancora una domenica rovente, punte fino a quasi 40 gradi, ancora caldo fino a martedì a causa dell'anticiclone africano. Temperature in calo a partire da mercoledì con l'arrivo delle prime piogge, che potranno essere però anche intense. E grandi protagonisti a Venezia al Festival del Cinema, 10 minuti di applausi per Nanni Moretti, red carpet e pubblico in delirio per gli Oasis. L'inviata:
5: e alla fine bagno di folla fu. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione. Loro arrivano con il sorriso, occhiali scuri d'ordinanza per Liam, firmano autografi per chi dalle 5 del mattino è stato ad aspettarli. Poi la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre ed è ben più di un film a concerto. Grandi applausi anche per Succederà questa notte, Nanni Moretti ed il suo ritorno al Lido dopo 37 anni. Emozionato il regista, che firma una storia tra innamorati che si incontrano sempre nel momento sbagliato. Loro sono Louis Garrel e Jasmine Trinca.
6: Cioè, sono creature buffe questi due, eh? Sono due persone che si cercano, e quando è sì e quando è no è no. Un bellissimo manifesto dell'amore di Nanni Moretti.
5: E infatti Succederà questa notte è vitale, divertente, con un cast perfetto. Al cinema dal 3 dicembre. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. L'Inter vince in rimonta

sul Napoli 3-2, la Roma batte l'Atalanta 2-1, il Torino supera al Franchi, la Fiorentina per 2-1. Oggi Parma Monza, Frosinone Venezia, Bologna Sassuolo e il big match Juventus Milan. Formula 1 con il Gran Premio d'Italia, Monza sorpresa in pole position il francese Gasly, Leclerc e Hamilton su Ferrari partiranno invece dalla terza e quarta posizione. Gli europei di volley femminile in semifinale, le azzurre superano la Polonia 3-7-1, oggi si giocano il trofeo contro la Turchia. Infine il tennis, USA Open, Dardari passa gli ottavi, Cobolli invece è fuori. Ed è tutto, prossimo appuntamento, notizie alle 6, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Una buona domenica a tutti voi e benvenuti nel nostro spazio dedicato alle previsioni meteo sui mari italiani. In studio con noi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra le previsioni meteo sui nostri mari per la giornata di oggi.
2: Il tempo è stabile, la pressione atmosferica è ancora alta e quindi le condizioni del tempo sono ottimali su gran parte del territorio. Qualche annuvolamento a nord-ovest per velature e poco altro, in un contesto quindi di una domenica soleggiata e calda.
1: E colonnello, quali effetti avranno i venti sul mare?
2: Con questa stabilità il vento non può che essere scarso, prevalentemente a regime di brezza lungo le coste, un po' rinforzata in area tirrenica, più blanda sul versante adriatico. Ancora un soffio da nord sul settore del Salento e dell'area ionica, ma si tratta comunque di venti che non incidono granché sul moto ondoso, che sarà poco consistente, ovvero mare quasi calmo o poco mosso su gran parte dei nostri bacini.
1: Infine, può darci una proiezione sulle condizioni meteo per i prossimi giorni?
2: Iniziamo la settimana praticamente come l'abbiamo finita, ancora con alta pressione, ma con tempo che gradualmente inizia a cambiare. Ma il vero cambiamento però, specie per il vento e per il moto ondoso del mare, arriverà da metà settimana in poi, atteso l'ingresso di una perturbazione che porterà una rapida intensificazione del vento a partire da mercoledì e poi nella giornata di giovedì, e anche quindi un aumento significativo del moto ondoso su tutti i nostri bacini.
1: Bene, ringraziamo il colonnello Guidi per essere stato con noi. Per maggiori informazioni sulle condizioni e la sicurezza in mare potete consultare i siti istituzionali dell'Aeronautica Militare e della Guardia Costiera e le pagine 700 e seguenti di Televideo. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, buon proseguimento di ascolto e buona domenica.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina scatta la tregua di 3 giorni. Witkoff e Kushner attesi oggi a Kiev, è la prima volta per loro, dopo un incontro di 3 ore ieri al Cremlino.
2: Putin riceve gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, tornati in Russia per far ripartire il processo di pace. I due sono ormai di casa a Mosca, la nona visita al Cremlino e l'accoglienza è calorosa. Il presidente russo parla subito di situazione difficile. Poi il ringraziamento a Trump, che non abbandona mai, sottolinea Putin, i tentativi di concludere il conflitto russo-ucraino. Witkoff replica dicendo al numero uno del Cremlino che il presidente americano l'ha incaricato di esprimergli i suoi migliori auguri. Terminati i convenevoli, si entra nel vivo della discussione, ma da qui in poi di quanto detto si sa ben poco, a parte il fatto che il presidente russo ha precisato di aver accettato una tregua che non va oltre i 3 giorni e che riguarda soltanto Kiev e non il resto del paese. Putin ha poi garantito che la missione dei due inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza. Witkoff lo ha ringraziato e ha definito i colloqui con il leader russo un'esperienza memorabile. Per il momento dunque il primo risultato è appunto la tregua di 3 giorni proclamata da Putin ma accettata anche da Zelensky, che ha sottolineato, dopo aver parlato al telefono con i negoziatori americani, che anche lui non attaccherà Mosca per i prossimi 3 giorni. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La guerra in Iran. Dopo gli scambi di colpi di ieri con i raid statunitensi contro 3 petrolieri iraniani in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro 2 navi americane, stamani i guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato un drone navale a stelle strisce che stava cercando di entrare

0: entrare nello stretto di Hormuz. Si vota oggi in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania da 2 milioni di abitanti. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione da Ulrich Siegmund, ha oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Il femminicidio di Lorena Isheri. In un video straziante, il padre della 45enne si rivolge alle alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento affinché tragedie simili non si ripetano. La procura indaga per omicidio premeditato nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un cavalcavia della 1 in Toscana. Trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. Nel bagagliaio tracce di sangue. Domani l'autopsia, che dovrà stabilire se Lorena fosse ancora viva quando lui l'ha lanciata nel vuoto. Prima di suicidarsi ha scritto alla madre della vittima: ho ucciso tua figlia. E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isheri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte. Le parole della segretaria PD Elly Schlein. L'omicidio avvenuto giovedì a Udine per strada, è finita la fuga del presunto assassino.
1: È stato fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo d'origine marocchina accusato dell'omicidio di Abdellatif Ben Sefian, ucciso fuori una villetta nella periferia di Udine Sud. In un terreno incolto adiacente al luogo del delitto, i carabinieri avevano rinvenuto una parrucca, uno zaino e due coltelli con tracce di sangue su entrambi, che apparterrebbero all'assassino. Stando a una testimone sul luogo, mentre avveniva la colluttazione tra i due uomini per colpire l'omicida, avrebbe usato un coltello, dettaglio confermato dai colpi d'arma da taglio tra i 4 e i 5 rinvenuti sul corpo della vittima. Alla base dello scontro ci sarebbe una questione personale. L'accusato non avrebbe accettato la fine del rapporto con la sorella della vittima, Leila Ben Sefian, che aveva deciso di mettere fine alla storia dopo aver saputo di una sua doppia vita in Marocco con moglie e figli. Udine, Giampiero Marrazzo, GR1.
0: Il meteo, ancora una domenica rovente, grande caldo con temperature oltre la media stagionale tra i 35 e i 40 gradi a causa dell'anticiclone africano. Durerà fino a martedì, poi previste piogge anche intense. Ora la ricca pagina sportiva a partire dal calcio, in studio Giorgio Germanò.
2: Buongiorno, calcio Serie A, il nostro campionato è stato il sabato delle rimonte in extremis. La Roma ha piegato l'Atalanta nei minuti finali da 0-1 a 2-1, lo stesso ha fatto l'Inter contro il Napoli da 0-2 a 3-2 in questo caso, e il Torino a Firenze da 0-1, poi è finita 2-1 per i Granata. Difficile spiegare se esiste una motivazione comune per l'epilogo dei tre anticipi. Per Inter e Roma però, a punteggio pieno, sono punti preziosi per connotare l'alta classifica. Si è giocato anche agli US Open, a tennis ovviamente, l'ultimo slam della stagione. Luciano Darderi accede agli ottavi piegando la wild card Dennis Sweeney 6-4, 6-3, 6-3. Flavio Cobolli è invece fuori, il tennista romano si è arreso alla belga Blocks in 4 set, 6-7, 6-3, 6-0, 6-3, battaglia durata 2 ore e 45 minuti. Parliamo anche di voi. Volley, buone notizie, l'Italia donne in finale a Istanbul, le azzurre di Velasco hanno superato la Polonia 3-1 e conquistato il diritto di giocarsi il titolo continentale contro le padrone di casa. Chiudiamo con la Formula 1, il Gran Premio di Monza, Pierre Gasly ha conquistato la pole position, una prestazione sorprendente, partirà oggi davanti a tutti, ricordiamo è la 97esima edizione del Gran Premio d'Italia. Il francese precede le Mercedes di Russell, la McLaren di Oscar Piastri, quarto Leclerc con la sua Ferrari, quinto Lewis Hamilton con l'altra rossa davanti a Verstappen, settimo in teoria il leader del mondiale Antonelli, però scatterà dall'ultima posizione a una penalità per il cambio della quinta power unit della stagione.
0: Prossimo GR1 alle 7, buon ascolto su Radio 1.
3: Di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al nostro spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto in studio al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, che ci illustra la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne.
2: Un tempo stabile, prevalentemente soleggiato e anche piuttosto caldo sul paese e anche sulle nostre montagne, con lo zero termico che si mantiene su valori molto elevati e quindi temperature che sono consistentemente sopra la norma del periodo anche sulle montagne.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni?
2: Inizio della settimana come la fine, cioè con tempo stabile, prevalentemente soleggiato e caldo anche sulle nostre montagne. Tendenza però a un cambiamento. Arriva aria più fresca, arriva aria più dinamica, cambia il tempo a partire da metà settimana, cioè tra le giornate di mercoledì e giovedì, che sarà questo cambiamento accompagnato anche dall'arrivo di precipitazioni che sulle montagne, Alpi e Appennino centro-settentrionale potranno essere anche intense.
1: Grazie al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e l'augurio di un buon fine settimana.
0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
0: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

0: Culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto all'appuntamento con il culto evangelico. Questa mattina la nostra puntata si apre con una predicazione del pastore Luca Baratto su un brano della seconda lettera di Paolo ai cristiani di Corinto, precisamente al capitolo 12, i primi 10 versetti. Dopo la predicazione, il nostro programma proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché siate resi capaci di abbracciare quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità dell'amore di Cristo. Signore Dio di tutti gli esseri umani, a te che sei più grande delle nostre parole e più antico delle nostre tradizioni, noi rivolgiamo la nostra lode. Amen.

0: Ascoltiamo dalla seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 12, i primi 10 versetti.
1: Bisogna vantarsi? Non è una cosa buona. Tuttavia, verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, se fu con il corpo, non so, se fu senza il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quell'uomo, se fu con il corpo, non so, Dio lo sa, fu rapito in paradiso e udì parole ineffabili che non è lecito all'uomo pronunciare. Di quel tale mi vanterò, ma di me stesso non mi vanterò, se non delle mie debolezze. Pur se volessi vantarmi, non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo, perché nessuno mi stimi oltre quello che mi vede essere o sente da me. E perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. 3 volte ho pregato il Signore perché lo allontanasse da me, ed Egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me. Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, perché quando sono debole,

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando parliamo dell'Apostolo Paolo ci riferiamo a una delle maggiori autorità del cristianesimo primitivo. Paolo fu un grandissimo missionario ed è anche l'autore dei più antichi scritti del Nuovo Testamento. Insomma, se oggi potessimo accoglierlo tra noi, gli riserveremmo un posto d'onore, quello che in realtà Paolo, ai suoi tempi, non ebbe mai. Non c'è infatti altro personaggio biblico la cui autorità sia stata così tante volte messa in discussione. Il testo che abbiamo ascoltato poco fa ce lo conferma. Tra Paolo e i cristiani di Corinto era in atto una ruvida polemica causata dall'arrivo in quella città di alcuni predicatori della Chiesa di Gerusalemme. Questi superapostoli, come li chiamava beffardamente Paolo, affascinavano i corinzi con doni spirituali eclatanti. Avevano visioni, compivano miracoli, parlavano le lingue degli angeli, segni prodigiosi che invece Paolo non esibiva, perché, insinuavano i maligni, probabilmente non li possedeva, non li ha. Paolo si sente sfidato. Volete che mi vanti? Volete che esibisca i segni del mio apostolato? Ebbene, lo farò. Parliamo di visioni. Posso raccontarvi di un tale che è stato rapito fino al terzo cielo. Parla di sé Paolo, ma lo fa come se si trattasse di un altro.

E non so dirvi come è salito fin lassù, se col corpo o con lo spirito. E non so nemmeno ripetervi le parole inesprimibili e intraducibili che ho udito. Volete dei miracoli? Posso dirvi che io ho una scheggia nella carne, un tormento, un male che mi lacera. 3 volte ho chiesto al Signore di liberarmi, ma per 3 volte mi è stato detto di no. La mia grazia ti basta, è stata la risposta. Il miracolo mi è stato negato. Volete altri segni? Ed allora ecco qua le botte prese, gli insulti subiti, i patimenti sopportati per Cristo. È una difesa paradossale quella di Paolo, che si vanta delle sue debolezze e delle sue sconfitte. In realtà Paolo avrebbe di che vantarsi. Il libro degli Atti ci racconta dei suoi miracoli. Sappiamo che parlava le lingue degli angeli e lui stesso ci dice di aver avuto una visione. Non sono però questi i segni del suo apostolato. L'unica autorità con cui Paolo si è sempre presentato è quella della nuda parola dell'Evangelo, l'autorità della parola che è l'autorità di Cristo. Non l'autorità di visioni, miracoli, portenti, ma della parola di Dio. Se avesse parlato di visioni, tutti avrebbero cominciato a chiedersi: ma che cos'è il terzo cielo? Da chi è abitato? Come ci si arriva? Crogiolandosi nel sottile piacere di indugiare nell'ignoto e nell'inconoscibile, dimenticandosi di Cristo. Non si è presentato con portenti ed effetti speciali perché avrebbero attirato l'attenzione su lui stesso, sulla sua forza spirituale, dimenticando che è quando noi siamo deboli che Dio mostra la sua grandezza. Il paradossale gloriarsi di Paolo nelle sue debolezze non è un modo per nascondere delle mancanze spirituali, è invece segno della sua fedeltà alla parola della croce, quella sì il più grande paradosso della fede cristiana. La parola della croce in cui Cristo si presenta nella nudità più totale, nella sconfitta e nella resa. C'è chi chiede miracoli e chi cerca sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. A suo tempo, 500 anni fa, la Riforma protestante è nata proprio dall'ascolto profondo di questo messaggio. Come qualsiasi altro movimento che si agita su questa terra, la Riforma ha avuto e continua ad avere nei suoi eredi pregi e difetti. Essa, tuttavia, è nata per spogliare la parola di Dio e renderla nuovamente nuda. Una parola che i riformatori vedevano ai loro tempi coperta e appesantita di troppi ornamenti, di troppe cerimonie, di troppe devozioni e tradizioni che, come i portenti e le visioni di Corinto, sembravano darle onore e prestigio ed invece semplicemente nascondevano l'essenziale, la nuda parola di Cristo. La verità è nuda, la parola di Dio è nuda e anche noi dobbiamo imparare a spogliarci di noi stessi, del nostro orgoglio spirituale, del nostro potere piccolo o grande che sia, di tutto ciò che inutilmente ci ricopre per mostrare e rivelare quel santo Vangelo, come lo chiamava Lutero, che solo sa donarci

0: Signore, per la tua parola che è come una lampada al nostro piede e una luce sul nostro cammino, noi ti rendiamo grazie nel nome di Gesù. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dal pastore Luca Baratto. Vi ricordiamo che il testo della riflessione biblica può essere ricevuto gratuitamente scrivendo a Culto Evangelico, via Firenze 38 00184 Roma, oppure inviando una email al nostro indirizzo di posta elettronica culto.radio@fcei.it. La nostra puntata prosegue ora con il notiziario evangelico. In regia Daniele Antelmi. Buon proseguimento d'ascolto. Notiziario dal mondo evangelico. L'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. Un incontro dei giovani del segretariato attività ecumeniche. Gli evangelici.

0: bellici in Italia e nel mondo. In nome di Dio, l'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. È questo il titolo del convegno organizzato dai e dalle giovani del Segretariato Attività Ecumeniche, SAE. L'incontro si terrà dal 18 al 20 settembre prossimi a Roma, presso i locali della Basilica di San Paolo fuori le mura. Ne parliamo con Allegra Tonnarini, membro del comitato esecutivo del SAE e tra le organizzatrici dell'evento.
1: Buongiorno Allegra Tonnarini e benvenuta al culto evangelico.
2: Buongiorno, grazie anche agli ascoltatori.
1: Chi sono i giovani e le giovani del Segretariato Attività Ecumeniche? Quanto è importante l'ecumenismo per le nuove generazioni?
2: Il SAE ha da sempre un cuore giovane e ha sempre investito sulle nuove generazioni, anche proprio per trasmettere questa cultura del dialogo e dell'incontro. Diciamo che oggi l'ecumenismo per i giovani è una sorta di Erasmus della fede, è l'occasione per uscire fuori da se stessi e per accorgersi di fare parte poi di una comunità più grande, di un'ecumene appunto.
1: L'ecumenismo come un Erasmus spirituale, insomma, questa è una bella definizione. Il tema che affronterete è l'ecumenismo alla prova dei fondamentalismi. Perché lo avete scelto e come intendete affrontarlo?
2: Sì, il fondamentalismo oggi è un tema centrale per comprendere le vicende del mondo, gli scenari geopolitici. È la chiave per capire come si sta ridefinendo il rapporto tra religioni e potere. Noi lo vogliamo affrontare appunto come realtà ecumenica, proprio nella convinzione che alla fine l'ecumenismo sia il vero antidoto a queste chiusure identitarie e a queste esasperazioni delle proprie identità. E l'occasione sarà questa dell'evento per ragionare del tema del fondamentalismo dagli scenari internazionali, pensiamo a quello che sta succedendo in America, a quello che sta succedendo nel nostro scenario europeo, con la guerra tra Ucraina, Russia e gli sconvolgimenti anche ai confini dell'Europa, per andare ad analizzare poi anche le radici teologiche del nostro stare insieme, del nostro vivere una fede invece matura e consapevole e aperta al dialogo e non chiusa in se stessa.
1: Chi vi aiuterà ad entrare nell'argomento?
2: Abbiamo tantissimi ospiti che ci aiuteranno, insomma, ad affrontare questo tema. Sarà con noi Riccardo Sarcenti, Dimitrios Keramidas, Ilaria Valenzi, ma anche Luca Negro, Lucia Capuzzi, quindi profili che spaziano da docenti universitari a giornalisti, ma ci sarà anche spazio poi per dibattiti e laboratori per noi ragazzi, per capire insieme appunto come sviscerare un po' questo argomento e quali anche proposte e risposte personali offrire al tema.
1: Infine, qualche indicazione pratica per chi si vuole iscrivere: c'è ancora tempo, e come ci si iscrive e anche chi può iscriversi.
2: L'evento è rivolto a tutti i giovani under 40. C'è ancora tempo per iscriversi e per farlo si può andare sui siti del SAE o sui nostri social, e lì ci sono le locandine dell'evento e tutte le informazioni per iscriversi. La quota per iscriversi all'evento è di 100 euro, che comprende il vitto e l'alloggio a Roma. Vi aspettiamo insomma dal 18 al 20 settembre.
1: Grazie Allegra Tonnarini e buona domenica.
2: Grazie.
0: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 7 e martedì 8, terza replica della puntata di Protestantesimo dedicata a Lucio Schirò, pastore degli ultimi. Ascoltiamo la presentazione.
3: C'è una fede che non conosce confini, che esce dalle chiese, attraversa le strade, incontra le persone e si fa presenza nelle periferie della vita. È il sogno che animava John Wesley e che molti anni dopo ha preso forma nel ministero di Lucio Schirò. La sua è una storia di coraggio, impegno e servizio che racconta un modo di vivere il Vangelo con lo sguardo rivolto al mondo.
0: Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo all'ascolto della rubrica Essere Chiesa Insieme, a cura di Paolo Naso, che conclude la nostra puntata di oggi.

0: essere Chiesa insieme.
1: A cura di Paolo Naso.
2: Soprattutto d'estate, complici il caldo e più tempo libero, si scatenano polemiche ideologiche improvvisate e talora fuori tempo. Quest'anno è toccato al termine inglese woke, utilizzato come espressione generalmente dispregiativa per definire tutto ciò che un tempo si definiva politicamente corretto. La parità di genere, il linguaggio inclusivo e non offensivo nei confronti dei disabili, gli stereotipi etnici e religiosi, il rispetto per le minoranze e la comunità LGBTQ, l'antirazzismo. Il termine woke nasce negli Stati Uniti all'interno della comunità afroamericana come un imperativo a stare svegli, a non lasciarsi umiliare e a rivendicare invece i propri diritti. Come spesso accade alle parole che viaggiano, si trasformano e ampliano il loro significato, ciò che oggi definiamo woke è in sostanza la cultura dei diritti civili e dell'inclusione. Questa parola woke ha avuto uno strano destino. Dopo essere stata scoperta e importata anche in Italia, oggi è diventata un termine negativo. Qualcuno è arrivato a contrapporre la cultura woke, i diritti civili, l'inclusione, il riconoscimento dell'identità di genere, ai diritti sociali, al lavoro, a un salario equo, alla possibilità di studiare e progredire nel proprio lavoro. Ma perché creare una alternativa escludente tra due principi che invece possono coesistere? Risulta davvero difficile capire perché il diritto di un ragazzo gay o di una ragazza musulmana a vivere liberi e riconosciuti nella loro identità risulti incompatibile con le politiche per un lavoro dignitoso e giustamente retribuito. Nei loro sinodi e nelle loro assemblee, le chiese evangeliche hanno spesso affermato la complementarietà dei diritti, quelli civili e quelli sociali, quelli della comunità LGBTQ ad esempio e quelli dei lavoratori immigrati che lavorano nelle nostre campagne o dei giovani che faticano a trovare una casa. Preoccupa in questa torrida estate che la cultura woke sia stata presentata come una sbornia ideologica e una moda radical chic, dimenticando che proprio quella cultura, negli Stati Uniti come in Europa, ha prodotto importanti conquiste sul piano dei diritti civili, della laicità dello Stato, della tutela delle minoranze etniche e religiose. Insomma, senza ciò che oggi si bolla come cultura woke, saremmo meno liberi e meno tutelati. Noi italiani siamo molto sensibili alle tendenze e oggi tornano di moda parole come autorità, tradizione, patria, identità, nazione. È come una valanga che rotola a valle, la polemica contro la cultura woke prende consistenza e velocità, finendo per travolgere principi essenziali di una società democratica e liberale. Nei giorni scorsi, sulle colonne del Corriere della Sera, un autorevole intellettuale di scuola liberale, quale Ernesto Galli della Loggia, ha lanciato un allarme contro il multiculturalismo e l'immigrazione. Tema decisamente datato il primo, sempre attuale il secondo. Irridendo al kebab e alla musica reggae e al digiuno di Ramadan, l'autore arriva a concludere che non c'è integrazione che tenga e che l'Islam, letteralmente, è una religione, cito, autorizzata a stabilire una brutale inferiorità delle donne, a istituire tribunali con valore civile, spesso a comminare orribili pene corporali dalle frustate ai tagli dei piedi e alle decapitazioni. L'Islam italiano, al completo, sempre secondo l'autore della Loggia, non fa eccezione. Multiculturalismo e integrazione e la sua conclusione sono due concetti opposti. O siamo per l'uno o per l'altra. I toni sono quelli di Oriana Fallaci dopo l'attentato alle Torri Gemelle e ignorano ciò che accadde allora e ciò che oggi è ancora più evidente, e cioè che il fondamentalismo islamista è una variabile fortemente minoritaria del mondo islamica e che purtroppo convive con altri fondamentalismi non meno distruttivi dei valori liberali e democratici, eppure raramente citati. All'autore dell'articolo sfuggono le numerose

ricerche o semplicemente le cronache che documentano come all'interno delle moschee siano più numerose le scuole di italiano che quelle di arabo, che tanti giovani musulmani frequentano gli oratori cattolici o i campi estivi dove incontrano ragazzi italiani, credenti e non. Che ci sono musulmani che siedono sulle cattedre universitarie, altri che si curano negli ospedali e dirigono aziende o centri commerciali che

diverse da quella maggioritaria in Italia: gli ortodossi rumeni, gli indiani induisti o sikh, i filippini o i ghanesi evangelici. È possibile che qualcuno, prigioniero di antichi e nuovi pregiudizi, non se ne sia accorto, ma il multiculturalismo non è una moda woke dei quartieri alti, ma è la trama della società italiana ed europea di oggi. L'integrazione non è l'opposto del multiculturalismo, è la sua necessaria complementarietà per favorire l'incontro e quindi la convivenza interculturale. Ciascuno ha il diritto di professare la religione in cui crede o di non professarne alcuna. È un principio essenziale della cultura liberale che evidentemente alcuni liberali hanno perso di vista. Eppure è un cardine della società plurale in cui viviamo.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
1: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
2: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
4: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: La politica si unisca contro la violenza, l'appello del papà di Lorena Isceri, la donna uccisa dall'ex fidanzato che l'ha gettata da un cavalcavia sulla A1. Giorgia Meloni, uniti per proteggere le donne, Elly Schlein, faremo la nostra parte. Attesi a Kiev alle 11 gli inviati USA Witkoff e Kushner, la prima volta per loro in Ucraina. Ieri hanno illustrato a Putin le idee per fermare la guerra, tregua di 72 ore. Il voto in Sassonia, la mobilitazione delle piazze e della chiesa per fermare l'avanzata della destra di AfD annunciata dai pronostici. A Venezia la storia d'amore di Nanni Moretti che torna al Lido dopo 37 anni. Al festival anche i fratelli Gallagher per la prima mondiale del documentario sugli Oasis. Serie A in rimonta per Inter, Roma e Torino, vittoria in finale di partita contro Napoli, Atalanta e Fiorentina. Tennis, US Open, Cobolli eliminato, Darderi avanza e a Monza la Formula 1. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un cavalcavia dall'ex. In un video con la voce incrinata dal dolore, il padre della 45enne si rivolge alle alte cariche dello Stato e a tutta la politica perché non accada più.
2: Mia figlia è una brava ragazza, aveva tanti sogni e progetti, ma ora non li ha più.
3: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
2: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
4: Per favore te lo chiedo, Fede.
3: L'autopsia fissata per domani dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo, ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
5: C'è il sangue che vola dall'appagaiaio.
3: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima, con scritto "è finita, l'ho uccisa". Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, G.

0: R1.
1: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Elly Schlein. La guerra tra Russia e Ucraina, scattata la tregua di 3 giorni, prima missione a Kiev per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, ieri a Mosca un colloquio di 3 ore con Putin, definito estremamente franco dal Cremlino.
2: La situazione che dobbiamo discutere ovviamente non è semplice. Le parole con cui Vladimir Putin esordisce non sembrano esattamente spianare la strada ad un accordo di pace. E 3 ore dopo, quelle pronunciate dal suo consigliere Ushakov al termine del faccia a faccia con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, confermano che la strada è impervia, parlando di conversazioni costruttive ma estremamente franche. Non aggiunge dettagli la Casa Bianca, abbiamo discusso passi concreti verso la pace, fa sapere. Gli sforzi diplomatici di Trump sono stati elogiati da Putin, che si è detto però certo di poter raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo. A Mosca già diverse volte Witkoff e Kushner voleranno invece per la prima volta a Kiev nella mattinata. Per ora la loro missione ha almeno portato un risultato tangibile ai civili, lo stop ai bombardamenti per 72 ore su Mosca e Kiev. Putin ha però rifiutato un cessate il fuoco più ampio proposto dagli ucraini, che si estendesse oltre le 2 capitali. Valeria Fraschetti, GR1.
1: La guerra in Iran, dopo gli scambi di colpi di ieri con i raid statunitensi contro 3 petroliere iraniane in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro 2 navi americane, stamani i guardiani della rivoluzione annunciano di avere attaccato un drone navale a stelle e strisce che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Occhi puntati sulle elezioni in Sassonia-Anhalt, stato federato da 2 milioni di cittadini. Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione da Ulrich Siegmund, star dei social, ha secondo i sondaggi oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Ieri, nella capitale Magdeburgo, diverse migliaia di persone hanno manifestato contro l'AfD con un festival della democrazia. In campo anche la Chiesa, chi è cristiano non può votare Alternative für Deutschland. Al grido di basta migranti, nel Regno Unito un corteo di incappucciati blocca per ore il porto di Dover. Rabbia degli automobilisti in coda verso i traghetti, polemiche per la reazione poco incisiva della polizia. La corrispondente.
3: Hanno invaso dalle prime ore della mattina le strade che conducono al porto di Dover. 300 uomini incappucciati, completamente vestiti di nero, hanno poi bloccato gli imbarchi per ore. Una protesta anti-immigrati, senza sigle politiche o rivendicazioni. Lo slogan era «Fermate le barche», in riferimento ai gommoni carichi di clandestini che attraverso il canale della Manica dalla Francia arrivano sulle coste della Gran Bretagna. La polizia del Kent ha blindato la zona, le operazioni al porto molto rallentate per tutta la giornata. Si sono formate file di auto fino a 6 chilometri. L'immigrazione nel canale della Manica è uno dei temi forti dell'estrema destra inglese e ieri il leader di Reform UK, Farage, e di Rassemblement National, Bardella, hanno firmato un accordo anti-immigranti. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
1: Di nuovo in Italia con la visita a sorpresa di Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata, la solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e la rivendicazione di quanto fatto per il Sud Italia con la zona economica speciale unica. Sentiamo le parole della Premier.
4: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
1: Maggioranza e opposizioni continuano a confrontarsi sul bilancio di 4 anni di governo.
5: Non è un punto di arrivo. Con alle spalle i festeggiamenti per il record di longevità, Arianna Meloni guarda all'anno che il governo ha ancora davanti. Un anno complesso, scrive la capo segreteria di Fratelli d'Italia, che affronteremo come fatto fino ad ora. La strada per la maggioranza rimane quella giusta, come dimostra il 1.300.000 posti stabili in più, ma ci sarà comunque da far quadrare i conti per la finanziaria, con Forza Italia che chiede di alzare le pensioni minime e la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Ragionamenti che per le opposizioni previsioni sono pura propaganda vista la situazione del paese. Inflazione zero crescita, salari al palo. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà.

0: Una realtà in cui, aggiunge Elly Schlein, gli italiani stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD parla anche del costo delle bollette da abbassare intervenendo a sostegno delle energie rinnovabili. Ma se il governo continuerà così, dice da VS Angelo Bonelli, elettricità e gas saliranno ancora, visto che la sua ricetta passa solo per il petrolio. Lucio Bondi, GR1.
1: Slitta il ritorno in Italia di Alessandro Di Battista. Dopo il malore di venerdì 28 agosto a Cuba, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare oggi, ma è stato operato a L'Avana per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, da lui fondata. Al forum di Cernobbio, il faccia a faccia sull'Europa tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti. Vannacci ha parlato di un'Europa che non funziona e che va cambiata profondamente. Per Monti l'Unione è un progetto di successo che va difeso. Poi l'affondo sull'ex generale: in lei vedo la ricostruzione dello spirito del fascismo. Oggi ultima giornata dell'evento, atteso il ministro dell'Economia Giorgetti. Indagini in corso per fare piena luce sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio a Milano, una chiazza di 28 chilometri che fa scattare l'allarme ambientale e per la quale non si esclude il dolo.
2: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
3: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il Naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
2: Viene da nord, sono 28 chilometri di Naviglio.
3: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi, anche quella del dolo, spiega l'assessore.
2: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
3: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della LIPU, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
4: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
3: Bruno Sokolovic, c'è GR1.
1: Tragedia al rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Uno spettatore di 63 anni, residente vicino a Torino, è stato travolto e ucciso da una macchina impegnata in gara. L'incidente durante una prova speciale in Valsabbia. Secondo alcune ricostruzioni, la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino a una curva. Illese moglie e figlia. Gli organizzatori hanno interrotto la competizione. La procura ha aperto un'inchiesta. A Marano di Napoli, in fiamme l'auto di un disabile, una probabile ritorsione dopo mesi di denunce contro chi occupava il parcheggio.
5: Prima gli occupano il posto riservato, poi gli bruciano l'auto. Succede a Marano, dove Raffaele, 36 anni con disabilità, si è ritrovato senza la vettura che gli serve per muoversi. L'incendio, appiccato di notte, gli ha fatto temere anche un'esplosione, perché l'auto era alimentata a gas. Un episodio che arriva dopo mesi di disagi legati alla sosta negli stalli per disabili, tutti sistematicamente denunciati da Raffaele. Ma alla violenza è subito seguita una solidarietà spontanea e una raccolta fondi per permettergli l'acquisto di una nuova auto che ha già superato i 20.000 euro. Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione La Battaglia di Andrea.
6: Molto probabilmente sono ritorsioni, perché Raffaele è una persona che comunque, quando trovava lo stallo occupato, non stava zitto e contestava, perché giustamente chi non ha diritto a parcheggiare non deve parcheggiare, e Raffaele non ama il silenzio. La nota positiva: Raffaele potrà ricomprare un'automobile nuova. Abbiamo lanciato questa raccolta fondi che ha fatto direttamente Raffaele e fortunatamente abbiamo avuto una grossissima risposta dalla comunità di tutta Italia.
5: Mauro Zanda, GR1.
1: Il meteo, ancora una domenica rovente, grande caldo con temperature ben oltre la media stagionale, tra i 35 e i 40 gradi a causa dell'anticiclone africano. Durerà fino a martedì, poi previste piogge anche intense. A Venezia, la mostra del cinema, che ieri sera ha trasformato il tappeto rosso in un palco da rockstar con l'arrivo degli Oasis. Tifo da stadio per il film che celebra la reunion, ma l'applauso più lungo è stato per il ritorno di Nanni Moretti con Succederà questa notte, in concorso, l'inviata.
7: Sofferenza e gioia in questo film.
8: Louis Garrel scherza su Nanni Moretti, il papa del cinema lo definisce, che gli regala il personaggio di Matteo, protagonista di Succederà questa notte, storia d'amore con Jasmine Trinca.
9: Tentativo di racconto, di rappresentazione della vita con tutti i suoi inciampi, cioè trovo che sia una storia d'amore appassionante, ma anche molto buffa.
8: Il film dal 3 dicembre in sala, ieri sera è stato accolto dagli applausi scroscianti della Sala Grande, dove poco dopo sono arrivati gli Oasis. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione, Don't Look Back in Anger, che sarà nei cinema dal 10 settembre. Occhiali scuri d'ordinanza per Liam, hanno firmato autografi e scattato foto. Ed oggi dopo Moretti arriva anche il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro, che porta The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura firmata Bernardo Bertolucci. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: In Sardegna al via il festival Isole che parlano, appuntamento per incontrare le tradizioni musicali del mondo in dialogo con la fotografia e le ricerche del contemporaneo. Dalla Maddalena a Orgosolo, tanti concerti e gli incontri in luoghi naturali di grande bellezza.
10: Le musiche del mondo tornano a incontrarsi in un festival unico che compie 30 anni ma non smette di raccogliere novità dalle geografie musicali più varie, dalla Francia al Senegal all'Ucraina. Un progetto, quello di Paolo e Nanni Angeli, che raccoglie le più diverse vocalità e tradizioni fra improvvisazione e ricerca contemporanea, come ci dice proprio Paolo Angeli.
11: Cerchiamo la bellezza della diversità, più che cercare l'omogeneità e quindi un unico linguaggio espressivo, quello che cerchiamo è la meraviglia della diversità linguistica, culturale, musicale, e cioè dare l'idea proprio che l'arte esprime la sua massima bellezza nell'unicità dell'essere umano.
10: Anche quest'anno Isole che parlano si svolge in alcuni dei luoghi più belli della Sardegna del Nord, siti archeologici, spiagge, fari, ma anche nelle piazze delle località più interne, da Arzachena al Luogo Santo.
11: Il tentativo è quello di far respirare come un mantice della fisarmonica la cultura fra lo specchio d'acqua del Mediterraneo e la nostra terra.
10: Paola D'Angelo, GR1.
1: Ora la ricca pagina sportiva a partire dal calcio. In diretta qui in studio c'è Giorgio Germanò.
12: Buongiorno, ciao Sabrina. È stato un sabato caratterizzato da tre anticipi accomunati da un filo conduttore, le rimonte in extremis. Partiamo dai risultati. Roma-Atalanta è terminata 2-1, è stato il posticipo del sabato. Inter-Napoli 3-2, Fiorentina-Torino 1-2. Oggi c'è il Gran Premio di Monza, il Gran Premio d'Italia, Formula 1, è la 97esima edizione. C'è una polla sorpresa, quella di Pierre Gasly con la sua Alpine, precede la Mercedes di Russell, la McLaren di Piastri, le Ferrari attardate, quarta quella di Leclerc, quinta quella di Lewis Hamilton, e l'italiano Kimi Antonelli, leader del mondiale, partirà in ultima posizione a causa di una penalità. Buone notizie dalle azzurre del volley. A Istanbul hanno battuto la Polonia in 3-7 e hanno conquistato la finale che verrà disputata questo pomeriggio alle 18 contro le padrone di casa, contro la Turchia. Chiudiamo con i risultati che arrivano da New York, Flushing Meadows, gli US Open. È andata bene a Luciano Darderi che accede agli ottavi, ha superato in 3-7 Sweeney, è andata male invece a Flavio Cobolli, eliminato da Blocks.
1: Sono le 7:16 minuti, linea ai podcast di Radio 1, il GR torna con voi alle 8.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
15: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
16: d'amore. Per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
17: Ottimo!
16: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
17: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
16: Capisci perché ti ho sposato.

0: più sconti. Solo a settembre, solo da Iperceramica.
1: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu. I podcast di Radio 1.
2: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri, in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, era una guerra di poveri.
3: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
4: Vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza. Io facevo lo stesso.
5: Si pronuncia Mascalzon.
4: Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
6: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
7: Lugano.
6: Da villaggio di pescatori a rifugio per gli oppositori politici italiani, Lugano svolta alla fine del XIX secolo, quando la ferrovia del Gottardo facilita il traffico di merci e persone. Ma il vero business arriva dopo, arriva con il boom economico italiano. Perché conviene spostare lì i soldi, i danè, nel paradiso fiscale oltre confine. Fino al 1973 a Lugano si aprono sempre nuove banche e dove ci sono tanti soldi ci sono anche tanti mascalzon.
8: Ma adesso che sto registrando, chi sarà? Pronto?
5: Ma no, guarda, si pronuncia mascalzon.
6: E va bene, grazie della correzione, però la sostanza non cambia. Il segreto bancario svizzero è una calamita per tanti faccendieri.
4: Io lessi sul giornale che avevano una indagine contro il responsabile del Banco di Napoli di allora, Ventriglia, e lo accusavano, il tema era che ci fosse una lista di 500 persone di evasori che avessero messo soldi nascosto, evasori italiani che avessero nascosto, occultato i loro capitali proprio nel Banco di Roma a Lugano. E questo Ventriglia sbottò di fronte ai magistrati dicendo: ma cosa andate a rompermi le scatole per questa storia qua di evasione fiscale? Andate un po' a vedere in quella banca là che cosa è successo.
6: L'allora procuratore di Lugano Paolo Bernasconi non se lo fa ripetere due volte. Guarda dentro i bilanci della filiale locale del Banco di Roma e scopre che il crack è tutto made in Italy.
4: E che faccio? Emetto l'ordine di arresto contro questo signore qua.
6: Il signore in questione era Franco Ambrosio. Allora aveva solo una trentina d'anni, era ricchissimo e non basterebbe l'intero podcast per leggere la sua fedina penale.
9: GR1.
10: Il miliardario Franco Ambrosio, di 32 anni, già protagonista di clamorose vicende giudiziarie. L'accusa questa volta è di ricettazione.
6: Così ne parlava il giornale radio della RAI. Il settimanale OP, che prendeva notizie dei servizi segreti, il 14 novembre 1978 si domandava come avesse potuto acquistare ville, palazzi, yacht, aerei privati e gioielli, visto che non esercitava alcuna attività lavorativa identificabile. In un altro servizio della RAI, Franco Ambrosio veniva descritto come un venditore di tappeti.
11: Per la seconda volta nel giro di una settimana l'ex piccolo commerciante di tappeti è stato interrogato dai giudici Pizzi e Viola.
6: Altro che tappetaro. Nel magistrato Paolo Bernasconi, Franco Ambrosio spiega che il suo lavoro è ben altro.
4: Lei ha truffato il Banco di Roma di Lugano per circa 80 milioni di franchi svizzeri. Anche lui poi mi raccontò e diceva: vostro onore, era tutto un giro. Lei si ricorda quando facevano le sfilate a Roma, erano 7 carri armati, facevano girare sempre la stessa piazza. Io facevo lo stesso con degli assegni scoperti, eccetera eccetera. È una storia molto interessante. Poi con gli assegni in due banchi riuscì a costruire un castelletto di sconto, di credito. Poi da lì cominciò a comprare dell'oro fisico, finché un giorno, sempre con denari presi a credito

0: in due banche diverse, di cui la Banca di Roma, fece entrare un camion blindato carico di oro in banca dicendo: ecco qua le mie garanzie, no? E naturalmente tutta la banca diceva: ah, cliente meraviglioso, e tutti osannavano quel vice direttore, di cui non faccio il nome, poverino, perché poi è finito tragicamente, quel vice direttore che aveva questo cliente formidabile, no? Perché c'era il camion d'oro depositato nel forziere del Banco di Roma a Lugano? In garanzia di ulteriori prestiti che il banco faceva, crediti che il banco faceva a questo signore.
1: Tenete a mente questi particolari: un buco da 80 milioni di franchi svizzeri e il camion pieno d'oro, perché ci torneremo. La filiale luganese del Banco di Roma assecondava le manovre del finanziere playboy italiano, ma il gioco non poteva continuare a lungo.
0: Alla fin fine, pian pianino, questo vice direttore di banca cominciava a preoccuparsi, diceva: ma bisogna un po' rientrare. Quello rientrava pochino, ma insomma l'importante, la parte principale, più cospicua del credito non rientrava mai, no? Che faccio? Denuncio tutto ai miei superiori, così amministrazione, e quindi sono sicuramente licenziato, oppure mi metto dalla parte del mio cliente che ho ormai capito essere un truffatore? Fece la scelta, non oso dire giusta o sbagliata, mi metto dalla sua parte, e quindi cominciò a falsificare e creava delle garanzie false, in maniera che quando di fronte ai revisori che vedevano questo grande scoperto diceva: però io ho queste garanzie, e quindi tutto andava avanti. Poi, come spesso succede, scusate, sembra una favola ma si ripete continuamente, una settimana di vacanza e quindi di assenza fisica oggi sarebbe impossibile perché oggi siamo all'informatica, no? Ma di assenza fisica dal suo ufficio, e quindi qualcuno scoprì queste garanzie false, manifestamente false. Panico all'interno della banca, convocazione il venerdì pomeriggio da parte del direttore generale della banca di questo vice direttore colpevole, il quale ammette parzialmente, che gli dicono: guardi, domani sabato riuniamo così amministrazione, sabato mattina alle 8 lei viene e vuota il sacco e vediamo che fare. Sabato mattina alle 8 il vice direttore non si presenta, perché si è presentato sui binari vicino alla stazione e si è suicidato.
1: La storia non finisce con il suicidio del dirigente bancario, anzi in qualche modo ricomincia. C'è da coprire un buco più grande del capitale stesso della banca.
0: Quel sabato nero del suicidio del loro dipendente, ovviamente la banca negligente, con sistemi di verifica assolutamente artigianali e insufficienti, però la banca avrebbe dovuto fallire. La banca aveva, non so, 50 milioni o 60 o 70 di capitale proprio, e quindi con un buco di 80 o 90 doveva fallire. Allora che fanno? Prendono il treno, allora non c'era l'aereo, vanno a Berna, capitale svizzera, e parlano con l'autorità di vigilanza, la quale reagisce dicendo: beh, dovete immediatamente coprire con i vostri mezzi propri, cioè avete 48 ore, decisione formale, scritta, entro 48 ore dovete mettere a disposizione 80 milioni di franchi.
2: Tu resta viva! Non voglio perderti, non ti perderò!
1: Mission Impossible? Altro che Tom Cruise, occorrerebbe un miracolo.
0: Impossibile per una piccola banca, possibile invece per una banca che appartiene a un grande gruppo. Qual era il gruppo? Il gruppo era questa banca a Lugano che si chiamava Banco di Roma, che oggi non c'è più, è stata assorbita da un'altra banca. Questa banca apparteneva al 50% al Banco di Roma, Roma, e il 50% allo IOR, Istituto Opere Religiose, la Banca del Vaticano.
1: 80 milioni di franchi, alle quotazioni di oggi più o meno 200 milioni di euro. Anche se notevole, quella cifra è alla portata della Banca del Vaticano.
0: Sono arrivati o non sono arrivati? Certo che arrivarono. Da dove sono arrivati? Dall'UBS di Zurigo. Perché? Perché lo IOR, l'Istituto Opere Religiose del Vaticano, aveva un conto all'UBS di Zurigo, Unione Banca Svizzera a Zurigo, anni 70, dico io non conosco la capienza, ma aveva perlomeno 80 milioni.
1: Quello del Banco di Roma è un problema marginale rispetto ad altri che hanno coinvolto lo IOR. Per il crack del Banco Ambrosiano, la Banca Vaticana ha versato 250 milioni di dollari ai liquidatori, a fronte di un danno, così disse l'allora

0: del tesoro Andreatta di 1.200 milioni di dollari. Una vicenda intricata e contrassegnata da una scia di sangue. Michele Sindona, Roberto Calvi, Giorgio Ambrosoli e il giudice che per primo aveva indagato su quel verminaio, Emilio Alessandrini. Ma anche il nostro ex procuratore di Lugano, Paolo Bernasconi, ha un ruolo nell'inchiesta sul Banco Ambrosiano.
1: Nessuno denunciava. Se io avessi fatto, come fanno parecchi ancora oggi, me ne stavo tranquillamente ad aspettare le denunce penali, tutti i crack bancari non sarebbero mai diventati oggetto di condanne penali. Parlo di Lugano e anche di qualche altro cantone svizzero, no? Mentre invece bastava leggere i giornali. Allora, scoppia sui giornali la vicenda del ritrovamento della salma di Calvi come numero uno del gruppo Banco Ambrosiano sul ponte dei Frati Neri a Londra. Cominciano a uscire dei nomi, esce il nome di un certo Carboni e scopro che questo Carboni aveva organizzato un conto presso la Banca del Gottardo, ma non a nome suo, a nome di una signorina di 20 anni austriaca, di cui non ricordo il nome ovviamente, quindi blocco il conto.
2: Arrivano dalla Svizzera novità per le inchieste della Procura di Milano.
1: Tirando le fila di questo conto Carboni, che cosa si scopre? Si scopre che la Banca del Gottardo veniva utilizzata allora dal Banco Ambrosiano come collettore di denaro in origine dall'Italia, anche in relazione a altri gruppi bancari, e poi distribuito, vogliamo dire occultato, diciamo traghettato verso le banche del gruppo, una in Lussemburgo, una addirittura a Lima e il Banco Andino e una a Managua. E quindi l'indagine mia si rivolse anche in questa direzione, sapendo che i magistrati a Milano, ricordo benissimo i cognomi Pizzi e Brichetti, avevano aperto un'indagine importante su tutta la vicenda Banco Ambrosiano, e quindi siccome la Svizzera allora per legge era estremamente restia, se non riluttante, ostracista verso l'assistenza ai processi all'estero, penali all'estero, allora che faccio? Beh, mi resi attivo e utilizzai la cosiddetta rogatoria attiva, quindi feci una bella rogatoria attiva dicendo: io ho un procedimento penale in Svizzera, però mi mancano dei tasselli, i tasselli li avete voi, adesso io vi mando i miei tasselli e così voi mi mandate i vostri tasselli. Evidentemente i tasselli che io mandavo a Pizzi e Brichetti servirono molto a loro per la loro inchiesta.
0: E ora passiamo dalle banche al contrabbando, altra eccellenza locale. Così come la Lugano del boom economico non è più rifugio di dissidenti ma di affaristi, non ci sono più neppure contrabbandieri di un tempo.
1: Sappiamo tutti le storie, i contrabbandieri sono storie, qualcuno dice romantiche, oggi a raccontarle in realtà erano storie di fatica, erano storie di poveri, erano una guerra di poveri, comprese anche le guardie di finanza, quelle svizzere e quelle italiane, che facevano una vita difficilissima su per questi monti di notte, eccetera, eccetera, e va bene, no?
0: Le bricolle, i zaini fatti in casa con sacchi di juta per percorrere di notte le montagne tra Italia e Svizzera, a quei tempi, insomma, erano quasi solo folklore.
3: Sotto 40 cassette di mele sono state trovate 23 bricolle piene di sigarette.
1: Anni 60, ma specialmente 70, 80, anni 90, il contrabbando era legato non più al riso, alla cioccolata, ma era contrabbando di valuta e di valore e quindi di oro. No, questo è stato il mondo del boom economico, specialmente dell'Italia settentrionale e dall'altra parte Chiasso e Lugano.
0: I mitici spalloni non bastano quando c'è da contrabbandare soldi, oro e sigarette in quantità industriale.
1: Ancora oggi, ma già dagli anni 60, le tre più grandi raffinerie di oro svizzere si trovano nel Canton Ticino, si trovano a ridosso della frontiera. Perché ne usciva così tanto? Beh, perché il mercato italiano era un mercato fiorentissimo, oggi gli ha portato via tanto Dubai, no? E l'India. Era fiorentissimo nella gioielleria, quindi Valenza Po, Arezzo, compagnia bella, i grandi centri, no? Evidentemente il gioielliere, invece di indicare che aveva acquistato dalla Svizzera oro per 100.000, diciamolo in euro, 100.000 euro, diceva: ma ne ho acquistato solo per 1.000.
4: Io riconosco l'oro in una maniera un po' particolare, io lo mordo leggermente.
5: Conosci il mio test?
6: Sì, sì.
0: Abbiamo capito il percorso dell'oro, bene rifugio per eccellenza. Incredibilmente intricato invece il tragitto delle sigarette di contrabbando.
1: Via il contrabbando, così ce ne sono infinite. C'era la strada balcanica, una strada molto importante dal punto di vista del contrabbando. E quindi si andava al Montenegro, partivano le cosiddette navi mamma, no? E siccome si andava sul mare, ci poteva essere una tempesta, si bagnavano le sigarette, no? E allora che facevano? Questi grossi scatoloni uscivano dalle fabbriche svizzere già celofanate.
7: La Svizzera. È qui che sigarette americane e inglesi vengono fabbricate su licenza in grande quantità e a basso prezzo. Si tratta quindi di trasportare semplicemente queste sigarette dalla Svizzera senza che nessuno ne sappia niente.
0: Insomma, era il segreto di Pulcinella. Non potevano esserci in giro così tante sigarette di contrabbando se non con la complicità diretta dei produttori ufficiali.
1: Io mi ricordo che si parlava addirittura di produzione di sigarette A e B. Quella B era destinata al contrabbando, no? E quindi tutti sapevano. Quando si parlava di contrabbando, allora l'ufficio Ferrai Giustizia cancellava, no? Tirava delle righe, faceva degli omissi sui verbali, no? Per impedire che dall'Italia si capisse chi faceva il contrabbando, no? Ecco, questo io l'ho visto i primi anni, quando io sono entrato in funzione nel 69, poi naturalmente li ho minacciati pesantemente, no? Quindi è poi finita, no? Ma per dire che il livello di connivenza partiva ovviamente dalle dogane, per proteggere un certo tipo di economia.
0: Il giro d'affari delle sigarette di contrabbando era tale che i soldi non venivano contati in banca, si faceva prima a pesarli.
1: Quando entra in vigore il 1 agosto 1990 la punibilità di riciclaggio in codice penale svizzero, allora evidentemente il supporto delle banche, non il giorno dopo, non il 2 agosto, no? Ma pian pianino è andato scemando, specialmente poi quando addirittura 1 gennaio 2016 entra in vigore la punibilità del riciclaggio in Svizzera anche di patrimoni, di valori patrimoniali connessi a reati fiscali e quindi anche doganali. Ecco che allora tutto il mondo bancario parapartitico svizzero ha tirato indietro le mani, ha detto basta, adesso non facciamo più.
0: Rintracciare i bitcoin è un po' più complicato che rincorrere i contrabbandieri, o come dice il titolo di questo podcast, Follow the Money, anche se in fondo è l'eterno ciclo della lotta tra guardie e ladri.
1: Oggi venendo in taxi il taxista mi dice: pensi, sa, ma lei cosa ne pensa? Perché mi sentiva che diceva, avrà capito che faccio l'avvocato, dice, ma lei cosa ne pensa? Sai, io ho visto 7.000 euro in bitcoin. Guardi, il presidente della Consob, dottor Savona, ha appena dichiarato nella sua relazione annuale, dice, ma mi sembra di essere al campo dei miracoli di Pinocchio, quando hanno detto a Pinocchio, tu prendi gli zecchini d'oro, li metti sottoterra e vedrai che ci saranno le piante con sugli zecchini, no? Quindi la prima narrazione è: guadagnerai moltissimo senza studiare, senza lavorare, no? La seconda narrazione più interessante è quella di dire: sapete cosa abbiamo scoperto? La libertà. Possiamo operare, fare fuori dal mondo bancario. Sì, certo, si opera fuori dal mondo bancario e si opera fuori dal controllo. Ho l'esperienza delle vittime e le strutture dicono: io ti ho messo un virus, ti porto via un milione di dati, li vuoi indietro? Vuoi che ti tolgo il virus? Mi devi pagare. In che modo? Criptovalute. E lui va sul sicuro.
8: Follow the Money è un podcast original RaiPlay Sound di Danilo De Biasio.
5: Responsabile podcast Andrea Borgnino. Editor Luca Franco. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Radio 1. Un mondo da sentire.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le ore 7:39 e 50 secondi, domenica 6 settembre che si preannuncia una giornata da controesodo sulle nostre strade con il traffico particolarmente intensi nel rientro verso le grandi città dalle località di villeggiatura. Oggi gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti in vigore fino alle 22 di questa sera. E si registrano dei rallentamenti sulla statale del lago di Como dello Spluga tra Bellano e Piona. In autosole abbiamo una segnalazione di un incidente tra il bivio della 21, la Torino-Brescia e Piacenza Nord verso Milano, e sulla bis Gardesana occidentale un incidente indicato a Mazzano in entrambe le direzioni, esattamente a Nuvolera, e sono coinvolte 7 persone e 2 veicoli. Anche a Sesto San Giovanni un incidente a via Milanese con 3 persone ferite e coinvolti 2 veicoli. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una piacevole domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
3: In collaborazione con il CIS.
5: I podcast di Radio 1.
6: Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana.
7: Un nano per combattere i giganti della finanza.
8: La banca luganese era fallita a causa di un buco di 34 milioni.
7: Too big to fail, troppo grossa per fallire. Bisogna coniare un altro detto molto importante che è too big to jail, troppo grossa per andare in galera.
9: Questo è un podcast di confine. Il confine è tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste. Sono Danilo De Biasio e questo è Follow the Money.
10: Lugano Paradiso.
9: Ma paradiso per chi? Per i banchieri svizzeri, che fin dagli anni 60 osservavano da lì l'Italia del boom economico. Paradiso per i furbi di ogni risma e nazione che sapevano, come diceva il titolo del famoso libro di Jean Ziegler, che la Svizzera lava più bianco. Ma non il bucato, i danè.
7: L'ufficio del pubblico ministero per Lugano e Chiasso, che erano le due giurisdizioni più calde, era composto da due magistrati.

0: due magistrati?
1: Un nano per combattere i giganti della finanza. E perché della finanza? Perché attraverso la finanza purtroppo si erano infiltrati già allora e la mafia, i sequestri di persona e via dicendo.
0: Paolo Bernasconi è un personaggio poliedrico, ora è avvocato. Dal 1969 al 1985 è stato procuratore pubblico del Canton Ticino. Non c'è stata inchiesta giudiziaria, crack bancario, sequestro di persona, giro di tangenti che non sia passato dalla sua scrivania. Sindona, Gelli, Banco Ambrosiano, Falcone, il Pulmani Pulite sono tante pietre miliari, nel bene e nel male, della sua carriera. Dal suo racconto, a volte commosso, a volte divertito, rivive un pezzo della nostra storia. Perché tra Svizzera e Italia c'è un confine poroso, sigillato per le persone, ma non per le merci di contrabbando, oro e soprattutto per i Danè.
2: Ha toccato il suono lunare.
3: Lo scoppio a Milano è avvenuto nel pomeriggio nel salone centrale della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana.
0: 1969, il primo uomo sulla Luna, i Beatles suonano sul tetto di Abbey Road, a Milano scoppia la bomba di Piazza Fontana. E Paolo Bernasconi muoveva i primi passi come capo della Procura di Lugano. Era il momento del grande salto della criminalità finanziaria.
1: Beh, in un periodo molto caldo, cioè dal 1969 al 1985. Dove l'Italia settentrionale viveva il boom economico e la finanza, il braccio finanziario di questo boom economico dove stava? Stava Lugano a Chiasso. Io ogni anno stendevo un lungo rapporto, quello che fanno i procuratori generali in Italia, il rapporto sullo stato giudiziario. Mi ricordo il giorno di Santo Stefano, io dedicavo a fare questo mestiere, gli scrivevo un rapporto che non era solo di cifre, ma che metteva in evidenza le lacune più gravi e le lacune nella prevenzione. Questo rapporto andava nel rapportone che andava al Parlamento con tutti i dicasteri, tutti i dipartimenti, i ministeri e via dicendo. Probabilmente sì, lo leggeva qualche giornalista che ne pubblicava qualche stralcio, però il Parlamento non se ne occupava e faticosamente, e appunto eravamo riusciti, da due siamo diventati tre, poi siamo diventati quattro, e quindi abbiamo capito che il modo per reagire qual era? Era quello di scoprire dei casi talmente impressionanti e gravi da indurre il Parlamento, non più quello cantonale ma quello federale, a cambiare le leggi, e qualche legge importante siamo riusciti a farla.
2: Il protagonista di una nuova puntata di Memory è Paolo Bernasconi, avvocato. Ex.
4: Buonasera avvocato Paolo Bernasconi, benvenuto.
2: Buonasera, allora, abbiamo Paolo detto... Bernasconi, avvocato, ex procuratore pubblico, una delle personalità che...
0: Ancora oggi in Svizzera, se accendi la TV o compri un giornale, è facile trovarsi davanti a Paolo Bernasconi, a cui vengono riconosciute due qualità: moralmente integro e grande rompiscatole. Era così anche ai primi anni della sua carriera da magistrato.
1: Beh, per tanti anni ho lavorato quasi indisturbato, però ho subito un sacco di polemiche sui giornali. Noi avevamo il Canton Ticino, che allora 200.000 abitanti, 7 quotidiani, no? E quindi grandi polemiche nei miei confronti, contro di me. E mi ricordo che un giorno ero a Zurigo per un'inchiesta importante e sulle locandine, sui tram c'era scritto: il procuratore Bernasconi ha arrestato 7 banchieri, no? Era il mio modo di reagire, dico: più attaccate, più mi convincete che è necessario andare avanti, no? Però naturalmente dopo 10 anni, 15, 18, eccetera, la resistenza si è fatta più seria, nel senso che io avevo sul tavolo 3 grossi procedimenti penali e sapevo che qualcuno si era organizzato nei tribunali, eccetera, eccetera, per cui sarebbero finiti in archiviazioni, sarebbero finiti in assoluzione. Quindi mi sono detto: ormai ci sono tutti i fucili puntati contro di me, e allora a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna togliersi dal bersaglio. Quindi ho tolto il bersaglio dicendo: se non ci sono più io, forse finisce

0: c'è la caccia contro il pubblico ministero, mi sono sbagliato perché poi sono andati avanti, evidentemente, come sappiamo in tutti i paesi, no? Quando si veleggia verso l'autocrazia, si combattono i media e si combattono specialmente i pubblici ministeri.
1: E minacce?
0: Le minacce erano la distruzione civica, no? Cioè ti distruggo la reputazione.
2: In questa prima puntata siamo agli inizi della carriera del giovane magistrato Paolo Bernasconi. Sul ring non sono ancora saliti i pesi massimi, ma i segnali del business sporco ci sono. Scricchiolano le prime banche e c'è un po' d'Italia nel crack della Banca di Vallugano, anno domini 1971.
0: Era una banca piccola, credo 20 milioni di capitale, quindi per oggi si direbbe una pulce sul piano bancario. Perché è interessante? Perché, essendo banca piccola, è stata facilmente preda di una persona che si è detto: ma invece di avere un conto in una banca in Svizzera per farci quel che mi pare, che faccio? Molto più interessante, compro una banca e mi faccio una banca. E così fece.
2: Chi era questo signore che si è letteralmente comprato una banca?
3: Ha segnato Fogli, Bologna 1, Internazionale 0.
2: Giuseppe Pasquale era un imprenditore che oggi definiremmo spregiudicato e geniale. Fu tra i primi a capire i benefici di possedere una squadra di calcio. La sua scalata cominciò negli anni 40 con la SPAL, poi divenne dirigente del Bologna e per 5 anni, dal 1961 al 1966, presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Non gli andò bene, ma era ricco.
4: Scomunicato, ladro dei santi, hai rubato a San Gennaro.
2: Provò allora con il cinema. Luigi Comencini, Federico Fellini, Dino Risi. Ma anche lì lasciò dei buchi. L'ammazzata finale arrivò dalla piccola banca Vallugano, che se l'era proprio comprata.
0: Essendo il padrone della banca, l'ha organizzata come tipicamente in queste situazioni, quando si vuol fare di una banca uno strumento personale, ossia ha organizzato un consiglio di amministrazione con persone, come si dice, molto in vista, ma che sapevano poco di banca, no? E qualche direttore, uno o due direttori molto compiacenti. E per farla breve, questo, il padrone della banca, ha utilizzato la banca per farsi concedere dei crediti molto importanti, sempre più grossi. Da dove venivano i soldi? Beh, dai risparmiatori. La banca riceveva i depositi dai risparmiatori, e allora è corretto dire risparmiatori. Una piccola banca a Lugano, in centro a Lugano, e quindi i luganesi, i ticinesi ci mettevano i loro soldi. No. A un certo punto l'autorità di vigilanza, a quell'epoca erano 3 o 4 persone, stavano a Berna, quindi lontanissimi dal Canton Ticino.
5: Il 13 maggio del 1971 gli sportelli della banca Vallugano di Piazza Cioccaro chiusero improvvisamente i battenti. La banca luganese era fallita a causa di un buco di...
0: Un brutto giorno, che succede? I risparmiatori luganesi vedono la banca chiusa, vanno in banca alle 9, la banca è chiusa, come mai? E quindi comincio a chiamare il direttore, questo e quello, insomma, come va a finire? Facciamo un'indagine, facciamo il processo abbastanza in fretta, pochi mesi, arrestato i 3 direttori, che vennero poi condannati, processati anche i membri del Consiglio di amministrazione. Mi ricordo 2 membri del Parlamento nazionale, un membro del municipio di Lugano. Diciamo, la giustizia ha funzionato perché li hanno condannati anche in seconda istanza e fino al Tribunale federale. Ho un ricordo un po' spiacevole, perché il momento in cui si apre il processo, e il processo con la sala gremita di tutti gli investitori che avevano perso i soldi, quindi i pochi soldi loro, i negozianti e via dicendo, con il Presidente della Corte, Corte d'Assise Criminali, 3 giudici, 5 assessori e 2 giurati, inizia il processo dicendo: informo tutti che noi qui in questa sala stiamo giudicando dei galantuomini. Io ero piccolo procuratore, un po' bimbetto, perché forse avevo 30 anni o 29, e naturalmente mi sono sentito un po' solo di fronte a questa dichiarazione. Però il processo ha funzionato, il giudice e il tribunale sono stati indipendenti, quindi li hanno

0: condannati. Li hanno condannati sulla base di un principio interessante, perché gli amministratori continuavano a ripetere: ma noi speravamo, noi credevamo che il proprietario, questo personaggio così importante, famoso, avrebbe ripagato i suoi debiti verso la banca, e quindi la banca sarebbe andata avanti a pagare, no? Quindi il concetto era, il capitale della banca era la speranza, e non è ammesso ovviamente che una banca viva di speranza. E perché vennero condannati? Perché avevo scoperto però che questi amministratori, almeno qualcuno di loro, che cosa faceva? Aveva i propri depositi in banca, li aveva prelevati i soldi, aveva fatto prelevare i soldi dei parenti, degli amici, dei clienti, e quindi per me fu facile sostenere e convincere specialmente i cittadini giurati piuttosto che i giudici, dicendo: ma vedete, dicono che avevano speranza che si recuperava, però intanto avevano prelevato e non avevano avvisato tutti i clienti, investitori, risparmiatori della banca, non avevano detto: guardate che noi abbiamo prelevato e voi andate avanti a versare. Questo comportamento venne qualificato come truffa anche dal Tribunale federale, e quindi fu una giurisprudenza molto importante. Cioè, se si tiene aperta una banca, se si tiene aperta un'azienda sapendo che dietro le vetrine c'è un pozzo senza fondo, si chiama truffa e si viene condannati.
1: Morale? La Banca Val Lugano, messa in crisi dalle manovre dell'imprenditore italiano, è la conferma del vecchio detto «too big to fail». Se fosse stata una banca più grande si sarebbe salvata. Ma questa vecchia storia, una delle prime inchieste dell'allora giovane magistrato svizzero Paolo Bernasconi, gli suggerisce un'altra rima.
0: E purtroppo questo detto è pieno di verità, nel senso che anche nella storia bancaria svizzera parecchie banche molto importanti sono state trattate con troppa differenza. È la storia del credito svizzero, la seconda banca svizzera, un fatto storico, il crollo della seconda banca, una banca che ha una grande storia, una banca molto importante, è crollata ma non è fallita, è stata salvata. Anche qui diciamo che too big to fail, troppo grossa per fallire, e bisogna coniare a un altro detto molto importante che è too big to jail, troppo grossa per andare in galera. E la traduzione in inglese del pagano i pesci piccoli ma non i pesci grossi.
2: Follow the Money è un podcast original Rai Play Sound di Danilo De Biasio. Responsabile podcast Andrea Bornino. Editor Luca Franco. Responsabile di produzione Giulia Giannulli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre.

0: GR1.
1: Gli inviati USA Witkoff e Kushner per la prima volta a Kiev, attesi alle 11 ieri a Mosca i colloqui con Putin e le proposte per la fine della guerra. Il Cremlino: non ci sono nuove idee, ma è tregua per 3 giorni. Il voto in Sassonia, con i sondaggi che danno l'avanzata della destra di AfD, remigrazione e classi differenziali per i disabili nel loro programma. Politica unita in difesa delle donne, l'appello straziante del padre di Lorena Isceri, assassinata e gettata da un cavalcavia sulla A1 dall'ex fidanzato. La premier Meloni, a sorpresa a Policoro nelle aree colpite dal nubifragio, accoglie l'invito: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti. Elly Schlein: faremo la nostra parte. Incontro senza guantoni a Cernobbio tra Vannacci e Monti. Il generale vuole un'altra Europa e respinge le accuse ridicole al suo partito, ma l'ex premier ribatte: combatterò la sua retorica fascista. Alessandro Di Battista, dopo l'operazione d'urgenza ieri a L'Avana, rinvio del rientro in Italia, l'ansia per le sue condizioni. Ancora un caldo weekend, ma a metà settimana temperature previste in calo. Il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti, in concorso con Una storia d'amore, e a Venezia anche l'amore ritrovato tra i fratelli Gallagher, con la prima del documentario sulla loro reunion. Sabato in rimonta per la Serie A, vittoria all'ultimo minuto per Inter, Roma e Torino. Stasera Juventus-Milan, a Monza la Formula 1, le Ferrari non brillano, in pole il francese Gasly e l'Alpine. Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra tra Russia e Ucraina, Kiev e Mosca, 72 ore di tregua per la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamani accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa al Cremlino. La corrispondente.
2: Oltre 3 ore di colloqui. Nel ricevere al Cremlino gli inviati di Trump, Putin ha messo subito la difficoltà della situazione al centro di questi negoziati, con Witkoff e Kushner arrivati ieri a Mosca per rilanciare il processo di pace. Un incontro costruttivo nel quale sono state formulate una serie di idee, non rese note, per mettere fine alla guerra, ha detto il consigliere di Putin Ushakov, che ha precisato: il presidente ha ribadito che la Russia raggiungerà i suoi obiettivi e che le cause alla base del conflitto dovranno essere risolte. Putin ha ringraziato Trump, che non si ferma mai, ha detto, nei suoi tentativi di contribuire alla pace. I suoi inviati hanno promesso, ha aggiunto Ushakov, di portare le valutazioni russe a Kiev, dove oggi incontreranno Zelensky per la prima volta. Per garantire la sicurezza della missione statunitense in Ucraina, Putin ieri ha annunciato una

0: tregua, ma solo per 3 giorni su Mosca e Kiev, iniziata a mezzanotte e accettata dal presidente ucraino. Nei colloqui sono state anche affrontate questioni economiche. Un'importante visita a favore della pace è stato il commento del negoziatore di Putin Dmitriev nel riaccompagnare in aeroporto i 2 inviati che hanno lasciato la Russia già la notte scorsa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
1: La guerra Iran-Stati Uniti, dopo un'altra giornata di attacchi da ambo le parti nel Golfo Persico, stamani Pasdaran annunciano di aver bersagliato un drone navale americano che tentava di entrare nello stretto di Hormuz, impantanato in un conflitto che non vede soluzione. Alle prese con il malcontento per il conseguente aumento dei prezzi del carburante, il presidente Trump ribadisce ragioni e obiettivi di questa guerra. L'inviata.
2: L'Iran avrebbe distrutto Israele e oggi prenderebbe di mira gli Stati Uniti se noi gli avessimo impedito di costruire l'atomica. Trump torna a ribadirlo in un'intervista. Washington ha ora il controllo dello stretto di Hormuz, poche ore dopo aver affidato al capo del Pentagono l'ennesima minaccia a Teheran. Se continuerete a sparare contro di noi, tuona Exet, affonderemo tutte le vostre petroliere. Da metà luglio il blocco navale degli Stati Uniti ha azzerato il traffico di greggio iraniano via mare, poi l'isolamento finanziario con l'obiettivo di stritolare economicamente Teheran. Ieri il comando centrale ha diffuso le immagini di 3 petroliere iraniane colpite a Hormuz. Facevano parte, sostiene, di una rete occulta multimiliardaria che finanzia Pasdaran. 2 messe fuori uso, 1 distrutta. Era scarica, abbiamo ordinato all'equipaggio di abbandonare la nave, rivendica l'esercito americano. Le abbiamo attaccate dopo che i missili iraniani hanno preso di mira 2 nostre navi da guerra, tutti schivati. La risposta dei Pasdaran non si fa attendere. Abbiamo colpito, annunciano, 3 petroliere su una rotta non autorizzata a Hormuz e altre 3 navi americane nel Golfo Persico. Le conseguenze della vostra aggressione ricadranno su di voi e sui vostri alleati. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: In Germania, urne aperte in Sassonia-Anhalt, dove si prevede un'ampia vittoria del partito di estrema destra e xenofobo Alternative für Deutschland. La regione, fin qui bastione dei cristiano-democratici, potrebbe diventare il primo Land a essere governato dall'AfD. La corrispondente.
3: Alla domanda quale sarà il suo primo provvedimento da presidente della regione, il candidato di AfD Ulrich Siegmund non ha dubbi.
4: Gestire l'immigrazione. Chi sfrutta il nostro paese deve tornare a casa. Chi vuole integrarsi è benvenuto. Dobbiamo tornare a fare questa distinzione per liberare ingenti risorse economiche da investire dove ce n'è bisogno.
3: Rimigrazione è lo slogan che più attrae i suoi elettori, anche se il 20% dei medici già ora proviene da fuori Europa, anche se con il nuovo corso si rischierebbe di non coprire almeno 40.000 posti di lavoro essenziali in quella che è la regione più povera e più vecchia della Germania. Ma una sostenitrice, la maglietta con il ritratto di Siegmund, è convinta.
5: L'AfD è l'unico partito che si cura dei tedeschi. Il governo dilapida i nostri soldi in giro per il mondo invece di darli a noi.
3: Nel programma dell'ultradestra ci sono altri provvedimenti controversi come le classi differenziali per persone con disabilità. Ancora Siegmund.
4: Chi vuole l'inclusione per tutti ignora la realtà. Ci sono bambini che hanno bisogno di un sostegno supplementare e lo riceveranno anche con l'AfD.
3: Sullo sfondo la celebrazione della germanicità e il rifiuto di quasi tutto ciò che ha fatto grande il paese dopo il capitolo atroce del nazismo. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR1.
1: Al grido di basta migranti, nel Regno Unito un corteo di incappucciati ha bloccato per ore il porto di Dover. Rabbia degli automobilisti in coda, ritardi per i traghetti che attraversano la Manica, polemiche per la reazione poco incisiva della polizia. Rai Radio 1, il femminicidio di Lorena Isceri gettata da un cavalcavia dall'ex. In un video, con la voce incrinata dal dolore e le mani tremanti, il padre della 45enne chiede alle alte cariche dello Stato e a tutta la politica di agire perché non accada più.
6: In fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
7: Nel suo accorato appello, il padre di Lorena Isceri si rivolge alle più alte cariche dello Stato.
6: Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
7: In lacrime indica le strade da percorrere per scongiurare altra violenza contro le donne.
6: Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
7: Drammatico anche il messaggio inviato da Federico Vella alla madre di Lorena subito dopo averla lanciata giù dal cavalcavia. È finita, l'ho uccisa, ha scritto alla donna, alla quale pochi giorni prima avrebbe chiesto di intercedere per farli tornare insieme dopo che lei lo aveva lasciato per un presunto tradimento. Per 40 minuti poliziotti e vigili del fuoco hanno cercato di dissuadere l'uomo dal suicidarsi. Una poliziotta gli si è inginocchiata davanti pregandolo di non farlo, mentre il collega ha notato un altro dettaglio.
8: C'è il sangue che vola dall'appagaiaio.
7: Sarà l'autopsia a chiarire se la vittima fosse cosciente quando lui l'ha lasciata cadere o se l'ha

0: abbia uccisa o stordita prima. Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Simone Zazzera, GR1.
1: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto la premier Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Elly Schlein. Giorgia Meloni in visita a sorpresa a Policoro, in Basilicata, la solidarietà della premier alle aree colpite dal nubifragio, la rivendicazione di quanto fatto per il Sud Italia.
2: Incassato il sostegno della manifestazione di Bari per la longevità del suo governo, Giorgia Meloni è andata a Policoro nei luoghi colpiti dal nubifragio. Il governo farà la sua parte, ha detto la premier, che ha quindi sottolineato il lavoro dell'esecutivo per il mezzogiorno. Noi, ha sottolineato Giorgia Meloni, abbiamo avuto un'idea diversa di Sud Italia rispetto a quella di chi pensa che i problemi si possano risolvere con il clientelismo o di chi considera il mezzogiorno solo una questione spinosa.
3: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
2: Rivendica quindi le scelte del governo per il Sud Italia, Giorgia Meloni, che nei prossimi giorni tornerà ad occuparsi del caro carburanti con il taglio delle accise in scadenza il 10 settembre e l'obiettivo di continuare a contrastare il caro benzina con aiuti mirati. Luca Ruggirello, GR1.
1: I temi economici e i risultati del governo nel confronto tra opposizioni e maggioranza.
4: Spread giù, export su, ma soprattutto crescita del lavoro stabile. Fratelli d'Italia guarda i risultati di 4 anni di governo e con Arianna Meloni spiega che non è un punto d'arrivo. Manca un anno complesso, sottolinea la caposegreteria del partito della premier, che comunque parte da basi solide. Lucio Malan.
5: Grazie alla stabilità e la linea chiara del governo Meloni, l'occupazione ha raggiunto i massimi storici, con oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo indeterminato in più.
4: Lo sguardo accanto alla legge elettorale è sull'ultima finanziaria di legislatura. Focus sulle pensioni, con Forza Italia che chiede di alzare le minime e la Lega di abbassare l'età per poterne fruire. Pura propaganda, secondo le opposizioni, in un paese con crescita zero, salari al palo e inflazione fuori controllo. Tanta distanza tra i comizi di Giorgia Meloni e la realtà, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte.
6: Gli italiani sempre più impoveriti, gli italiani alle prese col caro energie, caro bollette, caro inflazione, con la pressione fiscale massima degli ultimi 10 anni.
4: Italiani che, aggiunge Elly Schlein, stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD chiede di puntare sulle rinnovabili per abbassare il costo delle bollette, ma l'esecutivo, dice da WS Angelo Bonelli, guarda solo al petrolio, così l'affondo, elettricità e gas costeranno di più. Francesco Macaro, GR1.
1: Da sempre la politica si confronta anche al forum di Cernobbio, oggi ultima giornata dell'evento organizzato da Tea Group sul lago di Como con il ministro Giorgetti, ieri il faccia a faccia tra l'ex premier Mario Monti e Roberto Vannacci, l'inviata.
7: Toni gentili ma idee opposte sull'Europa, da trasformare profondamente per il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisioni all'unanimità.
8: L'Europa fortunatamente cambia, i leader più in vista traballano. In Francia Marine Le Pen è data vincente in qualsiasi scenario possibile e io insieme al gruppo di ESN stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
7: Idee contestate da Mario Monti, europeista convinto, ex premier, ex commissario. Serve migliorare, dice Monti, ma l'Europa è un progetto vincente da difendere. Poi l'affondo contro il partito di Vannacci.
9: Leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. La ricostituzione della retorica del fascismo. E se ci sarà modo di impedire che lei vada avanti su questa strada, spenderò le mie ultimissime energie per questo.
7: Non c'è nulla fuori dalla Costituzione, risponde Vannacci, che comunque si può cambiare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
1: Abbiamo accennato ai prossimi provvedimenti contro il caro carburanti, questa volta selettivi. Mentre prezzi di benzina e diesel continuano a salire, bisognerà però aspettare fino a fine settembre. Così, sempre da Cernobbio, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sentiamo.
10: Ci stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che riguarda lo scostamento e quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto, con rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
1: È slittato il rientro in Italia previsto per ieri di Alessandro Di Battista, l'ex deputato.

0: deputato è stato operato a Cuba, dove è ricoverato dal 28 agosto.
1: Il desiderio forte di tornare in Italia si è scontrato col peggioramento delle sue condizioni già gravi poco prima di salire a bordo dell'aeroambulanza. Intervento chirurgico d'urgenza per Alessandro Di Battista, la decisione dei medici. In attesa che la situazione si stabilizzi, l'attivista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta ricoverato all'ospedale di L'Avana dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere un altro dei suoi viaggi reportage per il Fatto Quotidiano in America Latina. Di Battista sarebbe dovuto atterrare a Ciampino ieri sull'aereo attrezzato per l'assistenza sanitaria, i costi coperti dall'assicurazione stipulata dall'ex deputato. È stata a schierarsi l'associazione fondata da Di Battista a comunicare subito sui social il cambio di rotta, chiedendo prudenza nella diffusione di informazioni. Il post poi condiviso sul suo account, accolto dall'affetto di migliaia di persone e di tutto il mondo politico. A L'Avana sono volati nei giorni scorsi due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma per affiancare i medici cubani, accanto a Di Battista anche la compagna e madre dei suoi due figli, Elena Baiocco, GR1.
0: Le 8:14, è rimasta per anni un cold case l'inchiesta su 8 donne uccise a Modena tra gli anni 80 e 90, forse per mano di un serial killer. Ora si va verso la riapertura con nuove tecniche di indagine.
2: Gli investigatori si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale per recuperare quei reperti archiviati ormai da più di 30 anni. Siringhe, ciocche di capelli, un coltello con gocce di sangue, un fazzoletto con delle tracce da analizzare. È il segnale che la procura ha deciso di riaprire l'indagine sul cosiddetto mostro di Modena. 8 omicidi tra il 1985 e il 95, altri due casi sospetti fin dal 1983. A chiedere la riapertura dell'inchiesta era stata l'avvocata Barbara Iannucelli.
3: Ci sono verbali dove vengono elencati dei reperti che analizzandoli con le attuali scienze possono anche restituire delle risposte.
2: Fin da subito in città si immaginò che dietro agli omicidi potesse celarsi un unico serial killer. Ad accomunare questi delitti il fatto che le donne fossero quasi tutte tossicodipendenti e dedite alla prostituzione. Ora i reperti recuperati potrebbero finalmente tramite DNA dare un nome all'assassino o agli assassini.
3: Il tentativo di voler a tutti i costi ricondurre a un'unica mano questi omicidi abbia un po' annacquato quelli che sono gli elementi oggettivi che invece caratterizzano ogni singolo omicidio.
2: Per il GR1 da Bologna, David Marceddu.
0: A Milano, indagini in corso per chiarire le cause dello sversamento di idrocarburi nei Navigli. Una chiazza di 28 chilometri, probabilmente di gasolio, partita da Magenta, ovest del capoluogo lombardo. Situazione ora sotto controllo, la sostanza oleosa è stata fermata con alcune barriere poste sull'acqua, ma è allarme ambientale. Il meteo, ancora una domenica rovente, piogge e calo termico previsti solo da mercoledì. Fino ad allora grande caldo a causa dell'anticiclone africano. Il punto con il primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
4: Proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sull'area interna della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tireniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
0: Quando la pubblicità è una questione di pelle, in Emilia fa discutere l'iniziativa di una catena di fast food.
5: Il patto è semplice, un tatuaggio con il marchio dell'azienda in cambio di pollo fritto gratis e a vita nei punti vendita di Modena, Reggio Emilia e Parma. È l'iniziativa di marketing a una fiera dedicata ai fumetti e videogiochi a Modena. Una catena di fast food ha allestito uno stand con tanto di tatuatori. Chi si fa incidere il logo sulla pelle riceve ogni 10 giorni un buono senza scadenza per sempre. Già numerosi volontari, ma l'iniziativa non poteva che scatenare un vespaio. I consumatori parlano di scambio iniquo e sollevano dubbi igienici, mentre il comune assicura che i permessi sono in regola. Non è una novità, d'altronde il marketing del corpo umano. Pochi anni fa un noto marchio di abbigliamento pagava $6,000 a chi si tatuava il logo. Negli Stati Uniti un uomo è arrivato a tatuarsi addosso quasi 200 loghi diversi, entrando nel Guinness dei primati. C'è chi è famoso per il talento, chi per la voce, chi per essere diventato un cartellone vivente, magari in cambio di pollo fritto. Federico Mello, GR1.
0: A Venezia, la mostra del cinema, oggi arriva il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro, con il cast internazionale di The Echo Chamber, tra gli altri Susan Sarandon e Luca Marinelli. Vedremo se replicheranno i 10 minuti di applausi ieri per Nanni Moretti e il tifo da stadio per l'arrivo da rockstar degli Oasis, l'inviata.
6: Un tappeto rosso come un

0: concerto, cartelli, cori, persino le bandiere del Manchester City. Gli Oasis arrivano alla mostra del cinema di Venezia e la notte è per loro. Sfoderano tutto il repertorio da rockstar per il film sulla reunion Don't Look Back in Anger dal 10 settembre nei cinema. A Venezia fuori concorso, dove invece è stato molto amato, succederà questa notte il ritorno di Nanni Moretti al Lido.
1: Non voglio fare sempre lo stesso film e quindi questa volta abbiamo immaginato una storia d'amore piuttosto potente.
0: Il suo cinema c'è tutto, humor, sentimenti, musica, con scene girate al concerto di Springsteen a San Sebastian e con un irresistibile balletto su She's a Rainbow dei Rolling Stones per Louis Garrel e Jasmine Trinca. Quanto l'avete provato quel balletto?
2: Troppo.
3: Io più di Jasmine, che Jasmine è fortunata, però lei sa ballare, io no.
4: Però le maestre dicevano: lui ha il groove, tu non hai niente, però hai la disciplina. Groove.
0: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
5: È settembre, ma la musica racconta ancora l'estate. È appena uscito Il Sole, nuovo singolo di Uelo, con la partecipazione di Alvaro Soler e Roy Paci.
6: Che bello todo aquí. Che bella eres tu.
7: C'è anche la voce di Alvaro Soler nel nuovo singolo di Uelo, Il Sole, una serenata d'amore nel caldo di un'estate che sembra non finire mai. Ognuno ha messo la sua musicalità, ci ha detto il cantante spagnolo.
8: Ci lega l'amore per la musica, ci lega veramente fare cose che ci piacciono e farle perché, anche senza conoscerci prima, perché senti qualcosa di magico, no?
7: Che imbarazzo questa rima. L'ironia del cantante salentino Manuel Mariano, in arte Uelo, alla parte rap del brano, completa l'inedito trio, il trombettista Roy Paci, che così ci spiega il titolo della canzone.
9: Un grande valore, no? Il sole illumina l'intera galassia, quindi a livello anche proprio di connessioni. Il sole poi raffigura gli sciabordì delle fiamme di un sole, sono proprio i legami energetici, le frequenze che vibrano con la stessa intensità di tutti e tre hermanos.
7: Timiso Ara Pinto, GR1.
5: Sono le 8:20 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, oggi in regia Massimiliano Savino e Emanuele Rinaudo, Sabrina Baldetti al microfono, buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
10: GR1 Sport.
11: Buongiorno da Giorgio Germano, campionato di calcio in primo piano. Ieri tre anticipi caratterizzati da un unico filo conduttore, rimonta in extremis. Rico, iniziamo con il racconto dell'ultima partita in ordine di tempo, il posticipo dello Stadio Olimpico.
12: A un soffio dal 90esimo e nel recupero la Roma si è ribellata all'ingiustizia. Dopo aver dominato nel primo tempo, dei tiri salvati da Carnesecchi, era sotto per 1-0. La testa di Hermoso ha disegnato la traiettoria beffarda che ha superato il portiere dell'Atalanta, fin lì imbattibile. Poi nel recupero, al 93esimo, Sulé, con un sinistro affilato, ha regalato la felicità all'Olimpico strapieno e giallorosso. Gasperini.
13: È sicuramente una grande gioia, una grande dimostrazione comunque anche che la squadra crede fino alla fine per vincere le partite, e sarebbe stato difficile raccontare una sconfitta.
12: Successo legittimo, l'Atalanta però ha anche sprecato. Dopo il gol di Ederson in apertura di ripresa, Kostovic ha sbagliato il tiro del raddoppio. Per una volta la Roma non ha avuto molto da Malen, ma Castro, che l'ha sostituito, ha preso un palo e una traversa. La forza dei titolari e di chi entra è un altro avviso della Roma al campionato. Con Andrea Di Marco, Daniele Fortuna, GR1.
11: Al Meazza invece erano poste le squadre vincitrici degli ultimi due titoli. Anche qui una rimonta clamorosa.
14: La sfida tra Chivu e Allegri questa volta la vince il tecnico nerazzurro. L'Inter batte il Napoli a San Siro con una rimonta da 0-2 a 3-2 al termine di una gara che rende onore alla rivalità che ha animato gli ultimi due campionati. Tutte le reti nel secondo tempo. Politano la sblocca su un errore di palleggio dei padroni di casa. Hojlund raddoppia. La reazione dei campioni d'Italia porta quasi subito al gol di Lautaro Martinez che riapre i giochi. Poi Thuram di testa firma il pari. Lo stesso francese ha sui piedi la palla del 3-2 ma spara alto. Anguissa dall'altra parte sbaglia a porta spalancata. Allora il colpo del KO lo piazza ancora il capitano interista, il tecnico Christian Chivu.
15: Non vogliamo perdere l'identità, vogliamo essere propositivi, dominanti. Quindi a me è piaciuta la reazione, il fatto che non ci siamo disuniti, abbiamo continuato a credere e alla fine l'abbiamo portata a casa.
14: Inter a punteggio pieno per il Napoli.

0: È la seconda sconfitta consecutiva a preoccupare Massimiliano Allegri, soprattutto le disattenzioni in difesa.
1: Ma non rimproverare assolutamente niente, quando giochi queste partite a questi livelli è sempre difficile, però stasera ragazzi hanno fatto una bella prestazione. È normale che prendere 5 gol in due partite, questo non va bene.
0: Ora c'è la Champions con un menù che prevede Real Madrid, Inter e Napoli Arsenal, con il supporto tecnico di Vincenzo Carbutti, da Milano Marco Signorelli per il GR1.
2: Rimonta anche in Fiorentina Torino, terminata 1-2, Gigliati avanti con Pellegrino, poi il Torino è riuscito prima a pareggiare con Mandragora e infine a portare a casa i 3 punti con il gol firmato Adams. Pesante adesso la situazione in riva all'Arno, 0 punti per la Fiorentina, i tifosi protestano, alcuni chiedono già il cambio della guida tecnica. E oggi il terzo turno continua con 4 partite, si inizia alle 15 con Frosinone Venezia e Parma Monza, alle 18 Bologna Sassuolo e infine, attesissimo, alle 20:45 Juventus Milan. Parliamo adesso di Formula 1, vigilia del Gran Premio d'Italia sulla pista di Monza.
3: Di tutti gli scenari della vigilia è pacifico dire che la pole di Gasly non era nei piani di nessuno, probabilmente nemmeno in quelli della stessa Alpine. Eppure il francese vola, batte Russell che aveva la scia di Antonelli e si regala un sogno sulla pista dove 6 anni fa aveva ottenuto anche l'unica vittoria in Formula 1.
4: Penso che sarà una gara difficile perché lo sappiamo che ci sono qualche macchine molto veloci dietro di noi, ma siamo in pole position, questa è la migliore posizione per noi.
3: Alle sue spalle, come detto, Russell, Mercedes, che è una grande occasione in chiave mondiale, e poi le due Ferrari, Leclerc terzo, Hamilton quarto. Si aspettava di più dal cavallino, ma Charles ci vuole comunque credere.
5: Il nostro passo è un'arma forte, detto questo saremo in difficoltà nei rettilini, questo renderà la nostra vita difficile, però farò di tutto per provare a fare una magia. Ci siamo riusciti nel 24 e 19, io ce l'ho fisso in testa ogni volta che vengo qua, quindi proveremo.
3: Chi dovrà rincorrere è anche Antonelli, che causa sostituzione della power unit scatterà dal fondo della griglia. In qualifica il furetto bolognese ha fatto gioco di squadra tirando la scia a Russell, peraltro rivale in ottica mondiale, ma in gara promette battaglia.
6: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
3: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
2: Volley donne, questo pomeriggio una finale attende le azzurre di Velasco, in palio il titolo degli europei.
7: Di nuovo in una finale europea 5 anni dopo il trionfo di Belgrado, per la 6ª volta l'Italia si giocherà il titolo continentale nella riedizione della finale mondiale dello scorso anno contro la Turchia. La Polonia ha battuta 3-1, un set concesso, il terzo, amnesie che non potremo permetterci oggi, avverte Velasco, ma per 3 parziali le azzurre sono state dominanti, efficaci a muro, 18 vincenti, trascinate da Paole Gonu, la capitana di Milano, sempre più leader anche della nazionale.
8: Sono molto contenta di poter dare il mio contributo e soprattutto poter aiutare le mie compagne con il modo in cui sto sperimentando poi nel club.
7: Alle 18 l'ultimo atto, la finale più attesa che vale anche la qualificazione olimpica, in un palazzetto che si annuncia una bolgia. Alessia Orro gioca in Turchia, conosce la passione dei tifosi.
9: Sarà una partita difficile sicuramente, tosta, sappiamo che loro giocano in casa e ci sarà il tifo che sarà molto forte e saremo pronte.
7: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
2: Chiudiamo con il tennis, gli US Open a New York. Luciano Darderi accede agli ottavi piegando la wild card Dan Sweeney, 3 set per l'italiano, 6-4, 6-3, 6-3. Flavio Cobolli è invece fuori, il tennista romano si è arreso al belga Alexander Blocks in 4 set. Domani Darderi avrà di fronte Zverev, che nella notte ha superato in 3 set il cileno Alejandro Tabilo. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona giornata.
10: Radio 1, un mondo da sentire.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica.
14: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
15: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
14: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni...

0: Il lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:28, bollino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dalla statale del Lago di Como e dello Spluga, dove il traffico è rallentato tra Belano e Piona in direzione del passo dello Spluga e del confine con la Svizzera. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, rallentamenti tra l'allacciamento per Bereguardo e Crupello Cairoli in direzione di Genova. Rallentamenti anche in A12 Genova Rosignano tra Recco e Genova Nervi, sempre in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla dorsale adriatica in A14, traffico rallentato tra Faenza e l'allacciamento con la diramazione per Ravenna in direzione di Bologna. In autosole Firenze-Roma rallentamenti tra Pozzano Romano e Mariano Sabina in direzione di Firenze. Infine sulla Firenze-Mare code tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze. È tutto, prossimo aggiornamento alle 10:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna.
2: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: È durata meno di 24 ore la caccia all'uomo per fermare il presunto responsabile dell'assassinio del 65enne di origine marocchina avvenuto alla periferia di Udine venerdì sera. Le ricerche erano state estese a tutto il nord-est. Lui, un 32enne ex compagno della sorella della vittima, è stato rintracciato ieri pomeriggio a Basiliano. A Trieste l'emergenza abitativa colpisce sempre più gli studenti fuori sede. In un anno le stanze singole disponibili sono calate del 20%, mentre la domanda è cresciuta del 30%. Prezzi degli affitti in forte aumento, fino a 370 euro al mese per una singola, tra residenze universitarie insufficienti e aiuti che non raggiungono tutti. Un lavoro lontano dai riflettori ma centrale nella gestione dei flussi migratori. A Gorizia l'ufficio immigrazione segue migliaia di pratiche e ha la responsabilità anche del CPR di Gradisca. Tra controlli su permessi di soggiorno, lavoratori stranieri e rimpatri difficili, gli agenti sono chiamati a gestire un sistema complesso e delicato. Dai fasti delle grandi dirette sportive in Eurovisione alle difficoltà di oggi. TV Cooper Capodistria, storica voce italiana oltre confine, affronta una crisi di organico e di finanziamenti che rischia di comprometterne il futuro. A preoccupare è la riforma che potrebbe trasformare la rete da programma autonomo a semplice contenuto in lingua italiana. 15 greggi e 15.000 pecore attraversano ogni anno il Friuli Venezia Giulia seguendo antichi percorsi fra pianura e montagna. È la transumanza, una tradizione ancora viva ma spesso invisibile. Ad Andreis questa pratica diventa occasione di incontro e scoperta con una giornata dedicata ai racconti dei pastori. Domenica 6 settembre 2026, sono le 8:32:30. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, Antonio Cagliazza al microfono con voi stamattina. Vediamo com'è il tempo. Cielo sereno sulla regione, poco nuvoloso sul Tarvisiano, temperature alle 7. Trieste 24,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi. A Udine 24, a Gorizia 23,5, a Pordenone 21 gradi, Forni di Sopra 15, Tolmezzo 14,5.

0: 5, Piancavallo 14, Tarvisio 12, Sappada 9, Monte Zoncolan 12 gradi e mezzo, Monte Lussari 11, a Grado 25 e 5, temperatura del mare di 26 gradi e mezzo, a Lignano 24 e 5, temperatura del mare 27. Le previsioni: oggi al mattino possibile nuvolosità più consistente nel Tarvisiano, nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con qualche cumulo sui monti, bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi nel pomeriggio il vento calerà di intensità, caldo estivo con temperature molto al di sopra della norma del periodo. È dunque finita la caccia al presunto assassino del 65enne di origine marocchina, ucciso con un fendente al cuore venerdì sera a Udine nel quartiere di Santo Svaldo. Poco prima delle 18 di ieri, il 32enne, anche lui di origine marocchina, di cui si erano perse le tracce subito dopo il delitto, è stato fermato alla stazione di Basiliano.
1: È stato fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano l'uomo d'origine marocchina accusato dell'omicidio di Abdellatif Bensefian, ucciso due giorni fa in una strada nella periferia di Udine. Portato al comando provinciale di zona, è stato interrogato dalla PM Letizia Puppa. Nel primo pomeriggio di ieri, in un terreno vicino al luogo del delitto, i carabinieri avevano rinvenuto due coltelli con tracce di sangue legati all'assassinio. Stando a una testimone sul luogo mentre avveniva la colluttazione, per colpire l'omicida avrebbe usato proprio un'arma simile, dettaglio confermato dai colpi rinvenuti sul corpo dell'uomo. Una prima ipotesi: l'accusato non avrebbe accettato la fine del rapporto con la sorella della vittima, che aveva deciso di mettere fine alla storia. E dopo giorni di pressioni e intimidazioni, l'uomo avrebbe teso un agguato al fratello dell'ex compagna aspettandolo fuori casa. La colluttazione e i colpi inferti al torace, che nonostante la corsa verso l'ospedale, gli sono stati fatali. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Trovare casa a Trieste è sempre più difficile, soprattutto per chi arriva in città per studiare. I fuorisede si trovano a fare i conti con meno stanze disponibili e prezzi in crescita. Un'emergenza abitativa che si collega con l'aumento degli affitti brevi e con una insufficiente offerta di alloggi universitari.
2: Tra le categorie più esposte all'emergenza abitativa ci sono gli studenti fuorisede.
3: Sto facendo fatica, l'anno scorso è stato fortunato, ho trovato una stanza che però era, diciamo, molto piccola, pagavo 2,80 più o meno. Diciamo che è molto difficile trovare a meno.
4: Allora, io ho appena preso questo appartamento vicino al viale, quindi zona abbastanza centrale, e pago 285, faccio il contratto annuale.
2: Pesa la crescita degli affitti brevi, uno dei fenomeni sui quali punta a intervenire il nuovo regolamento europeo. Secondo l'analisi di immobiliare.it Insights, nell'ultimo anno l'offerta di stanze singole è diminuita del 19,7%, mentre la domanda è aumentata del 28,8%. Il prezzo medio è arrivato a 369 euro al mese, il 16,7% in più in un anno. Secondo l'inchiesta dell'Unione degli Universitari, tra il 2020 e il 2025, a Trieste il costo medio di una singola è aumentato del 31%, da 242 a 317 euro. Analogo l'aumento per una doppia, da 328 a 430 euro. Pietro Zannella, Unione degli Universitari.
5: Quindi a livello generale la situazione è grave, anche perché mancano gli alloggi studenteschi forniti all'università, mancano anche molto spesso le risorse per andare ad aiutare magari gli studenti che ne hanno più bisogno.
2: Il contributo nazionale per gli affitti, ad esempio, è destinato ai fuorisede con ISEE inferiore ai 20.000 euro.
5: A livello locale noi stiamo per muoverci comunque anche insieme a CGL e Sunia, perché comunque la questione affitti è una questione trasversale secondo noi, non riguarda solamente gli studenti, riguarda anche i lavoratori e di conseguenza bisogna muoversi su molti più livelli.
2: Trieste, Andrei Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Parliamo ora di immigrazione. Dietro la gestione concreta del fenomeno sui territori c'è un lavoro quotidiano, poco visibile, quello degli uffici della polizia che si occupano di permessi di soggiorno e di controlli. Siamo andati a Gorizia, alla Porta dell'Est, al locale ufficio immigrazione.
6: Ci sono lavori fuori dai riflettori anche tra le forze di polizia, l'ufficio immigrazione tra questi. Solo a Gorizia sono una trentina coloro che vi lavorano, un territorio relativamente piccolo ma con un carico rilevante soprattutto per il numero di stranieri impiegati nel cantiere navale di Monfalcone. E poi c'è il CPR, il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca, che ricade sotto la responsabilità dell'ufficio stesso, guidato da Mirko Licciano, una struttura di detenzione amministrativa destinata all'espulsione dello straniero irregolare e criticata da attivisti per i diritti umani.
7: Il 90%

0: Sono persone tutti che hanno commesso gravissimi reati, sono macchiati di gravi reati, parliamo di violenze sessuali, parliamo di rapine, insomma tutti reati molto gravi per i quali appunto è stato disposto dal questore il trattenimento proprio per pericolosità sociale.
1: Tuttavia il rimpatrio non sempre avviene anche per la mancata collaborazione del paese d'origine, è una delle falle del sistema. La maggior parte del lavoro dell'ufficio però è finalizzata alla gestione delle pratiche di permesso di soggiorno per lavoratori e loro familiari. Alla Casa Rossa di Gorizia, file ordinate per la 15ª giornata di porte aperte. Di sabato possono venire a ritirare più facilmente il documento coloro che lavorano negli altri giorni, come ci conferma una badante moldava.
2: Perché ho la mia giornata libera sabato e per me va benissimo.
1: La concessione del permesso di soggiorno è subordinata a una serie di requisiti che la questura verifica caso per caso.
0: Noi come Polizia di Stato abbiamo praticamente tutta una serie di banche dati al fine proprio di evitare che persone che abbiano dei precedenti di polizia piuttosto che delle sentenze di condanna beneficino di praticamente un titolo di soggiorno del quale non hanno assolutamente diritto, e quindi le posso garantire che i controlli sono minuziosi, serrati e scrupolosi.
1: Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Sarà inaugurata stamattina a Pordenone la nuova officina dello sport, sorta sull'area dell'ex Battirame. La cerimonia alle 12.15 in via della Colonna al Parco San Carlo. È stata per decenni un punto di riferimento per l'informazione e la cultura italiana oltre confine, entrando anche nel cuore del pubblico italiano con le storiche trasmissioni. Oggi TV Coper Capodistria guarda con preoccupazione al futuro, fra difficoltà economiche, carenze di personale e una riforma che potrebbe cambiare radicalmente il destino della rete.
4: Nel mito del pubblico italiano è ancora la TV pioniera delle trasmissioni a colori, che mandava in onda le grandi dirette dello sport in Eurovisione con un palinsesto negli anni 70 insolitamente fresco e dinamico per gli standard nostrani. Ma i fasti del passato sembrano lontani oggi per TV Coper Capodistria, parte del gruppo radio-televisivo sloveno, in forti difficoltà finanziarie. Fonti interne parlano di buchi d'organico sempre più ampi. Giornalisti, redattori, autori e segretari, ma anche lavoratori del comparto tecnico-produttivo, registico e grafico, che al pensionamento non vengono rimpiazzati, mettendo a rischio la continuità delle trasmissioni. Per quanto riguarda il solo programma televisivo in lingua italiana, dai 49 lavoratori del 2023 si passerà il mese prossimo a 41, con altri 10 pensionamenti previsti tra radio e TV nelle 2027, senza al momento possibilità di sostituzione. Difficoltà che già quest'anno costringono la rete a posticipare di 2 settimane l'avvio del palinsesto autunnale. In ballo c'è anche il controllo sui finanziamenti pubblici all'emittente, circa 11 milioni di euro annui, derivanti in parte dal canone pagato dai contribuenti sloveni e in parte dal governo di Lubiana tramite l'ufficio governativo per le comunità nazionali. Fondi ancora bloccati per una disputa proprio tra governo e RTV slovena. Ma a preoccupare la comunità italiana d'oltreconfine è soprattutto l'introduzione di una modifica normativa volta a ridurre le trasmissioni di TV Capodistria da programma in onda su una propria rete autonoma a semplice contenuto in lingua italiana, aprendo così la strada alla possibile soppressione della rete stessa, eventualità contro cui si sono già espresse sia la CAN Costiera, cioè la comunità autogestita della nazionalità italiana, sia l'Unione Italiana. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Nel 50° anniversario del terremoto del Friuli, Magnano in Riviera affida alla voce dei suoi cittadini il racconto di quei giorni. Il docufilm realizzato dall'amministrazione comunale e intitolato L'Orcolat a Magnano in Riviera verrà presentato alle 20 al Castello di Prampero. Parteciperà alla serata anche il giornalista Toni Capuozzo, che dialogherà col pubblico intrecciando la propria esperienza e i propri ricordi del terremoto con le testimonianze dei cittadini. Si svolgerà oggi a Fagagna alle 16.30 la tradizionale corsa degli asini con carretti e fantini, giunta alla 136esima edizione, una manifestazione inserita nei festeggiamenti della Sagra del Paese, che ha suscitato prese di posizione contrarie di 2 associazioni animaliste. La LAB, la Lega Antivivisezione, si chiede in una nota se sia stato accertato che gli asini siano tutti registrati come non destinati alla produzione alimentare e in possesso dei requisiti per essere qualificati come cavalli atleti. L'associazione ha inviato una diffida al

0: Comune di Fagagna e all'ASL competente. La ONLUS, che tutela cavalli ed altri equidi, la Italian Horse Protection, invece, contesta la presenza nello stesso programma della manifestazione di piatti a base di carne d'asino e chiede l'abolizione della corsa, denunciando quella che considera una contraddizione inaccettabile. Da una parte gli asini impiegati nella competizione, dall'altra la loro carne proposta nel menù della festa. Spesso poco visibile, ma ancora presente, la transumanza, attività antichissima che coinvolge da sempre anche il Friuli Venezia Giulia. Il comune di Andreis dedica a questo argomento, nell'ambito di un progetto della comunità di montagna Dolomiti Friulane, una giornata di letture, incontri e laboratori che partirà alle 10.30 a Malgafara, con un dialogo fra la pastora Caterina De Boni e l'antropologa culturale Valentina De Marchi. A quest'ultima abbiamo chiesto innanzitutto di spiegarci quante sono le greggi che oggi in regione praticano la transumanza.
1: Abbiamo calcolato circa 15 greggi che attraversano tutto il territorio del Friuli, quindi dalle montagne, passando per le vallate e allargandosi poi nella pianura friulana. Alcune greggi rimangono solo nel territorio friulano e molte altre invece vanno anche nella regione limitrofa del Veneto.
2: L'incontro di oggi prevede una parte di confronto a partire da alcuni libri, alcuni studi a cui lei stessa ha partecipato e anche poi invece una parte dedicata ai più piccoli. Ma perché è importante per tutti, tanto i piccoli quanto gli adulti, conoscere questo mondo e questa realtà che una volta, ma ormai si parla di decenni fa, era più familiare a tutti e oggi lo è sicuramente molto meno?
1: Noi pensiamo che effettivamente sia un mestiere ben poco conosciuto, in particolare nella nostra regione, proprio anche per il fatto di essere un mestiere in mobilità, in continua mobilità. Abbiamo pensato di dedicare questa giornata ai pastori transumanti, la mattina con un momento più per gli adulti, in cui entriamo in dialogo con una pastora, donna, Caterina De Boni, che ha scritto un libro che si intitola Passo di Pecora, con cui dialogheremo a partire da quella che è stata appunto la nostra ricerca in tutta la regione del Friuli. Invece il pomeriggio lo dedichiamo ai più piccoli attraverso il gioco, ovviamente, un gioco in cui proveremo a fare i pastori attraverso varie tappe, varie sfide e soprattutto cercando di attivare i sensi. Crediamo che insomma da questa giornata si possa uscire un po' più consapevoli di un mestiere antichissimo, ma ancora oggi estremamente attivo e produttivo e significativo sia per il territorio che per il tipo di produzione che ne deriva.
2: Daniele Lettig, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Terza e ultima giornata per la tradizionale rievocazione storica di Palmanova, che ha richiamato quest'anno oltre 1300 rievocatori da 14 paesi. Nel programma di oggi, al mattino alle 9.30, è previsto l'accampamento in Porta Cividale, seguito dalla sfilata delle truppe in Piazza Grande. Nel pomeriggio invece, a partire dalle 15.30, si svolgerà la grande battaglia con 1300 rievocatori e poi Palio dei Borghi, sempre in Piazza Grande. Termina oggi la rassegna florovivaistica nel giardino del Doge Manin, di scena nel parco dell'omonima villa Passariano di Codroipo, con 70 espositori e una selezione di piante rare e antiche, prodotti legati al verde, artigianato e produzioni della terra. Tra gli eventi collaterali, le presentazioni degli ultimi libri di Angelo Floramo, L'estate indiana del 76 alle 11, e di Elena Commessatti, Il tempo delle viole, alle 17. In chiusura alle 19 il concerto Johann Sebastian Bach e Michael Jackson, momento musicale a cura del pianista e compositore friulano Sebastian Dibin. Il festival Invisible Cities arriva alla sua giornata conclusiva affidandosi a due tra i nomi più rilevanti della danza contemporanea, Marco D'Agostin e Daniele Ninarello, che porteranno a Gradisca di Sonzo riflessioni sul corpo, sulla memoria, sulle relazioni e sulla capacità di ricostruirsi. Ad aprire la serata alle 18 in corte Marco Daviano lo spettacolo I Offer Myself to You di Ninarello, alle 19 al Teatro Nuovo Asteroide di Marco D'Agostin. Nell'ambito della 27ª edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, dedicata quest'anno al tema dell'amore, il Museo Carlo e Vera

0: Wagner di Trieste propone lo spettacolo di narrazione e musica Gli ebrei del Titanic, storie d'amore e di vita sulla nave più famosa del mondo. L'appuntamento alle 20:30 sulla terrazza del museo in Via del Monte. Nel corso della mattinata, dalle 10 alle 13, sono previste visite gratuite in italiano e in inglese alla sinagoga di Via San Francesco. Alcune notizie di sport. Il calcio: inizia oggi il campionato di Serie D per la Triestina, impegnata alle 15 in trasferta al Comunale di Montecchio Maggiore contro l'Altavilla Vicentina. Gli alabardati saranno privi di Bonaccorsi, che deve scontare una squalifica risalente allo scorso campionato, e Chiarella, che sta recuperando da un infortunio. La questura di Vicenza e le autorità competenti hanno stabilito che saranno 120 i biglietti a disposizione dei tifosi alabardati, acquistabili in loco prima della partita. Per il ciclismo, oggi si disputa l'ultima tappa del Giro del Friuli Venezia Giulia, la Cervignano del Friuli Brugnera, 163 km. Ieri la corsa dalla Tisana a Tarcento era stata vinta da Tommaso Dati. In classifica generale al comando c'è Nicolò Garibbo, chiamato a difendere la maglia fino al traguardo di oggi. E ancora ciclismo: si disputa oggi la Trieste-Gorizia-Udine, tradizionale manifestazione riservata alla categoria allievi under 17, giunta alla 33esima edizione. Gli atleti si ritrovano in piazza Ponte Rosso, da dove alle 10 partiranno per il bivio di Miramare, dove sarà dato il via ufficiale. L'arrivo è previsto dopo 91 chilometri, attorno alle 12:15 a Cussignacco, alle porte di Udine. 41esima edizione per la regata Isontina da Salcano a Gorizia, la partenza della discesa dell'Isonzo con gommoni e kayak della lunghezza di circa 6 km è prevista alle 11 dall'ex sede del Kayak Club di Salcano, con la possibilità di iscriversi in loco prima dell'inizio. Ultima notizia: un'escursione a Basovizza per conoscere la fauna lungo il sentiero Ressel con alcuni ricercatori, la propone l'associazione Curiosi di Natura, con ritrovo alle 17:10 nel parcheggio all'inizio del sentiero. Sono le 8:50 minuti. La collaborazione tecnica è stata assicurata da Carlo Morello, ha collaborato in redazione Zeno Duban. Daniele Lettig ha partecipato alla redazione di questa edizione. L'informazione regionale della RAI torna alla radio col GR oggi in onda alle 12:15 e poi col telegiornale delle 14 su Rai 3. Tra poco va in onda Vita nei campi. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Antonio Cagliazza l'augurio di una buona domenica. A risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Vita nei campi.
1: Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.
2: Domenica 6 settembre, il sole in regione è sorto alle 6.34 e tramonterà alle 19.36. La luna è calante, siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno e bentornati da Rita Micoli, i titoli. Colture foraggere con perdite fino al 50% della produzione di mais, effetto di un'estate che segnerà la svolta. Gestione delle risorse idriche in regione, uno studio ci diceva già 10 anni fa che cosa andrebbe fatto. Diversificare per adattarsi al cambiamento climatico, le nuove voci dell'agricoltura bio. Il cammino del vino verso la bottiglia passa anche dalla filtrazione, passo fondamentale dopo la chiarifica. Il mondo dei funghi, introduzione a regole base e precauzioni e ruolo dei miceti nell'ambiente. Le montagne silenti, la torrida estate che ha trasformato e quasi cancellato la vita di suoni delle terre alte. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Oggi prima puntata della nuova stagione di Vita nei Campi, abbiamo nostro ospite Philippe Turan Valsassina, già presidente di Confagricoltura del Friuli Venezia Giulia, oggi guida della Federazione Nazionale Cereali Foraggeri della stessa associazione. Siamo reduci da un'estate caldissima, estremamente siccitosa e sotto gli occhi di tutti, basta muoversi nelle nostre campagne, lo

0: culture, il mais in particolare è letteralmente bruciato. Presidente Turnvalsassina, qual è la situazione di queste colture così diffuse nella nostra regione, in particolare in Friuli? Quanto prodotto è andato perduto?
1: Stiamo facendo le stime proprio in queste settimane perché la raccolta è iniziata da poco e dunque abbiamo adesso i primi dati reali. Questi ci raccontano di un calo di produzione diversificato all'interno della nostra regione, ma esteso ovunque. Si parla di zone dove la perdita va oltre il 50% e zone dove siamo intorno al 30%. Ma quello che diciamo è il dato più particolare è che il fatto che sia proprio diffuso ovunque e non risparmia nessuna coltura. Il mais ovviamente in primis, la soia, che sono le due colture che forse sono più importanti per la nostra regione, ma anche colture che di solito sono tipicamente più adatte a questi climi torridi, tipo il girasole o il sorgo, presentano gli stessi tipi di problemi.
0: Quali sono le colture da foraggio che sono più diffuse in regione? Ha detto il mais, la soia, quali sono le altre che rivestono un'importanza particolare per l'allevamento?
1: Per l'allevamento ovviamente oltre a queste ci sono le colture autunno-vernine, che sono l'orzo e il frumento principalmente. Queste colture devo dire che quest'anno, nonostante un leggero calo della produzione, sono colture che hanno dato una certa soddisfazione dal punto di vista della qualità.
0: Quali sono dunque le conseguenze che queste difficoltà possono avere, in particolare sull'allevamento regionale?
1: Noi non siamo autosufficienti da quello che è l'approvvigionamento di foraggi in genere. Da noi conta molto e il prezzo viene definito a livello internazionale e lì le dinamiche sono molto complicate, perché partiamo da quello che è la capacità, il valore di acquisto dell'euro, da quello che è l'energia, il costo del trasporto della merce e anche situazioni che sono più puntuali, come potrebbe essere il conflitto russo-ucraino, che fa sì che la merce non riesca a uscire dai loro porti.
0: Chi sono i nostri principali fornitori di foraggi per l'allevamento?
1: Per noi non tanto la Francia, che alimenta più il Piemonte, ma da noi c'è l'Austria e l'Ungheria per quello che concerne il mais. Sicuramente arriva anche merce dagli Stati Uniti. Per la soia parliamo più del Sud America e l'Ucraina è un altro porto importante dove viene molto mais e anche girasole.
0: Che andamento avevano i prezzi dei foraggi prima di questa estate? Che cosa succederà adesso?
1: Gli scontri che ci sono stati e la chiusura dello stretto di Hormuz e l'aumento dei costi energetici aveva già in qualche modo spinto verso l'alto i costi di produzione. Questo però in un primo momento non aveva generato subito un aumento del costo dei foraggi e questa cosa in realtà aveva preoccupato molto più i produttori che l'allevamento. Invece adesso, visto l'annata particolare e le situazioni internazionali, il prezzo proprio nelle ultime settimane sta decisamente salendo. Per gli allevamenti questo aumento del costo fa sì che sia anche per loro difficile fare bilancio, mentre per chi come noi o come la mia azienda che produce questi foraggi, il fatto di non avere quantità, l'aumento del prezzo mitiga un po', ma in realtà è molto poco, perché se non hai prodotto da vendere, anche se il prezzo è elevato, questa cosa non risolve il problema.
0: Come affrontare altre stagioni come quella appena passata in futuro?
1: Una stagione del genere spartiacque, molte aziende faranno delle scelte difficili, io temo, dopo un'annata del genere. Noi quello che possiamo prevedere e che possiamo fare è cercare di trovare delle culture e soprattutto sviluppare quelle che abbiamo in modo più resiliente. Io penso a quelle che sono le tecniche di sviluppo assistito delle culture, che permettono in qualche modo di rendere queste, quelle che abbiamo, più resistenti alle alte temperature, resistenti alla siccità, e questo nel lungo periodo darà sicuramente una mano.
0: Quando parla di scelte drastiche parla anche di abbandonare le colture foraggere.
1: Certo, ma questo l'abbiamo già visto negli ultimi anni, il calo dell'attività di questo tipo di culture ha fatto sì che ci siano sempre più campi abbandonati nelle nostre campagne.
0: Raffaele Testolin riprende da dove ci eravamo lasciati poco più di un mese fa, dalla gestione delle risorse idriche.
2: Prima delle vacanze estive ho concluso i miei interventi a vita nei campi sollevando la questione della gestione dell'acqua in Friuli Venezia Giulia. Sono stati molti gli interventi sui social a dimostrazione dell'interesse per l'argomento, per cui ritengo

utile approfondire anche per rispondere alle tante questioni sollevate dagli ascoltatori. Lo faccio riprendendo un interessante progetto presentato 10 anni fa dai colleghi dell'Università di Trieste Stefano Fantoni e Bruno Della Vedova, rimasto purtroppo nei cassetti del Consiglio regionale. Il progetto diceva in sostanza che di acqua in regione ce ne sarebbe, ma bisognerebbe gestirla meglio. Servirebbe da un

0: come un bacino di transito e che spesso raccoglie gli inquinanti dal terreno, infine gli acquiferi artesiani della bassa pianura che immagazzinano la risorsa fino a notevoli profondità. Il sistema da qualche tempo non è più in equilibrio per una serie di cause. Gli innevamenti in montagna sono sempre più ridotti e non alimentano come un tempo le riserve d'acqua. Ci sono poi gli inquinamenti delle acque dell'alta pianura friulana da parte dell'agricoltura, delle industrie e degli usi domestici. Quest'acqua dell'alta pianura friulana migra verso le falde della bassa pianura friulana rischiando di inquinarle. Ancora, il prelievo dalle falde nella zona di accumulo della bassa pianura da parte degli oltre 50.000 pozzi artesiani è eccessivo ed uno spreco. Per servire circa 500.000 di abitanti, prelevano e sprecano acqua equivalente ai consumi di una 15 milioni di persone, secondo lo studio citato sopra. Infine, le variazioni del carico idraulico negli acquiferi artesiani favoriscono la risalita del cuneo salino dalla laguna, rischiando di inquinare per sempre le falde di acqua dolce. Il progetto prevedeva una prima fase di analisi delle riserve, delle geometrie e delle portate dei sistemi acquiferi, una analisi delle criticità e alcune proposte per rendere sostenibile la gestione delle risorse idriche della regione nel tempo. Era fatto molto bene e i politici che amministrano la nostra regione farebbero bene a riprenderlo in considerazione. Nella prossima puntata proveremo ad analizzare con qualche dettaglio le criticità.
1: Riparte la nostra rubrica del bio con Cristina Micheloni che ci introduce le novità della stagione.
2: Ben ritrovati dopo un'estate che ha messo alla prova campi, piante, animali e agricoltori. Vi abbiamo sempre detto che la diversità è la chiave della resilienza e quindi anche noi in questa rubrica ci diversifichiamo. Da questa stagione più voci si alterneranno per offrirvi punti di vista diversi e complementari e soprattutto competenze diverse. Sempre sul tema del fare bene l'agricoltura biologica nel nostro territorio. Le voci e le competenze saranno quelle di Stefano Bortolussi, voce già nota a questi microfoni, sui temi delle colture seminative e in particolare con attenzione alle leguminose da granella per uso alimentare. Intanto riprendete le puntate della stagione 23-24 per un ripasso sulle tante specie coltivabili in Friuli. Ferdinando Cestari, voce nuova, con molte competenze nel settore frutticolo, a partire dal melo, passando per pesco, ciliegio e kiwi e arrivare a mandorle e noce. Federico Taccoli, altra voce nuova, che si concentrerà sul vigneto. Michael Centa, voce nuova anch'egli, con tanta esperienza in orticoltura in pieno campo e ambiente protetto. Sono tutti tecnici di IAM Friuli Venezia Giulia e potete avere un assaggio delle loro attività e competenze andando sul sito di IAM FVG alla sezione per aziende tecnici e potete ottenere anche un loro supporto tecnico gratuito in azienda grazie al sistema regionale del SISAR. Date un'occhiata in caso scrivete una mail. Io invece continuo a tempestarvi con altri elementi di diversità. Avete sperimentato sulla vostra pelle in questi caldi mesi come si stia di gran lunga meglio all'ombra degli alberi e su un terreno inerbito rispetto a un'area cementata, asfaltata, in pieno sole. Ebbene, la stessa sensazione pervade piante e animali allevati, con l'aggiunta che le prime non possono nemmeno spostarsi. Se possono stare all'ombra di alberi e siepi e su terreno inerbito invece che sul terreno nudo o lavorato e in pieno sole, beh, stanno meglio, producono meglio e si ammalano di meno. In città come in campagna il leitmotiv è piantiamo e manteniamo alberi e non lasciamo mai il terreno nudo, ma diamo spazio a coperture vegetali di qualunque tipo, vive, morte, cresciute lì o a portate. Basta che proteggano il suolo, riducano l'evaporazione e mitighino il calore. Oltre agli alberi ci stanno anche gli arbusti per costruire siepi fitte e stratificate, che se un tempo consideravamo utili solo come frangivento o corridoio ecologico, oggi assumono anche un ruolo di mitigazione climatica. E tanto per aggiungere un altro valore, possono assicurare foraggio per gli animali anche in annate siccitose e calde come quella ancora in corso. Vi lascio alla pagina Facebook della trasmissione un'esperienza svizzera sull'uso di siepi miste di salice, frassino, gelso e tiglio e anche ontano, ma anche nocciolo, proprio per assicurare ai bovini una fonte foraggera. In estrema sintesi, una siepe messa a dimora con piante belle fitte e con abbondanti ricacci, a regime può dare un notevole contributo alimentare a bovini e ovini anche quando l'erba, il pascolo e le foraggere stentano a causa del caldo e della carenza di acqua. Insomma, più il gioco si fa duro e più gli alberi e gli arbusti si dimostrano all'altezza, in tutti i sensi.
1: Con Roberto Zironi ripartiamo.

0: Siamo dalle ultime fasi del percorso del vino, oggi il punto sulla filtrazione.
1: La filtrazione è una tecnica generica di impedimento che consiste nel far passare un liquido torbido attraverso un setto filtrante a pori molto fini, in grado di trattenere le sostanze sospese nel liquido stesso. La separazione delle sospensioni si può raggiungere o mediante un'azione di setacciamento o mediante un'azione di assorbimento, e spesso queste due azioni coesistono. Nel primo caso le sostanze sospese vengono trattenute da un setto filtrante che presenta dei pori di diametro inferiore a quello delle particelle da separare. Nel secondo caso, anche se i torbidi presentano diametri minori delle sezioni dei pori del corpo filtrante, vengono ugualmente trattenute per vari effetti legati alle caratteristiche del setto filtrante. I filtri si possono poi suddividere in filtri di profondità e filtri di superficie. I primi sono costituiti da uno strato di coadiuvante chiamato filtrina, distribuito sopra un idoneo supporto, e i canalicoli tortuosi che si formano trattengono le sospensioni per effetto dell'inerzia del corpuscolo solido, per sedimentazione, per assorbimento, per attrazione elettrostatica e per intercettazione meccanica. I filtri di superficie, noti anche come il termine di membrane filtranti, lavorano invece quasi esclusivamente per setacciamento superficiale, presentando dei pori di diametro inferiore a quello delle sospensioni da trattare. Il materiale costituente lo strato filtrante e le caratteristiche del vino condizionano fortemente il potere colmatante, cioè la velocità con cui il filtro si intasa. La velocità di intasamento può dipendere innanzitutto dalle presenze di alcuni colloidi ed è quindi opportuno il preventivo trattamento dei vini con enzimi. La facilità di filtrazione dipende poi dalla natura dell'intorbidamento. Le particelle colloidali di piccole dimensioni possono non essere trattenute dai filtri e possono essere separate soltanto flocculandole mediante un collaggio. Ecco quindi che nella preparazione dei vini per l'imbottigliamento, la chiarifica dei vini e la loro filtrazione sono tecniche complementari. Prima il vino deve essere chiarificato per flocculare le sostanze fonti di instabilità e di torbidi più fini, e poi la filtrazione separerà facilmente i flocculi prodotti.
0: Torna da oggi una vecchia conoscenza di Vita nei Campi, il super esperto di micologia Claudio Angelini.
2: E con gioia annunciare che finalmente è cominciata la stagione dei funghi. Un po' in ritardo quest'anno, un po' per il caldo, la scarsità delle piogge, ma soprattutto per un fastidioso vento che è il vero nemico dei funghi, che ha soffiato un po' per tutta l'estate. E quindi anche noi qui di Vita nei Campi riprendiamo finalmente a parlare di funghi con una serie di appuntamenti nei quali affronteremo brevemente argomenti come la commestibilità dei funghi, come prevenire i casi di avvelenamento, e soprattutto vorrei quest'anno affrontare un argomento a me particolarmente caro, che è quello dei funghi indicatori della salute del bosco, nel senso che se crescono certi funghi il bosco è sano, se crescono altri funghi il bosco non è tanto sano. E la cosa importante è che questo lo sappiamo 5 fino a 10 anni prima di vedere il danno negli alberi, quindi si possono prendere degli eventuali provvedimenti. E quindi, che dire, vi aspetto alla prossima volta. Grazie a tutti, da Claudio Angelini, il vostro micologo di fiducia.

0: Le montagne silenti, ovvero con Dario Di Gallo, guida naturalistica, alpinista, fotografo, già ispettore della forestale, ci immergiamo nell'estate che c'è stata nelle nostre terre alte.
1: Difficilmente noi europei nei prossimi anni confonderemo l'estate che ci stiamo lasciando alle spalle con qualsiasi cosa con cui avremo a che fare nel nostro futuro. Da quasi 40 anni, quando la primavera comincia ad affrancarsi anche sui monti, salgo su una delle mie amate biciclette e durante un giorno feriale percorro religiosamente, pedalando a pochi metri dal vero e proprio corso del fiume, l'alta valle dell'Isonzo fino alla sua sorgente, alla base dei colossi calcarei delle grandiose Alpi Giulie. Per me questa giornata è una giornata di festa e celebrazione. Celebrazione della bellezza dei monti e del loro paesaggio, che ha in questo armonioso corso d'acqua uno dei vertici di bellezza delle Alpi intere. Il più bel fiume d'Europa lo ha definito Julius Kugi. Lungo questo viaggio, a cui dedico tutta la mia attenzione, non voglio perdermi neppure un dettaglio del

l'incredibile varietà di colpi d'occhio che il fiume riserva, ma l'aspetto che più mi colpisce alla fine della giornata è il suono dell'acqua che mi accompagna ipnotizzandomi, vivace, fluido e cangiante, il ritmo delle pedalate. Quest'anno però sono tornato a casa preoccupato. Il fiume, nel suo periodo più fulgido e corposo, arricchito dalla neve che si scioglie sulle cime e dalle piogge primaverili, scorreva debole e silenzioso tra i grandi massi del suo corso. E così è stato per tutta la primavera.

0: compresso da quest'aria rovente e implacabile. Certo, nessuno più potrà ignorare in cuor suo il punto a cui ora siamo arrivati. Ora abbiamo il dovere di soccorrere questa bella terra che amiamo.
1: Con Amos D'Antoni, l'andamento dei mercati agricoli.
2: Dopo la pausa di agosto si riprendono le contrattazioni cerealicole alla Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove venerdì scorso il mercato è stato attivo con prezzi in rialzo ed ha quotato il mais con umidità 14% da 24,30 a 24,50 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 22,40 a 22,80 e l'orzo tra 20,70 a 21,10. All'ortofrutticolo di Udine le contrattazioni sono buone, con prezzi però in rialzo. L'insalata gentile, i cavoli e i pomodori in grappolo vengono pagati da 2,80 a 3 euro il chilo IVA esclusa, la lattuga Trocadero da 2,50 a 2,80, i finocchi tra 1,80 a 2 euro, le melanzane da 1,20 a 1,50, le zucchine da 1,50 a 2 euro, il radicchio di Treviso precoce da 4 a 5 euro, i peperoni gialli e rossi da 2 a 2,40, i chili da 3,50 a 4,50, le pesche e pesche noci da 1,80 a 2,60, i meloni da 2,230, l'uva Italia da 1,80 a 2,30 e le prugne tonde e lunghe da 1,30 a 1,80. Nel settore della pesca le condizioni meteo sono favorevoli, ma scarseggia la varietà del pescato e i prezzi sono buoni. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini, suddivisi in piccoli, medi e grandi, sono quotati da 10 a 35 euro il chilogrammo IVA esclusa, le orate da 6 a 16, i cefali da 3 a 6, i latterini da 6 a 8 e i granchi blu sono da 2 a 2,50 euro il chilogrammo. Nel comparto caseario, la Commissione Camerale di Pordenone e Udine recentemente ha determinato il nuovo prezzo del latte crudo di vacca di origine Friuli Venezia Giulia, quotandolo tra 0,45 e 0,48 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Nell'ambito dei foraggi, il mercato ha segnalato una discreta richiesta dei prodotti con un leggero movimento dei prezzi. L'erba medica di prima scelta viene quotata tra 18 e 20 euro il quintale IVA esclusa, il fieno mangengo di pianura tra 10 e 12,50 e la paglia di cereali pressata si paga tra 9 e 9,50 euro il quintale.
1: Le previsioni meteo di Federico Bonaldo dell'ARPA.
3: L'estate 2026 verrà sicuramente ricordata per essere stata una delle più lunghe e calde mai registrate in regione. Con una temperatura media in pianura di poco sopra i 25 gradi, in molte località è stato raggiunto e a volte superato il valore termico della famigerata estate 2003. Per esempio a Udine nel corso del trimestre estivo la temperatura massima ha superato per ben 21 giorni i 35 gradi. Il caldo è iniziato già nell'ultima decade di maggio. E dopo una fase più fresca, da metà giugno si sono susseguite una serie di forti e persistenti ondate di calore, caldo che sta ancora caratterizzando l'inizio di settembre e questo fine settimana. Scendendo nel dettaglio, oggi pomeriggio il cielo sarà in prevalenza sereno, con qualche cumulo sui monti. La bora che stamattina sta soffiando sulla costa e sulla pianura orientale calerà di intensità. Temperature massime di questa domenica comprese tra 31 e 33 gradi. Domani sarà un'altra giornata pienamente estiva, con cielo in genere poco nuvoloso e temperature massime fino a 32-33 gradi in pianura. Soltanto in montagna sarà presente maggiore variabilità, con possibilità di qualche rovescio temporale più probabile in Carnia. Di notte, di primo mattino,

0: Soffierà ancora un po' di bora moderata, poi in giornata i venti ruoteranno a brezza. Anche martedì si aprirà con tempo stabile e soleggiato e con temperature estive. Dal pomeriggio invece l'avvicinamento di una profonda saccatura atlantica farà aumentare la nuvolosità a partire da ovest e in serata potremo avere i primi rovesci e temporali sparsi. Mercoledì il tempo peggiorerà ulteriormente. Saranno giornate in prevalenza nuvolosa con rovesci e temporali che interesseranno a più riprese tutta la regione. Qualche temporale potrà essere forte con piogge localmente intense. Le temperature caleranno in modo deciso e nel prossimo fine settimana resteranno intorno alle medie del periodo. Ancora un paio di giorni e questa lunga e calda estate finirà.
1: Termina la puntata con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. Sale bon timpi il dì di San Gorgon, le vendeme va benon. Se c'è bel tempo il giorno di San Gorgonio, il 9 settembre, la vendemmia andrà molto bene. Coordinamento tecnico di Dario Nardini, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli e la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima.
2: Avete ascoltato?

I programmi di Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia proseguono ora con il racconto sceneggiato della domenica. La trasmissione della Santa Messa dalla Cattedrale di San Giusto in Trieste andrà in onda alle ore 10.

0: Cavalcare la tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon, regia dell'autore. Decima puntata. Un giornalista ha scoperto che in una casa del Vieux Carré, la parte francese di New Orleans, abitano, ormai vecchissime, le tre ultime superstiti del mondo di Storyville, il leggendario quartiere delle luci rosse nel quale, all'inizio del secolo, nacque il jazz. Il giornalista comincia così a frequentare il salotto di queste signore, ascoltando i loro ricordi del tempo antico. Ma a riceverlo sono sempre in due. Annie, che è negra e che in vecchiaia ha preso coscienza dei problemi della sua razza, votandosi a una sorta di ingenuo impegno politico, e Blanche, una creola più dolce e svagata. Quanto alla terza, Jasmine, creola anche lei, non si fa mai vedere. Jasmine è conosciuta nel Vieux Carré come la fidanzata di Buddy Bolden, il mitico fondatore del jazz, ma ormai nessuno sa più spiegarne il motivo. C'è ancora Freddy, il servitore negro, vecchio anche lui e spesso ubriaco, che ha diviso un'infanzia di strada con Louis Armstrong e ha conosciuto tutti gli eroi del jazz di New Orleans.
1: Ma nel 1917 il castello di carte crollò. Il quartiere delle luci rosse di Storyville, che per tutti i ben pensanti d'America era sempre stato uno dei bubboni del paese, per i poveri bastardi che lo abitavano, il paradiso in terra, venne fatto sgomberare dalla marina degli

Avvenne tutto in un giorno, signore, e fu uno spettacolo davvero penoso. Basil Street, Franklin, Iberville erano invase da prostitute vecchie e giovani, nere e bianche, che portavano

0: portavano via le loro cose su carriole e carretti tirati da ragazzi o da vecchi negri. E quasi tutte non sapevano dove andare. Sapevano solo che dovevano lasciare Storyville prima del tramonto. Molte di loro piangevano, altre imprecavano, qualcuna si era ubriacata e rideva o cantava, assieme ai musicisti negri dei postriboli e delle sale da ballo, che suonando tutti insieme accompagnavano l'esodo.
1: E quando è venuta la notte, signore, Storyville faceva paura. Sembrava un quartiere di fantasmi, buio, silenzioso, le case abbandonate, crips vuoti con le porte spalancate. C'erano solo i poliziotti che andavano su e giù con le torce per controllare che non ci fosse rimasto nessuno.
2: Ma tutta la gente che ci lavorava come se l'è cavata?
1: Qualcuno bene e qualcuno male. Molti musicisti se ne sono andati a suonare sui battelli che navigavano il Mississippi, oppure sono partiti per il nord, dove in genere hanno fatto

0: sono sparpagliate per la città, finendo a fare lo stesso lavoro in condizioni peggiori e in quartieri peggiori. In definitiva, signore, tutto era rimasto tale e quale. Le ragazze si vendevano, si drogavano, si ammalavano e spesso morivano. I clienti pagavano, si ubriacavano e tornavano. Ma la moralità era salva, perché tutto avveniva di nascosto. Una sola cosa era veramente cambiata e per sempre. Non c'era più il jazz, perché i suoi musicisti se n'erano andati nelle grandi città del nord. Ma non pensi, signore, che gli sciocchi esistessero soltanto a New Orleans. Anzi, come dice il proverbio, la mamma degli sciocchi è sempre incinta. E anche a Chicago doveva averne partoriti un bel po', stando almeno a questa notizia apparsa sul New York American. Il titolo è «Il jazz rovina le ragazze». Senta qua, signore, senta che roba. L'associazione di vigilanza morale dell'Illinois ha dichiarato che la bizzarra, insidiosa, sessualmente eccitante musica jazz deve essere ormai considerata alla stregua di un disastro che si è abbattuto su centinaia di brave ragazze americane. Nella sola Chicago, infatti, i rappresentanti dell'Associazione di Vigilanza Morale hanno potuto accertare negli ultimi 2 anni la caduta di 1000 ragazzi di buona famiglia a causa della patologica, irritante suggestione della musica jazz. Non farmi ridere!
1: Io? Ma se sei tu che fai ridere a me!
2: Qui bisogna festeggiare con un bel whisky, Miss Blanche!
1: Ma festeggiare che cosa?
0: Oddio, oddio! Ecco, ecco, mi sta passando!
1: Oh, per l'amor del cielo, Annie, basta! Mi fai star male!
0: No, adesso è passata veramente! Sì, è passata. Oh, scusami, Blanche, non volevo, ma quel fatto della caduta
1: di tutte quelle povere ragazze di buona famiglia,
0: Annie! Niente, è finita.
2: Porto del whisky, mi sen?
0: No, corre, Freddy. È stato solo un attacco di furia. Sì, signore. Per molto tempo New Orleans si è vergognata della sua musica. E se n'è vergognata anche l'America. Ma in questi ultimi anni, naturalmente, molte cose sono cambiate. Il jazz è stato amato e suonato in tutto il mondo. È entrato nelle università. E anche qui, a New Orleans, hanno cambiato idea su Storyville e la sua musica. Non fosse altro perché hanno scoperto che poteva essere un buon richiamo turistico. Hanno fatto anche il museo del jazz. L'ha visto? C'è dentro la cornetta con cui Armstrong aveva imparato a suonare alla Waves Home. È una pietra della Mahogany Hall di Lulu White, che è stata demolita da tanti anni, come del resto tutte le altre maison, cribs e bettole di Storyville. Basin Street, della strada sempre accesa che le parole di un vecchio blues avevano definito il paradiso in terra, il luogo incantato dove i negri e bianchi si incontrano. Non è rimasto niente. Ne hanno fatto un'arteria di scorrimento, ha visto? E se uno non fa attenzione nell'attraversarla, c'è rischio che finisca sotto un camion. E adesso lei naturalmente vorrebbe conoscere Jasmine e udire dalla sua stessa voce perché la chiamano la fidanzata di Buddy Bolte.
3: Non osavo chiederlo, Miss Anne.
0: E io non penso che glielo si possa negare, anche se purtroppo Jasmine continua a parlare con fatica, ma dirle di ritornare un'altra volta sarebbe inutile, perché temo che ormai Jasmine non potrà che peggiorare. È troppo vecchia, signore, ed è molto malata.
3: Se vuole, posso rinunciare a vederla.
0: Lei è un bravo ragazzo, ma non si preoccupi per questo. Non sarà certo la sua visita a farla morire.
4: Allora vado ad avvisarla che c'è un ospite per lei.
0: Grazie.

0: stanza era tutta azzurra e bianca, attraversata da sottili lami di luce polverosa che penetravano attraverso le imposte socchiuse. Sembrava la stanza di una bambina, solo che intorno, al posto delle bambole, erano sparse bottiglie di medicinali, fiali, siringhe e candidi asciugamani di lino. Nell'aria un tenue profumo di lavanda si mischiava all'odore acre dell'etere. Jasmine era vecchissima, magra come uno scheletro, pallida, e mi fissava dal suo cuscino con i più begli occhi neri che avessi mai visto nella vita.
1: Avevo 14 anni quando l'ho conosciuto. Parlavano tutti di lui a Perdido Street. E così una sera ho chiesto a Freddy di accompagnarmi all'Hotel

0: Lei era quasi una bambina e io avevo solo 10 anni. Per forza che avevo paura. Lord Fellows era un postaccio.
1: Gli hai rimesso in testa un cappello di tuo padre e con il suo

0: quanto terribile, che fumo, che confusione. Mi si scioglierà tutto il trucco, Freddy. A te stanno già sparendo i baffi se li porta via il sudore. Pulisciti, Freddy, sembra che tu abbia appena mangiato un pezzo di carbone. Hai visto quante ragazze ci sono? Quanto scommetti che sono venute tutte per Buddy Bolden?
1: Erano prostitute, signore, e gli uomini erano in loro magnaccia, oppure giocatori, ladri, musicisti di pentola.
0: Dov'è Bolden? Lo vedi, Freddy?
1: È su quel palco basso, là in fondo, in mezzo alla sua orchestra.
0: Ma che cosa fanno? Stanno dormendo?
1: Erano tutti quanti ubriachi, signore, e non riuscivano nemmeno a reggersi in piedi. Stavano seduti o distesi per terra e sembrava che non potessero mai trovare la forza per suonare.
0: Perché non suonano?
1: Si stanno riposando, Miss Jasmine. Hanno suonato fino adesso.
0: Ma perché lui non si muove? Non respira nemmeno. Sembra morto. Perché non si muove, Freddy?
2: Jasmine, cara, sono io. Guardami, sono Annie.
0: Oh, Annie? Sì. E che c'è?
2: Ci stavi raccontando di Buddy, di quella prima volta a Lodfellow.
0: Oh, sì. E allora lui d'improvviso si è svegliato. Ha afferrato la sua cornetta, l'ha battuta in terra per dare il tempo e si è messo a suonare. E tutti gli altri sono schizzati in piedi con gli strumenti in mano e hanno cominciato a seguirlo. E la gente, signore, sembrava impazzita. Batteva il tempo sui tavoli, gridava il suo nome. Quel posto era diventato un inferno e lui in mezzo suonava come un diavolo, come se da quella cornetta volesse farsi uscire l'anima o il cervello.
1: Siete tutti qui con me, lo so, gridava come un matto, sento il vostro sudore.
0: Poi ha cominciato a cantare. Preparami un giaciglio, ragazzina. Preparami un giaciglio sul pavimento. Fallo piano, fallo in silenzio, che il tuo uomo non se ne accorga. E io ho sentito che le gambe mi diventavano tutte calde e molli. E avrei voluto lasciarmi cascare in terra e chiudere gli occhi e nel buio sentire solo la sua voce.
1: Tutte le donne che stavano lì dentro si sono messe a seguire il tempo strisciando i piedi sotto i tavoli. E Bolden allora ha gridato all'orchestra: suonate piano, fatemi sentire quelle puttane che muovono il sedere. C'era da aver paura, signore, c'era da scappare.
0: Ha suonato fino all'alba e quando ha smesso era così stanco che sembrava dovesse morire. Io vado da lui, Freddy. Gli devo parlare. Tu torna pure a casa, non stare in pena per me.
1: Non c'era verso di convincerla, signore. Non mi ascoltava nemmeno e continuava a mandarmi via.
0: Vai a casa, Freddy. Vattene via.
2: E poi, Jasmine, che cosa è successo?
0: Sono andata da lui. C'era tanta

0: gente che gli stava intorno. E io lo guardavo senza il coraggio di dire niente. E lui mi ha vista, mi ha presa per mano e mi ha portato in disparte. E allora ragazzina mi ha chiesto: che succede? E io gli ho detto che lo amavo. Ma lui si è messo a ridere e mi ha mandata via.
1: Io l'avevo aspettata fuori, l'ho accompagnata a casa e lei non mi ha detto una sola parola. Continuava a piangere.
0: La sera dopo sono tornata all'Hot Fellows, senza Freddy. Ci sono tornata ogni sera per un mese. Da principio Buddy faceva finta di non vedermi. Poi ha cominciato a venirmi vicino, a parlare da solo con me. E ogni tanto all'alba mi accompagnava a casa. Ma altre volte, quando era troppo ubriaco e sembrava una bestia infuriata, non mi guardava nemmeno. E se ne andava via con qualcuna di quelle donne che strisciavano i piedi sotto il tavolo. Buddy beveva troppo e non dormiva mai. Diceva che gli faceva male la testa, che certe volte la sentiva staccarsi dal corpo e rotolare in terra via da lui. C'erano delle sere che suonava senza fermarsi un attimo, delle sere in cui sembrava volesse farsi scoppiare il cuore. Allora erano i suoi stessi compagni a strappargli di mano la corda.

0: sei stanca, cara.
1: Questa notte faremo l'amore insieme, mi disse una sera. Aveva bevuto molto, ma non era cattivo come le altre volte. Anzi, era gentile e un poco triste. Smise di suonare prima del solito e mi portò nel parco. Era una notte calda, serena, e intorno al suo viso c'erano tante stelle. Io ero ancora vergine e lui dopo si mise a piangere e disse che mi voleva sposare. Aveva nascosto la faccia fra le mani e piangeva in silenzio. Poi sembrò calmarsi e per un po' stette immobile, senza quasi respirare. Ma quando rialzò la faccia, io mi accorsi che non mi vedeva più.

era rotolata via per sempre. Si alzò dall'erba bestemmiando e si allontanò di corsa. Io tentai di raggiungerlo, ma lui era più veloce di me e lo persi subito di vista. Lo cercai tutta la notte, ma inutilmente. La mattina dopo seppi che lo avevano arrestato mentre farneticava in strada. Lo rinchiusero nel manicomio di Jackson, dove morì 25 anni dopo. E fino alla sua morte io sono andata a trovarlo una volta al mese. Ma lui non si ricordava più di me.

0: Quando tornammo in salotto, eravamo tutti commossi. Penny e Freddy piangevano in silenzio, mentre Blanche, con gli occhi lucidi e l'aria assorta, prese a sfogliare il suo album e si fermò su una fotografia di Jelly Roll Morton. E la frase che mi disse subito dopo mi colpì come una bizzarra coincidenza, perché anche Morton, come Buddy Bolden, era uno dei mitici eroi del jazz sui quali desideravo saperne di più.
1: Anch'io, vede, signore, ho avuto un amore infelice nella mia vita.
0: Ma la storia che mi raccontò non era durata 25 anni come quella di Jasmine. Era stata una breve storia di seduzione e di abbandono, perché Morton era partito da New Orleans prima di tutti gli altri musicisti e aveva lasciato sola Blanche. La sua avventura si era svolta altrove e così io, il giorno seguente, dopo un'ultima visita di congedo alle vecchie signore, presi il primo aereo per Washington, dove mi aspettava l'uomo al quale Morton aveva raccontato tutta la sua vita e che su di lui aveva scritto un libro.
2: Abbiamo trasmesso la 10ª puntata di Cavalcare la Tigre, New Orleans, l'infanzia turbolenta della musica jazz. Originale radiofonico in 13 puntate di Furio Bordon. Hanno partecipato gli attori Lidia Koslovic, Giorgia Vignoli, Giampiero Biason, Umberto Checco, Liana Darbi. Consulenza musicale di Furio Dei Rossi. Realizzazione tecnica di Sergio Pegani. Assistente alla regia Nereo Zepper. Regia dell'autore. Programma realizzato negli studi RAI del Friuli Venezia Giulia.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Una sorta di lasso che loro usano lanciare tra la folla anche per, diciamo così, con una funzione benaturante. E loro accompagnano questa processione danzata e chiaramente sono due figure contrastanti, una leggera e vivace, l'altra cupa e pesante, no?
2: Certo,
1: questo
2: certo.
1: È il contrasto che li unisce, no? Fondamentalmente, quindi il bene e il male, il bianco e il nero, il mondo di sopra e il mondo di sotto, che si uniscono e insieme cercano di risvegliare la natura e propiziare una primavera produttiva.
2: Insomma, è bene venire quando è possibile. Io ho sempre detto nella Sardegna vera, che è questa, perché il mare sì è bello, ma la Sardegna ha una storia, insomma, siti archeologici importanti, soprattutto vivere, mi corregga se sbaglio, l'autunno, perché l'autunno in Barbagia, conosciuto anche come

0: Cortes Apertas, è una delle manifestazioni, delle esperienze penso più importanti e affascinanti della Sardegna, penso.
1: Sì, noi abbiamo facciamo parte del circuito a Plumi in Barbagia, quindi Cortes Apertas. Il nostro evento si svolge nel primo fine settimana di novembre e si chiama Tapas in Mamoiada, è molto incentrato sull'aspetto gastronomico, ma chiaramente ci sono un centinaio di punti di store, per intenderci, dove vengono fatte delle piattanze tipiche, tutte a prezzo calmierato, tutte a prezzo fisso, e quindi diciamo è molto apprezzato dai nostri visitatori. E chiaramente oltre all'aspetto enogastronomico poi ci sono anche tutto quello che fa parte del sistema Mamoiada, quindi dai mamutoni, dei soadores, alle visite guidate nei siti archeologici, mostre e quant'altro. Vabbè. È molto, molto carino e siete assolutamente invitati alla prossima edizione.
0: Va bene, allora io ringrazio l'assessore Pino Ladu per il tempo che ci ha concesso, auguro una buona domenica e, come si dice, forza Paris.
1: Assolutamente, forza Paris, grazie ancora.
0: Ed è questo il vero segreto millenario di Mamoiada: essere riuscita a proteggere nei suoi vicoli di pietra la memoria di un culto dionisiaco ed agropastorale che affonda le radici nel Neolitico. Una danza sacra tra il tragico e il festoso, dove l'uomo si fa maschera per dialogare direttamente con il mistero della vita e della morte.

Ma Mogliada non è semplicemente un paese di maschere, no, assolutamente no, è un avamposto di resistenza culturale, perché qui la comunità ha saputo trasformare un antico rito agropastorale in un simbolo universale di identità, capace di attrarre visitatori da ogni angolo del mondo, senza perdere mai un briciolo della sua autenticità. Tra il nero dei Mamutones, il bianco degli Isoadores e il profumo del vino Cannonau, si conclude il nostro viaggio odierno nel cuore pulsante della Barbagia, un viaggio che più che raccontare una meta ha svelato un modo profondo di intendere la vita. Un saluto da Marcellino Mariucci al microfono, da Giorgio Allegretti redazione e Cecilia Mosetti, e un ringraziamento a Stefano Velli per la parte tecnica. Radio 1 Coast to Coast torna domenica prossima alla stessa ora, e se vorrete riascoltare la puntata andate su Rai Play Sound. Da parte nostra, buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio 1.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito la missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e in Ucraina. Witkoff e Kushner sono attesi a Kiev dopo un incontro di 3 ore ieri a Mosca con Putin, che ha ribadito di voler proseguire nel raggiungimento dei suoi obiettivi militari.
3: Dopo diversi giorni di fila, scanditi da bombardamenti e allarmi, a Kiev regge la tregua di 72 ore garantita per la missione diplomatica degli inviati di Donald Trump, la prima nella capitale ucraina per Witkoff e Kushner, che invece stanotte hanno lasciato Mosca per l'ennesima volta. Atterrati in Polonia, hanno poi proseguito in treno il viaggio per Kiev e con 2 ore di ritardo saranno accolti alle 14 locali da Zelensky, che si dice pronto a un dialogo costruttivo. Ma il team americano non sembra aver guadagnato concessioni per Kiev nelle 3 ore di colloquio ieri sera con Vladimir Putin. Stando al suo consigliere Ushakov, gli statunitensi hanno formulato una serie di idee per mettere fine alla guerra. Putin ha ribadito che raggiungerà i suoi obiettivi militari, ovvero la conquista totale del Donbass. Incontro definito quindi costruttivo, ma anche estremamente franco da Mosca, che ha respinto la proposta ucraina di estendere la tregua di 3 giorni anche ad altre città. E così droni russi hanno sventrato condomini vicino a Kharkiv e Zaporizhia, causando 4 morti, incluso un bambino. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Urne aperte e grande attesa in Sassonia-Anhalt, stato federato orientale della Germania da 2 milioni di abitanti. Oggi al voto, secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, guidata nella regione di Ulrich Siegmund, ha oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania dal dopoguerra, una formazione di estrema destra potrebbe governare un Land. In Libano ancora violazioni della tregua. Un raid israeliano nel sud del paese ha provocato almeno 4 morti, una ventina di feriti. L'attacco, ha fatto sapere l'esercito israeliano, è una risposta a un'offensiva con droni lanciata dagli Hezbollah contro truppe israeliane. Secondo i media libanesi, i colpi sul governatorato di Nabatie hanno anche distrutto una clinica, dove però al momento dell'attacco non c'erano né pazienti né personale. Si chiude oggi il forum Ambrosetti con l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Attenzione anche al contesto internazionale con la bocciatura della politica estera di Donald Trump. Secondo il sondaggio condotto tra gli oltre 200 imprenditori e manager riuniti a Villa d'Este, su una scala da 1, molto negativamente, a 9, molto positivamente, oltre il 90% degli intervistati attribuisce un voto insufficiente, compreso tra 1 e 4. Nello specifico si registra una forte impennata per il punteggio minimo 1, molto negativamente, scelto da oltre la metà dei partecipanti, quasi triplicato rispetto al sondaggio dello scorso anno. Caro carburanti, allo studio del governo i prossimi provvedimenti, questa volta selettivi. Mentre i prezzi di benzina e diesel continuano a salire, bisognerà però aspettare fino a fine mese. Così, proprio da Cernobbio, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Sentiamolo.
4: Ci stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che è il quadro dello scostamento. E quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto, con rapporto anche tecnico con l'Unione Europea. 25 giorni potrebbero anche essere sufficienti, ma non sono tempi che dettiamo totalmente noi.
2: Indagini in corso per fare piena luce sulla chiazza nera che ha invaso il Naviglio a Milano. 28 chilometri di liquido oleoso che ha fatto scattare l'allarme ambientale, per la quale non si esclude il dolo.
5: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco. Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Ponte Vecchio erano in corso lavori

0: e alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
1: Nel momento in cui hanno spaccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
0: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel naviglio. Milano, Davide Gangare per il GR1.
2: Calcio Serie A, terza giornata e terza vittoria per Inter e Roma. Il big match di oggi alle 20:45 è Juventus-Milan, entrambe a 6 punti. Nel programma della domenica alle 15 Parma-Monza e Frosinone-Venezia, alle 18 Bologna-Sassuolo. Alle 15 anche la Formula 1 a Monza, pole inaspettata di Gasly con l'Alpine, al suo fianco la Mercedes di Russell, Ferrari in seconda fila. Il leader del mondiale Antonelli sconta una penalità e parte ultimo. Volley femminile, il giorno della finale degli europei alle 18 a Istanbul, appuntamento con la storia per l'Italia, alla ricerca del triplete dopo Olimpiadi e Mondiali. Di fronte la Turchia, padrona di casa, detentrice del titolo continentale, così presentata dal tecnico azzurro Velasco.
3: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita.
2: Sono le 10:05, la linea va alla musica di Radio 1, buon ascolto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. L'avrei voluta comunque, comunque non c'ero. E poi sei morto in cantina sognando veleno e non si torna più. Che mania,

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità, bollino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dal nord-est, dove sulla A4 il traffico è rallentato all'altezza dell'allacciamento con la 23 in direzione di Tarvisio. Ancora in A4 traffico rallentato tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia a causa di lavori in corso. In A9 invece ci sono code tra Como Monte Olimpino e lo svincolo per Lago di Como in direzione della Svizzera. Rallentamenti con code a tratti anche sulla 6 Torino-Savona, tra l'allacciamento per Savona e la zona di Altare in direzione di Torino. Sulla 15 Parma-La Spezia, 2 km di coda a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia per lavori. Attenzione anche in A14, Bologna-Ancona, code a tratti tra il nodo di Bologna-Imola in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza che arrivano a circa un'ora e un quarto, e in chiusura rimaniamo in A14, ma in direzione dell'Autosole, 2 km di coda per un incidente tra il raccordo di Casalecchio e l'allacciamento con l'Autosole. È tutto, prossimo aggiornamento alle 13:20. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste trasmettiamo la Santa Messa. La celebrazione sarà animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civica di Trieste, diretta da Roberto Brisotto, all'organo Riccardo Cossi.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Il richiamo che Gesù ci ha fatto domenica scorsa, a pensare secondo Dio e non secondo gli uomini, ci raduna anche in questo momento e a riconoscerci proprio in quel nome nel quale ci siamo segnati. Questo nome ci unisce.

ora tra noi si unisce con tutti coloro che partecipano attraverso la comunicazione degli strumenti di comunicazione e diventa anche il punto dal quale noi partiamo per dire al Signore: accoglici, abbiamo bisogno della tua bontà e del tuo perdono. Glielo chiediamo con tanta

a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: O Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Mi fu rivolta questa parola del Signore: O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio: malvagio, tu morirai, e tu non parli, perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta, ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu sarai salvato. Parola di Dio.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole, perché chi ama l'altro ha adempiuto la legge. Infatti, non commetterai adulterio, non ucciderai, non ruberai, non desidererai, e qualsiasi altro comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. La carità non fa alcun male al prossimo. Pienezza della legge, infatti, è la carità. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammonissilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. C'è un'abbondanza di parola che ci viene offerta, e sia dal profeta Ezechiele, così da San Paolo nella lettera ai Romani, il Vangelo di Matteo, e ci richiama a una attenzione particolare alla parola di Dio, quello che anche in questo momento la sua parola sta facendo in noi, perché ci sta dicendo che qui nessuno di noi è presente a caso. E nessuno che ascolta anche la preghiera comune ed è unito a noi attraverso altri mezzi, ascolta a caso. La parola è rivolta per il bene. Il profeta deve cercare il bene di colui al quale è mandato. Così chi ha da sistemare le relazioni con un altro deve cercare il bene dell'uno e dell'altro. E poi San Paolo in un modo molto chiaro richiama che il vero bene, cioè la carità, è la pienezza della legge, che è poi la vita, non una legge fatta soltanto di precetti da osservare letteralmente, ma quella che è la legge stessa di Gesù. E allora io penso che la cosa più bella e il guadagno più bello anche in questo momento che stiamo facendo è quello di dire al Signore: parlami, aiutami a cogliere il significato della tua parola nella mia vita. Io so che ci sono tante cose che rischiano di dividermi dalla realtà, dalla storia, da tanti fratelli, ma tu mi stai chiedendo qualche cosa di diverso, di pensare secondo te. Quel principio con il quale noi iniziamo ogni preghiera, pensate, ogni volta che noi preghiamo, noi facciamo, almeno io lo faccio, penso che lo facciate anche voi, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E nel nome di una unità, l'unità di Dio che è il bene, è la stessa cosa che la sua vita. E allora la vera preghiera celebra l'unità di Dio in ciascuno di noi, non solo personalmente, ma anche con tutta la comunità. Io vi vedo, non conosco i vostri nomi, però so che con me avete iniziato nello stesso nome. E non c'è separazione.
perché quello che c'è nel mio cuore, nel vostro cuore, diventa una cosa sola e viene offerta al Padre. Allora quello che Gesù ci dice si sta attuando. Dove sono due o tre nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Qui abbiamo da riscoprire costantemente la presenza di Gesù nella nostra vita, perché sia il Signore che dà la vita. Allora pensate, in questo momento, anche se tra noi non ci conosciamo secondo le conoscenze umane, la storia di ciascuno, eccetera, però c'è un'unica vita che intercorre e ci permette di dirci l'un l'altro fratello e sorella, di riconoscerci nel Signore che ci ha salvato e ci ha redento. E allora ogni altro gesto, anche al di fuori di questo contesto liturgico e di fede, diventerà un annuncio, quello che era l'annuncio di Ezechiele per colui che doveva essere corretto, l'annuncio di un amore che è la vita stessa di Dio. Ti voglio vivo. Qui è vero che noi potremmo dire stiamo facendo un discorso campato per aria. Le notizie che ci vengono da tutte le parti sono notizie che ci dicono ti voglio morto. Ma noi qui affermiamo, attraverso questo incontro con la parola e tra di noi, affermiamo la stessa volontà di Dio. Ti voglio vivo, perché io ti voglio bene. E questo bene ha da continuare, cercalo. Ecco allora la ricerca con colui con il quale sono in disaccordo, attraverso il contatto diretto, oppure attraverso i testimoni, o la comunità, oppure ecco quell'altra forma dove dice quando non ascolta neanche la comunità sia per te come il pagano e il pubblicano. Qualcuno vorrebbe dire buttalo fuori dai piedi, non aver più contatti con lui, lascia stare, no, non sta a perdere tempo. Ma chi è il pagano e il pubblicano nel contesto della parola? È colui e sono coloro ai quali la parola stessa ha da essere rivolta, non più come una condivisione diretta, ma come l'annuncio nuovo, l'annuncio di un battesimo per il quale il Signore si è donato e che vuole per me e per ciascun altro. Allora qui vedete che entriamo in una logica veramente diversa. Quello che già domenica scorsa ci veniva richiamato da Gesù a pensare secondo Dio. Non è un cammino facile, qualche volta è doloroso, però è il cammino che dà il senso vero e la pienezza della vita a ciascuno di noi e attraverso di noi a tutti gli altri. E allora accogliamo anche l'invito a unire i nostri pensieri e le nostre

preghiere, a chiedere ciò che Gesù vuole chiedere per ciascuno di noi, per le nostre comunità, le nostre famiglie, per quanti hanno problemi di qualsiasi genere, per quel bisogno che c'è in questo tempo anche nel mondo intero. E mentre chiediamo sì il dono della pace, è come chiedere il vero dono della vita, ma anche quello della conoscenza di Lui, attraverso una testimonianza semplice che noi raccogliamo qui dal Signore Gesù e che vogliamo portare anche nelle nostre vite, nei nostri incontri, nelle nostre quotidianità, dovunque potessimo essere, secondo la volontà di Dio. Ce l'auguriamo e così celebriamo anche l'Eucaristia. Noi riaffermiamo il nostro modo nuovo di intendere, di pensare nell'atto di fede e ci uniamo nella preghiera, quella che è detta dei fedeli, mettendo anche le nostre intenzioni, che non possiamo per motivi ovvi dirle tutte insieme adesso, ma quelle che ci vengono proposte raccolgano anche quello che noi portiamo dentro di noi, così per noi e per tutti coloro che in questo momento

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili ed invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi, uomini, e per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Riconoscendoci poveri e bisognosi di perdono, rivolgiamo al Padre la nostra preghiera, riponendo in Lui tutta la nostra speranza.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Illumina le coscienze con la Tua parola e rendile disponibili al pentimento. L'esperienza della riconciliazione nella Chiesa sia segno e strumento di pace per ogni creatura, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Dona a tutti i ministri la stessa sollecitudine di Cristo, buon pastore. Rendili appassionati nella ricerca di quanti si sono smarriti, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Guarda i popoli che soffrono a causa della violenza, dell'odio e delle guerre. Suscita in tutti l'impegno di una leale collaborazione per il conseguimento della giustizia e della pace, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Conforta i nostri fratelli malati, benedici le loro famiglie e sostieni sulla via della croce i discepoli di Cristo, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.

Raccogliamo brevemente le nostre intenzioni con quelle di tutti i fratelli e di quanti si affidano alla nostra preghiera.

guarda la nostra povertà e soccorrici con la tua grazia, perché ci sentiamo da te amati e custoditi, per Cristo, nostro Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore diceva dalle tue mani in questo sacrificio, alla lode e alla gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salva a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza, e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato

chiamato il tuo figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, il nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui, le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro, Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Enrico, i presbiteri e i diaconi.

0: ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Giusto e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo tutti insieme pregare e dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

0: Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola, che io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Vogliamo augurarci una settimana serena, di pace, anche se tante volte le notizie non sono quelle che ci rasserenano veramente. Però noi accingiamo da quello che abbiamo celebrato quella forza per continuare ad annunciare la volontà di Dio, il suo bene per ogni uomo, anche nei momenti più difficili, e ce l'auguriamo di cuore. E il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: La gioia del Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
2: Rendiamo grazie.

Dalla cattedrale di San Giusto in Trieste abbiamo trasmesso la Santa Messa. La celebrazione è stata animata dalle musiche scelte ed eseguite a cura della Cappella Civile.

0: Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
1: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Vi saluto e ringrazio e saluto la nostra professoressa Giuliana Stecchina, che ci raggiunge un'altra volta per parlarci di un argomento a me molto caro, la Valle d'Elsa, luogo di grande spiritualità.
2: La Valle d'Elsa è un luogo di attrazione per artisti e per persone spirituali, tanto che Sai Baba addirittura ha creato un centro anni fa. Adesso momentaneamente è chiuso, però raccolse addirittura 1000 fedeli. È un posto altamente attrattivo, ci vivono da 20 anni, da 30 anni, artisti londinesi, artisti tedeschi, e tutti ammettono di percepire una bontà naturale nei suoi abitanti, che è un derivato con l'ambiente estremamente rasserenante. Questo legame fra geografia e spiritualità è stato studiato già nel 1918, non è poco, in un libro proprio, Geografia e spiritualità, concepito da Brun, uno studioso filosofo francese. Gran seguito il libro non ha avuto, pur avendo avuto invece un gran successo. Perché? Perché giustamente dice: l'uomo si rapporta alla terra, ma si rapporta al mare, ma si rapporta all'acqua, ma si rapporta al fuoco. Questi rapporti, questi legami, queste intersezioni energetiche portano ad un coinvolgimento spirituale. E qui è il caso di distinguere fra spiritualità e religiosità. La spiritualità è l'origine della religiosità. La spiritualità avviene a vari livelli e può sfociare anche, per dire, nella religiosità greca. Ma quando arriviamo al discorso sul monoteismo, ecco allora che il discorso si complica molto di più. Altro erano tanti dei che rappresentavano ancora una volta la natura, la terra, il cielo, la comunicazione, il tuono, il mare. Altro è un Dio solo. Ecco, quando si passa al monoteismo si raggiunge, e qua mi vorrei confrontare con te, il concetto primo di religione. Tu come la senti?
1: Beh, il monoteismo caratterizza, nelle prime pagine in cui si parla di monoteismo, per dire, Anaton, faraone egiziano, aveva parlato del Dio come sole, ma non come sole astro, ma come luce. Ha questa grandissima intuizione, poi finisce, resta questo popolo a cui si attaccano gli ebrei e poi dopo tutta la storia, e continua nella Bibbia ad esserci questo riferimento della luce con il Dio creatore del cielo e della terra. Poi abbiamo sempre nella Bibbia la grande professione di fede sia di Melchisedec, che era re e sacerdote di Salem, cioè di pace. Gerusalemme sarebbe la città della pace, sì. Di Salem, che sacrifica pane e vino al Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. E poi abbiamo Giona, che è il più meschino di tutti i profeti, ma che fa questa grandissima professione di fede, che dice: chi è il tuo Dio? Il mio Dio è Yahweh, che ha creato il cielo, gli astri e la terra. Allora, il monoteismo è riconoscere che c'è un principio. Però poi anche chi è monoteista, cioè, diciamoci francamente, noi cristiani abbiamo una quantità enorme di santi che sono rapportabili a quelle che sono le divinità greco-romane. Perché per esempio anche, se tu prendi i santi medici di Taranto, sono questi due traslati dalla divinità all'uomo che cura così. Noi siamo un po' borderline su questa cosa, poi ci sono i grandi spirituali, i grandi pensatori, i grandi teologi che non lo sono, ma

0: la gran parte de, no, della popolazione è borderline.
1: E no, forse sarà proprio questo il rapporto dinamico fra spiritualità e religiosità, per cui uno si identifica come persona più spirituale che religiosa poi alla fine, e i santi rappresentano questa spiritualità più che la religiosità, mi sembra di capire.
0: Questo credo proprio che tu abbia perfettamente ragione, è proprio questo, è che i santi non hanno più bisogno della religiosità, l'hanno superata. Noi abbiamo come la sensazione che la religione sia fondamentale, ma è fondamentale come le scuole elementari. A un certo punto dobbiamo superare la religione, anche perché la religione viene da religo.
1: Certo.
0: Cioè, in cateno.
1: Sì.
0: E invece la spiritualità libera. La verità vi farà liberi, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni.
1: Beh, un attimo, sì, però la verità la conquisto con la religione, con lo studio. La catena, certo che c'è la catena, ma è una catena voluta.
0: Ah, ma certamente.
1: Perché? Perché nella regola, nel regime, la persona cresce, non chiede questo regime.
0: Ma se io sono spirituale e poi cerco la religione, forse la trovo. Però forse divento un po' giansenista chiedendo perdono. Mentre se io sono religioso e quindi osservo con attenzione tutte le regole come se fossi un fariseo, e poi piano piano la regola diventa dolce al mio palato, eccetera, eccetera, piano piano mi accorgo di seguire la regola senza seguirla. E quindi sono spirituale, ma una spiritualità elevata, che non ha bisogno di regole perché già le vivo.
1: E allora siamo quasi a sfiorare il misticismo.
0: Eh sì,
1: questo
0: ma dobbiamo
1: discorso.
0: Arrivare lì.
1: Certo, però bisogna stare ben attenti perché si può fuorviare anche.
0: Non ascoltatemi allora.
1: No, ascoltiamo e riflettiamo, è molto importante.
0: No? Che secondo me tu sei su questa strada, no? Del misticismo.
1: Sì, il problema è la consapevolezza. E mi chiedevo anche...
0: Infatti, la consapevolezza. Se io non sono consapevole di essere vicino alla verità, è meglio che mi tenga queste catene.
1: Sì.
0: Io ricordo che una volta, quando avevo 13 anni, che ero molto più indietro rispetto adesso, chiaramente così, la sera pregavamo tutti insieme in casa e io pregavo dicendo al Signore, se ci sei batti un colpo, ma non mai ho detto non vengo a messa. O non voglio pregare perché non credo più, ma non credevo più. Quando poi andai dal mio confessore, dal prete dell'oratorio, gli dissi, io non credo più, non so cosa fare perché mi vergogno a dirlo ai miei genitori, ci resterebbero troppo male, io li amo tantissimo e non voglio vederli soffrire. Lui mi disse, meno male che non credi più, perché adesso hai 13 anni e sei nella fase in cui devi conquistare il tuo mondo, non quello dei tuoi genitori.
1: Certo.
0: E mi ha liberato da un peso enorme. Però la mia regola mi ha portato poi a scegliere il sacerdozio e adesso lo scelgo non perché ho fatto un voto, ma liberamente ogni giorno e sono felice.
1: Certo.
0: E tornerei indietro facendo di nuovo quella terribile esperienza che è il seminario pur di essere prete.
1: Ma mi fai ricordare il buio di cui parla Madre Teresa.
0: Ah, sì.
1: Madre Teresa di Calcutta, pur vivendo anni, per molti anni, nel buio, si è sempre dichiarata la matita di Dio. E quindi era la religione che vinceva su una spiritualità contratta. E questo è il fatto.
0: È una grandissima santa.
1: Sì, una grande santa che attraverso il dolore conquista la gioia. Ma si parla di dolore e possiamo parlare anche di paura, perché nella spiritualità c'è la paura, come c'è la paura nel rapporto con la natura, eccetera. Perché dico questo? Perché siamo reduci da omelie specifiche e il Vangelo di queste settimane parla di Gesù che dorme nella tempesta, viene svegliato. Perché dorme Gesù? Perché non ha paura,
0: non ha paura,
1: perché è sereno.
0: Perché cammina sulle acque, perché non ha paura e non ha regole.
1: Esatto.
0: Le regole ti portano a dire non posso camminare sulle acque, lui non ha regole e quindi cammina.
1: No, non è esattamente che non abbia regole.
0: Scherzo.
1: È che vince in lui l'affidarsi. E questo,
0: lui si affida e lui
1: affida.
0: È padrone della
1: certo.
0: sua vita. Quindi il mare è la nostra vita, che a volte è in tempesta, a volte è calmo, ma lui... Oltre a non aver paura della tempesta, può camminare sulla sua vita perché lui è padrone della sua vita.
1: Eh sì, perché infatti mi sto chiedendo che voi sacerdoti avete una grande responsabilità, perché quando parlate di paura...
0: Ricordamelo pure.
1: Ma è vero. Quando parlate di paura, la vedete così, d'amblè, ma non è vero. La paura nasce dalla fragilità, cominciamo a parlare della fragilità. E allora, intanto ci avviciniamo con spirito materno o paterno che dir si voglia, ha una realtà che ci unisce tutti quanti, questo è certo. Nello stesso tempo viviamo il suo risultato, che è proprio la paura, e come qualcosa di estremamente naturale, non colpevolizzante. Bisogna stare molto attenti. Quando Pietro comincia a camminare sulle acque, si affida. Poi ha un momento di paura, dicono. Ma cos'era questa paura? Era una fragilità connessa con la consapevolezza. Cosa sto facendo? Sto camminando sulle acque. No, dai, è impossibile. Quindi la consapevolezza, la logica, la mente ha frenato la naturalezza del suo passo e affondava nell'acqua. E Gesù lo salva, lo riporta, diciamo così, a galla.
0: La stessa cosa ha paura del caldo di questi giorni. Cioè, se non avessimo paura, ci affidassimo, forse non faremmo tante sciocchezze che invece di aiutare la natura la compra.
1: Qui il discorso è quello di saper distinguere fra la razionalità nell'affrontare le cose. Infatti la paura che cos'è? È un'autodifesa.
0: Certo.
1: Ecco, quindi da affrontare evidentemente con uno spirito più fermo possibile, e questo è assolutamente necessario. Perciò il caldo esiste, però esiste anche il cappellino, esiste anche l'ombrello, esiste tanta acqua da bere in più. Insomma, ci sono gli antidoti che non vengono perseguiti spesso per superficialità e indifferente. Questa paura però che mi fa molto riflettere, perché in realtà sempre nella prima metà del Novecento la paura è stata studiata in relazione all'angoscia. E l'angoscia è una degenerazione della paura, perché mentre la paura ti fa reagire in autodifesa e quindi si orienta sul momento della difesa, sull'attimo, sull'adrenalina che ti deve sostenere, perché chiaramente ti devi difendere il corpo e la mente, l'angoscia invece è uno stato prolungato e sfocia nella malattia. Non a caso angoscia e psicanalisi sono andati di pari passo all'inizio del Novecento, no? Ma vengono anche studiati da tutta la corrente filosofica dell'esistenzialismo. Ecco allora che Jasper, Heidegger, tutti parlano di angoscia e tutti dicono: attenti, perché l'angoscia è un habitus mentale, non è un'autodifesa momentanea. Essendo habitus mentale, si estende nel tempo e diventa malattia. Ecco, io mi chiedo, l'angoscia che esiste e che è padrona ormai di un mondo lacerato dalla guerra, da tutto, dalla fame, dalla miseria, da tutto, dalla prevaricazione. Io mi chiedo come funziona il rapporto angoscia-fede. Questo è il secondo passo.
0: Il rapporto angoscia-fede è importante perché a volte è risolutivo e altre volte invece è feticista. Cioè, ci sono dei momenti che l'angoscia mi fa... Cioè, per superare l'angoscia mi affido e allora cammino sulle acque. E altre volte invece sono feticista e dico: sto camminando? No, non è possibile. E allora la fede diventa nemica e amica insieme.
1: Questo è
0: allora
1: problema.
0: Gesù si affida, Pietro si affida un attimo, ma poi dopo fa affidamento a una fede che è feticista e non è esperienziale, e quindi affonda. Però, dice Gesù, salvami.
1: E quindi ritorna
0: ritorna ad affidarsi.
1: Certo.
0: E questo è un pericolo che noi viviamo quotidianamente. Tutti,
1: sì.
0: Finché viviamo, abbiamo questo pericolo. Non siamo esenti da questo pericolo.
1: No. E in questo però ci aiuta in questo processo di rasserenamento la natura.

0: magari torniamo alla Val d'Elsa, al richiamo alla pace, alla serenità, al vivere in maniera bucolica, come nell'agriturismo in cui vengono accolti cavalli pronti ad essere macellati, che invece no, vengono mantenuti in vita proprio per un rispetto generale della vita e in particolare dell'equità, diciamo, dell'equitudine. E però nella natura noi abbiamo elementi che sollecitano l'angoscia e momenti che la rasserenano. E prova ne sia che i greci questo segnalano. Giove tonante non rasserena, sicuramente no, ma Venere sì, cioè è la bellezza che rasserena e che è anche per traslato la bellezza della natura. All'interno della natura noi abbiamo vari modi d'approccio che possono essere perfino i libri, ma che sono anche i viaggi, che significa adesso non più o molto meno di un tempo, ma significano buttare il cuore oltre la siepe, affrontare qualcosa di ignoto. Sulla paura poi io amo moltissimo certe pagine in particolare di Gertrude van Lefort che si riferiscono all'ultima al patibolo. È la storia vera delle Carmelitane di Parigi che nella Rivoluzione francese vengono tutte decapitate, tranne l'ultima, la più giovane e la più paurosa. Questa è una scelta che non è una scelta letteraria, che è diventata una scelta vera, perché la priora del convento gli dice no, tu ti devi salvare. E questa suorina, che si era fatta suora per paura, perché era stata concepita con paura in un momento in cui i cavalli si erano proprio, si parlava di cavalli fonti di anche rasserenamento, no, i cavalli della carrozza si erano imbizzarriti e la madre l'aveva partorita anzitempo. Quindi lei era nata con questo imprinting di paura che se l'era portato fino al convento ed era entrata in convento con l'idea che proprio si sarebbe rasserenata in convento, ma arriva la Rivoluzione francese che ovviamente si oppone a tutti gli ordini religiosi. E l'ultima al patibolo non è l'ultima, è lei che ha questo compito e in qualche maniera riesce ad uscire dalla fila delle sacrificate, che ha questo compito di portare avanti l'ordine delle Carmelitane. Questo mi ha sempre fatto molto riflettere, perché Bernanos si è impadronito di questo argomento, portato avanti letterariamente da Gertrude van Lefort, e ne fa una fonte di grandi riflessioni. Noi sappiamo che Bernanos è lo scrittore francese più vicino alla fede, al cattolicesimo, all'oblazione anche di se stessi, no? E questa circolarità nata dalla paura, ma avrai un compito che ti farà uscire dalla paura, ti do più coraggio. E l'ultimo messaggio della madre badessa è stato: hai un compito importantissimo, quindi dovrai uscire dalla paura. È molto molto significativo.
1: Molto bello, ti ringrazio come sempre, il tempo con te vola alla velocità della luce. Grazie,
0: grazie a
1: ci
0: te.
1: Risentiremo spesso perché su questo canale. Una buona domenica a te e a tutti i nostri ascoltatori. Don Lorenzo Maria Vatti vi ringrazia, vi saluta, ringrazia la professoressa Giuliana Stecchina, ringrazia Paolo Cassano per la collaborazione tecnica. A tutti voi una buona domenica ancora.
2: Abbiamo trasmesso Incontri dello Spirito, a cura della Diocesi di Trieste.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
4: O Padre, che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua

0: vita immortale. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi nella vostra vita e con voi rimanga sempre.
2: Amen.
3: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
2: Rendiamo grazie.
4: Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. È una parola esigente, ma profondamente umana.
5: Eccoci di ritorno dagli studi, negli studi di Saxa Rubra, con la finestra su San Pietro. Abbiamo partecipato, Ilaria, alla messa in diretta da Viterbo, dal santuario Maria Santissima Liberatrice, celebrata da Monsignor Orazio Piazza, il
6: vescovo di Viterbo,
5: nostro amico che interviene anche qui spesso. Allora, siamo collegati con Mariano Borgognoni, presidente della Procivita Cristiana di Assisi. Buongiorno Mariano.
6: Buongiorno.
7: Buongiorno a voi.
5: Allora.
7: Buongiorno a voi da Assisi, in una giornata che una volta avremmo detto bellissima, ma adesso questo termine assume un significato sinistro, come
5: caldo,
7: sappiamo.
5: Fa caldo.
7: Siamo sui 30 abbondanti, quindi.
5: Quindi immagina a Roma. C'è solo da immaginare.
7: Posso immaginare quei soliti 2-3 gradi di più, insomma.
5: Anche di più. Io ormai sono diventato uno specialista nella sofferenza da caldo. A proposito, noi giochiamo, scherziamo, parliamo di caldo, parliamo di temperature anomale, eccetera. Però ad Assisi dal 1° settembre si sta celebrando che cosa?
6: Si sta celebrando il tempo del creato, quest'anno nell'ottocentenario del transito di San Francesco Borgognoni. C'è un ricco calendario di appuntamenti che andrà avanti fino al 4 ottobre, naturalmente, fino alla festa di San Francesco d'Assisi. Il tema di quest'anno è l'acqua viva, Borgognoni, tema importante per tutte le confessioni cristiane. Sete di pace, sete di giustizia, sete di relazioni.
7: Certo, e anche per molti io sono vicino anche a una concezione, come dire, spiritualistica ma molto incarnata del cristianesimo. E quindi penso anche a tutti quelli che non hanno l'acqua, veramente non hanno l'acqua. C'è ancora una parte dell'umanità che muore di sete e c'è ancora una parte dell'umanità che beve acqua inquinata, che produce malattie di ogni tipo. Quindi prima di tutto, quando pensiamo all'acqua, pensiamo a questo. E poi certamente dobbiamo pensare all'acqua viva, e l'acqua viva, quella che produce, soprattutto dovrebbe produrre, una sete di giustizia, una sete di fraternità, una sete di pace. Noi 2 giorni fa, proprio nell'ambito di questo mese di intensa preghiera e impegno per il creato, abbiamo inaugurato qui negli spazi esterni della cittadella cristiana di Assisi il teatro del dialogo. Abbiamo un bel teatro all'aperto e l'abbiamo dedicato a Raimon Pannikar, questa grande personalità che tante volte è venuta qui a Assisi e tante volte sempre ci ha insegnato la solidarietà tra tutti i viventi, la solidarietà tra tutte le creature. E dove meglio che Assisi cercare di testimoniarla in qualche modo, con credibilità e con coerenza? Non è facile.
5: Certo, io le volevo chiedere una cosa, anche perché questo ci dà l'occasione anche per ricordare un testimone del nostro tempo scomparso lo scorso 1° settembre, cioè Enzo Bianchi, che è stato più volte ad Assisi, è stato ospite più volte anche della cittadella.
7: Per noi è un grande dolore, perché anche per me personalmente, devo

0: Enzo Bianchi è stato sempre un punto di riferimento e alla fine anche un amico, e in effetti la sua scomparsa anche per noi della Cittadella è una ferita, perché per tanti decenni era una presenza costante a tutti i corsi di studi cristiani. Pensi che quest'anno l'avevamo invitato a fare un confronto con Andrea Grillo. Sapete che si è aperta questa querelle, diciamo, sulla liturgia, il Vetus Ordo, l'Ordo Novus, eccetera, e Enzo aveva accettato di venire. Sono passato da lui alla Madia il 6, mi sembra, il 7 di agosto. Ci eravamo andati appuntamento per un pranzo il giorno dopo e poi è stato ricoverato e poi c'è stata la sua fine. Enzo ci ha insegnato effettivamente un cristianesimo profondamente incarnato, un cristianesimo vissuto, come diceva lui, nella compagnia degli uomini e delle donne del nostro tempo.
1: E questa è stata anche la sua,
0: che non è fuga, certo, che non certo. È fuga dalla realtà.
1: E questa è stata probabilmente la sua eredità più importante, no?
0: Certamente, secondo me, al di là delle divisioni che ci sono state, sappiamo tutti quale ferita si è aperta in tutti gli amici di Bose con gli avvenimenti del 19, del 20 e quelli successivi, ma al di là di questo, l'eredità di Enzo Bianchi rimane un'eredità per tutti i cristiani e per tutti i cattolici italiani, l'eredità dell'ecumenismo, l'attenzione al dialogo interreligioso, l'attenzione alla terra e a tutti i frutti della terra, quanto era attento, insomma, l'attenzione perfino
1: fermiamoci,
0: ai prodotti della terra.
1: Mi scusi, allora fermiamoci un attimo perché do la linea ai colleghi del giornale radio e poi ritorniamo.
0: Va bene, grazie.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Alice Andreoli in studio. A Kiev e Mosca regge la tregua di 72 ore concordata per favorire la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamane accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa a Mosca degli emissari che hanno incontrato Putin per oltre 3 ore. Il consigliere presidenziale Ushakov ha parlato di colloqui costruttivi ed estremamente franchi e di proposte per una soluzione del conflitto. Urne aperte fino alle 18 nello Stato federato tedesco della Sassonia-Anhalt. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD di Ulrich Siegmund, ha circa il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi governare un Land. Una 28enne è stata aggredita a martellate in testa dall'ex compagno ed è in ospedale in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, Avellino. La donna tunisina aveva deciso di interrompere la relazione con un connazionale suo coetaneo. Sono stati vicini di casa ad allertare i carabinieri. L'uomo si è dato alla fuga ma è stato rintracciato e fermato. Un morto e un ferito, il bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto ad Alcamo in provincia di Trapani. La vittima è stata rimasta incastrata in una mietitrice, il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni. Giornata di intenso traffico per il rientro dalle vacanze, i flussi di maggiore circolazione soprattutto sulle principali direttrici di collegamento fra le località turistiche e i grandi centri urbani. Fino a stasera divieto di transito ai veicoli pesanti e fino a domani resteranno chiusi gli oltre 1700 cantieri attivi. È tutto, prossimo GR1 alle 13.

0: La finestra su San Pietro.
1: Mariano Borgognoni, presidente della Pro Civitate Cristiana di Assisi, rieccoci e parlavamo di Enzo Bianchi. Allora, anche lui ha contribuito in qualche modo a creare uno spazio aperto di confronto religioso lì di

0: pare di Assisi un spazio aperto di confronto religioso, Borgognoni?
1: Certamente, ha contribuito in diversi modi. Ha contribuito essendo sin dall'inizio dentro, in qualche modo, non organicamente, ma dentro la storia della Procivitate Cristiana. La Procivitate Cristiana è questa associazione, questa comunità di battezzati, sostanzialmente laici, legati soltanto non da voti ma da una promessa, che intendono annunciare il Vangelo, come diceva il loro fondatore Don Giovanni Rossi, ai crocicchi della storia, cioè non dentro le sacrestie ma negli spazi della vita comune. E intendono annunciarlo con il giornale che si chiama Rocca, con una casa editrice che si chiama Cittadella, con una galleria d'arte, con tanti corsi. Enzo Bianchi sin dall'inizio ha affiancato tutte le attività della Procivitate Cristiana, perché la caratteristica di Bianchi è molto evidente, è quella di un monachesimo, ma appunto che non si stacca dalla realtà, un monachesimo che cerca di dare risposte ai problemi, alle ansie, agli interrogativi, ai bisogni del mondo contemporaneo, che non sfugge a tutte le domande anche importanti che vengono fatte nei confronti della nostra fede. È stato un uomo di dialogo, con il mondo analogo, con il mondo laico, e di dialogo con tutte le altre religioni. Per questo ci siamo incontrati qui, e per questo Enzo ha voluto anche aprire ad Assisi una delle fraternità di Bose, che ancora è qui nella chiesa di San Masseo,
0: Borgognoni,
1: con la quale collaboriamo costantemente.
0: Una domanda: il Papa questa settimana ci ha chiamato alla conversione. Nella sua omelia per il Tempo del Creato ci ha detto: non è ancora troppo tardi, e ci ha invitato a una conversione ecologica. Che cosa ha voluto dirci, secondo lei, in poco più di un minuto? Siamo in attesa dell'Angelus, naturalmente.
1: Sì, mi piace molto questa espressione di Papa Leone, perché si parla sempre di transizione ecologica, no? Transizione ecologica però è un concetto più povero di conversione ecologica, perché conversione ecologica significa, nella logica della ecologia integrale anche di Papa Francesco, che non solo bisogna prendere le misure tecniche, scientifiche, per affrontare i problemi che abbiamo di fronte, ma bisogna cambiare gli stili di vita, bisogna cercare di vivere una vita più sobria, più sostenibile, più fraterna. Questo è quello che secondo me voleva dirci e vuole dirci il Papa, la strada che ci vuole indicare. Mi pare essenziale.
2: Sì.
1: Sentite le campane di Assisi.
2: Ecco, sì. Dove si trova in questo momento?
1: Mi trovo proprio davanti alla sede della Cittadella, che forse qualcuno di voi conosce.
2: Beh, certo, come no.
1: E quindi
2: conosciamo,
1: si sentono
2: bene
1: le campane di San Pietro, di San Francesco, e lo scampanio del mezzogiorno.
2: Ah, ecco, molto. Speriamo di tornare presto ad Assisi, intanto per
0: insieme, come dire, Antonio.
2: Sì, certo, anche soprattutto
1: insieme
2: poi
1: noi vi accogliamo, guarda, vi accogliamo.
2: Grazie.
1: Con entusiasmo.
2: Estendiamo l'invito anche a tutti i nostri radioascoltatori, che chiaramente hanno Assisi nel cuore, hanno Francesco nel cuore, quindi hanno insomma,
1: certamente,
2: tutto questo. E speriamo, ecco, nei prossimi incontri e nel prossimo periodo, perché adesso ottobre sarà, come dire, il mese clou nel quale vanno a terminare le celebrazioni dell'ottocentenario, che però insomma non termina con ottobre, ma arriva chiaramente fino a
0: alla fine dell'anno,
1: addirittura a febbraio.
2: Esatto.
1: Quindi ci saranno tante occasioni. Noi faremo intanto a metà novembre una iniziativa che si chiama Last 20, cioè metteremo insieme gli ultimi, non i primi 20 paesi del mondo come il G20, ma gli ultimi 20 paesi del mondo, per cercare di leggere la storia con i loro occhi, perché in quel modo forse si riescono a vedere le ferite della terra e anche il grido dei poveri, perché le due cose stanno insieme.
2: Questo è molto interessante, ci torneremo senz'altro.
0: Ma si stanno
1: molto volentieri.
0: Allora, grazie.

Grazie, grazie a Borgognoni di essere stato con noi, a risentirci prestissimo. E noi adesso siamo in attesa naturalmente del Papa che si affacci da Piazza San Pietro, perché finalmente è tornato in Piazza San Pietro.

0: La parola di Dio proclamata nella liturgia di questa domenica ci offre alcuni criteri fondamentali di pensiero e di azione. Leggiamo dalla lettera ai Romani che ogni comandamento si ricapitola in questa parola: amerai il tuo prossimo come te stesso. San Paolo insiste su questo punto con un'immagine molto forte, presente anche nel Padre nostro. Scrive infatti: fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno se non dell'amore vicendevole. Gesù ci ha insegnato a invocare e a praticare la remissione dei debiti. C'è però un patrimonio che ci dobbiamo l'un l'altro senza restarne imprigionati. È il debito di un amore vicendevole. Tutta l'attenzione, la cura e il bene che abbiamo ricevuto ci rendono più liberi e capaci di responsabilità. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù suggerisce a ogni comunità cristiana almeno due modi di esercitare l'amore vicendevole. Il primo è diventare capaci di correzione fraterna. È un'arte delicata e troppo spesso dimenticata, che chiede franchezza e gradualità. Parlarsi sinceramente, da prima tu per tu, poi se è necessario fra due o tre persone, infine quando occorre con l'intera comunità, significa affrontare la realtà e trasformare problemi e conflitti in passaggi di crescita. Il lamento e la maldicenza sono più facili, ma non generano nulla e paralizzano molte situazioni. Il Vangelo invece ci educa alla libertà, nella carità. C'è poi un secondo modo di amare fraternamente, che per Gesù trasforma persino la preghiera: mettersi d'accordo. Non soltanto quando c'è un conflitto, ma per chiedere a Dio qualche dono. Dice il Signore: se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questa promessa suggerisce che possiamo avere desideri comuni, dolori comuni, speranze comuni, e attraverso la preghiera crescere nell'unità. Senza fede, ognuno potrebbe sentirsi solo e sospettare degli altri, vedendoli come estranei e nemici. Per grazia siamo invece fratelli e sorelle che possono andare d'accordo, incontrandosi, perdonandosi e ascoltandosi nel Signore. Chiediamo a Maria, che dopo l'annuncio dell'angelo raggiunse in fretta la cugina Elisabetta per condividere la gioia e la fatica della gravidanza, di insegnare anche a noi il debito gioioso dell'amore fraterno. Angelus Domini nunziavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Santo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est.
1: Et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Vigne officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Grazie.

0: Cari fratelli e sorelle, con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione che da anni vive nell'angoscia e nella paura. Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia. Eleviamo la nostra preghiera al Signore affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo. Do il benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini provenienti da vari paesi. Grazie di essere qui. In particolare saluto la comunità del Seminario Interdiocesano Studienhaus St. Lambert dell'Andershofen in Germania. Accolgo con gioia il pellegrinaggio della parrocchia di Sant'Ulderico Vescovo e Musestre in Treviso, come pure il coro diocesano della diocesi di Oppido Mamertina Palmi, accompagnato dal Vescovo. Mentre gradualmente riprendiamo le ordinarie attività dopo la pausa estiva, chiediamo al Signore di accompagnarci e di sostenerci con la sua luce. Auguro a tutti una buona domenica.
1: Eccoci di ritorno, abbiamo ascoltato l'Angelus del Papa, un Angelus che ha toccato vari punti, sicuramente l'appello alla pace, no? Il nuovo appello per la pace nel conflitto russo-ucraino. Ha detto: sono vicino alla popolazione e prego perché si possano aprire i cuori al dialogo e alla pace, e gli sforzi di questi giorni per i negoziati che si stanno portando avanti portino frutti concreti. I negoziati ai quali il Papa si riferisce evidentemente sono quelli degli inviati degli Stati Uniti che sono atterrati appunto a Mosca per cercare una via d'uscita e quindi un dialogo. E quindi è stato, come dire, è stato un Angelus anche oggi importante, un Angelus di un Papa addolorato, si è detto addolorato per gli attacchi civili in Ucraina. Infatti sappiamo che ormai si è superati ormai i 4 anni e mezzo dall'inizio del conflitto, no? Durante i quali gli attacchi ai civili sono continuati e continuano. È una cosa che ha messo in evidenza il Pontefice anche oggi, come aveva fatto tra l'altro altre volte, è ciò che riguarda gli attacchi alle infrastrutture. Altre volte lui ha specificato questo, cioè attaccare le infrastrutture, colpire durante l'inverno, come dire, le fonti di energie che possono assicurare il calore, possono assicurare la sopravvivenza, colpire le fonti di energie che mandano avanti poi la vita quotidiana delle persone, questo è un grande crimine, ha detto altre volte, perché non si vanno a colpire soltanto i civili in modo indiretto con un bombardamento, ma si annullano le condizioni perché, come dire, poi i più deboli e la vita possa continuare normalmente con i beni essenziali appunto dovuti generati dalle fonti energetiche.
2: E poi, come sempre, naturalmente il Papa allarga questo auspicio per la pace e per le contrattazioni di risoluzione dei conflitti a tutti i conflitti del mondo. In conclusione della sua preghiera post-Angelus, infatti, ha detto che ci sia concordia in tutti i conflitti del mondo. E come hai detto bene tu, questo è stato un appello importante per che il Papa ha espresso il suo dolore per i violenti attacchi in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti. Ha detto, ha rivolto un nuovo appello per la pace, auspicando i negoziati che stanno iniziando oggi.
1: E allora noi siamo arrivati al termine di questa puntata. Lo ricordiamo, il Papa domani sarà a Genazzano, insomma, lo abbiamo ricordato e ne abbiamo discusso durante la puntata, per questa messa, per questa importante celebrazione. Siamo alla fine, non ci resta che augurarvi una buona domenica, non prima di aver salutato la nostra squadra, e cioè in regia Alex Messina, alla parte tecnica Sergio Ciani e Adriano Lippi. Da Antonio Scoppettuolo
2: e dell'Aria Menta,
1: buona domenica.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
11: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
12: Buongiorno e buona domenica dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni Antonio Cagliazza. Avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio di Abdellatif Bensefian, avvenuto a Udine venerdì sera. Mohamed Koufi, 32 anni, dopo l'assassinio, aveva fatto perdere le sue tracce svanendo dalla scena del delitto nel quartiere di Sant'Osvaldo. Ieri alle 18 era stato fermato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano.
13: Ha parlato e avrebbe confessato l'uomo fermato ieri dai carabinieri del nucleo investigativo di Udine per l'assassinio di Abdellatif Bensefian, il 65enne ucciso la sera di venerdì nella periferia sud di Udine. Affiancato da un legale d'ufficio, non si sarebbe avvalso quindi della facoltà di non rispondere di fronte alle domande della PM Letizia Puppa. In attesa dell'interrogatorio di garanzia, che dovrebbe avvenire già domani, è stato trasferito presso la casa circondariale della città. Sul piano indiziario, gli investigatori sono riusciti ieri pomeriggio a ritrovare in un terreno incolto proprio nei pressi del luogo del delitto alcuni elementi che sul piano probatorio potranno essere fondamentali. Primi tra tutti, due coltelli, entrambi con delle tracce ematiche sulla lama e che sono già al vaglio degli specialisti per il confronto con il sangue della vittima. Poi uno zaino e, nota non indifferente per gli inquirenti, una parrucca di lunghi capelli di colore scuro. Questa sarebbe stata usata dal presunto assassino, completamente glabro, per non essere riconosciuto nel quartiere, una zona in cui tutti sapevano chi fosse dopo i mesi di frequentazione con la sorella della vittima, Laila, che all'indomani di quanto successo piange tutto il dolore di una persona che ha perso uno degli affetti più cari a causa di un uomo che aveva deciso di lasciare e che non aveva accettato la sua decisione fino al gesto dell'altra sera, un dramma che ha assunto i contorni più estremi della tragedia. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
12: Fra le 20.30 e le 21.30, soccorso alpino, guardia di finanza, personale di un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso regionale sono stati impegnati nel recupero di un giovane austriaco trovato privo di sensi nei pressi della frazione Stavoli di Moggio Udinese. A dare l'allarme erano stati due escursionisti che lo avevano trovato lungo il sentiero. Mentre l'elicottero faceva la prima perlustrazione, il giovane, che nel frattempo si era ripreso, è stato trovato dalle squadre di terra e accompagnato fino alla fine del sentiero, al parcheggio, dove intanto era giunta l'ambulanza. Visitato dai sanitari, l'escursionista di Graz ha rifiutato di essere accompagnato in ospedale ed è rientrato in auto con i due compagni. La stagione del turismo si allunga, conquista il mese di settembre e, meteo permettendo, allunga le mire su ottobre. Siamo andati a Grado a sentire com'è la situazione nell'Isola d'Oro. In aumento i turisti dalla Mitteleuropa, in calo gli italiani.
7: Una splendida giornata di sole a inizio settembre è un buon preludio per una stagione che potrebbe prolungarsi fino a ottobre, almeno questo è il pensiero di Alessandro Lovato, che è albergatore e delegato per Federalberghi per Grado, Federalberghi Gorizia, che ritiene che sia necessario sempre più allungare la stagione, e i segnali sono positivi dal vostro punto di vista rispetto a tenere aperto per esempio un albergo fino a tutto ottobre.
14: Assolutamente sì, il fatto che fino a fine ottobre, considerando anche le feste austriache del 25-26 ottobre, meriti in assoluto tenere aperto le strutture, questo ne siamo straconvinti.
7: Come è andata la stagione e come sta andando?
14: La stagione è andata bene e andrà bene, è andata bene nonostante le temperature sicuramente non del tutto favorevoli di agosto, ma abbiamo tenuto botto, siamo riusciti a offrire alla clientela delle possibilità di svago, delle possibilità di vivere le ore di eccessivo calore in una maniera corretta.
7: Si diceva proprio a inizio stagione, dopo la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, che molti avevano avuto un rinnovato interesse anche della zona mitteleuropea verso Grado, perché non c'era sostanzialmente da prendere un aereo, c'era il timore che non ci fosse carburante per gli aerei. Poi questo tipo di aspetto quanto ha influito?
14: Ma mi è difficile adesso valutarlo, sicuramente ha influito, in quanto sì, la gente in un momento di insicurezza punta sulla sicurezza, e Grado storicamente è una spiaggia tranquilla, sicura, una spiaggia mitteleuropea, pertanto è destinata e dedicata a questo tipo di clientela.
7: E proprio la presenza mitteleuropea, Austria, Germania, Ungheria in crescita rispetto alla presenza italiana?
14: Sì, questo è evidente, perché in Italia qualche problemino c'è, i costi stanno aumentando in maniera sensibile, pertanto diventiamo più interessanti per quello che riguarda il bacino, abbiamo ripetuto la parola mitteleuropea, che riguarda anche Cechia, Slovacchia e è una cosa per me una sorpresa della stessa Slovenia.
7: Grado, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
12: Situazione meteorologica.

0: Logica, il cielo è sereno sulla regione, ecco le temperature alle 11, Trieste 28 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Gorizia e a Udine 28 gradi e mezzo, a Pordenone 29, Piancavallo 19 gradi e mezzo, Sappada 20 e mezzo, Tarvisio 21, Forni di Sopra 22,5, Tolmezzo 25, Monte Lussari 13 gradi, Monte Zoncolan 16 e mezzo. A Lignano 28 gradi, temperatura del mare di 27, grado 29, temperatura del mare di 29 gradi e mezzo. Previsioni: nel pomeriggio cielo in prevalenza sereno con qualche cumulo sui monti, nel pomeriggio il vento calerà di intensità, caldo estivo, con temperature molto al di sopra della norma del periodo. Nel capoluogo del Friuli occidentale la giornata della bicicletta con la 53esima edizione di Pordenone Pedala, il via alla manifestazione stamattina alle 9:15 in piazza Risorgimento, arrivo mentre andiamo in onda al Parco Galvani. Il percorso di 46,5 km prevede l'attraversamento di Fiume Veneto, Zoppola, San Giorgio della Richinvelda, Rauscedo e Cordenons, con tappa intermedia al Parco Colonia di Rauscedo. Poco prima della partenza abbiamo sentito il patron della Pordenone Pedala, Luigi Tomadini.
1: Nuova Pordenone Pedala, quanti sono i partecipanti quest'anno?
2: Diverse migliaia, si stanno ancora iscrivendo, quindi il numero definitivo non ce l'abbiamo, però stimo sui 3.500-4.000 e quindi ancora una volta una grande partecipazione che ci dà spinta e coraggio.
1: Quest'anno non c'è il rischio pioggia, però c'è un altro problema.
2: Stiamo soffrendo il caldo tutti quanti. Molta gente vorrebbe fare la Pordenone Pedala, tanti si iscrivono e qualcuno dice troppo caldo, non la faccio. Stamattina per fortuna c'è un bel venticello. Io ho scritto ieri sul giornale, guardate che la sosta al Parco Colonia a Rauscedo è all'ombra, al Parco Galvani ha tanta ombra, e quindi venite, sarà una bella. Poi quando si pedala all'aria aperta starete bene sicuramente.
1: Il percorso, che percorso è?
2: Un percorso con tanta natura. Quindi partiamo, facciamo Ponte a Meduna, zona industriale di Fiume Veneto, attraversiamo un'azienda. Io da un po' di anni faccio questa cosa di attraversare le aziende, perché le aziende sono state il cuore pulsante, lo sono ancora nella nostra provincia. L'azienda si chiama Marrone, fa cucine per cucine stellate, di chef stellati, la attraversiamo, sarà un bel passaggio e dopo andiamo su a Rauscedo. Parco Colonia rinnovato, sarà una sosta meravigliosa, fresca, e dopo si torna indietro. Guado di Murlis, questa è la parte selvaggia di questa edizione, la attraversiamo, arriviamo a Cordenons, entriamo proprio nella piazza e da Cordenons, Pordenone, Parco Galvani, pasta asciutta, c'è l'Ariete come sempre e quindi bello.
1: Da dove arriva?
3: San Giorgio della Richinvelda, Rauscedo.
1: Ah, quindi l'obiettivo del giro. Già fate altre Pordenone Pedala?
3: Questa è la prima.
1: Perché?
3: Perché è divertente.
4: Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: A Fagagna alle 16:30 la tradizionale corsa degli asini con carretti e fantini, giunta alla 136esima edizione, una manifestazione inserita nei festeggiamenti della Sagra del Paese che ha suscitato prese di posizione contrarie di due associazioni animaliste. La LAV, la Lega Anti-Vivisezione, si chiede in una nota se sia stato accertato che gli asini siano tutti registrati come non destinati alla produzione alimentare e in possesso dei requisiti per essere qualificati come cavalli atleti. L'associazione ha inviato una diffida al comune di Fagagna e all'azienda sanitaria. La ONLUS, che tutela cavalli e altri equidi, la Italian Horse Protection, invece contesta la presenza nello stesso programma della manifestazione di piatti a base di carne d'asino e chiede l'abolizione della corsa, denunciando quella che considera una contraddizione: da una parte gli asini impiegati nella competizione, dall'altra la loro carne proposta nel menù della festa. Oggi giornata clou della Sagra dei Osei di Sacile, uno degli appuntamenti più antichi d'Europa per l'ornitologia.
5: Hanno iniziato a cinguettare alle prime luci dell'alba i quasi 300 esemplari di uccelli esposti nel centro di Sacile per la tradizionale gara che assegna il miglior canto, decretato da una giuria di esperti dopo un'attenta valutazione. Un appuntamento che non è soltanto una competizione, ma che affonda le radici nella cultura popolare del territorio. Difficile il compito dei 20 giudici che hanno voluto ascoltare più volte i 5T per esprimere il giudizio finale sul miglior canto.
6: Di un tordo intanto deve avere le triple, deve fare tre battute signora, diciamo, per capirci.
5: Appuntamento che ha richiamato appassionati e curiosi da tutto il nord-est.
7: Il repertorio, le note e il modo di cantare in sé, e non sono tutti uguali gli uccelli. Qualcuno ha due note, le fa male, qua è una roba meravigliosa.
5: Apprezzati anche i chioccolatori, artisti che usano bocca e gola per riprodurre fedelmente il canto dei volatili, come Costante Costantini, conosciuto come il Poiana.
8: E adesso vi faccio sentire il merlo all'alba.
5: E poi in tanti ad osservare e ad acquistare uccelli di tutti i tipi per la gioia degli espositori.
9: Le specie più richieste in questa fiera sono gli uccelli di piccola taglia, perciò canarini, cucurette, gli inseparabili, tutto quello che va alla famiglia e ai bambini.
5: La Sagra degli Osei si conferma quindi un patrimonio di tradizioni che continua a richiamare visitatori appassionati da tutto il territorio. Lorena Bin, presidente della Proloco Sacile.
10: Manteniamo vivo lo storico concorso canoro, l'esposizione degli esemplari di gabbia voliera, tanti animali nei nostri parchi, facendo particolare attenzione al loro benessere e anche all'attrattività che questa sagra vuole continuare ad avere.
5: Sacile, Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Nel 50° anniversario del terremoto del Friuli, Magnano in Riviera affida alla voce dei suoi cittadini il racconto di quei giorni. Il docufilm realizzato dall'amministrazione comunale intitolato L'Orcolat a Magnano in Riviera sarà presentato alle 20 al Castello di Prampero. Parteciperà alla serata il giornalista Tony Capuozzo, che dialogherà col pubblico intrecciando la propria esperienza e i propri ricordi del terremoto con le testimonianze dei cittadini. Lo sport, il calcio, inizia oggi il campionato di Serie D per la Triestina, impegnata alle 15 in trasferta al Comunale di Montecchio Maggiore contro l'Altavilla Vicentina. Gli alabardati saranno privi di Bonaccorsi, che deve scontare una squalifica risalente allo scorso campionato, e Chiarella, che sta recuperando da un infortunio. La Questura di Vicenza e le autorità competenti hanno stabilito che saranno 120 biglietti a disposizione dei tifosi alabardati, acquistabili sul posto prima della partita. Al Memorial Paietta, in corso a Udine, ieri sera l'APU ha affrontato uno dei colossi del basket internazionale, il PAOK Salonicco, rimediando una sconfitta per 68-87. Il torneo alla 10ª edizione si conclude oggi. Negli anni è cresciuto fino a diventare una tappa ormai consolidata del precampionato cestistico nazionale e internazionale.
11: Al Pala Carnera il PAOK Salonicco ha sconfitto l'APU 89-71 nella semifinale del Memorial Piera Paietta, intitolato alla madre di Alessandro Pedone, presidente dei Bianconeri. Il torneo, giunto alla 10ª edizione, è uno dei primi test importanti della preparazione verso la nuova stagione. Il PAOK di Andrea Trinchieri, formazione di livello europeo, ha fatto valere il proprio bagaglio tecnico. Udine parte bene 5-0, poi la partita cambia. I greci trovano ritmo, corrono e colpiscono dall'arco. Sono già avanti di 10 alla fine del primo quarto e di 21 all'intervallo. Nel terzo periodo il divario arriva fino a 26 punti. Per la squadra di Vertemati arrivano comunque alcune indicazioni positive. Battle chiude con 18 punti, mentre il giovane Stjepanovic ne mette 13, trovando spazio soprattutto nel finale. Prima partita in bianconero anche per Denzel Valentine, che chiude con 3 punti. Ancora fuori Šiško alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare. Il PAOK vola così in finale, dove alle 20:30 affronterà Napoli. Sempre al Pala Carnera, alle 18 Udine e Reggio Emilia si contenderanno invece il terzo posto. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Terza e ultima giornata per la tradizionale rievocazione storica di Palmanova, che ha richiamato quest'anno rievocatori da 14 paesi. Nel programma, a partire dalle 15:30, la grande battaglia con 1.300 rievocatori e poi il Palio dei Borghi. Termina oggi la rassegna florovivaistica nel giardino del Doge Manin, di scena nel parco dell'omonima villa Passariano di Codroipo. E, tra gli eventi collaterali, la presentazione del libro di Elena Commessatti, Il tempo delle viole, alle 17. Poi alle 19 il concerto Bach e Michael Jackson, momento musicale a cura del pianista e compositore friulano Sebastian Del Din. Sono le 12:30 minuti e 25 secondi. L'assistenza tecnica è stata curata da Carlo Moretti.

0: Grillo e Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Zeno Duban. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio, oggi col GR delle 18.30 su questa frequenza. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione. Da Antonio Cagliazza l'augurio di un buon pomeriggio e a risentirci.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: GR1.
1: Ucraina, i delegati di Trump a Kiev dopo l'incontro a Mosca con Putin, Witkoff e Kushner, da Zelensky, appello del Papa per la fine del conflitto. A Cernobbio le prospettive economiche dell'Italia, il confronto maggioranza-opposizione, gli imprenditori apprezzano la stabilità del governo. Il femminicidio di Lorena a Firenze, stasera scende in piazza ad Avellino, donna aggredita a martellate dall'ex compagno. Estate agli sgoccioli, ancora caldo e afa, per pochi giorni e sulle strade traffico intenso per il rientro dalle vacanze. Mostra del cinema di Venezia, oggi 3 i film in concorso sul

0: Monza c'è Gasly, seguito da Russell, seconda fila per le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Serie A, dopo le vittorie di Inter e Roma, stasera in campo Juventus e Milan. Europei volley femminili, alle 18 l'Italia sfida la Turchia per il titolo. Buongiorno da Alice Andreoli. In primo piano i tentativi di porre fine alla guerra in Ucraina, arrivati a Kiev gli inviati di Trump. Dopo l'incontro con Putin di ieri, Witkoff e Kushner vedono Zelensky. Poco prima del loro arrivo un drone di Mosca ha ucciso 5 persone, vittime anche in Russia, oltre 250 i droni intercettati dal Cremlino. Ci aggiorna in studio Carla Frogheri.
1: Era una tregua per consentire i negoziati, che però è una bolla per proteggere solo le capitali, perché nel resto dei due paesi continuano a piovere droni, a morire civili. Gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner stanno per incontrare il presidente Zelensky dopo il vertice con Putin ieri a Mosca. Sono arrivati in treno nella capitale ucraina e obiettivo del doppio appuntamento è portare avanti il programma di pace del presidente americano Trump. Piani concreti, riferisce il sito americano di notizie Axios, forse facendo anche ricorso alla leva economica, perché accompagnare la delegazione americana c'è anche il funzionario del tesoro responsabile delle sanzioni. Cauta la nota del Cremlino dopo il vertice di oltre 3 ore di ieri, negoziati franchi, si legge, e Putin ha comunque ribadito che il suo obiettivo militare resta la conquista totale del Donbass. Auspica la pace, ma che sia una pace dignitosa e con garanzie per la sicurezza, il presidente Zelensky, preparandosi ad accogliere i rappresentanti della Casa Bianca.
0: Grazie Carla Frogheri. E da Piazza San Pietro, durante l'Angelus, è arrivato l'accorato appello di Leone XIV. Ascoltiamolo.
2: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
0: Medio Oriente, ancora attacchi israeliani nel sud del Libano. Secondo il Ministero della Salute di Beirut, il bilancio è di 4 vittime, tra le quali 2 donne e 20 feriti. Intanto l'esercito di Tel Aviv ha reso noto di aver effettuato incursioni in territorio libanese dopo un attacco con droni da parte di Hezbollah. Andiamo ora sul lago di Como per il forum di Cernobbio, dove si discute delle prospettive economiche, di energia e lavoro. Tra poco l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti, in diretta alla nostra inviata Paola Nania.
3: Sì, buongiorno. Il ministro Giorgetti dovrebbe parlare tra poco, chiudendo la 3 giorni del forum di Cernobbio. Questa mattina sono molti ministri intervenuti qui sul lago di Como. Si è parlato di energia con il titolare dell'ambiente Pichetto Fratin, che ha dato alcuni dati interessanti sulle energie rinnovabili. Ha detto che siamo in linea con il piano da 131 gigawatt al 2030, che al 30 giugno sono stati raggiunti 28 gigawattori su 38 autorizzati. Insomma, dei dati confortanti. Poi ha parlato di nucleare, sentiamolo.
4: Chi dice mettici 1 miliardo nel 2027 o nel 2028 per il nucleare, dice un'assurdità, perché questo va costruito, e va costruito con i reattori, e i reattori prima del 2032, 33, 34 non sogniamoceli neanche.
3: In mattinata gli imprenditori hanno votato il gradimento al governo dopo 4 anni di lavoro, lo hanno promosso a larga maggioranza. Poi si è discusso di lavoro, con gravi vertenze come quella di Electrolux, con 1450 licenziamenti, che vertenze che sono arrivate anche nel mondo, diciamo così, ovattato di Villa d'Este. Ne ha parlato la ministra del lavoro Marina Calderone, anche lei presente, sentiamola.
5: Noi offriamo tutta la nostra azione, a partire ovviamente da quello che è il nostro obiettivo, quello di poter garantire la piena occupazione dei lavoratori anche attraverso dei percorsi di riconversione e di riqualificazione.
3: In apertura le voci politiche dell'opposizione, che hanno presentato le loro proposte, hanno riflettuto sul valore della stabilità anche per l'economia. Proprio stabilità ed economia stanno animando il confronto tra maggioranza e opposizione. Su questo sentiamo il servizio poi da Cernobbio con Alberto Gaidano, a voi la linea.
6: La stabilità è un successo per tutti, non di una parte, per Fratelli d'Italia, lo ribadisce Arianna Meloni all'indomani delle celebrazioni di Bari per il record di longevità raggiunto dal governo. Da Forza Italia, il vice premier Antonio Tajani.
7: Sono cresciuti i posti di lavoro, è stato ridotto lo spread, cresce l'export, ora bisogna andare avanti. Meno tasse e grande difesa della casa.
6: E intervenendo al forum economico

0: di Cernobbio, anche l'altro vicepremier, il leghista Matteo Salvini, insiste sulla stabilità, spero di essere ministro nel 2033. Questo governo, ribadisce, arriverà a fine legislatura e si voterà in autunno. Salvini vuole votare a ottobre? Se vuole tirarla per le lunghe è perché ha paura, incalza Matteo Renzi da Italia Viva. La stabilità ha un valore, dice dai 5 Stelle Giuseppe Conte, ma dopo 4 anni di governo poco benessere per gli italiani.
1: Abbiamo i record di pressione fiscale negli ultimi 10 anni, abbiamo anche un problema serio per i salari reali che sono calati costantemente, questo significa perdere il potere d'acquisto.
0: Usare i 14 miliardi di flessibilità per contrastare il caro energia, insiste dal PD la segretaria Elly Schlein, no alla spesa in armi per i singoli stati europei, sì alla difesa comune, giustizia sociale e climatica, le priorità di Verdi Sinistra. Gianluca Ruggirello, GR1.
2: Urne aperte fino alle 18 in Sassonia-Anhalt per oltre 1.700.000 elettori. Secondo i sondaggi, Alternativa per la Germania, AfD, ha circa il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Per la prima volta nella storia della Germania del dopoguerra, un partito di estrema destra potrebbe quindi guidare il governo di un Land tedesco. Rai Radio 1, le 13:07, siamo alla cronaca. Il femminicidio di Lorena Isceri, scaraventata da un cavalcavia dell'autostrada 1 dal suo ex, che poi si è tolto la vita lanciandosi nel vuoto. Domani verrà effettuata l'autopsia sui corpi mentre si indaga per fare piena luce su diversi punti ancora da chiarire. Intanto emergono le ultime parole della donna durante la drammatica chiamata al 112.
3: Lorena era ancora viva quando è stata lanciata dal cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello? È la domanda centrale a cui domani dovrà cercare risposta l'autopsia. Federico Vella, 36 anni, aveva organizzato tutto, secondo i magistrati, che hanno acquisito anche la telefonata della 45enne alla 112. 20 drammatici minuti. Lorena Isceri, legata mani e piedi, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, riesce a trovare il cellulare. Il mio ex mi ha picchiata e sequestrata, dice lei. All'ottavo minuto però succede qualcosa, l'auto si ferma, il portabagagli si apre, il telefono registra tutto. Federico, cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo insieme, dice la donna in un ultimo disperato tentativo di salvarsi la vita. Lui, che da settimane la tormenta perché non accetta la fine della loro relazione, richiude e riparte. Pochi minuti e la getta nel vuoto. Dopo un lungo tentativo di dialogo da parte della polizia, si lancerà anche lui. Intanto risuonano le drammatiche parole del padre di Lorena.
4: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: In provincia di Avellino una donna è stata aggredita a martellate dall'ex compagno.
5: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. E secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane, colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della donna. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato bloccato e fermato. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Napoli, Alessia Meloni, GR1.
2: Ancora un tragico incidente sul lavoro accaduto nelle campagne tra Alcamo e Palermo, dove un uomo è morto rimanendo incastrato in una mietitrice. Gravemente ferita un'altra persona trasportata in eliambulanza all'ospedale civico del capoluogo siciliano. Grave incidente nella seconda giornata di gare al 10° rally della Val d'Aveto. Durante la prima prova speciale nell'entroterra di Genova, un'auto è uscita di strada in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo, mentre ieri nel rally 1000 miglia nel Bresciano un 63enne è deceduto dopo essere stato travolto da una vettura impegnata nella gara. Ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, colpito il 28 agosto da un malore mentre si trovava a Cuba, è stato operato d'urgenza ieri a La Habana in seguito a un improvviso peggioramento nel giorno in cui era previsto il suo rientro in Italia. Giornata di traffico intenso sulle strade per il rientro dei vacanzieri, con temperature che restano al di sopra della media stagionale, ma da mercoledì arrivano piogge e temporali. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale, soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
2: Il caso del collettivo italiano di attivismo digitale Autistici Inventati, finito nella lista nera del terrorismo globale degli Stati Uniti. Secondo Washington avrebbe fornito l'infrastruttura digitale a gruppi violenti di estrema sinistra. Una decisione che ha già portato conseguenze e che pone interrogativi sulla sovranità digitale. L'inviata.
7: Si chiama morte digitale o prima ancora progressiva scomparsa. Quello che dopo i giudici e procuratori della Corte Penale Internazionale sta accadendo al collettivo Autistici Inventati da quando gli Stati Uniti lo hanno inserito nella lista nera del terrorismo, impedendo al gruppo che fornisce servizi ad associazioni e movimenti del terzo settore di avere rapporti con aziende e altri fornitori statunitensi, quelli da cui passa la maggior parte delle attività che ormai scandiscono la nostra vita quotidiana, privata e professionale. Emanuele Frontoni, docente di informatica all'Università di Macerata.
8: È come se avessimo cancellato qualsiasi traccia digitale di questo gruppo. Questo ci preoccupa molto, come oggi l'amministrazione statunitense sta guardando al digitale come arma, dare un vantaggio agli Stati Uniti rispetto al resto, contro qualsiasi norma internazionale.
7: Questo ci ricorda perché è importante che l'Europa si doti di infrastrutture digitali proprie.
8: Esatto, perché se poi l'unica forma di pagamento, l'unica forma di autenticazione è basata negli Stati Uniti e sottostà a norme e dettami di qualcuno che non è europeo o che non ha in mente lo stesso nostro concetto di libertà, il problema c'è. E quindi l'Europa dovrebbe cercare un po' di affrancarsi in maniera tale che nessuno possa uccidere digitalmente nessun altro.
7: Da Valdo Biadene, Paola Guarnieri, GR1.
2: Colorate, esagerate e molto apprezzate sono le panchine giganti installate in luoghi suggestivi e panoramici dal nord al sud Italia.
9: Lungo il sentiero troverete una panchina gigante.
10: Sono diventate meta di escursioni, attrattiva turistica, cornice da selfie, ma restano comunque uno spazio pensato per rilassarsi e ammirare quel che c'è intorno. L'ideatore della panchina gigante è Chris Bangle, designer americano che vive a Clavesana, nelle Langhe, dove è stata installata la prima di una serie di panchine con seduta e schienale extra large, dai colori vivacissimi, fucsia, verde, arancione, e su cui bisogna facilmente arrampicarsi. Una sorta di giocattolone pensato per cambiare prospettiva e guardare il paesaggio con gli occhi di un bambino e le gambe a penzoloni.
11: Ecco la panchina gigante. Bel panorama.
10: Le panchine, visitatissime stando ai filmati in rete, sorgono in punti panoramici come strumento di valorizzazione delle comunità locali e del territorio. Ce ne sono 477, altre 64 in costruzione.
12: Una nuova panchina gigante?
10: Le installazioni fanno capo alla fondazione Big Bench Community Project. Sul sito c'è anche la mappa per localizzarle. Donatella Gori, GR1.
2: La mostra del cinema di Venezia ha 3 i film oggi in concorso, tra questi di Echo Chamber di Andrea Pallauro, che porta in passerella Luca Marinelli e Susan Sarandon, l'inviata.
13: Stars and Susan Sarandon canta anche in The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci che Andrea Pallauro mette in scena e porta sul Lido in concorso. È la storia di un produttore musicale, Luca Marinelli, e dei suoi fantasmi. Con Alicia Vikander sarà loro la passerella principale della giornata al Lido, dove approda anche Serpenti, il nuovo film di Valerio De Paulis, in cui un omicida non riesce a far prendere sul serio la sua confessione.
14: Fin del reale, sembra grottesco, assurdo, folle, paradossale, il limite dell'assurdo si è talmente alzato che non bisogna avere paura di niente.
13: scritto dai fratelli d'Innocenzo con Valeria Golino, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, l'avvocato, e lui è Leonardo Lidi.
15: Lo Stato davanti a me diventa in qualche modo complice del male.
13: In concorso oggi anche Storie d'amore e classe in Possible Love del coreano Lee Chang-do e Woman Unknown di Mei El-Tuki, la regista danese con il suo film sulla storia con la S maiuscola che passa sul corpo delle donne. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Musica stasera, il gran finale del Trento Live Fest con i Negramaro, la band salentina, sta quasi concludendo il suo tour Una storia ancora semplice che ha infiammato le piazze.
16: E adesso non c'è niente al mondo.
17: Una lunga tournée estiva, quella dei Negramaro, partita da Campobasso a giugno e che ha attraversato l'Italia nei principali festival e nelle più importanti arene. Stasera, in una scenografia imponente dominata da grandi scritte luminose e immagini che accompagnano il loro viaggio musicale, Giuliano Sangiorgi e la sua band chiudono il Trento Live Fest, continuando a celebrare oltre due decenni di carriera tra cavalli di battaglia e brani più recenti.
16: Minuti per parlarti.
17: 9 album di inediti, innumerevoli concerti, stadi pieni, a partire dal leggendario debutto a San Siro nel 2008, raccontano una storia fatta di passione, amicizia e continua ricerca artistica. Ma il gruppo ha annunciato, dopo l'ultima data all'Arena di Verona il 20 settembre, una lunga pausa rigenerativa che servirà, dicono, a ricaricare le energie e ritrovare il tempo per creare.
16: Meraviglioso.
17: Aurelia Carafa, GR1.
2: Per lo sport mi ha raggiunto in studio Giacomo Prioreschi.
18: Buongiorno anche dalla redazione sportiva. Iniziamo dalla Formula 1 perché fra meno di due ore andrà in scena il Gran Premio d'Italia. A Monza in pole a sorpresa c'è l'Alpine di Pierre Gasly, seguito dalla Mercedes di Russell. Seconda fila tutta Ferrari con Leclerc e Hamilton. In fondo alla griglia invece il leader della classifica piloti Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit.
19: La passione, lo show, l'omaggio a Schumacher della Ferrari su livrea e divise, il giro di Barrichello ieri e Vettel oggi sulla F2002 del Kaiser. L'adrenalina, le frecce tricolori e poi lo sport, che sarebbe il motivo per cui tutto questo esiste. Monza è assolata, i tifosi sin dall'alba si muovono verso il parco per prendere posto, i più coraggiosi si fermano agli ingressi dove sanno che passeranno i piloti, con cappellini da autografare e cellulari per le foto, sperando di strappare un ricordo per la vita. Dentro il paddock i VIP, come al solito tantissimi, prima della gara lo show di Lauro Pausini, ma poi dalle 15 la parola alla pista, l'essenza dell'evento. Nel tempio della velocità la pole di Gasly spiazza tutti, prima fila con Russell che sa di avere una grandissima chance, ma dovrà fare i conti l'inglese prima di tutto con la caparbietà di Pierre, milanese adottivo.
20: Ci sono qualche macchine molto veloci dietro di noi, ma siamo in pole position, vediamo di cosa possiamo fare.
19: Poi con le Ferrari, Leclerc terzo e Hamilton quarto, il monegasco qui ci ha vinto già due volte e ci crede.
20: Quello che voglio dire è che non dobbiamo smettere di sperare, perché comunque secondo me c'è qualcosa di bello che possiamo fare.
19: E quindi Antonelli parte ventesimo, il furetto bolognese leader del mondiale, per la sostituzione del motore. Sogna l'impresa, ma come sempre coi piedi ben piantati per terra.
21: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
19: Monza, Manuel Codignoni, GR1.
18: Dalla Formula 1 alla pallavolo, con gli europei femminili e la finale, alle 18 l'Italia di Velasco incontrerà la Turchia, in palio c'è il titolo continentale.
22: Un anno dopo è ancora Italia-Turchia, dalla finale iridata di Bangkok vinta dalle azzurre al quinto set alla sfida di Istanbul che mette in palio anche la qualificazione olimpica. Sesta finale europea per la nostra nazionale che cerca il quarto oro continentale e che con Velasco alla guida completerebbe un ciclo vincente. Le campionesse olimpiche mondiali contro le campionesse europee, sostenute da un palazzetto intero, allenate da un italiano che di trionfi se ne intende, Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. È la gara più attesa, è la partita con la P maiuscola, dice Velasco.
23: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita che...
22: Il tifo contro la forza della Turchia, difficoltà da gestire, servirà una gara di sacrificio, prevede Miriam Silla.
24: Sarà una partita da tappini e elmetto, ma noi siamo qua per questo. L'obiettivo è lì davanti a noi e bisogna cercare in tutti i modi di andarselo a prendere.
22: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
18: Passiamo al calcio, la Serie A in corso la terza giornata, turno con vari scontri diretti fra le big del campionato. Ieri l'Inter ha battuto 3-2 il Napoli, la Roma 2-1 l'Atalanta. Stasera alle 20:45 si incroceranno Juventus e Milan, entrambe a punteggio pieno. Sentiamo l'allenatore bianconero Luciano Spalletti sui nuovi arrivati a Torino.
0: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente, qualcosa di più forte.
18: Le altre partite della domenica di Serie A: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, mentre alle 18 scenderanno in campo per il derby emiliano Bologna e Sassuolo. I rossoblù ancora a 0 punti in campionato, giocheranno senza Orsolini infortunato. Sentiamo il tecnico Domenico Tedesco.
1: Ovviamente anch'io guardo come prima cosa il risultato, non sono diverso dagli altri allenatori, però devo anche distaccarmi un po' dal solo risultato, ecco, perché alla fine devo essere un po' neutro nel giudizio. Aumenti la possibilità di vincere le partite giocando bene, come abbiamo fatto sicuramente a Bergamo per lunghi tratti e anche in casa contro la Lazio, ma in generale siamo contenti perché abbiamo una buona squadra, una buona rosa.
18: In chiusura il tennis con l'ultimo slam stagionale agli US Open, tabellone maschile con un solo italiano ancora in corsa, Darderi. L'azzurro incontrerà domani il tedesco Zverev, che ha battuto in 3 set il cileno Tabilo. È tutto per lo sport.
2: Direttore Nicola Rauvic, direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Nicola Ramadori, in regia Alessandro Pazienza e Andrea Di Marco, Alice Andreoli al microfono. Buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13:22 e 22 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dalla 23 Palmanova a Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio troviamo 6 km di code, traffico congestionato. 3 i chilometri di code invece tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova, 2 km di code, traffico intenso. Sulla 15 Parma La Spezia, tra Emilia Romagna e Toscana, siamo tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia, 3 km di code a tratti per lavori, traffico intenso. E andiamo poi in A1, tratto Milano Bologna in Emilia Romagna, tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano si è verificato un incidente, al momento le code sono attestate in 3 km ma in aumento. Traffico intenso anche al sud, in Sicilia 18, Messina a Catania, tra Giardini Naxos e Taormina in direzione di Messina. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 14:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
25: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

ore sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: ore 14.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
5: Ciao Alex.
4: Kimi, ma sono io su questo poster?
5: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
4: Per vederci le partite insieme.
5: Magari, però non ho ancora il wifi.
4: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
5: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
4: Sono appena stato sorpassato.
6: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Ottimo!
7: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
8: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
7: Capisci perché ti ho sposato.
8: Doppi sconti, solo a settembre.

0: d'azione si comincia, anzi si continua con la terza giornata di campionato che già tra ieri e venerdì ha raccontato cose molto molto interessanti e che culminerà nel programma odierno con il terzo big match di questo turno. Ma qui ci arriviamo, perché l'inizio al contrario sarà nella parte destra della classifica con le neopromosse o comunque con le squadre che sono ancora per lo più a caccia del primo sorriso stagionale. Insomma, alle 15 all'interno di tutto il calcio minuto per minuto seguiremo Parma Monza e Frosinone Venezia, oltre a quattro partite della terza giornata del campionato di Serie B. Poi andando avanti con la massima serie, alle 18 derby Milano Bologna Sassuolo, e arriviamo così al terzo big match di questo turno, ovviamente Juventus Milan questa sera alle 20:45. Però la parola clou si adatta anche ad altri avvenimenti che seguiremo nel corso della giornata. Vado un po' a ritroso nel corso del pomeriggio: alle 18 la finalissima dell'Europeo di pallavolo femminile a Istanbul, le azzurre di Velasco contro le padrone di casa della Turchia per completare un tris che sarebbe davvero incredibile, praticamente storico, detentrici come sono dell'alloro olimpico e del titolo mondiale. Ancora l'infinita sfida contro la nazionale di Santarelli ben prima alle 15, e dunque anche questo appuntamento andrà a confluire all'interno di tutto il calcio e non solo, minuto per minuto. Il Gran Premio di casa nostra Formula 1, Gran Premio d'Italia a Monza, e allora partiamo proprio da qui, perché per riepilogare quelle che saranno le prospettive di giornata, oltre ovviamente alla griglia di partenza e alle voci di alcuni protagonisti del passato, ma di sempre, tra pochi secondi la linea al nostro inviato Manuel Codignoni.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere, scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Speciale Formula 1.
3: Buon pomeriggio dall'Autodromo Nazionale di Monza, cari amici radioascoltatori. Alle 15 il via del Gran Premio d'Italia su una delle piste forse più affascinanti, senza dubbio una di quelle più ricche di storia in assoluto dell'intero mondiale, il Tempio della Velocità, il circuito di Monza, circuito velocissimo, circuito dove si sono scritte pagine di storia importanti per quello che riguarda il motorsport, circuito noto per essere una pista senza compromessi, una pista che non fa sconti, una pista da uomini veri. Ma in questo momento in pista, ve lo dobbiamo raccontare, c'è una scena che invece è assolutamente tenera, se così vogliamo dire, perché per celebrare un anniversario legato ad un noto cartone animato, in questo momento assieme alla safety car c'è in pista e sta affrontando la parabolica l'automobile che rappresenta Lightning McQueen, Saetta McQueen, ovvero sia il protagonista del noto cartone d'animazione della Pixar Cars, che in questo momento, messa diciamo concretamente su strada, sta facendo il giro di pista davanti agli occhi del pubblico che se la sta letteralmente mangiando con gli occhi. Questa macchina rossa con gli occhietti sul parabrezza, la bocca davanti e il fulmine, la saetta gialla sulla fiancata, macchina ovviamente rossa che immagino tanti nostri ascoltatori conosceranno, insomma chi ha avuto la possibilità, magari perché ha dei bambini piccoli o semplicemente perché è appassionato del genere, di vedersi il cartone animato, assolutamente diciamo in mente questa cosa. E è stata fatta diciamo realmente questa vettura che ha fatto questo giro di pista che si conclude adesso in questo momento, un momento diciamo molto all'insegna della tenerezza, così possiamo dire, mentre un'oretta fa c'è stato un momento all'insegna della nostalgia di cui parleremo fra poco. Ma adesso dedichiamoci rapidamente anche a quello che è successo ieri e quello che succederà poi fra poco meno di un'ora. Ieri le qualifiche con la pole position a sorpresa in assoluto di Pierre Gasly con l'Alpine, prima pole position stagionale per il pilota francese che peraltro è milanese dell'adozione, vive a Milano ed ha imparato anche a parlare l'italiano in questo periodo da quando correva con la allora Toro Rosso, scuderia nata dalle ceneri della ex Minardi. Pierre Gasly ha ottenuto la prima pole position in carriera sulla pista dove nel 2020 in una gara pazza era riuscito anche a conquistare il primo successo in carriera, del tutto a sorpresa l'Alpine davanti a tutti, davanti a quello che era il grande favorito per la caccia alla pole di ieri, ovvero sia George Russell con la Mercedes, che aveva la possibilità diciamo di poter contare anche sulla scia del compagno di squadra Kimi Antonelli, che gliel'ha tirata sia nel suo primo che nel suo secondo tentativo, ma si è fermata ad appena 60 millesimi dal pilota transalpino e dunque partirà in prima fila. In seconda fila, stante la penalizzazione di Oscar Piastri per impeding nel corso del Q2 ovvero sia per aver ostacolato Liam Lawson. Si era piazzato terzo, la terza posizione viene ereditata da Charles Leclerc e la quarta da Lewis Hamilton. Ferrari dunque che scatteranno

0: Dalla seconda fila, staccate di due decimi, ieri ci hanno detto i piloti della Ferrari, ci siamo come squadra complicati un po' la vita da soli, ma quest'oggi abbiamo una buona possibilità perché il nostro ritmo gara è importante, il nostro ritmo gara ci potrebbe permettere di risalire, a patto però di restare attaccati a Russell sin da subito. Terza fila, Verstappen, quattro volte campione del mondo, Piastri, come detto, retrocesso con la sua McLaren dalla terza alla sesta posizione, poi in quarta fila con la Pinto e Norris in difficoltà con la sua McLaren ieri, il campione del mondo in carica, colui che ha ottenuto peraltro le vittorie nelle ultime due corse, ovvero sia il Gran Premio d'Ungheria e il Gran Premio d'Olanda. A chiudere la top 10, Lindblad e Bortoleto. Dov'è Kimi Antonelli, vi starete chiedendo, cari amici radioascoltatori? Beh, Kimi Antonelli partirà dal fondo dello schieramento, dalla ventesima posizione di fatto, perché ci sono due vetture che partiranno dai box, perché ha sostituito la Power Unit e dunque, così facendo, deve scontare questa penalizzazione. Una decisione dolorosa che ha preso il team Mercedes, ma lo ha fatto sulla pista dove i sorpassi sono più semplici e dunque avrà la possibilità Kimi Antonelli di recuperare da una posizione molto arretrata, a patto di stare lontani dai guai, alla prima chicane e alla chicane della Roggia nel primo giro, e lui ci ha detto ieri che spera di poter raggiungere la top 5. È il leader del mondiale Kimi Antonelli con 59 punti di vantaggio nei confronti di George Russell e di Lewis Hamilton, che cercheranno di rosicchiargli dei punti in questo appuntamento importante per quello che riguarda il mondiale, la penultima gara della stagione europea, al netto del fatto che probabilmente si andrà a correre a Imola nell'ultima prova stagionale o nell'ultima domenica di novembre o ai primi di dicembre, ma in questo si aspetta un'ufficializzazione da parte della federazione. Tanta gente in una Monza assolata, e questo è anche il fine settimana però in cui la Ferrari vuole celebrare uno dei suoi miti, Michael Schumacher. Nel 1996, 30 anni fa esatti, esordiva con la rossa in Ferrari, per l'appunto Michael Schumacher, e 30 anni fa qui a Monza otteneva il successo con la Ferrari, il suo primo successo con una vettura marchiata di rosso nel Gran Premio di casa. Per celebrare questo evento la Ferrari schiera una livrea celebrativa con lo stemma di Michael Schumacher, le sette stelle e dei richiami che occhieggiano appunto a quella livrea del 1996. Anche le divise dei piloti e dei meccanici rimandano a quei tempi, e soprattutto sono state esposte delle Ferrari che risalgono all'epoca Schumacher, e sia ieri che oggi ha girato una delle rosse più vincenti di sempre, la F2002, la vettura del 2002, quest'oggi nelle mani di Sebastian Vettel, pilota che non ha corso tecnicamente con Schumacher, ma che è nato e cresciuto nel mito di Michael Schumacher. Ieri invece ha girato Rubens Barrichello, che di Michael Schumacher è stato compagno di squadra per tanti anni, ha vinto anche a Monza con la Ferrari, e ieri abbiamo avuto modo di raccogliere quelle che sono state le sue dichiarazioni dopo aver girato con la rossa. Barrichello lo sentirete molto molto sorridente, ma anche molto emozionato. Rubens, prima di tutto, quanto è bello tornare qui in un posto che è anche insomma casa tua, guidare una macchina storica su una pista dove hai avuto anche insomma delle belle emozioni in carriera.
1: Sì, tante, tante belle emozioni. Poi non ho solo fatto una presentazione, sono andato a tutto quello che c'era. La macchina è bellissima e poi è una soddisfazione guidarla così forte. La Formula 1 mi ha visto sempre parlare bene, sono sempre che sorride, però quando sono in queste macchine mi metti su una 2002 che poi esco, faccio la curva grande già a fondo, io mi divento proprio matto. Ho preso anche un po' di cordoli, ho voluto fare un po' di tutto, ho salutato la gente, però ho fatto un giro veramente in pieno. Mi fa un piacere enorme di essere, aver avuto questa esperienza ancora una volta.
0: E anche farti riabbracciare da un pubblico che ti ha sempre voluto tanto bene, no? Immagino anche quello sia bello.
1: Molto molto bello. La gente non mi ha dimenticato neanche quando ho guidato per la Brown, per cui sono veramente soddisfatto di essere qua, di far presente.
0: Senti, qui si ricorda tanto Michael Schumacher, no? Tu di lui sei stato compagno di squadra, c'è un ricordo particolare che ti piace condividere, un insegnamento che hai avuto, un qualcosa che ti piace di condividere su Michael?
1: Ah, io ho avuto dei tempi buonissimi, e poi a Monza Michael mi guardava e mi fa: ma vai forte, cioè sapeva che era una pista che mi piaceva e che l'ho vinto un paio di volte quando c'era pioggia, quando c'era asciutto. Sono sempre stato felice qua a Monza.
2: Grazie. Lini. Manuel Codignoni, in questo clima di Amarcord, e tu poco fa giustamente parlavi di nostalgia, la Ferrari è chiamata a rinverdire i fasti di un passato anche recente, poi nel caso di Leclerc 2024, anche lì se non sbaglio scattò dalla seconda fila, oggi sarà affiancato anche da Hamilton, tanti elementi che possono sparigliare, che hanno già sparigliato, e li enunciavi precedentemente, ovviamente la pole sorprendente di Gasly, la gara di rincorsa a cui sarà chiamato Antonelli, ricordavi il suo obiettivo, l'asticella che ha fissato proprio ai tuoi microfoni. Per le Ferrari alle spalle un sabato complessivamente positivo, forse con qualche brivido nell'H2, però davvero sarà imprevedibile l'esito della gara di oggi.
0: Ma sì, perché fa tanto caldo e l'usura delle gomme e degli pneumatici sarà un fattore.

0: spesso e volentieri ci si dimentica anche di questo elemento a Monza, no? Perché si pensa a pista di motore, pista dove non ci sono tante curve, dove dunque l'aerodinamica non è neanche più di tanto importante, ma è importante scaricare le ali per cercare di avere velocità di punta. Però dobbiamo ricordarci che nel 2024 la Ferrari compì una magia con Leclerc, riuscendo a battere le McLaren, che al momento sembravano le più veloci, facendo una sosta in meno, gestendo proprio al meglio gli pneumatici. Per cui, tra i tanti aspetti, motore, il nuovo motore della Ferrari che ha portato il propulsore, la power unit sviluppata con l'A22, che ha garantito una manciata di cavalli utili a cercare di stare davanti o vicino quantomeno a quelle che sono le vetture motorizzate Mercedes, ecco, io ci aggiungo anche la gestione delle gomme, la gestione degli pneumatici. La Ferrari è sempre stata la vettura che li gestisce meglio, e con questo caldo io credo che possa essere possibile cercare di attaccare il podio, ma non è impossibile neanche cercare di vincere questa gara. I piloti fanno sempre pretattica. Ieri Leclerc, lo avete sentito nelle dichiarazioni, ha detto: io credo che noi possiamo ancora fare una magia, ha usato proprio questa parola, e questa magia è quella che si augurano ovviamente i tantissimi tifosi qua presenti a Monza, che verranno scaldati, e con questa nota vi saluto, da una specie di mini concerto di Laura Pausini che andrà a riscaldare l'ambiente. Sentire già delle note in sottofondo in questo momento che stanno partendo prima della gara, che scatterà alle 15, che noi vi racconteremo, e nel frattempo sulle note dell'inizio dello spettacolo di Laura Pausini, che sentite in sottofondo, un'emergenza d'amore, la canzone, noi senza nessun tipo di emergenza ma con piacere torniamo allo studio.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno, scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: Radio 1. Un mondo da sentire.
3: Domenica Sport.
4: E dunque, vi sarà chiaro, ci sarà anche Emanuele Codignoni con il Gran Premio d'Italia Monza Formula 1 nella scaletta di tutto il calcio minuto per minuto. Dicevo di Parma Monza, ma qui parliamo di calcio, e di Frosinone Venezia. Aggiungiamo anche le partite della terza giornata di Serie B in scaletta: Modena Avellino, Juve Stabia Pisa, e poi aggiornamenti da studio nel programma condotto quest'oggi da Filippo Corsini su Cesena Mantova e Virtus Entella Vicenza. Non si gioca negli altri principali campionati europei, ma in Spagna si farà sul serio già tra un paio d'ore, con la capolista a punteggio pieno dopo tre partite, la Barcellona ospite della Valencia. Due le gare nella giornata odierna di Premier League: alle 15 Everton Manchester United, solo l'antipasto del big match delle 17:30, che è Arsenal Chelsea. A proposito di antipasto, noi ce lo concederemo tra pochissimo, aspettando l'inizio di Italia Turchia, la sfida che vale il titolo europeo della pallavolo femminile. Inizieremo a proiettarci su questa gara che può lanciare le azzurre di Velasco ancora di più nella storia di quanto non abbiano già fatto. Tra poco.

0: ed erano già proiettati verso il successo planetario. I REM, ai tempi di questa pop song 89, erano gli anni in cui nel volley maschile nasceva, anzi iniziava ad affermarsi, la cosiddetta indimenticabile generazione di fenomeni. Erano gli anni in cui, 1989, dunque finire degli anni 80, c'era una squadra che nel volley femminile dominava, conquistando o riuscendo a detenere contemporaneamente il titolo a 5 cerchi, quello mondiale e quello europeo. E l'impresa, ora incrociate le dita quanto volete, è alla portata anche delle azzurre di Velasco, che hanno vinto sì il titolo olimpico a Parigi 2 anni fa, sono campionesse del mondo in carica e tra praticamente meno di 4 ore affronteranno a Istanbul la Turchia nella finale che vale il titolo continentale, l'unico a loro che manca questa collezione. Eravamo sul finire degli anni 80 e a Matera si apprestava a vincere tutto in Italia e a livello internazionale, colei la quale ci accompagnerà verso l'appuntamento che ovviamente seguiremo in diretta più tardi con Manuela Collazzo, ma intanto saluto con molto piacere su Rai Radio 1 Consuelo Mangifesta. Buon pomeriggio, ben trovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a te, se posso ovviamente Consuelo, perché oltre a essere la responsabile delle relazioni esterne, eventi e comunicazione della Lega Pallavolo della Serie A femminile, ha avuto anche un ruolo da commentatrice anche sotto le bandiere della RAI, quindi mi permettevo questo eccesso di confidenza, ma al di là della forma, Consuelo, ci siamo, si va in campo tra poco. È la sfida infinita, perché è la stessa partita che ha segnato, io citavo, il titolo mondiale e quello olimpico, quindi siamo ancora lì. La semifinale in quel caso invece è persa dall'Italia nell'ultimo europeo, tante sfide di Nations League, insomma è la grande classica del volley al femminile di questa epoca della pallavolo.
1: Eh beh, decisamente sì, ormai insomma la Turchia di Daniele Santarelli è diventata effettivamente, come dire, l'obiettivo fisso dell'Italia per quando ci si appresta a giocare delle finali. Poi è chiaro insomma che gli equilibri si possono spostare da una parte e dall'altra a favore di una o di un'altra squadra, però più o meno insomma adesso Italia e Turchia sono quantomeno in Europa sicuramente le due formazioni migliori.
0: Tant'è che l'ultima partita proprio che citavamo, che ricordavamo, quella che ha segnato il titolo mondiale a Bangkok, risale esattamente a 364 giorni fa, perché era il 7 settembre del 2025, la trionfale sfida vinta al tiebreak al quinto set dalle azzurre. Andando un po' più nello specifico e guardando alla giornata di ieri, alla semifinale vinta contro la Polonia, in realtà anche al quarto di finale contro la Svezia, perché tra un po' vi faremo ascoltare davvero un sunto breve delle dichiarazioni di Velasco con Manuela Collazzo, chiedo a Consuelo Mangifesta come interpreta il terzo set di ieri concesso dalle azzurre. Quello con la Svezia sono stati praticamente episodici, l'unico altro set concesso era stato al girone con la Francia, ma lì insomma eravamo con il pass bello pronto in tasca, perché a una nazionale praticamente perfetta poi si chiede la perfezione a quel punto.
1: Sì, devo dire che adesso ci siamo abituati ad essere veramente un po' troppo esigenti nei confronti di queste ragazze, no? Perché se non sbaglio, lo hai appena detto, l'anno scorso l'Italia ha vinto un mondiale al tie break, quindi le partite finiscono, diceva qualcuno più famoso di me, quando arbitro fischia, no? E quindi il fatto di aver abituato veramente tutti a, come dire, ad essere la squadra schiaccia sassi, poi perdi un set, poi è chiaro che Velasco in quel set ci vede dei dettagli, ci vede dei dettagli soprattutto contro la Svezia, dove ha visto probabilmente dei cali di lucidità, di appannamento proprio da un punto di vista tattico e della gestione della partita. E il giorno dopo, cioè ieri, già queste cose sono successe meno, ecco. Quindi voglio dire, alla fine non ci stiamo approcciando a questa finale giocando la migliore pallavolo, ma questo neanche la Turchia. Però voglio dire, è una squadra che quella italiana, che secondo me adesso ha acquisito talmente tanta autorevolezza che è certo che quando affronta un momento difficile sicuramente lo so affrontare meglio di qualche altra squadra.
0: Oppure, prendo in prestito le parole di Velasco, ma ora ve le faccio davvero ascoltare, la stiamo giocando la migliore pallavolo, salvo quando chiaramente con 2 set già in tasca c'è un piccolo, minimo, forse anche fisiologico calo di tensione. Lo spiega il CT delle azzurre, poi si sofferma su un particolare tecnico e lo fa alla sua maniera, con grande poesia. Lo sentirete tra poco. Julio Velasco al microfono di Manuela Collazzo dopo la vittoria ieri in semifinale contro la Polonia, e poi ne parliamo con Consuelo Mangifesta. Questo è Velasco.
2: Il terzo abbiamo un po' staccato le spine, abbiamo perso un po' di compottezza muro, ci hanno fatto molti manifori su palle non difficile per loro, ci hanno fatto appunto lo stesso. Quello è stato un calo secondo me di concentrazione. Il problema del muro a volte è che la determinazione, la grinta gioca contro, no? Io le dico spesso alle ragazze che il muro è un assassino freddo, non passionale, non è che dà 40 pugnalate, è freddo. Invece a volte per voler murare siamo un po' disorganizzati. In un'annata dove io ho fatto tanti cambiamenti è normale anche che le ragazze trovano un po' di difficoltà, però quello che noi abbiamo bisogno è non avere alti e bassi così pronunciati, e poi dobbiamo assolutamente isolarci dall'ambiente. L'unica cosa che deve esistere è il campo, perché quando siamo lucide giochiamo una buona pallavolo.
0: Poche parole e mille spunti nelle parole di Julio Velasco. Consuelo, visto che prima parafrasavi il grande Vujaboskov, non so se avevi mai pensato al muro nella pallavolo come assassino freddo, lucido, che ti fa secco in un solo colpo. Insomma, per strafare poi ci si scopre, e poi l'aspetto ambientale, lì ci arriviamo, perché dovrebbero essere in 15.000 oggi a Istanbul a tifarci giustamente contro, perché è nella logica dello sport che tifino per le atlete di casa.
1: Sì, però erano anche 20.000 in Serbia, in una finale europea dove l'Italia poi insomma si è affermata per 3-1. A me piacerebbe tantissimo, al di là di quello che ha detto Giulio, che l'Italia ricominciasse con la Turchia esattamente come ha finito il mondiale l'anno scorso, con un fondamentale che secondo me è poi l'arma vincente dell'Italia, perché io credo che ci siano poche squadre al mondo che murano bene come l'Italia, perché se le prendiamo singolarmente queste ragazze sono veramente spettacolari. Poi dopo è ovvio che ci sono dei passaggi a vuoto, come ha detto Velasco, l'assassino freddo non passionale, no? Che questa me la faccio anche spiegare nel dettaglio cosa intendeva, però penso che sia una squadra la nostra che sa gestire anche questi momenti di difficoltà. Non ti nascondo che il pubblico turco non è proprio il massimo della correttezza, e quindi e ci sarà da mantenere un po' di calma all'inizio di questa partita, però ripeto, la freddezza di Egonu, la lucidità di Danesi, la grinta della Silla, la foga a volte della Fersino, insomma queste sono atlete che si sanno gestire, quindi io dicendoti anche che questa è una partita che può vincere l'Italia e può vincere la Turchia, perché sono di altissimo livello.
0: Sì, meglio ci metto un po' di malizia e una speranza, perché ieri i turchi, riprendendo quello che diceva Consuelo Mangifesta, hanno i pochi che erano rimasti dopo la semifinale della Turchia stravinta contro la Serbia, alcuni ne erano rimasti. Emanuela Collazzo in diretta ci raccontava come sostanzialmente tifassero apertamente per la Polonia nella speranza, chissà, forse di avere in finale un avversario sulla carta più agevole, e poi la speranza è rappresentata dal fatto che è vero il fattore campo, il fattore casa, ma sei anche obbligato a vincere ancora di più, quindi magari pressione, chi lo sa. L'ha appena nominata Consuelo, Paola Egonu, ascoltiamo anche lei in una manciata di secondi ancora al microfono di Manuela Collazzo. Il tema è nello specifico il suo europeo in crescita, in progressione, sentiamo.
3: All'inizio dell'europeo ancora devo un attimo riprendere il ritmo in gara, però sono molto contenta di poter dare il mio contributo e soprattutto poter aiutare le mie compagne con il modo in cui sto sperimentando poi nel club.
4: Ancora Italia-Turchia, ancora una finale con la nazionale di Daniele Santarelli in un'atmosfera che crediamo sarà incandescente, anche un duello tra opposti di notevole importanza. Come credi la vivrai?
3: Bene, fatto di rimanere presente, consapevole del fatto che abbiamo lavorato tutti i giorni per essere qui e che daremo il nostro massimo.
0: Consuelo, prima di salutarti e poi naturalmente dare ai nostri ascoltatori l'appuntamento per le 18, sì, abbiamo detto la sfida infinita, si conoscono perfettamente le due squadre, Santarelli chiaramente conosce ancora meglio le nostre, poi un tuo punto di vista, un tuo tweet si direbbe oggi proprio su Paola Egonu.
1: Guarda, lo ha affermato lei stessa, ha fatto un europeo in crescendo e credo che sia stata determinante nelle due partite che probabilmente l'Italia insomma poi ha accusato un po' di difficoltà. L'importante per Paola è entrare in campo con quella faccia che io so qual è, cioè con quello spirito e quegli occhi, senza magari troppi urli, senza magari troppi nessun tipo di atteggiamento, però che ti fa capire che sta in campo. Quando difende una palla, quando non sbaglia il primo attacco, secondo me insomma è la Paola Egonu, e poi oggi insomma dai, non puoi non essere al 110% della tua forma per giocare davanti ad un pubblico che poi è stato anche il suo, perché lei, certo, in Turchia ci ha giocato.
0: Insomma, l'assassino freddo, sempre nella metafora per carità agonistica di Velasco, dovranno essere le nostre. Consuelo Mangifesta, responsabile relazioni esterne, eventi e comunicazioni della Lega Pallavolo di Serie A femminile, il suo passato glorioso anche con la nazionale, con Matera, ma non solo, lo abbiamo ricordato. Forza azzurre, e non aggiungiamo altro, anzi aggiungiamoci un forza azzurri, perché poi chiuso un europeo, in ogni caso se ne aprirà un altro, quello al maschile, quei ragazzi di De Giorgi, si gioca in Italia in diverse città, grande avventura anche quella su Rai Radio 1. Un abbraccio, grazie e a prestissimo, Consuelo Mangifesta, ciao.
1: Grazie, grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
0: Un saluto, buona domenica a te naturalmente. Noi ci fermiamo per pochi istanti, spot Onda Verde, poi ripartiamo, aggiornamento ovviamente sul quadro complessivo degli altri campionati europei, ma soprattutto il nostro calcio, perché ci avviciniamo alle due partite delle 15 della terza di Serie A, ma anche al Gran Premio di Monza d'Italia, a Monza di Formula 1, il tutto in diretta su Radio 1, a tra poco.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
5: Verde, viaggiare informati.
7: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 14.28 e 52 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, continua ad essere intenso il traffico in A23 Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebbe e la barriera di Govizia in direzione Tarvisio, troviamo infatti 8 km di code, traffico congestionato, code per 3 km invece tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra Celle Ligure e Varazze in direzione di Genova, code a causa di un incidente che ha visto coinvolti un'auto e un mezzo pesante, code anche in A4 tratto Brescia-Padova tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Delle criticità poi si registrano al momento in A1 per degli incidenti tratto Milano-Bologna tra Modena Nord e Modena Sud in entrambe le direzioni, un incidente in direzione di Bologna con 3 km di code, un incidente anche in direzione di Milano, 4 chilometri di code. Per chi viaggia verso Milano si consiglia di uscire a Modena Sud, percorrere la strada statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Nord. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18.55, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
5: In collaborazione con il CIS.
8: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.

0: Lignano Noir.
1: In dedica al maestro del giallo
0: Giorgio Scerbanenko.
1: Un programma a cura di Antonia Pillosio
0: e Giacomo Plotzner.
1: E alle ore 11, 30 minuti e 46 secondi, un caro saluto e un buongiorno a tutti e a tutti da Lignano Sabbia d'Oro per l'ultimo appuntamento dedicato al Festival Lignano Noir.
0: Ultimo appuntamento di uno speciale in quattro puntate che la RAI del Friuli Venezia Giulia ha voluto dedicare non solo al Festival Lignano Noir 2026, ma soprattutto alla vita e alle opere di Giorgio Scerbanenko, scrittore che ha reso celebre questo genere e a cui il festival è dedicato. Noi stiamo trasmettendo in diretta dalla Biblioteca Comunale di Lignano Sabbia d'Oro, che ringraziamo per l'accoglienza e la collaborazione. E un doveroso ringraziamento va a chi ci permette di andare in onda: Ugo Nicoletti al mixer audio, Costantino Anzile, Marco Fornasini in regia, tutti noi qui a Lignano, e a Trieste abbiamo Pasquale Nocera al mixer audio e Riccardo Ciconetti in regia. E salutiamo e ringraziamo il pubblico in sala che ci seguirà oggi.
1: Ringraziamo, e come abbiamo detto questo è l'ultimo appuntamento. Oggi infatti conosceremo i finalisti del premio Scerbanenko a Lignano, dialogheremo con gli autori che dalle 17 presenteranno i loro lavori, grazie ai quali scopriremo come il genere noir possa essere fonte di ispirazione per riadattamenti e rieditture di vario tipo. Direi che a questo punto possiamo cominciare. Un doveroso ma sincero saluto va anche ai nostri valorosi compagni di viaggio, le bussole, come l'abbiamo definite, Cecilia Scerbanenko, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie.
1: E anche Oscar D'Agostino, bentrovati anche voi.
3: Buongiorno.
0: E salutiamo e ringraziamo Luca Crovi.
4: Buongiorno.
0: Benvenuto, editor alla Sergio Bonelli Editori, che è qui con noi e fa parte della giuria del premio Scerbanenko et Lignano e che poi ascolteremo in una bella intervista. Cecilia e Oscar, come è andata? Come siete sopravvissuti a questo tour de force?
2: Sì, sì, sì, siamo sopravvissuti ed è andata molto bene. Ieri è stato molto interessante, abbiamo parlato di true crime, sì, con il Messaggero Veneto e la NEM Edizioni. E true crime contemporaneo qui in Friuli e del passato, che erano i racconti di mio padre degli anni 40. Quindi è stato molto interessante.
0: Ecco, che cosa accadrà alle 18.30?
2: Allora, alle 18.30 c'è la premiazione, vengono premiati tre racconti finalisti e verrà indicato quello che è il vincitore e poi parleranno i giurati, parleremo un po' di quello che abbiamo letto, di come li abbiamo trovati.
0: Oscar, chi sono questi finalisti e che tipo di racconti vi hanno mandato?
3: Racconti molto diversi. Anche ambientati a Lignano, possiamo dare i nomi dei tre finalisti, non le dico nell'ordine così confondiamo un po' le idee. Elena Vesnader, possiamo dire che è friulana, di San Vito al Tagliamento, poi abbiamo Paolo Botti di Maranello e infine abbiamo Raffaele Serafini di Lestizza, già conosciuto perché in passato aveva già vinto alcune edizioni del premio Scerbanenko. Oggi alle 18.30 appunto si scoprirà quale dei tre sarà il vincitore di questa edizione.
0: E poi al vincitore cosa succederà?
3: Il vincitore verrà pubblicato, innanzitutto riceverà, possiamo dirlo, un'opera d'arte musiva realizzata dalla maestra mosaicista Cristina De Leoni della Scuola Mosaicisti del Friuli. Il racconto vincitore verrà pubblicato domani sul Messaggero Veneto e in un prossimo numero del Giallo Mondadori. E i racconti finalisti saranno da oggi consultabili sul sito del Messaggero Veneto, dove c'è uno speciale dedicato appunto al premio Scerbanenko.
0: Ecco Cecilia, come si diventa aspiranti giallisti? Ipotizziamo che un nostro ascoltatore, sì, adesso volesse pensare come partecipare, sì, al concorso il prossimo anno, cosa deve sapere?
2: Vabbè, molto semplice, nel senso che si può scrivere un racconto, deve essere lungo circa 3 pagine, quindi sulle
3: 10.000 battute, noi abbiamo messo quel limite.
2: Sì, perché deve poter essere pubblicato sul giornale. A un certo punto, verso fine primavera, esce il bando e deve poi arrivare alla biblioteca di Lignano Sabbia d'Oro entro fine luglio, di solito primi di agosto. E il bando esce sul sito della biblioteca del comune di Lignano Sabbia d'Oro, e con tutte le indicazioni dei tempi e anche sul Messaggero Veneto, quindi ovviamente il racconto può essere scritto anche prima, non deve per forza ricadere in quel lasso di tempo lì.
0: Certo.
2: Quindi ci si può mettere al lavoro subito volendo.
0: Oscar, dunque abbiamo visto che Lignano lavora su questo premio Scerbanenko et Lignano, ma diciamo che l'amore che ha avuto Giorgio Scerbanenko per Lignano, ricordiamo che lui ha scelto di vivere qui i suoi,
3: certo,
0: ultimi anni di vita, ha scritto anche delle opere importanti, è stato un amore ricambiato.
3: È stato un amore ricambiato perché quando Lignano ha riscoperto Giorgio Scerbanenko gli ha dedicato anche una via. Chi oggi percorre la strada che va verso il Parco Zoo, lungo il Tagliamento, percorre via Giorgio Scerbanenko. È una via che gli è stata dedicata durante la prima edizione del premio Scerbanenko, che all'epoca si intitolava Al mare con la ragazza, 1996, e l'amministrazione comunale di allora, il sindaco Stefano Trabalza e l'assessore Roberto Foster, decisero di dedicare una via a un loro illustre concittadino per ricordarlo.
1: E certo. Bene, questo era doveroso, lo ricorderemo anche in chiusura, poi con i nostri ospiti conosceremo proprio quello che accadrà sempre qui in biblioteca dalle 17, ma adesso vorrei che aprissimo un po' le porte al tema della puntata che abbiamo scelto di dare oggi, le altre forme del giallo, così abbiamo deciso di chiamarle. Quindi Cecilia, perché cos'ha il giallo di così versatile ed utile per essere facilmente adattabile in più fronti, in più scenari, in più ambiti?
2: Penso che è questo il cuore del giallo, in realtà è la persona, le motivazioni, le azioni della persona, perché in una determinata situazione una persona uccide e un'altra no, e quindi questa cosa è adattabile in moltissime sfumature. Inoltre, forse perché ha questa, la componente della storia, della trama è molto forte, diventa poi facilmente adattabile ad altri media come il cinema, come la radio, come i fumetti. E
1: possiamo citare anche il teatro.
2: Anche il teatro, sì, in molte forme. E sto pensando che mio padre un po' le ha amate, percorse tutte, in particolare il cinema lo amava molto, quindi sì.
1: Sì, mi viene quasi da pensare che il noir possiamo intenderlo come una sorta di materia grezza che è capace,
2: sì,
1: poi appunto,
2: sì, sì,
1: di
2: sì.
1: Contaminare le discipline, quindi definire poi stili, sì, e forme diverse. Quindi anche Oscar, al tuo punto di vista, cos'è questa materia grezza che prende forma a seconda di quello che si vuole costruire insieme a lei?
3: Il giallo ha tanti colori, no? Come insegna Luca Crovi, è veramente una gamma di estensione vastissima. Il giallo riesce, secondo me, come genere letterario, a raccontare ancora oggi come lo faceva negli anni 60, negli anni 70, da Scerbanenko e non solo in Italia, anche all'estero, riesce veramente a raccontare la società di oggi con tutte le sue sfaccettature positive e negative. È un genere che ti consente di raccontare la realtà magari senza edulcorarla troppo, anzi.
0: Ecco Cecilia, stiamo parlando di questa materia grezza, delle altre, sì, forme del giallo. Pensando alla vita di tuo padre, potremmo dire che ha orientato anche lui al rapporto con le donne, seguendo un po' queste strade. Pensiamo alle donne protagoniste dei suoi libri, sì, alle donne lettrici dei suoi angoli della posta. Ecco, sì, com'è stata veramente però la vita sentimentale di tuo padre?
2: Allora, devo dire che lui stesso dice che la sua infanzia e adolescenza l'ha vissuta in una famiglia composta da tantissime donne, aveva tantissime cugine, zie, quindi era abituato e coccolato anche da tutte queste donne e quindi ne ha ammirato i diversi caratteri, le diverse nature. E poi nella sua vita lui è stato un uomo molto corteggiato, molto amato, anche perché come giornalista di femminili con le rubriche di posta che teneva sulle riviste riceveva centinaia, migliaia di lettere, quindi era molto amato anche dalle lettrici. E sì, è stato un po', ha avuto quattro storie importanti in successione, con delle interferenze qua e là, come dire, ogni tanto troviamo delle cartoline di sue amanti o sue amiche, insomma. Così, è stata una vita un po' avventurosa da questo punto di vista.
0: È un uomo che ha saputo ascoltare le donne. Quindi.
2: Ascoltava le donne, ma soprattutto le amava molto, si innamorava davvero. E lo racconta, si vede anche nei suoi racconti, ma lo dice anche nei suoi diari e nelle risposte alle lettrici. Era un uomo che proprio amava le donne, amava il mondo delle donne, ma anche i particolari, non so, un cappellino come era portato, un vestito, il modo di camminare, amava e si innamorava anche di questi dettagli, cosa che ovviamente lo rendeva pericolosissimo all'interno di una relazione.
1: Insomma, quindi sì. Appunto è un prisma di colori, sì, se vogliamo sì. Mantenere sì. L'idea delle altre forme del giallo.
2: Sì, però ecco, questo poi è diventato un fertile materiale per tutte le sue storie.
1: Certamente. A questo punto diamo inizio ufficialmente alla puntata, adesso con i nostri ospiti conosceremo quali sono queste altre forme del giallo. Ascoltiamo però una canzone molto cara a tuo padre. Ascoltiamo. Vai. È proprio quella che anche in alcuni dei suoi racconti la si ritrova, in quelli ambientati a Lignano. Quindi se siamo pronti, ascoltiamo.

0: Ed eccoci qua, torniamo in studio Cecilia, che dire, cosa ci puoi raccontare di questo brano? Prego, prego.
1: Allora, sì, mio padre amava moltissimo le canzoni da jukebox e in molti suoi romanzi e racconti sono presenti queste canzoni. Questa è nella Sabbia non ricorda, sì. Questa canzone che perseguita uno dei protagonisti, era una canzone di moda in quegli anni, quindi siamo negli anni 60 e sì, è molto buffa questa cosa perché uno dei miei ricordi dell'infanzia è appunto mio padre che lavorava con il piccolo giradischi di 45 giri sul tavolo, sì. E questa canzone ha anche un ruolo importante perché è un piccolo indizio che poi genera una serie di equivoci, certo. Sì, quindi c'è questa passione per la musica che aveva mio padre per questo tipo particolare di musiche, come dire, popolare ma di successo sul momento.
0: Danzerine.
1: Sì, sì, sì. Sì.
2: Luca Crovi, allora, abbiamo detto editor alla Sergio Bonelli Editori, collabora con diversi quotidiani, autore di sceneggiature, programmi radiofonici e romanzi, abbiamo citato anche con Oscar prima Tutti i colori del giallo, che ha anche ispirato una nota rubrica radiofonica andata in onda poi su Radio 2, che ha addirittura vinto il premio Flaiano nel 2005. E ricordiamo anche la serie del commissario De Vincenzi. Luca, tu da anni ormai fai parte della giuria del premio Scerbanenko et Lignano. Ecco, quest'anno com'è andata?
3: Allora, io mi sono divertito tanto. Devo dirvi che ero più preoccupato prima di iniziare a leggere i racconti che quando li ho letti. Poi il mio amico Francoforte, che anche lui in giuria, mi fa: occhio, qualcuno è stato scritto con la I, hai fatto il controllo. E allora lì il brivido è entrato, nel senso che ma mi hanno fregato, li hanno scritti a computer e non li hanno scritti loro. In realtà quelli che poi sono stati premiati, che io avevo già votato prima che lui mi desse questo spoiler della I, tutti e tre non erano stati fatti con la I, quindi probabilmente i miei sensi mi avevano permesso di farlo. Io poi ho il doppio ruolo perché sono giurato anche nel premio Scerbanenko, quello per i romanzi, quindi vedo sia la produzione dei romanzi dell'anno che questa produzione di racconti. Devo dirvi che è sempre un bel viaggio, soprattutto quando scopri scrittori che non hai mai letto e che scopri che magari hanno scritto dell'altro, quindi ti viene voglia di andarli a recuperare. Quindi mi sento molto fortunato come giurato. È ovvio che quando la mole delle cose che devi leggere, soprattutto per il premio, quello per i romanzi, è magari di 200-250 romanzi, lì diventa un po' più complicato. Devo dirvi che sui racconti, per fortuna, non siamo stati sommersi, erano una quantità giusta da leggere. E poi, secondo me, noi come giurati abbiamo tutti una sensibilità scerbanenchiana. Siamo abituati anche a leggere storie di quel tipo ed è incredibile perché siamo sempre d'accordo su quello che viene selezionato poi alla fine. Quindi probabilmente abbiamo proprio una sensibilità comune.
2: Sì, beh, questo è molto bello.
0: Fertili e recettivi, sì, rispetto agli stessi stimoli.
3: Sì, sì, non abbiamo mai litigato, insomma.
0: Sì, ecco, i soldoni riassumendo, eravate sempre d'accordo. Ma nel tuo volume, Tutti i colori del giallo, che abbiamo detto del 2002, ricostruisci la storia del giallo italiano. E che posto riservi a Giorgio Scerbanenko?
3: Fai conto che già nel sottotitolo del libro, perché Tutti i colori del giallo, da Emilio De Marchi a Scerbanenko a Camilleri, è già sottolineata questa cosa. E lui ha un buon 20% del libro. Fai conto che 40 pagine erano dedicate a Scerbanenko. Quando feci quel saggio lì, Roberto Pirani, che è un grande bibliografo, stava tirando fuori gli pseudonimi per cui io potei attribuire

0: molti di questi pseudonimi all'interno del mio saggio e dare una visione un po' completa del lavoro di Scerbarenko, cioè non raccontare solo gli anni 60, ma partire dai racconti, certo, e dai romanzi degli anni 30, perché la sua è una produzione, sì, lineare, dove giallo, noir, crime e rosa si mescolano, e lui, a seconda della testata dove scriveva, si permetteva di scriverlo. Poi, avendo lavorato con Cecilia anche sugli originali del papà, ho avuto la possibilità di vedere il percorso, anche leggere anche degli inediti prima che venissero pubblicati. Ci è capitato di scoprire un Gelling all'epoca che era dentro uno scatolone di materiali, quello non era mai stato pubblicato, è quello sull'osservatorio astronomico, per darti un'idea. E lui ha avuto tanti talenti di narrativa e, a seconda della sensibilità, cambiava lo pseudonimo. Se voleva scrivere una storia americana si firmava Colemore, se voleva scrivere una storia come Scerbarenko la firmava Scerbarenko, e ogni volta c'era una caratterizzazione diversa. La cosa incredibile è che non è ancora invecchiato, lo leggete oggi, è attualissimo, in particolare per chi vive a Milano le vie che racconta ci sono, e sono vie precise. Racconta crimini e passioni che ci sono ancora oggi, e poi ha avuto il coraggio di raccontare assassini e criminali che possono essere anche bambini e donne, per darvi un'idea, non solamente maschi adulti. Racconta tematiche all'epoca molto dinamiche, come la tratta delle donne, lo spaccio della droga, il traffico di armi, il traffico di diamanti, che pochi trattavano, perché lui aveva una conoscenza sul territorio grossa. Abbiamo scoperto che nel periodo in cui lui fa il barelliere di notte ha delle conoscenze di un certo tipo anche sulla mala di Milano, e poi lui aveva una frequentazione continua con il questore di Milano, quindi era molto competente sulla cronaca. E questa, assieme alle lettere delle lettrici, che erano un bacino di racconto importante, erano per lui materiali che poi poteva utilizzare nelle storie. Cioè, Cecilia potrebbe raccontarvi: questa è presa dal racconto di una lettrice, questa è un'esperienza familiare che è entrata in contatto con lui. Non erano solo storie di pura invenzione, era un ottimo fotografo anche di quello che succedeva all'epoca, e lo faceva in contemporanea con gli eventi.
1: Ecco, tu scrivi che i personaggi di Scerbarenko si muovono come predestinati nel male. Cosa vuoi sottolineare?
0: Allora, alcuni sono destinati dalla situazione a diventare persone che faranno il male, anche se apparentemente sono innocenti, perché la realtà in cui si muovono li condiziona. E la cosa incredibile è che persone che apparentemente sono totalmente innocenti all'inizio, Scerbarenko ci spiega che possono diventare da un momento all'altro assassini, anche in maniera banale sostanzialmente. È una cosa che aveva già raccontato anche Luigi Pirandello nell'ultimo racconto che ha scritto prima di morire, che si chiama Il chiodo, che è la storia di un ragazzino afroamericano che uccide una ragazza con un chiodo per errore, e tutto succede dal fatto che l'ha raccolto, si arrabbia, le dà una manata, e invece che darle una manata che è solo per allontanarla, lo uccide. Ecco, nelle storie di Scerbarenko questo può succedere spesso, che una persona che è in una situazione apparentemente normale si trova a vivere poi un destino che la porta in galera. Ma è un occhio nel quale lui sostanzialmente non giudica chi diventa un assassino, né racconta le vicende.
1: Certo.
0: Non è lui che decide chi è buono e chi è cattivo, è la sorte che ti porta a essere in quella situazione e a trasformarsi.
2: Sì, questo forse viene apprezzato anche perché evidenzia un non giudizio. Quando sono in condizioni esterne a determinare un comportamento, anche tu potenzialmente, lettore, tu potenzialmente capace, o diciamo ti si staglia davanti tutto il possibile, quindi non ti senti giudicato né da chi racconta né da quello che ti può accadere, perché la vita può portare di tutto dinanzi. Colgo questo passaggio per anche riprendere le altre forme del giallo, e quindi contempliamo adesso il fumetto. Ti chiedo di Paolo Baciglieri, perché abbiamo, insomma, conosciamo Venere Privata, che è anche il primo romanzo dove nasce il personaggio di Duca Lamberti. Ci aiuti a entrare nello Scerbarenko raccontato con i fumetti?
0: Allora, lui ha realizzato Baciglieri sia Venere Privata che Traditori di Tutti, adesso sta lavorando sul terzo della saga. Paolo era un grande fan, è un appassionato di Scerbarenko, e quando lo ha ricostruito si è preoccupato di ricostruire anche gli ambienti dal punto di vista fotografico, tanto che ha usato tantissimo un fotografo milanese che si chiama Mario De Biase. E quando lui ha finito il libro è successo che io gli ho detto: senti, io conosco la figlia, ti porto a

0: all'archivio, così vedi le foto, no? Quelle che hai raccontato le vedi fisicamente. E lui ha un modo di raccontare particolare perché, oltre a usare le foto, oltre a usare il disegno, ha usato i testi. I testi sono utilizzati in maniera narrativa, come se fosse un catappa, e sono stati la prima cosa che lui voleva rispettare. Poi, per trovare Duca Lamberti, si è ispirato al primo interprete di Duca Lamberti al cinema, e nella costruzione delle pagine lui ci permette di guardare la pagina dove possiamo leggere testo e immagini, ma possiamo anche solo guardare le immagini o solo guardare il testo. C'è una vignetta particolarissima, che è quella in cui lui descrive la sensazione che prova Duca Lamberti in prigione, dove conta i sassolini per i giorni, e attraverso i sassi che vede per terra c'è il ricordo della memoria di quello che è successo. E Paolo questi sassolini li ha tutti disegnati e numerati. Come c'è una scena abbastanza truculenta da mostrare, perché lui ci mostra il volto di Livia Ussaro quando viene sfregiata. Lo fa in una sequenza dove è diviso a riquadri il volto, ed è una sequenza particolarmente forte. In più, nel primo ci sono due personaggi che appaiono. Allora, nel ruolo del papà del ragazzo c'è niente meno che Silvio Berlusconi, mentre invece il ragazzo di cui viene raccontata la storia, sulla quale indaga Duca Lamberti, è Tiziano Sclavi, il papà di Dylan Dog. Quindi si è permesso anche di fare questi omaggi narrativi.
1: Certo. Allora, veniamo al tuo nuovo libro, edito da SEM, L'Aquila e i Lupi, uscirà in libreria l'8 settembre e che tu presenterai oggi pomeriggio alle 17. Marco Aurelio è il protagonista, una storia la tua che dura da 36 anni su questo personaggio,
0: sì,
1: vero?
0: Perché mi sono laureato con Giovanni Reale su di lui.
1: Ecco, è un romanzo storico ambientato nelle legioni romane del secondo secolo.
0: È una storia ambientata nel 168 d.C. in Germania, racconto quando i Marcomanni superarono il Limes e i Romani furono costretti ad andare a difendere i confini. Fu un conflitto particolare perché i Romani, quando arrivano, portano con sé la peste. La peste se la sono presa in Pannonia e Lucio Vero, che dirige le armate, l'ha portata lì. Si pensa che fosse una maledizione anche, che si fossero portati dietro, e Marco Aurelio, per la prima volta, che non era mai andato in un campo di guerra, è costretto a prendere delle decisioni di strategia militare, e sono costretti a combattere contro un popolo con il quale avevano combattuto 100 anni prima. Sono 100 anni che non si confrontano con questo popolo che all'inizio li aveva sconfitti grazie a Marumboduo, che era il loro capo. I Romani in quel momento hanno dimenticato tutta una serie di culti, in particolare quelli legati ai lupi, e quindi vedere dei guerrieri che si vestono da lupi nelle foreste, che applicano la guerriglia, per loro è molto spaventoso. Se dovessi descrivervi il libro, il mio è una sorta di Apocalypse Now con dentro i Romani, che è molto diverso dalla biopic di Marco Aurelio che ha fatto il mio amico Francoforte,
1: e che adesso scopriremo,
0: sì, perché lui è stato fedelissimo ai fatti. Io invece, che avevo studiato bene il personaggio, mi sono permesso di mettere degli elementi anche fantastici, anche se la cosa che scoprirete è che il primo studioso del mondo antico che racconta le trasformazioni degli uomini in lupi è stato proprio Galeno, che è accanto a Marco Aurelio nella storia.
2: Conosceremo, infatti approfondiremo forse dopo anche la figura di Galeno. Quindi sui Romani incombe una minaccia, diciamo così, è una storia dove appunto l'epica si mischia alla forza del mito, le suggestioni del fantasy, e in qualche modo si misura proprio con le paure più profonde degli uomini e delle donne di quel tempo. Cosa possiamo dire rispetto a questo?
0: Allora, gioco molto sulla paura della malattia da una parte e la paura degli spiriti dei boschi. I Marcomanni ci convivevano, i Romani, che ormai erano civilizzati, con quegli spiriti non volevano avere niente a che fare. Dall'altra parte i Romani avevano dimenticato molto del loro passato. Tenete presente che la corruzione dei costumi inizia poi dopo Marco Aurelio, e Commodo, che è suo figlio, che sarà il primo imperatore dopo, ovviamente non verrà ben vissuto dalla romanità. La paura era facile da assimilare in territori sconosciuti. I Romani avevano visitato tutto il mondo, ma c'erano posti che li spaventavano. Nel libro volevo accentuare questo elemento, e l'ho fatto sfruttando molto i classici dell'epoca che mi hanno permesso di farlo. Avere due persone molto razionali e apparentemente anche molto buone come Marco Aurelio e Galeno, che si devono scontrare con qualcosa di insondabile, ovviamente aumenta la dimensione della paura.

Certo, allora grazie Luca Crovi, ricordiamo il titolo L'aquila e i lupi, che da solo è molto magico, possiamo dire, come anche la copertina del libro. Ricordo che alle 17 in biblioteca ci sarà la presentazione per saperne di più. Bene, e ora lasciamoci trascinare dal sound di Ornella Vanoni.

quater malnat, venus suins ema cumpagn de gat. Em fa la guerra in Albania, peso in montagna, a chapairat, neger tudesc de la vermat, mi fa morir d'un ma pensac. Pe mancata in una imbuscada, pugne pesciad,

0: ai bot, dormit de campien de malan. Mami, mami, mami, 40 di 40 not, sbatude su sbatude jo, mi sun de quei che parlenno.
1: E sempre qui in diretta da Lignano andiamo avanti con il nostro racconto del festival dedicato a Giorgio Scerbanenko e dalla Milano di Ornella Vanoni torniamo alla Roma imperiale del secondo secolo d.C. Dico torniamo perché continuiamo ad occuparci di Marco Aurelio, non più con il validissimo Luca Crovi che abbiamo appena sentito e ringraziamo, ma con Francoforte. Buongiorno intanto e benvenuto.
2: Buongiorno, ciao a tutti. Ciao
1: già
2: a tutti.
1: Attorno al nostro tavolo, però lo salutiamo ufficialmente solo adesso, col protagonista appunto l'imperatore filosofo. Dico di lei intanto che è direttore editoriale della collana Mondadori da edicola, tra cui il giallo Mondadori, Urania e Segretissimo, giornalista, editore e traduttore. E con il romanzo A fondo storico lei si era già cimentato, ma con Vero, il romanzo di Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, perché questo è il titolo che è stato dato al volume, vuole proporre non solo una ricostruzione biografica del protagonista, ma lanciare un messaggio profondamente attuale e anche, se posso così permettermi, necessario nella sua urgenza. Partiamo da questo secondo punto, di che messaggio si fa portatore Marco Aurelio?
2: Ma allora io credevo fosse arrivato il momento di parlare, lo studio da tantissimi anni, ce l'avevo nel cassetto, intanto buttavo la testolina fuori, chiedeva disperatamente di essere preso in considerazione, ma io facevo altro, no? Ho dedicato tempo ad altri, finché quello che sta succedendo nel mondo, quello che sta succedendo veramente in Europa, negli Stati Uniti, in Russia, eccetera, mi ha fatto capire che fosse arrivato il momento di portare fuori un messaggio, perché il messaggio di Marco Aurelio era molto semplice in realtà, derivato da il pensiero filosofico degli stoici antichi, lui aveva come punto di riferimento Seneca, e Seneca scrisse che non poteva esserci miglior uomo di governo del filosofo, dell'uomo saggio, capace di governare con etica e con morale, non per l'arricchimento personale, ma per fare il bene del popolo e dello Stato. A me sembra adesso di parlare di fantascienza, ok? Una distopia ribaltata, veramente, no? Allora, siccome quest'uomo l'ha detto 1900 anni fa, e l'ha detto non così da pensatore, ma da filosofo e basta, ma da imperatore, cioè da uomo, questo che a me ha convinto, che ha applicato questa filosofia nella vita di governo, e l'ha fatto con rinunce, con dolori, con cose terribili che hanno alimentato un intero libro, no? Ecco, quindi questo era il messaggio potente che secondo me un uomo così doveva trasmettere e comunicare. Tant'è che i suoi pensieri, i pensieri di Marco Aurelio, o qualcuno li conosce come le meditazioni, che sono arrivati fino a noi oggi, è tuttora un libro vendutissimo. Io, come Oscar Mondadori, abbiamo pubblicato l'anno scorso la versione dei pensieri, pensate, ha venduto più di 60.000 copie. Cioè è un bestseller, continuo, costante, quindi la gente comunque ha bisogno di queste cose. Quello che volevo fare io era, ok, quelli sono i suoi pensieri, ma l'uomo che ha generato quei pensieri, che sono maturati da una esperienza di vita, di governo terrificante, vissuta, chi era? E ho voluto raccontare chi era quel Marco Aurelio.
3: E quindi che cosa ha di esemplare, al punto che lei lo chiama Vero?
2: Esatto, ho voluto mettere questo titolo.

titolo vero, che è un po' ambiguo, un po' strano, molti me lo chiedono, poi quando leggi capisci esattamente com'è, no? Cioè, perché? Perché lui si piccava fin da piccolino di dire sempre la verità. Lui diceva, sembrano cose banali, ma ripeto, io consiglio a tutti, mentre parlo, pensate a oggi, io sto parlando di 1900 anni fa, pensate a oggi. Lui diceva, dire la verità è un atto di coraggio, di forza, ci vuole energia.

0: soffrire, rinunciare a qualche cosa per perseguire la verità. Dire bugie, menzogne, è la cosa più facile del mondo, sono capaci tutti. Ok, oggi nell'era delle fake news, nell'era della menzogna reiterata, perché a furia di dirla prima o poi la gente ci crede, perché così è il mondo che stiamo vivendo, menzogne ripetute all'ossessione finché arriviamo a crederci. No, lui diceva bisogna seguire la verità, tant'è che quando era ragazzino l'imperatore di allora, Adriano, gli disse a un certo punto: ma tu sei più vero di Vero, il tuo nome, perché lui aveva il suo cognome familiare, era Marco Annio Vero. Vero era il suo cognome familiare. Diceva: ma tu sei più vero del tuo nome, sei più vero di Vero, ti chiamerò Verissimus. Ora Verissimus in copertina era troppo lungo, non ci stava, per cui ho deciso di mettere Vero, che però coniuga bene questa cosa. Però capite l'importanza di un personaggio di questo genere.
1: Certo.
0: Cioè, se uno che era imperatore in un'epoca in cui avevano il diritto di vita e di morte su tutti, si era messo all'opera e aveva deciso di seguire la verità e il buon governo, io mi chiedo perché tanti aspiranti imperatori d'oggi, che sono secondo me delle mezze cartucce, lasciatemelo dire, e invece sono convinti di poter fare tutto solo attraverso la forza e il bastone e la propria ratio personale. Questo è l'errore colossale. Con questo libro una piccola goccia spero di averla lanciata.
1: Una goccia è stata lanciata, diciamo che peraltro anche il momento storico in cui ha vissuto c'era fermento Galeno, parlavamo
0: come no,
1: primo punto di Galeno, e quindi anche attraverso il rapporto che esisteva tra i due si comprende al meglio la sfaccettata e complessa personalità di Marco Aurelio.
0: Sì, allora, questo è molto divertente perché Galeno è un personaggio incredibile. Io ho scoperto che pochissimi l'hanno collegato, per esempio, ai preparati galenici, no, farmaceutici. Tutti sappiamo dei preparati galenici, quando io chiedevo alla gente: ma da dove deriva? Deriva da un certo Galeno, che è stato il medico personale, alla fine, è stato l'ultimo percorso della sua vita, di Marco Aurelio. Però la cosa divertente è questa, che pochi sanno. Lui lo curava, Marco Aurelio era malato di stomaco, si è ammalato gravemente, quello che si pensa dagli studi che ho letto, che alla fine avesse avuto una fortissima gastrite, che poi è diventata qualcosa di molto più forte, e poi probabilmente un tumore che l'ha ucciso. Solo che Galeno lo curava con una sostanza, la triaca, che aveva origini antichissime greche, poi era stata rielaborata dal medico personale di Nerone. Io ho scritto un romanzo su Nerone, per cui mi ricordavo di averla studiata bene, questa triaca. Lui l'ha presa e l'ha rielaborata a modo suo. 73 ingredienti, con dentro carne di vipera maschio, uccisa con la luna, insomma tutta una serie di scemate. Su 73 c'erano 72 ingredienti inutili, però che facevano scena. E poi ce n'era uno. Quell'uno funzionava, perché era l'oppio. E quindi caricava il povero Marco Aurelio di oppio. Il problema è che lui stava sempre peggio, e la dose di oppio che Galeno scrive aumentava e cresceva sempre più. Allora io ho avuto questa immagine fortissima, derivata poi ovviamente dagli scritti rilasciati, soprattutto da un suo segretario personale, dove lui nel momento della sua vita era in preda alle allucinazioni, no? I fumi dell'oppio l'avevano messo in preda alle allucinazioni, perché lui vedeva comparire Seneca, vedeva comparire Epicuro, vedeva comparire gente del passato, i suoi grandi filosofi. E mi viene a dire: beh, pensate allora che la meraviglia del libro dei pensieri di Marco Aurelio deriva da un meraviglioso uomo che era un saggio, era un filosofo, era un imperatore, ma era anche un drogato. Ed è una cosa incredibile.
2: E pensate che ce l'abbiamo tutti in tasca, nei 50 centesimi. È l'unico imperatore romano sopravvissuto ai tempi che esiste sull'euro.
1: Ecco, infatti ce lo portiamo.
0: Però attenzione, Marco Aurelio è un personaggio. Adesso io spero che il libro mio e il libro di Luca Crovi lo facciamo conoscere un po' di più, perché quest'uomo alla fine lo conoscono la gente, lo conosce solo perché l'ha visto nel Gladiatore comparire.
3: E la statua anche che c'è a Roma.
0: E la statua di Roma, ma non sa nessuno che Marco Aurelio.
2: Ho scoperto che gli economi e i bancari lo usano per i manuali motivazionali in banca.
1: È vero. Cioè,
2: perché viene usato anche come preparazione al fare equipo, sostanzialmente.
0: Diciamo che il grande pubblico lo conosce per i suoi pensieri, ma pochi sanno davvero chi era Marco Aurelio. Secondo me era importante, e sono felice che sono due libri molto diversi, con aspetti molto diversi, perché io nel mio ho curato molto meno la parte delle battaglie, della guerra finale, perché ho cercato di raccontare tutta la sua vita per portare arrivare quest'uomo a dire: la filosofia non può essere solo così, pensiero, non può essere solo belle parole, la filosofia va applicata nella vita di tutti i giorni. Ed è questa la vera difficoltà, ragazzi. Non è dire io faccio
1: è la praxis, proprio come veniva intesa anticamente la filosofia. Però abbiamo sentito, diciamo così, le parole di Franco Forte, anche di Luca Crovi a proposito di Marco Aurelio. Ma cosa poteva pensare, secondo voi, Giorgio Scerbanenco di Marco Aurelio?
0: Ah, non so se Marco Aurelio era una

0: addirittura il pensiero di Marco Roccio anche all'epoca di Rovai, sì, Cecilia. Sì, sì, sì. Non lo so, sinceramente questo non lo so. Secondo me Scerbanenko aveva questa, l'aveva detto prima Luca ha detto una cosa giustissima, mentre lo ascoltavo ho detto, ecco vedi, questo ha espresso il mio pensiero. Cioè lui ha la capacità di trasformare la normalità, no, nell'imprevisto del crimine, perché io penso che per Scerbanenko il crimine era un imprevisto, no? Non era un... e quindi questa cosa succedeva effettivamente anche nei momenti più impensabili. Quando appunto Marco Aurelio decide di fare l'imperatore e decide di governare, lui dice no, ma io devo pensare a fare però la giustizia, amministrare eccetera, ho bisogno di fare qualcosa di qualcuno che vada a combattere, io non sono un combattente. E quindi fa un'altra cosa per la prima volta nella storia, cioè fa un doppio principato, no? due Augusti, due imperatori, lui e il fratellastro Lucio Vero. E lo manda appunto a dire no, ma vai te che sai combattere, e in realtà combina dei pasticci terrificanti, ecco. No? Però e gli tocca poi andare lui a combattere e certo, a risolvere le cose, però capite, allora adattiamo il momento all'evento eccezionale. Se mai questo aspetto a Scerbanenko sarebbe piaciuto molto.
1: Poi se devo dirvi, hanno una cosa in comune Scerbanenko e Marco Aurelio, il rigore morale, entrambi.
0: Ah, beh, sì.
1: Nessuno dei due non pensava che la verità fosse importante, e tutti e due la raccontano.
2: Certo.
1: Cioè uno nei suoi testi di memoria e l'altro nei racconti. Certo. Questo li unisce sicuramente.
2: Ecco, Francoforte, viviamo in un mondo disseminato di gialli, pensiamo un attimo alla Mondadori e quindi ai primi passi nel giallo della Mondadori. 1929,
0: 29.
2: I primi tre racconti, e poi nel 1946 invece proprio il giallo Mondadori.
0: Sì. Tra 1929 ce lo teniamo stretto come date, perché nel 2029 manca poco. Sono 100 anni, è un evento mondiale a livello, per l'editore è un evento a livello mondiale, perché 100 anni di collana periodica non esiste da nessuna parte, e quindi questa cosa è meravigliosa. E io credo che sia un'eredità fortissima, no? Cioè, come diceva il buon Camilleri, di cui Luca Crovi ha scritto una biografia straordinaria, insomma, no? Camilleri diceva, beh, insomma, il giallo non è solo una collana, il giallo Mondadori, è il sinonimo di un genere, no? È il nome di un genere. E quindi questo è il vero, il nostro è l'unico paese al mondo in cui questo genere letterario si chiama giallo, non è che l'estero si chiama yellow,
2: cioè, certo.
3: Adesso, questo non so,
0: è mystery, thriller, sa, crime, è tutto quello che volete, da noi è giallo, e uno ogni tanto succede che in vari convegni, no, all'estero, Luca ci sarà incappato anche lui mille volte, no? Mi chiedeva, ma perché voi dite yellow, no? L'inglese mi chiede, perché yellow, cosa c'entra? Perché il noir ha un significato, no? Il noir, insomma, è nero, il nero dell'anima, puoi dire tutto quello che vuoi, ma sul giallo che cos'è? Adesso c'è il cosy crime che è un po' più solare, un po' più ridente, il giallo ci starebbe bene. No, perché semplicemente una collana aveva le copertine gialle e ancora tutt'oggi le copertine gialle, e credo che questo sia una cosa molto divertente, oltre che unica nel panorama editoriale mondiale.
2: Allora, grazie Francoforte. Ricordiamo oggi pomeriggio, per chi volesse saperne di più, dalle 17 in poi appunto parlerà del suo nuovo libro, e adesso ascoltiamo un po' di musica.

0: 12:30, continuiamo ad ascoltare anche questa colonna sonora degli anni 60 che ha accompagnato Giorgio Scerbanenko, ma ci addentriamo sulle altre forme del giallo e a questo punto diamo spazio al cinema e entriamo nel mondo del cinema con il professor Alberto Pezzotta, critico cinematografico, insegna storia e critica del cinema presso l'Università Ulm di Milano. Benvenuto professore.
1: Sì, buongiorno Antonio, mi spiace non essere fisicamente lì con voi, ma sto arrivando in taxi, non so se poi ci vedremo lì dentro.
0: Certo, intanto dunque possiamo dire che per lei è la prima volta qui alla giuria del premio di Scerbanenko et Lignano. Ecco, com'è andata questa esperienza?
1: È stato molto interessante perché mi ha consentito di vedere da vicino come la cultura del noir, come l'amore per il giallo sia sempre diffuso in Italia, anche a livello di chi ama scrivere, a livello non professionistico, ma comunque ha qualcosa da raccontare, ed è anche interessante la diversità delle tipologie dei racconti che sono stati mandati, sono tutti molto diversi tra loro, sono tante forme, tante tipologie diverse, e questo è sicuramente molto interessante.
0: Ecco, nel suo saggio Il noir italiano prima e dopo Scerbanenko, cinema e narrativa dal dopoguerra agli anni 70, edito da Mimesis nel 2025, lei racconta la storia del noir italiano e sin dal titolo nomina Giorgio Scerbanenko per sottolineare che ci sono due modi di intendere il racconto del crimine e delle paure nel nostro paese, c'è un prima e un dopo Scerbanenko, ci può spiegare meglio?
1: Sì, certo, diciamo che con Venere privata 1966 cambiano molte cose all'interno del noir e della letteratura italiana. Quello che in precedenza veniva considerato un genere di importazione che gli scrittori italiani avrebbero potuto solo imitare malamente, improvvisamente viene riconosciuto come degno di attenzione, con una statura artistica che viene finalmente riconosciuta dalla critica, e questo grazie a Venere privata. Certo, non è che prima di Venere privata non ci fosse niente, diciamo che cambia la percezione da parte dei critici, da parte dei giornalisti. Quando esce Venere privata, il Corriere della Sera, che prima non aveva mai dedicato una riga ai romanzi di Scerbanenko, ne parla con grande rilievo, lo stesso fa la stampa, fa il Corriere di Informazione. Cambia la percezione da parte della critica, e questo perché? Forse perché nel frattempo la rappresentazione della criminalità, la rappresentazione della malavita ha incominciato a entrare nei ranghi alti della letteratura, da Gadda a Testori, allo stesso Buzzati, e quindi il lavoro della parte alta della letteratura ha un po' preparato il terreno perché anche uno scrittore che veniva dai generi e che noi ha considerato uno scrittore con S maiuscola potesse affrontare questi temi e essere avere degno riconoscimento. E poi anche perché nel noir di Scerbanenko della metà degli anni 60 c'è un elemento di attualità, un elemento di rappresentazione di una Milano cambiata, di una malavita che sicuramente viene percepito come nuovo, come realistico.
2: Ecco, mi collego a questo, alla Milano che cambia, per chiederle i luoghi di Scerbanenko, perché così viene da pensare che non siano solo delle ambientazioni, pensiamo proprio alla Milano ferita dove il male diventa quotidiano e anche nella sua ferocia mostra di essere sempre in grado però di interpretare e anticipare i tempi futuri. Questo per chiedere due cose: come riuscì a definire quali sono i tratti che caratterizzano i luoghi che descrive Scerbanenko, e poi anche come fu in grado di anticipare i tempi attraverso i suoi racconti?
1: La cosa che io sono nato a Milano e sono cresciuto a Milano, la cosa che mi colpisce da milanese, che è molto più giovane di Scerbanenko ovviamente, nel leggere questi romanzi è di ritrovare luoghi che io magari vedevo da piccolo, certe benzinai, salumerie, alcuni sono rimasti ancora a distanza di 50 e 60 anni, sono ancora lì anche se con l'insegna cambiata. Qui c'è sicuramente una fortissima base realistica, una fortissima base referenziale di riconoscibilità, e questo lo notavano già i critici dell'epoca come Gramigna. Cioè, era sconvolgente per un milanese leggere questi romanzi e trovare i nomi dei bar, dei benzinai, dei panettieri, ed erano proprio quelli. E quindi c'è una fortissima impronta realistica, però non dimentichiamoci che appunto un po' di lavoro era già stato fatto prima. Senza Testori, senza il Ponte della Ghisolfa, senza i romanzi del Fabbricone, non dico che non ci sarebbe stato Scerbanenko, ma sicuramente hanno portato nella sfera del rappresentabile in letteratura, hanno dato dignità di rappresentazione a una Milano marginale minore che prima non c'era assolutamente, e lo stesso Umberto Simonetta. Mm-hmm. Anche in questo caso voglio dire che Scerbanenko è stato influenzato da Simonetta, però come dire, è un lavoro che coinvolge nel rappresentare un mondo che cambia, un mondo spesso crudele e cinico, che coinvolge sia la letteratura alta sia la letteratura di genere, e ciascuno fa il suo lavoro nei modi che gli sono consentiti.
0: Ecco, Alberto Pezzotta, questo sguardo disincantato e metropolitano di Giorgio Scerbanenko ha segnato anche molti film tratti dai suoi libri. Il suo rapporto col cinema è stato complesso, come descrive lei nel suo libro, citando anche tante lettere che sappiamo che troviamo qui, proprio nell'archivio Giorgio Scerbanenko della biblioteca di Comunale di Lignano. Ecco, ci aiuti un po' a ripercorrere un po' così qualche titolo di film importante?
1: Sì, beh, lì alla biblioteca, grazie a Cecilia, ho potuto, Scerbanenko ha avuto accesso a documenti preziosissimi che non erano mai stati studiati in precedenza, e da cui si scopre che verso metà degli anni 60, dopo Venere Privata, ci sono registi e produttori che fanno letteralmente la fila alla porta di Scerbanenko cercando di accaparrarsi i diritti, cercando di essere i primi a fare un film tratto da Duca Lamberti, oppure chiedendo i diritti dei racconti di Novelle 2000 che poi confluiranno in Milano Calibro 9. E sono registi scassatissimi, improbabili, sono registi di prima fascia. Sergio Corbucci, che non è un grande cinema italiano, è uno dei primi a interessarsi ai romanzi di Scerbanenko. Solo che cosa succede quando i primi Duca Lamberti arrivano sullo schermo? Penso alla morte di Sara ieri sera, il caso Venere Privata dei francesi di Boissé, o anche lo stesso Ragazzo del Massacro. Succede che il personaggio di Duca Lamberti in qualche modo viene eufemizzato, diventa un po' più buono, un po' meno spietato, un po' meno nichilista, un po' più intellettuale. Cioè nel film di Leo, Il Ragazzo del Massacro, si vede che Duca Lamberti, che si chiama Luca e non Duca nel film di Leo, ha in casa un Morandi, insomma. E invece in quello di Tessari, La morte di Sara ieri sera, si vede che Duca Lamberti, in questo caso ancora Duca, ha in casa le opere di Freud, nella vecchia edizione Boringhieri che conosciamo tutti. Ecco, questi tocchi qua non so quanto sarebbero stati graditi o approvati da Scerbanenko. Ecco, un personaggio, quello di Duca Lamberti, che all'inizio degli anni, fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, è ancora troppo duro, troppo poco gestibile dal cinema italiano. Certi discorsi che fa Duca Lamberti sui limiti della giustizia, sui criminali che possono contare su suoi avvocati scafatissimi e furbissimi per sfangarla, per farla franca, tutti questi discorsi non li troviamo nei primi film di tratti da Scerbanenko, li troviamo nei polizieschi successivi, a partire dalla Polizia Ringrazia di Speno, Stefano Vanzina. I discorsi che fa Enrico Maria Salerno e La Polizia Ringrazia spesso sembrano presi di peso dai discorsi che fa Duca Lamberti. E qui c'è un rapporto complesso, per cui spesso i film ispirati direttamente sono meno fedeli di quelli che lo presuppongono ma che non sono ispirati direttamente. Un film come
2: Cecilia, la prima metà... Sì. No, mi faccia piacere sapere cosa ne pensava Cecilia a questo punto, perché lei ha detto diverse cose, molto interessante capire come è avvenuto per adattamento quel tocco, lei ha parlato proprio di un tocco. Secondo te, appunto, Cecilia, come avrebbe così vissuto tuo padre queste modalità di riadattamento?
3: Ma diciamo che la posta con i registi, i rapporti con i registi sono stati molto tormentosi, perché mio padre un po' si risentiva di vedere le sue opere così rimaneggiate. Sono molto d'accordo col professor Pezzotta, anche quello che dice per esempio Freud. Mio padre non amava per niente Freud, lo dice esplicitamente in una lettera. Mio padre piaceva molto la psicologia tedesca precedente Freud, che è una cosa strana, tra molto filosofico e un po' lombrosiana, comunque proprio Freud non gli piaceva. E sono d'accordo anche sul fatto che paradossalmente questi film che sembrerebbero più vicini ai romanzi, in realtà se ne allontanano, lo tradiscono. E invece c'è un film di Di Leo, Milano calibro 9, che forse che Di Leo stesso dice che in cui lui si vuole allontanare da Scerbanenko, che insomma per me in quel caso è solo uno spunto, e invece secondo me quel film lì riesce, è il più scerbanenchiano di tutti, perché riesce a riprendere delle tematiche tra cui forse appunto questo questa durezza che era così difficile da rendere al cinema in quegli anni, invece è presente questo fatto che tutti tradiscono tutti, questa complessità che era che faceva parte della letteratura di mio padre, in quel film lì c'è.
0: Certo.
3: Quindi forse questo adattamento ecco, gli sarebbe piaciuto, mentre invece con gli altri,
2: sì,
3: come ha visto anche il professor Pezzotta, li ha litigato terribilmente, sono insultati via lettera.
0: Alberto Pezzotta, siamo in chiusura del suo incontro, in una battuta come definirebbe Giorgio Scerbanenko?
1: Una battuta è difficile, tante sono le cose che ha fatto nella vita. Allora, se dovessi dire una battuta direi che Scerbanenko è stato un grandissimo creatore di storie, che ha sempre avuto ben presente il pubblico a cui si rivolgeva, il contesto editoriale, sociale e culturale in cui va inserito, ma che ogni volta ha sempre cercato di forzare i limiti delle regole, di andare sempre un po' più in là, di offrire sempre al lettore qualcosa che non si aspettava.
0: Certo. Allora, grazie. Grazie Alberto Pezzotta, la aspettiamo qui in biblioteca, sento che sta per arrivare. Nel frattempo ricordo che la presentazione del suo libro Il Noir Italiano, prima e dopo Scerbanenko, cinema e narrativa dal dopoguerra agli anni 70, edito da Mimesis, ci sarà oggi pomeriggio, subito dopo le presentazioni di Luca Raccrovi e di Franco Forte.
2: Esatto, alle 18.30 invece il premio Scerbanenko, la 12ª edizione. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro viaggio e di questa carrellata in 4 puntate, l'insegna proprio di Lignano Noir, la scoperta di Giorgio Scerbanenko. In questi ultimi minuti vogliamo ricordare nuovamente la cerimonia di premiazione di stasera. Cecilia, ecco, aiutaci.
3: Sì. Alle 18.30 comincia la cerimonia di premiazione e scopriremo chi è il vincitore e verranno letti 3 racconti. Come già stato detto, il vincitore riceverà un omaggio, un'opera molto, molto bella.
4: Un'artista della scuola mosaicisti
3: del
4: Friuli,
3: sì, quindi ancora le tradizioni del luogo. E Somaglino, che è un grande attore, leggerà i 3 racconti.
0: Oscar, ricordaci quindi i nomi di questi 3 finalisti.
4: Ricordiamo i 3 finalisti, sono Elena Vesnaver, che è di San Vito al Tagliamento, quindi una friulana, collega giornalista, peraltro, Raffaele Serafini di Lestizza e Paolo Botti da Maranello. Sono loro i 3 finalisti, i loro racconti sono già online sul sito del Messaggero Veneto e domani il vincitore sarà pubblicato, il racconto vincitore sarà pubblicato con il resoconto della giornata di oggi sul Messaggero Veneto.
2: È stata quindi una bella carrellata, mi permetto di chiedervi questo, arrivati alla fine, quindi ci sciogliamo un pochettino, c'è già qualcosa per il prossimo anno? Come si organizza un festival del genere, voglio dire?
4: Che risponde? posso dire una cosa, è un festival molto particolare Lignano Noir, perché non è un festival che ha una struttura fissa, cioè cadenzata come tutti gli altri festival, 3 giornate, 2 giornate. Era nata come idea Lignano Noir come festival diffuso, come l'albergo diffuso, il festival diffuso. Infatti l'anno scorso per esempio abbiamo fatto 15 appuntamenti durante l'estate dilatati fra giugno, luglio e agosto. La nostra idea iniziale era quella, cioè di creare una serie di mini appuntamenti e la parte finale riservarla con la consegna del premio Scerbanenko a fine agosto, inizio settembre.
0: Ecco, diciamo poi sì, che è da quasi 30 anni.
3: 30 anni quest'anno, sono 30 anni.
4: Sono 30 anni,
3: sì, sono 30 anni. Infatti abbiamo fatto questa edizione speciale, concentrata, sì, su mio padre, di più che nelle altre occasioni, proprio per questo, per questi 30 anni.
0: E quindi avete accompagnato anche una nuova generazione dei giallisti,
3: sì,
0: in tutto,
3: sì,
0: questo.
3: Sì, sì, sì.
0: È infatti, vero, ricordiamo.
3: Sì, sì, sì. Infatti abbiamo presentato anche tanti autori come De Giovanni, prima che diventassero famosi, sono passati qui, quindi...
4: Manzini, prima che diventasse famoso.
3: Sì, sì, proprio poco prima che esplodessero. Sì. E l'anno prossimo vedremo, abbiamo già qualche idea, qualche proposta che ci è stata fatta molto interessante.
2: Però abbiamo tempo per pensarci, per tornare a
3: adesso andiamo in vacanza.
4: Adesso partiamo per le ferie e
3: e poi
4: quando rientriamo incominciamo a ragionare. Sì.
2: Ma invece un'ultima battuta anche a Luca Crovi e Francoforte. Un giudice, qual è il vostro compito? Come ci si approccia a questa mission di valutare i racconti che arrivano?
5: Anzitutto dobbiamo essere non corrompibili in nessun modo. Seconda cosa, devi essere un lettore, cioè naturale, cioè io non mi pongo l'obiettivo che per forza debba entrare in una collana, invece Franco magari che pubblica dentro Giallo Mondadori è più legato a quello. E io valuto rispetto all'emozione della storia. Per me storia e stile vanno insieme, però se devo scegliere la prima è la storia.
2: Perfetto.
6: Ma io invece devo dire, ormai come dire, maneggio tanto di quel materiale inedito da parte degli aspiranti scrittori italiani che sono quasi in overdose, un po' come Marco Aurelio con Galeno, no? Con l'oppio di Galeno, sono quasi in overdose.
2: Con quel medicinale.
6: Però a me stimola e spinge semplicemente una cosa, la ricerca continua di quel quid, di quel qualcosa che ancora non ho letto e che qualcuno prima o poi mi tira fuori, perché c'è sempre qualcuno a qualsiasi livello che ha un'idea nuova e te la tira fuori, quando me ne basta uno e io sono soddisfatto per tutto l'anno.
2: Se sì, la capacità di stupire, certo. Meravigliare, trovare quella fessura di andare oltre. Bene, grazie nuovamente a tutti. Antonia, grazie anche a te perché siamo arrivati alla fine di questo speciale, grazie per questa bella esperienza che abbiamo condiviso insieme.
0: Grazie a te Giacomo, sei stato un buon complice in questo viaggio nel noir intrigante e interessante che speriamo abbia anche coinvolto il nostro pubblico.
2: Il nostro pubblico qui in sala, quello a casa che ci ha ascoltato, speriamo abbia gradito. Di nuovo grazie a Cecilia Scerbanenko e a Oscar D'Agostino per la pazienza, per questo viaggio condiviso insieme. I nostri tecnici Ugo Nicoletti, Costantino Anzile e Marco Fornasin da Lignano.
0: Riccardo Cicconetti in regia a Trieste insieme a Pasquale Nocera al mixer audio.
2: Di nuovo un caro saluto a tutti e buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.

0: Buon pomeriggio in studio Ludovica Ziani per questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia. In apertura alla cronaca, il presunto assassino dell'uomo ucciso a Udine avrebbe confessato. La vittima era il fratello della sua ex compagna. COP31 Bike Ride è arrivata a Trieste, la ciclostaffetta internazionale partita dal Brasile e diretta in Turchia per la conferenza ONU sul clima. E infine, dai fasti delle grandi dirette sportive in Eurovisione alle difficoltà di oggi. TV Coper Capodistria, storica voce italiana oltre confine, affronta una crisi di organico e di finanziamenti che rischiano di comprometterne il futuro. E lo avete sentito dai titoli, partiamo subito dalla cronaca. Avrebbe confessato il presunto assassino del 65enne di origine marocchina morto venerdì sera nella periferia sud di Udine. L'uomo era stato arrestato ieri dal nucleo investigativo dei carabinieri alla stazione ferroviaria di Basiliano.
1: Ha parlato e avrebbe confessato l'uomo fermato ieri dai carabinieri per l'assassinio di Abdellatif Ben Sefian, il 65enne ucciso la sera di venerdì nella periferia sud di Udine. Affiancato da un legale d'ufficio, non si sarebbe avvalso quindi della facoltà di non rispondere di fronte alle domande della PM Letizia Puppa. In attesa dell'interrogatorio di garanzia, che dovrebbe avvenire già domani, è stato trasferito presso la casa circondariale della città. Sul piano indiziario, gli investigatori sono riusciti ieri pomeriggio a ritrovare in un terreno incolto, proprio nei pressi del luogo del delitto, alcuni elementi che sul piano probatorio potranno essere fondamentali. Primi tra tutti due coltelli, entrambi con delle tracce ematiche sulla lama e che sono già al vaglio degli specialisti per il confronto con il sangue della vittima. Poi uno zaino e, nota non indifferente per gli inquirenti, una parrucca di lunghi capelli di colore scuro. Questa sarebbe stata usata dal presunto assassino, completamente glabro, per non essere riconosciuto nel quartiere, una zona in cui tutti sapevano chi fosse dopo i mesi di frequentazione con la sorella della vittima, Laila. Lei, che all'indomani di quanto successo piange tutte le lacrime di chi ha perso uno degli affetti più cari, a causa di un uomo che aveva deciso di lasciare e che non aveva accettato il suo rifiuto fino al gesto estremo dell'altra sera. Un dramma che ha assunto i contorni più estremi della tragedia. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Parliamo ora di immigrazione. Dietro la gestione concreta del fenomeno, sui territori c'è un lavoro quotidiano poco visibile, quello degli uffici della polizia che si occupano di permessi di soggiorno e controlli. Siamo andati a Gorizia, al locale ufficio immigrazione.
2: Ci sono lavori fuori dai riflettori anche tra le forze di polizia, l'ufficio immigrazione tra questi. Solo a Gorizia sono una trentina coloro che vi lavorano, un territorio relativamente piccolo ma con un carico rilevante soprattutto per il numero di stranieri impiegati nel cantiere navale di Monfalcone. E poi c'è il CPR, il centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca, che ricade sotto la responsabilità dell'ufficio stesso, guidato da Mirko Licciano, una struttura di detenzione amministrativa destinata all'espulsione dello straniero irregolare e criticata da attivisti per i diritti umani.
3: Il 90% sono persone tutti che hanno commesso gravissimi reati, sono macchiati di gravi reati, parliamo di violenze sessuali, parliamo di rapine, insomma tutti reati molto gravi per i quali appunto è stato disposto dal questore il trattenimento proprio per pericolosità sociale.
2: Tuttavia il rimpatrio non sempre avviene anche per la mancata collaborazione del paese d'origine, è una delle falle del sistema. La maggior parte del lavoro dell'ufficio però è finalizzata alla gestione delle pratiche di permesso di soggiorno per lavoratori e loro familiari. Alla Casa Rossa di Gorizia, file ordinate per la 15ª giornata di porte aperte. Di sabato possono venire a ritirare più facilmente il documento coloro che lavorano negli altri giorni, come ci conferma una badante moldava.
4: Perché ho la mia giornata libera sabato e per me va benissimo.
2: La concessione del permesso di soggiorno è subordinata a una serie di requisiti che la questura verifica caso per caso.
3: Noi come Polizia di Stato abbiamo praticamente tutta una serie di banche dati al fine proprio di evitare che persone che abbiano dei precedenti di polizia piuttosto che delle sentenze di condanna beneficino di praticamente un titolo di soggiorno del quale non hanno assolutamente diritto, e quindi le posso garantire che i controlli sono minuziosi, serrati e scrupolosi.
2: Gorizia, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: È stata per decenni un punto di riferimento per l'informazione e la cultura italiana oltre confine, entrando anche nel cuore del pubblico italiano con le sue storiche trasmissioni. Oggi TV Coper Capodistria guarda con preoccupazione al futuro, tra difficoltà economiche, carenze di personale e una riforma che potrebbe cambiare radicalmente il destino della rete.
5: Nel mito del pubblico italiano è ancora la TV pioniera delle trasmissioni a colori, che mandava in onda le grandi dirette dello sport in Eurovisione, con un palinsesto negli anni 70 insolitamente fresco e dinamico per gli standard nostrani. Ma i fasti del passato sembrano lontani oggi per TV Koper Capodistria, parte del gruppo radio-televisivo sloveno, in forti difficoltà finanziarie. Fonti interne parlano di buchi d'organico sempre più ampi. Giornalisti, redattori, autori e segretari, ma anche lavoratori del comparto tecnico-produttivo, registico e grafico, che al pensionamento non vengono rimpiazzati, mettendo a rischio la continuità delle trasmissioni. Per quanto riguarda il solo programma televisivo in lingua italiana, dai 49 lavoratori del 2023 si passerà il mese prossimo a 41, con altri 10 pensionamenti previsti tra radio e TV nel 2027, senza al momento possibilità di sostituzione. Difficoltà che già quest'anno costringono la rete a posticipare di 2 settimane l'avvio del palinsesto autunnale. In ballo c'è anche il controllo sui finanziamenti pubblici all'emittente, circa 11 milioni di euro annui, derivanti in parte dal canone pagato dai contribuenti sloveni e in parte dal governo di Lubiana tramite l'ufficio governativo per le comunità nazionali. Fondi ancora bloccati per una disputa proprio tra governo e RTV slovena. Ma a preoccupare la comunità italiana d'oltreconfine è soprattutto l'introduzione di una modifica normativa volta a ridurre le trasmissioni di TV Capodistria da programma in onda su una propria rete autonoma a semplice contenuto in lingua italiana, aprendo così la strada alla possibile soppressione della rete stessa, eventualità contro cui si sono già espresse sia la CAN Costiera, cioè la comunità autogestita della nazionalità italiana, sia l'Unione Italiana. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: La prossima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà in Turchia in novembre e lì è diretta la staffetta che oggi ha attraversato la regione per promuovere le due ruote e la mobilità sostenibile. Ascoltiamo.
5: Da Belem in Brasile ad Antalya in Turchia ci sono più di 9.000 chilometri, percorsi a staffetta tutti in bicicletta o in barca a vela attraverso l'oceano, da una sede all'altra della COP, la conferenza ONU sul clima. La prossima, la COP31, si terrà a novembre nella città anatolica. Oggi la staffetta ha attraversato Trieste. Federico Zadnic, responsabile del Friuli Venezia Giulia della COP Bike Ride.
6: In Friuli Venezia Giulia abbiamo più di 200 persone che hanno accompagnato nelle 4 giornate la bicistaffetta COP Bike Ride. Siamo partiti dalla Bassa Friulana, dalla Tisana, per poi arrivare a Udine, discendere per la ciclovia Arpeadria fino ad Aquileia ed arrivare poi qui a Trieste, dando il testimone poi alla delegazione slovena che continuerà a percorrere i Balcani.
5: Jacopo Bardi, coordinatore italiano della COP Bike Ride.
7: Chiediamo all'organizzazione della COP, alla presidenza della COP, di inserire la ciclomobilità come settore strategico nelle NDC, nelle indicazioni nazionali, che poi in questa maniera possano aiutare anche i vari paesi a sviluppare la ciclomobilità.
5: Ma pedalare non ha effetti positivi solo sull'ambiente, assicurano i ciclisti.
8: Per me la bici non è una fatica, per me la bici è proprio un modo per rilassarmi. Preferisco, per esempio, se posso, andare in bici piuttosto che in auto, perché è molto meno stressante pedalare che non guidare.
5: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: E adesso spazio ad alcuni appuntamenti oggi in regione. Il festival Invisible Cities arriva alla sua giornata conclusiva, affidandosi a 2 tra i nomi più rilevanti della danza contemporanea, Marco D'Agostin e Daniele Ninarello, che porteranno a Gradisca di Sonzo riflessioni sul corpo, sulla memoria, sulle relazioni e sulla capacità di ricostruirsi. Ad aprire la serata alle 18 in corte Marco Daviano lo spettacolo I Offer Myself to You di Ninarello, alle 19 al Teatro Nuovo Asteroide di Marco D'Agostin. Un ultimo appuntamento nell'ambito della 27ª edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, dedicata quest'anno al tema dell'amore. Il Museo Carlo e Vera Wagner di Trieste propone lo spettacolo di narrazione e musica Gli ebrei del Titanic, storia d'amore e di vita sulla nave più famosa del mondo. L'appuntamento è alle 21.30 sulla terrazza del museo in Via del Monte. Per questa edizione è tutto, si ringrazia in regia Carlo Morello, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento.

0: Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.
1: Cari amici radioascoltatori, una buona domenica da Don Lorenzo Maria Vatti. Vi saluto e ringrazio e saluto la nostra professoressa Giuliana Stecchina, che ci raggiunge un'altra volta per parlarci di un argomento a me molto caro, la Valle d'Elsa, luogo di grande spiritualità.
2: La Valle d'Elsa è un luogo di attrazione per artisti e per persone spirituali, tanto che Sai Baba addirittura ha creato un centro anni fa. Adesso momentaneamente è chiuso, però raccolse addirittura 1000 fedeli. È un posto altamente attrattivo, ci vivono da 20 anni, da 30 anni, artisti londinesi, artisti tedeschi, e tutti ammettono di percepire una bontà naturale nei suoi abitanti, che è un derivato con l'ambiente estremamente rasserenante. Questo legame fra geografia e spiritualità è stato studiato già nel 1918, non è poco, in un libro proprio, Geografia e spiritualità, concepito da Brun, uno studioso filosofo francese. Gran seguito il libro non ha avuto, pur avendo avuto invece un gran successo. Perché? Perché giustamente dice: l'uomo si rapporta alla terra, ma si rapporta al mare, ma si rapporta all'acqua, ma si rapporta al fuoco. Questi rapporti, questi legami, queste intersezioni energetiche portano ad un coinvolgimento spirituale. E qui è il caso di distinguere fra spiritualità e religiosità. La spiritualità è l'origine della religiosità. La spiritualità avviene a vari livelli e può sfociare anche, per dire, nella religiosità greca. Ma quando arriviamo al discorso sul monoteismo, ecco allora che il discorso si complica molto di più. Altro erano tanti dei che rappresentavano ancora una volta la natura, la terra, il cielo, la comunicazione, il tuono, il mare. Altro è un Dio solo. Ecco, quando si passa al monoteismo si raggiunge, e qua mi vorrei confrontare con te, il concetto primo di religione. Tu come la senti?
1: Beh, il monoteismo caratterizza, nelle prime pagine in cui si parla di monoteismo, per dire, Anaton, faraone egiziano, aveva parlato del Dio come sole, ma non come sole astro, ma come luce. Ha questa grandissima intuizione, poi finisce, resta questo popolo a cui si attaccano gli ebrei e poi dopo tutta la storia, e continua nella Bibbia ad esserci questo riferimento della luce con il Dio creatore del cielo e della terra. Poi abbiamo sempre nella Bibbia la grande professione di fede sia di Melchisedec, che era re e sacerdote di Salem, cioè di pace. Gerusalemme sarebbe la città della pace, sì. Di Salem, che sacrifica pane e vino al Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra. E poi abbiamo Giona, che è il più meschino di tutti i profeti, ma che fa questa grandissima professione di fede, che dice: chi è il tuo Dio? Il mio Dio è Yahweh, che ha creato il cielo, gli astri e la terra. Allora, il monoteismo è riconoscere che c'è un principio. Però poi anche chi è monoteista, cioè, diciamocelo francamente, noi cristiani abbiamo una quantità enorme di santi che sono rapportabili a quelle che sono le divinità greco-romane. Perché per esempio anche, dici di no, ma se tu prendi i santi medici di Taranto, sono questi due traslati dalla divinità all'uomo che cura così. Noi siamo un po' borderline su questa cosa. Poi ci sono i grandi spirituali, i grandi pensatori, i grandi teologi che non lo sono, ma secondo me la gran parte della popolazione è borderline.
2: E no, forse sarà proprio questo il rapporto dinamico fra spiritualità e religiosità, per cui uno si identifica come persona più spirituale che religiosa poi alla fine, e i santi rappresentano questa spiritualità più che la religiosità. Mi sembra di capire.
1: Questo credo proprio che tu abbia perfettamente ragione. È proprio questo, è che i santi non hanno più bisogno della religiosità, l'hanno superata. Noi abbiamo come la sensazione che la religione sia fondamentale, ma è fondamentale come le scuole elementari. A un certo punto dobbiamo superare la religione, anche perché la religione viene da religo.
2: Certo.
1: Cioè, in cateno.
2: Sì.
1: E invece la spiritualità libera. La verità vi farà liberi, dice Gesù nel Vangelo di Giovanni.
2: Un attimo, sì, però la verità la conquisto con la religione, con lo studio. La catena, certo che c'è la catena, ma è una catena voluta.
1: Ah, certamente.
2: Perché nella regola, nel regime, la persona cresce, non chiede questo regime.
1: Ma se io sono spirituale e poi cerco la religione, forse la trovo. Però forse divento un po' giansenista chiedendo perdono. Mentre se io sono religioso e quindi osservo con attenzione tutte le regole come se fossi un fariseo, e poi piano piano la regola diventa dolce al mio palato, eccetera, eccetera, piano piano mi accorgo di seguire la regola senza seguirla. E quindi sono spirituale, ma una spiritualità elevata, che non ha bisogno di regole perché già le vivo.
2: E allora siamo quasi a sfiorare il misticismo.
1: Dobbiamo arrivare lì.
2: Certo, però bisogna stare ben attenti perché si può fuorviare anche.
1: Non ascoltatemi allora.
2: No, ascoltiamo e riflettiamo, è molto importante. No,
1: che secondo me tu sei su questa strada, no, del misticismo.
2: Sì, il problema è la consapevolezza. E mi chiedevo anche...
1: Infatti, la consapevolezza. Se io non sono consapevole di essere vicino alla verità, è meglio che mi tenga queste catene.
2: Sì.
1: Io ricordo che una volta, quando avevo 13 anni, che ero molto più indietro rispetto adesso, chiaramente così, la sera pregavamo tutti insieme in casa e io pregavo dicendo al Signore, se ci sei batti un colpo, ma non mai ho detto non vengo a messa. O non voglio pregare perché non credo più, ma non credevo più. Quando poi andai dal mio confessore, dal prete dell'oratorio, gli dissi, io non credo più, non so cosa fare perché mi vergogno a dirlo ai miei genitori, ci resterebbero troppo male, io li amo tantissimo e non voglio vederli soffrire. Lui mi disse, meno male che non credi più, perché adesso hai 13 anni e sei nella fase in cui devi conquistare il tuo mondo, non quello dei tuoi genitori.
2: Certo.
1: E mi ha liberato da un peso enorme. Però la mia regola mi ha portato poi a scegliere il sacerdozio e adesso lo scelgo non perché ho fatto un voto, ma liberamente ogni giorno e sono felice.
2: Certo.
1: E tornerei indietro facendo di nuovo quella terribile esperienza che è il seminario pur di essere prete.
2: Ma mi fai ricordare il buio di cui parla Madre Teresa.
1: Ah, sì.
2: Madre Teresa di Calcutta, pur vivendo anni, per molti anni, nel buio, si è sempre dichiarata la matita di Dio. E quindi era la religione che vinceva su una spiritualità contratta. E questo è il fatto.
1: È una grandissima santa.
2: Sì, una grande santa che attraverso il dolore conquista la gioia. Ma si parla di dolore e possiamo parlare anche di paura, perché nella spiritualità c'è la paura, come c'è la paura nel rapporto con la natura, eccetera. Perché dico questo? Perché siamo reduci da omelie specifiche e il Vangelo di queste settimane parla di Gesù che dorme nella tempesta, viene svegliato. Perché dorme Gesù? Perché non ha paura, perché è sereno.
1: Perché cammina sulle acque, perché non ha paura e non ha regole.
2: Esatto.
1: Le regole ti portano a dire non posso camminare sulle acque, lui non ha regole e quindi cammina.
2: No, non è esattamente che non abbia regole.
1: Scherzo.
2: È che vince in lui l'affidarsi. E questo,
1: lui si affida e lui è padrone della sua vita. Quindi il mare è la nostra vita, che a volte è in tempesta, a volte è calmo. Ma lui, oltre a non aver paura della tempesta, può camminare sulla sua vita perché lui è padrone della sua vita.
2: Eh sì, perché infatti mi sto chiedendo che voi sacerdoti avete una grande responsabilità, perché quando parlate di paura...
1: Ricordamelo pure.
2: Ma è vero. Quando parlate di paura, la vedete così, d'amblè, ma non è vero. La paura nasce dalla fragilità, cominciamo a parlare della fragilità. E allora, intanto ci avviciniamo con spirito materno o paterno che dir si voglia, ha una realtà che ci unisce tutti quanti, questo è certo. Nello stesso tempo viviamo il suo risultato, che è proprio la paura, e come qualcosa di estremamente naturale, non colpevolizzante. Bisogna stare molto attenti. Quando Pietro comincia a camminare sulle acque, si affida. Poi ha un momento di paura, dicono, ma cos'era questa paura? Era una fragilità connessa con la consapevolezza. Cosa sto facendo? Sto camminando sulle acque. No, dai, è impossibile. Quindi la consapevolezza, la logica, la mente ha frenato la naturalezza del suo passo e affondava nell'acqua. E Gesù lo salva, lo riporta, diciamo così, a galla.
1: La stessa cosa, la paura del caldo di questi giorni. Cioè, se non avessimo paura, ci affidassimo, forse non faremmo tante sciocchezze che invece di aiutare la natura la compra.
2: Qui il discorso è quello di saper distinguere fra la razionalità nell'affrontare le cose. Infatti la paura che cos'è? È un'autodifesa.
1: Certo.
2: Ecco, quindi da affrontare evidentemente con uno spirito più fermo possibile, e questo è assolutamente necessario. Perciò il caldo esiste, però esiste anche il cappellino, esiste anche l'ombrello, esiste tanta acqua da bere in più. Insomma, ci sono gli antidoti che non vengono perseguiti spesso per superficialità e indifferente. Questa paura però che mi fa molto riflettere, perché in realtà sempre nella prima metà del Novecento la paura è stata studiata in relazione all'angoscia. E l'angoscia è una degenerazione della paura, perché mentre la paura ti fa reagire in autodifesa e quindi si orienta sul momento della difesa, sull'attimo, sull'adrenalina che ti deve sostenere

0: perché chiaramente ti devi difendere il corpo e la mente. L'angoscia invece è uno stato prolungato e sfocia nella malattia. Non a caso angoscia e psicanalisi sono andati di pari passo all'inizio del Novecento, no? Ma vengono anche studiati da tutta la corrente filosofica dell'esistenzialismo. Ecco allora che Jaspers, Heidegger, tutti parlano di angoscia. E tutti dicono attenti, perché l'angoscia è un habitus mentale, non è un'autodifesa momentanea. Essendo habitus mentale, si estende nel tempo e diventa malattia. Ecco, io mi chiedo, l'angoscia che esiste e che è padrona ormai di un mondo lacerato dalla guerra, da tutto, dalla fame, dalla miseria, da tutto, dalla prevaricazione. Io mi chiedo come funziona il rapporto angoscia-fede. Questo è il secondo
1: Il
0: passo.
1: rapporto angoscia-fede è importante perché a volte è risolutivo e altre volte invece è feticista. Cioè, ci sono dei momenti che l'angoscia mi fa. Cioè, per superare l'angoscia mi affido e allora cammino sulle acque. E altre volte invece sono feticista e dico: sto camminando? No, non è possibile. E allora la fede diventa nemica e amica insieme.
0: Questo è
1: Allora
0: proprio.
1: Gesù si affida. Pietro si affida un attimo, ma poi dopo fa affidamento a una fede che è feticista e non è esperienziale e quindi affonda. Però, dice Gesù, salvami. E
0: E quindi
1: questa
0: ritorna all'affidarsi.
1: ritorna ad affidarsi.
0: Certo.
1: E questo è un pericolo che noi viviamo quotidianamente.
0: Sì.
1: Tutti, finché viviamo, abbiamo
0: Sì.
1: questo pericolo. Non siamo esenti da questo pericolo.
0: No. E in questo però ci aiuta in questo processo di rasserenamento della natura. E qua ritorniamo
1: Sì,
0: alla Valdelsa, al richiamo alla pace, alla serenità, al vivere in maniera bucolica, come nell'agriturismo in cui vengono accolti cavalli pronti ad essere macellati, che invece no, vengono mantenuti in vita proprio per un rispetto generale della vita e in particolare dell'equità, diciamo, dell'equitudine. E però nella natura noi abbiamo elementi che sollecitano l'angoscia e momenti che la rasserenano. E prova ne sia che i greci questo segnalano. Giove tonante non rasserena, sicuramente no, ma Venere sì, cioè è la bellezza che rasserena e che è anche per traslato la bellezza della natura. All'interno della natura noi abbiamo vari modi d'approccio, che possono essere perfino i libri, ma che sono anche i viaggi, che significa adesso non più o molto meno di un tempo, ma significano buttare il cuore oltre la siepe, affrontare qualcosa di ignoto. Sulla paura poi io amo moltissimo certe pagine in particolare di Gertrude Van Lefort che si riferiscono all'ultima al patibolo, è la storia vera delle Carmelitane di Parigi che nella Rivoluzione francese vengono tutte decapitate, tranne l'ultima, la più giovane e la più paurosa. Questa è una scelta che non è una scelta letteraria, che è diventata una scelta vera, perché la priora del convento gli dice no, tu ti devi salvare. E questa suorina, che si era fatta suora per paura, perché era stata concepita con paura in un momento in cui i cavalli si erano proprio, si parlava di cavalli fonti di anche rasserenamento, no, i cavalli della carrozza si erano imbizzarriti e la madre l'aveva partorita anzitempo. Quindi lei era nata con questo imprinting di paura che se l'era portato fino al convento ed era entrata in convento con l'idea che proprio si sarebbe rasserenata in convento, ma arriva la Rivoluzione francese che ovviamente si oppone a tutti gli ordini religiosi. E l'ultima al patibolo non è l'ultima, è E lei, che ha questo compito e in qualche maniera riesce ad uscire dalla fila delle sacrificate, che ha questo compito di portare avanti l'ordine delle Carmelitane. Questo mi ha sempre fatto molto riflettere, perché Bernanos si è impadronito di questo argomento, portato avanti letterariamente da Gertrude van Lefort, e ne fa una fonte di grandi riflessioni. Noi sappiamo che Bernanos è lo scrittore francese più vicino alla fede, al cattolicesimo, all'oblazione anche di se stessi, no? E questa circolarità nata dalla paura, ma avrai un compito che ti farà uscire dalla paura, ti do più coraggio. E l'ultimo messaggio della madre Badessa è stato: hai un compito importantissimo, quindi dovrai uscire dalla paura. È molto molto significativo.
1: Molto bello, ti ringrazio come sempre, il tempo con te vola alla velocità della luce. Grazie,
0: grazie a
1: ci
0: te.
1: Risentiremo spesso perché su questo canale. Una buona domenica a te e a tutti i nostri ascoltatori. Don Lorenzo Magliavatti vi ringrazia, vi saluta, ringrazia la professoressa Giuliana Stecchina, ringrazia Paolo Cassano per la collaborazione tecnica. A tutti voi una buona domenica ancora.
2: Abbiamo trasmesso Il pensiero religioso, a cura di Don Lorenzo Maria Vatti.

0: trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
2: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
3: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
8: Regina, ma che bel sorriso!
9: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
8: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
10: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
11: In diretta alle 16.01, seconda parte di Tutto il Calcio, minuto per minuto dedicata interamente alla terza giornata del campionato di Serie A e B e al Gran Premio di Formula 1 d'Italia che si sta correndo a Monza. Torniamo sui campi come di consueto per ricordare come si sono chiusi i primi 45 minuti di gioco, ripartendo dal campo principale che è il Tardini. Parma Monza Scaramuzzino.
12: Il parziale all'intervallo, Parma 0, Monza 1. Al 38esimo la bella rete di Jai Robinson, assistenza tecnica di Andrea Neri, linea a Frosinone.
13: Con Daniele Antelmi il parziale alla fine dei primi 45 minuti, Frosinone 2, Venezia 0, doppietta di Antonio Raimondo. Al 21esimo il colpo di testa su cross di Oyono, al 39esimo il raddoppio su assist di Masini. Modena.
14: A Modena la situazione vede in vantaggio l'Avellino 1-0 sul Modena, sui padroni di casa, per effetto della rete segnata da Besaggio al settimo del primo tempo, una ribattuta da calcio d'angolo con un tiro dal limite che si è infilato nella porta di Cici Zola, linea Castellammare di Stabia.
15: Almenti la partita è stata momentaneamente sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa per un malore occorso al difensore del Pisa, Bojinov. Le ultime notizie che abbiamo di lui è che è cosciente, è stato trasportato al vicino ospedale San Leonardo di Castellammare, che dista fortunatamente solo un chilometro, e sono in corso le valutazioni per capire se proseguire la partita o meno. Ricordiamo, partita momentaneamente sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0. Te Filippo Corsini.
11: I campi non collegati sono due, a Cesena fine primo tempo Cesena 0 Mantova 1, il marcatore Ruocco al 31esimo, a Chiavari Entella e Vicenza 1-1, vantaggio del Vicenza al 22esimo con Moncini, pareggio dell'Entella con Alberghetti.

0: 2-1, alle 18 andremo avanti con Bologna-Sassuolo, radiocronaca per noi di Cristiano Piccinelli, alle 20.45 Juventus-Milan con Giuseppe Bisantis, domani alle 18.30 Cagliari-Lecce con Luca Cesaretti e Antonio Di Monte, alle 20.45 Udinese-Lazio con Sebastiano Franco, ma ovviamente c'è anche la Formula 1 che chiede il suo spazio, c'è il Gran Premio d'Italia in pieno svolgimento a Monza, sentiamo come sta andando Manuel Codignoli.
1: E che spazio, signori e signori, amici radioascoltatori, oggi si potrebbe scrivere la storia. Al comando c'è Kimi Antonelli, partiva 19esimo, Antonelli è al comando, ha passato proprio pochi istanti fa, mentre Filippo Corsini faceva il riepilogo degli anticipi, il compagno di squadra George Russell in tromba sul rettilineo, e adesso al giro numero 18 dei 53 previsti guida il Gran Premio d'Italia. Un italiano non vince il Gran Premio d'Italia dal 1966, quest'anno sono 60 anni esatti da quando Ludovico Scarpiotti vinse il Gran Premio d'Italia a Monza. Kimi Antonelli partiva 19esimo, la corsa gli è andata in conto con la neutralizzazione, ma lui è stato bravissimo a farsi strada senza incidenti, senza contatti, con la grinta del veterano, e a portarsi al comando. Antonelli guida con 3 decimi di vantaggio però nei confronti del compagno di squadra Russell, che gli è molto vicino e vorrà riprendersi la prima posizione, ma deve guardarsi a sua volta Russell da Verstappen, che occupa la terza posizione. La Ferrari, l'unica superstite, quella di Hamilton, è quarto, staccato di 4 secondi da Verstappen. Attenzione, perché c'è Russell che prova ad attaccare Antonelli, c'è anche Verstappen lì dietro, Antonelli mantiene la prima posizione, sono appiccicati 3 piloti in 4 decimi, Antonelli, Russell e Verstappen. Hamilton è riscivolato in 5ª posizione, continua a controsorpassarsi con il pilota della McLaren Oscar Piastri, al momento Piastri è 4º, Hamilton è 5º. Studio.
0: E allora, tornando al calcio, ricordo e confermo la scaletta con l'ordine degli interventi: campo principale Parma per Parma-Monza, a seguire Frosinone per Frosinone-Venezia, Modena per Modena-Avellino, Castellammare per Juve-Stabia-Pisa, ai microfoni Giovanni Scaramuzzino, Jacopo Barlotti, Andrea Taffi e Luigi Carbone, che invito ovviamente a interromperci qualora avesse notizie ufficiali circa la ripresa del gioco di Juve-Stabia-Pisa. Ripartiamo da Monza, da Parma-Monza.
2: Ed ha preso il via nel secondo tempo la sfida del Tardini. Ricordo il parziale: Parma 0, Monza 1, in virtù del gol di Jay Robinson al 38esimo. Più forte delle assenze la squadra ospite, Brianzoli sempre propositivi dopo un avvio favorevole al Parma. L'andamento della gara però è presto cambiato e al 38esimo appunto la formazione di Juric ha trovato il gol del vantaggio grazie alla prudenza, perché tale è stata, del giovane Jay Robinson, assente dell'ultima ora. Patrick Cutrone ha trovato la rete, Jay Robinson alla seconda presenza in Serie A. Nel Parma non c'è più l'ex Bologna e Fiorentina Fabian, al suo posto Frigan, il croato che ha attitudini più offensive rispetto al giocatore sostituito, in maglia rossa con inserti e numerazione bianca. Il Parma attacca in questa ripresa da destra verso sinistra, contestata sonoramente con tanto di striscione prima della partita dai ragazzi della Nord. Invece la tenuta completamente nera del Parma, con Corvi che adesso sbaglia il disimpegno, pallone che non è controllato da Diego Carlos, finisce in fallo laterale, rimessa a favore della formazione allenata da Juric, pallone che finisce però in fallo laterale, questa volta il pallone dei padroni di casa. Tutto questo dopo un minuto di gioco. Parma 0, Monza 1, Frosinone.
3: E qui allo Stirpe ancora le squadre sono negli spogliatoi, anzi ci sono i giocatori, le riserve che si scaldano in mezzo al campo, stanno rientrando adesso pian piano i giocatori del Frosinone guidati dall'arbitro Mario Perri di Roma, lo ricordiamo, laureato in ingegneria aerospaziale, 33 anni, uno dei giovani arbitri più promettenti, ha esordito in Serie A all'ultima giornata dello scorso campionato in una Fiorentina-Atalanta. Pian piano le squadre stanno rientrando in campo, si comincerà fra poco, ma non rubiamo altro tempo, ricordiamo il parziale con cui si è andati al riposo: Frosinone 2, Venezia 0, la doppietta di Raimondo. E torniamo a Modena.
4: A Modena squadre che non sono ancora rientrate dagli spogliatoi, Modena 0, Avellino 1 è la situazione, operazione di riscaldamento in campo, sta per entrare nell'Avellino sicuramente Venturi, c'è un secondo giocatore che non ha ancora tolto la pettorina, ve ne daremo conto tra pochissimo. Per adesso ribadiamo il parziale, Modena 0, Avellino 1, andiamo a Castellammare di Stabia.
5: Castellammare di Stabia, la partita è ancora sospesa per il malore accusato dal difensore del Pisa Bocino, sospesa al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa. Il giocatore è cosciente, è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sono ancora in corso

0: le valutazioni, se riprendere il gioco. Da una nota che ci è stata inviata dagli uffici stampa delle due società sembra che la motivazione del malore accusato dal difensore possa essere una crisi per disidratazione, nonostante il cooling break che c'era stato circa un quarto d'ora prima. Vi daremo aggiornamenti appena ne avremo sulla prosecuzione eventuale della partita. Della linea Filippo Corsini.
1: Sentiamo ancora a Monza il Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignone.
2: Giro numero 21 in corso, sorpassi e controsorpassi tra Kimi Antonelli e George Russell, i due alfieri della Mercedes, ma davanti resiste Antonelli che ha 6 decimi di vantaggio sul compagno di squadra. Antonelli che ha gomma media, Russell ha gomma dura. In terza posizione c'è Verstappen che ha 1,5 secondi da Russell. Adesso per esempio siamo nuovamente sul rettilineo del traguardo con Russell che prende la scia di Antonelli, gli si mette davanti. Russell è al comando del Gran Premio d'Italia avendo superato Antonelli, era successo anche due giri fa. In precedenza Antonelli poi aveva ripreso la scia a sua volta all'uscita della prima variante e alla variante Reda Roggia si era ripreso la posizione. Vedremo se sarà così. I due sono attaccati, prova a difendere l'interno Russell. Antonelli vuole prendersi l'interno, alla fine si sposta verso l'esterno, allunga la staccata, arriva in due, il due lì non si passa e Antonelli è passato. Capolavoro di Antonelli che si riprende la prima posizione dopo un nuovo duello con il compagno di squadra che guida la vettura gemella George Russell e che è anche un suo rivale per il mondiale. Antonelli, Russell, Verstappen, Piastri, Hamilton, questa è la situazione. L'unica Ferrari superstita, quella di Hamilton, come detto è quinta. La corsa era stata sospesa all'inizio del secondo giro per un incidente di Leclerc all'ultima curva che però fortunatamente non ha avuto conseguenze fisiche nonostante l'urto molto violento. Mancano 31 giri al termine, guida Kimi Antonelli davanti a Russell e Verstappen. Studio.
1: E torniamo a Parma Monza.
3: Con l'ingresso in campo anche di Valentino, ancora 90 minuti nelle gambe Diego Carlos che tra l'altro nel primo tempo era stato superato nettamente da una scorribanda palla al piede di Diego Mota che prova adesso a entrare a sua volta in area di rigore avversaria, deve uscire di testa e allontanare in qualche modo la minaccia il portiere Corbi. È un Parma che soffre, verticalizza molto bene il Monza che dopo aver trovato il gol del vantaggio conduce per una rete a zero. Anche nella ripresa si mostra baldanzoso e soprattutto tutto cosciente dei propri mezzi, tutto questo a scapito delle numerose assenze. Quella dell'ultima ora ha colpito Cutrone, l'ex particolarmente atteso e temuto dai sostenitori della formazione gialloblu, ma al di là delle mancanze è comunque un schema solido quello del Parma, soprattutto nelle ripartenze a vuoto, i tentativi di marcatura dei giocatori emiliani. Adesso Troilo spazza con un sinistro deciso la propria area di rigore, non ci sono maglie nere nella metà campo avversario, ha avuto pochi palloni per poter dimostrare la propria bravura Romero, il giocatore che ha fatto il suo esordio in Serie A allo Stadium contro la Juventus. C'è un fallo adesso commesso su Akin Sabiro, tutto questo vicino alla panchina della formazione Brianzola, larga le braccia, Iunic aveva già fischiato il direttore di gara che ricordo è la penna della sezione di Roma 1. Tutto questo ve lo stiamo raccontando gentili amici, il minuto numero 7, Parma 0 Monza 1, linea Frosinone.
4: Terzo minuto della ripresa in corso allo Stirpe, Frosinone 2, Venezia 0, due cambi per mister Giovanni Stroppa nel Venezia, fuori Albion Rachmani, il kosovaro al suo posto Yeboah che era in dubbio, l'attaccante anche protagonista lo scorso anno della promozione dei lagunari nella massima serie, adesso avrà 45 minuti per provare a cambiare la partita, fuori anche Som, lo avevamo detto, si era visto di fatto solo per un'ammonizione, al suo posto è entrato Tony Fernandez, classe 2008, arrivato pochi giorni fa dal Barcellona, centrocampista, è il secondo più giovane esordiente di sempre del Barcellona dietro a un certo Yamal, insomma esordio in Serie A, staremo a vedere cosa potrà fare il giocatore arrivato in prestito dal Barcellona. Frosinone che invece ha poco da cambiare, ha da gestire, ma gioca bene, gioca a memoria la squadra di Alvini che davvero non si è snaturata, il lancio in profondità per Masini, uno dei pochi volti nuovi in campo rispetto all'anno scorso. Masini non aggancia, lotta però con un avversario, si resta nell'area del Venezia ma Stankovic, il portiere, va al rinvio. Chiaramente sono gli ospiti adesso ad essere chiamati alla risposta, alla rimonta e quindi a proporre gioco. Terzo minuto, 40 secondi nel corso della ripresa fra Frosinone e Venezia. Il risultato è di 2-0 per i giallazzurri. Torniamo a Modena.
5: Gioco ripreso da 38 secondi al Braglia. Modena 0, Avellino 1. Vi diamo conto delle tre sostituzioni che sono avvenute nell'intervallo. L'Avellino ha effettuato la seconda e la terza sostituzione, mandando in campo, Nesta ha mandato in campo Venturi e Cancellotti al posto di Simic, ammonito nel corso del primo tempo intorno al 35esimo, e Cancellotti al posto di Missori. Dall'altra parte invece Azzi ha preso la fascia sinistra che gli ha lasciato Zampano, dunque vuole più fluidità sulla fascia sinistra Daniele Galloppa. Situazione quando è trascorso ormai il primo minuto di Modena-Avellino, in vantaggio gli ospiti per 1-0, e linea a Castellammare di Stabia per vedere se ci sono novità.
0: Non ci sono novità a Castellammare di Stabia, la partita è ancora sospesa e sono in corso le valutazioni da parte dell'arbitro e dei dirigenti di Lega e delle due società se ci siano le condizioni per riprendere la gara, ricordiamo interrotta al 41esimo del primo tempo sul risultato di 0-0 per un malore occorso al difensore del Pisa Pojinov, che è stato soccorso in campo, poi trasportato in ospedale per degli accertamenti, è cosciente, a lui facciamo ovviamente i migliori auguri per una ripresa e siamo in attesa di capire se si riprenderà anche a giocare quello stadio di Castellammare. Linea Filippo Corsini.
1: Situazione invariata intanto sui due campi non collegati, Cesena 0, Mantova 1, Entella Vicenza 1-1, ancora Formula 1, Gran Premio di Monza Codignoni.
2: 28 giri al termine, comanda Russell che è riuscito a superare Antonelli. C'è stata una sequenza sorpasso alla prima curva, la prima variante, contro sorpasso alla Roggia, ripetuta per tre volte, ma la quarta volta Russell è riuscito a prendere la testa e adesso guida con poco più, poco meno anzi di un secondo nei confronti di Antonelli che lo segue a 6 decimi. In terza posizione c'è Verstappen che dopo essersi un po' staccato sta tornando sotto, e ad Antonelli è stato detto, abbiamo detto a Russell di spingere al massimo per andare a costruire, mentre intanto Antonelli arriva lungo alla prima staccata, taglia la chicane, adesso bisogna stare attenti perché Verstappen era lì vicino e potrebbe attaccare la Roggia. Attenzione, poi vi diremo del team radio, ma adesso andiamo in diretta per capire se Verstappen ha spazio per attaccare Antonelli, che ha commesso un leggero errore, una sbavatura alla prima variante arrivando lunga, ma era troppo lontano Verstappen e dunque Antonelli resta secondo. Dicevamo, ad Antonelli è stato detto che al compagno di squadra Russell a sua volta è stato comunicato, cerca di costruire un gap nei confronti di Verstappen per essere sicuri, se non ce la fai invertiremo le posizioni e ti diremo di far passare Antonelli perché ci preoccupa Verstappen che al momento è terzo. Russell allora sta cercando di abbassare i propri tempi e adesso guida con 9 decimi di vantaggio su Antonelli e 1,8 secondi su Verstappen. L'unica Ferrari superstite, quella di Hamilton, continua questa sequenza anche lui di sorpassi e controsorpassi con Piastri, che vede al momento però prevalere il pilota della McLaren che è quarto, Hamilton è quinto. A chiudere la top 10 poi Norris, il campione del mondo in carica, sesto con la McLaren, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Berman in decima posizione. Si è ritirato anche Alonso nel periodo non collegato, ricordiamo l'incidente di Leclerc nel corso del secondo giro, dunque una sola Ferrari superstite. Mancano 27 giri al termine del Gran Premio di Monza, le due Mercedes sono davanti. Studio.
1: Tornando al calcio, visto la situazione ancora sospesa a Castellammare, Juve Stabia, Pisa non si gioca, dopo Modena Avellino Andrea Taffi ridarà la linea direttamente allo studio centrale, dunque Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Modena Avellino e poi studio centrale in attesa di notizie da Castellammare. Ripartiamo dal Tardini Parma Monza.
3: Siamo per entrare nel 12° minuto di gioco, Parma 0, Monza 1, decide il gol al 38° del primo tempo di Jai Robinson. 4 cambi decisi da Carlos Cuesta nel tentativo di dare una scossa alla classica frustata ai suoi. Li riepiloghiamo: in difesa fuori Diego Carlos, dentro Valeri, poi fuori anche Fabian e Ordóñez al loro posto rispettivamente Frigan e Sierro, e quindi lontani ha rilevato pochi istanti fa Romero. Parma che prova a spingere con più insistenza, ma è ordinato in fase di contenimento il Parma per Juric, una sola sostituzione con l'ingresso sul terreno di gioco di Colpani a rilevare Forson all'altezza della linea centrale del campo. C'è stato un intervento del direttore di gara che dà torto a Robinson per un fallo commesso dal britannico, calcio di punizione già battuto da Valenti, il pallone è smistato verso la sua sinistra, il pressing adesso del Monza è affidato proprio al nuovo entrato Colpani, vicino a lui c'è anche Danny Mota, il pallone dato all'indietro per Sierro, lo svizzero neo arrivo tenta il lancio lungo sul fronte sinistro, potrebbe arrivare un cross, arriva in effetti, ma il pallone colpito troppo forte finisce la sua corsa sul fondo e continua qualche fischio seppur sporadico da parte dei sostenitori giallo-blu. 12 minuti e 12 secondi, Parma 0 Monza 1, linea nuovamente allo stadio Stirpe di Frosinone.
4: No, nono minuto della ripresa, Frosinone 2 Venezia 0, primo intervento di Palmisani, il portiere del Frosinone. Ci ha provato Yeboah per il Venezia da limite, non difficile la parata dell'estremo difensore dei giallazzurri, che dunque mantiene inviolata la porta, ma già Yeboah si è fatto vedere in 9 minuti in due occasioni con questo tiro e

0: poi prima ancora con una girata da centro area murata da Cittadini e Calvani, i due difensori del Frosinone che per ora hanno concesso davvero pochissimo. Riparte in contropiede la squadra di casa, ma è ancora il Venezia in possesso palla. Ha iniziato meglio questo secondo tempo la squadra di Stroppa, caccia ovviamente di un gol che potrebbe riaprire la partita. Ci prova ancora Yeboah da lontanissimo, pallone alla sinistra di Palmisani, ma sicuramente prova a dare la scossa l'attaccante che l'anno scorso è stato protagonista della promozione con 10 gol nel campionato cadetto, ha giocato anche il mondiale con l'Ecuador. I cori, gli applausi che state sentendo sono per Fares Gegemis, uno dei grandi protagonisti della promozione dello scorso anno della Frosinone, che potrebbe entrare fra pochi minuti. Era stato vicino all'addio, lo voleva il Beşiktaş, lo volevano altre squadre. La stella del Frosinone, 15 gol in Serie B l'anno scorso, alla fine sembra che sia rimasto. Il campionato in Turchia, il mercato in Turchia chiude domani in realtà, quindi tutto potrebbe succedere, però adesso la frattura si è ricomposta e quindi Gegemis è pronto a tornare in campo, a disposizione, a piena disposizione di Alvini, che dunque farà i primi due cambi fra pochissimo. Intanto ribadisco il parziale: Frosinone 2, Venezia 0. Siamo all'undicesimo della ripresa, ci prova ancora il Venezia con Yeboah fermato a centro area, linea Modena.
1: Siamo nell'ottavo minuto a Modena. Modena 0, Avellino 1 è il parziale, mentre continua il pomeriggio di lavoro intenso per Martinelli, l'estremo difensore dell'Avellino che poco fa è stato chiamato in causa da una conclusione di Santoro dai 20 metri che l'ha chiamato al tuffo, alla parata in tuffo che poi è seguita in un calcio d'angolo.
2: Scusa, il gol del pareggio del Parma risolve in mischia Lontani, che aveva in un primo momento tentato la battuta diretta, pallone non allontanato dalla difesa della formazione Monza. Ancora il controllo di Lontani e la conclusione in diagonale, nulla da fare per Thiam, porta alla nostra destra, ristabilisce la situazione di parità la formazione di Carlos Cuesta. Parma 1, Monza 1, il gol di Lontani e linea nuovamente a Modena.
1: Per ricapitolare minuto e punteggio, dopo che il Modena ha colpito per la seconda volta la traversa, questa volta su un healing sempre da calcio d'angolo, nono minuto, Modena 0, Avellino 1 e la linea può tornare allo studio.
3: Formula 1, Gran Premio d'Italia, torniamo a Monza, Codignoni.
4: Dove le cose sono cambiate, perché un paio di giri fa si è fermato lungo la pista per un problema meccanico Lance Stroll con la sua Aston Martin, e questo ha portato all'esposizione di una virtual safety car, ovvero sia i piloti devono rallentare entro un delta tempo di tempo contingentato per dare la possibilità ai commissari di intervenire. Hanno sfruttato questa virtual safety car alcuni piloti per fermarsi ai box, e tra questi piloti anche Antonelli e Verstappen. Dunque la nuova situazione vede al comando Russell, che non si è fermato anche perché montava gomme dure a differenza di Antonelli. Russell che ha 5 secondi e 4 di vantaggio su Piastri con la McLaren, poi Hamilton terzo con la Ferrari, Norris e Gasly. Sentiamo Russell.
5: Keep this strap, keep this strap.
4: Russell chiede informazioni, siamo ok con questa mappatura di motore, e il suo ingegnere di pista gli dice sì, fidati di quello che ti diciamo, ok. Dicevamo, guida Russell con 5 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti di Piastri, poi Hamilton terzo con la Ferrari, tutti i piloti che non si sono fermati ai box per sfruttare la safety car, poi Norris quarto con la McLaren, Antonelli che è risalito in quinta posizione superando proprio poco fa Pierre Gasly e Verstappen settimo, quindi Lindblad, Tsunoda e Colapinto. Ora bisognerà vedere cosa farà chi non si è fermato fino adesso, perché chi come Piastri e Hamilton aveva le medie, credo sia diciamo doveroso che si fermi nuovamente ai box un'altra volta. Russell potrebbe anche tentare l'azzardo di arrivare fino in fondo, perché ha montato gomma dura, ci ha fatto 26 giri, è vero ne mancano ancora 23, ma questa è una pista non molto usurante per gli pneumatici, lo scopriremo. Ad ogni modo, Russell, Piastri e Hamilton, questi i primi tre in classifica, con Antonelli quinto e Verstappen settimo che si sono fermati ai box in regime di virtual safety car, 22 giri al termine del Gran Premio d'Italia. Studio
3: Parma Monza.
2: 18° minuto, situazione di parità, Parma 1, Monza 1, calcio di punizione però a favore della squadra Brianzola da sinistra, vicino allo spigolo dell'area di rigore, all'interno dei propri 16 metri l'intera formazione emiliana. Colpani di sinistro a cercare il colpo di testa, a trovare il compagno Akin Sammiro, poi pallone allontanato in qualche modo, Birindelli di destro alto, prova il Parma a rendersi subito pericoloso dopo aver subito il gol del pareggio, gol che è nato da una bella intuizione di Lontani che in un primo momento aveva mancato la conclusione in porta, pallone allontanato a metà e quindi è arrivato il cross che ha permesso ancora al giocatore di scuola milanista di

0: controllare, di battere la rete di destro sul palo lungo, quello alla sinistra del portiere Corvi, conclusione raso terra che non ha lasciato scampo all'estremo difensore della formazione emiliana. Poco fa la risposta del Monza su un'azione nata da calcio di punizione con il colpo di testa tentato e trovato da Quadio, che ha esaltato i riflessi di Corvi che si è tuffato alla sua sinistra per evitare la capitolazione. È una bella partita nonostante il gran caldo, metta dura prova le due squadre. Adesso ancora il Monza con Foloruscio che guadagna un calcio di punizione all'altezza della linea mediana del campo, allarga le braccia, poi il Sierro riesce in pratica a controllare il pallone, quando ormai però il gioco era fermo. Ancora la ragnatela dei passaggi della formazione brianzola, così come chiede appunto il tecnico croato Juric. C'è un Parma che massimo due tocchi prova appunto a liberarsi del pallone per evitare il pressing avversario sul settore destro, prova adesso nella circostanza a farsi vedere il solito Pirindelli, ma in questo momento chiude bene la formazione di Carlos Cuesta, costringendo gli avversari al retropassaggio verso il portiere Diam. 19esimo, Parma 1 Monza 1, nuovamente stadio Stirpe, Frosinone.
1: Scusa Barlotti, mi inserisco dallo stadio Menti di Castellammare di Stabia perché abbiamo avuto la notizia che la partita riprenderà fra 5 minuti, dopo 5 minuti di riscaldamento delle due squadre riprenderà Juve Stabia Pisa dal 41esimo del primo tempo, dunque si giocheranno i 4 minuti finali, il recupero e poi si disputerà il secondo tempo. A te la linea Barlotti.
2: Grazie, qui siamo al 16esimo della ripresa, Frosinone 2 Venezia 0, con la squadra ospite che però ha avanzato il baricentro in questa ripresa, prova a far girare palla, prova a creare preoccupazioni alla difesa della Frosinone. Poco fa lancio lungo con Acor Adams che di testa in qualche modo ha superato Palmisani in uscita, pallone che però non ha inquadrato lo specchio della porta, è stato comunque controllato dalla difesa del Frosinone che adesso però è un po' più schiacciato, deve riordinare le idee. E anche Alvino è in piedi, pronto a dare indicazioni ai suoi, così come in piedi Giovanni Stroppa, l'allenatore del Venezia, che con l'inserimento di Yeboah ha sicuramente provato a dare qualcosa in più alla sua squadra. Yeboah che non era al meglio e per questo è partito dalla panchina. Gioco fermo adesso con il portiere Palmisani che è pronto a battere un calcio di punizione di seconda nella propria metà campo. Seguiamo questa azione, poi torneremo naturalmente a Modena per andare a vedere anche cosa succede in Serie B. Lancio lungo di Palmisani con la palla recuperata dal Venezia da Kike Perez, gioco frammentato, adesso c'è una punizione per la squadra ospite, però un dato di fatto è che il Frosinone fatica adesso a avanzare, a rendersi pericoloso, ed è il Venezia che prova a gestire palla per cercare di riaprire la partita. Frosinone 2 Venezia 0, il 18esimo della ripresa è appena cominciato. Torniamo a Modena.
3: Quarto d'ora della ripresa al Braglia, Modena 0 Avellino 1, continua la pressione incessante dei padroni di casa che alternano le sortite sulle fasce con Holzer e Caso e le sortite centrali invece, dove gli 1-2 delle mezzali che si inseriscono con le sponde di Ambrosino mettono in difficoltà l'Avellino che si difende con ordine, con lucidità e fino adesso soffre un po' sui calci piazzati. Adesso è Azzi che manovra sulla sinistra con Caso, la catena di sinistra che era quella del Monza dell'anno scorso promosso in Serie A, vede adesso la palla torna al centro con Santoro che si allarga verso destra dove Holzer ricomincia il giro palla, adesso punta l'uomo con va sul fondo, poi la ribattuta dell'Avellino che ha la meglio. 15esimo minuto, Modena 0 Avellino 1, e allora vediamo se è ripresa la partita a Castellammare a questo punto.
4: Non ancora credo.
1: La partita... Sì, no, non è ancora ripresa, le squadre si stanno scaldando, la buona notizia è che migliorano le condizioni di Bojinov che aveva accusato un malore nel primo tempo, nel finale del primo tempo. Dunque si riprenderà a giocare sul risultato di 0-0 tra Juve Stabia e Pisa dal 41esimo del primo tempo tra pochi minuti.
4: Campi non collegati, Cesena 0 Mantova 1, Entella Vicenza 1-1, torniamo ancora a Monza Formula 1, Gran Premio d'Italia Codignoni.
5: Grazie Filippo, mancano 19 giri a termine, sentiamo. Allora, a Russell viene dato il tempo che ha fatto nell'ultimo passaggio Kimi Antonelli, il quale dice lasciatemi guidare, non datemi queste informazioni. Dicevamo, mancano 19 giri a termine, guida Russell Mercedes con 8 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di Piastri, il quale a sua volta ha 1 secondo e 2 sull'unica Ferrari superstite, quella di Hamilton, che dunque è in terza posizione. Questi sono piloti che però non si sono fermati quando c'è stata la virtual safety car. In quarta e quinta posizione ci sono i due big che invece la sosta l'hanno effettuata, ovvero sia Kimi Antonelli che è quarto con gomma media e Verstappen

0: Verstappen che è quinto con gomma dura. Seguono poi altri piloti che non si sono fermati: Norris, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Colapinto. La corsa dunque si è sfalsata dal punto di vista delle strategie, mentre intanto c'è un lungo di Lewis Hamilton che arriva lungo alla prima staccata della prima variante, e così facendo perde la posizione da Antonelli che era lì dietro. Antonelli si porta dunque in terza posizione. È chiaro che la sfalsamento di strategia avrebbe reso comunque abbastanza semplice il sorpasso per Antonelli nei confronti di Hamilton, vista la differenza di anzianità delle gomme, ma così facendo al pilota italiano è andata bene, perché non perde tempo per il sorpasso e soprattutto mette una macchina tra sé e Verstappen, che a parità di gomme ora lo insegue in quinta posizione. Dicevamo, adesso bisognerà vedere, andando avanti con i giri, quale sarà la strategia di chi ancora non si è fermato. Di certo la corsa sembra andare incontro più che mai a Kimi Antonelli, che partiva 19esimo, è stato anche in testa di questo Gran Premio, al momento occupa la terza posizione con buone probabilità anche di provare a vincerlo. 18 giri al termine: Russell, Piastri, Antonelli, Hamilton, Verstappen, questi i primi 5. Studio.
1: E allora, tornando al calcio, ricordo che dal prossimo giro rientrerà in scaletta anche Castellammare di Stabia, dunque nuova scaletta: Parma, Monza, Frosinone, Venezia, Modena, Avellino e Juve Stabia, Pisa. Torniamo ancora al Tardini, Parma, Monza.
2: Stiamo per entrare nel 24esimo, pausa rinfrescante nel corso della ripresa. Parma 1, Monza 1, la successione delle reti, 38esimo del primo tempo, una bella conclusione di Jay Robinson per il vantaggio esterno al 15esimo della ripresa. Lontani, da poco entrato al posto di Romero, ha sfruttato un assist rasoterra da sinistra, ottimo il controllo, precisa la conclusione in diagonale, nulla da fare per il portiere Thiam. In attesa che il gioco riprenda, noi ci fermiamo. Parma 1, Monza 1, 25esimo, Frosinone.
3: E qui ha appena segnato il Venezia con il gol che dimezza le distanze e prova a riaprire la partita. Un rovesciamento di fronte improvviso, perché c'era calcio d'angolo per il Frosinone e in qualche modo è riuscito proprio con Yeboah il Venezia a riaprire la partita. Azione velocissima, sinistro a giro, pallone sul secondo palo, niente da fare per Palmisani. E insomma, l'ingresso di Yeboah ha davvero cambiato la partita. 2-1 adesso il parziale, al minuto numero 22 della ripresa il Venezia dimezza le distanze. C'erano stati anche i cambi da una parte e dall'altra per il Frosinone: fuori Schmidt, dentro Cichella, fuori anche Fini, dentro Gegemis, l'algerino grande protagonista della promozione, che proprio poco fa era andato al tiro impegnando Stankovic, ma sul ribaltamento di fronte, come detto, è arrivato il gol del Venezia che riapre tutto. Minuto 22 in corso allo stirpe, fra poco ci sarà anche il cooling break. Attacca però ancora il Frosinone, siamo dall'altra parte, quindi Masini, il cross in mezzo, spazza la difesa del Venezia con Scintiene, poi prova in qualche modo Sagrado di testa, ma è il Frosinone che con Gegemis è in possesso di palla. Il tocco anche per un compagno, Anthony Oyono, poi Calò in profondità, Raimondo, lo scambio con un compagno non riesce e alla fine il pallone arriva a Stankovic, portiere del Venezia. Gara apertissima, Frosinone 2, Venezia 1, è il 23esimo allo stirpe. Torniamo a Modena.
4: 20esimo minuto alla Braglia, Modena 0, Avellino 1, gioco fermo perché Besaggio dell'Avellino è andato a terra per crampi. Intanto stanno per effettuare alcune sostituzioni le squadre. Il Modena per esempio poco fa ha inserito Bacchin, il giocatore che viene dal Perugia, 6 gol e 6 assist nella scorsa stagione, al posto di Brugman. Vediamo adesso cosa farà l'Avellino, ne daremo conto nel prossimo collegamento. E dunque gioco che ancora non riprende, quindi
5: scusami, Modena... Staffi in vantaggio. Chiudi
1: pure, vai pure.
5: In vantaggio del Pisa, cioè, si è ripresa la partita qui al Menti ed è andato in vantaggio il Pisa con Calabresi, una gran conclusione dalla distanza dai 20-25 metri per il vantaggio toscano. Dunque cambia il risultato al Menti, conduce il Pisa per 1-0 sulla Juve Stabia. Te
1: torniamo ancora da 21... Modena, vai.
4: Sì, solamente minuti e punteggio, poi sentiamo il racconto del gol. 21esimo, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
5: Sì, per raccontare innanzitutto che il gioco è ripreso alle 16:30 e poi dopo un minuto e mezzo dalla ripresa del gioco si giocheranno i 4 minuti che mancavano alla fine del primo tempo e i 5 di recupero che l'arbitro ha già palesato ci saranno. Il gioco è ripreso e subito è andato in rete dopo un minuto e mezzo il Pisa con una conclusione dalla lunga distanza 25 metri di

0: Calabresi, pallone che è andato a insaccarsi nel set alla destra di Boer, davvero una bella conclusione, e poi la dedica con la maglia numero 2, quella di Bojinov, mostrata al pubblico che ha applaudito. Ricordiamo Bojinov che ha accusato un malore in chiusura del primo tempo, ma le cui condizioni sono in miglioramento, adesso in ospedale qui a Castellammare. Gioco è ripreso, il Pisa in possesso di palla nella propria metà campo, è cambiato dunque il risultato grazie alla rete di Calabresi. Juve Stabia 0, Pisa 1. Vieni allo studio.
1: Riepiloghiamo la situazione con un giro flash, ricordando soltanto minuto e punteggio da tutti i campi. Parma.
2: Altardini, minuti di gioco 29, Parma 1, Monza 1, Frosinone.
3: 25esimo della ripresa allo Stirpe, c'è appena stato il cooling break, Frosinone 2, Venezia 1, Modena.
4: A Modena, Modena 0, Avellino 1, siamo giunti al 22esimo, linea Castellammare.
0: Altrimenti siamo nel recupero del primo tempo, conduce il Pisa per 1-0 sulla Juve Stabia. Studio.
1: Campi non collegati a Cesena, al 74esimo Cesena 0, Mantova 1. A Chiavari siamo al 73esimo, Entella 1, Vicenza 1. Ritorniamo ancora a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignoni.
5: Currently Kimi forecast to catch right at the end of race.
6: Allora, quello che avete sentito era l'ingegnere di pista di Russell che, parlando con il suo pilota, risponde alla domanda di Russell: i tempi funzionano, stanno andando bene? La risposta è stata: con la nostra previsione Kimi ti verrà a prendere entro praticamente a fine gara. E questo ci dice tante cose: ci dice che Russell cercherà di arrivare fino in fondo evidentemente con queste gomme quando mancano 14 giri, e guida il Gran Premio d'Italia con 7 secondi e mezzo di vantaggio nei confronti del compagno di squadra e leader del mondiale, che partiva dalla 19esima posizione e adesso con gomme medie sta andando alla rimonta. In terza posizione c'è Verstappen con la Red Bull, poi seguono Piastri, Hamilton, Norris, Gasly, Lindblad, Tsunoda e Colapinto. Hamilton è quinto con l'unica Ferrari superstite a 2 secondi da Oscar Piastri, dunque diventa complicato quantomeno al momento provare ad andare a raggiungere il pilota della McLaren per andare ad artigliare un quarto posto. Ferrari in difficoltà, Ferrari orfana di Leclerc che è andato a sbattere nel corso del primo giro. Vi dobbiamo però anche un'altra notizia molto importante, è che Russell non è tecnicamente sotto investigazione, ma è stato notato, come si dice nel gergo dei commissari, sua potenziale violazione delle regole in regime di bandiera gialla. Dunque potrebbe anche arrivare, qualora arrivasse l'investigazione e successivamente l'accertamento della pena, un po' come diciamo le multe stradali, una penalizzazione per Russell che deve difendere 7 secondi e 4 da Antonelli, ma anche questa spada di Damocle su di sé. Al momento mancano 13 giri, davanti ci sono le due Mercedes con Antonelli che sta cercando di andare a caccia di Russell, che in questo momento viene scagionato. Proprio in questo istante non ci sarà nessun tipo di investigazione, dunque la battaglia si giocherà in pista. Filippo.
1: Allora ripartiamo da Parma Monza.
2: 31esimo minuto, 1-1 tra Parma e Monza. Riepiloghiamo velocemente quello che è accaduto nel secondo tempo, attorno al quarto d'ora prima la traversa di Colpani sullo 0-1, intanto contropiede Parma, il tentativo di uscita del portiere Thiam che porta via il pallone a Birindelli, ma soprattutto porta via il pallone agli attaccanti avversari. Si era involato lontani verso l'area di rigore avversaria, non è riuscito a controllare il pallone neppure a sfiorarlo, proprio perché il portiere Thiam ha scelto benissimo il tempo dell'uscita, uscita bassa, sempre rischiosa, sempre pericolosa anche per l'opportunità, seppur solo potenziale, di commettere fallo.
0: Scusa Scaramuzio, ti interrompo di nuovo. Da Castellammare di Stabia ci sarà un calcio di rigore in favore del Pisa, mi rifarò vivo quando sarà tutto pronto per l'esecuzione.
2: D'accordo, e dicevamo che appunto il Parma ha costruito una azione brillante per capovolgere la partita, un'azione nata dal movimento di Lontani, l'inserimento sul settore sinistro di Valeri che è entrato in area di rigore, ha vinto anche la concorrenza tutta fisica in un primo momento di Birindelli, ma nel frattempo era arrivato Thiam dalle sue parti, si è tuffato, ha scelto benissimo il tempo, in pratica respingendo in qualche modo il tentativo volontario è stato di battere a rete il pallone. Poi è stato allontanato nel Parma e Foloruscio l'attaccante.
0: Scusa Scaramuzzino, tutto pronto per la battuta del calcio di rigore. C'è Petagna dagli 11 metri di fronte a Boer. Siamo a Castellammare sul risultato di 0-1 per il vantaggio di Pisa, che adesso ha l'occasione di raddoppiare. Petagna, mentre l'arbitro fa rispettare la distanza, verifica che nessuno varchi la linea dell'area di rigore. Ancora parte Petagna, parte con il sinistro, la parata di Boer, poi arriva però a ribadire in rete Leris.

0: e dunque raddoppia il Pisa con Leris quando siamo nel recupero del primo tempo. Cambia ancora il risultato, Juve Stabia 0 Pisa 2, a te Scaramuzzino.
1: Grazie Luigi.
2: Intervengo dallo Stirpe per il pareggio del Venezia con Sagrado al minuto 29, Sagrado Frosinone 2 Venezia 2.
1: Grazie, grazie Jacopo. 34esimo, facciamo ordine perlomeno dal Tardini. Prima seguiamo però l'azione offensiva di Aunquist, appena entrato per i colori gialloblu sul terreno di gioco. Si ordina, arriva il cross in fase difensiva. È molto bravo addirittura a togliere le castagne dal fuoco Riccardo Mangas ai suoi compagni. Si coordina e mette il pallone oltre la linea di fondo e quindi calcio d'angolo a favore del Parma. 4 i cambi decisi fino al momento di Carlo Squosta, questa 2 quelli invece che sono stati proposti da Juric, costretto a schierare in questa ripresa Polo Ruscio nel ruolo di attaccante centrale. Seguiamo l'iniziativa di Valeri dalla bandierina di destra, batterà di sinistro l'ex cremonese, parabola insidiosa, ci mette i pugni, il pallone nuovamente oltre la linea di fondo, ancora angolo ma direi di non seguirlo. 34esimo, Parma 1 Monza 1 Frosinone.
0: Inserisco il cambio di campo perché è stato annullato il secondo gol del Pisa di Leris, evidentemente era entrato in area di rigore prima della battuta di Petagna, dunque gol annullato del Pisa. Si resta sul risultato di Juve Stabia 0 Pisa 1. A te.
2: E allo Stirpe dunque al minuto 31 della ripresa il parziale di Frosinone 2 Venezia 2 con la rimonta in 7 minuti del Venezia, al 22esimo il pareggio di il gol di Yeboah per dimezzare le distanze, poco fa Sagrado il difensore a pochi passi ha insaccato un cross dalla destra di Ainò e dunque tutto da rifare per il Frosinone, partita che lo dicevamo però era apertissima soprattutto in questa ripresa. Un altro cambio nel Venezia dopo quello di Lauberbach, l'attaccante al posto di Adams, poco fa è entrato anche Mattias Moreno difensore al posto di Abs e dunque Stankovic il portiere del Venezia va al rilancio a cercare proprio Sagrado, l'autore del gol del pareggio. Si incarta un po' il Frosinone adesso in difesa, Tony Fernandez il tocco in profondità per Lauerbach, l'attaccante appena entrato del Venezia, anticipato però da Palmisani il portiere del Frosinone che controlla e rilancia servendo proprio Cichella, un altro dei volti nuovi della ripresa, lancio lungo di Palmisani però pallone che poi riscende improvvisamente, allora si riparte dalla difesa del Frosinone, il tocco di Raimondo a cercare Gegemis, la difesa del Venezia però controlla, riparte da Stankovic il portiere dei Lagunari che lancia lungo in profondità, non c'è nessuno, allora il pallone viene riconquistato da Calvani e dalla difesa del Frosinone che aveva retto benissimo per quasi per oltre un'ora e poi invece il Venezia, lo abbiamo detto, in pochi minuti ha raddrizzato la partita. Sulla sinistra prova il Frosinone a distendersi ma deve ripartire dalla difesa con Calvani che controlla il piazzamento dei compagni, serve Oyono, ancora Calvani tre quarti campo, siamo lontani però dalla porta, il tocco sulla sinistra per Kvernadze prova a rientrare sul destro ma decide ancora di ripartire dalla tre quarti. Seguiamo questa azione, poi andiamo a Modena. Oyono prova il tiro, palo di Anthony Oyono con un gran tiro dalla tre quarti, immobile Stankovic, si resta però sul 2-2 fra Frosinone e Venezia, è il 33esimo, Modena.
3: E la palla che sfila davanti a Martinelli, il cross di Bacchin non ci arriva per pochissimo Paolo Azzi, Modena sempre in attacco ma attenzione alle ripartenze fulmine dell'Avellino, già protagonista dei primi 20 minuti della ripresa sia con Russo che con Khedira, stavolta 3 minuti fa ci è arrivato con Moruzzi che è entrato in area di rigore del Modena e ha scoccato un sinistro che si è stampato sul palo alla destra di Cicizzola, dunque un legno anche per l'Avellino, ricordo che il Modena ha colpito 2 traverse e la partita continua così con l'Avellino che difende con il blocco basso il vantaggio di Besaggio ottenuto al 7° del primo tempo, Besaggio che tra l'altro è uscito qualche minuto fa per Sunas perché aveva i crampi e dunque è entrato l'ex giocatore del Catanzaro, l'ex centrocampista del Catanzaro. Mezz'ora esatta in questo momento, Modena 0 Avellino 1 Lina Castellammare di Stabia.
0: Almenti è finito ora il primo tempo di Juve Stabia Pisa con i toscani in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia. È successo più da quando il gioco è ripreso dopo la lunga sospensione di tre quarti d'ora che nei precedenti 41 minuti il gioco

0: Un minuto dopo la ripresa del gioco, ovvero al 42esimo, il Pisa si è portato in vantaggio con un gran tiro di Calabresi dai 25 metri, palla nel 7. Poi raccontiamo l'azione del rigore, un assist basso di Tramoni che è entrato in area da sinistra, in scivolata è intervenuto Patanè che ha toccato con un braccio, l'arbitro Calzavara ha decretato il calcio di rigore, Petagna ha calciato dagli 11 metri, bella parata di Boer che si è disteso sulla sua sinistra ed è riuscito a intercettare il rasoterra, respinto, ha fatto irruzione Leris e ha messo in rete, gol prima convalidato, poi annullato dopo l'intervento del VAR perché la stessa ala algerina del Pisa aveva un piede in aria al momento del tentativo di realizzazione da parte di Petagna. Dunque finisce il primo tempo a Castellammare con il Pisa in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia e la linea può tornare allo studio.
1: È cambiato il punteggio intanto a Chiavari, c'è il Vicenza in vantaggio, Entella 1, Vicenza 2, Mercai il marcatore al 75esimo, Cesena 0, Mantova 1 invece è l'altro parziale. Adesso un giro flash soltanto per ricordare il minuto e punteggio da tutti i campi prima di tornare a Monza. Parma
2: 39esimo al Tardini, situazione di parità, Parma 1, Monza 1, Frosinone
3: 36esimo allo Stirpe, parità anche qui, Frosinone 2, Venezia 2, Modena
4: 33esimo al Braglia, Modena 0, Avellino 1, Castellammare di Stabia.
1: L'ha già dato il parziale alla fine del primo tempo, dunque Juve Stabia 0, Pisa 1, sui campi non collegati Cesena 0, Mantova 1, Entella 1, Vicenza 2. Torniamo come detto a Monza, Gran Premio d'Italia di Formula 1, Codignoni.
5: Sette giri al termine e tutto sembra apparecchiarsi per un qualcosa di gigantesco per Kimi Antonelli, perché comanda Russell ma ha solo un secondo e sette di vantaggio nei confronti di Antonelli che gli sta recuperando quasi un secondo al giro, ma soprattutto ci sono problemi di gomme per Russell che, lo abbiamo detto, ha delle gomme dure molto anziane dal punto di vista della durata, hanno 43 giri perché dopo la bandiera rossa non si è fermata ai box e sta cercando di arrivare in fondo con queste. Ci sono dei problemi che portano delle vibrazioni, questo ha segnalato Russell al proprio box che lo ha confermato e il box è stato molto esplicito: non prendere nessun tipo di rischio, just bring it home, ovvero riportala a casa, portala al traguardo. E con il fatto che Kimi Antonelli, che ha delle gomme invece molto più morbide, gli sta guadagnando più di un secondo al giro, questo ci fa pensare che nel giro di un paio di tornate potrebbe arrivargli negli scarichi e non dovrebbe fare neanche più di tanta resistenza Russell. Antonelli partiva 19esimo, al momento è secondo, sta andando a prendere il compagno di squadra e può riportare un italiano a vincere il Gran Premio d'Italia 60 anni dopo 6-0, 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti nel 1966. Se considerate poi che un italiano non arrivava dall'idea del mondiale al Gran Premio d'Italia dal 1953 con Alberto Ascari, capite come oggi si stia scrivendo la storia dell'automobilismo ma anche un pezzo di storia dello sport italiano qui a Monza. Le altre posizioni: Verstappen è terzo, Piastri e Norris con le due McLaren in quarta e quinta posizione, Hamilton malinconicamente al sesto posto, anche lui ha cercato di allungare tantissimo lo stint non avendo cambiato le gomme, ma lo ha fatto con gomme medie e in questo momento sta patendo tanto l'usura degli pneumatici. 5 giri al termine, comanda Russell ma Antonelli è sotto il secondo, fra poco ci sarà il sorpasso. Filippo,
1: torniamo al calcio, più brevi gli interventi da Frosinone, ripartiamo da Parma-Monza.
2: Con il Monza in attacco, un pallone che finisce direttamente sul fondo, a giudizio dell'arbitro è arrivato un cross dalla bandierina, non è stato sfruttato.
3: Il vantaggio della Frosinone con Kvernadze torna avanti dunque la squadra di Albini, Frosinone 3, Venezia 2, Kvernadze.
2: Grazie, e noi sul punteggio di 1-1 andiamo in cronaca perché anche qui è una partita equilibrata adesso ma comunque aperta a qualsiasi risultato sullo 0-1. Ricordavamo in precedenza la traversa di Colpani su tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano, subito dopo era il quarto d'ora, è arrivato il pari realizzato dal neo entrato Lontani, Monza che serra i tempi alla ricerca dei tre punti, il Parma però ha avuto due buone opportunità per passare in vantaggio. Adesso il pallone termina sul fondo con Corbi, il portiere del Parma, che si incaricherà di sinistro di scodellare un pallone magari nella metà campo avversaria. Ce la fa, una parabola ben oltre la linea di metà campo, rimbalza vicino al nuovo entrato, per meglio dire uno dei nuovi entrati, Maillet della formazione del Parma. Ci prova Frigan intanto, tentativo di cross, rimpallato il pallone con un avversario, si trattava di Frigan, anzi Frigan è andato al cross, il tentativo di mettere il pallone al centro, si trattava del nuovo entrato Mut che ha preso il posto di Coadio, tutto questo quando non era

0: Eravamo in presa diretta, Maier, Mo e poi Bakune sono entrati sul terreno di gioco, quindi Juric ha esaurito tutti e cinque i campi a sua disposizione. Prima di trasferirci a Frosinone, seguiamo il calcio d'angolo da destra per il Parma, battuto bene da Valeri, e l'uscita del portiere Thiam sicura nella circostanza, il pallone è suo. 43esimo, 1-1 tra Parma e Monza, Frosinone.
1: Quando siamo al minuto 40 della ripresa si deve ancora riprendere il gioco, gol confermato dopo il consueto check al VAR, il 3-2 di Kvernadz che abbiamo annunciato poco fa, il lancio in profondità, il diagonale perfetto di Kvernadz, partita infinita quella fra Frosinone e Venezia, 3-2 con la squadra ospite che adesso prova ad attaccare naturalmente dall'altra parte, gara ricca di colpi di scena, Busio il lancio in profondità con Bracaglia che di testa appoggia per il portiere Palmisano. Venezia che aveva recuperato dal doppio svantaggio e poi adesso il gol del 3-2 di Kvernadz che riporta avanti il Frosinone, la girandola dei cambi anche nella squadra di casa con Monterisi entrato al posto di Cittadini, Grillish uno dei nuovi acquisti al posto di Calò, e dunque quando siamo al minuto 41 della ripresa, 4 minuti e mezzo più recupero alla fine, Frosinone 3 Venezia 2, torniamo a Modena.
2: 38esimo del secondo tempo, Modena 0 Avellino 1, con il Modena che continua a sbattere sui legni perché poco fa Bianco ha stampato un destro secco dai 20 metri sulla traversa della porta difesa da Martinelli. Imprecano i tifosi del Modena che continuano a vedere la retroguardia dell'Avellino resistere, e l'Avellino che continua a piazzare qua e là delle ripartenze fulminanti su cui Moruzzi poco fa aveva colpito anche il palo alla destra della porta di Cici Zola. Adesso il Modena che continua ad attaccare con l'inserimento adesso in difesa dell'Avellino, vede Berenbruch al posto di Di Maggio, centrocampista di scuola Inter, Berenbruch adesso che deve guardarsi dalla ripartenza di Azzi.
3: Chiedo scusa Taffi, a tre giri dal termine il sorpasso, Kimi Antonelli guida il Gran Premio d'Italia, il sorpasso a Russell all'uscita della seconda di Lesmo in vista della variante Ascari, tre giri al termine, Kimi Antonelli partiva 19esimo, guida il Gran Premio d'Italia davanti a Russell, a te.
2: Grazie, allora 39esimo minuto del secondo tempo, Modena 0 Avellino 1, terza traversa del Modena, Elina che può andare non
4: allo
2: più
4: studio,
2: a
4: torniamo allo studio,
2: studio,
4: e allora vi risollecito con un giro flash, ricordiamo minuto e punteggio e poi seguiremo il gran finale del Gran Premio d'Italia a Monza, minuto e punteggio Parma.
0: Senz'altro 45 e 25 al Tardini, la situazione è la seguente, Parma 1 Monza 1, si arriverà fino al 50esimo, linea a Frosinone.
1: 42esimo della ripresa, Frosinone 3, Venezia 2, linea Modena.
2: 39esimo allo scadere al Braglia, Modena 0, Avellino 1, studio.
4: Siamo nei minuti finali anche sui campi non collegati, Cesena 0, Mantova 1, Entella 1, Vicenza 2, anzi c'è il pareggio dell'Entella e dunque Entella 2, Vicenza 2, quando siamo al 90esimo a più tardi per il nome del marcatore, e adesso ci trasferiamo a Monza, Gran Premio d'Italia, Manuel Codignoni.
3: Dove lo avevamo detto, in un certo senso preconizzato, se così vogliamo dire. Sentiamo intanto. Questo è Norris che si lamenta del compagno di squadra Piastri che lo avrebbe, a suo dire, in realtà anche un po' ragione, spinto fuori. Si lotta per la quarta e la quinta posizione, ma dicevamo, in un certo senso l'avevamo preconizzato perché la corsa si stava apparecchiando in una certa maniera. Ci stiamo avvicinando a quello che è un momento che fa la storia di questo sport, quantomeno per il nostro paese, ma non solo, perché Kimi Antonelli un paio di giri fa ha superato George Russell, c'era stata battaglia tra i due anche in curva 1 alla prima variante, in una giro prima dove Antonelli si era fatto vedere negli specchietti di Russell che è arrivato leggermente lungo in uscita dalla variante, poi lo stesso Russell ha affiancato Antonelli il quale ha commesso un leggero errore ed è finito sulla sabbia, le due vetture si sono sfiorate, si è rischiato tanto, Antonelli ha, immagino, tirato un respiro profondo e poi ha affondato l'attacco un giro e mezzo dopo per andare a prendersi la prima posizione, e adesso guida con un secondo e 4 di vantaggio nei confronti del proprio compagno di squadra e con 11 secondi e 3 nei confronti di Verstappen. Mancano due giri al termine, Antonelli, Russell, Verstappen, quella che sta andando a maturare a detta delle fredde cifre sarebbe la vittoria numero 7 in carriera per Kimi Antonelli, ma quella di quest'oggi è una giornata di una importanza.
5: Clean racing please
3: viene detto intanto ad Oscar Piastri, il pilota della McLaren, ovvero sia non prendere rischi con il tuo compagno di squadra. Dicevamo, quello di oggi potrebbe essere il vero punto di svolta del mondiale, perché Antonelli partiva 19esimo per via della sostituzione della paura.

0: Power Unit, e dunque questa sulla carta doveva essere una gara in cui doveva guardarsi dagli avversari nella lotta per il titolo, in primis proprio il compagno di squadra George Russell, a cui ieri peraltro in qualifica da uomo squadra ha pure tirato la scia, e da Lewis Hamilton. È successo invece che la corsa per le circostanze di gara gli è andata incontro, è successo che lui è stato bravissimo a districarsi nel traffico senza commettere errori e senza nessun tipo di contatto nelle concitatissime fasi iniziali, ha approfittato della virtual safety car che ha aiutato la sua strategia per quando si è fermata la macchina di Stroll in pieno rettilineo nei pressi della prima variante, e poi con una condotta di gara magistrale da veterano, lui che solo pochi giorni fa ha compiuto 20 anni è andato a prendersi la prima posizione, e con questa vittoria sarebbero altri 7 i punti guadagnati nei confronti di George Russell e tantissimi anche nei confronti di Hamilton. Il vantaggio in classifica mondiale sarebbe di 66 punti, più di due gare, perché chi vince una gara vince 25 punti, ed è incredibile se si pensa che per Kimi Antonelli 20 anni appena è solo la sua seconda stagione in Formula 1, un tricolore raramente così alto in tutta quanta la storia del motorsport italiano. Abbiamo vinto il mondiale di Formula 1 3 volte, nel 50 con Farina, il primo mondiale in assoluto, nel 52 e nel 53 con Alberto Ascari, lo abbiamo sfiorato tante altre volte, una su tutte con Michele Alboreto a metà degli anni 80, poi la serie di guasti, lui che guidava una Ferrari lo fermò e Enzo Ferrari ebbe a dire gli dobbiamo un mondiale, ci dispiace per quello che è successo, e adesso siamo in testa al mondiale, siamo in testa al Gran Premio d'Italia e sta per scoppiare l'apoteosi, perché siamo proprio alla curva Michele Alboreto con Kimi Antonelli che si avvicina al rettilineo del traguardo, sposta la sua Mercedes verso destra, taglia il traguardo, si avvicina al muretto, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia a Monza, un italiano torna sul gradino più alto del podio del nostro Gran Premio 60 anni dopo Ludovico Scarfiotti che lo vinse nel 1966, una vittoria incredibile, clamorosa per Kimi Antonelli che partiva 19esimo, vince Antonelli davanti a Russell, il suo compagno di squadra, e Max Verstappen con giro più veloce nell'ultima tornata. Signore e signori, questo è un fenomeno, signore e signori, questo è un qualcosa che è un talento generazionale e tutto il mondo se ne sta accorgendo. Ascoltiamolo.
1: Yes! Oh my God! Oh my God!
2: Forza Kimi! Forza Kimi!
0: L'abbraccio ai box di Toto Wolff con il papà di Kimi Antonelli, la gioia di tutto quanto il box, si abbracciano ancora Marco Antonelli e Toto Wolff, l'esultanza senza nessun tipo di, come dire, di filtro da parte di Kimi Antonelli, la gioia di un ventenne che quest'oggi scrive la storia. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia davanti a Russell e Verstappen, appunti anche Norris, Piastri, Hamilton, sesto con la Ferrari, gara scadente per il cavallino, dobbiamo dire, Gasly, Lindblad, Colapinto e Tsunoda, 66 le lunghezze di vantaggio di Antonelli nel mondiale. Kimi Antonelli,
3: scusa Manuel, il finale dal Tardini, Parma e Monza chiudono sull'1-1, da Monza Calcio a Monza Circuito Automobilistico.
0: Una liaison nel segno di Monza, mi fermo anch'io. Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia davanti a Russell e Verstappen. Linea allo studio.
4: E allora, finale decretato a Parma al Tardini, sentiamo quanto manca a Frosinone, Barlotti.
5: Allo stirpe sono 6 minuti di recupero, se ne sono giocati 2 e mezzo, quindi ancora qualcosa c'è. Frosinone 3, Venezia 2, il parziale quando seguiamo questa azione, poi Filippo torneremo naturalmente con la scaletta anche a Modena. Il Venezia prova a rispondere, ma il Frosinone ci ha provato poco fa anche con Gegemis, sempre lui ha costretto Mattia Samoreno all'ammonizione, e dunque la gara resta aperta, ma i giallazzurri hanno avuto il merito di tornare in vantaggio. Adesso ancora Yeboah per il Venezia, limite dell'area, il tocco per Lauberbach, poi il cross in mezzo di Mattia Samoreno libera la difesa del Frosinone che stringe i denti in questi ultimi minuti, secondo calcio d'angolo per il Venezia quando siamo ormai nel quarto minuto di recupero, dunque ancora 1 minuto, 2 minuti e mezzo prima del fischio finale con il Frosinone in vantaggio 3-2. Seguiamo questo calcio d'angolo, poi torneremo a Modena anche per la Serie B naturalmente. Il corner che andrà a battere Kike Perez dalla sinistra, molti uomini, tutti gli uomini della Frosinone nell'area di rigore. Naturalmente il Venezia ha cambiato molto in questa ripresa con gli innesti soprattutto di Yeboah che ha cambiato la partita, il cross, il pallone che resta a centro area e poi in qualche modo Palmisani riesce a respingere e la palla oltre la linea laterale. Frosinone 3, Venezia 2 è il cinquantesimo in corso. Modena.
4: Intanto scuda Modena, c'è il pareggio.

0: Del Cesena, Cesena 1, Mantova 1, spendi il marcatore, vai pure Taffi, vai.
1: Primo minuto, anzi secondo minuto di recupero dei sei concessi da Di Loreto, ripartenza dell'Avellino, che tira per Russo dal limite dell'area, palla per Sunas che però non riesce ad agganciare la palla, sfila sul fondo, e allora ci sono ancora speranze per il Modena che vuole assolutamente riuscire a pervenire al pareggio, sta collezionando oltre che traverse anche angoli, sono arrivati a 11 calci dalla bandierina, ma in realtà non ci sono state occasioni importantissime. Poi negli ultimi minuti segno che il caldo si sta facendo sentire anche per i padroni di casa. Adesso continua l'avanzata con Bacchin sulla fascia di destra, quando siamo giunti ormai alla fine del secondo minuto di recupero. Attenzione al cross, il colpo di testa di Ambrosino che sfiora la traversa e nulla di fatto, si ripartirà con il calcio da fondo per l'Avellino. Secondo dei sei minuti di recupero al Braglia, Modena 0 Avellino 1. Studio
0: campi non collegati, abbiamo il finale a Cesena, Cesena e Mantova 1-1, finale anche a Chiavari, Entella e Vicenza 2-2, il gol del pareggio dell'Entella realizzato da Corona all'86esimo. Andiamo a Frosinone, fino al termine di Frosinone Venezia, Barlotti.
2: Sesto minuto in corso di recupero allo Stirpe, Frosinone 3 Venezia 2, ma ci sarà forse qualcosa ancora da recuperare perché Palmisani, il portiere, è stato fermo a terra per circa un minuto, naturalmente è entrato lo staff medico, la regola che conosciamo, la nuova regola prevede che il giocatore esca dal campo quando infortunato, ma non vale per il portiere la regola, e dunque si continua a giocare. Ha rilanciato Palmisani direttamente oltre la linea laterale, allora rimessa per il Venezia che prova quest'ultimo assalto, probabilmente l'ultimo della partita perché il 96esimo è scaduto, ma recupera il Frosinone con Amei, uno dei nuovi entrati, lancio dove non c'è nessuno, allora riparte il Venezia da Stankovic, il portiere al limite della propria area di rigore, lancio lungo a cercare Yeboah in avanti, il tocco di testa proprio di Amei che è entrato in quest'ultimo quarto d'ora, poi Yeboah, rimessa laterale per il Venezia che cerca un compagno, si tratta di Tony Fernandez, l'ex Barcellona, classe 2008, esordio in Serie A oggi per lui, lancio lungo a cercare un attaccante, non c'è nessuno, c'è però la difesa della Frosinone che si è rinforzata anche con Monterisi entrato nella ripresa, contropiede del Frosinone con Gegemis sulla destra, ancora l'algerino che prova a puntare l'avversario, si tratta di Ailal, poi ancora Gegemis che tiene palla, fa la cosa più intelligente in questo finale, il tocco al centro per Grillish, ma il pallone finisce direttamente sul fondo, anzi era Kvernadze l'autore del terzo gol che sta decidendo la partita, pallone sul fondo, rimessa per il Venezia con Stankovic alla battuta, l'arbitro ancora non fischia, è cominciato ormai il 98esimo minuto, quindi 7 minuti di recupero già giocati, pallone fra i piedi di Palmisani da un portiere all'altro, Palmisani con tutto il tempo fa sua la sfera, l'abbraccia e naturalmente adesso partirà però il conto alla rovescia dell'arbitro perché non può prendersi tempo infinito, e allora l'arbitro conta, Palmisani va al rilancio lungo a centrocampo, fischia il signor Perri di Roma, finisce qui Frosinone 3 Venezia 2, doppietta di Raimondo, il gol di Bernanze per i giallazzurri, poi Yeboah e Sagrado per il Venezia. A te.
0: Andiamo con i commenti cominciando dal Tardini, l'1-1 tra Parma e Monza, Scaramuzzino.
3: Avanti piano, un punto per uno che consente almeno alle due contendenti di lasciare quota zero staccandosi dagli scomodi blocchi di partenza di un torneo che sembra già aver delineato per entrambe l'ambito di competenza, ovvero, così pare almeno, dopo tre giornate la lotta per evitare la retrocessione. Ultimo pari in Serie A dei Brianzoli prima di quello appena maturato, un anno e mezzo fa, era il 15 marzo del 2025, lo stadio era proprio il Tardini, l'avversario naturalmente il Parma. Briosa soprattutto per merito del Monza che nel primo tempo ha trovato con Jay Robinson al 38esimo il gol del vantaggio. Attorno all'ora di gioco sullo 0-1 traversa di Colpani, tiro impennatosi dopo la deviazione di un difensore parmigiano e quindi sul capovolgimento di fronte o quasi, cross da sinistra di Valeri, il mancato controllo di Birindelli, invece il giovane Lontani appena entrato sul manto erboso del Tardini a controllare prima e a spedire di destro in diagonale il pallone dell'1-1 pesantissimo, e così si è chiusa la sfida dopo che nei minuti di recupero Folo Ruscio ha avuto sul destro la possibilità di battere a rete, lo ha fatto non inquadrando però lo specchio della porta, la partita ha assistito anche Nevio Scala, l'uomo che ha legato il suo nome all'arrivo del Parma a inizio degli anni 90 nel grande calcio.

0: l'isola felice e tutto quello che ne è conseguito. Siamo andati in onda grazie all'assistenza tecnica di Andrea Neri, il finale dal Tardini 1-1 tra Parma e Monza, studio centrale.
1: Grazie a Scaramuzzino, alla vittoria del Frosinone sul Venezia, Jacopo Barlotti.
2: E festeggiano sotto la curva i giocatori del Frosinone, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Alvini dopo l'impresa, il 3-0 di Firenze contro la Fiorentina. Frosinone che batte

0: quota 6 punti in classifica. Primo tempo dominato dai giallazzurri, la doppietta di Raimondo al 21esimo e al 39esimo. Sembrava in cassaforte la partita, ma il Venezia ha cominciato bene la ripresa, ha cominciato bene il secondo tempo. Al 22esimo ha accorciato le distanze con Yeboa, entrato dopo l'intervallo, era acciaccato e dunque non è partito dal primo minuto. E poi al 29esimo un'azione sulla destra di Aino, cross al centro, il difensore Sagrado ha insaccato a pochi passi, 2-2, ma il risultato, il pareggio, non ha demoralizzato il Frosinone, che anzi è ripartito a giocare come sa fare, e con Kvernadze al 38esimo della ripresa si è riportato in vantaggio trovando il 3-2. Quindi note liete sicuramente per i giallazzurri, festeggiano sotto la curva, lo ripetiamo, seconda vittoria consecutiva. Per il Venezia invece è allarme, ancora quota 0, 3 sconfitte su 3 partite contro Lecce, contro Milan e contro Frosinone. Sono arrivati i primi 2 gol in campionato, perché finora era secco l'attacco del Venezia, ma non basta. Grazie anche a Daniele Antelmi alla parte tecnica. Ribadisco il finale, Filippo: Frosinone 3, Venezia 2. Studio.
1: Andiamo a Modena, Avellino, fino al termine, Andrea Taffi.
2: Qui si sta giocando l'ottavo minuto di recupero, in realtà ne erano stati concessi 6 da Di Loreto, ma poi c'è stato l'infortunio di Izzo che ha tolto tempo al cronometro effettivo, e dunque si sta recuperando nel recupero con l'Avellino che resiste e difende il suo gol di vantaggio, il gol di Besaggio ottenuto al 7° minuto del primo tempo. Poco fa un'altra parata di Martinelli il 12esimo calcio d'angolo del Modena. Una grande giornata quella dell'estremo difensore dell'Avellino, scuola Fiorentina, e adesso il triplice fischio di Di Loreto chiude le ostilità. Modena a Modena, l'Avellino batte il Modena 1-0, gol partita al 7° minuto del primo tempo di Besaggio, e la linea può tornare allo studio.
1: Allora ricordiamo la situazione a Castellammare, Juve Stabia Pisa, Luigi Carbone, un flash di aggiornamento.
3: Sì, qui alla Menti siamo all'ottavo minuto del secondo tempo con il Pisa in vantaggio per 1-0 sulla Juve Stabia grazie alla rete al 42esimo del primo tempo di Calabresi. A te Filippo Corsi.
1: Bene, tornando alla Serie A ricordo velocemente la classifica quando mancano ancora comunque diverse partite. Alle 18 vi ricordo Bologna Sassuolo con Cristiano Piccinelli, alle 20:45 Juventus Milan che ci verrà raccontata da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. Domani gli ultimi 2 incontri, alle 18:30 Cagliari Lecce, alle 20:45 Udinese e Lazio. Vi ricordo la classifica: Roma e Inter sono al momento al comando a punteggio pieno con 9 punti, poi c'è il Como a 7, Milan, Juventus, Lazio, Frosinone, Atalanta 6, Udinese 4, Sassuolo, Cagliari, Lecce, Napoli e Torino 3, Parma e Monza 1, Bologna, Venezia, Genoa e Fiorentina 0 punti. Bologna, Sassuolo, Juventus, Milan, Cagliari, Lecce, Udinese e Lazio hanno ovviamente una partita in meno. Ci risentiremo ancora con Luigi Carbone per gli aggiornamenti di Juve Stabia Pisa. Io intanto ringrazio per l'organizzazione Giorgio Favilla e Rossella Lacommare, Umbretta Conti in regia, la parte tecnica Daniele Di Noia e Federico Foroni. Vi do appuntamento a tra poco per Domenica Sport con il commento di Fulvio Collovati. Grazie a tutti per averci seguito. In linea GR1.
4: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi i dati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 17:08.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio, un'altra drammatica giornata per i rally automobilistici dopo la morte ieri di un 63enne torinese travolto da un'auto in gara mentre assisteva alle mille miglia di Brescia. Dopo doppia tragedia in Liguria e in Sicilia, al rally della Val d'Aveto vicino a Genova è morto il copilota di un'auto uscita di strada, mentre in provincia di Trapani due giovani spettatori sono stati

0: travolti da una vettura. Linea ad Antonella Spinelli.
1: Buon pomeriggio. Le auto sportive sfrecciavano questa mattina lungo gli stretti tornanti che salgono verso Erice, un borgo medievale che domina Trapani. Finché una di queste, una Peugeot 308 TCR che andava a una media di 180 km orari, ha preso male una curva finendo dritta sul pubblico che era assiepato tra la vegetazione. Tra di loro anche due ragazze di Palermo di 18 e 20 anni che sono morti poco dopo l'impatto. Ferito e in codice rosso anche il commissario di percorso assegnato alla postazione 9 a circa un terzo del circuito di montagna della cronoscalata Monte Erice. Sono stati invece portati in ospedale per controlli il pilota che guidava la Peugeot, Marco Nicoletti, e quello di un'altra auto coinvolta dall'impatto. I due sarebbero in stato di shock. Adesso si dovrà ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Potrebbe essersi trattato di una rottura dei freni e capire poi anche se gli spettatori potessero sostare in quella zona. Per ora da Erice è tutto. Linea allo studio.
0: Esteri, Ucraina, prima volta per i due inviati di Trump, Kushner e Witkoff, a Kiev, dove sono stati ricevuti dal presidente Zelensky all'indomani dell'incontro al Cremlino con Putin. Colloqui significativi, sostanziali, importanti, ha detto Witkoff.
2: I negoziati sono iniziati, ha scritto Zelensky su X, allegando un video in cui accoglieva e abbracciava i due rappresentanti americani. I colloqui hanno visto anche la partecipazione, per la cronaca, di consiglieri di Germania, Francia e Regno Unito, in pratica i rappresentanti dei paesi volenterosi più in prima fila a fianco di Kiev. In quella che oggi è stata una giornata di proteste in Ucraina per il fatto che la nuova mappa del mondo promossa dall'ONU rappresenta la Crimea occupata dai russi con un colore diverso rispetto al resto del territorio ucraino. Questo mentre continuano gli attacchi russi sul resto del paese. Kiev infatti è un discorso a parte, risparmiata da Mosca proprio per garantire la sicurezza dei due emissari americani. Particolarmente bersagliata la regione di Zaporizhia, con 886 attacchi nelle ultime 24 ore, una persona uccisa e altre 25 ferite. Infine da segnalare i segnali contraddittori dalla Russia. Se da un lato il Cremlino parla di clima di fiducia con gli Stati Uniti, che si starebbe rafforzando, dall'altro il ministro degli esteri Lavrov ha accusato apertamente la Germania di volere di nuovo la guerra con la Russia, dopo le accuse per il drone con esplosivo attribuito ai russi ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Fabrizio Noli, GR1.
0: E per la pace in Ucraina, nuovo appello di Papa Leone XIV all'Angelus. Il pontefice ha auspicato sforzi perché i negoziati portino frutti concreti. Il Vaticano si è espresso anche a proposito del fine vita: meno armi e più cure palliative, afferma Monsignor Renzo Pegoraro, presidente della Pontificia Accademia per la Vita dopo la legge del Veneto. Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum a Cernobbio e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano regge. L'inviata.
3: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
4: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
3: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire. Poi il bilancio finale.
4: Chiaramente non avremmo fatto i fenomeni, non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
3: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
0: In occasione del 30° anniversario di Live à Paris, l'amato album dal vivo di Céline Dion è disponibile per la prima volta in vinile in una nuova edizione in doppio LP a pochi giorni dall'attesissimo ritorno dell'artista sul palco della Plenitude Arena il 12 settembre, la prima di 16 date. Registrata nell'ottobre del 95 allo Zenith di Parigi davanti a 6.000 spettatori, questa raccolta live viene proposta con una nuova sequenza di brani che offre ai fan l'opportunità di riscoprire alcuni dei lavori più celebri dell'artista in un prezioso

0: formato da collezione. Noi ci fermiamo qui, la linea va a Domenica Sport, buon ascolto.
1: Meteoradio. Il tempo in Europa. Una profonda e strutturata area depressionaria posizionata a nord-ovest delle isole britanniche determina condizioni di spiccato maltempo su Gran Bretagna, Irlanda e Scandinavia, convogliando fronti nuvolosi e precipitazioni diffuse. Al contrario, un vasto campo di alta pressione sull'Europa centrale e sul Mediterraneo garantisce tempo ampiamente stabile e soleggiato sulle regioni centro-meridionali del continente e sulla penisola iberica. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo iniziando da Madrid, che verrà una giornata pienamente soleggiata e calda con una temperatura massima che raggiungerà i 36 gradi, mentre i valori minimi si attesteranno attorno ai 21 gradi. Cielo sereno o poco nuvoloso a Parigi con delle nubi in più dalla sera, ma risulteranno totalmente innocue. Temperatura compresa tra 18 e 27 gradi. Alternanza di nubi e soli a Londra, ma senza rischio di precipitazioni, con venti sostenuti da ovest. Temperatura che andrà da 13 a 24 gradi. Tempo che resta stabile a Berlino, dove si alterneranno schiarite e annuvolamenti passeggeri e senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 17 e 25 gradi. Cielo molto nuvoloso a Stoccolma, interessata dal passaggio del sistema frontale atlantico, con possibili piogge e temperature fresche tra 14 e 17 gradi. Tempo prevalentemente stabile e soleggiato a Praga, con sole e poche nubi. La capitale della Repubblica Ceca avrà temperature tra 16 e 24 gradi. Analoghe condizioni del tempo per Vienna, cielo sereno o poco nuvoloso con massima di 27 gradi e minima intorno ai 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: Domenica Sport, le voci del dopogara.
1: Aspettando Juventus-Milan di questa sera, Inter e Roma si ritrovano solo al comando della classifica a punteggio pieno, 9 punti dopo queste prime 3 giornate, un terzo turno che nel pomeriggio ha proposto il successo del Frosinone sul Venezia e il pareggio tra Parma e Monza alle 18, il derby Milano-Bologna-Sassuolo che seguiremo insieme alla finale del campionato europeo femminile di pallavolo Italia-Turchia con la nostra inviata in Turchia a Istanbul alle 20.45, come già detto Juventus-Milan, domani poi gli ultimi 2 posticipi a chiudere il programma. Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio e anche la squadra di Gattuso in caso di successo esterno in casa friulana si ritroverebbe in testa a punteggio pieno. Sono le 17:17, ancora buon pomeriggio a tutti qui su Radio 1, Domenica Sport, buon pomeriggio da Filippo Corsini. Andiamo a salutare subito Fulvio Collovati che è qui con noi per il commento. Ciao Fulvio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
1: Vi ricordo che è sempre attivo come ogni anno, come ogni mese, come ogni settimana il nostro numero 335-699-2949 dove indirizzare i vostri messaggi, le vostre considerazioni. Allora, tutto pronosticato in queste prime 3 giornate, Fulvio, 2 squadre al momento, Inter e Roma a punteggio pieno, estremamente brillanti entrambe.
2: Beh, tutto pronosticato, perché soprattutto per quanto in chiave Inter è chiaro che l'Inter è la favorita di questo scudetto. Mi sentite?
1: Sentiamo perfettamente. Pronto? Ti sentiamo.
2: Allora dicevo che è chiaro che quando si parla di Inter, insomma, una squadra che riesce a recuperare da 2-0 due gol e ne fa 3, ti dimostra la potenza che ha soprattutto in chiave offensiva questa squadra e soprattutto le idee di un allenatore Kivu che bisogna veramente tenere in grande considerazione. Per cui l'Inter è la favorita del campionato, non trascurerei la Roma di Gasperini. Hai visto che rimonta, è stata una giornata di campionato delle rimonte questa.
1: Eh sì, entrambe di rimonta, sia l'Inter contro il Napoli che la Roma contro l'Atalanta.
2: E ha rischiato anche il Venezia oggi a Frosinone da 0-2 a 2-2, poi dopo il Frosinone è riuscito a far sua la gara, per cui è stata l'idea è che qualcosa è cambiato, Filippo. Gli arbitri fanno giocare di più, si gioca di più, non fermano il gioco, c'è più intensità, ci sono più gol e questo tutto a beneficio dello spettacolo.
1: Si gioca molto di più, si recupera anche il tempo. Certo. Intanto c'è una polemica a distanza tra Roma e Atalanta dopo quello che è successo ieri, me l'ha portata e me la fa notare Andrea Boccia, che ringrazio qui in redazione insieme a noi. Ne parleremo tra poco, perché adesso Fulvio vado ad aggiornare la situazione in Serie B, visto che alle 17:15 ha preso il via Verona-Arezzo. Per noi l'inviato è Dario Giordo, sentiamo com'è la situazione. Dario.
3: Buon pomeriggio dallo stadio Bentegodi, 2 minuti di gioco, Verona 0, Arezzo 0, reduce dalla bella vittoria in Coppa Italia a Cagliari. Il Verona cerca ora il primo successo in campionato, già l'Ubi sappiamo sconfitti alle Esordi in casa dall'Ascoli, poi è arrivato in pareggio in rimonta nel derby col Padova. Oggi sotto col neopromosso Arezzo, non perdiamo altro tempo, subito le formazioni partendo dal Verona che il tecnico Marco Baroni schiera col 4-2-3-1 con le ali fra i pali, in difesa Zappa, Coraci, il capitano Edmundson e Brada in mediana, Le Born e Berned, sulla tre quarti Livramento, Arrui e Sar, unica punta in Mulattier. Risponde l'Arezzo di Cristian Bucchi, 4-3-3 il modulo, Nunziante fra i pali, Renzi, Gigli, Iglianes e Righetti in difesa, Sala, Iaccarino, il capitano Ionizza a centrocampo, Arena, Cianci e Tavernelli il tridente d'attacco, arbitra Luca Zufferli della sezione di Udine. 32 gradi a Verona in questo momento, padroni di casa in completo blu con bordi gialli, Arezzo in bianco con bordi amaranto. 3 minuti di gioco, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 0, Arezzo 0. E linea allo studio.
1: Grazie Giordo. E sempre in Serie B, era cominciata alle 15, Juve Stabia, Pisa, Castellammare, ma la partita si sta ancora giocando, il perché ce lo ricorda il nostro Luigi Carbone. A te la linea, Luigi.
4: Sì, perché la partita è stata sospesa per 3/4 d'ora per un malore occorso a Bojinov, il difensore del Pisa, che poi dopo le cure ricevute si è ripreso, è stato ricoverato in ospedale per accertamenti, poi il gioco è ripreso dopo 3/4 d'ora e in questo momento ha raddoppiato il Pisa, che comunque sta conducendo per 2-0 sulla Juve Stabia con un gol davvero molto molto bello di Tramoni, che si è liberato in aria e ha fatto partire un destro con il il pallone nel 7, dunque cambia a metà della ripresa, il risultato cambia nuovamente e siamo sul punteggio di Juve Stabia 0 Pisa 2. A te la linea, Filippo Corsini.
1: E allora torniamo alla stretta attualità, grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, dicevamo questo scambio di accuse tra Roma e Atalanta, mi ha portato il comunicato Andrea Boccia poco fa, dura presa di posizione della Roma all'indomani della sfida contro l'Atalanta, questo è il comunicato. AS Roma esprime pieno sostegno al direttore sportivo Tony D'Amico in relazione a quanto accaduto al termine della gara di ieri. Il club ritiene inaccettabile il comportamento tenuto dall'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi nei confronti del proprio dirigente, sottolinea la correttezza dimostrata da D'Amico, che ha evitato qualsiasi reazione. Adesso la Roma sottoporrà l'accaduto agli organi competenti della giustizia sportiva. Non si è fatta attendere la replica dell'Atalanta, pronti al confronto davanti alla giustizia sportiva. L'Atalanta non ci sta e ribatte, ritenendo opportuno non alimentare ulteriormente la vicenda attraverso dichiarazioni pubbliche. L'Atalanta respinge con fermezza queste valutazioni espresse dall'Associazione Sportiva Roma. Insomma, molta attenzione a quanto pare dopo la partita. Che cosa ne pensi, Fulvio?
2: Ma è chiaro che stiamo parlando di un ex dirigente dell'Atalanta, è chiaro, sto parlando di D'Amico, è chiaro che non, evidentemente non si è lasciato bene con l'Atalanta, ci sono delle diatribe, è inutile dirlo, poi è difficile capire che cosa è successo, perché tutto è successo nel fine partita, c'è stata l'espulsione anche di Gaetano, per cui l'arbitro è intervenuto. È una situazione paradossale, una situazione difficile, perché durante la partita non è successo niente. C'è stato il vantaggio da parte dell'Atalanta, la possibilità da parte dell'Atalanta di fare anche il 2-0, poi dopo c'è stata la grandissima rimonta della Roma. La grandissima rimonta della Roma, come dicevo prima, in stile Gasperini, perché è una squadra che ha cambiato veramente molto. E tu mi hai chiesto di questo episodio, è un episodio...

0: ripeto, tra persone probabilmente che si sono lasciate male, con del rancore, e purtroppo questo non è la prima volta che nel calcio succede.
1: Non è la prima volta, speriamo che sia l'ultima, ma ovviamente non sarà così, lo diciamo sempre ogni anno.
0: E poi
1: chi dovrebbe dare l'esempio spesso si dimentica di dare l'esempio.
0: Bravissimo, no. Perché stiamo parlando di un direttore generale e stiamo parlando di un presidente, per cui dovrebbero dare l'esempio, invece purtroppo non è così. Tutto è successo dopo il finale della partita, perché la partita è finita in quel modo lì, insomma è un modo abbastanza inatteso. La Roma ha fatto 2 gol negli ultimi 4 minuti.
1: Allora intanto permettimi, Fulvio Collovati, ma credo sia doveroso, facciamo ancora una volta i nostri complimenti a Kimi Antonelli, che oggi ha sbaragliato e ha vinto il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Erano 60 anni che un italiano non vinceva questa gara. Ricordiamo i 4 piloti italiani ad aver trionfato a Monza: Alberto Ascari e Nino Farina. Ovviamente poi c'è anche il nostro Kimi Antonelli, complimenti a lui, oggi ce l'ha raccontata davvero in maniera efficace, come sempre, il nostro inviato Manuel Codignoni. Complimenti ancora a Kimi Antonelli. Allora, questa sera Juventus-Milan, che cosa ti aspetti, Fulvio Collovati?
0: Beh, faccio anch'io i complimenti a Kimi, perché stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni, così, cioè è un fenomeno, come diceva giustamente il nostro Manuel, un fenomeno in tutti i sensi, che a 20 anni dimostrano maturità, che insomma difficilmente nel calcio trovo un giocatore così maturo a 20 anni. Consentimi di dire questo, è giusto non fare paragoni, però qui stiamo parlando di un pilota che veramente è diventato il numero uno in tutti i sensi, sì. Milan-Juve, tu mi chiedi Milan-Juve. Ci sarà una risposta da parte di queste due squadre all'Inter, alla Roma, ma posso dire anche allo stesso Como, perché il Como viene un po'. Como non si pone limiti ormai. Como non si pone limiti, è una squadra che gioca un grandissimo calcio, l'ha detto anche De Rossi. Io lo terrei in considerazione, magari non ha l'esperienza per parlare di scudetto. C'è anche la doppia competizione, perché deve fare anche la Champions, per cui è un impegno in più, però attenzione a questo Como. Però stasera Milan e Juve devono rispondere, una delle due deve rispondere.
1: Intanto no, sto sorridendo perché c'è Attilio, un nostro ascoltatore, ci scrive da Varese al 335-699-2949, ha già praticamente compilato tutta la classifica delle prime posizioni di questo campionato 26-27, dunque campionato già delineato, scrive Attilio: prima Inter, campione d'Italia, poi Roma, Como, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Milan. Dire che presto e dir poco, siamo appena alla terza giornata, devono arrivare le coppe europee, e insomma bisogna, siamo ancora davvero troppo all'inizio. Guarda, continuo a ripetere, sono ancora un po' tutti in rodaggio, succederanno ancora tante cose e arriveranno gli infortuni, perché come ogni anno purtroppo le squadre quasi tutte subiscono, chi più chi meno, diversi infortuni che poi condizionano in maniera forse decisiva tutta la stagione, no Fulvio?
0: Hai perfettamente ragione. Poi ti dico una cosa, mi limito a sottolineare le parole che dice sempre Allegri, e stiamo parlando di un allenatore: i campionati si decidono a marzo-aprile, i campionati, per cui adesso dopo 3 giornate è chiaro che il nostro ascoltatore ha tirato un po' così a giocare, insomma ha tentato di giocare, però per cui non si può delineare una classifica in questo momento. Certo, l'Inter per come è strutturata, per come è organizzata, per il valore che ha soprattutto in chiave offensiva, centrocampo, è la squadra che magari subisce qualche gol, ma la squadra che potenzialmente è la numero uno. Però io starei molto attento anche alla Roma quest'anno.
1: Eh sì, bisogna stare attenti alla Roma, fino a questo momento lo sta dimostrando. Intanto torniamo a riaggiornare la situazione sui due campi di Serie B ancora aperti, si sta giocando da una manciata di minuti al Bentegodi Verona-Arezzo, dunque torniamo da Dario Giordo.
2: Pochi secondi all'11esimo, il punteggio Verona 0, Arezzo 0, Verona pimpante, buono il possesso palla, ma davanti a sé c'è una squadra, l'Arezzo, particolarmente attenta in fase di copertura. Il modulo è il 4-3-3 che si trasforma in un impenetrabile finora 4-5-1, difficili per i giocatori del Verona trovare linee di passaggio libere. Attacca ora la formazione di casa, 11 minuti,

0: 15 secondi allo stadio Bentegodi. Il punteggio Verona 0 Arezzo 0. In linea allo studio.
1: E torniamo anche a Castellammare di Stabia per Juve Stabia Pisa. La situazione, Luigi Garbone, prego.
2: È il 31esimo della ripresa con il Pisa in vantaggio per 2-0 sulla Juve Stabia Pisa, che ha sfiorato pochi secondi fa la terza rete con una conclusione di Pittarello dall'interno dell'area di rigore. Si è opposto bene in due tempi Boer ed è riuscito a parare, mentre adesso si distende in avanti la Juve Stabia con Di Nardo che contende un pallone a Coppola, alla meglio il difensore del Pisa. Juve Stabia che aveva cominciato in maniera tambureggiante la ripresa, aveva provato a pervenire al pareggio, aveva colpito un palo al 13esimo, un palo esterno con un bel tiro di Maestro, per poi capitolare una seconda volta a metà tempo con una rete davvero molto molto bella di Tramoni. Da quel momento in poi sembra aver accusato il colpo la squadra di casa. Siamo nel 32esimo minuto della ripresa, Juve Stabia 0 Pisa 2. Linea allo studio.
1: E allora grazie anche a Luigi Carbone. Fulvio Collovati, c'è un'altra squadra che sta suscitando interesse e discussione in questo momento, ce lo sollecita anche un nostro ascoltatore Diego che ci sta scrivendo sulla Fiorentina. Ma come fa a essere ancora ultima come l'anno scorso? Tra l'altro è ancora 0 punti, continua a perdere, ha perso anche ieri in casa con il Torino, ha rivoluzionato la sua rosa con un mercato sontuoso, probabilmente non è, anzi sicuramente non è ancora una squadra, bisogna cercare di mettere insieme i pezzi, ma certo che Grosso, il suo tecnico, campione del mondo, sta rischiando davvero tanto in questo momento.
3: Ma rischia molto, è inutile fare giro di parole. Un allenatore che in tre partite fa 0 punti, soprattutto, come giustamente hai detto tu, un mercato abbastanza faraonico, secondo me mi senti?
1: Fulvio, che stai facendo con quel telefono? Perché la tua voce va e viene, dove sei? Perché ti si sente?
3: Secondo me anche sbagliato da un certo punto di vista, perché io avrei rinforzato un po' più la difesa, invece vedo che si ha venduto Ken, ha venduto i giocatori migliori, è vero che ha preso Pellegrino, però in fase difensiva è una squadra che ha preso 9 gol in 3 partite, per cui qualche problema evidentemente c'è, poi qualche problema probabilmente c'è anche nello spogliatoio, per cui l'allenatore indubbiamente rischia, gli viene data fiducia ancora per 3 partite mi pare, però è una Fiorentina che deve assolutamente già dalla prossima giornata di campionato deve cambiare marcia.
1: Beh certo, è una Fiorentina che andrà a Venezia lanciatissimo, Venezia in forma, l'abbiamo visto oggi sicuramente con una gara tutta grinta e cuore, insomma ha perduto a Frosinone, però è una squadra assetata e affamata, e dunque non sarà sicuramente facile per la Fiorentina. Certo, ripeto, però è incredibile come questa squadra non riesca a togliersi forse dalla testa i fantasmi della scorsa stagione.
3: No, non se li toglie, non riesce mentalmente, perché è un problema mentale, non si può parlare più di problema fisico, di problema di organico, perché è vero che è andato via Ken, è vero che è andato via Gudmundsson, è vero che qualche altro giocatore è andato via, però la squadra sembra che giochi con paura. Anche ieri è andata in vantaggio, poi dopo nel momento in cui è andata in vantaggio si è un po' ritratta e dopo si è fatta raggiungere e anche superare, per cui è una squadra che ha dei problemi psicologici e questi chiaramente li deve risolvere la società. Io torno a dire, qualche perplessità sul mercato faraonico che è stato detto ce l'ho. Io ho rinforzato un po' anche la fase difensiva, perché noto che degli errori difensivi enormi sono stati fatti in queste 3 gare.
1: E allora scontro salvezza, primo scontro diretto per la salvezza, quello tra Venezia e Fiorentina della prossima settimana. Non abbiamo parlato di una grandissima in crisi come il Napoli, e anche in questo caso arrivano messaggi soprattutto da Ennio da Torino, che ci scrive al 335-699-2949. Ennio da Torino, piuttosto duro con Allegri, che lo sappiamo ha preso il posto di Antonio Conte a Napoli ed è partito male, insomma, seconda sconfitta consecutiva, l'ultima l'abbiamo visto, sciupando un vantaggio di 2-0 al Meazza contro l'Inter ieri. Che cosa ne pensi di Allegri, della sua esperienza a Napoli?
3: Ma ci sai, a Napoli c'è molto scetticismo su questa su questo Napoli di Allegri. Bisogna essere onesti e obiettivi. È chiaro che però se ti trovi in vantaggio di 2-0 e ti fai raggiungere 3-2, al di là della forza dell'Inter, qualche problema c'è. Il Napoli ieri non si può dire che abbia giocato una brutta, nel momento del 2-0.
1: Fulvio, fermati, ti richiamiamo, si sente male, adesso io torno ad aggiornare la B, ci risentiremo tra pochissimo, intanto sistemiamo il collegamento con Fulvio Collovati. Dunque torniamo sui campi di gara e andiamo ancora al Bentegodi, Verona-Arezzo, sentiamo ancora Dario Giordo.
0: Il 17esimo a Verona, Verona 0, Arezzo 0, primi due tiri della partita da parte della formazione di casa. Al 13esimo il cross dalla destra di Zappa a cercare la testa di Mulattieri, l'incornata dell'attaccante veronese, ma la facile parata da parte di Nunziante. E al 16esimo conclusione da oltre 20 metri di Arrui, rasoterra, tiro che però non ha impensierito più di tanto il portiere aretino Nunziante. Possesso palla ora per l'Arezzo, immediatamente interrotta l'azione dai centrocampisti dell'Ellas, in particolare a Rui, 17 minuti e 30 secondi di gioco in questo momento il punteggio. Verona 0, Arezzo 0. Elia allo studio.
1: È cambiata ancora la situazione a Castellammare, Juve Stabia Pisa, sentiamo Luigi Carbone.
2: Sì, c'è stato il terzo gol della squadra toscana al 35esimo di questa ripresa sui sviluppi di un angolo dalla destra, carambola in area di rigore sul secondo palo, ben appostato e sbucato Coppola, il difensore che aveva sostituito a fine primo tempo proprio Bojinov, che ha appoggiato in rete sul secondo palo. Poi c'è stato una lunga revisione al VAR per controllare la regolarità della posizione del difensore del Pisa, regolarità accertata anche dal VAR, e dunque 3-0 per il Pisa che sta davvero dilagando in questa ripresa. Mancano 7 minuti e 20 secondi al 90esimo, Juve Stabia 0 Pisa 3, a te Corsino.
1: Grazie Luigi Carbone, vi ricordo sono le 17:36 minuti, alle 18 il fischio d'inizio di Bologna Sassuolo, il derby emiliano. Dunque andiamo al Dallara dal nostro Cristiano Piccinelli che ci racconterà la partita. Vedo sui monitor le squadre in campo per il riscaldamento. A te la linea, buon pomeriggio Cristiano.
4: Buon pomeriggio Filippo, buon pomeriggio a chi ci ascolta anche da parte di Dario Collina che cura la parte tecnica. La sfida, il derby emiliano tra un Bologna che è uscito anche parzialmente ridimensionato dal mercato con cessioni eccellenti, con l'arrivo di tanti giovani di belle speranze. Lo stesso Domenico Tedesco, il tecnico del Bologna, ha parlato di progetto futuribile, di progetto nel tempo, e che insomma il decimo posto è forse quello più consono alla rosa a disposizione. D'altra parte invece un Sassuolo che ha cambiato guida tecnica con Aquilani, ha incamerato anche i primi tre punti nello scorso turno con la vittoria sul Torino, dunque arriva con ovviamente l'ottimismo di chi ha sbloccato la classifica. Così non è invece per il Bologna che ha perso due partite, le prime due entrambe per 0-1. Andiamo alle scelte dei due allenatori: 4-3-3 per il Bologna di Tedesco con Skorupski in porta, Olmo a destra, Alassane a sinistra, in mezzo Teate ed Eghem, Odgaard, Pobega e Ferguson in mezzo al campo, Bernardeschi, Piccoli e Cambiati il tridente offensivo. Stesso schema per la formazione di Alberto Aquilani con Muric in porta, da destra a sinistra 5 Grano, Itzes, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Lipani, poi Volpato a destra, Lorienté a sinistra, Bowie sarà l'attaccante centrale della formazione del Sassuolo, la formazione Verde dirige l'incontro di Bello. 33 gradi a Bologna, giornata caldissima qui in Emilia. Studio.
1: Grazie Piccinelli, continuano a piovere tantissimi messaggi di complimenti per Kimi Antonelli che oggi ha fatto davvero la storia vincendo il Gran Premio d'Italia a Monza. Numerosi messaggi al 335-699-2949 e poi ancora Moreno, un tifoso laziale che scrive da Rovigo e ti chiede se quest'anno la Lazio può puntare a qualcosa di più. Ricordiamo che anche la squadra di Rino Gattuso, Fulvio Collovati, che abbiamo ripescato, ricordiamo, dicevo, che anche la squadra di Rino Gattuso è potenzialmente sì, prima, perché se dovesse vincere domani a Udine anche lei si ritroverebbe al comando a punteggio pieno. Fulvio.
3: Beh, io penso che sia una delle sorprese di questo inizio campionato, diciamolo chiaramente. C'era un po' di scetticismo nel precampionato, nei confronti di Gattuso, nei confronti del mercato che aveva stato fatto, e invece è proprio il mercato che ha

0: stato in queste prime due giornate in classifica con i due gol di Frattesi, che è un giocatore ritrovato non solo in chiave Lazio ma anche in chiave nazionale, per cui io non escludo che possa fare un colpo anche domani a Udine e ci ritroviamo una Lazio prima in classifica. A quel punto cosa direbbero i tifosi laziali? Contesterebbero ancora? È un punto di domanda che mi pongo, perché la Lazio
1: ti rispondo io, credo proprio di sì.
0: Tu credi che
1: questa
0: credi
1: è una battaglia che parte da lontano, molto coerente, e credo che sarebbe così in ogni caso, guarda.
0: Io ho posto una domanda, avevo anch'io la risposta, ti devo dire sinceramente, però non bisogna dimenticare quello che sono nel mondo del calcio i risultati. Se una squadra allenata da Gattuso ti porta dei risultati anche con, diciamo, con dei limiti che si sono espressi in sede di calciomercato, in sede, vuol dire che bisogna sottolineare ancora di più il gran lavoro di mister Gattuso, magari non della società ma dell'allenatore e del suo staff. Per cui aspettiamo il risultato di domani, poi possiamo, però una Lazio già con 6 punti, con 2 vittorie, insomma, è da tenere in considerazione.
1: Allora, Fulvio Colavati, sei mai stato a Istanbul? In Turchia?
0: Ma tu mi stai chiedendo come ti permetti di dire una cosa del genere? Vabbè, ho giocato,
1: ma certo, lo sapevo.
0: Beh, chiaramente adesso non mi ricordo se contro il Galatasaray o contro il Fenerbahce sicuramente ho giocato. Con la nazionale non lo so, perché con la Turchia al momento non ricordo, però sono stato assolutamente a Trabzonspor. Ti ricordi Trabzonspor?
1: E come non me lo ricordo?
0: Inter contro Trabzonspor abbiamo anche giocato. Sì.
1: Comunque va bene, adesso saliamo tutti, vi porto io insieme a Collovati, andiamo a Istanbul dove c'è la nostra Manuela Collazzo, perché oggi Kimi Antonelli ha scritto la storia a Monza vincendo il Gran Premio d'Italia, e speriamo che questa sera scriva la storia anche la nostra nazionale femminile di pallavolo, che tra poco alle 18 scenderà sul parquet di Istanbul per affrontare in finale le padrone di casa turche per conquistare il titolo europeo. Sentiamo com'è il clima e andiamo subito dalla nostra Manuela Collazzo. Buonasera Manuela.
2: Ben trovato Filippo, ben trovati, un saluto ai nostri amici all'ascolto dalla Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, che sarà gremita 16.000 spettatori, tutti o quasi, a tifare Turchia, dunque l'atmosfera sarà davvero importante e anche quella sarà una avversaria da affrontare, non soltanto la Turchia che detiene il titolo e che naturalmente è una grandissima squadra allenata da un allenatore vincente come Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. Le azzurre però si presentano da campionesse mondiali, da campionesse olimpiche in carica, e vincendo l'europeo diventerebbero la seconda nazionale dopo l'Unione Sovietica essere contemporaneamente campione del mondo olimpica ed europea, dunque davvero entrerebbero ancora di più nella storia della pallavolo mondiale. L'Italia gioca la sua sesta finale continentale, cerca il suo quarto oro, l'ultimo è arrivato nel 2021 contro la Serbia e anche in quel caso il tifo era contro, perché la nazionale allora allenata da Mazzanti vinse a Belgrado davanti a 20.000 tifosi serbi, la Serbia che nel frattempo ha conquistato il bronzo battendo la Polonia 3-1. Si provano le schiacciate, ci saranno tante sfide nelle sfide, naturalmente quella che emerge maggiormente è la sfida tra le opposte, Melissa Vargas, punto di riferimento della Turchia, e la nostra Paola Egonu, fin qui miglior realizzatrice della nazionale. Dunque quasi tutto pronto, per adesso i tifosi turchi sono tranquilli, ma fra un po' sentirete il boato a favore della Turchia e i fischi invece contro l'Italia. A voi.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, e allora forza azzurre, speriamo bene. Certo, clima infuocato in Turchia come sempre, perché insomma sono terreni davvero infuocati. Io confido molto nel grande carisma di Julio Velasco, credo che a questo grande allenatore insomma faccia tutto poco effetto sicuramente questa situazione, che non sarà facile, questo ambiente difficile, questo clima così infuocato, ma sicuramente Velasco e le sue ragazze hanno l'esperienza giusta e lo spessore tecnico per fronteggiare il tutto. Allora torniamo al calcio, con noi c'è sempre Fulvio Collovati, andiamo anche a Parma al

0: Sardini, perché Giovanni Scaramuzzino ha intervistato Juric, il tecnico del Monza. Lo possiamo ascoltare e sentiamo che cosa ha detto.
1: In collegamento dagli spogliatoi del Tardini, Ivan Juric, abbiamo visto un bel Monza, una squadra che aveva tante assenze oggi, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi.
2: No, abbiamo fatto, cioè, un grande peccato creare così tante occasioni, subire poco, non portare tre punti a casa. Avevamo tanti ragazzi che mancavano e secondo me tanti altri che ancora fisicamente, vedendo ultimi giorni di mercato, passando tra la malattia di Aki, che non sono 100%, ci mancava un po' questo aspetto, però guardando tutto quello che è successo penso che Monza meritava molto di più.
1: Tra l'altro, al di là delle assenze, questa squadra comunque sembra avere personalità, sa cosa fare sia quando ha la palla sia quando la palla non ce l'ha.
2: No, fino adesso sono molto contento, abbiamo fatto penso 5 partite tutte fatte bene, determinano molto dettagli. In questo momento ci va un po' male per quello che stiamo producendo, però siamo fiduciosi che tutti questi giovani, anche ragazzi che ultimi anni non hanno fatto bene, cresceranno ulteriormente e diventeremo più forti.
1: Con Ivan Juric, Andrea Neri per l'assistenza tecnica, linea Roma.
0: Grazie per il momento a Giovanni Scaramuzzino. Allora, Parma-Monza, Fulvio Collovati, sì, sicuramente lotteranno e dovranno lottare duramente per conquistarsi la salvezza sul campo.
3: Sì, avevano 0 punti in classifica, si sono divisi un punto a testa. Ho visto la gara, ha ragione Juric, perché è stato un Monza dominante per quanto riguarda il primo tempo, era andato in vantaggio, poi dopo però c'è stata la reazione da parte del Parma, e c'è da dire che insomma il Monza aveva già eliminato il Torino in settimana in Coppa Italia, ha molti infortuni, per cui può recriminare Juric come ha recriminato con il nostro Giovanni Scaramuzzino, perché era andato in vantaggio, ha avuto la possibilità anche di raddoppiare, però insomma poi dopo è chiaro che giochi una partita in trasferta, insomma puoi anche subire il gol che se l'ha inventato questo ragazzo, questo ragazzino di 19 anni del Parma, ha messo le cose in parità, però insomma forse il Monza meritava qualcosa di più.
0: Allora, restiamo al Tardini, perché abbiamo ascoltato Juric, ascoltiamo adesso, sempre intervistato da Giovanni Scaramuzzino, il tecnico del Parma.
1: Carlos, questa alla fine è arrivato un punto che pesa, per come si era messa la partita.
4: Non si era messa bene, assolutamente. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a portarla dove volevamo, loro sono stati meglio di noi, e nel secondo tempo invece siamo riusciti ad alzare un po' il baricentro, a recuperare la palla, a giocare di più nella metà campo avversaria, a creare occasioni di pericolo, e purtroppo non siamo riusciti a vincerla, ma adesso quello che abbiamo è il pareggio e anche aspetti positivi che ci possono aiutare a crescere nelle prossime settimane.
1: Tra l'altro, quando un allenatore nel corso dell'intervallo cambia 3 effettivi, c'è una bella sferzata, una frustata quasi per la squadra. Il messaggio è stato chiaro.
4: Abbiamo provato a fare quello che sentivamo in quel momento che era migliore, devi prendere decisioni che senti che sono le adeguate in quel momento, sia per aspetti tattici, sia per aspetti fisici, sia per aspetti emotivi, e senza nessun dubbio quei primi 20-25 minuti sono stati di buon livello, e di quello dobbiamo anche ripartire.
1: Grazie a Carlos Cuesta, l'assistenza tecnica di Andrea Neri, linea Roma.
0: Grazie, possiamo chiudere il collegamento con il Tardini ringraziando Giovanni Scaramuzzino. Allora, siamo nei minuti finali nel recupero di Juve Stabia Pisa, la partita di Serie B. Dunque torniamo a Castellammare da Luigi Carbone fino al termine di questo Juve Stabia Pisa. Te la linea.
5: Sì, siamo nel quinto minuto di recupero, probabilmente si batterà questo calcio d'angolo in favore della Juve Stabia, e poi l'arbitro decreterà il termine di questo incontro, che il Pisa sta conducendo per 3-0 sulla Juve Stabia. Seguiamo l'angolo, Maestro dalla sinistra, il pallone spiava in area di rigore, viene allontanato in un primo momento, poi c'è Cumi che finisce a terra in area, recrimina, vorrebbe il calcio di rigore, invece è già ripartito il contropiede dall'altro lato con Zanon che punta Ricciardi, fa buona guardia, riesce ad allungare il pallone all'indietro per il proprio portiere Boer. Il rilancio di Boer finisce una partita segnata, ricordiamo, nel primo tempo dal malore occorso al difensore bulgaro del Pisa, Bojinov, che si è accasciato a terra, è stato soccorso, è stato poi trasferito in ospedale.

0: dall'ospedale per degli accertamenti. Le sue condizioni sono progressivamente migliorate e ci sono state due partite. I primi 41 minuti prima di questo episodio bloccati, terminati sullo 0-0, poi le squadre al rientro in campo. Il Pisa ha subito trovato il gol con Calabresi, con un gran tiro di Calabresi, dunque al 42esimo del primo tempo, anche se dopo tre quarti d'ora di sospensione. Poi ha sbagliato il rigore Petagna nel recupero del primo tempo e nella ripresa hanno fissato il risultato su 3-0, Tramoni con un gran tiro nel 7 e poi Coppola, difensore al primo gol in Serie B al 35esimo di questo secondo tempo, sui sviluppi di un angolo, torre di Canestelli, Coppola appostato sul secondo palo, ha messo la palla in rete. Dunque il finale dallo stadio Romeo Menti, Juve Stabia 0 Pisa 3. A te la linea, Filippo Corsini.
1: Grazie Carbone. Allora, per il Pisa, seconda vittoria consecutiva dopo lo scivolone iniziale interno in casa con il Padova nella prima giornata. Si sta giocando comunque anche Verona-Arezzo, dunque torniamo al Bentegodi da Dario Giordo.
2: 32-15 al Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0. Sta salendo la pressione dell'Hellas in possesso palla in questo momento sulla tre quarti con Le Borne. Un minuto fa l'azione forse più pericolosa dei padroni di casa, un traversone basso dalla destra di Livramento che ha trovato l'inserimento al limite dell'area di rigore di Arrui, conclusione col piatto, palla sopra la traversa ma non di tantissimo, una sola conclusione per ora fin qui per l'Arezzo al 22esimo, poco prima del cooling break da parte di Sala, un destro da 25 metri, ma nessuna preoccupazione per il portiere del Verona Leali. 32 minuti ormai, 33 nel corso del primo tempo allo stadio Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0. E linea allo studio.
1: Bene, allora messaggi interessanti ancora sulla vittoria di Kimi Antonelli. Ci scrive un ascoltatore: speriamo che la vittoria di un ragazzo di 20 anni in una gara durissima di alto livello come la Formula 1 possa portare a riflessione le società sportive sulla fiducia che meritano i ragazzi italiani. Qualcosa si sta muovendo anche nel campionato di calcio italiano, sì, aggiungo io, e credo che Collovati lo possa confermare.
3: Guarda, io la cosa che mi piace, quello che sto vedendo, che Mancini è molto ma molto attento, lo vedo in tribuna e quasi ovunque ad attenzionare questi giovani, perché il nostro calcio ha bisogno di giovani, ha bisogno di giovani di valore, l'allenatore di valore ce l'abbiamo, ha bisogno di un ricambio generazionale, non c'è niente da fare, per cui sono fiducioso, credimi, anche se se tu guardi il tennis, guardi la pallavolo, guardi l'automobilismo, viviamo un momento un po' di difficoltà rispetto agli altri sport, il calcio naturalmente, però sono convinto che ci riprendiamo se cominciamo a capire che dobbiamo valorizzare i nostri giovani.
1: Ok, perfetto. Allora, intanto anche Franco da Ragusa, tornando alla nazionale di pallavolo che tra poco scenderà in campo, sogna Velasco alla guida della nazionale di calcio, ma mi accontenterei, dice, anche del Milan. Comunque, staremo a vedere, perché no? Andiamo a Frosinone da Barlotti, ci chiede la linea a un ospite in diretta al suo microfono. Prego, Jacopo.
4: Eh sì, perché da un allenatore all'altro, Massimiliano Alvini, tecnico toscano del Frosinone, due vittorie di fila, sentiamo come ha commentato il 3-2 di oggi contro il Venezia.
5: Mister, un grande primo tempo, poi il ritorno del Venezia, ma la grande forza di conquistare i tre punti, quanto è soddisfatto di questa vittoria?
6: Alla fine è una vittoria meritata, perché il primo tempo è stato straordinario, poi ci siamo un po' seduti, il Venezia giustamente ci ha ripreso perché noi ci siamo seduti, e poi l'abbiamo voluta vincere di forza, e quindi grande merito alla squadra. È una vittoria molto importante, sicuramente.
5: Fra i meriti di questo Frosinone, secondo me c'è anche di aver cambiato poco rispetto all'anno scorso, quindi stessa identità, anche molti stessi giocatori finora, è d'accordo?
6: Sono d'accordo in parte, stanno giocando gran parte di quelli dell'anno scorso, oggi negli 11 ce n'era due diversi, però poi tutto il resto è una squadra nuova, e quindi è una squadra internazionale da costruire, da amalgamare, da trovare gli equilibri, però sicuramente sono contento del lavoro che la squadra e dei ragazzi stanno facendo.
5: Se le avessero detto 6 punti dopo 3 partite, insomma, ci avrebbe messo la firma.
6: Ne potevamo avere 7, se quel palo va dentro con la Juve potevamo anche averne 7, per ora i 6 punti che abbiamo sono meritati, e quindi merito alla squadra per quello che sta facendo.
5: Le chiedo di Raimondo, dove può arrivare questo ragazzo che sta trovando anche i gol? L'anno scorso forse gli mancava solo quello, quest'anno 4 gol già.
6: 4 gol sono per lui significativi, ma sta nel miglioramento che voi

0: in quello che fa nella quotidianità, negli allenamenti, nella ripetitività del gesto. È un ragazzo che è tanto efficace, positivo, ed è un piacere allenarlo. Io gli auguro di continuare a lavorare come a lui, come a tanti altri calciatori, e di potersi migliorare per ambire al massimo, avere l'ambizione, non la presunzione, l'ambizione di voler arrivare più in alto possibile. Ci sono le possibilità per poterlo fare.
1: L'ultima su un pseudo neoacquisto, Gegemis, cosa ci può dire?
0: Oggi era il suo compleanno, è ritornata a disposizione, che deve correre per guadagnarsi il posto, perché gli altri suoi compagni stanno correndo, lui è stato fuori, ha bisogno di correre. Comunque siamo contenti che possiamo farne uso, che è un giocatore importante quando starà bene.
1: Questo Alvini, allenatore del Frosinone, studio.
2: Bene, grazie Barlotti, complimenti al Frosinone e al suo tecnico. Io vi lascio alla prosecuzione della lunga diretta qui su Radio 1 in Domenica Sport. Adesso Bologna-Sassuolo con Cristiano Piccinelli, che darà la linea a Istanbul a Manuela Collazzo per la finale degli europei femminili tra Turchia e Italia. A sua volta Manuela Collazzo darà la linea, la girerà a Verona al Bentegodi, Verona-Arezzo con Dario Giordo. In studio a collegare il tutto ci sarà Francesco Albanese. Vi lascio alla diretta, grazie Fulvio Collovati, ci sentiamo alla prossima.
3: Grazie
2: e buon
3: Ciao,
2: campionato
3: Filippo.
2: A te. Grazie Fulvio, questa sera Juventus-Milan, ma adesso Bologna-Sassuolo, l'europeo femminile alla finale, Turchia-Italia e Verona-Arezzo con Francesco Albanese. Grazie a tutti per l'ascolto, continuate in diretta con noi, qui su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
6: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
7: Buon pomeriggio dallo stadio dall'Ara, da Cristiano Piccinelli e Dario Collina, che corre la parte tecnica. Sta per cominciare il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Bologna che cerca i primi punti, i primi gol, perché ha perso entrambe le partite per 0-1, le prime due uscite stagionali, ma lo deve fare senza uno dei suoi uomini simbolo, ovvero Orsolini. Il Sassuolo invece viene dal successo contro il Torino nell'ultimo turno, che ha sicuramente dato maggior ottimismo alla squadra di Alberto Aquilani, squadre che stanno facendo adesso il loro ingresso in campo, maglia bianca con richiami nero-verdi per il Sassuolo, da vedere ancora la maglia del Bologna, perché i giocatori indossano il giubbetto della tuta con 33 gradi come temperatura, ma con uno stadio che comunque ha risposto presente alla gara, al derby con il Sassuolo, ovviamente con la maggioranza dei tifosi rosso-blu al seguito della squadra di Domenico Tedesco, neo allenatore della squadra di casa. Andiamo a vedere le scelte con il Bologna, che si schiera con un 4-3-3 con Skorupski in porta, da destra a sinistra Holm, Teat, Eghem e Alassane, in mezzo al campo Odgaard, Pobega e Ferguson, il tridente con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni, con Piccoli punta centrale. Stesso schema per il Sassuolo di Aquilani, con Muric in porta, da destra a sinistra Cinquegrano, Itzes, Leisen e Doig, in mezzo al campo Azic, Matic e Lipani, Volpato, Bowie e Lorienté a comporre il tridente offensivo. Queste le scelte dei due allenatori. Dirige l'incontro Di Bello, si gioca un po' più lontano una possibilità di diventare campione d'Europa con la nazionale italiana di pallavolo. Lì andiamo da Manuela Collazzo.
8: Grazie Cristiano Piccinelli. Inni nazionali già eseguito, quello italiano in corso, quello turco, tutti in piedi alla Sinanerne Sports Hall di Istanbul, completamente gremita, sede del basket ma prestata alla pallavolo per questi europei. Ancora Italia-Turchia un anno dopo la finale mondiale a Bangkok, vinta dalle azzurre in una gara tiratissima, conclusa al quinto set. L'Italia che aveva battuto anche nelle semifinali alle Olimpiadi la Turchia di Daniele Santarelli, era stata invece sconfitta in semifinale agli europei del 2023. È insomma la sfida che sta animando la grande

0: pallavolo femminile internazionale. Dunque quasi tutto pronto, eseguito l'inno della Turchia, a breve saranno declinate le formazioni, crediamo che quella italiana sarà la consueta classica che abbiamo visto fin qui in questo percorso europeo fatto solo di vittorie per le azzurre. Ieri il successo 3-1 sulla Polonia, mentre la Turchia di Santarelli ha battuto la Serbia in semifinale, Serbia che ha conquistato il bronzo 3-1 nella finale per il terzo posto contro la Polonia. Andiamo a Verona-Arezzo, Dario Giorgio.
1: Grazie a Manuela Collazzo, 42esimo del primo tempo, attenzione, calcio di punizione battuto in questo momento da Rui da circa 28 metri, palla però sopra la traversa, il punteggio 0-0, Arezzo in 10 uomini da un paio di minuti, espulso Iglianes per aver steso Mulattieri, l'attaccante del Verona se ne stava andando in uno contro uno e l'Italo argentino ha dovuto ricorrere alle maniere forti, immediato però il rosso diretto mostratogli dal direttore di gara Zufferli, è entrato in campo Coppolaro che prenderà il posto di Iglianes al centro della difesa e di fatto in campo al quello di Arena. Arezzo dunque in 10 uomini, pericoloso il Verona precedentemente con una conclusione di livramento, decisivo l'intervento però attenzione Ellas in area di rigore con Mulattieri, conclusione ora di livramento, palla deviata in calcio d'angolo, dicevo conclusione di livramento praticamente ribattuta porta vuota da Righetti. 42-45 al 20 gol di punteggio, Verona 0 Arezzo 0 e andiamo ora a Bologna da Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
2: Grazie Dario, tutto pronto per l'inizio della sfida, maglia tradizionale rosso-blu, adesso la possiamo vedere per il Bologna che potrebbe schierare però anche un 4-2-3-1 con Odgaard riferimento centrale nella batteria dei trequartisti con Bernardeschi e Cambiaghi sugli esterni, piccole per l'appunto centrale, lo vedremo in corso d'opera perché tra poco si comincia con il calcio d'avvio che sarà battuto dal Bologna, padrone di casa, l'abbiamo detto, cerca ancora il primo gol, ha perso con la Lazio e ha perso con l'Atalanta nell'ultimo turno, la formazione di Domenico Tedesco che insomma ha un po' anche ridimensionato quello che è stato il calciomercato, sicuramente ha privato il Bologna di elementi fondanti delle fortune recenti come ad esempio Rowe e anche soprattutto Lukumi andati rispettivamente a Atalanta e Juventus. Intanto è iniziata la partita, ovviamente il parziale di 0-0 nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, Turchia Italia, europei di pallavolo. Manuela,
0: presentazione della Turchia e lo capirete dal frastuono del palazzetto di Istanbul, la formazione dell'Italia, quella consueta, classica in questo percorso europeo, dunque la diagonale principale composta dalla palleggiatrice Alessia Orro, una delle azzurre che giocano in Turchia, l'opposta è Paola Egonu, le centrali sono Anna Danesi, la capitana è Sara Affar, le schiacciatrici sono Antropova, futura giocatrice proprio in Turchia dell'ex ACBC Istanbul, e Miriam Silla, anche lei gioca in Turchia, libero è Eleonora Persino, quasi tutto pronto, si comincerà con il servizio dell'Italia, pallone fra pochissimo nelle mani di Alessia Orro, così comincerà Italia-Turchia, finale degli europei femminili di pallavolo. Allora andiamo a Verona, Verona-Arezzo, Dario Giorgio.
1: 44-45 allo stadio Bentegodi, si attende l'indicazione del recupero, qualcosa di sicuro ci sarà, Verona-Arezzo 0-0, Arezzo in 10 uomini da circa 5 minuti, l'espulsione di Iglianes per fallo da ultimo uomo su Mulattieri, calcio di punizione però per l'Arezzo all'interno della metà campo dell'Ellas, 4 intanto i minuti di recupero, dalla battuta si incarica Iaccarino, vediamo la rincorsa da parte del centrale di centrocampo dell'Arezzo, la palla che spiove all'interno dell'area di rigore, lato corto di sinistra, la sponda da parte di Tavernelli, palla ancora lì al limite, tentativo di conclusione da parte dell'Arezzo, allontana però la difesa del Verona, 45-30, si giocherà fino al 49esimo nel corso di questo primo tempo allo stadio Bentegodi, il punteggio Verona 0 Arezzo 0 e andiamo allo stadio Dall'Ara, Bologna-Sassuolo.
2: Dove la gara è iniziata da circa 2 minuti e 5 secondi, il parziale sembra di 0-0 tra Bologna e Sassuolo, con poco fa un tentativo di contropiede orchestrato sulla fascia di destra da Bernardeschi, fermato in maniera fallosa, una volta sulcata la metà campo avversaria, adesso è in possesso del pallone il Bologna con Teat, ritornato di fatto a Bologna dopo la sua esperienza oltre manica con il Leicester, pallone all'indietro per Skorupski, il portiere della formazione di Domenico Tedesco, scambia proprio con Teat, riconoscibile per il codino riccioluto, il pallone per Alassane in verticale sulla sinistra.

a cercare Cambiaghi, non c'è fallo su di lui, pallone fuori, la rimessa è per il Sassuolo nella metà campo avversaria con il pallone all'indietro, però a beneficio di Jay Itzes, il giocatore indonesiano scambia corto con Matic, l'appoggio sull'esterno di destra per Cinquegrano, giocatore italo-argentino che sta guadagnando consensi da parte del suo allenatore, in particolare ovvero Alberto Aquilani. Il pallone scambiato con Volpato, autore di un gol nell'ultimo

0: azzurro che con il turno al servizio di Antropov, anche se adesso capirete benissimo che la Turchia, grazie ai mani fuori di Vargas, ottiene il cambio palla, ma è stato un ottimo avvio al servizio di Antropov. Due ace consecutivi hanno portato l'Italia sul 3-1. Adesso però il mani fuori di Vargas per il secondo punto della Turchia nel primo set. Sono tre i punti dell'Italia, uno dei temi della sfida potrebbe essere proprio il servizio, andare a cercare grazie ad Antropova e ad altre interpreti la potenza al servizio. Adesso però subiamo un muro, murata Miriam Silla da Gugnesh, una delle centrali temutissime della Turchia, l'altra è la capitana Erdem. Dunque tre pari tra Italia e Turchia in avvio di sfida. Verona Arezzo.
1: 47 e 45 nel corso del primo tempo, 0-0 fra Verona e Arezzo, si giocherà fino al 49esimo. Arezzo i 10 uomini, espulso Iglianes al 40esimo per fallo da ultimo uomo nei confronti dell'unica punta del Verona, Mulattieri. Punizione in favore degli ospiti, battuta in questo momento da Gilli in profondità a cercare e a trovare la testa di Cianci, riesce però il Verona ad allontanare con Bradaric, rinvio che si trasforma in un assist per Mulattieri, non controlla il giocatore del Verona, la palla toccata però dal neoentrato Coppolaro che ha preso il posto di Arena, ma la posizione in campo di Iglianes sarà dunque rimessa laterale in favore del Verona. 48-20, si giocherà ancora per 40 secondi allo stadio Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0, e andiamo a Bologna da Cristiano Piccinelli.
2: Quinto minuto, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, manovra della Bologna, pallone largo a destra per Ulm, va a cercare in verticale, inserimento da parte di Odgaard, 4-2-3-1 confermato per il Bologna con Odgaard centrale, Bernardeschi a destra e Cagliari a sinistra, guadagno calcio d'angolo il Bologna, bandierina di destra da batterlo Federico Bernardeschi, si avvicina anche Lewis Ferguson per un gioco di sponda con il centrocampista attaccante esterno della formazione allenata da Domenico Tedesco, che lo ricordiamo deve fare a meno dell'infortunato Orsolini, lascia poi Bernardeschi l'incombenza dell'esecuzione del corner allo stesso scozzese Ferguson, ma rimane lì in prossimità del numero 19 che è pronto a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore. Sono saliti anche Teat e Eggem per far valore la loro presenza fisica, pallone sul primo palo, libera la difesa del Sassuolo con Volpato che alza un campanile corto, rimane all'interno dell'area di rigore un pallone vagante pericoloso con Piccoli che prova la conclusione, non colpisce in maniera pulita, il pallone si spegne sul fondo senza problemi per Muric. Settimo minuto del primo tempo, 0-0 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo, ancora la finale di pallavolo Italia-Turchia.
0: Attacca la seconda linea Melissa Vargas, punto a punto a inizio sfida tra Italia e Turchia, sei pari e Melissa Vargas naturalmente la giocatrice più temuta per quanto riguarda gli attacchi ma anche per quanto riguarda i servizi, anche se prima c'è stata un'ottima ricezione di Miriam Silla che ha permesso ad Alessia Oro di chiamare in causa la centrale Sara Farr e chiudere quindi per il vantaggio azzurro, ma si prosegue punto a punto il servizio della Turchia, sbaglia Baladin, una delle schiacciatrici la formazione di Daniele Santarelli e dunque regala all'Italia il settimo punto di questo primo set, 7 Italia 6 Turchia, siamo a inizio sfida, dopo il break propiziato dai due ace consecutivi di Antropova si torna a giocare punto a punto, c'è Sara Farr al servizio per la nostra nazionale, Verona Arezzo.
1: E dopo 4 minuti di recupero squadre negli spogliatoi, il punteggio all'intervallo allo stadio Bentegodi, Verona 0 Arezzo 0, Arezzo però in 10 uomini dal 40esimo, espulso Iglianes per fallo da ultimo uomo su Mulattieri, e torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
2: Ovviamente poi Dario Giordo ci chiamerà di nuovo in causa quando riprenderà il secondo tempo della sfida del Bentegodi. Qui nel frattempo siamo arrivati all'ottavo minuto con il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Prova a ripartire in velocità la formazione ospite sull'esterno di destra con 5 Grano, pallone verticale per Bowie, va Eggem in uscita difensiva sull'attaccante britannico, pallone ancora all'indietro per lo stesso 5 Grano, fronteggiato da Pobega, l'appoggio per Lipani in zona centrale, la chiamata in causa anche di Matic, largo per Volpato, zona di destra, ancora il pallone che torna sui piedi di Matic all'indietro verso Itzes, costretto a tornare all'indietro la formazione di Alberto Aquilani che con calma prova a far ragionare i suoi giocatori, il pallone per Doig, corsia di sinistra, anche lui bloccato nella linea di passaggio, e allora pallone ancora all'indietro per il numero 16 della formazione emiliana nero-verde, ovvero Leisen, che scambia corto con Azic, pallone largo per 5 Grano, la chiusura.

0: Su di lui della San che recupera il pallone, diventa buono per Cambiaghi, entra nel rigore, pallone per Odgar. Odgar prova a girarsi alla San sulla ribattuta, va alla conclusione, anche lui viene ribattuto, fermato dall'opposizione difensiva della squadra di Alberto Quigliani, che qui ha rischiato sull'uscita difensiva con Alassane, che poi ha provato la conclusione, ma resta in pressione il Bologna con Odgaard che si libera. Restiamo un attimo in cronaca perché c'è il Bologna in zona d'attacco, Traversone che viene però controllato dalla difesa del Sassuolo. Nono minuto di gara qui dall'area di Bologna, Bologna 0 Sassuolo 0, ancora la finale tra le nostre azzurre e la Turchia.
1: 10 Italia, 8 Turchia, questo nel primo set. La Turchia più fallosa sia in attacco sia in battuta. Adesso arriva il colpo vincente in diagonale di Paolo Egonu. Massimo vantaggio dell'Italia in questo primo parziale, 11 per le azzurre, 8 i punti della Turchia. E immediatamente Daniele Santarelli, il CT della Turchia, ferma il gioco chiamando time out. Dunque 11 Italia, 8 Turchia, un'Italia concentrata, sicuramente più precisa a servizio, già tre ace finora, sfrutta anche gli errori proprio da 9 metri della Turchia, anche qualche errore in attacco da parte delle turche. Dunque time out chiamato da Daniele Santarelli. Allora noi ne approfittiamo per tornare da Cristiano Piccinelli. Bologna Sassuolo.
0: Noi siamo nel frattempo arrivati al decimo minuto del primo tempo, il parziale è sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo, ma nel periodo non collegato Sassuolo pericolosissimo con una bella combinazione tra Lorientè, Volpato che di tacco per ha servito il pallone per inserimento all'interno dell'area di rigore di Lorientè, che ha provato il diagonale immediato senza però inquadrare lo specchio della porta, incursione da sinistra per il francese del Sassuolo, buona anche l'intesa con Volpato che con un colpo di tacco ha disorientato il compito difensivo da parte dei centrali di Domenico Tedesco. Il pallone adesso è proprio per il Bologna con Bernardeschi, avvicina a sé Egan, preferisce andare sulla corsia da Ferguson, ancora sull'esterno per Ulm, torna all'indietro di nuovo dallo scozzese, in mezzo per Bernardeschi. Odgaard riceve dal numero 10 rosso-blu che riceve di nuovo il pallone dello stesso Odgaard, combinazione tra i due con il tentativo infruttuoso di Odgaard di proseguire in avanti, viene bloccato dal contrasto di Lipani, pallone dunque per il Sassuolo affidato a 5 Grano che ha un po' di spazio per avanzare sulla destra, poi cambia idea, torna indietro da Itzes, provo dunque a ragionare con calma dalle retrovie la squadra di Alberto Aquilani, pallone adesso per il portiere del Sassuolo Muric che va al rilancio lungo in una zona però dove non ci sono compagni, c'è soltanto Teat che può controllare la traiettoria del pallone e andare a combinare con Skorupski, il portiere del Bologna. 12esimo in corso qui al Dall'Ara, 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Sentiamo se è ripresa la sfida tra Egonu e compagni e la Turchia per l'oro europeo nella pallavolo femminile. Manuela.
1: È ripresa Cristiano, l'Italia sta giocando molto bene, avanti 13-8 sulla Turchia. Muriamo adesso il tentativo d'attacco di Melissa Vargas, il muro della nostra capitana Anna Danesi, un'Italia efficace a muro ma anche tutti gli altri fondamentali, e Daniele Santarelli, il CT della Turchia, si trova costretto a fermare nuovamente il gioco e dunque spende già i suoi due time out nel parziale con l'Italia avanti 14-8. Dunque un'ottima Italia fin qui in questo avvio di sfida, la sfida che vale l'oro europeo. Bologna Sassuolo.
0: Siamo all'interno del 12esimo minuto di gioco con la formazione di casa che mantiene il possesso, 0-0 il parziale tra Bologna e Sassuolo, l'imbeccata di Bernardeschi in avanti per Piccoli che difende il pallone, allarga per Cambiaghi, limite dell'area di rigore, Cambiaghi prova la conclusione murata dalla retroguardia del Sassuolo, ma pallone ancora buono per gli uomini di Domenico Tedesco che ricevono anche gli applausi del pubblico di casa, pallone per Eggem nel cerchio di centrocampo ma nella metà campo avversaria, può avanzare il difensore norvegese, cede corto in orizzontale per Lewis Ferguson che avanza al piccolo trotto per Bernardeschi, siamo a 35 metri verso Cambiaghi all'interno della lunetta, Cambiaghi prova la conclusione, Piccoli in maniera ovviamente involontaria a bloccare il tentativo del numero 28, ripartenza immediata da parte del Sassuolo con la velocità di Lorientè che viene però tamponato in fallo laterale dall'intervento in copertura difensiva da parte di Holm, il giocatore svedese del Bologna, con Tedesco che insomma da dire qualcosa questa ultima, dopo questa ultima tentativa da parte dei suoi, perché di fatto è stato proprio Piccoli a trovarsi sulla traiettoria del pallone calciato verso la porta da Cambiaghi, ma buona comunque l'intenzione del numero 28, sostituto quest'oggi di fatto di Orsolini, anche se Orsolini predilige l'altra fascia, però è ovvio che insomma non essendoci Cambiaghi ha avuto la chance di poter partire titolare nel derby emiliano tra Bologna e Sassuolo che alla

0: 14esimo, è ancora fermo sullo 0-0 di partenza. Pallavolo
1: 15 Italia, 9 Turchia nel primo set. Murata Antropova da Gunesh, una delle centrali della Turchia. Ovviamente un altro dei temi è proprio la sfida al centro con interpreti di elevato spessore. Adesso si riscatta Antropova dopo essere stata murata, va a colpire in diagonale e a ottenere il punto, il 16esimo per l'Italia. Passa sopra le mani del muro turco Antropova, 16 Italia, 9 Turchia nel primo set. Proprio lei al servizio, la migliore al servizio per le azzurre in questo torneo, già due ace a inizio parziale, arriva il terzo, bene così, 17 Italia, 9 Turchia. Per ora ammutoliti 16.000 della Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, perché l'Italia sta giocando molto bene, dominando per ora la Turchia, 17-9, Bologna-Sassuolo.
0: Siamo all'interno del quarto d'ora, il primo della partita e anche del primo tempo, con il parziale sempre di 0-0 tra Bologna e Sassuolo. Bologna con Ferguson all'impostazione, costretto però a retrocedere verso Eggem, uno dei centrali difensivi, da questo in orizzontale per Teat, lancio sulla corsia sinistra per la corsa di Cambiaghi, che però viene superato dal pallone, controllo in copertura difensiva da parte di Cinquegrano, che subisce anche il fallo dal numero 28 rossoblu, calcio di posizione in favore del Sassuolo nei pressi della propria area di rigore, lungo l'out di destra con Izes, che prende posizione per effettuare la ripartenza del gioco, lasciando poi l'incombenza al suo portiere, ovvero Muric, che fa avanzare tutti, dunque evidentemente andrà lungo per sfruttare la torre di Bowie, giocatore molto dotato dal punto di vista dell'altezza, del fisico, l'abbiamo già apprezzato nei pochi mesi in cui è stato a Verona, prima di approdare poi alla corte del Sassuolo di Alberto Aquilani. Pallone verso Volpato, superato dal pallone Alassan, all'indietro verso Skorupski, il portiere del Bologna, che poi, non trovato compagni, si rifugia in fallo laterale, anche se Alassan forse lo evita, no, sarà rimessa in zona d'attacco, lato corto dell'area di rigore fuori del Sassuolo, da destra con Cinquegrano che avanza per sfruttare una rimessa lunga direttamente all'interno dell'area di rigore, dunque opportunità da sfruttare per il Sassuolo, questa con Cinquegrano che prende una bella rincorsa, dunque andrà a mettere la prova direttamente nell'area di rigore, a cercare magari l'inserimento da parte di Izes, libera Teat con Odgar che cincischia, pallone buono per Asic, rimane lì, poi Eggen spazza via, evita fronzoli inutili. Siamo al 16esimo, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, ancora Italia-Turchia, finale dell'Europeo di pallavolo.
1: Attacca Gugnesh al centro per la Turchia, riesce a chiudere, ma la Turchia è nettamente dietro in questo primo set, 11 punti della squadra di Santarelli, 19 invece quelli di Velasco, che intanto ha rafforzato la seconda linea facendo quello che è il solito cambio che stiamo vedendo, l'abbiamo visto anche ieri in semifinale contro la Polonia, dunque dentro il secondo libero Spirito al posto di Danesi, tutto questo per Darman Forte, proprio a ricezione e difesa, attacca a fare al centro, riesce a difendere la Turchia e poi a contrattaccare, ma non come vorrebbe, c'è una difesa lunga dell'Italia, fribolle, pallone ancora nella metà campo delle turche, arriva Melissa Vargas, arriva però anche la difesa della nostra nazionale, scambio lungo, Vargas appoggia per la sua palleggiatrice, poi ci riprova ma è murata e questa volta il muro è di Miriam Silla, davvero una grande Italia in questa in questo avvio di finale, 20 Italia, 11 Turchia, così nel primo set. Paolo Gono al servizio per le azzurre, noi torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
0: 18esimo in corso, 0-0 tra Bologna e Sassuolo, con la gara comunque vivace dal punto di vista quantomeno della manovra, non per quanto riguarda invece le occasioni, finora latitano i tentativi da una parte e dall'altra, forse il migliore resta quello di Lorienté, che comunque non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta per il Sassuolo. Bernardeschi corta a destra per Holm, fa correre sulla corsia Odgaard, lato corto della rigore, Odgaard va sul fondo, pallone arretrato per l'inserimento di Cambiaghi, chiude la difesa del Sassuolo, ma ancora Bologna, larga a destra, riceve Bernardeschi con l'esterno, va a mettere in mezzo, libera la difesa del Sassuolo, poi Pobega prova la conclusione, Doig si oppone con il piede sul tentativo dell'ex centrocampista del Milan, prova a ripartire il Sassuolo con Lorienté verso Bowie, allarga a beneficio di Volpato, può distendersi il Sassuolo con l'italo australiano, arriva fino al limite dell'area di rigore, c'è poi Cinquegrano che vince il contrasto con Alassane, pallone vagante, c'è Skorupski, ci prova, ci riesce Doig, la rete del Sassuolo per il vantaggio dei neroverdi, con la grande combattività di Cinquegrano, il pallone vagante sull'uscita bassa di Skorupski, che è rimasto non particolarmente lucido nel decidere se uscire o meno, e poi ci ha messo un po' troppo per tornare in posizione. Conclusione di Doig, nemmeno troppo potente, ma vantaggio per il Sassuolo firmato dallo scozzese, con l'azione nata in ripartenza dai piedi di Volpato, che ha premiato l'inserimento a destra di Cinquegrano. Ha vinto un primo rimballo, pallone arretrato, arriva di gran carriera Doig che la piazza con Skorupski, che però qualche responsabilità ce l'ha prima nell'uscire su Cinquegrano e poi nel non prendere posizione in maniera reattiva sulla conclusione di Doig. Ma tutta la retroguardia del Bologna è parsa quantomeno non particolarmente brillante dal punto di vista dello scatto nel tentativo ovviamente di evitare il gol del Sassuolo, che poi è arrivato con Doig, 20° qui al Dall'Ara. Si sblocca la partita, Bologna 0, Sassuolo 1, ha segnato Doig, palla a volo.
1: 22 Italia, 13 Turchia nel primo set. Il muro di oro su Baladin si è chiuso così. Uno scambio lungo a favore delle azzurre, Miriam Silla al servizio su Baladin, tocco di seconda intenzione della palleggiatrice della Turchia, Shahin, e punto ottenuto dalle nostre avversarie. Il 14° di un set che comunque ha visto l'Italia nettamente avanti, migliore in ogni fondamentale, lucida, aggressiva, determinata, proprio come chiedeva Velasco. Anche la vigilia della semifinale di ieri contro la Polonia, le sue ragazze lo hanno accontentato, seppur cedendo un set contro la Polonia, il terzo. Il servizio della Turchia bene, persino in ricezione, una garanzia. Finora il nostro libero non riesce a chiudere Antropova, e poi dall'altra parte il contrattacco di Vargas, c'è in difesa ancora Fersino e Gonu non chiude, poi arriva sotto rete Sarafar dopo la difesa lunga della Turchia a conquistare il 23° punto dell'Italia. 23 Italia, 14 Turchia nel primo set, Bologna-Sassuolo.
0: 21 i minuti sul cronometro del primo tempo, Bologna 0, Sassuolo 1, con la rete di Doig che sta fino a questo momento decidendo l'incontro. Bernardeschi sulla destra per Holm, pressato proprio dall'autore del gol del Sassuolo, Ferguson verso Pobega, largo a destra, riceve Odgaard, ma ancora Doig a fermare l'avanzata del attaccante olandese. Rimessa comunque in zona d'attacco per il Bologna sulla destra, affidata ad Holm che torna indietro da Ferguson, vicino a sé Odgaard. Anche Bernardeschi preferisce andare dal primo, pallone in mezzo per Pobega che torna sulla destra da Bernardeschi, che chiama in casa Lewis Ferguson. Ancora pallone per Bernardeschi, verticale verso Odgaard, capisce tutto Lipani che rilancia l'azione del Sassuolo, con Azic però che viene contrastato in maniera efficace ma fallosa, secondo Di Bello che era proprio lì, da Pobega. Sarà dunque il calcio di punizione in favore del Sassuolo nei pressi della propria area di rigore. Sassuolo che dunque ha sbloccato la partita grazie a Gdoig, terzo gol incassato in tre partite da parte del Bologna di Domenico Tedesco. Questo dicono le statistiche. Ancora a secco la squadra rossoblu di casa, non è a secco ma anzi sta segnando, per modo di dire ovviamente, visto che si tratta di altro sport. L'Italia della pallavolo femminile con Velasco e Gonu e tutte le altre. Manuela.
1: Alla set per l'Italia, non concretizza la prima perché c'è il mani fuori vincente di Vargas, ma l'Italia a quota 24 e la Turchia è solo a quota 16. 9 occasioni a disposizione dell'Italia per chiudere il primo parziale, diventano 8 adesso dopo il mani fuori vincente di Melissa Vargas. Dunque il servizio della Turchia non forza, Fersino riceve, attacca in primo tempo Anna Danesi e la nostra capitana chiude il primo parziale. Troppo bello per essere vero, e ci auguriamo che l'Italia continui con determinazione e lucidità anche il resto della partita. 25 Italia, 16 Turchia, il primo set si chiude così con un dominio azzurro, Bologna-Sassuolo.
2: Chiedo scusa a Cristiano Piccinelli sul cambio di linea, solo per avvisare per l'inizio del secondo tempo di Verona-Arezzo. Di nuovo a te la linea, Cristiano.
0: Ottimo Dario Giordo, torneremo da te subito. Insomma, ribadiamo però anche la grande Italia di Gol e Compagna alla finale dell'Europeo femminile di pallavolo. Ha vinto il primo set nettamente la squadra di Velasco per la gioia degli italiani. Una giornata caratterizzata da tante buone notizie per i nostri colori, a cominciare dalla vittoria a Monza di Kimi Antonelli 60 anni dopo l'ultimo successo tricolore sulla pista di casa. Intanto il pallone è gestito dalla Bologna, che sotto sta vincendo il Sassuolo per 1-0, 24esimo primo tempo. La San mette in mezzo alla sinistra, pallone troppo lungo per tutti, con il

0: Ovviamente il Bologna che preme, prova Olmo dalla destra, libera la retroguardia del Sassuolo, che però fino a questo momento non ha mai sostanzialmente rischiato davvero di subire il gol da parte di un Bologna che fatica a trovare il modo di rendersi pericoloso. Pobega largo per Cambiaghi, il pallone di dietro verso Eggem, ricomincia l'azione dalla retrovia, il Bologna che è sotto però nel parziale. 24esimo, Bologna 0 Sassuolo 1, questo è quello che dice fino a questo momento la partita del Dall'Ara. Sorrisi e basta invece a Istanbul. Manuela,
1: aspettiamo che cominci il secondo set. Nel primo intanto un'ottima Italia senza paura contro la Turchia, che difende il titolo in casa propria. Si temeva un po' l'atmosfera del palazzetto di Istanbul, tutto a favore della Turchia che è al dente avvelenato dopo la finale mondiale dell'anno scorso a Bangkok, vinta dall'Italia in una sfida tiratissima al quinto set, e dopo anche la semifinale olimpica a Parigi, lì fu un dominio azzurro, e dunque la Turchia vuole un po' riscattare le ultime sconfitte nelle grandi manifestazioni internazionali. Ma c'è stato un ottimo avvio dell'Italia, davvero precisa in ogni fondamentale, ha sfruttato anche le imprecisioni e gli errori gratuiti delle avversarie, ma un ottimo avvio azzurro. L'Italia conduce 1-0 25-16 dopo il primo set sulla Turchia. Ancora Verona Arezzo,
2: 2 minuti 35 secondi nel corso della ripresa allo stadio Bentegò di Verona 0 Arezzo 0. Arezzo in 10 uomini dal 40esimo del primo tempo, espulso Iliannes, fallo da ultimo uomo su Mulattieri. Le sostituzioni all'intervallo, 2 per l'Arezzo di Cristian Bucchi, con Cerri al centro dell'attacco al posto di Cianci e Cagnano esterno di sinistra a centrocampo al posto di Tavernelli. Un cambio anche per il Verona, Suslov sulla tre quarti al posto di Arrui. Attacca ora la formazione di casa, porta palla Bradari, 3 minuti 10 secondi di gioco nel secondo tempo, Verona 0 Arezzo 0. E andiamo al Dall'Ara Bologna Sassuolo, Cristiano Piccinelli.
0: Grazie a Dario Giordo, siamo al 26esimo, 0-0, Bologna 0 Sassuolo 1, con il Bologna che prova a sfruttare l'azione da calcio piazzato, libera la difesa del Sassuolo, ma ancora Cambiaghi che smista sulla sinistra per Bernardeschi, la conclusione, la respinta con i pugni di Muric, pallone ancora lì con Bernardeschi che prova a conquistarlo nonostante il tentativo da parte di Bowie di soffiarlo il pallone, ma mantiene vivo l'attacco il Bologna. Ci prova adesso con Teat, il suo sinistro finisce sul fondo senza creare ulteriori problemi alla retroguardia del Sassuolo. Ci ha provato di potenza sul primo palo Federico Bernardeschi con i pugni, non si è fidato della presa Muric. È arrivato anche il momento della pausa ristoro, non potrebbe essere altrimenti, visti gli oltre 30 gradi qui a Bologna per il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo. Sta vincendo il Sassuolo per 1-0 grazie alla rete di Doig, arrivata al
2: chiedo scusa a Cristiano Piccinelli. Il vantaggio del Verona dopo 4 minuti della ripresa, zappa, traversoni di Bradaric, inserimento dell'esterno di difesa dell'Ellas, tocco direi con la coscia, nulla da fare per il portiere dell'Arezzo Nunziante. Cambia dunque il punteggio al Bentegò di Verona 1 Arezzo 0, e di nuovo a te la linea.
0: Grazie Dario, noi la cediamo subito alla pallavolo per Italia-Turchia, la finale che vale l'oro.
1: Attentissima Anna Danesi, mura il primo tempo di Gugnes e l'Italia comincia bene anche il secondo set, 2-0 sulla Turchia dopo il dominio del primo parziale 25-16 per le nostre, servizio di Alessia Orro. Attacca ancora Gugnes che questa volta passa e ottiene per la Turchia il primo punto del secondo set. Un'Italia dominante in ogni fondamentale nel primo parziale, ma soprattutto in attacco anche dopo ricezione negativa, dunque davvero molto brave le nostre a concretizzare i propri attacchi. La ricezione di Silla, Orro chiama l'attacco di Paola Egonu, tiene la difesa della Turchia che poi contrattacca. Molto buona la fase muro difesa delle azzurre, Antropova è murata, scambio lungo con calma Miriam Silla in bagger per Paola Egonu. Ancora contenuto il colpo di Paola Egonu, c'è sempre la buona difesa dell'Italia e poi va a chiudere il colpo Antropova per il 3-1 azzurro, e anche questi scambi lunghi danno fiducia. 3 Italia 1 Turchia nel secondo set, 1-0 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Verona Arezzo.
2: Ci avviciniamo al sesto della ripresa. Il punteggio in questo momento dice Verona 1 Arezzo 0, ma c'è un silent check in corso in questo momento. La rete siglata un minuto fa circa da Zappa su traversone dalla sinistra di Bradaric, forse però una spinta del difensore del Verona. Si sta ancora discutendo, ma arriva in questo momento la conferma della regolarità del gol siglato dall'ex Cagliari. È arrivata la conferma da parte del direttore di gara Zufferli. Dunque il punteggio si conferma favorevole al Verona in questo momento. Verona 1 Arezzo 0. Ricordo, rete siglata da Zappa, inserimento all'interno dell'area di rigore, ha bruciato i difensori dell'Arezzo. Palla nell'angolo a destra, nell'angolo basso alla destra del portiere Nunziante. Verona 1 Arezzo 0, 6 minuti e 40 di gioco nella ripresa. Elina Bologna.
3: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: Avrebbe confessato il presunto assassino dell'uomo ucciso a Udine. La vittima era il fratello della donna che lo aveva lasciato.
5: Tappa regionale per la ciclostaffetta COP31 Bike Ride, partita dal Brasile con destinazione Turchia, e una lettera di impegni sul clima.
4: Far conoscere la storia, la cultura e i valori dell'ebraismo come parte integrante del patrimonio italiano ed europeo. E questo è l'obiettivo della giornata europea della cultura ebraica celebrata nella Sinagoga di Trieste.
5: Torna a vivere l'ex Battirame di Pordenone, polo sportivo e di aggregazione nato dal recupero di un antico edificio sul laghetto di San Carlo.
4: A Sacile, giornata clou della Sagra dei Osei, quasi 300 esemplari in gara alla tradizionale fiera che vanta una storia lunga oltre 7 secoli.
5: Calcio, Serie D, pareggio in extremis per la Triestina all'esordio della nuova stagione. Finisce 1-1 la partita in trasferta con l'Altavilla Vicentina, un pareggio che arriva nel recupero grazie a Munaretto.
4: Un cordiale buon pomeriggio e buona domenica da parte di Ludovica Stiani e di Elisabetta Zaccolo in studio per quest'ultima edizione del nostro giornale radio. Iniziamo con la cronaca. Si trova nel carcere di Udine in attesa dell'interrogatorio di garanzia l'uomo che venerdì avrebbe ucciso il fratello della sua ex compagna. Davanti agli inquirenti non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma avrebbe ammesso l'omicidio.
6: Ha parlato e avrebbe confessato l'uomo fermato ieri dai carabinieri per l'assassinio di Abdellatif Ben Sefian, il 65enne ucciso la sera di venerdì nella periferia sud di Udine. Affiancato da un legale d'ufficio, non si sarebbe avvalso quindi della facoltà di non rispondere di fronte alle domande della PM Letizia Puppa, e in attesa dell'interrogatorio di garanzia, che dovrebbe avvenire già domani, è stato trasferito presso la casa circondariale della città. Sul piano indiziario, gli investigatori sono riusciti ieri pomeriggio a ritrovare in un terreno incolto proprio nei pressi del luogo del delitto alcuni elementi che sul piano probatorio potranno essere fondamentali. Primi tra tutti due coltelli, entrambi con delle tracce ematiche sulla lama e che sono già al vaglio degli specialisti per il confronto con il sangue della vittima. Poi uno zaino e, nota non indifferente per gli inquirenti, una parrucca di lunghi capelli di colore scuro. Questa sarebbe stata usata dal presunto assassino, completamente glabro, per non essere riconosciuto nel quartiere, una zona in cui tutti sapevano chi fosse dopo i mesi di frequentazione con la sorella della vittima, Laila. Lei, che all'indomani di quanto successo piange tutte le lacrime di chi ha perso uno degli affetti più cari a causa di un uomo che aveva deciso di lasciare e che non aveva accettato il suo rifiuto fino al gesto estremo dell'altra sera. Un dramma che ha assunto i contorni più estremi della tragedia. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: La prossima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici si terrà in Turchia in novembre, e lì è diretta la staffetta che oggi ha attraversato la regione per promuovere le due ruote e la mobilità sostenibile.
7: Arrivano scampanellando i ciclisti italiani della COP Bike Ride a Draga Sant'Elia al termine della ciclopedonale Cottur sul Carso Triestino. Ad attenderli gli staffettisti sloveni. Sotto il cartello del confine di Stato il passaggio del testimone. Le 10 proposte per la promozione della ciclomobilità da sottoporre alla prossima conferenza ONU sul clima, la COP 31 ad Antalya in Turchia.
8: Vamos ad Antalya! Oh, oh.
7: La staffetta è partita da Belém, in Brasile, sede dell'ultima COP. Oltre 200 i partecipanti alle tappe che hanno attraversato il Friuli Venezia Giulia. Federico Zadnic, responsabile regionale della COP Bike Ride.
9: Siamo partiti dalla Bassa Friulana, dalla Tisana, per poi arrivare a Udine, discendere per la ciclovia Alpe Adria fino ad Aquileia ed arrivare poi qui a Trieste.
7: Ognuno pedala quanto può, ma c'è chi arriva da molto lontano.
10: Sono
7: partita da Bayonne, sulla costa atlantica della Francia, e ho attraversato in bici le Alpi sin qui. La mia speranza è di trovare governi sempre più sensibili a questo tema, perché più la gente usa la bici, meno utilizzerà mezzi di trasporto che emettono gas serra. Fermare il cambiamento climatico pedalando, questo rincorrono gli staffettisti. Jacopo Bardi, coordinamento italiano della COP Bike Ride.
11: Il 15% delle emissioni di CO2 avviene nei trasporti in ambito urbano. E noi pensiamo che la ciclomobilità sia un settore strategico di riduzione della CO2.
7: Ma pedalare non ha effetti positivi solo sull'ambiente, dice Marco Germani della FIAB.
12: Per me la bici non è una fatica, per me la bici è proprio un modo per rilassarmi. Preferisco, per esempio, se posso andare in bici piuttosto che in auto, perché è molto meno stressante pedalare che non guidare.
7: Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia.
4: E l'amore, il tema centrale della 27esima edizione della Giornata Europea della Cultura Ebraica. Numerose le iniziative a Trieste, tra cui le visite guidate alla sinagoga.
13: Far conoscere la storia, la cultura e i valori dell'ebraismo come parte integrante del patrimonio italiano ed europeo. E questo è l'obiettivo della Giornata Europea della Cultura Ebraica, giunta alla sua 27esima edizione. Tema centrale di quest'anno, l'amore. Davide Bellelli, vicepresidente Comunità Ebraica di Trieste.
14: L'amore è un sentimento presente in diversi testi ebraici, si declina proprio in senso generale, inteso come rispetto e amore verso il prossimo, verso lo straniero, come senso di accoglienza.
13: La scelta di questo tema offre l'occasione per mettere in luce le radici comuni tra le varie religioni, favorendo prospettive di dialogo interreligioso e interculturale.
14: La nostra comunità è da sempre molto incline al dialogo interreligioso. Trieste è una città che da sempre ha sviluppato multiculturalità, e fortunatamente le varie confessioni religiose che sono presenti dialogano e parlano tra loro. In linea di massima c'è molta condivisione e apertura in questo senso.
13: Molti gli appuntamenti in città, tra cui la visita alla sinagoga di Trieste, che assieme a quella di Budapest è tra le due sinagoghe più grandi d'Europa.
14: La nostra comunità promuove già da anni visite guidate in sinagoga e anche presso il nostro museo Carlo Vera Wagner. Questa giornata è sicuramente un di più, e che anche quest'anno ha visto e sta vedendo una buona partecipazione.
13: Ma professare la propria religione può non essere semplice.
14: Negli ultimi anni la situazione è tornata su livelli abbastanza preoccupanti. Qui a Trieste fortunatamente siamo in una situazione migliore rispetto ad altre città italiane e soprattutto anche ad altre città europee. Tutte le istituzioni ebraiche rappresentano degli obiettivi sensibili.
13: Trieste, Giulia Magro, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: E adesso diamo uno sguardo al meteo, cielo sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 17, Trieste 31,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, anche a Gorizia, Udine e Pordenone 31,5 gradi, Tolmezzo 28,5 gradi, Tarvisio 26 gradi, Sappada e Forni di Sopra 23 gradi, Piancavallo 21, Monte Lussari 19 gradi, Monte Zoccolan 18 gradi, Lignano 31,5 gradi, Grado 29 gradi, temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località.
4: Le previsioni dell'ARPA regionale: domani avremo su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana tempo stabile al mattino, maggiore variabilità dal pomeriggio, verso sera sarà possibile qualche locale rovescio temporale, più probabile in Carnia. Di notte e di primo mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale. Poi in giornata i venti ruoteranno a regime di brezza. Le temperature sono e resteranno pienamente estive, sopra la norma del periodo.
5: E adesso andiamo a Sacile per uno degli appuntamenti di fine estate più antichi di questa regione, la Sagra di Osei.
15: Hanno iniziato a cinguettare le prime luci dell'alba i quasi 300 esemplari di uccelli esposti nel centro di Sacile per il tradizionale concorso canoro, l'appuntamento più seguito dagli appassionati dell'ornitologia. Difficile il compito dei 20 giurati che hanno voluto ascoltare più volte il canto dei volatili prima di esprimere il giudizio finale. Tordo nazionale è stato proclamato Varen, nome come il celebre cavallo da corsa deceduto pochi giorni fa. Un risultato decretato da una serie di parametri seguiti dai giurati.
16: Di un tordo intanto deve avere le triple e fare

0: tre battute signora, diciamo, per capirci.
1: Appuntamento che ha richiamato tanti curiosi appassionati da tutto il nord-est per ascoltare questo particolare canto dei volatili.
2: E il modo di cantare in sé, e non sono tutti uguali gli uccelli. Qualcuno ha due note, le fa male, qua è una roba meravigliosa.
1: Apprezzate anche i chioccolatori, artisti che usano bocca e gola per riprodurre fedelmente il canto dei volatili come costante beat, conosciuto come il Poiana.
3: E ora adesso vi faccio sentire il merlo all'alba.
1: E poi in tanti ad osservare e ad acquistare uccelli di tutti i tipi per la gioia degli espositori.
4: Le specie più richieste in questa fiera sono gli uccelli di piccola taglia, perciò canarini, cucuretti, gli inseparabili, tutto quello che va alla famiglia e ai bambini.
1: La Sagra degli Osei si conferma un patrimonio di tradizioni che continua a richiamare visitatori da tutto il territorio. Lorena Bin, presidente della Proloco Sacile.
5: Manteniamo vivo lo storico concorso canoro, l'esposizione degli esemplari di gabbia e voliera, tanti animali nei nostri parchi, facendo particolare attenzione al loro benessere e anche all'attrattività che questa sagra vuole continuare ad avere.
1: Sacile, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
6: La Regione finanzierà con 2.200.000 euro Proloco, parrocchie, fondazioni e associazioni senza fini di lucro che promuovono e sostengono sagre, feste locali e fiere tradizionali. Entro settembre, ha annunciato l'assessora alle infrastrutture Amirante, si aprirà il bando riferito al triennio 2026-2028. Sostiene l'acquisto di immobili o impianti destinati a sede legale operativa, gli ampliamenti degli edifici e gli interventi di manutenzione straordinaria.
7: Sono anche finanziabili opere di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche e adeguamento alle norme vigenti. Gli interventi devono riguardare immobili o impianti ubicati in Friuli Venezia Giulia, di proprietà dei beneficiari e destinati a loro sede, oppure utilizzabili per le manifestazioni. Il contributo copre il 100% della spesa ammissibile, fino a 70.000 euro. Non sono ammesse domande per interventi inferiori a 10.000 euro. Ogni richiedente potrà presentare una sola domanda e per ciascun immobile sarà ammessa una sola richiesta di contributo, la quale dovrà essere presentata online tramite il sistema Istanze Online. Gli interventi dovranno iniziare dopo la presentazione della domanda.
6: Prosegue il Festival dell'Oriente, di nuovo in fiera a Torreano di Martignacco dopo 8 anni di assenza per fine settimana consecutivi. E anche il prossimo. Il festival è dedicato alle culture, alle tradizioni e ai colori di 18 paesi dell'Asia, tra cui Giappone, Cina e India. In programma spettacoli e danze del folklore, un'area dedicata ai trattamenti olistici, conferenze e più di 200 workshop e attività gratuite aperte al pubblico, dallo yoga alla meditazione fino alla cerimonia del tè, i mandala dei monaci tibetani e la cucina orientale. Presenti inoltre 300 stand di artigianato, spezie e stoffe pregiate, affiancati da 12 punti vendita di cibo da strada e 8 ristoranti tipici.
7: Inaugurata l'Officina dello Sport, ex Battirame, polo sportivo e di aggregazione nato dal recupero di un antico edificio sul laghetto di San Carlo.
8: Per secoli è stato uno dei cuori produttivi di Pordenone, poi nel 1969 la chiusura e decenni di abbandono, fino a trasformare l'antico Battirame in un luogo da cui tenere lontani i bambini. Tra quei bambini c'era il futuro campione olimpico Daniele Molmenti e oggi è proprio lui a riaprirne le porte e a restituirlo alla città. Daniele Molmenti, presidente Canoa Club Naonis.
9: Apriamo questo centro che sarà un centro polivalente, polisportivo, per dai bambini e gli anziani. Faremo canoa, fitness, yoga, podismo, collegheremo il pordenonese non solo agli elementi del verde urbano e tutti i nostri parchi che abbiamo qui attorno.
8: Dal divieto di entrare all'invito a vivere questo spazio è forse tutta qui la trasformazione dell'ex Battirame, che per secoli ha sfruttato l'acqua delle rogge cittadine nel bacino artificiale del laghetto di San Carlo. Dopo la chiusura, a ricordarlo, era rimasta soprattutto la vecchia ciminiera. Oggi il recupero, realizzato con un investimento di circa 2 milioni e mezzo di euro e sostenuto anche dai fondi PNRR e Pinqua, restituisce invece l'edificio alla comunità. A gestire la nuova struttura sarà il Canoa Club Naonis e una delle principali novità è il pontile per le canoe, un progetto nato anche grazie alla partecipazione del quartiere.
9: Il lago San Carlo è uno dei tanti laghi di Pordenone. Serviva un modo comodo per poter entrare e far fare le prime pagaiate ai tanti interessati. Abbiamo fatto una raccolta fondi con una risposta davvero importante dei pordenonesi, soprattutto del quartiere, quindi ci vogliono già bene.
8: Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.

0: Oggi è una giornata di gran festa per Pordenone perché oltre a tutti gli eventi sportivi possiamo annoverare un sito industriale, un sito all'interno di una collocazione all'interno del centro, verde, sportivo, sport inediti, canoa, quindi diamo veramente ai giovani e alle prospettive sportive un sito che davvero merita di essere visitato da parte dei turisti all'interno di una logica di turismo sostenibile.
1: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Calcio Serie D, prima di campionato per la Triestina con un pareggio di testa di Munaretto al 94esimo minuto. Una partita sul campo dell'Unione La Rocca Altavilla, Vicenza, con un caldo torrido. Appare vicinissima al gol poco prima della mezz'ora la Triestina con Vranić, autore di un bel destro a giro dai 20 metri. I padroni di casa, con il pressing alto, tengono sotto controllo la partita, ma gli alabardati si costruiscono l'attacco. La Triestina appare vicinissima al gol poco prima della mezz'ora con Vranić, autore di un destro a giro dai 20 metri.
3: Avvio di ripresa promettente con un'ottima giocata di Vranić a liberare Di Livio, il cui destro sfiora il palo. A cavallo del decimo i padroni di casa passano in contropiede che li porta in vantaggio con Marchesini. Lupi e Beltrame reagiscono ma non realizzano. Beltrame a metà ripresa reclama un rigore non concesso. Poco dopo la mezz'ora punizione tagliata di Borrello e stacco di Munaretto. La palla sbatte sulla traversa interna ma non entra. La squadra di Mister Fontana preme fino all'ultimo e trova il pareggio nel quarto dei 6 minuti di recupero con Munaretto.
2: In 3500 oggi per la Pordenone pedala, sfidando l'AFA, alcuni ciclisti infatti sono stati soccorsi in strada proprio per malori causati dal caldo.
1: Era una delle certezze della Pordenone pedala con Demetrio Moras, l'indimenticato patron. La manifestazione sembrava riuscire sempre a scansare la minaccia della pioggia. Non la pioggia ma il caldo è stato invece il principale avversario dell'edizione numero 53. Le temperature insolitamente alte hanno infatti indotto molti affezionati della pedalata ad attendere gli ultimi minuti per le iscrizioni. Luigi Tomadini, presidente Pordenone Pedala.
4: Stiamo soffrendo il caldo tutti quanti, molta gente vorrebbe fare la Pordenone Pedala, tanti si iscrivono e qualcuno dice troppo caldo non la faccio.
1: Circa 3500 alla fine, quelli che sono partiti da Piazza Risorgimento sfidando l'AFA.
4: Facciamo Ponte a Meduna, zona industriale di Fiume Veneto. Attraversiamo un'azienda, io da un po' di anni faccio questa cosa di attraversare le aziende, perché le aziende sono state il cuore pulsante, lo sono ancora nella nostra provincia. L'azienda si chiama Marrone e dopo andiamo su a Rauscedo. Parco Colonia rinnovato e dopo si torna indietro. Guado di Murlis, questa è la parte selvaggia di questa edizione. Attraversiamo, arriviamo a Cordenons e da Cordenons Pordenone.
1: Una persona lungo il percorso ha richiesto l'intervento del personale della Croce Rossa per un malore dovuto al caldo. Una ventina gli altri piccoli soccorsi lungo i 46 chilometri che si sono conclusi con la pastasciutta al Parco Galvani.
5: È divertente, vediamo il territorio, stiamo insieme, passiamo una bella domenica.
1: C'è chi è arrivato da Udine.
6: Invitato da amici per trascorrere una bella giornata pedalando e per me vedendo zone nuove.
1: E chi da Oderzo alla Pordenone Pedala è ritornato dopo qualche anno di pausa?
7: Noi siamo degli affezionati alla Pordenone Pedala, ne abbiamo fatte 3-4.
8: Sono un po' di anni che non riusciamo a farle, ma stavolta ci siamo.
5: Cosa vi piace della Pordenone Pedala?
8: Tutto, l'organizzazione, tutta la gente, i colori, bellissimo.
7: E soprattutto i tracciati che fanno vedere il territorio.
1: Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E ora allo sport con il basket. A Udine è in corso il Memorial Paietta. Ieri l'APU ha perso contro il PAOK Salonicco. Il torneo alla 10ª edizione si conclude oggi.
9: Al Pala Carnera il PAOK Salonicco ha sconfitto l'APU 89-71 nella semifinale del Memorial Piera Paietta, intitolato alla madre di Alessandro Pedone, presidente dei Bianconeri. Il torneo, giunto alla 10ª edizione, è uno dei primi test importanti della preparazione verso la nuova stagione. Il PAOK di Andrea Trinchieri, formazione di livello europeo, ha fatto valere il proprio bagaglio tecnico. Udine parte bene 5-0, poi la partita cambia. I greci trovano ritmo, corrono e colpiscono dall'arco. Sono già avanti di 10 alla fine del primo quarto e di 21 all'intervallo. Nel terzo periodo il divario arriva fino a 26 punti. Per la squadra di Vertemati arrivano comunque alcune indicazioni positive. Battle chiude con 18 punti, mentre il giovane Stjepanovic ne mette 13, trovando spazio soprattutto nel finale. Prima partita in bianconero anche per Denzel Valentine, che chiude con 3 punti. Ancora fuori Šiško alle prese con il recupero dall'infortunio muscolare. Il PAOK vola così in finale, dove alle 20:30 affronterà Napoli. Sempre al Pala Carnera, alle 18 Udine e Reggio Emilia si contenderanno invece il terzo posto. Andrei Marušić, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è tutto per questa edizione. In redazione, in segreteria, ha collaborato Paolo Nuzzo, per la parte tecnica in regia Roberto Cavallari. Da parte di Ludovica Siani e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon proseguimento di serata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
12: Città trionfa e supera le previsioni. Dimezzati i cristiano-democratici del cancelliere Merz, affluenza record.
13: Secondo gli exit poll, ma non parliamo ancora dei risultati definitivi, il trionfo annunciato si è concretizzato per l'AFD con un 44,5% dei voti. Abbiamo fatto la storia, afferma senza ombra di dubbi il leader candidato presidente del Land, Ulrich Siegmund. Una valanga di consensi dunque, anche se il dato va preso con le pinze, siamo davanti comunque ad exit poll. Tra i grandi sconfitti, i partiti simbolo del secondo dopoguerra tedesco, la CDU crollata al 18,5% dei consensi e i social democratici all'8%. Per entrambe le formazioni è il peggior risultato in Sassonia-Anhalt mai conseguito, se dovessero essere confermate le proiezioni. C'è da dire che, per quanto straordinario sia il risultato di AfD, potrebbe comunque non essere sufficiente per potersi permettere di governare in perfetta solitudine. Peraltro è stato un voto molto partecipato, con un'affluenza a dir poco alta. Alle 14 aveva infatti votato il 54,4% degli aventi diritto al voto. Nel 2021, alla stessa ora, aveva votato solo il 27,1%, quindi un dato raddoppiato. Fabrizio Noli, GR1.
12: Ancora dall'estero, le accuse della Germania a Mosca per i droni sull'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra. Queste le pesanti parole pronunciate dal ministro degli esteri russo Lavrov in Ucraina, intanto concluso il primo round negoziale tra Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner. A breve una nuova tornata di negoziati che coinvolgerà anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Germania e Francia.
14: Meno di 24 ore fa aveva definito un'esperienza memorabile parlare con Putin. Di certo, oggi usa toni più pacati l'inviato di Trump, Witkoff, che insieme all'altro negoziatore statunitense Kushner ha incontrato il presidente Zelensky. Era la loro prima visita ufficiale a Kiev. Witkoff definisce i colloqui con il presidente ucraino sostanziali e aggiunge che continueranno per tutto il tempo necessario. Parla di incontro incoraggiante, di discussione concreta e importante. Kushner auspica che la missione appena compiuta apra nuovi percorsi per la pace in Ucraina. Zelensky li ha accolti con un caloroso abbraccio e ha insistito per una pace dignitosa e giusta. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato ieri gli inviati Witkoff e Kushner testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Ma se la tregua tiene per quanto riguarda le due capitali, la Russia denuncia abbattuti 258 droni ucraini nella notte. Le forze di Mosca invece hanno preso di mira i magazzini di una società di logistica Dnipro, due i feriti, e hanno lanciato raid notturni con oltre 80 droni e alcuni missili da crociera, colpendo 11 località, tra le quali Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa. Marco Barbonaglia, GR1.
12: Il femminicidio di Lorena Isceri, stasera a Firenze una fiaccolata per ricordarla e dire no alla violenza sulle donne. Emergono intanto nuovi particolari sugli ultimi minuti di vita. Chiusa nel bagagliaio dell'auto, al telefono con il 112, supplica l'ex compagno di fermarsi. Gli promette di tornare insieme nel disperato tentativo di salvarsi. Domani l'autopsia per accertare se fosse ancora viva al momento della caduta. Giornata tragica per i rally, un copilota morto in Liguria, due spettatori investiti e uccisi in Sicilia.
15: Sono Giuseppe Bisconti e Carol Greco, di 18 e 20 anni, giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. Uno è deceduto sul colpo, l'altro al pronto soccorso. In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo è stato sequestrato, in corso gli accertamenti della procura di Trapani. Nelle stesse ore, nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato. La vittima, molto conosciuta nell'ambiente automobilistico, poco prima sui social aveva pubblicato il video del

0: le ultime prove in pista. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare, scappellato e rimasto ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica dell'incidente. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha chiuso il forum di Cernobbio tracciando un bilancio dell'azione del governo. Alle prese con uno scenario mondiale complesso, con le crisi che si accavallano, l'Italia si è mostrata resiliente, ha spiegato Giorgetti, che ha inoltre rivendicato la gestione prudente dei conti pubblici anche in vista della prossima legge di bilancio. Ascoltiamo un passaggio.
2: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. L'economia italiana, avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita. Se le cose vanno come da indicatori, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
1: Con questo è tutto, la linea torna allo sport. Buon ascolto.
3: L'Università Link è vicina a te. Con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
4: Verde, viaggiare informati.
5: Le 18:56 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Al bivio tra la A1 e la tangenziale ovest di Milano, per chi da Bologna va verso la Milano-Laghi, la coda è per traffico intenso. A4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni il bivio A4 raccordo Viale Certosa verso Torino, coda a tratti e traffico intenso. Così tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Al traforo del Monte Bianco l'attesa di 15 minuti al piazzale italiano, la coda è verso Chamonix. Coda tratti e traffico intenso anche sulla A8 Milano-Varese, tra Bivio A8 diramazione Gallarate-Gattico e Castellanza in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate e Como-Chiasso, tra Como-Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A10 Genova-Ventimiglia ci sono 13 km di coda a tratti tra Orco Feglino e il bivio A10 fine con Planare Sabona in direzione di Genova. Sulla A1 Milano-Napoli tempi di percorrenza tra Terra di Canossa Campeggine e Fidenza verso Milano sono di 50 minuti, anche qui coda a tratti e traffico intenso. Sulla A14 1 ore e 30 i tempi di percorrenza tra Forlì e il bivio A1-14 verso la Milano-Napoli, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Un'ora tra Frosinone il bivio A1 diramazione Roma Sud verso Firenze, coda a tratti e traffico intenso. Era l'ultima informazione, buon viaggio da Rai Mobilità.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Mi hai fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
7: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
8: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene, mai.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
11: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
12: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
13: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
14: Intervallo della sfida tra Bologna e Sassuolo. Al termine del primo tempo, Sassuolo avanti 1-0 grazie alla rete di Doig al ventesimo. Ma si gioca anche la finale del torneo di pallavolo europeo femminile. Emanuele

0: Con Lazio.
1: È parità tra Italia e Turchia perché la Turchia ha vinto il secondo set 25-22 dopo che l'Italia aveva dominato il primo 25-16, dunque 1-1 in attesa che cominci il terzo set. Verona-Arezzo, Dario Giordo.
2: Grazie Manuela Collazzo, 36-20 nella ripresa. Vi avevamo lasciato sul 2-0 per il Verona, il punteggio era di 4-0 per l'Hellas sull'Arezzo, le reti al 30° e al 33° di Cerbone. Studio.
3: Bene così, tra poco dunque torneremo sui campi, ben trovati, buonasera intanto da parte di Francesco Albanese in questa domenica davvero speciale per l'Italia con la vittoria, lo ricordiamo, al Gran Premio di Monza di Kimi Antonelli con la sua Mercedes, davvero un'impresa dai caratteri storici che consolida peraltro il primato di Kimi Antonelli in vetta alla classifica piloti. E proprio Antonelli, tra poco avremo anche la possibilità di ascoltarlo nell'intervista post gara di Manuel Codignoni, ma dicevamo domenica speciale perché, come avete sentito nel resoconto di Manuela Collazzo, l'Italia si sta giocando il titolo europeo agli europei femminili di volley in quel di Istanbul contro i padroni di casa della Turchia, e naturalmente abbiamo anche tanta tensione per sapere come andrà a finire questa ennesima avventura che ci sta regalando la squadra allenata da Julio Velasco. Nel frattempo ci prepareremo alla lunga serata sportiva che qui su Rai Radio 1 sarà contraddistinta anche a partire dalle 20:45 dal match tra Juventus e Milan, due squadre che dopo le prime due giornate di campionato hanno entrambe quota 6 punti, allora vogliono andare lì a raggiungere in vetta coloro che fino a questo momento stanno sono al comando della classifica di Serie A, vale a dire Inter e Roma, entrambe appaiate a quota 9. Si sta giocando anche sui campi di mezza Europa, per esempio guardiamo a cosa sta succedendo in Germania con l'Augusta che vince in casa del Francoforte per 3-1. Il derby di Londra, Arsenal-Chelsea, vede fino a questo momento prevalere l'Arsenal, la campione in carica, 2-1 nei confronti del Chelsea. Siamo in questo caso a 20 minuti dalla fine della partita, ma noi allora torniamo subito ai nostri colleghi per sapere il da farsi e come si sta evolvendo la situazione a partire dallo stadio dall'Ara dove c'è Cristiano Piccinelli.
4: Con le squadre che stanno facendo adesso il loro ingresso in campo per l'inizio della ripresa, la prima ad entrare in campo è il Bologna che dovrà provare a rimediare al gol subito da Doig al 20° del primo tempo. A te.
3: Andiamo a Istanbul da Manuela Collazzo.
1: Sta per cominciare il terzo set tra Italia e Turchia, ribadiamo la situazione 1-1 nel primo, 25-16 dell'Italia nel secondo, un set che pareva in pugno, l'Italia lo ha poi perso 25-22 per la Turchia, è calata in iniziazione poi anche in attacco, al contrario è cresciuta invece la Turchia, anche se adesso cominciamo con un ace, l'ace di Alessia Orro a servizio, e così l'Italia si porta avanti 1-0 nel terzo parziale, 1-1 il conto dei set. Studio.
3: Dario Giordo per Verona Arezzo.
2: Sì Francesco, 39:30 del secondo tempo ed è appena arrivata la quinta rete del Verona con Iannoni, uno degli ultimi acquisti dei gialloblu, conclusione di piatto dal limite dell'area di rigore. Arezzo ormai completamente rassegnato, l'Hellas aveva segnato la terza e la quarta rete fra il 30° e il 33° con Cerbone, classe 2007, alla sua prima doppietta in Serie B, e ora arrivata la quinta rete siglata da Iannoni. 40° del secondo tempo, il punteggio allo stadio Bentegodi, Verona 5, Arezzo 0, e linea allo studio.
3: E allora direi che possiamo riprendere la nostra domenica sport con il resoconto di quanto sta accadendo da Bologna con Cristiano Piccinelli per Bologna e Sassuolo, naturalmente la finale degli europei femminili con Italia-Turchia e Manuela Collazzo, solo aggiornamenti fino al termine flash per Dario Giordo con Verona-Arezzo. Cristiano Piccinelli.
4: Dove la gara è pronta per iniziare il suo secondo tempo, si ripartirà dalla parziale di vantaggio per il Sassuolo, 1-0 firmato Doig, tre cambi subito per quanto riguarda Domenico Tedesco e il Bologna. In campo Miranda per Alassane nel ruolo di terzino sinistro, poi dentro Moro per Pubega e anche dentro il 2008 Marco Libra per Odgaard, e assetto che potrebbe essere modificato con un 4-3-3 più naturale rispetto al 4-2-3-1 del primo tempo, con l'ingresso proprio del giovane ragazzo del giovanili del Bologna, che era anche iniziato da pochi secondi con il parziale dunque che è sempre di Bologna 0 Sassuolo 1. E allora andiamo a Istanbul per la finale dell'Europeo di pallavolo femminile.
1: Cambio lungo, lo chiude l'Italia grazie a un pallonetto intelligente di Egonu, 4 Italia, 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, un set il secondo che l'Italia sul 12-6 pareva avere in

0: piazzato un parziale di 5-0 sfruttando il turno al servizio della sua capitana Erdem. Da lì è nato un punto a punto. L'Italia ha peccato anche nella precisione dei colpi d'attacco. Buona la copertura di Nanesi dietro al muro sull'attacco di Vargas, poi ancora Paolo Egonu con un pallonetto mani fuori della nostra opposta. Il quinto punto dell'Italia nel terzo set, sono due punti della Turchia, 1-1 il conto dei parziali. Verona Arezzo.
1: Il 42esimo della ripresa al Bentegodi, Verona 5, Arezzo 0, un rapido recap delle reti, tutte nel secondo tempo. Al quinto Zappa, al 13esimo Mulattieri, la doppietta di Cerbone, alla mezz'ora, al 33esimo i gol del 19enne dell'Ellas, al 40esimo la quinta rete di Iannoni, partita sostanzialmente senza alcun futuro. Non perdiamo altro tempo, allora 42-30 il punteggio al Bentegodi, Verona 5, Arezzo 0, e spostiamoci a Bologna, stadio Dall'Ara, Bologna-Sassuolo.
2: Secondo minuto di gioco della ripresa, Bologna 0, Sassuolo 1, il duello tra Lorenti e Holm, sbanaccia Lorenti, finisce a terra Holm, si poteva giocare, Lorenti entra in area, morbida, cercare un compagno, Bernardeschi in chiusura, rimane a terra Holm, nonostante le proteste da parte dei giocatori rosso-blu, con Di Bello che non interviene. Adesso va a verificare le condizioni di Holm, ma l'azione poteva essere sfruttata meglio dal Sassuolo, in particolare da Lorienté, con l'ingresso del giovane 18enne Marco Libra, italo-venezuelano, nato a Caracas, da padre italiano, madre venezuelana, ormai da diversi anni, dal 2021 a Bologna, è stato anche capitano delle varie rappresentative giovanili, ha scelto però il Venezuela, ha già due presenze per lui con la nazionale maggiore sudamericana e dunque non può essere utile per quanto riguarda ovviamente la ricrescita, la rinascita della nostra nazionale azzurra. Intanto proprio Libra in possesso del pallone largo a destra a beneficio di Holm, l'avanzata da parte della squadra di Tedesco con Piccoli, la chiusura difensiva di Leisen in fallo laterale, ma rimane in pressione il Bologna sul lato corto dell'area di rigore con questa rimessa laterale però arretrata sui piedi di Ferguson. Quarto minuto della ripresa, Bologna 0 Sassuolo 1, torniamo a Italia-Turchia, la finale degli europei di pallavolo.
0: Italia 8, Turchia 2 nel terzo set, muro di un'attentissima Sarafar su Erdem, prosegue il turno al servizio della nostra nazionale perché adesso sbaglia ancora la Turchia e l'Italia conquista il nono punto, anche se Daniele Santarelli fa cenno di voler chiedere il challenge, così è infatti gioco fermo, 9 Italia 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Un eventuale tocco, crediamo, del muro avversario sull'attacco tentato dalle turche, questa è la richiesta di Santarelli. L'Italia, dopo aver perso il secondo set, ha cominciato davvero molto bene il terzo con grande determinazione. Velasco approfitta di questa pausa per chiamare a sé tutte le sue ragazze, dare indicazioni importanti, sta parlando con Miriam Silla. Gioco fermo però, 9 Italia 2 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Verona Arezzo.
1: Un rapido aggiornamento dallo stadio Bentegodi.
2: Proprietario, il gol di Piccoli, il tuffo di testa al quinto minuto della ripresa, pareggia i conti in Bologna con la prima rete rossoblu di Roberto Piccoli. Bologna 1, Sassuolo 1, te.
1: Grazie a Cristiano Piccinelli. Dunque, dicevo, un rapido aggiornamento dallo stadio Bentegodi, Verona 5, Arezzo 0, 45-30 i minuti di gioco, si giocherà ancora per un minuto e mezzo, c'è una partita di Serie A in bilico, soprattutto un oro continentale nel volley femminile, allora noi indugiamo qui al Bentegodi, spostiamoci subito a Bologna, Bologna-Sassuolo, Cristiano Piccinelli.
2: Grazie Dario Giordo, è arrivato il gol di Roberto Piccoli che è andato ad incornare in maniera perfetta e puntuale il traversone da corner di Miranda, pur trattenuto da Doig, non è riuscito lo scozzese a controllare l'impeto dell'ex attaccante di Cagliari e Fiorentina tra le altre, che trova dunque il pareggio per il Bologna, soprattutto la prima rete stagionale per la formazione di Domenico Tedesco per quanto riguarda il campionato. Ma adesso il Bologna ovviamente rincuorato dal ritrovato pareggio, è arrivato subito in apertura di ripresa con Ferguson, largo a destra per Bernardeschi, di nuovo dallo scozzese che avvicina a sé Moro, subentrato nel corso di questa ripresa, libera per Bernardeschi, il pallone all'indietro ancora per Ferguson, orizzontale verso Nicola Moro che può avanzare, palla al piede, lo fronteggia Azic, l'apertura a destra per Bernardeschi, va a sovrapporsi Holm, riceve

0: Il pallone dal compagno va a cercare il fondo, supera un avversario, finisce a terra, tutto regolare per Di Bello che va anche ad ammonire per proteste il numero 2 del Bologna. Il fallo eventuale sarebbe comunque avvenuto fuori dall'area di rigore, in effetti rivedendo l'airplay diciamo che accentua molto la caduta. Una volta che si è sentito toccato, Ian Holm viene ammonito per proteste, il numero 2 del Bologna. 52esimo qui alla Dallara, Bologna 1 Sassuolo 1. Torniamo alla pallavolo da Manuela Collazzi.
1: Cambio lungo, lo chiude l'Italia con un muro su Baladin, 9 Italia, 4 Turchia. Nel terzo set la Turchia, anche sfruttando Vargas, aveva piazzato un break dopo che il challenge aveva dato ragione al suo CT Daniele Santarelli. Il muro di Egonu, adesso proprio Egonu dai 9 metri, potente e lunga la ricezione della Turchia, però poi molto brava la squadra di Santarelli, la squadra di casa, ad attaccare in diagonale con Baladin e a ottenere il quinto punto. 5 Turchia, 9 Italia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Verona Arezzo.
2: Ed è appena finita la partita allo stadio Bentegodi, il punteggio finale Verona 5 Arezzo 0. Rapidamente i marcatori tutti nella ripresa: al quinto Zappa, al tredicesimo Mulattieri, la doppietta di Cerbone alla mezz'ora, al 33esimo ha chiuso i conti Iannoni al 40esimo. Dal Bentegodi è tutto, ci spostiamo a Bologna, Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
0: Eroismo in campo dopo il pareggio di Piccoli, il gioco è fermo adesso perché dopo un traversone da sinistra di Teat bloccato da Muric, il portiere del Sassuolo si è spinto in avanti per andare a controllare e andare al rilancio, ha trovato sulla sua strada Piccoli, uno spintone al numero 91 che è finito a terra e si è sceso un po' di parapiglia con Di Bello, che è stato costretto a riportare un po' di calma all'interno del trione di gioco. Non mi sono accorto se ci sono state eventuali sanzioni disciplinari per quanto riguarda i giocatori coinvolti, in particolare tra Piccoli e Muric anche Itzes e Ferguson. Di Bello va a spiegare quella che è stata la sua decisione con Piccoli, che va a dare 5 a Muric. Si risolve così forse la situazione con la calma che è stata riportata sul terreno di gioco e con il gioco che finalmente può riprendere con la rimessa dal fondo da parte di Muric. Viene ammonito intanto Itzes per aver innescato quel parapiglia, quel accenno di rissa successivo alla caduta a terra da parte di Piccoli. Anche per Piccoli c'è il cartellino giallo. Intanto il pallone gestito dal Sassuolo davanti con Doig dalla sinistra, va in chiusura difensiva Moro, rilancio in avanti nella zona Bernardeschi, ma pallone fuori con una rimessa laterale fuori del Sassuolo. Siamo al 9 minuto della ripresa, Bologna 1 Sassuolo 1, pallavolo.
1: Terzo set tra Italia e Turchia, 11 Italia, 5 Turchia, dopo l'ace di Silla, un errore di valutazione nella ricezione turca, il time out chiamato da Daniele Santarelli, il CT della Turchia, campione d'Europa in carica Daniele Santarelli, che ha vinto tutto con il club alla guida di Conegliano. Si torna in campo, l'Italia è in controllo in questo terzo set, ma lo era anche nel secondo in realtà, punteggio simile quando poi ha subito la rimonta della Turchia, che ha piazzato un parziale di 5-0 dopo il time out chiamato da Santarelli, che adesso crediamo sta un po' perdendo tempo chiamando le giovani addette al campo per pulire proprio la zona di campo dove lui stesso deve sostare. In ogni modo si può giocare, Sille attenta sul tocco di seconda di Özbay, la palleggiatrice turca, poi contrattacca Egonu e sbaglia, e dunque errore gratuito di Egonu e sesto punto regalato alla Turchia. 6 Turchia, 11 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, Bologna Sassuolo.
0: Siamo all'interno del 55esimo con il presidente sempre di Bologna 1 Sassuolo 1, Bowie smista per Azic, limite dell'area di rigore, prova la conclusione, Murato ancora, Azic, la conclusione vincente, la rete del Sassuolo firmata da Azic, che dopo il primo tentativo ribattuto con caparbietà riconquistato il pallone, a quel punto non aveva più schermo davanti a sé, ha preso la mira e ha bucchiato per la seconda volta Skorupski, riportando avanti il Sassuolo al 56esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ha segnato Azic, giocatore arrivato in prestito dalla Juventus che si sta imponendo alla corte di Alberto Aquilani. Dunque resiste poco il pareggio del Bologna, azione nata però da Bowie,

0: è riuscito a smistare proprio per Asic il primo tentativo murato da Eghem, poi ancora pallone per Asic, il diagonale con l'interno del piede destro e con Skorupski che non può nulla sul tentativo del numero 17 vincente. Bologna 1 Sassuolo 2, 56esimo della partita, ancora Italia-Turchia, la finale dell'Europeo di pallavolo femminile.
1: Attacca Antropov che passa tra le mani del muro della Turchia, in ritardo il muro turco, 13° punto dell'Italia, sono 7 punti della Turchia nel terzo set, i fischi per Alessia Orro, 1-1 il conto dei parziali, Orro al servizio per la nostra nazionale, ricezione lunga del libero della Turchia, Örje e dunque è attenta sotto rete Antropova a punire la squadra di Santarelli, a conquistare per l'Italia il 14° punto, 14 Italia, 7 Turchia, terzo set, 1-1 il conto dei parziali, ancora Alessia Orro al servizio, Bologna-Sassuolo.
0: 57esimo Bologna 1 Sassuolo 2, prova a reagire di nuovo il Bologna, trafitto dal gol di Azic poco fa per il nuovo vantaggio dei neroverdi, il pallone per Libra, si libera bene con una verona dell'avversario, va a servire un compagno, si trattava di Holm, murato nel suo tentativo di conclusione ma recupera il pallone Moro, lo cede poi a Ferguson, ancora Bologna, largo a destra, riceve Libra, c'è sulla corsia Holm, preferisce andare sul sicuro da Ferguson, in mezzo per Nicola Moro, intanto si scaldano alcuni componenti delle due panchine, in particolare potrebbe essere a breve il momento da parte di Thorsved del Sassuolo, pronto a entrare in campo il norvegese, a lungo corteggiato dalla Fiorentina in di calciomercato, l'avanzata in contropiede del Sassuolo con Lorientè all'interno della rigore, recupera Olmo all'ultimo momento ed è via il tentativo del francese in calcio d'angolo, siamo al 58esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora la palla a volo.
1: Vargas attacca e Murata ricostruisce la Turchia, siamo nel terzo set, scambio lungo, lo seguiamo e poi vi diremo come sta andando il parziale, 15-8 per l'Italia, e Gonu di potenza, Özbay c'è sulla traiettoria, free ball per la nostra nazionale, Silla appoggia per Orro che cede ancora palla, e Gonu, diagonale di Paolo Gonu in intrarotazione, 16 Italia, 8 Turchia nel terzo set, bella Italia, 1-1 il conto dei parziali, Bologna Sassuolo.
0: 54esimo Bologna 1 Sassuolo 2, corner per il Sassuolo, ribattuto il tentativo di centro all'interno del rigore da parte di Berardi, ancora però il Sassuolo con lo stesso Berardi, la conclusione centrale, la parata sicura a terra da parte di Skorupski che può andare al rilancio, ha davanti a sé Ferguson, cede il pallone corto, avanza lo scozzese, si sovrappone sulla corsia Miranda, si fa vedere anche Cambiaghi, Ferguson porta il pallone, lo cede adesso allo spagnolo entrato nel corso del secondo tempo, ancora all'indietro per Ferguson, la manovra però non è particolarmente veloce, quella della formazione di Domenico Tedesco, sarà per entrare nel Sassuolo Thorsved e anche un altro giocatore. A breve vi diremo di chi, si tratta di Ibrahim Sulemana, uno degli ultimi acquisti del Sassuolo in serie di calciomercato, dunque cambia qualcosa, sicuramente cambierà qualcosa sicuramente al centrocampo per la formazione neroverde di Alberto Aguilani, che ha ritrovato il vantaggio poco fa grazie alla caparbietà di Azic, è arrivato il momento del duplice cambio, allora lo diamo in diretta prima di tornare a Istanbul per la finale del torneo di europeo di pallavolo femminile, fuori l'autore del gol del nuovo vantaggio del Sassuolo, vero Azic, dentro Thorsved con anche Sulemana pronto a fare il suo ingresso sul terreno di gioco, esce Lipani ed entra dunque Sulemana, questi cambi decisi da Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, Sassuolo che sta vincendo 2-1 sul campo del Bologna, siamo al 60esimo della partita, palla a volo.
1: È tornata l'Italia dominante del primo set, due ace consecutivi di Antropova, uno dobbiamo dire di potenza, l'altro con un po' di fortuna la palla danza sul nastro, poi cade nella metà campo della Turchia, due ace consecutivi di Antropova, l'Italia va sul 19-8 nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, certo per come si era messo il secondo set con l'Italia avanti 12-6 aumentano un po' i rimpianti per la nostra nazionale, visto quello che l'Italia sta facendo in questo terzo set, nel frattempo va ad attaccare Erkek, ha cambiato ancora la diagonale di posto 4, dunque le schiacciatrici Daniele Santarelli, passa in diagonale Erkek, il muro azzurro, il muro composto soltanto da Egonu, non riesce a contenere il colpo della schiacciatrice turca che ottiene il nono punto per la Turchia, 9 Turchia, 19 Italia, siamo nel terzo set e l'Italia è 1-1 il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
0: Siamo al 61esimo della partita.

0: Bologna 1, Sassuolo 2 con Bernardeschi, va a cercare Cambiaghi, l'anticipo su Berardi, pallone lì dietro per Eggem, uno dei due centrali difensivi della formazione allenata da Domenico Tedesco, largo a destra per Ulm che riceve, torna però all'indietro da Ferguson, non trova sbocchi, serve qualcosa in più alla manovra del Bologna, molto orizzontale, poco verticale, soprattutto non riesce nell'ampiezza a trovare lo spazio, ci prova adesso con Miranda che sfrutta un buco di Berardi, Miranda sul fondo va a mettere il pallone in mezzo, libera sulle mani e poi il pallone che rimane lì a disposizione di Muric che era anche inciampato nel tentativo di prendere posizione ma riesce a recuperare, a bloccare la sfera, riparte dunque il Sassuolo con Mimmo Berardi, su di lui va in maniera abbastanza aggressiva Ferguson che riconquista il pallone, tutto regolare, la conclusione tentata da Ferguson, rimane a terra il giocatore del Sassuolo Berardi con Di Bello che sta adottando un metro che è quello ormai che sta diventando consuetudine in Serie A, deciso evidentemente anche da Orsato, quello di evitare al minimo i fischi, qui ha ritenuto fosse tutto regolare il tentativo vigoroso di Ferguson di soffiare il pallone all'avversario, rimane poi a terra Berardi, si rialza, si riprenderà comunque con un rimesso alla fondo fuori del Sassuolo, siamo nel frattempo arrivati al 18° della ripresa, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora pallavolo.
1: Contrattacco vincente di Vargas, la Turchia sfrutta il turno a servizio della sua opposta per piazzare un break, ma è lontanissima ancora dall'Italia, 11 Turchia, 20 Italia, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali e allora Belasco, memore forse anche di quel che è accaduto nel secondo set quando l'Italia ha subito la rimonta della Turchia, chiama subito il tempo, ferma il gioco e dunque time out in corso, 20 Italia, 11 Turchia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, torniamo a Bologna, Bologna-Sassuolo.
0: Intervento falloso di Eggem a danni di Bowie che se n'era andato via con un sombrero, calcio di punizione fuori del Sassuolo, dei pressi dell'area di rigore del Bologna, 25 metri non di più ma molto defilato sulla destra, siamo al 63°, il parziale dice Bologna 1 Sassuolo 2, opportunità dunque per Berardi per mettersi in luce, per provare a calciare direttamente in porta, vedremo anche l'entità della barriera che andrà a predisporre Lukasz Skorupski, sono tre uomini al momento a comporre il muro difensivo di maglia rossoblu davanti alla porta, difesa dall'esterno difensore polacco, Berardi sul punto di battuta, pronto ad effettuare un traversone, una conclusione diretta in porta, breve rincorsa, va morbido sul secondo palo per l'inserimento a sinistra da parte di Cinque Grano, il pallone che diventa buono ancora per Berardi, super parata di Skorupski, pallone lì, la conclusione deviata da parte di Eggem, Sassuolo vicinissimo però alla terza rete con Berardi, riflesso felino da parte di Skorupski perché sul pallone vagante si era avventato con velocità e precisione Mimmo Berardi che praticamente all'altezza del dischetto era riuscito a calciare in maniera pulita in mezza rovesciata, si è opposto Lukasz Skorupski in maniera puntuale ed efficace, adesso però preme il Sassuolo e sembra un Bologna un po' in confusione, 65°, Bologna 1 Sassuolo solo 2, torniamo alla pallavolo.
1: Muro di Orro su Erkek, 22° punto dell'Italia, sono 11 punti della Turchia, la stessa Orro attenta in copertura dietro al muro, il contrattacco di Egonu, bravissima contro le mani del muro avversario, pallone alto, proprio sulle mani alte del muro della Turchia, conquistare il 23° punto per l'Italia, l'Italia in totale controllo in questo terzo set dopo aver perso il secondo, anche un po' possiamo dire per propri demeriti, ha permesso il rientro della Turchia, è in controllo evidente in questo terzo parziale, 23 Italia 11 Turchia, 1-1 il conto dei 7, Gonu pronta al servizio, lo seguiamo, potente in ricezione la Turchia e poi arriva il colpo vincente in diagonale di Erkek, 12° punto della Turchia, sono 23 però i punti dell'Italia, Italia 2 punti dal successo nel terzo set, può dunque portarsi di nuovo avanti, può portarsi sul 2-1, proviamo a seguire e capire se l'Italia riuscirà a chiudere il parziale, chiediamo dunque pazienza a Cristiano Piccinelli, torneremo da lui a breve, il servizio non potente della Turchia, staccata da rete, Orro chiama l'attacco di Egonu che in pallonetto non chiude, attenta alla difesa della Turchia, il contrattacco di Vargas, muro e poi la difesa di Fersino, ancora un pallonetto a scavalcare il muro turco di Silla, questa volta però riesce a contenere la Turchia, pasticciamo un po', poi è

0: sempre attenta, Fersino in difesa, scambio lungo, Silla contro le mani del muro avversario, mani fuori, e dunque approfittando del fatto che il muro della Turchia fosse staccato, Silla riesce a tenere un mani fuori, a conquistare la palla a set per la nostra nazionale. 24 Italia, 12 Turchia, ben 12 palle set a disposizione della nostra nazionale. Proviamo a seguire la prima, c'è proprio Miriam Silla al servizio iconico, la sua presentazione iconica ieri di questa finale, Tappi ed Elmetto, e dunque Miriam Silla al servizio, il colpo della Turchia che non riesce a chiudere, la chiude poi da posto 4 Antropova con un diagonale piazzato e conquista il 25esimo punto per l'Italia. Si chiude così il terzo set, 25 Italia, 12 Turchia, Italia di nuovo avanti 2-1 sulla Turchia. Bologna Sassuolo.
1: Con il parziale sempre di 1-2 per il Sassuolo sul campo del Bologna, al 67esimo nel periodo non collegato è entrato Dobbig al posto di Cambiaghi. Inizialmente la segnalazione era stata di un cambio con Piccoli, che però è rimasto abbastanza stupefatto, un po' come tutti i tifosi del Bologna, della decisione tedesca. In realtà c'era stato evidentemente un difetto di comunicazione, sono entrambi in campo sia Piccoli sia Dobbig per cercare di sfruttare il doppio centravanti. Non avrebbe avuto molto senso fare un cambio con un atteggiamento comunque conservativo, visto il risultato che stiamo trovando in questo momento al Dall'Ara, con il Sassuolo che è in vantaggio per 2-1. Doig prova a innescare sulla corsia Berardi, poi la chiusura di Alassane sul tentativo di avanzata da parte del Bologna, guadagna comunque una rimessa laterale la formazione rosso-blu, pallone all'indietro per Ferguson, va a cercare e a chiamare all'avanzata anche Teat all'esordio in questa sua nuova avventura in rosso-blu dopo la stagione 2021-2022, poi il passaggio al Rennes e all'Eintracht di Francoforte, con il ritorno però a Bologna per supplire alla vendita di Lukumi. Il pallone gestito sempre dal Bologna, che prova ad avanzare adesso con Bernardeschi, morbido per Dobbig, la sponda per la corrente Miranda, siamo ai 25 metri, Miranda per Bernardeschi, lato corto dell'area di rigore da sinistra, ancora Bernardeschi davanti a 6-2 uomini, prova il traversone a cercare sul secondo palo Libra, che viene colpito in maniera involontaria sulla parte posteriore della nuca dal pallone servito dal compagno, il pallone poi si spegne sul fondo per una rimessa in favore del Sassuolo al 69esimo della partita. Bologna 1, Sassuolo 2, ancora Istanbul, Italia Turchia di pallavolo.
0: Aspettiamo che cominci il quarto set, rivediamo intanto la situazione. L'Italia avanti 2-1 sulla Turchia, ha vinto il primo parziale 25-16, stava dominando anche il secondo, ha subito il ritorno della Turchia che si è imposta 25-22, nel terzo però un grande rientro della nostra nazionale attentissima, surclassato le rivali 25-12, e adesso in attesa che cominci il quarto set torniamo da Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
1: E ovviamente quello che sta per cominciare potrebbe essere il set decisivo per l'assegnazione del titolo. Intanto Bowie cade a contatto con Eggem all'interno dell'area di rigore, tutto regolare per Di Bello. Siamo alla 70esima della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, con Dobbig che si difende dall'assalto di Leisen, distribuisce il pallone largo sulla destra per Holm, che può avanzare a spazio e lo svedese per affondare la sua corsa, ma un po' lenta la manovra del Bologna, prova a inserirsi comunque Bernardeschi, Holm rallenta e cede poi a Ferguson, avvicina a sé Bernardeschi, torna sull'esterno di destra dove c'è Holm, il pallone in mezzo per Libra ma abbastanza telefonato, comprende tutto, comprende l'iniziativa dell'avversario Doig, che prova a scambiare con Sulemana da questi all'Orienté, avanza dunque il Sassuolo con Berardi, Sassuolo che può beneficiare degli spazi che un Bologna molto allungato concede, ogni ripartenza rischia di essere letale per il Sassuolo, visto che spesso e volentieri può andare via in velocità all'Orienté, è già successo in un paio di occasioni, fanno fatica intanto anche quelli del Bologna, in particolare nella circostanza Teata, a contenere Bowie, che fa valere il fisico, valere la capacità anche di protezione del pallone, molto utile il giocatore ex Verona nella dinamica, nell'economia del gioco nero-verde. Sassuolo che avanti 2-1 sul campo del Bologna, è arrivato anche il momento della pausa di ristoro, 71esimo, il parziale sorride al Sassuolo. Noi torniamo a Istanbul da Manuela Collazzo per il set forse decisivo per la selezione del titolo. A te.
0: E ci auguriamo sia così, l'Italia è avanti sulla Turchia 2-1 nel conto dei parziali dopo il dominio del terzo set, 4 muri punto, 0 quelli della Turchia.

0: 4 ace, 0 quelli della Turchia, migliori le percentuali in attacco della nostra nazionale. Comincia adesso il quarto set, comincia però con un ace subito dall'Italia, con Shahin, la palleggiatrice della Turchia, che trova l'incrocio delle linee per piazzare un ace. Dunque 1 Turchia, 0 Italia nel quarto set, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Bologna-Sassuolo.
1: Dove la gara ancora ferma perché insomma si sta effettuando la cosiddetta pausa di ristoro, una giornata calda a Bologna, siamo sempre attorno ai 30 gradi, abbastanza ventilata, ma ovviamente insomma la fatica si fa sentire, visto che siamo anche alle prime partite stagionali. Il Sassuolo sta vincendo per 2-1 grazie alle reti di Doig nel primo tempo, poi c'è stato il pareggio, un'apertura di ripresa dei rossoblù con Piccoli, nuovo vantaggio firmato da Asic nel corso della ripresa. Doppio centravanti adesso per il Bologna, che schiera contemporaneamente sia Piccoli sia Artem Dobig, sta per riprendere la gara. Siamo al 72esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora palla a volo.
0: 2-0 della Turchia, Murata e Gonu da Gugnesh, peraltro dopo il muro, il pallone ha colpito in faccia Miriam Silla, qualche problema per la nostra schiacciatrice che poi si è prontamente ripresa. 2 Turchia, 0 Italia nel quarto set, proprio Silla in ricezione, Orro chiama l'attacco di Antropova che è Murata, e dunque la Turchia ha cominciato come Daniele Santarelli evidentemente si aspettava questo quarto set, essendo sotto la squadra di casa, avanti 3-0 sull'Italia. L'Italia che però conduce nel conto dei set 2-1, Bologna-Sassuolo.
1: Siamo nel 73esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, pallone per Muric, il portiere del Sassuolo, rilancio morbido a premiare sulla sinistra la libertà di Doig, di testa morbido per l'Orientè, c'è vicino in appoggio Bowie, subisce fallo però il francese del Sassuolo, calcio di punizione battuto da Torsvet proprio per l'Orientè, che avanza al piccolo trotto sulla fascia sinistra, cede poi a Doig che aspetta, scambia con Torsvet, ancora Doig, autore del primo gol del Sassuolo, va a mettere un pallone in mezzo però non può arrivarci nessuno dei suoi compagni, allora prova a ripartire il Bologna con Lewis Ferguson che prova a suonare la carica, il capitano del rossoblù arriva fino alle soglie del metà campo, la supera nella metà campo del Sassuolo, cede a sinistra per Miranda, corto verso Libra, il giovane italo-venezuelano classe 2008, lo ricordiamo perché è giovanissimo e sta giocando tutto sommato una partita più che dignitosa con un Bologna che però è in difficoltà nel tentativo di creare pericoli alla porta di Muric, il pallone per Nicola Moro, largo a sinistra per Miranda, un'occhiata in mezzo, traversone a cercare Dobic che manca completamente il pallone, si era liberato di Leisen ma non è riuscito ad andare a colpire con l'interno del piede, poteva essere un'occasione importante questa per il Bologna con l'ucraino a pochi passi dalla porta di Muric ma non è riuscito a colpire. 74esimo, Bologna 1, Sassuolo 2, ancora la palla a volo.
0: Turchia 4, Italia 1 nel quarto set, il colpo di Antropova, aveva chiesto il challenge alla panchina azzurra sperando in un tocco del muro avversario che non c'è stato, e dunque il punto è della Turchia, 4-1, e turno a servizio di Baladin, una delle schiacciatrici, riceve male Silla, pallone nella metà campo della Turchia che può approfittarne con Vargas, brava Fersino in copertura anche se poi la difesa dell'Italia non è eccellente, poi si insacca il pallone e la Turchia conquista il quinto punto, si rianimano anche i tifosi del palazzetto, l'imponente palazzetto di Istanbul, sede del basket, ma che in queste settimane ha ospitato gli europei di pallavolo. 5 Turchia, 1 Italia nel quarto set, continua il turno a servizio di Baladin, l'Italia avanti 2-1 nel conto dei parziali. Bologna-Sassuolo.
1: 75esimo della partita, Bologna 1, Sassuolo 2, il Sassuolo riparte dal lancio di Itzes verso Berardi, troppo lungo però per il numero 10 dei neroverdi, subentrato nel corso del primo tempo per un infortunio corso a Volpato, adesso recupera il pallone del Bologna che ricomincia da Eggem, ma come detto anche in precedenza la manovra non è né fluida né particolarmente ritmata, quella del Bologna di Domenico Tedesco, in piedi a dare indicazioni ai suoi giocatori, lo stesso sta facendo Alberto Acquilani, ma al momento sicuramente meritato il vantaggio da parte della formazione neroverde, quest'oggi in maglia bianca, pallone per Dobig, spalla alla porta, vicino alla lunetta dell'area di rigore, si divincola del controllo di Leisen, ancora Dobig, largo a destra per Ian Holm, ancora Holm, Emil Holm va a cercare

0: Il traversone, poi il compagno di squadra, si trattava di Moro, cross ribattuto, recupera Ferguson a sinistra per Miranda, si accentra lo spagnolo, poi di tacco cede ancora a Ferguson sull'esterno, Ferguson lavora il pallone con il destro, va a cercare Moro, lo scambio con Teat, poi Eggem largo a destra per Bernardeschi, morbido a cercare inserimento di Piccoli, pallone che, su cui però il numero 91 non può arrivare, allora può ripartire il Sassuolo con Muri, il portiere dei Neroverdi che va a cercare Doig, pressato subito però da Bernardeschi, non è facile lo scarico, riesce comunque a destinare il pallone sui piedi di Torsvet, subentrato nel corso della ripresa, va a cercare Lorente che con una finta disorienta Eggen, va via in velocità, fatica il norvegese a recuperare sul francese del Sassuolo, cede poi a Bernardeschi, da questi a Torsvet, si ricomincia però da Sulemana, 77esimo dall'area, Bologna 1 Sassuolo 2, ancora Italia-Turchia la finale dell'Europeo di pallavolo.
1: Quarto set, 2 Italia, 6 Turchia, tocco del muro turco sul colpo di Miriam Silla e l'Italia piazza un break, si riavvicina dopo un avvio complicato di quarto set, 3 Italia, 6 Turchia. Antropova al servizio per la nostra nazionale, prima time out di Velasco in cui ha chiesto alle sue ragazze proprio di giocare sulle mani alte del muro, arriva l'errore al servizio di Antropova, arriva il settimo punto della Turchia che, lo ricordiamo, è sotto nel conto dei parziali, dunque deve dare il tutto per tutto in questo quarto set. Dobbiamo dire che per il momento lo sta facendo, 3 Italia, 7 Turchia, 2-1 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Bologna-Sassuolo,
0: 78esimo in corso, Torsved all'interno dell'area di rigore con Skorupski che evita il peggio, il corner in fuori del Sassuolo, lamenta una posizione irregolare del norvegese e quelli del Bologna, ma così non è soddisfatto nemmeno Gioia Saputo, il presidente della formazione rossoblu, per come è iniziata la stagione la squadra del Bologna, cambiando allenatore, è andato via italiano, è arrivato Domenico Tedesco, ma sono andati soprattutto via molti giocatori che hanno fatto le fortune del Sassuolo, del Bologna nell'ultimo periodo, con la vittoria anche della Coppa Italia, via via sono andati via i migliori. Intanto il pallone in mezzo dopo un corner da parte di Lorente, ma poi interviene Di Bello per un calcio di punizione all'interno del rigore del Bologna. Bologna che è sotto, Bologna 1 Sassuolo 2, dicevamo dei tanti addii eccellenti nell'ultimo periodo per il Bologna dai tempi di Thiago Motta, ovviamente con lo stesso allenatore che ha lasciato per andare alla Juventus, Zirkzee, Calafiori, poi quest'anno Lucumi e Rowe che ben aveva impressionato nella scorsa stagione. Insomma, è evidente che qualcosa è cambiato per quanto riguarda il Bologna, che rischia di subire la terza sconfitta consecutiva in questo inizio di stagione. 79esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo a Istanbul.
1: Momento difficile per la nostra nazionale, Murata Egonu, poi l'attacco fuori della stessa Egonu e la Turchia scappa sul più 7, si porta a quota 10, l'Italia a quota 3 nel quarto set, c'è time out chiamato da Velasco che ha esaurito il time out per questo quarto parziale, con la Turchia avanti 10-3, ma con l'Italia sempre avanti nel conto dei set, 2-1 Bologna-Sassuolo.
0: Con un rinvio dal fondo in fuori di Skorupski del Bologna, mentre sta per entrare sul treno di gioco altri due giocatori per la formazione rossoblu, di ospite esce Matic per la squadra di Alberto Aquilani ed entra con la maglia numero 8 Andrea Ghion, questo è il cambio deciso dal tecnico dei Neroverdi, esce anche l'autore del primo gol della formazione del Sassuolo, ovvero Josh Doig, ed entra con la maglia numero 33 Rafael Obrador, giocatore spagnolo del Benfica, in prestito al Sassuolo, l'anno scorso l'abbiamo visto per 6 mesi con la maglia del Torino. Questi cambi decisi per quanto riguarda il Sassuolo per provare a difendere questo importantissimo risultato, perché con una vittoria il Sassuolo salirebbe a quota 6 punti. Sassuolo che nel prossimo turno sarà impegnato in casa a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro la Juventus, per il Bologna invece ci sarà la trasferta di Napoli contro la formazione di Max Allegri. Il cronometro dice 80-25 con dunque poco più di 10 minuti al termine, considerando anche il recupero, con il Sassuolo avanti 2-1 sul campo della Bologna. Italia-Turchia la finale dell'Europeo di pallavolo.
1: Break dell'Italia.

0: 5 per le azzurre, 10 per la Turchia, colpo vincente di Silla e turno a servizio che prosegue di Anna Danesi. L'attacco della Turchia con Cebeşoğlu riesce in autocopertura Egonu a gestire il pallone, ancora però pallone nella metà campo delle turche, arriva il colpo vincente in diagonale di Vargas per il l'undicesimo punto della Turchia. 11 Turchia, 5 Italia, 2-1 il conto dei parziali a favore della squadra di Santarelli. C'è proprio Vargas al servizio, contenuta molto bene nei precedenti set. Vargas non ha inciso come forse tutti si aspettavano, il servizio potente su Gaia Giovannini che sostituisce Antropova. La nostra nazionale però non riesce ad attaccare, free ball per la Turchia, arriva la fast di Erdem che chiude, lo sentirete il boato del palazzetto di Istanbul, con la Turchia che si porta a quota 12 Turchia, 5 Italia. Siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, Bologna-Sassuolo.
1: 82esimo in corso qui alla Dall'Ara, Bologna 1 Sassuolo 2. Prova ad avanzare Moro ma viene fermato, il Bologna riesce a recuperare comunque grazie a Libra, il pallone poi gestito da Miranda per Eggem, da questi a Holm si torna in mezzo nella parte campo del Sassuolo con il numero 19, capitano del Bologna Ferguson, Teat largo a sinistra per Miranda, la sovrapposizione con Libra, chiude tutto il giocatore subentrato nel corso di questa ripresa, ovvero Gion per Torsvet, ancora Gion in verticale per Bowie che prova a servire Lorente, chiude Holm che poi avanza ai 40 metri, accenna anche la conclusione, preferisce poi andare largo sulla destra per Bernardeschi, lato corto da rigore, ancora Holm all'interno dell'area di rigore, Holm per Bernardeschi, l'esterno a cercare il possibile colpo di testa di Libra, anticipato però nella circostanza da 5 grado, rimette in mezzo Miranda sulle mani, pulisce l'area e fa ripartire il Sassuolo. 83esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, con Berardi che ha una prateria davanti a sé ma che si allarga e che evidentemente non vuole provare a pungere ma a far passare secondi importantissimi per blindare questo risultato, mentre nel Bologna è pronto ad entrare Samuel Bangula, arrivato nel gong del calciomercato da Werder Bremen, prodotto del rivale della Juve. 83-10 sul cronometro, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo a Istanbul.
0: 13 Turchia, 7 Italia nel quarto set, c'è però l'Italia al servizio dopo il punto propiziato da Sarafara al centro, Miriam Silla dai 9 metri per la nostra nazionale che ha cambiato la diagonale principale, ci sono adesso Cambi e Adigue in campo al posto di Orro ed Egonu, c'è stata fino a qualche istante fa anche Gaia Giovannini in seconda linea al posto di Antropova che però si è ripresa il suo posto in prima linea. Miriam Silla al servizio, Shahin chiama l'attacco da seconda linea di Vargas, potentissimo Vargas, crediamo imprendibile in questa occasione. 14 Turchia, 7 Italia nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore delle azzurre. Bologna-Sassuolo.
1: 84esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, ma ci sta provando il Bologna, parata di Bernardi Muric sul tentativo ravvicinato di Bernardeschi, poi serie di batti e ribatti, rimpallo e a momenti scattava un autogol da parte dei difensori del Sassuolo, dunque un Bologna che preme ovviamente nel tentativo di evitare l'ennesima sconfitta stagionale, recupera il pallone Moro sulla corsa di Lorente, poi va a cercare Bernardeschi, l'anticipo da parte di Obrador sul numero 10 rossoblu, ma recupera ancora il Bologna il pallone per tentare un nuovo assalto alla porta di Muric con Miranda per Dobbig, prova a girarsi l'ucraino, va a cercare l'uomo sulla corsia per Piccoli, ancora una conclusione ravvicinata da parte di Piccoli, ma ancora una parata decisiva con la punta delle dita da parte di Muric che evita il pareggio del Bologna, con davvero una parata importante, forse anche una deviazione non di Muric ma di Isses, lui a salvare il vantaggio del Sassuolo nella circostanza, ma ancora Bologna che preme con Bernardeschi, prova la conclusione murata, ancora Moro per Ferguson indietro verso Libra, contatto in area tra Ferguson e Leisen, tutto regolare per Di Bello, si continua a giocare con Berardi contro Miranda, avanza in velocità il numero 10, si allarga ma non evita che il pallone finisca in fallo laterale, rimessa per il Bologna. 86esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo alla palla a volo.
0: Prova a risalire l'Italia, adesso si porta sul meno 4, va a segno con un mani fuori Adigue seguendo il consiglio di Velasco che aveva chiesto alle sue ragazze

0: chiese proprio di giocare sulle mani alte del muro della Turchia. Adesso a chiamare il time out è Daniele Santarelli, il CT proprio della squadra padrona di casa, che è avanti di 4 nel quarto parziale, 14-10 sull'Italia. L'Italia che ha operato il doppio cambio e quindi sta giocando con Carlotta Cambi e Adigwe. Qualche variazione anche nella metà campo della Turchia, perché Santarelli ha inserito il secondo libero per cercare di rafforzare proprio la seconda linea turca. Non si gioca, Turchia 14, Italia 10, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, ancora Bologna-Sassuolo.
1: Con il Sassuolo sempre avanti per 2-1 sul campo del Bologna quando siamo all'87esimo, e con il Bologna che però sta cercando davvero con forza e con caparbietà di andare a trovare il gol del pari, nonostante un Sassuolo comunque aggressivo nelle ripartenze, però non riesce a sfruttare la potenzialità di avere spazio libero per affondare, anche perché spesso volentieri il pallone è capitato sui piedi di Berardi, che non ha proprio nella velocità la sua caratteristica migliore. Comunque Bologna ancora in avanti da sinistra con Miranda, scambia con Libra, da questi a Ferguson, siamo sulla corsia sinistra, di nuovo per Miranda, un'occhiata in mezzo, pallone per Dobbig, spalla alla porta, limite dell'area di rigore, indietro per Teat che dialoga con Eggem, prova a cercare l'avversario, il Bologna, facendo girare il pallone da destra a sinistra, si torna in mezzo da Eggem, tutti i giocatori di movimento del Bologna sono nella metà campo della Sassuolo. Ferguson per Miranda, lato corto dell'area di rigore, accenna al cross, poi ci ripensa perché c'è Berardi in opposizione con Ferguson che scambia con Moro, da questi a Deggem, di nuovo per Teat, il pallone largo a sinistra per Miranda, prova a superare Berardi, sbaglia nell'appoggio su Libra, recupera Torsvet per il Sassuolo che prova ad avanzare, si porta a spasso due avversari, subisce anche fallo, 88esimo della partita, Bologna 1 Sassuolo 2, torniamo alla pallavolo.
0: Prova a risalire l'Italia dopo aver piazzato un 4-0, si era fermata, ma adesso si porta sul 12-15 dopo che Anna Danesi ha murato il tentativo di colpo in diagonale di Vargas. 12esimo punto dell'Italia, 15 punti della Turchia nel quarto set, e adesso torna in campo la diagonale principale, Alessia Orro in regia, l'opposta Paola Gonu, c'è proprio Orro al servizio per la nostra nazionale. Su Zbail il suo servizio, Shahin sceglie l'attacco di Vignesh che riesce a chiudere in campo il suo colpo, e dunque la Turchia si mantiene sul più 4, 16 Turchia, 12 Italia, siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, Bologna-Sassuolo.
1: Un minuto e mezzo scarso al 90esimo, Bologna 1 Sassuolo 2, vedremo anche l'entità del recupero con Torsved che però avanza, palla al piede, viene fermato in maniera pulita da Miranda, può recuperare dunque il pallone il Bologna con il difensore belga che chiama in causa Nicola Moro, subentrato nel corso di questa ripresa. Intanto è entrato Bangula al posto di uno stremato Federico Bernardeschi, dunque esordio anche per l'ex giocatore della Juventus Next Gen. Cross di Holm per Dobbik, prova a girarsi ma viene fermato sul più bello da Leisen che fa ripartire il Sassuolo. Bowie per Lorientè, subisce fallo l'attaccante britannico, calcio di punizione in favore del Sassuolo nella propria tre quarti. Una partita di sostanza, di fatica, ma anche positiva dal punto di vista dell'aiuto dei compagni per Kieron Bowie, l'attaccante arrivato dal Verona per sostituire Pinamonti nel centro dell'attacco della formazione neroverde allenata da Alberto Aquilani. Atteniamo ovviamente anche l'indicazione del recupero prima di tornare Italia-Turchia, la finale dell'Europeo di pallavolo femminile a Istanbul, dove si gioca il quarto set con l'Italia avanti 2-1, ma in difficoltà in questa partita. 5 minuti di recupero, dunque inizia adesso il recupero. Bologna 1, Sassuolo 2, a te Manuela.
0: 13 Italia, 16 Turchia, Antropova a servizio, siamo nel quarto set, potente il servizio di Antropova, la schiacciata di Vargas è contenuta, contrattacco di Egonu e andiamo a segno, secondo punto consecutivo di Paola Egonu, prima dopo una brutta ricezione con una mano ha aggiustato tutto Orro proprio per Egonu che ha chiuso stringendo il colpo, e adesso ancora un punto di Paola Egonu ma dopo una bella difesa sull'attacco di
1: Dobbik per il pareggio del Bologna. 91esimo, Bologna 2 Sassuolo 2, ha segnato l'Ucraino ex Roma, Emanuele.

0: Grazie Cristiano, torniamo da te, completiamo il discorso. Dicevamo, l'Italia continua la sua scalata, la sua rimonta, 14 Italia, 16 Turchia. Adesso proprio l'Italia prova a sfruttare la possibilità di riaprire ufficialmente il set. Murata Cevecioglu ci riprova, la stessa schiacciatrice turca, con un mani fuori riesce a conquistare il punto, a portare la Turchia a quota 17 Turchia, 14 Italia. Siamo nel quarto set, l'Italia avanti 2-1, Bologna Sassuolo.
1: Con i festeggiamenti per il gol di Dobic, azione nata dalla destra con il traversone di Holm, spizzato da Piccoli che diventa buono per Libra, la conclusione immediata del numero 18, la respinta goffa di Muric, il pallone che rimane lì, lo arpiona Dobic che si gira cadendo, va a pescare l'angolo su cui il portiere del Sassuolo non può arrivare, prima rete rossoblu per Artem Dobic e soprattutto pareggio ritrovato per il Bologna al 92esimo, si giocherà fino al 95esimo, cartellino giallo anche per Artem Dobic che però ha impresso il suo segno sulla partita e dunque la scelta del doppio centravanti è stata sicuramente azzeccata da parte di Domenico Tedesco, che vuole difendere questo primo punto stagionale, anzi evidentemente Bologna che non si accontenta perché preme, sentendo evidentemente un Sassuolo fragile dal punto di vista difensivo. 92-10 sul cronometro, Bologna 2 Sassuolo 2, torniamo da te Emanuela.
0: Fatti l'equilibrio, il quarto, l'Italia insegue a meno 2, 15 Italia, 17 Turchia, Cevecioglu va altissima ma ancora più alta e attenta, è Sara Farr che mura l'attacco della schiacciatrice turca e l'Italia è lì, 16 i punti delle azzurre, 17 quelli della Turchia, un set che pareva perso, invece l'Italia è riuscita a rimetterlo in equilibrio, il servizio di spirito è lungo e allora la Turchia si porta nuovamente sul più 2, 18-16 in questo quarto set, l'Italia comanda nel conto dei parziali 2-1, ma adesso deve fare attenzione al servizio di Vargas, ma c'è proprio spirito che è referto come schiacciatrice ma è un libero, Darman forte alla ricezione azzurra, non ce n'è bisogno, troppo lungo, troppo potente il servizio di Vargas, va fuori, 17 Italia, 18 Turchia, l'Italia avanti 2-1, questo è il conto dei parziali, Bologna Sassuolo.
1: 93-10 sul cronometro, Bologna 2, Sassuolo 2, lamentano un possibile fallo su Libra, quelli del tifoso di Bologna, tanto di trenare a 5 grano, la conclusione sull'esterno della rete del leader argentino, rimessa dal fondo in favore del Bologna, già battuta con Miranda che riceve da Skorupski, ma bisogna attendere perché non c'è l'assenso da parte del direttore di gara che va a mostrare un cartellino rosso all'indirizzo di Domenico Tedesco, che sarebbe tantissimo. Il tecnico del Bologna si lamentava per un possibile fallo su Libra, da cui è nata poi l'opportunità per 5 grano e viene allontanato dal direttore di gara. 93-50, ancora un minuto abbondante da giocare, 2-2 tra Bologna e Sassuolo. Manuela.
0: Ancora set in altalena, l'Italia si trova sotto di 3, era stata un passo da riaprire il parziale ma adesso la Turchia conduce 20-17, un errore diagonale al servizio e poi anche un errore in attacco della nostra apposta, non sbaglia però al centro Sara Farr e dà consegna all'Italia il 18° punto adesso, 18 Italia, 20 Turchia, quarto set, un set davvero altalenante per la nostra nazionale, lo ha riaperto quando pareva chiuso, adesso è sempre lì, costretta a inseguire, 20-18 per la Turchia nel quarto parziale, ancora a te Cristiano Piccinelli, Bologna Sassuolo.
1: 30 secondi alla conclusione della partita della Dallara, parziale nella sua tabarità 2-2 tra Bologna e Sassuolo, con Tedesco che poco fa è stato allontanato per proteste dal direttore di gara e con il Bologna che crede ovviamente nella possibilità di andare a conquistare la vittoria perché preme ancora, nonostante ormai siamo alle battute conclusive del match, con il Sassuolo che cerca di resistere, prova anche a ripartire in contropiede con ovviamente tutto il pubblico di casa che sta cercando di sostenere la squadra rossoblu nel tentativo di andare a trovare il gol del clamoroso 3-2 con adesso un calcio di punizione del Sassuolo battuto da Muric lungo a cercare in avanti un compagno, si trattava di Obrador, la partita sarebbe virtualmente finita da una trentina di secondi ma si continua a giocare con ancora il direttore di gara che attende, ma adesso arriva al fischio finale, 2-2 allora la partita del Dallara, il derby emiliano tra Bologna

0: insieme Sassuolo. Sassuolo avanti al 20° del primo tempo con grazie alla rete di Doig, poi in apertura di ripresa è arrivato il pareggio di Piccoli per il Bologna, nuovo vantaggio al 56° per il Sassuolo firmato da Azic al 91°. Dobbik ha riagguantato gli avversari concludendo la partita sul 2-2 con però molto nervosismo in campo, soprattutto da parte del Bologna, che comunque conquista il primo punto della stagione, segna anche i suoi primi due gol del campionato. Finisce qui il derby emiliano, grazie a Dario Collina per l'aiuto per quanto riguarda la parte tecnica. 2-2 tra Bologna e Sassuolo, davvero tutto. Cristiano Piccinelli cede la linea a Manuela Collazzo.
1: Grazie Cristiano, ultimi punti del quarto set a Istanbul tra Italia e Turchia, la Turchia avanti 22-18, 2-1 il conto dei parziali, 23 i punti adesso nella bolgia del palazzetto di Istanbul. A questo punto credo di dover cedere la linea allo studio.
2: Bene così, grazie a Manuela Collazzo, possiamo continuare senz'altro a seguire queste fasi salienti del quarto set di Italia-Turchia, dunque ancora Istanbul, ancora Manuela Collazzo.
1: 23 Turchia, 18 Italia, dunque la Turchia vicina al successo del quarto set, vicina fine dunque di questa sfida al quinto. Paola Egonu un po' uscita dalla sfida, la nostra opposta, sbaglia tutto, schiaccia sull'asticella e regala alla Turchia la palla set, la prima di 6 occasioni per chiudere il quarto parziale. Un errore in attacco di Paola Egonu regala alla Turchia il 24° punto, la bolgia della Sinan Erdem Sports Hall, il servizio della Turchia su Miriam Silla, Orro tocco di seconda e la nostra palleggiatrice annulla la prima palla set alle turche, punto dunque di Orro con un tocco di seconda, 19° punto dell'Italia. Sono 24 invece i punti della Turchia in questo parziale, il quarto, con l'Italia avanti 2-1, dunque con la Turchia intenzionata a portare la sfida al quinto. La palla set dunque, la seconda a favore delle turche, il servizio profondo di Sarafar è un ace e dunque l'Italia annulla anche la seconda occasione alla Turchia con l'ace di Sarafar. 20 Italia, 24 Turchia in questo quarto set, la brutta ricezione delle turche, ne approfittiamo, c'è ancora la nostra centrale al servizio, sempre profondo, questa volta però il nastro ne smorza in qualche modo la traiettoria, poi Vargas sbaglia il suo attacco, errore gratuito anche di Vargas e la Turchia spreca 3 occasioni per chiudere il set e a questo punto dopo l'errore di Vargas, il 21° punto dell'Italia, Santarelli, il CT della Turchia, chiama time out sul 24-21 a favore delle turche, il 2-1 a favore invece dell'Italia, questo è il conto dei set, 3 palle set annullate dall'Italia in questo parziale, un set strano che l'Italia ha cominciato male, si è poi trovata però sotto 8-14, ha piazzato un parziale di 4-0 provando a riaprire il set, c'era quasi riuscita, poi però qualche disattenzione, qualche imprecisione da parte delle azzurre hanno permesso alla Turchia di tornare padrona del parziale, mentre adesso si torna in campo dopo il time out chiamato da Santarelli, il CT italiano della Turchia che detiene il titolo e lo difende nel proprio palazzetto. Sarafar al servizio, quarta occasione a favore della Turchia, Shahin chiama attacco di nessuno perché tenta un colpo di seconda, in qualche modo la nostra nazionale rimanda di là il pallone, ancora Shahin, questa volta il colpo di seconda alla palleggiatrice turca, riesce, la Turchia conquista il quarto set 25-21, la finale degli europei così come la finale dei mondiali dello scorso anno, sempre tra Italia e Turchia, si deciderà al quinto set. Studio.
2: E ora si deciderà dunque, come diceva Manuela Collazzo, al tie break questa finale dell'Eurovolley femminile. Noi diamo soltanto un'informazione di servizio per comunicarvi che l'edizione del giornale Radio 1 delle ore 20 slitterà al termine proprio del tie break di Italia-Turchia. Ringraziamo per questo i colleghi stessi del GR1. Diamo ancora qualche secondo di respiro a Manuela Collazzo. Torniamo sull'altra grande impresa del giorno, Formula 1, la vittoria a Monza di Kimi Antonelli, partito addirittura in 19° posizione. C'è soltanto un precedente migliore nella storia della Formula 1, 1983. Watson su McLaren partì dalla 22° posizione e riuscì a vincere questo

0: ci fa capire la grandezza, la portata di quello che ha realizzato oggi Kimi Antonelli, intervistato a fine gara dal nostro inviato Manuel Codignoni. Lo ascoltiamo.
1: Dopo la seconda partenza ero subito lì in mezzo al gruppo, sapevo che avrei avuto la mia chance, incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre. Sai, partendo da dietro, Gran Premio di casa, sai, anche dopo tutti i momenti difficili che ho avuto qua, poter vincere oggi è davvero speciale. Il podio di oggi, cioè comunque il podio qua a Monza è il più bello della stagione, e vedere così tanto supporto, così tante persone appassionati sul rettilineo è stato incredibile. Quindi poi anche vabbè, la canzone alla fine è stata la ciliegina sulla torta, quindi no, sono davvero contento e adesso mi godrò questa giornata, questo momento, perché è stato davvero incredibile. Grazie a tutti.
2: Qual è stato il primissimo pensiero quando hai capito che questa gara l'avevi di fatto vinta, quando hai superato magari, immagino, George, dopo anche quel momento di brivido lì nella sabbia, no?
1: Sì, diciamo che all'ultimo giro stavo spingendo, però allo stesso tempo sapevo che potevo vincere la gara, che la stavo andando a vincere. È stato incredibile, avevo la pelle d'oca durante tutto l'ultimo giro, vedere comunque la folla di tifosi è stato incredibile. Devo anche ringraziare i tifosi, perché oggi mi hanno dato una carica in più e oggi mi hanno aiutato a vincere questa gara.
2: Questo non è il giorno, il momento dei calcoli, è il momento dell'emozione, però una domanda te la faccio lo stesso: 66 punti di vantaggio nei confronti del tuo compagno di squadra, cosa significa per te?
1: Ma significa che, sai, bisogna continuare su questa strada, perché come abbiamo visto all'inizio le cose possono cambiare molto in fretta. George è ritornato in forma, quindi bisogna continuare a far bene, continuare a fare i risultati e continuare a sfruttare questa opportunità, perché sai, oggi è stata una grandissima opportunità, siamo riusciti a coglierla, bisogna continuare a far così per il resto della stagione per riuscire a ottenere quel gol finale. Però sono molto contento, niente, mi godrò il momento. Grazie.
0: Queste dunque le parole di Kimi Antonelli al termine del Gran Premio di Monza, vinto dal pilota della Mercedes che, come avete sentito, guarda con ancora più fiducia al prosieguo del campionato del mondo, che lo vede attualmente in testa alla classifica piloti. Vi ricordo che slitterà al termine della partita della finale Italia-Turchia, finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, l'edizione del GR1 delle 20. Allora, noi stiamo per tornare da Manuela Collazzo per il racconto del tie break, non prima però di avervi ricordato che alle 20:45 seguiremo sempre qui su Rai Radio 1 l'ultima partita di questa domenica calcistica, vale a dire il confronto tra Juventus-Milan. Questi risultati maturati oggi in Serie A: Frosinone batte Venezia 3-2, Parma-Monza 1-1 e poi il pareggio di Bologna-Sassuolo per 2-2. Il calendario della terza giornata si concluderà domani alle 18:30 con Cagliari-Lecce, alle 20:45 con Udinese-Lazio. Torniamo a Istanbul, torniamo da Manuela Collazzo.
3: Grazie Francesco Albanese. Comincia il quinto set che deciderà chi tra Italia e Turchia conquisterà l'oro europeo e volerà direttamente a Los Angeles 2028. Questo europeo vale infatti anche la qualificazione olimpica. Il primo scambio è lungo, free ball per la nostra nazionale. Alessia Orro chiama l'attacco di Antropova, che è murata, perché dopo il muro subito Antropova riceve in testa il pallone, dunque è suo l'ultimo tocco. Invece è di Vargas il muro che porta la Turchia sull'1-0 nel quinto set. La Turchia in rimonta in questa sfida, ancora il servizio dunque della squadra padrona di casa che difende il titolo, Shahin, la palleggiatrice delle turche, il suo servizio su Silla in affanno in ricezione. Ancora Antropova in attacco, cerca le mani alte del muro avversario, non le trova, errore di Antropova, anche se crediamo che la panchina azzurra chiami il challenge, perché Antropova è sicura evidentemente che il muro della Turchia ha toccato, e crediamo che sia stata proprio Gugnesh a toccare, ma vediamo quella che succederà dopo il challenge chiamato da Velasco dalla panchina italiana. Dunque, secondo gli arbitri è 2-0 turco per l'errore in attacco di Antropova, ma in realtà in effetti non c'è il tocco del muro della Turchia, dunque confermato il secondo punto delle turche, che cominciano con un 2-0 questo quinto set. E ancora dunque la palleggiatrice Shahin al servizio per la nazionale di Santarelli, sempre su Silla, questa volta

Letta migliore, Silla in ricezione, attacca Egonu, difficoltà per lei nel quarto parziale, non riesce a chiudere, Vargas è contenuta, ricostruiamo, ancora Egonu, riceve dalle compagne un brutto pallone, poi per fortuna però il punto è della nostra nazionale grazie a un intelligente mani fuori di Egonu, che ha gestito in pallonetto contro il muro di Baladin, le mani del muro di Baladin.

la nostra nazionale Antropova forza troppo, manda fuori e dunque regala alle turche il terzo punto di questo quinto set nel quarto parziale vinto dalla Turchia. Il muro difesa della formazione di Santarelli ha fatto la differenza, di conseguenza poi il contrattacco gestito meglio da parte della Turchia, che avanti nel quinto set 3-1. Baladin al servizio per le turche su Antropova, riceve bene, Orro chiama l'attacco al centro di Danesi, non sempre cercate le nostre centrali, dunque Orro ha spesso cercato le attaccanti di palla alta in questa sfida, ma cercando invece le centrali riesci spesso a mettere maggiormente in affanno il muro avversario. Certo, bisogna anche avere una ricezione che permette poi di gestire la palla al centro. Ce l'ha fatta adesso l'Italia con il secondo punto conquistato, sono tre i punti della nazionale turca che non riceve bene con Cevecioglu, poi la stessa schiacciatrice della Turchia va a giocare contro le mani del muro dell'Italia, un muro alto ma non invadente, cerca dunque tra le mani alte del muro a due composto da Egonu e Far, tocca proprio Far e dunque mani fuori di Cevecioglu per il quarto punto della Turchia, sono due punti dell'Italia che attacca con Miriam Silla, difesa di Baladin, poi però è free ball per la nostra nazionale, Far appoggia per Orro, Orro cede palla a Egonu che è murata in qualche modo, Silla manda di là, ancora occasione per la Turchia, non forza Vargas, ci arriva in difesa la nostra nazionale, Paolo Egonu, un pallonetto difficile da gestire, scambio lungo, prova a chiuderlo Cevecioglu ma è murata da Sarafar, crediamo, e dunque terzo punto dell'Italia, sono quattro i punti della Turchia, però attenzione perché nello scambio che ha portato il punto alla nostra nazionale è arrivata un infortunio a Gugnes che si è scontrata con Vargas e dunque ha avuto un problema crediamo al collo, in ogni modo è costretta a lasciare il campo la centrale della nazionale turca e dunque andata a sbattere contro la spalla di Vargas, quindi ha avuto la peggio Gugnes. Si gioca intanto con l'Italia che prova ad acciuffare la parità e ci riesce grazie al mani fuori di Miriam Silla, c'è il break della nostra nazionale, c'è il punto della parità da parte di Silla, dunque quattro pari in questo quinto parziale con Gugnes che è stata costretta ad abbandonare il campo dopo uno scontro con Vargas, ha avuto la peggio nello scambio di gioco che ha portato al terzo punto l'Italia, c'è Paolo Egonu al servizio per le azzurre, Shahin chiama l'attacco di Cevecioglu contro le mani del muro avversario ma ricostruiamo e Orro chiama Silla, diagonale che la Turchia difende, poi Vargas, pallonetto a scavalcare il muro, scambio lungo, ancora pallone a disposizione di Silla, ancora però una buona difesa della Turchia, Cevecioglu di potenza, Fersino brava in difesa, poi ancora palla a Silla che sta toccando molti palloni, entra in molti scambi in questo momento del set, Spirito riceve il diagonale potente di Vargas, Egonu non chiude, ancora Vargas, ancora la difesa dell'Italia, sempre pallone tra le mani di Silla, poi però dopo il tocco della Turchia non arriva in difesa Egonu, c'è anche un misunderstanding delle nostre, però lo scambio è stato davvero lunghissimo anche di altissimo livello e dunque Orro è andata a anticipare Fertino in copertura, bagger rovesciato sul quale poi non è arrivata Paolo Egonu, è arrivato in sostanza il quinto punto della Turchia, uno scambio davvero lunghissimo questo che ha portato la Turchia a quota 5, l'Italia è a 4, adesso attenzione al servizio di Vargas, non ha sempre fatto vedere le sue doti da 9 metri in questa sfida, Melissa Vargas punto di riferimento dell'attacco della Turchia, lunga la ricezione di Spirito, pallone nella metà campo delle turche con la fast di Erdem e arriva il break della Turchia che sfrutta al meglio il turno al servizio della sua bomber Vargas per portarsi sul 6-4 e arriva il time out chiamato dalla panchina della nostra nazionale, chiamato dunque da Velasco, con la Turchia che ha piazzato un break sfruttando un turno al servizio particolarmente insidioso per la nostra nazionale, quello di Melissa Vargas, dunque Turchia avanti 6 a

4 in questo quinto set, la finale degli europei, così come la finale mondiale degli ultimi, dell'anno scorso, si deciderà dunque al quinto parziale. L'anno scorso una finale che aveva sorriso ai nostri colori, ma anche quella fu una sfida tiratissima. L'Italia che aveva battuto nella semifinale delle Olimpiadi l'anno prima a Parigi sempre la Turchia, prima di imporsi poi nettamente in finale anche sugli Stati Uniti. Dunque si affrontano stasera a Istanbul le campionesse olimpiche e mondiali e le campionesse europee. Davvero il meglio della pallavolo femminile in questo momento. Si torna in campo dopo il time out chiamato da Velasco, con la Turchia avanti 6-4. La Turchia ha sistemato la sua difesa sugli attacchi della nostra nazionale, la difesa lunga in zona 6 e poi invece con la giocatrice che è in 5 pronta a difendere gli eventuali pallonetti delle azzurre. Per ora sta funzionando la tattica di Santarelli. Ancora Vargas al servizio, lunga la ricezione di Silla, poi mezzo pasticcio delle nostre e allora arriva il settimo punto della Turchia. Si torna in campo dunque dopo il time out dell'Italia, si è tornato in campo con Vargas che non ha sbagliato il proprio servizio, lunga la ricezione di Silla, massimo vantaggio della Turchia in questo quinto set 7-4, sempre Vargas al servizio per la nazionale di Santarelli che ieri in semifinale ha dominato contro la Serbia. Ancora Vargas potente, sempre il suo servizio, un totale affanno la ricezione dell'Italia. Anche Spirito, che è un libero di professione, ha rotato come schiacciatrice in campo in questo momento, subisce il servizio di Vargas. Gli arriverà senz'altro il frastuono del palazzetto di Istanbul. Time out, il secondo chiamato da Velasco, e questo momento cruciale della sfida perché la Turchia si è portata sul più 4 e Velasco ha utilizzato entrambi i time out perché è il momento decisivo di questa partita. L'Italia è in affanno in ricezione sul servizio di Vargas che non aveva inciso molto fin qui ma sta trovando i punti forse determinanti proprio in questa quinto set di una sfida che l'Italia aveva cominciato alla grande dominando il primo parziale, subendo poi il ritorno della Turchia nel secondo ma concedendo anche molto visto che stava dominando anche il secondo set, il ritorno prepotente della nostra nazionale nel terzo. Nel quarto invece si è imposta la Turchia che ha sempre o quasi sempre comandato il gioco e sta comandando anche in questo quinto parziale, sempre Melissa Vargas al servizio, 8-4 per la Turchia sull'Italia. Questa volta si spostano le azzurre dalla traiettoria del pallone perché il servizio di Vargas è fuori e dunque quinto punto che l'Italia riesce faticosamente a conquistare sfruttando l'errore dei 9 metri di Vargas. 5 Italia, 8 Turchia nel quinto set. Miriam Silla al servizio, non forza la piazza, Shaheen chiama l'attacco di Vargas da seconda linea, l'Italia prova a difendere ma ci sono due tocchi da parte di Silla, dunque il punto è della Turchia e la Turchia con Vargas sta appoggiandosi totalmente sul suo posto in questo momento. La squadra di Santarelli si porta sul 9-5, momento complicato di un parziale che si chiude a 15, la Turchia comanda 9-5, al servizio c'è Cevecoglu, non aveva cominciato subito titolare questa sfida, si è poi trovata in campo perché Santarelli l'ha sostituita, inserita al posto di Aydin e Cevecoglu ha dato il suo contributo. Su Silla il suo servizio, Orro chiama l'attacco di Antropova che riesce a ottenere il cambio palla. 6 Italia, 9 Turchia in questo quinto set. C'è Sara Farr al servizio per la nostra nazionale, c'è anche il secondo libero inserito da Santarelli in seconda linea proprio come fa Velasco per rafforzare ricezione e difesa della sua squadra. Sara Farr al servizio, 6 Italia, 9 Turchia nel quinto set. I fischi dei tifosi turchi per la nostra centrale che serve ancora sulle schiacciatrici della Turchia. Baladin si propone da posto 4 contro il muro della nostra nazionale, sfrutta anche il fatto che il pallone murato da Orro sia finito sull'asticella, dunque mani fuori di Baladin e decimo punto.

0: appunto della Turchia, e a questo punto la Turchia controlla, ci sembra, senza particolari affanni il parziale. Erdem, la capitana delle turche al servizio su Silla. Orro chiama l'attacco di Antropova che chiude in diagonale, sbraccia Erdem, e dunque settimo punto della Turchia, dell'Italia, grazie ad Antropova e grazie al suo diagonale. 7 Italia, 10 Turchia. Alessia Orro al servizio per la nostra nazionale, osserva la sfida, Velasco a bordo campo, sbaglia Alessia Orro, punto regalato alla Turchia, 11 dunque i punti della Turchia in questo set. Vediamo anche un po' di sfiducia nei volti delle azzurre, nulla però è ancora perduto. Italia quota 7, Turchia quota 11, Italia pronta in ricezione sul servizio di Shahin, la palleggiatrice delle turche, sempre Silla bersagliata in questo momento dalla ricezione e dal servizio della Turchia, murata Antropova. Orro sceglie ancora Antropova, murata nuovamente da Vargas, crediamo, e dunque arriva il 12° punto da parte della Turchia, sempre più vicina a confermarsi sul tetto d'Europa. 12 Turchia, 7 Italia in questo quinto set. Il muro a due di Vargas e Guglielmi, crediamo forse della centrale, il tocco decisivo che ha comunque portato il 12° punto alla Turchia. Prosegue il turno a servizio della palleggiatrice dunque della formazione di Santarelli, sempre su Silla, attacca Egonu altissima, chiude in diagonale la nostra opposta, conquista l'ottavo punto, 12 i punti della Turchia. Una gara tiratissima, proprio come quella che consegnò l'oro mondiale all'azzurro a Bangkok nella passata stagione, l'anno scorso. Antropova al servizio, i fischi dei tifosi turchi per lei, temutissima dai 9 metri, la nostra opposta che gioca però in questi europei come schiacciatrice, giocherà in Turchia dalla prossima stagione. Il suo servizio potente se la cava per una ricezione la Turchia, che poi attacca in diagonale con Vargas, complicatissimo difendere questo colpo in diagonale di Vargas che passa altissima e con potenza va a conquistare il 13° punto, e a meno di miracoli i giochi sono fatti per la Turchia. Arriva in ritardo il muro azzurro, ma in ogni modo era potente il colpo in diagonale di Vargas. 13° punto della Turchia, 8 i punti dell'Italia, e dunque questo set porta evidentemente la firma preziosa per la Turchia da parte di Vargas. Turno a servizio di Balavin per la nazionale turca, su Silla, la ricezione buona di Silla, va ad attaccare la stessa schiacciatrice che gioca nel Galatasaray, si insacca il pallone, staccato il muro della Turchia, 9° punto dell'Italia, 13 però i punti della Turchia nel parziale, staccato sul muro di Vargas e anche di Guglielmi che arriva in ritardo sull'attacco di Silla. 9 Italia al servizio con la capitana danese, 13 Turchia. Baladin riceve bene, poi naturalmente Shahin si affida a Vargas che chiude perché è fuori la difesa della nazionale italiana. 5 palle match a disposizione della Turchia, tutti in piedi al Sinan Erdem Sports Hall di Istanbul, perché grazie al colpo vincente di Vargas la Turchia si porta sul 14-9 e pronta la festa delle turche, che mandano dai 9 metri Shahin, la seconda, anzi la, una delle schiacciatrici di Santarelli, un cambio che abbiamo visto già nei precedenti parziali. 9 Italia, 14 Turchia, palla match della Turchia, Silla ricezione sbagliata, poi attacca la stessa Silla, murata fuori, e l'Italia annulla la prima palla match con un mani fuori di Miriam Silla, aveva ricevuto male Silla, staccata da rete Orro per la stessa schiacciatrice della nostra nazionale che ha chiuso conquistando il 10° punto. Seconda palla match per la Turchia, Paola Egonu lungo il suo servizio, si chiude qui, la Turchia si conferma la squadra campione d'Europa, 15 Turchia, 10 Italia dopo l'errore a servizio di Paola Egonu. Dunque la Turchia si conferma sul tetto d'Europa, ma è stata una grande sfida che l'Italia ha perso, ma davvero grandi applausi a entrambe le squadre, è comunque una medaglia, è il nono podio continentale per la nostra nazionale che deve accontentarsi stasera dell'argento. Dunque la Turchia batte l'Italia 3-2 e si conferma sul tetto d'Europa. Studio.
1: Allora, grazie a Manuela Collazzo per la radiocronaca dunque della finale dell'Europeo femminile di volley con la vittoria della Turchia sull'Italia. Complimenti, mi sento di condividere, ad entrambe le formazioni protagoniste davvero di un bellissimo match. Noi dunque stiamo per fermarci, la linea passa al GR1, poi torneremo di nuovo qui per il prepartita di Juventus-Milan.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Ferdinando Tarsitani. In apertura la Germania, le elezioni amministrative in Sassonia, le proiezioni confermano il trionfo del partito di estrema destra AfD che supera le previsioni, dimezzati i voti dei cristiano-democratici.
2: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Sono numeri storici per l'estrema destra tedesca. Alle elezioni nella Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti, mai così tanti. La CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund, dice: «Per ora non vediamo alcun partner di governo possibile». E sarà difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD. È un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel ai nostri microfoni e chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Dal governatore uscente della CDU l'amara constatazione: gli elettori hanno lanciato un segnale, una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza. Oltre l'80% delle persone con coda ai seggi fin dalla mattina. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
1: Un'altra Europa è possibile, così il segretario della Lega Matteo Salvini, subito dopo l'uscita delle proiezioni dei risultati in Sassonia. Per Fratelli d'Italia è evidente che la maggioranza degli elettori tedeschi chiede un cambio di passo, mentre Antonio Tajani parla di pessima notizia: AfD è antitetica ai valori liberali occidentali. Mentre sul versante delle opposizioni il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte sottolinea che rischiamo di non finanziare sanità e scuole, ma approviamo un piano di riarmo da 800 miliardi. Tutto questo favorisce l'estrema destra. Da Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli parla di segnali di allarme per tutta l'Europa che rischia di essere travolta da nazionalismi e suprematismi razziali. Per il Partito Democratico ha vinto la paura, l'Unione è a rischio, scrive Carlo Calenda di Azione. Restiamo all'estero, le accuse della Germania a Mosca per i droni sull'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra, così il ministro degli esteri russo Lavrov. Intanto in Ucraina si è concluso il primo round negoziale tra Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner. A breve una nuova tornata di negoziati.
3: È probabile che la guerra con la Russia continui in inverno, dice il presidente ucraino Zelensky al termine dei negoziati con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner al palazzo presidenziale. Una soluzione al conflitto tra Russia e Ucraina è ancora lontana, al termine della missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev. Bisogna tornare ai negoziati trilaterali, è la posizione degli americani, e Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky anticipando che presto saranno annunciati nuovi colloqui tra ucraini, russi e americani. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi e si sono sentite idee nuove, ma bisogna fare dei compromessi per mettere fine alla guerra come vuole il presidente Trump. Zelensky ha parlato di missili Patriot con gli americani, mentre per la questione dei territori ha detto bisogna discuterne tra presidenti. È stata la prima visita nella capitale ucraina dei due emissari di Trump dopo numerosi incontri a Mosca. Dopo due sessioni di negoziati tra americani e ucraini, si è tenuto un terzo tavolo allargato ai consiglieri per la sicurezza di Germania, Francia e Gran Bretagna. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
1: Il ministro Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e rivendica i risultati del lavoro del governo. L'inviata.
4: Un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum organizzato da Tea Group e ne approfitta per riflettere sul lavoro fatto. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano tutto sommato regge.
5: Per ora abbiamo acquisito lo 0,8, potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del debito pubblico, un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità.
5: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico, di cui vado molto fiero. Si può essere sovranista

0: sovranisti, sparando le grosse si può essere sovranisti facendo i fatti.
1: Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea, siano un investimento per ripartire, poi il bilancio finale.
0: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
1: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
2: E a Cernobbio anche molti leader politici: ridurre le tasse è la priorità della maggioranza, mentre le opposizioni propongono di aumentare le risorse per le rinnovabili.
3: Una fredda stretta di mano quando incrocia il suo ex vice Roberto Vannacci, poi dal palco di Cernobbio Matteo Salvini si dedica alla sinistra. Cantieri fermi, ho 265 miliardi di euro di risposte. E sulle tasse?
4: Il principio non è punire le imprese con una nuova patrimoniale, che mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare.
3: Mai le mani nelle tasche degli italiani, fa eco Tommaso Foti, definendo la stabilità il primo punto realizzato del programma. Ha permesso di far volare la borsa e ridurre lo spread, ricorda il ministro di Fratelli d'Italia. Poi a Cernobbio tocca ai leader di opposizione e il loro racconto è molto diverso. Eli Schlein.
5: Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero nonostante il PNRR siamo il fanalino di coda del G20.
3: La segretaria PD torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto e il lavoro povero. Se aumentano gli occupati ma non il PIL, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte, significa che si guadagna meno. Una certezza unisce tutto il campo largo. Vinceremo e lo faremo insieme. Lucio Bondi, GR1.
2: Il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024 e altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro all'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pecoraro, a destinare maggiori risorse all'assistenza dei malati. Il femminicidio di Lorena Isceri, questa sera una fiaccolata contro la violenza sulle donne davanti alla casa della vittima. Nella telefonata al 112 registrato anche il drammatico tentativo di convincere l'ex compagno a tornare insieme.
6: Gli operatori del 112 che giovedì hanno raccolto la chiamata d'aiuto di Lorena Isceri raccontano di una donna lucida, nonostante lo shock di essere stata rapita dal suo ex Federico Vella. Al buio, chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate, parla a bassa voce dell'aggressione subita mentre gli agenti tentano di tracciare il GPS del suo telefono. La chiamata è in corso da 8 minuti quando si sente l'auto che frena. Lui apre il bagagliaio e lei fa un ultimo disperato tentativo per salvarsi la vita. Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. Ma l'uomo, che dalla fine della relazione aveva tentato di riconquistarla, richiude il portellone e riparte verso il cavalcavia, dove pochi minuti dopo la lancerà nel vuoto prima di suicidarsi nello stesso modo. Quella mattina aveva acquistato lo scotch e le fascette per legarla. Nell'auto ritrovato anche un telo e un martello. Domani l'autopsia stabilirà se abbia agito sotto l'effetto di sostanze e se la vittima sia morta per la caduta o per le violenze subite in precedenza. Dopo l'accorato appello del padre di Lorena, questa sera ci sarà un presidio sotto la casa dove lei abitava a Firenze per dire basta a ogni forma di violenza sulle donne. Simone Zazzera, GR1.
2: Giornata tragica per i rally, un copilota è morto in Liguria, due spettatori hanno perso la vita in Sicilia travolti da un'auto in gara uscita di strada.
7: In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico. Sono Giuseppe Bisconti e Carol Greco, di 18 e 20 anni, giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. Uno è deceduto sul colpo, l'altro al pronto soccorso. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo è stato sequestrato nelle stesse ore nell'entroterra di Genova. Durante la gara di rally Val d'Aveto ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato. La vittima, molto conosciuta nell'ambiente automobilistico, poco prima sui social aveva pubblicato il video delle ultime prove in pista. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva andando a sbattere contro un albero. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare, Scapellato è rimasto ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica dell'incidente. Eleonora Fioretti, GR1.
2: A Venezia la mostra del cinema Secondo Film Italiano in Concorso di Echo Chamber, regia di Andrea Pallaoro, sceneggiatura l'ultima di Bernardo Bertolucci e cast internazionale. Star del film e della conferenza stampa l'attrice Susanna Sarandon, l'inviata.
8: I think that the narrative has completely changed.
9: È cambiata la narrazione sulla Palestina, ma ad Hollywood c'è ancora chi cerca di non farmi lavorare per le mie posizioni. E ringrazio Andrea Pallaoro.

0: di non averli ascoltati. Susan Sarandon combattiva come sempre a Venezia per The Echo Chamber, in concorso realizzato da Pallaoro sull'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Quando ho visto Il conformista ho capito che c'era un cinema diverso da quello americano, dice ancora Sarandon. Siamo poi diventati amici con Bertolucci. Qui è una cantante al lavoro con il produttore Luca Marinelli.
1: Per me è sempre divertentissimo lavorare con la musica, ed è stato bellissimo lavorare a queste scene assieme. Questa fiducia che si è instaurata tra i nostri due personaggi è stato qualcosa di magico, che secondo me ha aiutato il film.
0: Il film di Pallaoro, storia d'amore e fantasmi che si riverberano in un appartamento, sarà nei cinema da giovedì. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.

0: Ascolta, si fa sera.
1: Al microfono Simona Segoloni, presidente del coordinamento delle teologhe italiane.
2: Da diversi anni ormai la Chiesa dedica il mese di settembre, in modo particolare una giornata all'interno di questo mese, per riflettere e pregare per la cura del creato. Prendiamo spunto allora da questo per provare a riflettere su quale possa essere la presenza degli esseri umani nel mondo, in mezzo agli altri viventi, così profondamente minacciati, in mezzo agli ecosistemi, all'acqua, all'aria, così pesantemente minacciati da una presenza umana che non è più capace di rispettare quello che ha intorno a sé e che, fra l'altro, è indispensabile per vivere. Per riflettere su questo tema prendiamo spunto da un brevissimo passaggio del Vangelo di Marco. Nel primo capitolo del Vangelo di Marco, fra le molte cose che ci vengono raccontate, ci viene raccontato appena in un versetto quello che negli altri Vangeli viene dettagliato, squadernato in modo molto più ampio, e che è il soggiorno di Gesù nel deserto mentre viene tentato dal diavolo, così dicono i Vangeli, cioè si mette lì per vivere nel digiuno e nel silenzio la propria vocazione, l'inizio della propria missione, e lei ascolta queste voci maligne che lo assalgono con sospetti e dubbi su Dio, su di sé, su quello che deve fare. Ecco, in questo momento, mentre Gesù ascolta questo, riesce a trovare nel profondo di sé la sua identità, la sua vocazione di figlio, il suo profondo essere umano radicato nella storia degli uomini. In questo momento, ci dice Marco, che stava insieme alle fiere, insieme alle belve, a quegli animali che sono pericolosi per gli esseri umani e che li assalgono. Ecco, Gesù stava con loro in modo riconciliato. Si inauguravano così gli ultimi tempi, quelli del Messia. E può essere questo d'auspicio perché gli esseri umani imparino loro oggi a non essere belve per tutto quello che li circonda.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone

0: interne di Toscana e Lazio e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Domenica Sport.
4: 20:36, torniamo dunque in diretta con Domenica Sport, perché tra 8 minuti circa inizierà il match dello stadio Allianz di Torino tra Juventus e Milan. Nel frattempo un piccolo aggiornamento sul tennis: si sta giocando a New York il quarto turno degli US Open. In campo c'è Carlos Alcaraz contro l'americano Paul. Alcaraz conduce per 3-2 in quella che è stata una domenica comunque con tante emozioni. L'ultima in ordine cronologico, la finale dell'Eurovolley femminile di Istanbul, che ha visto l'Italia perdere contro la Turchia al tie-break. Prima ancora c'era stata la Formula 1 invece, con la grande vittoria di Kimi Antonelli, una rimonta davvero che ha del leggendario per lo sport motoristico. Ma andiamo intanto a assaggiare l'umore, a sentire quelle che sono le sensazioni di questa vigilia di partita in quel di Torino. Allora mi collego subito con Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, ai quali sarà affidata la radiocronaca di questo Juventus-Milan. Buonasera.
5: Buonasera a te Francesco Albanese, buonasera agli ascoltatori. Allora, per prima cosa vi racconto la grande emozione di qualche minuto fa, quando lo stadium ha voluto celebrare Franco Baresi con l'immagine del numero 6 milanista con la maglia del Milan prima di Juventus-Milan sui megaschermi, e tutti si sono alzati in piedi ad applaudire, perché certi campioni, anche se hanno una maglia tatuata sulla pelle, appartengono un po' a tutti. E così è stato Franco Baresi e così sarà Franco Baresi, quindi grande emozione poco fa. Grandi campioni come Yannick Sinner, che è qui a bordo campo, lui dichiarato tifoso del Milan, ma anche lui appartiene a tutti, e quindi ovazione da parte dei tifosi anche della Juventus quando è apparso sul terreno di gioco. Il presidente del Milan, Gerry Cardinale, gli ha regalato una maglia del Milan personalizzata numero 1 con Sinner. Di regola numero 1 è il portiere, ma una volta, adesso è sempre più raro vedere il portiere col numero 1. Numero 1 è lui, numero 1 al mondo. Sappiamo che Sinner si sta curando al J Medical, che è praticamente qui dietro, e quindi dopo essere stato a Monza ad assistere al trionfo di un altro grandissimo, Kimi Antonelli, oggi assisterà a questo attesissimo Juventus-Milan, sfida tra squadre a punteggio pieno, 6 punti in 2 partite e poi una super classica del nostro calcio. Andiamo con le formazioni. La Juventus di Luciano Spalletti, 4-2-3-1, Vicario e la portiere, Kalulu, Bremer, Lukumi e Selic in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez e Alai Begovic sulla tre quarti. L'unica punta è Colomuani, l'ultimo arrivato Volte Made parte dalla panchina. La replica di Amorim, 26 anni meno di Spalletti, 3-4-2-1, Maignan il portiere, Ghila, De Winter, Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupignan a centrocampo, Rabiot, Grandex e Sam Mekerz dietro l'unica punta che è Gonzalo Ramos. Dirigerà l'incontro Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Alassio di Imperia e Guardialine, Matteo Marcenaro di Genova, il VAR ormai questo sconosciuto, Michael Fabbri di Ravenna e Giacomo Camplone di Lanciano. Fa caldo, fa caldo anche se sono le 20:41, la temperatura è di 28 gradi. gradi. Lo stadio adesso si è gremito e dopo tanti anni di assenza polemica nel settore ospiti ci sono anche i tifosi del Milan. Visto che fra 4 minuti partiremo, Stefano Tallia, una battuta, poi salto allo studio e poi andremo con la diretta.
6: Sì, ciao Giuseppe, buonasera ai nostri radioascoltatori. Sì, partita che insomma ieri si è giocata

0: Un po' i due allenatori rispondono, i due allenatori scontro diretto, non scontro diretto, poi lo scudetto, sicuramente una partita al termine della quale sapremo qualcosa di più dei valori della Juventus e del Milan. Ci sono due debutti importanti dal primo minuto, Alejbegovic da una parte e Moreira dall'altra, due squadre che quindi annunciano di volersi sfidare a viso aperto, insomma si annuncia credo una bella serata di calcio.
1: Francesco Albanese, a te, a fra pochissimo.
2: E per entrare ancora più nei temi di Juventus-Milan ascoltiamo le parole della vigilia dell'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti.
3: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme, da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente, qualcosa di più forte. Ecco, mi è sembrato che Chivu abbia detto quello che pensa ed è stato sincero. A me piacciono le persone sincere, per cui le sue parole debbono essere uno stimolo, non sono niente di particolare, ulteriore stimolo a dare il massimo ancora di più per ridurre questo gap che c'è con le squadre più forti del campionato.
2: E allora non resta che andarlo a vivere questo Juventus-Milan. Vi ricordo poi che alla fine della partita avremo modo di commentarlo, anche grazie ai contributi di Filippo Grassia e Giovanni Galli. Per il momento ringrazio alla regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni, in redazione c'è Andrea Bocci, sono Francesco Albanese, ma la linea prontamente va a Torino per il racconto per la radiocronaca di Juventus-Milan a Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. Buona partita.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: anticipo del campionato di Serie A.
1: Amici radioascoltatori, un cordiale saluto vi giunge dall'Allianz Stadium di Torino, da dove vi parlano Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Juventus-Milan, super classica del nostro calcio, anche se nel campionato scorso Juventus e Milan hanno fallito quello che per due squadre con loro blasone è l'obiettivo minimo, sia il piazzamento in Champions League. Faranno entrambe l'Europa League, ma proprio per il loro blasone, con grandi possibilità di arrivare fino in fondo. Ma adesso è campionato, e campionato con Juventus e Milan che arrivano a punteggio pieno dopo due partite. La Juventus ha vinto la prima a Frosinone 1-0 e poi ha vinto la seconda qui contro il Parma 2-0, quindi ancora zero gol subiti. Il Milan torna a Torino perché alla prima ha giocato in casa del Toro vincendo 2-1 e a tratti dominando, e poi ha battuto il Venezia per 2-0. E insomma è la prima sfida probante per Juventus e Milan, che si affronteranno con le loro divise completo a strisce verticali bianco nero. Per la Juventus calzoncini, calzettoni bianchi, completo a strisce verticali rosso-nere. Per il Milan calzoncini neri, calzettoni rossi. Stadio gremito, e ci sono anche gli ospiti. A lungo i tifosi del Milan hanno dissertato questa trasferta per via delle regole sulla fidelizzazione e anche il costo dei biglietti. Non è l'unica tifoseria, ma insomma siamo all'inizio, è bello che ci siano tutti, e quindi anche il settore ospiti è pressoché gremito. Fa caldo, temperatura che fino a poco fa era di 30 gradi, adesso siamo sui 28, pochissimo vento, potrebbe essere sicuramente un fattore. C'è Yannick Sinner a tifare per il Milan, sicuro al J Medical qui vicino, il centro medico della Juventus, prima della partita. Omaggio a Franco Baresi. Andiamo con le formazioni, perché la Juventus di Luciano Spalletti parte con un 4-2-3-1. Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez, Alai Begovic sulla tre quarti, Colomone l'unica punta, Voltemade parte dalla panchina. Juventus che darà il calcio d'avvio e attaccherà in questo primo tempo da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione. La replica di Ruben Amorim, 26 anni meno di Spalletti, 3-4-2-1 per il tecnico portoghese. Megnani la portiere, Ghila, De Vintere, Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupinian a centrocampo, Rabiot e Selemekers sulla tre quarti. L'unica punta è Gonzalo Ramos, che proprio nella partita con la Venezia si è sbloccato. Il fischio dell'arbitro, che è il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, è iniziata Juventus-Milan, a gara numero 8 della terza giornata di andata del campionato di Serie A. Maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli per l'arbitro, come detto Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia, Stefano Alassio di Imperia, i guardaline, quarto ufficiale Matteo Marcenaro di Genova, e al VAR vedremo se anche loro si guarderanno la partita o no. Michael

0: Paolo Fabbri di Ravenna e Giacomo Camplone di Lanciano. Benvenuto in Radio Cronaca, Stefano Tallia.
1: Ciao Giuseppe, buonasera ai nostri radioascoltatori. Lo dicevamo un po' in presentazione, questa è una gara che ci dirà già qualcosa del valore di queste squadre, di quello a cui possono ambire. Ieri appunto l'abbiamo sentito anche nelle parole di Luciano Spalletti, si è discusso, no, su quello che aveva detto Christian Cibu, scontro diretto o non scontro diretto per lo scudetto. Sicuramente se qualcuno vince va in testa alla classifica questa sera, e però sapremo davvero di più del valore delle squadra, anche se la Juve conta ben 7 assenze questa sera e lancia dal primo minuto Alai Begovic, mentre invece il Milan lancia dal primo minuto Moreira, rossonera il gran completo, quindi possiamo dire hanno un piccolo vantaggio rispetto alla squadra di Luciano Spalletti.
0: Il redivivo Nico Gonzalez tutta l'estate con la valigia vicino alla porta, poi è entrato con la Parma, due gol straordinari, un tiro meraviglioso respinto dal palo poi raccolto, e insomma alla fine un giocatore come Nico Gonzalez è rimasto, e non solo, oggi parte titolare sulla tre quarti. A poco fa sbagliato il tentativo di servizio proprio per il giovane bosniaco Alai Begovic, e quindi c'è adesso il Milan che prova a ripartire subito in camicia bianca. Ruben Amorim, ripetiamo, fa molto caldo questa sera qui a Torino. Errore del Milan, conclusione da fuori della Juventus che carica il destro e va alla conclusione proprio con Alai Begovic, il giovanissimo bosniaco che calcia troppo forte, pallone che si impenna e termina in curva e in divisa sociale Spalletti. Però prevediamo, così come è avvenuto in altre partite, che mano a mano il suo abbigliamento cambierà proprio per la tensione della partita e anche per il caldo atmosferico. Milan che quindi prova a ripartire, una Juventus che ha parecchie assenze in questa sfida, in questa partita. Pallone che esce proprio sotto alla panchina, davanti alla panchina di Ruben Amorim, ed è uno dei grandi ex di questa partita, Rabiot, che va alla battuta, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Ghila, l'ex Lazio apre tutta a sinistra per Estupinian, si ferma l'ecuadoregno, poi il pallone che viene servito ancora in avanti per Selemekers, che va a effettuare un attaglio per Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos fa viaggiare Moreira, il giocatore belga arrivato dallo Strasburgo, il tocco ancora a destra per il controllo da parte del Milan, ancora con Moreira. Moreira palla all'indietro per la giocata da parte della formazione rossonera, esattamente con Ghila, pallone che esce, ultimo tocco bianconero, la rimessa con le mani è in favore del Milan proprio a perpendicolo sotto la nostra postazione, se ne incarica lo stesso Moreira, il tocco all'indietro per Ghila, si allarga De Winter che ha un passato in bianconero nel settore giovanile. Luka Modric tocca il primo pallone della sua partita, lo smista per Moreira, Moreira ancora per Rabiot, prolungato possesso palla del Milan, ma non si esce dalla tre quarti, la Juventus esce palla al piede con Bremer che va a terra, per l'arbitro non c'è niente, Milan che prova a insistere con Estupinian che carica il sinistro, lo abbassa, pallone che viene rimpallato da un difensore della Juventus, ancora Milan, ma questa volta il fischio dell'arbitro c'è e quindi c'è il calcio di punizione in favore della Juve. 4 minuti, Juventus 0, Milan 0.
1: E abbiamo subito visto nell'azione che abbiamo raccontato la sfrontatezza di Alai Begovic, che ha sfruttato per il vero un errore di Ghila sulla tre quarti campo, si è impossessato del pallone ed è andato alla conclusione, mostrando subito, diciamo così, di non avere paura nel cercare il gol. È stato sfortunato e anche un po' impreciso nella conclusione, però si è subito messo in mostra il giovane bosniaco della Juventus. Dall'altra parte abbiamo visto invece quanto Diego Moreira sulla corsia di destra possa creare grattacapi alla difesa bianconera in quella lunga e prolungata azione appunto dei rossoneri.
0: Fischia l'arbitro, c'è un calcio di punizione in a favore del Milan all'interno della metà campo rossonera, il tocco per Modric che lo smista ancora per Ghila, Ghila a destra per Moreira, prova l'attacco Selic, Moreira va in dribbling, perde palla, Alai Begovic la recupera, il tocco ancora di prima intenzione per l'1-2, ancora con Nico Gonzalez, il tentativo da parte della Juve, il cross al centro, la sfiora solamente di testa De Winter, che insomma sbaglia probabilmente la scelta dello stacco di testa, la colpisce e manda il pallone sul fondo, e quindi in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina che annotiamo dopo neanche 5 minuti in favore della Juventus, con il parziale sullo 0-0. Si batte da destra praticamente sotto lo spicchio del settore ospiti, bandierina di destra porta la nostra sinistra verso dove attacca la Juve in questo primo tempo, pallone in aria troppo lungo, esce Maignan, completo Verdino per il portiere, capitano del Milan fa suo il pallone e si accinge a effettuare il rilancio, primo angolo senza frutto per la Juventus, e si gira verso la sua panchina Luciano Spalletti, che nonostante mantenga la giacca ha già le maniche arrotolate.

0: Ancora il pallone per Luka Modric, il tocco all'indietro per De Winter. De Winter si allarga, Pavlovic, ma va ancora da Modric, la mette in cassaforte. In pratica palla per Moreira, il tocco all'indietro da parte di Moreira che poi va da Ghila per Estupinian, il controllo di Estupinian, il tocco all'indietro per Pavlovic, abbastanza ardite queste giocate difensive da parte del Milan, il tocco all'indietro per Pavlovic, Pavlovic riesce a rientrare su Conceição che spinge ed fa un certo effetto vedere il piccolo Francisco Conceição andare a spintonare il gigante Pavlovic e buttarlo pure a terra. Beh, insomma, sì, i giocatori non fanno niente per restare in piedi, però insomma ha dimostrato che Francisco Conceição è un giocatore oltre che di talento anche di carattere.
1: Sì, assolutamente, giocatore di grande carattere, di grande determinazione, talvolta si perde un pochino, forse non amministra bene le proprie energie, ma insomma la grinta sicuramente c'è e si vede sul campo.
0: Il rilancio da parte del Milan, il controllo da parte della Juventus con Lukumi, il pallone che arriva all'indietro per Vicario, completo azzurro, carta da zucchero per il portiere arrivato dal Tottenham, ancora imbattuto, però qua ha rischiato un po' perché non ha rinviato subito il pallone e gli è piombato subito Gonzalo Ramos. Il tocco all'indietro ancora per la Juventus con Lukumi, colombiano, ancora una volta De Winter si fa scavalcare dal pallone, Maignan glielo serve, un po' da brividi il centrale del Milan in queste prime battute di gioco, recupera un altro ex, ossia Locatelli, cresciuto proprio nel vivaio rossonero, è venuto alla ribalta con un gran gol da giovanissimo a Gigi Buffon in un Milan-Juventus terminato proprio 1-0. Ancora il controllo di Rabiot che va a mettere palla sulla destra per Ghila, scende l'ex Lazio, il Moreira si propone ma questa volta Ghila preferisce andare centralmente, ancora il pallone per Moreira, va a terra Rabiot, per l'arbitro ancora tutto regolare, insomma si conferma dopo questi primi 7 minuti questa nuova direttiva Orsato, si gioca molto, pochi fischi degli arbitri, VAR praticamente sparito.
1: Sì, un arbitraggio come si diceva un tempo all'inglese, sicuramente lasciano più correre gli arbitri, è chiaro che il tempo di gioco naturalmente aumenta, probabilmente anche lo spettacolo della partita, anche se chiaramente i giocatori non sempre apprezzano. In questo caso Rabiot si è lamentato abbastanza all'indirizzo dell'arbitro, lamentando un fallo, un calcio di punizione che peraltro sarebbe stato anche da posizione piuttosto interessante perché eravamo abbastanza vicini al limite dell'area di rigore.
0: Moreira ancora si propone molto sulla destra, il taglio per Gonzalo Ramos, in vantaggio su di lui c'è Bremer, il difensore centrale della Juve va all'indietro dal portiere Vicario, si allarga per ricevere il pallone, altro ex Kalulu, eccolo il pallone toccato da Kalulu che la Juventus prelevò proprio dalla Milan che l'aveva quasi svenduto, ancora il pallone recuperato dalla Juventus, palla che carambola sui piedi di un giocatore rossonero e quindi c'è la rimessa con le mani in favore della Juventus, se ne incarica lo stesso Kalulu sotto la tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo. Kalulu cerca un compagno libero ma vanno subito alle marcature preventive i giocatori rossoneri, il tocco all'indietro per Gonzalez, palla che arriva a Bremer, Bremer ancora, l'apertura sulla sinistra per Celik che va a mettere palla per Douglas Luiz, giocatore assolutamente recuperato in questa stagione, si perde un po' in un dribbling, perde il pallone, lo recupero Alia Begovic che se ne va via, è trattenuto, prova il taglio per Kolomonic, a terra un giocatore del Milan e Ghila, ma dovrebbe rialzarsi perché sennò incapperà nelle sanzioni di un minuto fuori per essere medicato, anche se Ghila dice qualcosa all'arbitro Mariani come a dire non hai visto che mi ha fatto fallo, e quindi l'arbitro invece dice che si può proseguire con questa rimessa con le mani in favore del Milan che viene battuta da Moreira. Moreira prende la rincorsa, poi va a servire ancora per il controllo tentato da Rabiot che viene poi trattenuto per la maglietta dall'ex compagno Bremer, se ne va via però sulla sinistra Estupinian per il Milan, si ferma l'ecuadoriegno, il tocco all'indietro ancora per la giocata centrale da parte del Milan con Musa poi va a destra da Moreira prova a entrare sul lato corto, il cross, deviazione, si impenna ancora una volta incerto nell'uscita Vicario, è fortunato che gli copre le spalle Bremer e che non si accorge della mancata presa Gonzalo Ramos.
1: Eh sì, proprio così, il pallone è stato intercettato, assunto una parabola un po' strana, però sicuramente Vicario ha sbagliato il tempo dell'intervento, poteva tranquillamente bloccare il pallone che era insomma era alto vicino al palo alla sua sinistra, ha fallito l'intervento, poi buon per lui che appunto ci fosse Bremer a coprirlo, però insomma da rivedere questo intervento naturalmente del portiere della Juventus.
0: Locatelli, l'apertura a destra per Bremer, Douglas Luiz si sgancia nel cerchio di centrocampo, protegge il

0: pallone, si fa vedere Colomoni, palla che invece arriva a Celik. Celik sulla sinistra, Alai Begovic, si allunga palla a Celik, è costretto poi a dare palla a Douglas Luiz, l'apertura a destra per Kalulu. Kalulu però si ferma, tocca all'indietro per Bremer, lateralmente c'è Locatelli che riceve, eccolo il capitano della Juve che va allo scambio con Douglas Luiz, il brasiliano si ferma, poi ancora all'indietro per Locatelli. Locatelli, il passaggio a sinistra per Lukumi. Lukumi che va a servire ancora a destra per Alai Begovic, tocco per Lukumi. Lukumi che si ferma, poi va lateralmente ancora da Bremer. Bremer che resiste a un attacco tentato da Selemakers, poi ancora il tocco laterale per Lukumi. Lukumi centralmente per Douglas Luiz che fa una veronica attorno al cerchio di centrocampo, l'apertura per Nico Gonzalez che supera un avversario, una seconda, la conclusione centrale e la parata con i pugni da parte di Maignan. Può ripartire il Milan e quindi subito ripartenza da parte dei rossoneri, si complica un po' la vita Pavlovic e poi l'apertura sulla destra per Moreira. Qua ancora una volta Nico Gonzalez ha dimostrato di attraversare un ottimo stato di forma, bello il dribbling, il tiro secco ma centrale.
1: Eh sì, proprio così, uno spunto quello di Nico Gonzalez che ci ha ricordato il gol con il quale aveva sbloccato la partita con il Parma, più o meno ci trovavamo nella stessa posizione di campo, è andato alla conclusione, Maignan si è fatto trovare pronto, però sicuramente va sottolineata la freschezza di questo giocatore, anche lui ritrovato, che insomma in qualche maniera non sta facendo rimpiangere Yildiz, ricordiamo che in campo soprattutto in virtù dell'infortunio del turco.
0: Attenzione al Milan con la conclusione assolutamente sballata, e questi sono i fischi che accolgono l'ex Rabiot per un tiro con posizione del corpo scomposta, con direzione altissima, con un pallone toccato da sotto, insomma assolutamente da rivedere.
1: Sì, è andato veramente Rabiot, ha colpito veramente il pallone in maniera sprecata, un'occasione molto buona perché peraltro cioè, non c'erano difensori juventini a fare schermo davanti a lui, quindi avrebbe avuto anche il tempo per cercare una conclusione sicuramente migliore.
0: Erroraccio di Lukumi, recupera palla il Milan, Selemakers ai 25 metri, prova a destreggiarsi, recupera però la difesa della Juve, il tocco è all'indietro dove si fa vedere Pavlovic che serve per De Winter. De Winter ancora, si fa incontro Musa, De Winter preferisce andare da Modric. Modric che cambia gioco dalla destra per Estupiñán che si propone l'aggancio dell'equadoregno, il tocco poi all'indietro, ancora il pallone che viene fermato, il controllo di Musa, limite dell'area di rigore, palla per Pavlovic, Pavlovic ancora per Estupiñán, chiamiamolo pure ecuadoriano perché insomma c'è un po' una diatribia sulla effettiva pronuncia, probabilmente sono accettati entrambi, il pallone per De Winter, De Winter che tocca poi sulla destra, il pallone che arriva dalle parti di Moreira che però litiga un po' con il pallone, si dribbla da solo e regala una fallo laterale alla Juventus, già battuto da Celik, va a terra Laibegovic, fischia Mariani, calcio di punizione, 13 e mezzo e 0-0, direi equilibrio, ritmo tutto sommato accettabile, ma insomma conclusione dello specchio, siamo ferme a quella di Gonzalez, potente sì ma centrale.
1: Sì, proprio così, però le squadre danno la sensazione di giocare, di cercare la vittoria, di cercare il gol, lo fa il Milan attaccando a pieno organico con lunghi momenti di possesso palla, mentre la Juve si affida più alle fiammate dei suoi solisti, abbiamo visto Nico Gonzalez prima ma anche Alai Begovic.
0: C'è il tentativo di Celik di sfondare, tocco per Alai Begovic, comunque già nel vivo dell'azione, il pallone che arriva a sinistra per Nico Gonzalez, ancora il tentativo di conclusione da fuori e Colomoni si trasforma in difensore del Milan perché sul tentativo di Douglas Luiz era nello specchio della porta, non credo che avrebbe creato troppi problemi a Maignan, però Colomoni sulla traiettoria ha di fatto respinto il trio del compagno.
1: Sì, il tiro non era particolarmente forte né ci sembrava particolarmente angolato, conclusione un po' tentata, avrebbe potuto cercare una soluzione migliore sicuramente Douglas Luiz, e non l'ultima naturalmente provare a lanciare Colomoni che era appunto al centro dell'area di rigore.
0: Riparte il Milan con Rabiot, il controllo di Rabiot, il pallone che arriva a Selemakers che riesce a eludere la pressione di Francisco Conceição, poi quando si libera del pallone è forse disturbato ma in modo regolare secondo l'arbitro da Conceição, palla che termina in fallo laterale, già battuta la rimessa, il tocco all'indietro, l'1-2, ancora palla per Locatelli, Locatelli si mette in movimento Kalulu che arriva fino all'area zona centrale del campo, lo scarico per Francisco Conceição, tra l'altro il papà solo un anno e mezzo fa era la guida del Milan, Sergio Conceição, qualche attrito in passato in panchina con l'attuale allenatore del Milan Ruben Amorim, ancora il pallone che arriva

0: dalle parti di Locatelli. Locatelli sulla tre quarti campo, va da Douglas Luiz, ancora per Locatelli. Locatelli per Bremer. Bremer che va a mettere il pallone sulla destra, dove c'è ancora Calulu, poi con Seisau. Ancora Bremer, mantiene le posizioni di Milan e quindi non trova sbocchi. La Juventus che adesso ci prova con Locatelli, ancora per Lucumi. Lucumi è costretto a retrocedere, molto probabile che il pallone andrà ancora all'indietro da Locatelli. Così è, poi però Locatelli prova la sventagliata per con Seisau, il colpo di testa in chiusura di Estupinian. Può ripartire ancora la formazione della Juventus, il controllo ancora Estupinian, altro giocatore ritrovato dal Milan. L'anno scorso sembrava quasi un oggetto misterioso e invece si fida molto di lui Amorim.
1: Eh sì, si fida, anche perché fino a questo punto le risposte che ha avuto dal giocatore sono state assolutamente incoraggianti. Anche questa sera sta facendo il suo sulla corsia di sinistra di fronte con Seisau, che è sicuramente uno dei giocatori più brillanti della Juventus in questo momento. Fino ad ora se l'è cavata piuttosto bene, vedremo naturalmente nel proseguo di gara come andrà, anche se devo notare da una parte e dall'altra un po' di errori in disimpegno, un po' di imprecisione, un po' di frenesino.
0: Eh sì, molti lanci non proprio precisi, e quindi questo è un po' l'effetto delle prime partite stagionali. Ancora 16 minuti e mezzo, 0-0 tra Juventus e Milan. Si fanno sentire i tifosi del Milan, molti a torso nudo, ma insomma hanno anche ragione, perché davvero fa tanto caldo, anche se l'orologio ci dice che siamo alle 21 qui a Torino, e insomma è ancora estate, è piena, il calo in tutta la penisola è previsto per mercoledì. Batte il Milan al centro un pallone, recupera ancora Musa, lo statunitense, l'apertura poi per Rabiot, e anche qui quello che dicevi tu Stefano, un pallone messo quasi senza guardare, senza pensare, recuperato da Vicari.
1: Sì, proprio così, un sinistro morbido sul quale il portiere della Juventus non ha avuto difficoltà ad andare in presa. In realtà poteva essere speso molto meglio questo pallone, c'era Ramos che si stava muovendo al centro dell'area di rigore, quindi Rabiot avrebbe potuto cercare il movimento del suo compagno. Così non è stato e tutto è sfumato.
0: Alaibegovic si propone, Selic a sinistra, riceve, la mette bassa, intervento in scivolata ancora da parte di Morera, ma insiste Selic, il cross era buono per Colomoni e questa volta De Winter è provvidenziale ad anticipare, a mettere ancora in corner. Riceve i complimenti dei compagni.
1: Eh sì, azione pericolosa da parte della Juventus sulla corsia di sinistra, anticipato veramente di un soffio. Colomoni era pronto a colpire dal centro dell'area piccola, sicuramente sarebbero stati guai per Magnan se non ci fosse stato l'intervento appunto del difensore di scuola Juventus, come hai ricordato tu.
0: Secondo angolo sempre dalla stessa bandierina, quella di destra sotto il settore ospiti, questa volta è battuto corto per Locatelli, il contro cross troppo alto, di facile lettura per Magnan, che però va ad allontanare con i pugni perché pressato, non ha voluto azzardare la presa. Il tocco all'indietro, il pallone che viene ancora recuperato dalla Juventus nella metà campo rossonera con Lucumi, con Douglas Luiz, con Locatelli che mette ancora giù per il pallone per Nico Gonzalez, ancora per Locatelli. Locatelli vero play con Douglas Luiz che gioca una decina di metri più avanti, ancora il controllo di Lucumi che poi da centrocampo chiama in causa il portiere Vicario, che fuori dalla propria area di rigore gestisce con i piedi questo pallone, poi va a effettuare il rilancio lungo sul timido pressing di Gonzalo Ramos, il lancio per Alaibegovic, l'aggancio poi scivola sul piede d'appoggio il giovane bosniaco, palla per Celik, ancora il pallone per Alaibegovic, il tocco all'indietro, la sventagliata di Lucumi, il pallone per Nico Gonzalez. Nico Gonzalez che la mette di prima intenzione per il tentativo di Celik, che non filtra la chiusura di De Winter. Può ripartire il Milan, ma c'è anche posizione irregolare, calcio di punizione Milan, ci avviciniamo al ventesimo, ma è sempre 0-0 tra Juventus e Milan.
1: Eh sì, errori dicevo da una parte e dall'altra, squadre che faticano a trovare la via della porta. Fino a questo punto abbiamo notato appunto solo quella conclusione all'11esimo di Nico Gonzalez, per il resto possesso palla sostanzialmente equilibrato, molti errori. Sì, forse si avverte anche diciamo così i difetti di preparazione che sono dovuti ancora alle prime gare della stagione.
0: C'è qualche problema per Magnan, ma non credo si tratti di un problema fisico, ma un problema diciamo di attrezzatura, perché si è tolti i guanti, sta sistemando i parastinchi. Ovviamente per il portiere non vale la regola che deve uscire per un minuto, sarebbe abbastanza risibile, quindi non si può giocare ovviamente senza portiere, e quindi l'arbitro Mariani sta aspettando che Mike Magnan rimetta a posto la sua attrezzatura da gioco. Tutto pronto, Magnan garantisce che è tutto a posto, si rimette i guanti, calcio di punizione Milan, si incarica della battuta Ghila, vediamo che Ghila cerca un compagno con cui scambiare, ovviamente c'è

Modric, il tocco per Rabiot, Rabiot ancora sulla destra per Moreira, Moreira punta Celik, ancora Moreira che prova a rientrare, il pallone all'indietro per Modric, Modric per Musa, Musa ancora per Modric, Modric che va a servire sulla destra per Rabiot, Rabiot che punta il suo diretto avversario Alai Begovic, Moreira sbaglia ancora. Insomma, Moreira lo cercano molto, ha una certa vivacità, però non è la prima volta che sbaglia un controllo apparentemente facile.

0: di interessante sulla destra, in particolare ha messo in mezzo col pallone sul quale Vicario aveva avuto quell'incertezza. Sì, viene cercato molto dai compagni, però è chiaro che i meccanismi devono essere ancora perfezionati.
1: E intanto non credo che ci siano le viste dei cambi, siamo al 21esimo, però Luciano Spalletti manda i primi giocatori a scaldarsi, si fa per dire, perché fa molto caldo. E possiamo apprezzare l'imponente stazza di Nick Voltemade, l'ultimo arrivato, l'acquisto praticamente last minute ma molto importante della Juventus, arriva dal Newcastle e in pratica Voltemade dovrebbe essere nei progetti della società il terminale offensivo, l'uomo da servire nel cuore dell'area di rigore della Juventus per garantire le conclusioni, per garantire insomma quello che è più importante, i gol, perché insomma la Juventus finora non ha subito gol ma ha segnato 3 gol contro avversari Frosinone e Parma, diciamo, di seconda fascia.
0: Sì, per il vero Voltemade è un giocatore strano, perché a dispetto della sua stazza uno si direbbe più forte nel gioco aereo, in realtà si dice che abbia un ottimo piede e sia molto bravo nel distribuire palloni, quindi in realtà potrebbe anche alternarsi con Colomani in quella posizione del terminale centrale ed essere arretrato anche nel terzetto che gioca appunto alle spalle della punta centrale. Vedremo, ieri Luciano Spalletti ne ha parlato molto bene in conferenza stampa e sicuramente gli concederà uno spezzone di gara questa sera.
1: Conceição recupera palla, duello con Pavlovic che alla fine la vince perché in scivolata gli mette il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore della Juventus nella metà campo delle Milan, il tocco all'indietro ancora per Bremer che va lateralmente dal compagno di reparto Lukumi, cerchio di centrocampo, Lukumi ancora da Bremer mantiene il pallone, timido il pressing di Gonzalo Ramos, palla che va ancora a Locatelli che chiama in causa addirittura il portiere Vicario che sempre con i piedi va da Lukumi è pressato da Rabiot, vediamo che decide Lukumi, il pallone che arriva ancora a Zelic all'indietro per Lukumi all'indietro per Vicario adesso è pressato da Rabiot, si libera velocemente del pallone, colpo di testa di Pavlovic, lo raggiunge Musa, il tocco all'indietro per De Winter ancora, cerchio di centrocampo, ancora De Winter che va all'apertura sulla destra, il pallone che arriva a Ghila poi per Musa va a sinistra da Pavlovic che mette il pallone ancora centralmente, prova una giocata elegante, perde il pallone Selemekers, la recupera la Juventus, intervento duro ma tutto regolare per l'arbitro, ancora Conceição sulla destra, prova lo spunto ma vanno a raddoppiarlo se non a triplicarlo i giocatori delle Milan, ancora l'apertura all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Bremer ancora per Douglas Luiz, corto, non ci arriva nessuno della Juventus, l'intercetto da parte delle Milan che sbaglia però la ripartenza, ancora Nico Gonzalez, Conceição entra in aria dalla destra, Conceição la respinta da parte di Maignan e poi manca la ribattuta da un passo dalla porta, Locatelli che si era trovato in una zona diciamo non sua ma non ha avuto il guizzo dell'attaccante, si è fatto anticipare, poi forse c'era una posizione irregolare dello stesso Locatelli perché si riparte con un calcio di punizione in favore, ma no, direi di no, forse insomma Locatelli cadendo è andato, no niente, non c'è niente praticamente, è un'azione buona questa di Conceição con la respinta di Maignan, lì Stefano Tallia, un attaccante con l'istinto del gol, la scarica in porta, c'è intanto il cooling break.
0: Eh sì, proprio così, intanto abbiamo visto ancora una volta uno spunto di Conceição sulla destra, davvero giocatore che crea costantemente pericoli, sta mettendo in difficoltà e Stupignani in questo caso si è infilato nella difesa rossonera, ha costruito praticamente da solo questa azione. Locatelli era in realtà un passo indietro rispetto alla posizione nella quale avrebbe dovuto trovarsi per poter ribadire in porta, a quel punto sarebbe stato gol perché Maignan aveva appena respinto il pallone ed era ancora a terra, sicuramente l'occasione migliore costruita fino a questo punto e l'ha costruita la Juventus con Seisao. Sono passati 25 minuti, beh, direi due occasioni abbastanza importanti per i bianconeri e due parate insomma non banali da parte di Maignan.
1: E dopo 25 minuti c'è la pausa rinfrescante, ci sta, ripetiamo, la temperatura pur essendo le 21:10 è di poco inferiore ai 30 gradi, c'è anche un'umidità molto alta per cui insomma è abbastanza appiccicoso, immagino in campo faccia ancora più caldo, infatti vediamo che i giocatori hanno degli asciugamano bagnati con acqua fredda proprio per dare un po' di ristoro ai giocatori stessi e rinfrescarsi, arrivano anche le bottigliette in campo ma più che altro dalla panchina dell'evento ci sono questi asciugamani inzuppati d'acqua fredda per mettere

0: sul collo. È una partita finora direi sufficiente, c'è stato lo spunto da parte della Juventus con la conclusione di Conceição, la respinta corta e poi Locatelli che ha mancato, un tiro di Nico Gonzalez. Il Milan non si è visto dalle parti di Vicario, anzi i brividi di Vicario se li è un po' procurati da solo con un paio di interventi non proprio sicurissimi, però insomma, contato che la Juventus gioca in casa, è lo schema di partita che ci attendavamo.
1: Sì, ce l'attendavamo, anche se per il vero lo schieramento del Milan è abbastanza offensivo, quindi mi sarei atteso quantomeno all'inizio un Milan un pochino più aggressivo rispetto alla Juventus, mentre invece la squadra di Amorim ha deciso un po' di attendere i bianconeri e sicuramente non è ancora riuscito a esprimere il suo potenziale. Va detto che appunto alcuni giocatori come Moreira debutta questa sera per la prima volta dal primo minuto, quindi è inevitabile chiedere e dare tempo alla squadra di Amorim per trovare i giusti meccanismi anche e soprattutto in chiave offensiva.
0: Ancora un rinvio sbilenco di Vicario che, non pressato, prova a rilanciare il pallone, lo colpisce sì, ma lo manda direttamente nella gradinata di fronte a noi. Deve ancora evidentemente entrare del tutto in partita il portiere, che ormai non deve più solo parare ma deve anche impostare l'azione con le partenze dal basso, in questo caso dal bassissimo, visto che il portiere è l'estremo difensore, e questo rimane ancora Moreira. Si è trascinato il pallone fuori? No, per l'arbitro irregolare. Tocco per Rabiot, il cambio di gioco di Rabiot, e Stupinian attaccato da Kalulu, e Stupinian va all'indietro da Pavlovic ancora per Modric che allarga il gioco, il controllo di Rabiot ancora indietro per Ghila prova a superare Alibegovic, il tocco all'indietro, il pallone che arriva a Modric ancora per Rabiot prova a intervenire, resiste a una carica forse fallosa, l'arbitro fischia con un po' di ritardo, Spalletti è là e allarga le braccia, ma mi è parso che Alibegovic sia proprio intervenuto sulla piede di Rabiot.
1: Sì, in questo caso intervento deciso da parte del giovane bosniaco, sì, direi un pestone e poi è franato addosso a Rabiot. Mi sembra che il calcio di punizione, pur nella diversa interpretazione data ai falli nella, diciamo così, nouvelle vague arbitrale italiana, sia assolutamente giustificato.
0: Punizione Milan, se ne incarica Modric, secondo me non a distanza regolamentare, l'unico giocatore della Juventus in barriera, anche perché Modric, secondo il primo assistente dell'arbitro, deve retrocedere di un paio di metri il punto di battuta. Tutto adesso sembra pronto per Luka Modric, che nonostante i 41 anni ha confermato che non rinuncerà alla nazionale croata, e quindi grande onore, giù il cappello davanti a un campione di queste dimensioni. Parte Modric, pallone che non viene deviato da nessuno, termina sul fondo. Certo, per un giocatore a 41 anni con gli impegni di questo calcio, con molti che ben prima decidono appunto di rinunciare all'impegno nazionale, per lui, perno della nazionale croata, davvero una decisione che fa scattare gli applausi, direi.
1: Beh sì, è chiaramente un giocatore che a questo punto, arrivato a questo punto della sua carriera, mette tutta l'esperienza al servizio della sua classe. Chiaro, sa benissimo come amministrare le proprie energie, come diciamo così spenderle nel corso di una partita, e questo è ciò che ne fa la differenza, oltre allo straordinario talento. Lo vediamo come faccia girare anche questa sera il centrocampo del Milan.
0: Ghila, siamo quasi alla mezz'ora, 0-0 tra Juventus e Milan, con Ghila e la tocca all'indietro per De Winter ancora, non va nessuno della Juventus in pressione, De Winter lateralmente sempre per Modric va a cercare il compagno vicino, lo trova in Ghila, il rilancio dell'ex Lazio per Moreira che sbuca alle spalle di Zelic. Moreira mette giù il pallone, si ferma all'indietro per Rabiot che entra in aria dallo spigolo, scarica ancora fuori per Moreira, il cross di Moreira, il pallone al centro, il colpo di testa di Locatelli, ma insiste Modric che va all'apertura a destra per Ghila, ancora Ghila che mette giù il pallone, Ghila poi viene pressato da Douglas Luiz, il tocco all'indietro per De Winter, cerchio di centrocampo, De Winter ancora per Pavlovic a sinistra per Estupinian di esterno per Gonzalo Ramos, sbagliato il passaggio del portoghese, può ripartire allora la Juventus con questa giocata di Nico Gonzalez, cede un po' nel dribbling, perde palla ed equilibrio e perde quindi la possibilità di rilanciare la manovra per la Juventus, insiste quindi il Milan ancora con Gonzalo Ramos che spalla alla porta, preferisce servire all'indietro per De Winter per Ghila per Moreira per Rabiot per Moreira, altri giocatori della Juventus che vanno a scaldarsi in una pausa, quindi vi diremo anche chi c'è in panchina. Prova il filtrante Selemekers che però non

0: filtra la chiusura della Juventus, il retropassaggio per Lukumi. Panchine della Juventus 11, i portieri sono Grabara e Pinzoglio, poi Gatti, Kellico, Miners, Zegrova, Bogà, Rugani, Voltemade, Ovusu e Pagnucco, questi ultimi due della Juventus Next Gen 2005-2006. E poi Milan, due portieri, Pietro Terracciano, perché poi c'è anche il centrocampista Filippo Terracciano, e Lorenzo Torriani, poi Loftus-Cheek, Pulisic, Diawara, Hutchinson, Chukwueze, Tomori, Comotto, Yashari, Bartesaghi, Filippo Terracciano, Sisse e Camarda. Quindi Sisse, dopo due partite a titolari, parte dalla panchina proprio nella prima giornata, sempre qui a Torino, ma all'Olimpico Grande Torino, imperversò segnando anche il primo gol del Milan nella partita vinta dalla Milan in casa Toro per 2-1. C'è adesso però una punizione da parte della Juventus, se ne incarica Douglas Luiz, che va a metterlo per Kalulu, che si è spostato a sinistra. Kalulu ancora a sinistra per Alaibegovic. Alaibegovic, serie di finte sul lato corto, il cross deviato, calcio d'angolo, 3-0 il conto dei corner per la Juventus. Questo sarà il primo angolo battuto dalla sinistra, mentre si era alzata un'apprezzabile brezza che era arrivata fin quassù nella postazione Radio Rai dell'Allianz Stadium, e quindi in quest'aria molto umida che tipo cappa sullo stadio bianconero, è stata sicuramente apprezzabile. Proprio con Douglas Luiz che va alla battuta, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra, partirà di interno destro Douglas Luiz, sei maglie bianconere nel cuore della rigore del Milan, il cross, svetta a liberare Pavlovic, ma insiste però la Juventus, insegue con il pallone Alaibegovic, il tocco poi sulla destra per Locatelli, Locatelli ancora per Kalulu, ultimo giocatore rimasto dietro della Juventus, il retropassaggio, il pallone che arriva ancora dalle parti di Vicario, Vicario, il lancio lungo per Conceição, il colpo di testa, il pallone recuperato ancora da Rabiot che viene strattonato, per l'arbitro c'è fallo, fallo compiuto da Kalulu su Rabiot, calcio di punizione in favore del Milan a minuti 33 e 0-0, Milan comunque ordinato.
1: Milan sì, ordinato, che prova anche ad attaccare la Juventus, Juventus che però si difende molto bene. Fino ad ora i bianconeri non hanno accusato l'inferiorità numerica a centrocampo per quelli che sono gli schieramenti tattici, e Milan che appunto sì, gioca in maniera piuttosto ordinata, con qualche svarione di troppo in difesa, l'abbiamo visto anche prima in occasione del calcio di punizione che hai raccontato tu, c'era stato un inserimento di Nico Gonzalez nuovamente pericoloso che era stato fermato da Stupinian, graziato in quel caso dall'arbitro che avrebbe anche potuto ammonirlo.
0: Punizione Milan direttamente in aria, colpo di testa a liberare da parte di Colomuni, il pallone che viene però recuperato dalla Milan, il controllo di Rabiot, il pallone che arriva a Stupinian che la mette per Gonzalo Ramos che controlla il pallone anche involontariamente con un braccio, però cambia la direzione. In pratica Ramos aveva perso il senso dell'orientamento perché ha toccato il pallone, poi si è girato per cercare di trovarlo, ma l'arbitro ha fischiato un tocco di mano, i fischi che invece sentito adesso del pubblico bianconero, perché la Juve era già ripartita, ma l'arbitro ha fatto retrocedere il punto di battuta di 7-8 metri.
1: Sì, in realtà poi la Juventus è ripartita, c'è stato un attimo di confusione al limite dell'area di rigore, sicuramente la squadra di Spalletti non è riuscita a partire con la velocità che avrebbe voluto. Insomma, sappiamo quanto sia importante, quanto possano essere importanti cogliere gli avversari di sorpresa nelle ripartenze per creare occasioni di superiorità. In questo caso la Juventus non c'è riuscita.
0: Alaibegovic si complica un po' la vita, poi va a dargli una mano Locatelli, pallone che viene toccato per ultimo da Ghila, rimessa con le mani in favore della Juventus proprio sotto la nostra postazione, se ne incarica Celik, lì vicino c'è Spalletti che sta dando indicazioni a Douglas Luiz e a Nico Gonzalez. Douglas Luiz, il tocco per Celik che va in ritardo, forse tocca il giocatore delle Milan Musa, no, per l'arbitro no, aveva quasi chiesto scusa Celik, però l'arbitro ha detto non hai fatto niente. Questo insomma è tanto diverso rispetto alle partite che solo qualche mese fa guardavamo nello scorso campionato, dove ogni tocco sembrava fallo.
1: Sì, va detto che lo stesso Musa però non ha protestato, è caduto evidentemente, è scivolato nel movimento, ma non si è sbracciato, non ha chiesto fallo, quindi insomma la sensazione è che l'interpretazione dell'arbitro anche in questo caso sia stata più che corretta.
0: Retropassaggio per Mignan che nel cuore della propria area di rigore batte lungo con il sinistro per Stupinian, anticipato dal colpo di testa di Bremer, ancora il controllo da parte della Juventus, l'apertura ancora per Conceição che punta Pavlovic. Conceição fa carambolare il pallone sul piede di Pavlovic che poi evita l'angolo ma non il fallo laterale, pallone che viene messo in fallo laterale per la rimessa con le mani operata da Kalulu che va all'indietro proprio da Bremer, si allarga per ricevere palla Lukumi e la riceve Lukumi, ancora prova ad avanzare alla metà campo del Milan, il pallone messo al centro con De Winter che dopo qualche titubanza iniziale sembra aver trovato la dimestichezza con questo delicatissimo ruolo di difensore centrale, ricordiamo, nel Milan. È fuori per infortunio Gabbia.
1: Sì, lo abbiamo visto in un intervento, è stato decisivo De Winter perché ha tolto letteralmente il pallone dalla testa di Kolo Muani in un'occasione che poteva essere davvero molto pericolosa per la Juventus, giocatore che insomma è cresciuto molto da quando era alla Juventus acquistando sicurezza e oggi sicuramente un ottimo interprete di quel ruolo, tanto appunto da essersi guadagnato i galloni titolare nel Milan.
0: Adesso si scaldano anche quelli del Milan, sono 5 che stanno effettuando esercizi, se ne aggiunge un sesto, vedremo se nell'intervallo ci saranno i primi cambi, però insomma finora la situazione anche dal punto di vista della tenuta fisica direi che è ottimale un po' per tutti. Il rilancio di Maignani, il pallone che sta uscendo ma non esce, Bremer era convinto che sarebbe uscito fuori quindi tarda un po' il rilancio, poi ancora Milan, Selemekers non riesce a vincere il contrasto con Kalulu, ancora Nico Gonzalez che la mette per Conceição, la conclusione con il sinistro, quindi l'altro piede, da lì ti aspetti una conclusione di destro, ancora una volta Maignan c'è, ma attenzione Milan che prova a ripartire, Locatelli quasi in spaccata che allontana, Moreira prova ad andare via, ma si porta il pallone sul fondo, altra conclusione, ma direi sempre centrale Stefano Tallini.
1: Sì, centrale, in questo caso va sottolineato anche l'assist di Douglas Luiz, è stato lui ad andare a pescare con Conceição nel centro dell'area di rigore, poi sì, è andato a calciare con il sinistro, provando così a sorprendere il portiere del Milan, non c'è riuscito, ma Juventus ancora una volta pericolosa, difesa del Milan che si è fatta scavalcare, devo dire, in questa volta in maniera piuttosto ingenua.
0: Insiste la Juventus con Locatelli che va a mettere il pallone ancora centralmente per Douglas Luiz, il taglio per Kalulu, lo stop di Kalulu, ancora con Conceição, sta crescendo con Conceição, Kalulu, c'è l'intercetto da parte di Estupiñán, ma insiste ancora la Juventus con questo tocco di Bremer, un buon momento per la Juventus, Douglas Luiz, il pallone che arriva a Locatelli ancora per Douglas Luiz si ferma, poi non trova sbocchi, va a servire il compagno più vicino che nell'occasione è Lukumi per Nico Gonzalez per Alai Begovic all'indietro per Lukumi ancora per Locatelli, sempre lateralmente il pallone che arriva a Bremer sulla destra, il tentativo di intervento da parte di Kalulu che perde il pallone, sbaglia il controllo, Selemekers non ne approfitta, piomba su di lui Kolo Muani e questo è importante, li sentiamo con l'assistenza tecnica del nostro Andrea Montore, applausi convinti del pubblico per Kolo Muani per un recupero, lui è stato portato alla Juve per fare i gol, però questo è stato molto apprezzato dal pubblico bianconero.
1: Beh, sicuramente ne hanno apprezzato la generosità, è andato peraltro a risolvere una situazione che poteva creare qualche grattacapo alla Juve, col Milan pronto a ripartire, c'era stato un pallone perso piuttosto ingenuamente appunto da Kalulu, e sicuramente il pubblico dello stadio ha apprezzato la volontà di Kolo Muani, insomma testimonianza anche dello spirito col quale questo giocatore è ritornato a Torino.
0: Perde palla Locatelli, non ne approfittano Rabiot e Selemekers, scatta in ritardo Selemekers e quando arriva sul pallone ha già varcato la linea del fallo laterale, rimessa con le mani, battuta dalla Juventus, siamo quasi al 40° ed è sempre 0-0 qui allo stadio tra Juventus e Milan, il pallone che arriva a Kalulu, prova il lancio proprio per l'inserimento di Douglas Luiz, la chiusura del Milan con Rabiot, con Estupiñán, pallone centrale per De Winter che si destreggia bene in mezzo a tre, il pallone poi per Pavlovic ancora per l'onnipresente Luka Modric che va all'impostazione a destra dove c'è la giocata da parte di Ghila che lascia a De Winter e si riparte da lì, ancora il tocco per Rabiot, un retropassaggio direi scriteriato di Rabiot che mette in difficoltà il suo compagno e connazionale Maignan che non riesce a tenere in campo il pallone, era assolutamente da solo Rabiot, questo retropassaggio assolutamente inspiegabile.
1: Sì, ancora un errore, lo abbiamo sottolineato, ce ne sono stati davvero molti di errori in disimpegno in questa partita, di più da parte del Milan che finisce con rischiare molto perché poi adesso c'è un calcio d'angolo che naturalmente è un'occasione sempre pericolosa, abbiamo visto anche la disperazione dei dirigenti del Milan in tribuna per l'errore del francese.
0: E beh, un angolo regalato, l'angolo è sempre una posizione insidiosa. 4-0 il conto dei corner per la Juventus, bandierina di sinistra, porta la nostra sinistra, vediamo che va alla battuta questa.

0: volta Nico Gonzalez che alza il braccio sinistro, poi va a metterlo al centro, colpo di testa di Pavlović, ci arriva sempre lui di testa, palla per Kalulu, Kalulu ancora per Conceição, Conceição ancora il pallone che viene servito all'indietro per il tentativo da parte ancora della Juventus con Ala Ibegovic che ha cambiato momentaneamente fascia, il tocco per Kolomouani che prova a proteggere il pallone, va a terra ma non c'è fallo, può ripartire il Milan 3 contro 4, ancora il Milan, Selemekers, buona l'idea di servire De Winter che ha seguito l'azione, apertura per Moreira, provvidenziale il tocco di Douglas Luiz che rallenta per un attimo il pallone consentendo così alla retroguardia bianconera di recuperare la posizione, ancora Modric che la mette bassa per Estupinian, il controllo di Estupinian, il pallone che viene servito all'indietro, ancora Milan, Musa che va a ricevere il pallone, il tocco per Selemekers, ancora per Musa, Musa centralmente per Modric, Modric ancora alza la testa, è pronto allo scambio, il tocco poi è all'indietro per De Winter, De Winter che va a servire ancora per Rabiot, Rabiot per Modric, Modric che protegge il pallone, poi il tocco ancora per Estupinian che però non fraseggia bene con un Rabiot particolarmente distratto questa sera, ancora il pallone che viene recuperato dalla Juventus che si rimette in movimento con Nico Gonzalez, con Douglas Luiz, l'apertura a sinistra, Ibegovic punta l'area di rigore, l'inserimento di Celik che la mette al centro, attraversa lo specchio della porta ma non è finita perché c'è Kalulu che insegue dall'altra parte, la contro cross, questa volta non esce Mignana, lo protegge con un colpo di testa, Ghila prova a ripartire il Milan con Gonzalo Ramos che va a terra ma non c'è niente, resta a terra il portoghese, la Juventus continua a giocare e giusto così, deve essere l'arbitro a fischiare e Gonzalo Ramos capisce che insomma è inutile stare a terra, si rialza immediatamente, ancora il tocco a destra, solo fino a qualche settimana fa avremmo assistito a una lunga pausa con l'ingresso in campo magari dello staff medico del Milan, ma insiste Ibegovic, ottimo qua l'intervento di Moreira che gli mette il pallone in fallo laterale, stiamo viaggiando verso la fine del primo tempo, è 0-0, 1 minuto e 40 più eventuale, anzi recupero che ci sarà perché c'è stata la pausa rinfrescante, il tocco ancora lì dietro per Lukumi, Lukumi va ancora a cercare Bremer, Bremer il pallone per Locatelli, ancora per Lukumi, poi per Locatelli, controlla male ma da terra, riesce a resistere alla carica di Modric, palla ancora che viene servita da Nico Gonzalez per Kalulu, Kalulu per Locatelli, Locatelli, tacco di Locatelli, ancora il pallone che arriva a Nico Gonzalez che litiga un po' col pallone stesso, poi rischia di far fallo, Rabiot, il lancio lungo troppo per Gonzalo Ramos, nessun problema per Vicario, è iniziato l'ultimo dei 45 minuti, 0-0 tra Juventus e Milan.
1: Sì, 0-0 però ci abbiamo verso la chiusura di un primo tempo nel quale sicuramente ha avuto molte più occasioni la Juventus, ha costruito di più e invece abbiamo visto un Milan piuttosto distratto, commettere anche errori piuttosto ingenui soprattutto in fase di disimpegno, abbiamo raccontato prima l'errore di Rabiot ma anche altre volte i giocatori rossoneri hanno concesso occasioni del Milan a partire dai loro errori, a partire dall'occasione con la quale si è aperto il tempo, il tiro di Ala Ibegovic dopo un minuto finito alto e originato da un errore di Ghila.
0: Tanto il manager della Juventus va a recuperare la lavagna luminosa che verrà fornita al quarto ufficiale Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova, che fra 20 secondi ci dirà per quanto ancora si giocherà il primo tempo di questo Juventus-Milan. Fermo sullo 0-0, Ghila va alla battuta del fallo laterale, vediamo che l'arbitro lo conta e quindi Ghila si deve affrettare, il rilancio, il pallone a terra, poi Moreira, Moreira ancora una volta prova un dribbling sulla linea del fallo laterale, non è la prima volta ma lì davvero è difficilissimo tenere palla in dribbling sulla linea 3, 3 minuti di recupero, c'è stata la pausa rinfrescante, non ci sono stati assi, c'è stato quel piccolo problemino per Mignan, direi che va bene, ci possono anche stare i 3 minuti.
1: Sì, 3 minuti mi farà un tempo congruo anche perché il cooling break è stato piuttosto breve, sicuramente più breve rispetto a quelli che abbiamo visto durante i mondiali americani che tu hai raccontato nelle tue radiocronache, Giuseppe.
0: Locatelli, l'apertura a destra per Celik, Celik ancora per Ala Ibegovic, questa volta fischia Mariani, fallo su Celik, lo ha commesso Ghila, aria di derby della capitale visto che fino a poche mesi fa Celik vestiva la maglia della Roma e Ghila quella della Lazio, calcio di punizione quindi in favore della Juventus, una quindi delle ultime occasioni di questo primo tempo, siamo spostati sulla sinistra mentre vediamo che come fanno molti allenatori anche Ruben Amorim ogni tanto va a sedersi e lascia le operazioni al suo vice che vediamo con una vistosa maglietta rossa. passa su Pantroli della tuta scuri a dare indicazioni difensive. Finora devo dire che su tutti i calci da fermo, quattro angoli e un paio di punizioni, la difesa del Milan ha sempre avuto la meglio, soprattutto con gli stacchi di testa da parte di Pavlovic. Adesso vediamo che c'è lo stesso Celik che si è rialzato, che lascia che a battere sia Douglas Luiz, va con l'interno destro, pallone in aria, il colpo di testa ovviamente di Pavlovic a liberare, insiste con Seisao che recupera il pallone, va verso il fondo, effettua un cross deviato, vanno tutti a vuoto, colpo di testa a liberare, insiste però la Juventus con Alajbegovic sul lato corto dell'area di rigore, il tocco all'indietro va a nascondere il pallone Douglas Luiz che si va a guadagnare calcio d'angolo, perché mettendo il pallone al centro Musa glielo sporca, calcio d'angolo numero 5-0 in favore della Juventus sul Milan. Ancora una volta la bandierina è quella di sinistra, porta alla nostra sinistra, per questo direi a questo punto ennesimo calcio d'angolo per la Juventus. Nessuno invece battuto dalla Milan, lo stesso Douglas Luiz che se l'è procurato con un intelligente passaggio al centro intercettato in corner da Musa, andrà con l'interno destro il giocatore brasiliano della Juventus, vanno in area di rigore gli avanti bianconeri, pallone sul primo palo, colpo di testa a liberare, si coordina per la conclusione Alajbegovic, questa volta il controllo del giovanissimo bosniaco che ha classe sopraffina, direi che non è impeccabile perché insomma il primo tocco è sbagliato, il pallone gli schizza via, quando prova a colpirlo è in posizione precaria di equilibrio.
1: Eh sì, era piuttosto difficile però andare la conclusione da quella posizione, il rimbalzo del pallone sicuramente non ha favorito il giovane talento bosniaco della Juventus, ci ha provato però anche in questa circostanza, insomma un giocatore che mostra di non avere paura di cercare il tiro, di cercare
0: sì, la personalità indubbiamente non manca, ce ne siamo anche accorti ahi noi in quella maledetta partita di marzo che ci ha eliminato dal mondiale per la terza volta consecutiva al mondiale, poi c'è stata la Bosnia che insomma ha fatto tutto sommato una discreta figura giocando in un girone che era anche alla portata degli azzurri, mentre l'arbitro proprio allo scadere dei tre minuti di recupero decide di mandare tutti negli spogliatoi, il guardialine, anzi è l'arbitro stesso che va a mettere pace tra Locatelli e Selemakers, ma non ce n'era bisogno perché i due escono abbracciati. È finito il primo tempo allo stadio, Juventus 0 Milan 0, ci fermiamo anche noi, linea Roma, GR1 breve, trasmissione di servizio, poi nuovamente collegati con la Allianz Stadium di Torino e anche con gli studi di Domenica Sport, a più tardi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1. Buonasera da Massimo Cecchini. Un terremoto politico che dalla Germania orientale scuote Berlino e l'Europa, alle elezioni in Sassonia-Anhalt l'ultradestra di AfD stravince e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU del cancelliere Merz, l'inviata della RAI.
5: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Sono numeri storici per l'estrema destra tedesca. Alle elezioni nella Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti, mai così tanti. La CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Il candidato dell'AfD, Ulrich Siegmund, dice: «Per ora non vediamo alcun partner di governo possibile». E sarà difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD. È un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel ai nostri microfoni e chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Dal governatore uscente della CDU l'amara constatazione. Gli elettori hanno lanciato un segnale, una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza. Oltre l'80% delle persone con coda ai seggi fin dalla mattina. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
4: Un voto che ha messo in allerta Bruxelles per le possibili ripercussioni sul governo Merz e sugli equilibri dell'Unione. In Italia Salvini ha parlato di un'altra Europa possibile. Per Fratelli d'Italia gli elettori chiedono un cambio di passo. Esulta Vannacci, l'Europa cambia, di segno opposto Tajani. Pessima notizia, l'AfD è antitetica ai valori liberali occidentali. Per il PD ha vinto la paura, Conte 5 Stelle ha chiamato in causa il riarmo europeo collegandolo all'esito del voto. Restiamo all'estero. Dopo Mosca, Kiev, gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner hanno incontrato Zelensky nella loro prima visita in Ucraina dall'inizio della guerra. Ai colloqui anche rappresentanti di Francia, Germania e Gran Bretagna. Concordato un nuovo vertice con Stati Uniti ed Europa, Mosca ha ribadito le sue condizioni, Donbass, neutralità ucraina e stop alle sanzioni. Poco fa, in una nota, la soddisfazione di Kiev dagli Stati Uniti si legge nuove proposte più efficaci per la pace. E proprio le tensioni internazionali e l'incertezza geopolitica hanno fatto da sfondo all'intervento di Giancarlo Giorgetti al forum di Cernobbio. In uno scenario segnato da crisi che si sovrappongono, il ministro dell'economia ha rivendicato la capacità di tenuta dell'Italia e la prudenza nella gestione dei conti pubblici anche in vista della prossima legge di bilancio. Le sue parole:
6: non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento e vi posso assicurare, l'Italia è molto più rispettata all'estero che in patria. L'economia italiana, avevamo fatto delle valutazioni molto prudenziali per quanto riguarda la crescita, se le cose vanno come da indicatori potremmo avvicinarsi anche all'1%.
4: La cronaca, il femminicidio di Lorena Escheri in corso a Firenze, una fiaccolata per ricordarla e dire no alla violenza sulle donne. Emergono intanto nuovi particolari sugli ultimi minuti di vita. Chiusa nel bagagliaio dell'auto, al telefono con il 112 supplica l'ex compagno di fermarsi. Gli promette di tornare insieme nel disperato tentativo di salvarsi, ma lui poi l'ha gettata giù dal cavalcavia. Domani l'autopsia per accertare se fosse ancora viva al momento della caduta. Giornata tragica per i rally. In un grave incidente in Liguria ha perso la vita un copilota. L'auto, secondo le prime informazioni, è uscita di strada in curva ed è finita contro un albero. Stefano Sapracone, 43 anni, è morto sul colpo, lievemente ferito il pilota. In Sicilia, in un'altra gara, una vettura è uscita fuori strada piombando sugli spettatori.
7: La cronoscalata Monte Erice, storica gara di autosportive, era partita da poco. Giuseppe Bisconti e Carol Greco erano venuti a seguirla da Belmonte Mezzagno, Palermo. Si trovavano tra il pubblico ai margini dei tornanti che salgono verso Erice quando la Peugeot 308 TCR, guidata dal giovane Marco Nicoletti, a una media di 180 km orari, ha una curva e è andata dritta, non lasciando alcun segno di frenata. Fabrizio Fondacci, direttore di gara.
8: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dal ciglio della carreggiata. La macchina è stata sbalzata nella scarpata di circa 70 metri.
7: I due ragazzi di 18 e 20 anni sono morti poco dopo, ferito in condizioni serie ma stabili, un commissario di percorso. Illeso è il pilota della Peugeot. Da Valderice, Trapani, Antonella Spinelli per il GR1.
4: Una notizia di servizio: possibili disagi nei trasporti. Da domani sera sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione scatterà alle 21 e proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. E chiudiamo con il meteo. Il caldo ha accompagnato gli ultimi rientri dalle vacanze con temperature sopra la media, ma da mercoledì cambia lo scenario, in arrivo piogge e temporali. Allora sentiamo le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
9: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media, ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
4: E a proposito di rientri, la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Juventus-Milan.
2: Onda
10: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: 21:40 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova. Tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano ci sono 2 chilometri di lavori, di code per la presenza di lavori. A10 Genova-Ventimiglia, 7 chilometri di code a tratti verso Genova tra Spotorno e il bivio A10 fine con Planare Savona. A14 Bologna-Taranto, 40 minuti tempi di percorrenza stimati tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, anche qui code a tratti, traffico intenso. A1 Milano-Napoli, un veicolo fermo in galleria, Prudenza tra località Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze al chilometro 259,3. Sulla A92 Genova-Roma, 3 auto coinvolte in un incidente ormai risolto tra bivio A12 a Roma a Fiumicino e Fregene in direzione della statale Aurelia, coda a tratti anche sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno tra Lavoria e Ponte d'Era Est in direzione di Firenze. Questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
12: In collaborazione con il CIS. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Siete nuovamente collegati, amici radioascoltatori, con l'Allianz Stadium di Torino. Ancora un cordiale saluto da parte di Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia. L'assistenza tecnica è di Andrea Montone. Siamo nell'intervallo della gara numero 8, quella che chiude la domenica della terza giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono negli spogliatoi. Alla fine del primo tempo la situazione è la seguente: Juventus 0, Milan 0. C'è tutto il tempo per andare agli studi di Roma, Domenica Sport, Francesco Albanese per notizie, aggiornamenti e quant'altro. A te Francesco.
13: Grazie dunque a Giuseppe Bisantis. Allora sì, a proposito di aggiornamenti, andiamo a vedere un po' che cosa succede in giro, per esempio a Berlino, dove è in corso la seconda gara nel mondiale donne di basket per quanto riguarda il girone di qualificazione che interessa le azzurre. L'Italia in campo contro gli Stati Uniti. È da poco cominciato il terzo quarto, l'Italia è sotto di 4 punti nei confronti della formazione statunitense che conduce 30-26. Ricordiamo che l'Italia ha vinto la gara d'esordio nel gruppo D contro la Repubblica Ceca, che poi oggi è stata sconfitta dalla Cina, che è la quarta squadra del nostro raggruppamento. Uno sguardo al tennis: è in campo per il quarto turno degli US Open Carlos Alcaraz, ha vinto lo spagnolo il primo set contro lo statunitense Paul 6-4, lo stesso Alcaraz nella seconda partita sta conducendo 5-3. Per tornare in argomento calcistico, Serie B, Cremonese Padova è terminata 3-1, dunque esordio positivo per il rientrante Fabio Pecchia sulla scena del calcio italiano. In settimana Pecchia, lo ricorderete, aveva sostituito l'esonerato Giampaolo, esonerato nonostante la vittoria e il passaggio del turno in quel di Parma in Coppa Italia. Tornando invece al calcio per quel che riguarda la massima serie, allora torniamo da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia per il secondo tempo di Juventus-Milan, squadre naturalmente ancora negli spogliatoi. Un primo tempo, Bisantis e Tallia, principalmente di studio, ma dove comunque la Juve è quella che ci ha provato di più.
0: Beh, sicuramente sì, lo dice il conto dei corner, 5-0, tutti però senza particolari problemi per i rossoneri, lo dicono le conclusioni. Ce n'è stata una di Nico Gonzalez, potente ma centrale, ci ha messo i pugni Maignan. Una più insidiosa di Conceição da dentro l'area di rigore, con un tiro deviato, ancora una volta anzi respinto da Conceição. E insomma una Juventus che ci ha provato di più, niente di trascendentale. Milan che prova a ripartire davanti praticamente, ma insidioso Gonzalo Ramos, gira abbastanza vuoto, così come dobbiamo dire gira abbastanza vuoto Colomboni per la Juventus, quindi direi punte centrali finora molto poco incisive, Stefano.
1: Sì, poco incisive, dobbiamo dire anche poco assistite, nel senso che anche le occasioni della Juventus che abbiamo raccontate nascono da spunti individuali, Nico Gonzalez con Seisao che sicuramente in particolare sulla corsia destra hanno creato problemi alla difesa del Milan, mentre invece palloni giocabili in area per Colomboni se ne sono visti davvero pochi, ecco uno sul quale è stato provvidenziale l'intervento di De Winter, per il resto davvero nulla invece sul fronte rosso-nero.
0: Io sono convinto, e non solo io, che vedremo nel secondo tempo Nick Voltemade, l'ultimo acquisto della Juventus, il gigante tedesco arrivato anche un po' a sorpresa l'ultimo giorno del mercato, adesso comunque lo stiamo vedendo con gli altri componenti le panchine, con un fratino rosa provare una serie di palleggi, tra l'altro lui è molto alto, però il colpo di testa non è il suo pezzo forte, lui è molto tecnico, alcuni lo paragonano a Ibrahimovic, anche se per struttura fisica Voltemade è ancora più possente di Zlatan Ibrahimovic.
1: Sì, parliamo di un giocatore alto 1,98 m, quindi questo dà l'idea delle sue dimensioni, però appunto la sua caratteristica fondamentale non è il colpo di testa, anche se ieri vi ho detto che Spalletti in conferenza stampa ha fatto intendere di voler insistere su questo fondamentale, anche e soprattutto per quello che può dare in appoggio, le spizzate, creare spazio per l'inserimento dei suoi compagni, quindi insomma può darsi che anche questo aspetto venga allenato da parte della Juventus, e vedremo se e quanti minuti gli concederà oggi Spalletti.
0: C'è un altro giocatore di grande stazza fisica, attaccante, ma che non aveva nel colpo di testa la sua data migliore, era Luca Toni, che mi ricordo quando partiva in progressione si alzavano tutti in piedi, ha fatto anche gol di testa, però ripeto, era più forte palla al piede in progressione verso la porta, è stato uno dei campioni del mondo del 2006. È rientrata la Juventus, neanche tutta, del Milan vediamo solo tre giocatori in divisa da gioco, Francesco.
13: Sì, allora qualche secondo allora per dare ulteriori aggiornamenti, basket femminile, i mondiali di Berlino, l'Italia continua a rimanere incollata agli Stati Uniti, Italia del coach Capobianco, mondiali femminili dicevamo, gli Stati Uniti conducono al terzo quarto 32 a 27 sull'Italia. Carlos Alcaraz, qui siamo a New York, US Open, ha vinto anche il secondo set 6-3 contro Paul, e dunque è decisamente in vantaggio il tennista spagnolo. Adesso comincerà il terzo set, si sta giocando il quarto turno anche tra l'americano Mikkelsen e l'argentino Echeverri, conduce Mikkelsen per 3-2. E allora abbiamo così concluso gli aggiornamenti, senz'altro a questo punto possiamo tornare in maniera definitiva per il racconto del secondo tempo da Giuseppe Bisantis e Stefano Tallia, il secondo tempo di Juventus Milan.
0: Perfetto, grazie. Allora, la Juventus è rientrata anche con un certo anticipo, perché vediamo 3, 6, 8, 10 e 11 Douglas Luiz qua sotto, quindi insomma la Juventus è con tutti gli effettivi già in campo, mentre il Milan abbiamo intravisto Amorim già seduto in panchina, ma non si vedono i giocatori del Milan.
1: Eh sì, evidentemente Amorim avrà lasciato al suo secondo le ultime indicazioni nello spogliatoio, perché lui appunto è già rientrato in campo, i giocatori del Milan che vediamo nel tunnel dello stadio pronti ad entrare in campo. Peraltro segnaliamo che sulle tribune dello stadio questa sera ci sono numerosi ospiti, anche soprattutto nel mondo del calcio, presidente della Lega Calcio Simonelli, Daniele Orsato, l'abbiamo evocato, responsabile degli arbitri,
0: la rivoluzione Orsato,
1: la rivoluzione Orsato, Leonardo Bonucci, insomma tribuna VIP questa sera davvero molto affollata.
0: Sinner lo abbiamo citato, lo abbiamo visto con il papà, con il suo staff, ma lui è tifoso del Milan, sì, ma si sta curando al J Medical, che è praticamente qui dietro, è dietro la curva alla nostra destra, e quindi però insomma abbiamo un numero uno al mondo, quindi è giusto ricordare che oggi tra i VIP c'è Yannick Sinner
1: e un altro numero uno abbiamo Roberto Bolle tra gli ospiti. Gli ospiti della Juventus, a proposito di numeri uno,
0: un gigante, anche della danza,
1: anche un ministro, ci segnala l'ufficio stampa della Juventus, Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, che è in tribuna assieme al sindaco di Torino Stefano Lorusso.
0: Poi abbiamo ascoltato anche i nostri giornali radio da Cernobbio, se non vado errato, e quindi insomma grande atmosfera, rimane questo grande caldo, questa cappa di calore, abbiamo sempre sentito nel nostro giornale radio che da mercoledì su tutta la penisola ci dovrebbe essere un brusco calo delle temperature, con anche piogge, speriamo non particolarmente abbondanti da creare danni, però insomma un calo di temperatura temperatura. Mi sembra che a questo punto sia diventato abbastanza necessario. È ripreso il gioco, vi confermiamo che non ci sono sostituzioni né da una parte né dall'altra, quindi Spalletti e Amorim non utilizzano la non finestra cambi e quindi andremo a riepilogare le formazioni con la Juventus che in questa ripresa attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione. La divisa è quella tradizionale, la maglia a strisce verticali bianconera, calzoncini, calzettoni bianchi, così come tradizionale è la divisa del Milan, maglietta verticale strisce rosso-nera, calzoncini e calzettoni neri. Juventus con un 4-2-3-1, Vicario in porta, Kalulu, Bremer, Lukumi e Celik in difesa, Locatelli e Douglas Luiz a centrocampo, Conceição, Nico Gonzalez, Salah Ibegovic sulla tre quarti, Colomuani unica punta per quel che riguarda il Milan, Maignan il portiere 3-4-2-1, Ghila, De Winter e Pavlovic in difesa, Moreira, Musa, Modric e Stupinian a centrocampo, Rabiot e Selemekers sulla tre quarti, l'unica punta è Gonzalo Ramos, maglia gialla, calzoncini neri, calzettoni gialli, sotto gli occhi di Daniele Rosato l'arbitro che è uno dei nostri più esperti, Maurizio Mariani di Aprilia, Daniele Bindoni di Venezia e Stefano Alassio di Imperia e Guardaline, Matteo Marcenaro di Genova al quarto ufficiale, mentre finora dobbiamo confermare che si stanno guardando la partita al VAR, Michael Fabbri di Ravenna, Giacomo Camplone di Lanciano, neanche un, come si dice, silent check, niente, VAR in pratica sparito in queste ultime partite. Vedremo se ci sarà in questo secondo tempo con i giocatori delle due panchine che stanno effettuando riscaldamento, con la Juventus che prova a imbastire quest'azione, prova un inserimento ancora, Locatelli che va a terra, Colomuani si prosegue, ancora Colomuani protegge il pallone, esce molto bene Musa, può ripartire il Milan con Gonzalo Ramos, però subisce fallo, però anche qui Gonzalo Ramos, lo dicevamo nell'intervallo Stefano Tallia, non particolarmente assistito dai compagni così come Colomuani, però mi sembra ancora un po' macchinoso il portoghese.
1: Sì, ancora un po', e in effetti vabbè, si è sbloccato solo la scorsa settimana in occasione della partita con il Venezia, ma è chiaro che bisogna dare tempo a questi giocatori a potersi inserire, rappresentano investimenti importanti per il Milan, tra gli acquisti più acquisti economicamente più dispendiosi della storia rossonera, e lui e Moreira per l'appunto, bisognerà ovviamente dare tempo, ma lo stesso Amorim più volte ha parlato dell'esigenza insomma di avere tempo, no, per poter inserire questi giocatori e per vedere il vero volto del Milan.
0: Rimessa con le mani in favore della Juventus sotto la tribuna opposta rispetto a quella da dove vi parliamo, la rimessa con le mani viene battuta dalla formazione bianconera, il tocco per Colomuani, pallone di ritorno e Celik che va a guadagnarsi un altro fallo laterale 7-8 metri più avanti, ecco Celik, no, l'arbitro lo fa retrocedere almeno di 2-3 metri e quindi ancora di più, quindi in pratica si ritorna al punto di partenza come al Monopoli, ancora il pallone che va all'indietro dove c'è Vicario che va ad aprire sulla destra dove c'è Kalulu che gira senza guardare, per sua fortuna è attento con Seisao, il taglio per Colomuani, incursione Juve, Colomuani va a terra, voleva rientrare sul destro al sinistro ma in pratica si è sgambettato da solo.
1: Sì, si è sgambettato da solo e non è riuscito a difendere quel metro di vantaggio che aveva sul lancio, è stato recuperato da De Winter che poi ha neutralizzato la sua azione, era bella l'intuizione con Seisao, il suo taglio lo aveva lanciato, poteva puntare verso la porta il centravanti bianconero che evidentemente non è ancora al meglio della sua forma.
0: Può ripartire ancora Modric per il Milan, lo scarico per Pavlovic per Maignan, portiere capitano del Milan, sempre comunque molto attento, il rilancio di Maignan, Gonzalo Ramos sovrastato dal colpo di testa di Bremer che poi alza le braccia al cielo come a chiamare i tifosi per dire guardate non mi fa paura, ancora il pallone che arriva sulla destra dove c'è Kalulu, il tocco all'indietro ancora per Locatelli, il cambio di gioco nel cerchio di centrocampo, ancora per Bremer per Lukumi, Douglas Luiz, palla che viene servita, lo scambio ancora per la Juventus con Nico Gonzalez per Locatelli ancora per Conceição, prova a svariare, Conceição va a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa con le mani in favore della formazione bianconera, il tocco per Locatelli, mentre come di consueto con la solerzia che contraddistingue l'ufficio stampa della Juventus, comunicato il dato ufficiale degli spettatori, 39.566 biglietti più 2.011 gli ospiti, totale 41.577, direi Stefano Tallia, tutto esaurito compreso il settore ospiti dove c'è il ritorno dei tifosi del Milan.
1: E non è certo una novità, frequentemente lo stadium è esaurito, il settore che appunto talvolta non si riempie è quello degli ospiti, per il resto è davvero complicato trovare biglietti per partite di cartello come quella di questa sera, mentre invece è diverso per le partite di Europa League. La Juventus ha lanciato per la prima gara con il NEC una promozione a prezzi iper scontati, con l'obiettivo naturalmente di avere una cornice di pubblico adeguata per quello che sarà il debutto della Juventus in Europa League.
0: E beh, qui siamo abituati alla Champions League, il NEC non è proprio l'avversario di maggior richiamo, giusto così. Ma intanto c'è Moreira del Milan che entra in area di rigore, incede un po' troppo nel dribbling il belga, come dicevi tu, ovviamente ha tutte le attenuanti perché ha il suo debutto in Italia, però mi sembra un giocatore che poi alla fine non arriva mai al dunque.
1: Qualche difficoltà questa sera a scavalcare, a creare superiorità, a essere davvero pericoloso, però aspetterei a giudicarlo, un giocatore che è grandissimo talento.
0: Attenzione, lancio per Conceição, ottimo intervento di De Winter che, ripeto, dopo le incertezze iniziali è diventato il perno della retroguardia delle Milan. Poi Pavlovic, lui invece fortissimo nei palloni alti, va in scivolata a mettere palla in fallo laterale, mentre vediamo che un operatore TV sta impallando il riscaldamento dei giocatori della Juventus. Abbastanza traffico nel campo per destinazione bianconero. Colomuani entra in area di rigore, Colomuani lo scarico, la conclusione rimpallato dalla difesa del Milan, poi c'è fallo su Rabiot e c'è anche una posizione irregolare in precedenza segnalata dal primo assistente dell'arbitro Mariani, ossia Bindoni. 6 e mezzo nel corso della ripresa, non si sblocca lo 0-0 tra Juventus
1: ed era proprio Colomuani, adesso si è trovato in posizione di fuorigioco, in effetti l'arbitro ha fatto correttamente terminare l'azione, poi Douglas Luiz aveva cercato una conclusione però piuttosto sbilenca, insomma, che non aveva né potenza né precisione, quindi tutto era sfumato. E sì, insomma, Colomuani che insomma non è ancora sicuramente non è ancora al meglio della sua forma e sicuramente non sta dando quello che la Juventus si attende da lui, ma anche a lui è necessario dare tempo.
0: Gonzalo Ramos per Moreira, buona questa apertura. Moreira ancora una volta un pallone inutile messo al centro. Beh, secondo me verrà sostituito a breve Moreira, ripeto, è giusto farlo debuttare, però è ancora, mi sembra, un po' fuori dagli schemi rossoneri.
1: Sì, lo è ancora, e non dimentichiamo che il Milan comunque in panchina dispone di alternative piuttosto importanti. Beh, c'è Chukwueze che era stato protagonista della vittoria del Milan alla prima di campionato contro il Torino, ma potremmo rivedere in campo anche Pulisic, che insomma è un giocatore che sappiamo lo scorso anno ha fatto spesso la differenza.
0: E poi Sisse, che ha iniziato benissimo questo talento italiano. Tra l'altro il Milan non ha giocatori italiani nell'undici iniziale, la Juve solo due, Vicario e Locatelli. Sisse è italiano di Treviso, grande inizio di campionato per lui, grandissimo talento, vedremo se Amorim lo manderà in campo. Ecco, lo possiamo capire, sì, è tra i giocatori che si sta scaldando, quindi potrebbe anche essere il turno di Sisse. Ancora il pallone che arriva all'indietro dove c'è la giocata da parte di Modric, non filtra però, recupera palla la Juve che prova quindi a risalire con Alej Begovic, la mette ancora centralmente per Nico Gonzalez. Certo, sperare per i tifosi della Juventus in un ingresso come quello di Nico Gonzalez con lo Parma, che ha letteralmente spaccato, per non dire disintegrato, la partita, sarebbe davvero troppo. Però oggi Nico Gonzalez, direi, sufficienza streaming site.
1: Ma ha iniziato molto bene il primo tempo, ha creato alcune delle occasioni più pericolose, poi è lentamente sparito dal gioco, non è più riuscito ad avere le accelerazioni tipiche che sono, insomma, appunto nel suo bagaglio. È possibile che anche lui possa terminare anzitempo la partita, vedremo appunto se davvero Luciano Spalletti deciderà di mandare in campo Voltemade, se semplicemente si limiterà a cambiarlo con Colomuani oppure se modificherà in qualche modo l'assetto tattico.
0: Break Juventino, Conceição, palo! Gran tiro di Conceição, questa volta va in ritardo Maignan, base del palo alla destra del portiere del Milan. Questa è una fiammata che potrebbe essere una delle chiavi di questa partita, che è abbastanza bloccata. La fiammata, la prodezza di un singolo potrebbe sbloccarla, per poco non lo faceva Conceição.
1: Eh sì, Conceição ancora una volta pericoloso, ha scagliato questo sinistro un po' a sorpresa, piuttosto distante dal limite dell'area di rigore. Maignan forse è stato sorpreso dalla conclusione dell'attaccante bianconero, fatto sta che non c'è arrivato, davvero la Juve è andata via vicinissima al vantaggio, l'occasione migliore di questa partita.
0: Eh beh, decisamente sì, nono della ripresa, Juventus vicinissima al vantaggio con il palo preso da Conceição con una saetta calciata da fuori area. Si dice che non si calci più da fuori area, beh, insomma la Juventus ci stanno provando e come. Qui sradica un ottimo pallone il Milan, ancora una volta con De Winter che si propone addirittura in chiave offensiva. Saelemaekers arriva dalle retrovie, Stupinian. Saelemaekers però va centralmente da Rabiot, Rabiot si libera del pallone per Musa, Musa tutto a destra per Moreira, Moreira ancora per Ghila, Ghila sempre per Moreira, Moreira che prova ad andare via sulla destra, non se la sente, va all'indietro, ancora per Musa, il controllo dello statunitense, palla per Modric, Modric che si ferma. Adesso sono praticamente ferme le due squadre. Modric alza la testa, vede qualche quale compagno si libera, il tocco per Moreira, Moreira poi all'indietro per Ghila, Ghila ancora per Modric, Modric, Modric va allo scarico sulla destra dove si propone ancora per il Milan Adrien Rabiot, Rabiot cerca Moreira, non lo trova, direi negativa la prestazione di Rabiot che qui era uno dei più attesi vista la lunga militanza in bianconero.
1: Sì, ha anche avuto un paio di palloni che ha giocato piuttosto male al limite dell'area di rigore. Rabiot che invece ricordiamo nella prima partita giocata a Torino contro Torino fu uno di quei giocatori che cambiò il volto della gara, non solo il gol ma anche l'assist in occasione della prima rete segnata da Sissé.
0: Eh sì, una curiosità che la seconda trasferta su due appunto in campionato del Milan è sempre a Torino, dall'Olimpico Grande Torino, è andata bene 2-1 ma il Milan a tratti ha anche dominato quella partita, a questo 0-0 che sta maturando all'undicesimo minuto della ripresa qui allo stadio tra Juventus e Milan. Continuano a scaldarsi, eccolo, i primi cambi dovrebbero essere del Milan e uno è proprio Sisse che avevamo in qualche modo evocato, maglia numero 70 per il talento del Milan, Sisse. E poi l'altro giocatore del Milan che sta preparando il suo ingresso in campo, al momento è coperto ma dovrebbe trattarsi, se non ho visto male, di, l'hai visto meglio tu perché io non lo riesco.
1: Loftus-Cheek
0: che non è al meglio,
1: e anche Chukwueze,
0: e quindi un triplo cambio, quindi Chukwueze tu l'avevi chiamato e qui mi gioco tutto che esce Moreira per Chukwueze. Sisse potrebbe subentrare, chissà, magari anche a Gonzalo Ramos, mentre Loftus-Cheek va a centrocampo a rafforzare, tra l'altro non è al meglio l'inglese, però evidentemente una mezz'ora abbondante ce l'ha. 0-0, vediamo Moreira, Moreira che svaria, poi la mette centrale, ancora Milan, niente, Gonzalo Ramos vaga nella zona di campo ma non riesce a raggiungere. Tra l'altro abbiamo detto di Gonzalo Ramos e Colomouani, prestazione finora non particolarmente brillante, sono stati compagni di squadra nel Paris Saint-Germain. Ancora il Milan che recupera il pallone, il tocco sulla sinistra, Saelemaekers che entra in aria, prova le finte, Saelemaekers, poi il tocco all'indietro per Rabiot, nessuno tira, però ancora il pallone che arriva dalle parti di Estupinian, Estupinian, indicazioni da parte del vice di Amorim proprio per Loftus-Cheek. Ancora il tocco sulla destra per De Winter, cerchio di centrocampo, De Winter, ancora il pallone che arriva a la giocata di Ghila, Ghila poi centralmente per Musa, Musa ancora all'indietro per Moreira, Moreira fase adesso bruttina della partita con le squadre che stanno indubbiamente rifiatando, mentre vediamo che anche la Juventus è pronta a far entrare Cobb Miners, altro giocatore che sembrava in procinto di partire, poi entra col Parma e segna, e quindi il gol del 2-0 di Cobb Miners che potrebbe dare fiducia a questo ragazzo che ha grandissime qualità.
1: Eh sì, chissà se quel gol può segnare la svolta di Cobb Miners in bianconero, è davvero un oggetto misterioso, giocatore che è arrivato qua accompagnato da un ottimo curriculum, ottime referenze, aveva fatto delle stagioni straordinarie all'Atalanta, poi si è un pochino perso, forse il peso della responsabilità della maglia bianconera, e chissà che quel gol non possa segnare l'inizio della risalita di questo giocatore.
0: Siamo quasi all'ora di gioco, 14esimo della ripresa, sempre 0-0, in realtà contati 3 minuti di recupero del primo tempo, l'ora di gioco l'abbiamo superata, non si sblocca la partita, però poco fa fiammata Juve con il palo colto con un tiro da fuori da Francisco Conceição. Adesso davvero la Juventus è ferma, il Milan tiene palla ma non affonda. Vediamo se Moreira ci prova sulla destra, va verso il fondo, Moreira la mette al centro, ma è un regalo per il portiere vicario. Tra l'altro i tre del Milan sono pronti, però se non c'è l'interruzione del gioco chiaramente il cambio non può essere effettuato. Qui Douglas Luiz, Gigio neggia un po' col pallone, va a terra, per l'arbitro non c'è niente, lascia proseguire, poi fischia un po' a scoppio ritardato, però secondo l'arbitro Douglas Luiz era caduto. Eccoli i cambi. E allora il primo è Rabiot che esce, e quindi devo dire negativa la prestazione di Rabiot, che probabilmente verrà accompagnata da fischi. Chukwueze entra per Rabiot. Poi vediamo con la maglia numero
1: Salemakers
0: lascia il posto a Cisse a questo punto. Vediamo Salemakers lascia il posto, non funziona la lavagnetta, vediamo, eccola qua, Salemakers va a prendere il posto di Diego Moreira, quindi Cisse per Diego Moreira, e quindi questa diciamo che l'avevamo presa ma non era difficile. E poi con la maglia numero 8 Loftus-Cheek che va a prendere il posto, e questo sinceramente me lo sono un po' perso, no, Salemakers, e quindi ce l'abbiamo fatta. E quindi tre cambi tutti insieme nel Milan: Chukwueze, Cisse e Loftus-Cheek rispettivamente per Rabiot, Diego Moreira e Salemakers.
1: Eh sì, adesso vedremo come andranno a schierarsi. Se sei sicuramente un giocatore dotato di caratteristiche offensive, vediamo che si è sistemato sulla corsia di sinistra, non dovrebbe essere cambiato quindi lo schieramento del Milan rispetto a quello con il quale era partito, direi uomo su uomo almeno per quello che riguarda le posizioni in campo.
0: In attesa dei cambi della Juve, finora vediamo solo con Miners già in divisa da gioco. Sì, allora Zisse leggermente dietro sulla tre quarti, sulla tre quarti anche Loftus-Cheek sulla destra, e Stupinian rimane qui.

0: dribblare l'arbitro. Loftus-Cheek è un po' se la prende con l'arbitro che era sulla traiettoria. Mariani però non poteva sparire. Palla per Cisco Conceição che gira su se stesso. Conceição, il tocco per Locatelli che però invita i suoi a mantenere la calma. Credo che la Juventus stia aspettando un cambio, c'è probabilmente qualche giocatore che ha finito la benzina, per questo Locatelli dice andiamo piano che c'è bisogno delle sostituzioni. Alaibegovic, il tocco ancora all'indietro, il pallone che arriva dalle parti di Locatelli. Locatelli sulla tre quarti campo, ancora il tocco per Kalulu, sempre per Locatelli. Locatelli all'indietro per Bremer, adesso tutto indietro il Milan, il pallone che arriva dalle parti di Lukumi. Lukumi per Kolomoni, ancora per Lukumi. Lukumi che prova a intervenire, il pallone sempre per Kolomoni, poi per Nico Gonzalez, il tocco all'indietro per Locatelli. Adesso la situazione si è ribaltata, la Juventus tiene palla ma praticamente da fermo, il Milan sta lì e aspetta. Ancora il pallone che viene scaricato a sinistra per Celik. Celik per Alaibegovic. Alaibegovic svaria sulla sinistra, cerca il fondo. Alaibegovic, ancora non ci sono angoli, la ripresa cade ma si trascina lui, palla sul fondo. Vediamo se c'è il cambio, vediamo Fabris,
1: doppio cambio anche della Juventus,
0: il team manager della Juve con Miners e poi l'altro giocatore Boga, che sta entrando è Boga.
1: Sì, doppio cambio, immagino che sia Alaibegovic a lasciare spazio a Boga, del resto questo era il ballottaggio della vigilia. Attenzione però Nico Gonzalez,
0: ancora Juventus, 25 metri, il tocco all'indietro, ancora non si vede Voltemade pronto perché è lì con la pettorina rosa che si sta scaldando con altri quattro compagni, e quindi sembrava fosse imminente il cambio su quel fallo laterale, ma sappiamo che ormai il fallo laterale è diventata una corsa contro il tempo, bisogna batterlo subito, quindi niente cambi qua, probabilmente sì perché ci sarà una rimessa dal fondo. Allora con Miners con la maglia numero 8, vediamo se Spalletti dà il via, sì, con Miners con la maglia numero 8, anzi no, il primo che entra è Boga e va a prendere il posto di Alaibegovic, bravo Tallini, l'ha preso, e poi c'è anche con Miners che va a prendere il posto di Nico Gonzalez. Insomma, Nico Gonzalez, il giocatore che ha spaccato la partita di Parma, oggi si prende gli applausi, forse insomma per ricordo di quanto successo una settimana fa, per il resto direi non oltre la sufficienza.
1: Sì, non oltre la sufficienza Nico Gonzalez, del resto nella partita col Parma aveva potuto contare sulla sua freschezza, era entrato nel secondo tempo quando le squadre avevano speso già un po' delle loro energie, aveva potuto fare la differenza. Vedremo se questa sera ci riuscirà Boga, un giocatore dotato di grande dinamismo, grande velocità sulla corsia destra, e del resto il ballottaggio con Alaibegovic è stato in piedi fino a oggi pomeriggio, poi alla fine Spalletti aveva deciso di dare fiducia al bosniaco che comunque ha fatto vedere delle cose interessanti.
0: Decisamente.
1: Nel primo tempo.
0: Ottimi numeri sicuramente, stiamo parlando anche di un giocatore giovanissimo, Alaibegovic, classe 2007. Ancora il pallone recuperato dalla Juventus che ha la possibilità di salire con questo passaggio, ancora per Conceição che va a servire in area di rigore, ma a terra non c'è niente. Tra l'altro siamo all'ottava partita della terza giornata del campionato di Serie A, non c'è stato ancora neanche un calcio di rigore in tutto il campionato di Serie A. L'anno scorso praticamente al primo sternuto in aria c'era un calcio di rigore.
1: No, anche in questo caso dobbiamo dire contrasto vigoroso in area di rigore, però insomma non però anche in questo caso è stato Gila ad andare a intercettare Kalulu, però va detto che nella ripartenza Conceição ha appoggiato Kolomoni sulla sinistra, era completamente libero Kalulu, si era inserito, se lo avesse visto sicuramente la Juventus avrebbe avuto a disposizione un'occasione molto più pericolosa. Invece ha passato la testa Conceição, ha appoggiato Kolomoni che poi è stato chiuso in maniera piuttosto rude però corretta da Gila.
0: 21 nella ripresa, sempre 0-0 tra Juventus e Milan, a parte il palo di Conceição non è che si è visto tantissimo in questo secondo tempo, tutto sommato più quadrato il primo. Palla per Douglas Luiz che prova ad entrare nella metà campo del Milan, Kalulu non si accorge dell'intervento di Stupinian, il rimpallo però favorisce Conceição che prova ad andare via, limite dell'area, palla per Douglas Luiz, ancora Conceição che prova a entrare sul pallone, forse avrebbe voluto il pallone da sotterra Conceição.
1: Sì, l'avrebbe, sì, e in effetti lo sta dicendo al compagno, più lentamente, più basso, ha dato un'indicazione molto, molto chiara rispetto al pallone che avrebbe voluto il portoghese, appunto per poter andare a concludere su un inserimento che era piuttosto interessante, era già all'interno dell'area piccola e quindi insomma potevano essere dolori per Maignan. Sta di fatto che però sul nostro

0: Tarquino nel secondo tempo resta appuntato solo il palo colpito appunto da Conceição all'11° minuto.
1: E qui ci avviciniamo al 22° minuto, intanto Luciano Spalletti ci ha smentito, noi eravamo convinti che col corso della partita, visto anche il gran caldo di questa sera, avrebbe tolto la giacca, non è così, è rimasto in giacca finora e siamo al 22° minuto nella ripresa, 23 più recupero alla termine, 0-0 tra Juventus e Milan, 3 cambi nelle Milan, 2 nella Juventus, tutti in una finestra, c'è quindi un calcio di punizione adesso in favore delle Milan all'interno della propria metà campo, l'arbitro invita il giocatore che ha subito fallo Musa a rialzarsi, il calcio di punizione viene battuto da Ghila, vediamo che Ghila va a cercare un compagno libero, c'è anche Modric ma è marcato addirittura da Colomuani e allora il tocco all'indietro per De Winter, il pallone che viene servito per Zisse che tocca all'indietro, il tocco poi per Estupinian ancora per Zisse che prova a passare in mezzo a tre, va a terra l'ex giocatore del Catanzaro, il pallone che però viene recuperato dalla Milan, può ripartire Loftus-Cheek, lo scarico a destra per l'arrivo dalla retrovia di Chukwueze prova a entrare in cambio di gioco dall'altra parte, lo stop di Zisse elegantissimo, entra in aria, supera un avversario, un secondo, Zisse ha segnato il Milan, Alfa Zisse, attenzione, questo è davvero un giocatore che può diventare grande, in campo da pochissimo stoppa un pallone, se lo porta dal sinistro alla destra, lo mette all'angolo, Alfa Zisse porta in vantaggio il Milan e sblocca la partita al 23°, Juventus 0 Milan 1, Zisse.
0: Eh sì, un'azione completamente costruita dal giocatore del Milan che ha cambiato direzione ed è andato a infilare il pallone nell'angolo lontano dove probabilmente Vicari, lo vedremo adesso nel replay, non poteva arrivare, tutto origina da un pallone perso piuttosto malamente da Colomuani, è lì che è nata l'azione del Milan con Sissé che ha avuto modo di stoppare in area di rigore ed andare alla conclusione. Va detto che era su di lui Locatelli, non è stato proprio impeccabile nella chiusura il capitano bianconero, ha lasciato tutto lo spazio che serviva al numero 70 del Milan che così con una fiammata nella prima occasione costruita dai rossoneri ha portato la squadra di Amorim in vantaggio.
1: È fatto bene a sottolinearlo, non c'erano state altre occasioni per il Milan, però entra il talento di Alfacio Zisse, detto Alfa, questo ragazzo di Treviso, figlio di immigrati guineiani ma italiano, nato in Italia, tutte le nazionali giovanili italiane a Treviso, girava la voce di questo ragazzo che era un fenomeno, va nelle giovani del Verona, il Verona lo presta l'anno scorso al Catanzaro, grande campionato con la maglia del Catanzaro fino poi a gennaio quando doveva prendere il PSV Eindhoven, poi è arrivato il Milan, lo ha preso, l'ha lasciato a Catanzaro, però si è infortunato, grave infortunio e praticamente il suo campionato è terminato a febbraio. Zisse è arrivato al Milan, sembrava potesse essere un giocatore da mandare a farsi le ossa come si dice, in realtà il Milan l'ha tenuto, Amorim ha detto io stravedo per questo giocatore, stiamo parlando di Zisse, un classe 2006, quindi 20 anni tra l'altro ancora da compiere. E questo è un talento, io seguendo la nazionale Under 21 l'anno scorso ero particolarmente interessato a Zisse, è un giocatore che insomma qualcosina ha fatto nel calcio italiano e non solo. Giancarlo Antognoni che è il capodelegazione dell'Under 21 mi ha detto io uno così giovane, così forte non l'avevo mai visto, e lui sì che ne ha visti di giocatori forti.
0: In questo avvio di campionato lo sta dimostrando, giocatore davvero decisivo, insomma capace di mettere il suo timbro su una partita così importante, così pesante, ad appena pochi minuti dal suo ingresso in campo. Abbiamo parlato prima di quanto Alejbegovic dall'altra parte, se vogliamo parlare di giovani, no? Avesse giocato con sfrontatezza, non avesse avuto timore, ma certo anche Sissé, voglio dire, davvero giocatore che si afferma, insomma è una realtà del nostro calcio, non una sorpresa, davvero un colpo di biliardo il suo gol. Ripeto, probabilmente Locatelli che era vicino a lui avrebbe potuto contrastarlo con maggiore decisione, lui ha avuto il tempo di stoppare il pallone, prendere la mira, andare a trovare il palo alla sinistra di Vicario, grandissimo numero anche da un punto di vista balistico, ma va sottolineata la determinazione, il fatto che ci abbia creduto questo ragazzo e soprattutto il fatto che è riuscito a portare il Milan in vantaggio qua allo stadio.
1: Tanto non stiamo commentando gli sviluppi della partita perché c'è la seconda

0: pausa rinfrescante, quella relativa al secondo tempo, 26 minuti direi ancora più breve della prima, perché a questo punto i giocatori stanno riprendendo la loro posizione. 26, quasi 27 minuti allo Stadium, Juventus 0 Milan 1, questo gol di Zisse non ha interrotto il tifo dei tifosi juventini, che insomma provano a farsi sentire, però negli altri settori un certo scoramento dopo il gol di Zisse è intervenuto.
1: Eh sì, evidentemente è così, e tra l'altro nell'occasione del gol dobbiamo sottolineare che l'assist a Cissé è partito dal piede di Chukwueze, altro giocatore subentrato, altro giocatore che in questo avvio di campionato si sta mostrando davvero molto importante, molto prezioso per la squadra di Amorim.
0: Si riprende a giocare, 27 minuti nel corso della ripresa, Juventus 0 Milan 1, dicevamo una fiammata, è andata male alla Juventus, il palo di Conceição è andato bene al Milan, il gol messo a segno da Zisse, che al di là del gol che è andato a piazzare alle spalle di Vicario, tra l'altro primo gol subito dalla Juventus in questo campionato e gol ufficiale in questa stagione, perché la Juventus ancora non ha giocato né in Coppa Italia né in Europa League, è stato il primo stop sul lancio dalla destra di Chukwueze, ha in pratica addormentato il pallone, gli si è incollato al piede, poi se l'è spostato e ha segnato.
1: Certo, proprio così, grandissimo gesto da un punto di vista tecnico, la Juventus si prepara altri cambi e sta per venire il momento di Walter Maggi, ha già tolto la tuta, ultime indicazioni da parte di Spalletti con la maglia numero 27, dunque assisteremo al debutto del nuovo attaccante bianconero proveniente dal Newcastle, insomma giocatore di cui si è parlato molto in questi giorni, adesso lo vedremo finalmente all'opera in campo sul prato dello stadio.
0: Gran partita di Stupiniane, che prima perde un pallone, poi lo recupera, poi lancia l'off-to-cheek ancora per Chukwueze, che entra in area, cerca di servire Gonzalo Ramos e sbaglia il passaggio, la Juventus si rifugia in corner, e pensate, siamo al 29esimo della ripresa, il Milan ha già fatto un gol, ma questo è il primo angolo per i rossoneri, la Juve ne ha battuti 5 ma tutti nel primo tempo, quindi questo significa che questo è il primo angolo della ripresa, indicazioni a volte male, c'è anche l'interprete, poverino, è arrivato da pochi giorni in Italia e quindi immagino che insomma imparare subito la nostra lingua non sia la cosa più facile, e stanno spiegando appunto cosa deve fare, però fra un po' il pubblico juventino potrà vedere l'ultimo acquisto della Juventus, quello che in pratica emoziona, perché poi gli attaccanti sono quelli che insomma fanno emozionare i tifosi dalla destra, questo tiro d'angolo con i tifosi del Milan ancora a torso nudo che vanno a sventolare i vessilli rossoneri, battuto l'angolo ma nessuno lo tocca e la palla che esce dall'altra parte, vediamo se è pronto il cambio, Vicario prova ad accelerare, sì c'è il cambio ed esce Colomuani, e qui sono curioso di vedere, e beh, i fischi per Colomuani, che nel primo tempo si era preso anche applausi però per un recupero, adesso qualche applauso c'è, però io sento un po' più fischi,
1: no,
0: rispetto
1: credo
0: a Capone.
1: Però esca Locatelli, c'era stata una prima indicazione che era 9. Quella che dicevi tu, esce Locatelli con la maglia numero 5, quindi passa alle due punte,
0: tra l'altro ancora non entra Voltemade, quindi credo che ci sia stato una certa
1: qualche pasticcio
0: però... infatti vediamo che Fabrice si rivolge alla panchina, Fabrice è il team manager della Juve, per dire ma insomma chi è che deve uscire, Locatelli è già uscito, l'arbitro sta dicendo che state facendo, secondo me non deve uscire Locatelli, mi sembra un po' strana questa cosa, io avevo visto Colomuani, vediamo se è confermato, vediamo che cosa digita Fabrice, consegna al quarto uomo e meno male che non ci devono essere pause, e alla fine esce per non più Locatelli, non più Colomuani, ma esce Douglas Luiz, e quindi rimane in campo Colomuani, che però visto che si era visto il 9 qualche fischietto se l'era preso.
1: Sì, l'indicazione, diciamo così, anche un giudizio da parte del pubblico. Adesso vedremo dove andrà a sistemarsi Voltemade, come cambia l'attacco bianconero, perché comunque è uscito un centrocampista, vedremo come sistemerà la Juve, se Voltemade andrà a schierarsi accanto a Colomuani, come ci pare di capire dalle prime indicazioni. Cobb Miners è stato portato in mediana accanto a Locatelli, così dovrebbe cambiare la Juventus. Sì, Cobb Miners anche in un ruolo che ha coperto in molte altre occasioni.
0: La cosa bella di questo siparietto, diciamo così, che insomma a questi livelli non si vede tanto spesso, è che il team manager della Juve, Fabris, con Spalletti lì, non andava da Spalletti a dire chi deve uscire, l'ha deciso Spalletti, andava verso la panchina per dire ma insomma chi deve uscire, Locatelli era già uscito, però era abbastanza perplesso perché insomma è il capitano, ma più che altro per il suo ruolo il perno del centrocampo. Colomuani, dici devi recuperare, aggiungi una punta, punta piuttosto che punta per punta. Alla fine esce Douglas Luiz perché con Maeders, giocatore molto duttile, viene appunto ad affiancare Locatelli. Si è ripreso a giocare, tre cambi a testa, due finestre però per la Juventus, una sola per il Milan. Vedremo se ce ne saranno altri. Poco più di un poco meno di un quarto d'ora più recupero al termine della partita, Juventus 0 Milan 1, ma la Juventus ha accusato il colpo. Qui sbaglia completamente il passaggio per Francisco Conceição.
1: Si è accusato il colpo da un punto di vista psicologico la Juventus, in una partita nella quale sostanzialmente tutte le occasioni erano state costruite dalla squadra di Spalletti, punita nella prima volta nella quale il Milan si è affacciato nell'area di rigore di Vicario, ed è chiaro che insomma è chiaro che questi colpi pesano e ci vuole del tempo per superarli. Vediamo se l'ingresso di Walter Madde dà ai bianconeri quel coraggio che è un po' venuto meno dopo il gol di Sissé che ha rotto l'equilibrio del match.
0: Davvero un gigante, lo vediamo adesso a confronto con Modric che non è altissimo, un gigante dal punto di vista fisico, ma avevamo già avuto modo di seguirlo soprattutto in un europeo under 21 in cui con la Germania ci fece anche molto male, era la nazionale under 21 guidata da Carmine Nunziata. C'è adesso al 33esimo minuto, quindi la Juventus che prova, avete sentito dei fischi mentre parlava il nostro Stefano Tallia, perché l'arbitro Mariani ha fermato l'azione della Juventus per un tocco di mano da parte di Bremer. Può ripartire il Milan, prima intenzione ancora Zisse, marcato addirittura strettissimo dalla difesa della Juventus, ancora però il pallone che rimane sui piedi del Milan, il tocco all'indietro, il pallone che arriva sulla destra dove c'è la giocata di Chukwueze, palla che viene messa ancora all'indietro per Modric. Modric prova a passare in mezzo a tre, ci riesce Modric, lo slalom, il rimpallo che lo favorisce, poi però è troppo solo Gonzalo Ramos, assolutamente assente dalla manovra finora. Io credo che a un certo punto potrebbe intervenire Amorim anche per sostituirlo, c'è un Camarda, altro giovane di grandissima ovviamente qualità, che è rientrato alla base dopo l'anno a Lecce, ma poi ci sono anche giocatori come Yashari, come lo stesso Pulisic, che insomma dopo il mondiale a casa sua, il mondiale statunitense in pratica non abbiamo ancora visto in Italia, grande delusione per lui perché insomma gli Stati Uniti erano convinti di poter andare avanti, alla fine ci sono stati i pasticci che hanno visto anche l'inserimento della politica, insomma gli Stati Uniti sono usciti in modo inglorioso e dunque meritato. Ancora il pallone che arriva sulla sinistra per la Juventus, 34esimo minuto, il tocco all'indietro, il pallone che viene controllato da Lucumi per Locatelli che prova ad avanzare sulla tre quarti campo, il tentativo di servire con Conceição, davvero uno dei migliori del Milan è Stupinian, davvero uno di quelli che magari non ti aspetti, sbaglia pochissimo, qua il rilancio, Calulu sbagliato il passaggio, l'intercetto da parte del Milan con Chukwueze che ha fornito l'assist a Zisse in occasione del gol che finora decide la partita, va a terra Locatelli, l'arbitro per ora non fischia, poi lo fa adesso, anzi no perché i falli non ci sono, poi ce n'è uno addirittura su Conceição, protesta Modric, l'arbitro era lì per vedere se si concretizzava l'azione di Locatelli, in realtà Locatelli poi da terra si era rialzato, poi ha fischiato un fallo su Conceição. Ultimi 10 minuti e poi sarà recupero, Juventus 0 Milan 1.
1: Un po' di confusione, un po' di pasticci, pertanto sottolineavi la buona prestazione di Stupinian che però qualche attimo fa è stato ammonito per un intervento fuori tempo su Calulu, insomma nulla di grave per il difensore bianconero, però insomma questo è valso il giallo al difensore invece del Milan, autore appunto come sottolineavi tu Giuseppe in un'ultima prova.
0: Ha tutto il calcio di punizione, il tocco per Lucumi, eccolo Boga, credo che sia il primo pallone che ha toccato da quando è entrato in campo, ma lo tocca bene perché è un pallone servito al centro ed è provvidenziale lo stacco di Musa che mette il pallone in corner, primo angolo della ripresa anche per la Juventus, sesto complessivo per i bianconeri, uno ne ha battuto il Milan, ma è 1-0 Milan quando siamo al 36esimo minuto, bandierina di destra, porta a nostra destra, Cobb Miners partirà con il sinistro e adesso tutti sul gigante Voltemade, infatti il pallone è per lui che però non riesce a tenere il pallone, in pratica c'erano due a fare una sorta di blocco stile rugby.
1: Sì, però il pallone era veramente fuori dalla portata del pur altissimo Walter Mader, impossibile arrivare su questo pallone. Un altro cambio frattanto nel Milan, entra con la maglia numero 30 Yashari ed esce Luka Modric e sottolineiamo anche gli applausi dello stadium, l'omaggio dello stadium per Luka Modric, insomma applausi alla carriera di questo straordinario giocatore.
0: Eh sì, tutto questo a 9 minuti dal 90esimo. Yashari per Modric, anche qui un cambio ruolo per ruolo, con Yashari ovviamente ben più giovane, classe 2002, rispetto a Modric che è una classe 85, la bellezza quindi di 17 anni di differenza. Con questo caldo, a 41 anni di età, Luka Modric probabilmente tutta la partita non la può fare. Certo, esce un faro del gioco del Milan, un punto di riferimento per tutti i compagni del Milan, ma anche per gli avversari che insomma su di lui stanno con gli occhi aperti. Però evidentemente non nessuno è Superman e quindi ha bisogno del cambio anche Luka Modric.
1: E comunque arrivare a 41 anni a giocare a questi livelli, signori, insomma, davvero più unico che raro l'esempio del giocatore croato, che anche questa sera ha dettato i tempi di un centrocampo del Milan nel quale però, che davvero ha avuto poche sbavature, ha giocato in maniera ordinata. Le occasioni che ha costruito la Juventus sono state più frutto di fiammate dei singoli, in particolare di Conceição e anche di Nico Gonzalez nel primo tempo, piuttosto che di una superiorità di gioco costruita in mezzo al campo, dove appunto a dirigere le operazioni c'era Luka Modric.
0: Retropassaggio per Vicario, il lancio lungo di Vicario, scontro e Stupinian con Calulu, palla in fallo laterale, la rimessa è in favore appunto della Juventus, va a terra un giocatore bianconero, va a terra Voltemade e l'arbitro vede fallo compiuto su di lui. Beh, dal giocatore dal punto di vista fisico con più stazza delle Milan, ossia Pavlovic, che è andato a spintonare e a trattenere anche Voltemade. Questa punizione è da posizione interessante, perché siamo a una decina di metri dal limite dell'area di rigore, quindi insomma 26 metri leggermente spostati sulla destra, però insomma la porta si vede. Vediamo però che la barriera viene formata con Meiners sul pallone, c'è anche Locatelli, potrebbe tirare con Meiners oppure Locatelli metterla al centro, vediamo che soluzione verrà adottata. Ma intanto il cronometro scorre e dice che sono 38 minuti e mezzo nel corso della ripresa e che il Milan è in vantaggio per 1-0 grazie al gol messo a segno al 23esimo della ripresa da Cisse, che era entrato in campo non da molto, esattamente da 8 minuti. Si allontana Locatelli, partirà con Meiners con il sinistro, barriera, il pallone respinto, ancora Locatelli, forse ancora fallo, pallone che rimane lì, area di rigore, Voltemade va alla conclusione con il piede, questa volta forza troppo, pallone che termina alto, ma questa era un'occasione Juve che può essere annotata al 39esimo.
1: Eh sì, sicuramente Voltemade è andato alla conclusione con il sinistro, ha calciato alto, era in buona posizione l'attaccante della Juventus, non è riuscito a impattare benissimo il pallone, è venuto fuori un mezzo esterno che non gli ha consentito di inquadrare la porta difesa da Magnan, però insomma si fa subito vedere naturalmente il numero 27 della Juventus.
0: Ancora Stupinian a mettere il pallone in fallo laterale, vediamo che i giocatori sostituiti della Juve sono ancora lì, Douglas Luiz e Nico Gonzalez nella panchina aggiunta, ancora in divisa da gioco a incitare i compagni per trovare intanto il gol del pari. Non dimentichiamo che questa è un po' la giornata delle rimonte, ha iniziato il Genoa di venerdì, poi ieri tutte rimonte, il Torino a Firenze, l'Inter con il Napoli e la Roma con l'Atalanta, oggi invece sono arrivati due pareggi, anzi no, è stata la vittoria, il pareggio tra Parma e Monza, la vittoria del Frosinone sul Venezia per 3-2 e poi sì il pareggio tra Bologna e Sassuolo per 2-2. Ricordiamo che la giornata si chiuderà domani con Cagliari, Lecce, Udinese, Lazio. La Lazio è un'altra delle squadre che ha vinto le prime due, quindi è a punteggio pieno. Qui una o tutte e due non saranno più a punteggio pieno, perché è chiaro che qualcuna vince, oppure se pareggiano nessuna delle due a punteggio pieno. Insiste la Juventus con Boga sul 40esimo minuto, il tocco all'indietro per Meiners che la mette al centro, questa volta sfila il pallone e Stupinian combina un pasticcio, si fionda sul pallone, stava per rovinare la sua splendida partita Stupinian, mettendo un pallone al centro che probabilmente neanche quelli della Juventus si aspettavano, e hanno consentito a De Winter il recupero, ma in pratica su un pallone che stava uscendo e Stupinian lo ha rimesso al centro. Che brivido per i tifosi del Milan, ma insiste ancora la Juventus con Locatelli, vedi come il calcio soprattutto in determinati ruoli, basta un niente per rovinare una prestazione. Ancora la Juventus, il pallone messo per l'uscita di Conceição, esce benissimo e sta facendo un gran lavoro Musa, che però poi va a terra, per l'arbitro non c'è niente, si deve rialzare, ancora Calulu la mette al centro, non esce il portiere, ancora De Winter di testa che allontana, pallone che rimane lì in area di rigore, assalto finale della Juventus, va a pulire la propria area di rigore addirittura con la maglia numero 9 Gonzalo Ramos.
1: Eh sì, adesso è davvero un assalto quello della Juve. Abbiamo visto prima Stupignan, non è riuscito a controllare un pallone in area di rigore, è pericolosissimo, invece che spazzare via se l'è fatto rimbalzare di fronte, ha finito con trasformare questo in un assist

0: per gli attaccanti della Juventus.
1: Pasticcio di Loftus-Cheek, ma viene graziato dall'arbitro perché Loftus-Cheek ha tentato di rinviare, si era buttato il pallone addosso, ma l'arbitro ha già fermato il gioco per un fallo in precedenza ai danni di Ghila. E quindi calcio di punizione, ancora il Milan, ultimo cambio nel Milan, perché entra in campo con la maglia numero 42 Terracciano, e credo che prenda il posto di Ghila, che ha dei problemi, infatti non lo avrebbe tolto Amorim. Ghila, che evidentemente ha chiesto lui il cambio, e quindi è entrato Filippo Terracciano, c'è anche il secondo portiere che si chiama Terracciano, che si chiama Pietro appunto Terracciano, e quindi l'ingresso in campo del numero 42 al posto di Ghila, che invece ha la maglia numero 34. Direi un difensore abbastanza adattato. C'è Tomori in panchina, giocatore che fino all'ultimo giorno di mercato doveva andare in Inghilterra al Fulham, l'accordo poi non si è trovato. A quel punto, stante anche l'infortunio di Gabbia, Amorim ha reintegrato Tomori, che è un signor difensore. Attenzione, esce anche con Seisau ed entra con la maglia numero 11 nella Juventus, Zegrova. E quindi questo è il cambio numero 4 nella Juventus, però finisce le finestre e quindi ce n'è un altro. Infatti ce n'è un altro cambio, perché entra Gatti addirittura, ma credo che entrerà per sfruttare le sue doti in attacco di testa, a dare centimetri a Voltemade, ed è uscito Zelic, e quindi finiti i cambi.
0: Sì, proprio così. Adesso a questo punto è più difficile valutarli da un punto di vista tattico, questi cambiamenti. Direi che però Zegrova è un giocatore che ha caratteristiche simili a quelle di Conceição, giocatore dotato di velocità e di spunto, e così lo stesso vale per Gatti al posto di Selic, schierato probabilmente per sfruttare le doti aeree. Juve che però a questo punto butta via un pallone con Kalulu. I fischi dello stadio sottolineano questo errore.
1: Non ci saranno più sostituzioni, quindi cartello cambi esauriti quando manca 1:20 al 90esimo. Il Milan è in vantaggio qui a Torino sulla Juventus per 1-0. Davvero, in due trasferte a Torino il Milan potrebbe prendere il massimo. Nella Juve sono entrati con Mainers, Boga, Voltemade, Zegrova e Gatti rispettivamente per Nico Gonzalez, Alai Begovic, Douglas Luiz, Zelic e Conceição. Per quel che riguarda il Milan, dentro Chukwueze, Zisse, Loftus-Cheek, Yashari e Terracciano. Fuori Rabiot, fuori Moreira, fuori Selemekers, fuori Modric, e l'ultimo giocatore che ha lasciato il pacco è appunto Ghila. E quindi non ci saranno più cambi, c'è però la Juventus in avanti, cross in aria, prova il colpo di testa deviato da De Winter, quindi sarà ancora angolo numero 7 in favore della Juventus contro 1 battuto dal Milan. Ma il Milan che è in vantaggio, porta la nostra destra, bandiera di sinistra, battuto corto, ancora Boga la mette al centro, colpo di testa a liberare, arriva da dietro Locatelli, tiro deviato, resta lì, la rimette al centro, troppo alto, è tutto regolare? No, era in fuorigioco. Il giocatore della Juventus che ha rimesso il pallone al centro, sul tiro di Locatelli deviato si è fiondato, credo Gatti, che infatti confermo che non è entrato per fare il difensore ma per andare a fare l'attaccante davanti, sul pallone rimesso al centro da Colomuani, troppo alto per Gatti, pallone sul fondo. 90esimo, 5 minuti di recupero, ci disegnala in questo momento il quarto uomo Marcello più i 3 di recupero nel primo tempo. Con queste poche interruzioni si è anche ridotto il recupero, però 98 minuti complessivi salvo ulteriori prolungamenti. Juventus 0 Milan 1, assalto finale della Juventus, ma il Milan tiene botta.
0: E vediamo Morin particolarmente agitato sulla sua panchina, cerca di tenere sulla sua squadra, evitare che si faccia chiudere nell'area di rigore in questi ultimi 5 minuti, subendo gli attacchi della Juventus. È chiaro che anche la stanchezza in questi ultimi minuti gioca la sua parte, anche a Kalulu.
1: Ma qua la conclusione, il pallone, anzi era Kalulu che è andato a concludere su questo tiro, il pallone che viene bloccato era Boga che è andato a chiudere la parata non difficile da parte del portiere del Milan Mike Maignan. 91esimo minuto, 4 ancora da giocare, Juventus 0 Milan 1. Vediamo con Seisau addirittura seduto su un pallone, tipo molte immagini che si vedevano negli anni 70-80 di calciatori durante gli allenamenti, è seduto su un pallone a seguire gli ultimi sviluppi di questa partita e a cercare di mantenere l'imbattibilità della Juve. Attenzione, perché al 91esimo si alza il primo cartellino giallo della partita ed è all'indirizzo di un giocatore del Milan che è andato a commettere fallo su Voltemade, De Winter, e quindi ammonito De Winter, e non mi risulta che ci siano state altre ammonizioni.
0: È stato Estupiñán che era stato ammonito in precedenza,
1: me l'ero perso.

0: Scaluni.
1: E allora sì, allora sono due gli ammoniti, quindi De Winter ed è Stupiniana. Attenzione Juventus, la mette dentro con Gatti che è andato a colpire di testa, e questa è la grande trovata di Spalletti, che ha messo in campo un difensore per fare l'attaccante. Pallone alto, lo stacco di testa di Gatti, palla sotto la traversa, il gol del pareggio al 92esimo. Gatti.
2: E la Juve che sfrutta al meglio questa palla ferma con l'inserimento di Gatti, che è andato a colpire di testa al centro dell'area di rigore, palla che ha sbattuto sotto la traversa. Nulla da fare per Mehic Maignan. Juve che trova dunque il pareggio in extremis quando mancano 3 minuti alla fine della partita. Perfetto l'inserimento di Gatti, non è nuovo a queste imprese, il numero 4 della Juventus, è sicuramente mossa azzeccata da parte di Luciano Spalletti, che ha pensato di metterlo dentro proprio per andare a sfruttare queste occasioni, le palle ferme che potevano nascere in questi ultimi minuti. L'assist di Cobb Miners, perfetto l'inserimento di Gatti, che è andato a colpire in mezzo due giocatori del Milan, non lasciando scampo a Maignan.
1: Tra l'altro dice che la Juventus cerca l'attaccante, chissà che non ce l'abbia in casa, perché Gatti, che è un difensore buttato nella mischia, vai a colpire di testa, non dimentichiamo che c'è anche un giocatore di quasi 2 metri che è Voltemade, palla alta, splendido, imperioso lo stacco di Gatti, palla sotto la traversa e poi in porta questa volta Maignan. Non poteva fare niente, 1-1 e non è finita, e quindi mancano ancora 2 minuti con la Juventus con Zegrova, il cambio di gioco per Boga, e adesso sì che si è riacceso lo stadium. Boga sulla tre quarti campo, ancora prova a intervenire, serie di finte, il tocco per Voltemade, il pallone servito a sinistra, ancora per il cross al centro, il colpo di testa di De Winter ad anticipare, insiste però il Milan con questo pallone messo basso per Loftus-Cheek, prova a risalire Loftus-Cheek, Gonzalo Ramos che svaria lì, ancora il tocco per Ciucquezze, Ciucquezze però preferisce andare all'indietro, poi prova ad avventurarsi in un dribbling, rimpallo che però favorisce il Milan, chiede palla a sinistra a Zisse e la ottiene. Zisse però è all'altezza della bandierina del corner, ancora Zisse, due uomini su di lui, tocco all'indietro per Stupiniani, il cross al centro, il colpo di testa, volo d'angelo da parte di Locatelli, il pallone che viene però recuperato dalla Juventus, il tocco all'indietro, ancora il pallone per Terracciano, Terracciano a destra per Ciucquezze, cross ancora in aria, colpo di testa a liberare, il Milan prova addirittura gli assalti finali, 30 secondi mancherebbero, però c'è da recuperare anche l'esultanza per il gol di Gatti, che è arrivato in pieno recupero, il tocco ancora sulla destra dove c'è il Milan che va a controllare palla, il pallone che viene messo giù perché c'è un fallo di Colomuani ai danni di Terracciano, e quindi calcio di punizione per il Milan. Mancherebbero 15 secondi al 95esimo, tutti in piedi per quel che riguarda la panchina della Juventus, ci credono, anche se il Milan non fa le barricate, si è portato avanti, lancio ancora ora per Zisse che vola via verso la porta di Vicario, sinistro va a terra Zisse, l'arbitro dice che c'era fuori gioco, quindi tutto inutile, viene segnalato il fuori gioco dall'assistente Stefano Lassio di Imperia, e c'è anche un cartellino giallo all'indirizzo di Gatti, che è andato a rialzare Zisse, viene ammonito anche Zisse, e quindi Gatti e Zisse, come si diceva una volta, reciproche scorrettezze.
2: Sì, è proprio così, Gatti ha cercato di recuperare rapidamente il pallone, il giocatore del Milan un po' trattenuto, forse anche innervosito dalla segnalazione di fuorigioco, e insomma alla fine l'arbitro salomonicamente ha distribuito un cartellino giallo per parte, i due adesso si sono chiariti, insomma nulla di grave in questo finale.
1: Tra l'altro stiamo parlando dei due marcatori, perché ha segnato prima Zisse e poi Gatti, e poi loro due si sono beccati per questo doppio giallo che si unisce ai due quelli delle Milan con Stupiniani e De Winter. Siamo al 96esimo minuto, fischietto in bocca, finisce qui Juventus su Milan, è 1-1 e l'arbitro deve intervenire perché evidentemente Voltemade, già entrato nel clima, va ad azzuffarsi con Musa che prova a calmarlo. Non deve essere facile fermare un gigante di queste dimensioni, provano a portarlo via anche i compagni bianconeri. È finita 1-1 il commento di Stefano Taglio.
2: Sì, possiamo dire un pareggio giusto tra queste due squadre, una Juve che ha creato sicuramente le occasioni migliori, in particolare nel primo tempo quando è andata vicino al vantaggio in almeno 3 occasioni, decisivo Maignan in una circostanza su Conceição, Juve ancora vicina al vantaggio nel secondo tempo con un palo di Conceição, poi la fiamata di Sissé appena entrato dopo appena 5 minuti ha portato in vantaggio

0: vantaggio i rossoneri. Mossa azzeccata quindi da parte di Amorim, ma mossa altrettanto azzeccata da parte di Luciano Spalletti, che negli ultimi minuti ha buttato dentro Gatti, che ha trovato con un colpo di testa, come abbiamo raccontato, la rete del pareggio. Pareggio giusto per due squadre che a questo punto non raggiungono la vetta della classifica. Sicuramente devono perfezionarsi, sicuramente devono inserire i giocatori nuovi arrivati, non è il loro vero volto, ma due squadre che hanno confermato di poter dire qualcosa di importante in questo campionato.
1: E questo pareggio dice che non ci sono più due squadre a punteggio pieno, Juventus e Milan, che salgono a quota 7 raggiungendo il Como. Finora Roma e Inter sono a punteggio pieno, 9 punti, entrambe protagoniste di grande rimonta ieri, l'Inter in casa col Napoli, la Roma in casa con l'Atalanta. Ma attenzione, c'è un'altra squadra, e parliamo di Lazio, sarebbe una grande sorpresa, che se domani dovesse vincere a Udine, cosa mai facile, si porterebbe al comando insieme a Roma e Inter. Ma sono discorsi che faremo domani. Qui è finita, giocatori che vanno a salutare le rispettive tifoserie. Juventus 1 Milan 1 con i gol nel secondo tempo, che ha avuto le occasioni migliori: prima un palo di Conceição, poi il vantaggio al 23esimo di Zisse in campo da 8 minuti, ancora meno ci ha messo Gatti, buttato nella mischia da Spalletti, non per fare il suo ruolo il difensore ma l'attaccante, sui palloni alti, e su un pallone alto è stato lui a svettare su tutti, a schiacciare di testa, a metterla sotto la traversa e a battere il portiere Maignan per questo finale Juventus 1 Milan 1. Abbiamo raccontato questa partita con Stefano Tallia e con l'assistenza tecnica di Andrea Montone. Andremo tutti negli spogliatoi per proporvi le interviste ai protagonisti nel corso di Domenica Sport, che andrà avanti come di consueto fino alle 23:30 con Francesco Albanese in conduzione. Giuseppe Bisantis dall'Allianz Stadium di Torino ricorda il finale Juventus 1 Milan 1 e vi auguro un buon proseguimento di serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
3: 22:44 e allora è arrivato il verdetto da Torino 1-1 tra Juventus e Milan, con il Milan che ha accarezzato davvero fino ai minuti finali la possibilità di fare questo doppio colpo in apertura di campionato in quel di Torino. Dopo, il Torino voleva vincere anche in trasferta contro la Juventus, ma non aveva fatto i conti forse con quello che è attualmente il migliore attaccante della Juventus, Federico Gatti, che in quel fondamentale, nei colpi di testa, soprattutto negli ultimi minuti, davvero a pochi eguali. Di tutto questo siamo pronti a parlare con Giovanni Galli e Filippo Grassia, che sono con noi collegati. Buonasera.
4: Buonasera, buonasera.
5: Buonasera a tutti.
3: Permettetemi prima una parentesi legata agli altri sport. Avevamo lasciato in sospeso il risultato di Carlos Alcaraz, che ha battuto in 3-7 l'americano Paul. Sconfitta invece per l'Italia, mondiali femminili di basket a Berlino contro gli Stati Uniti, hanno vinto gli USA 55-52, ma comunque tanti applausi per l'Italia di coach Capobianco, che ha tenuto testa alle americane fino davvero all'ultimo secondo, e domani ultima gara del girone contro la Cina. Torniamo sui temi calcistici. Giovanni Galli, parto da te. Insomma, un pareggio che ci dice che cosa, quello tra Juventus e Milan?
5: Ma a me, devo dirvi, è piaciuto il primo tempo, perché comunque sembrava quello che si sia un po' messo da parte, no? Questo palleggio noioso. Invece sia Spalletti che Amorim mi sembra che abbiano dato delle indicazioni che si debba andare immediatamente a far male all'avversario, andare a cercare l'area avversaria. Per cui poi nel secondo tempo c'è stato questo, il palo di Conceição, il gol poi dopo di questo fenomeno, perché ha fatto qualcosa di incredibile, insomma, vista anche la sua età, ma la padronanza, la sicurezza nella quale ha controllato e poi dribblato e messo la palla nell'angolo più lontano, ha portato in vantaggio il Milan. E la Juventus ha cercato con tanto ardore, con tanto coraggio, di andare a riprendersi il risultato. C'è riuscita con questo colpo di testa di Gatti, forse il giocatore più arrabbiato, no, della Juventus, perché se quant'è che leggiamo nei nostri giornali che poteva essere un giocatore destinato a lasciare la squadra bianconera, invece è entrato con la testa giusta, è entrato con la grinta giusta e gli è arrivato questo pallone mettendo l'1-1. Penso che la Juventus abbia fatto molto di più del Milan, però alla fine

0: diciamo che il risultato penso possa andare bene a tutte e due.
1: Filippo Grassia.
2: Ma a mio parere l'andamento è stato soporifero fino a quando sono arrivate le reti che hanno fissato il risultato di parità nell'ultimo spicchio di gara. Perché? Perché in precedenza la paura di perdere ha preso il sopravvento sulla voglia di vincere. La considerazione non è da grande squadra. Spettacolare la rete di Cissé, Trevigiano, non ancora ventenne, che dovrebbe essere convocato da Mancini in nazionale. Poi c'è voluto una capocciata di Gatti schierato da Spalletti come centravanti aggiunto. Direi che entrambe le squadre hanno molti problemi da risolvere, la Juventus più del Milan, e sotto la sufficienza sono apparsi tutti i grandi nomi che aspettavamo: Moreira e Alaibegovic, Colomuani e Gonzalo Ramos. Di pregevole nella Juve, con Seisao, un palo e due tiri parati da Maignan; nel Milan la prova di Modric, che come al solito ha gestito bene i palloni che ha potuto addomesticare.
1: Vi ricordo i nostri numeri SMS e WhatsApp al 335-699-2949, la possibilità anche di telefonarci direttamente al nostro numero verde 800-050-001. Giovanni Galli, sta per andare in archivio la terza giornata di campionato, vedremo domani con le ultime due gare che cosa accadrà. La Lazio ha la possibilità di andare a fare compagnia a Roma e Inter in caso di vittoria in vetta alla classifica, che nei primi posti attualmente è così composta. Come detto, il duo di testa è composto dalla Roma e dall'Inter a punteggio pieno, 9 punti, seguono Como, Milan e Juventus a 7. Aspettiamo di vedere che cosa farà la Lazio, che adesso di punti ne ha 6. È già una fisionomia precisa, Giovanni, questa classifica, o insomma è troppo presto per stilare dei bilanci?
0: Ma diciamo che era la griglia di partenza, no? Quando si parlava di squadre che potessero competere per lo scudetto, probabilmente chi manca in questo momento è il Napoli, ma poi quelle cinque lì sono quelle che comunque tutti avevamo un po' indicato. Il fatto è che quello che facevo riferimento prima è che tante squadre hanno cambiato l'allenatore, per cui anche il dover assimilare, no? un allenamento nuovo, un gioco nuovo, idee nuove, principi di calcio nuovi, non è così semplice. E vedere appunto il Milan, che comunque sta dimostrando di avere un'identità, la Juventus, che probabilmente lì davanti ancora non lo so, probabilmente con questo Valdemar mi sembra che sia entrato bene oggi, va a livello di conclusioni, faccio un po' fatica, no? Perché vedo con Seisao, Nico Gonzalez, manca Ildiz, che è un giocatore importantissimo, ma a livello di conclusioni e di gol non so quanti ne potranno arrivare a fare, perché ma vedo che fanno molta fatica, poi le altre squadre. Como mi sembra che stia dimostrando che è sulla falsa riga di quello dell'anno scorso, forse con ancora più certezze, ha messo dentro dei giocatori importanti, ha alzato ancora di più il livello, ma non ha perso l'idea di gioco, e questo è secondo me un fattore molto importante.
1: Filippo, tra poco ti chiederò insomma la tua opinione un po' su questo campionato così come è partito e sulle forze in campo. Vogliamo però prima sviscerare i temi arbitrali di Juventus-Milan?
2: Sì, direi che gli episodi non sono stati tanti, anche in considerazione del fatto che poche sono state le azioni particolarmente pericolose. Però dobbiamo mettere in evidenza in particolare che cosa è successo in occasione del gol di Cissé al minuto 69. Cissé era entrato in campo da appena 7-8 minuti. Allora, il Milan passa in vantaggio grazie ad una prodezza di questo Trevigiano non ancora ventenne. L'azione è tuttavia viziata da un fallo di De Winter, che toglie il pallone a Colomuani pestandogli la punta del piede con il tacco. Contatto evidente anche se minimo, l'arbitro non interviene e il VAR non lo contraddice. Lasciami dire che magari nella scorsa stagione invece il VAR sarebbe

0: intervenuto per cancellare l'azione. E poi in precedenza, al 15esimo, Colomani fa un piacere al Milan sborsando il tiro di Douglas Luiz che finisce nelle mani di Maignan, e a poco dopo la mezz'ora Gonzalez salta in velocità e Stupinian che lo stende. L'arbitro Mariani si limita a concedere la punizione allo Juventino, ma qui manca un giallo, direi sacrosanto. E poi invece al 66esimo Colomani finisce a terra nell'area del Milan sulla marcatura di Palovic che lo anticipa e quindi non c'è fallo. Poi la rete di Sissé di cui abbiamo parlato e la capocciata di Gatti al 91esimo schierato da Spalletti come centravanti aggiunto.
1: Allora mi riallaccio con Giovanni Galli proprio sulla considerazione che faceva ora Filippo Grassia con riferimento alla descrizione del gol e della genesi della rete che poi ha portato il Milan momentaneamente in vantaggio, quello di Sisse. Effettivamente saremmo andati così a ritroso l'anno scorso, ma anche negli anni precedenti, a verificare tutti i contatti e la loro intensità, e probabilmente si poteva anche arrivare ad annullarlo quel gol. Stiamo meglio oggi, Giovanni Galli, o stiamo peggio?
2: No, io credo che si debba proseguire su una falsa riga che è quella che comunque il calcio è un gioco di contatto. Essendo un gioco di contatto ci possono essere degli scontri, logicamente se c'è la volontà o c'è un intervento decisamente falloso allora è logico dover intervenire, magari essere richiamati anche dal VAR, ma a volte si vede dei tocchi con la mano in un giocatore che sta scattando e con la mano colpisce involontariamente al volto l'avversario a metà campo, poi si fa gol e veniva annullato il gol perché un quarto d'ora prima era successo questo. Insomma, io credo che il calcio debba tornare ad essere considerato un gioco di contatto, un gioco dove si arriva anche con una discreta intensità nell'intervento, sempre mantenendo le regole, sempre mantenendo l'attenzione anche per l'integrità dell'avversario. Questo assolutamente sì, però se ogni volta che c'è un polpastrello, una volta che c'è un tocco sul piede si debba fermare, o la fermi subito, altrimenti non puoi dopo due minuti che l'azione è andata avanti e si è arrivata a 14 tocchi oltre a quello che è successo a tornare indietro per annullare un gol. No, mi sembra che quello che si sta facendo quest'anno, si sta giocando molto di più secondo il mio punto di vista, si è accelerato molto e si è alzata anche l'intensità delle partite.
1: Filippo Grassia, poi ci arriviamo anche al fatto che il tempo effettivo stia aumentando anche grazie al contributo delle nuove regole introdotte a livello FIFA e poi recepite anche dai campionati nazionali, ma non si rischia, fammi fare un po' l'avvocato del diavolo, con questa nuova linea di condotta da parte degli arbitri una sorta di impunità?
0: Ma io direi che si è passati da un eccesso all'altro. Nelle ultime due stagioni il VAR interveniva a piè sospinto eliminando, cancellando la centralità dell'arbitro in campo alla faccia di tutte le dichiarazioni che ci sono state dette da Rocchi e dai suoi compagni di avventura. Adesso con Orsato il copione è cambiato, per vedere un on-field review bisognerà...
1: Sì? Era Giovanni? Ti sentivamo, Giovanni?
0: Sì, dico, per vedere un on-field review bisognerà aspettare chissà quanto tempo, e quindi io credo che forse c'è una via di mezzo, anche perché a forza di non fischiare alcuni difensori se ne stanno approfittando.
1: Ecco, questo potrebbe essere un rischio effettivamente, Giovanni Galli. Invece in merito alle novità introdotte, insomma, anche tu, ci iscriviamo tutti al partito unanime concordare sulla loro bontà, perché effettivamente il ritmo ne sta giovando un po' ovunque.
2: Sì, ma ne sta giovando non soltanto nel vedere una partita, no? Perché a volte prima c'era un intervento, si stava in terra 2-3 minuti, si interrompeva il gioco dell'avversario, insomma c'era tante perdite di tempo, ma secondo me ne andremo a beneficiare anche in campo europeo, perché in campo europeo queste cose non te le fischiano. In campo europeo c'è un metro di giudizio che è come quello che noi stiamo vedendo adesso nel nostro

0: campionato, per cui probabilmente saremo un po' più meno, diciamo, saremo meno sorpresi di quello che succederà in campo europeo.
1: Ci abbiamo messo un po' però per allinearci a tutto questo, Filippo Grassia, perché fosse dipeso da noi avremmo proseguito su quella direttrice. Evidentemente grazie anche al contributo della FIFA in questo caso abbiamo fatto un po', ci siamo allineati agli altri campionati.
2: Vabbè, diciamolo chiaramente che queste norme sicuramente si sono rivelate positive, perché in ogni turno, nei turni precedenti ci sono state da 3 a 4 partite che hanno avuto un tempo effettivo superiore ai 60 minuti e la media del tempo effettivo rispetto all'anno passato è aumentata di circa 2 minuti e 40 secondi. Si vedono meno giocatori che si gettano a terra per perdere tempo e così anche i portieri al momento del rinvio del pallone, coloro che si accingono alla rimessa laterale. Direi che quindi la Serie A sta recuperando quell'intensità che è probabilmente venuta a mancare nelle annate future. Adesso vedremo che cosa succederà nelle coppe europee che cominceranno domani con una serie di incontri per le nostre davvero complicati.
1: Giovanni Galli, tu quando giocavi avevi accorgimenti particolari per magari ritardare la ripresa del gioco? C'è anche una famosa foto che ti vede immortalato mentre ascolti, ti fai raccontare la partita alla radio da un raccattapalle. Oggi sarebbe impossibile con il conto alla rovescia.
0: No, sarebbe impossibile prima di tutto perché le partite una volta si giocava tutte in contemporanea e allora il raccattapalle magari ti poteva tenere al corrente di quello che stava succedendo, però noi avevamo, c'era anche la palla, noi potevamo prendere la palla in mano, la mettevamo a terra, la ritiravamo su, insomma era un altro calcio.
1: Era un altro calcio, però insomma aveva anche il suo sapore romantico. Ci fermiamo qui, ma soltanto per pochi istanti, passiamo la linea al GR1, ma abbiamo ancora tante cose di cui parlare con riferimento a questa terza giornata di campionato. Allora con Filippo Grassia e Giovanni Galli ci ritroviamo tra qualche minuto, adesso è il momento del GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. In Germania le elezioni, in Sassonia-Anhalt l'ultradestra di AfD stravince e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Crolla la CDU e sale il timore in Europa per la tenuta del già fragile governo Merz. In diverse città tedesche intanto segnalate proteste, a Francoforte in piazza circa 2500 persone per chiedere un'indagine che stabilisca se la AfD debba essere messa al bando. Manifestazioni anche a Berlino e Magonza. La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Germania e Francia. E nonostante l'ottimismo, Zelensky guarda avanti e in vista del proseguimento del conflitto durante l'inverno chiede nuovi aiuti. A Kiev oggi gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner.
3: Sia la Russia che l'Ucraina devono fare dei compromessi per porre fine alla guerra, così l'inviato di Trump, Witkoff, dopo l'incontro con Zelensky di oggi, insieme all'altro negoziatore americano, Kushner. Era la loro prima visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha accolti con un caloroso abbraccio. L'obiettivo è una pace equa e giusta, ha dichiarato Zelensky, ma ha aggiunto con un po' di realismo in mezzo a tanto ottimismo, è probabile che la guerra continui quest'inverno, sottolineando di aver parlato anche di missili Patriot con i negoziatori americani. Gli Stati Uniti stanno lavorando alla stesura di un pacchetto di pace, fa sapere il genero di Trump, Kushner, che aggiunge auspico che i futuri colloqui tornino a svolgersi in un formato trilaterale con Ucraina, Russia e Stati Uniti. E su questo Witkoff ha incassato l'ok di Zelensky, che ha ammesso la questione territoriale.

0: reale può essere risolta soltanto con incontri tra presidenti. A Mosca, ha detto Witkoff, sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove. Il portavoce del Cremlino, Peskov, ha rimarcato: il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato ieri gli inviati di Trump testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Torniamo in Italia con la cronaca e il femminicidio di Lorena Isceri. Emergono nuovi particolari sugli ultimi istanti di vita della donna che, chiusa nel bagagliaio dell'auto al telefono con il 112, supplicava l'ex compagno di fermarsi. Domani l'autopsia a Firenze, intanto in serata una fiaccolata per ricordarla e dire no alla violenza sulle donne.
2: Si sente l'affetto, vi ringrazio tutti. Poche parole pronunciate in un soffio davanti al portone del condominio di via Panciatichi, poi il rientro nel proprio straziante dolore di madre e su nell'abitazione dove Lorena Isceri viveva a Firenze, dove è cominciato il rapimento da parte dell'ex fidanzato Michele Vella, sfociato nel femminicidio, suicidio sul viadotto dell'autostrada. Davanti a quella casa, nella sera domenicale, si è ritrovata una folla commossa, 2000 persone portando chi un fiore, chi una candela, in risposta all'appello della sindaca Sara Funaro. È una tragedia che ha scosso l'intera città, ha detto la sindaca. Non possiamo e non dobbiamo abituarci ai femminicidi né accettare che vengano ridotti a fatalità. Un lungo applauso ha salutato la madre di Lorena quando è scesa in strada protetta da un cordone delle forze dell'ordine e si è intrattenuta con la sindaca e i genitori di Michela Noli, uccisa dall'ex marito a Firenze nel 2016. Sulla porta dell'edificio sono stati lasciati dei fiori, ma anche due striscioni con le scritte "Il possesso non è amore" e "Il patriarcato non ci protegge, ci uccide". Per il GR1 da Firenze, Alberto Severi.
1: Sangue sulle gare automobilistiche in Italia, dove si sono registrati 3 morti in poche ore. Nella cronoscalata di Erice in Sicilia, un'auto ha travolto la folla, a perdere la vita 2 giovani spettatori, feriti un commissario di gara e un'altra persona. Ad un rally in Liguria una vettura è finita contro un albero, morto sul colpo il copilota, lievemente ferito il pilota. Oggi è il Plastic Overshoot Day, ossia la data simbolica in cui la quantità di rifiuti plastici generati a livello globale supera la capacità di smaltimento. Va un po' meglio per l'Italia, ma la situazione resta critica.
3: Quanto rifiuto plastico viene generato ogni anno rispetto alla capacità dei sistemi di gestirlo correttamente? Negli ultimi 5 anni il punto di rottura individuato dall'iniziativa globale Earth Action si è progressivamente spostato di un po' sul calendario, a rimarcare un miglioramento della capacità di gestione. Ma nello stesso arco temporale la produzione di rifiuti è cresciuta ancora più rapidamente, determinando un surplus di 3 milioni di tonnellate di rifiuti plastici gestiti male. Giorgio Bagordo, Plastic Senior Expert, WWF Italia.
4: Questo evidenzia che ovviamente la gestione di per sé non è sufficiente, serve anche cercare di ridurre a monte la quantità di rifiuti plastici prodotti, quindi serve un impegno concreto a livello di policy, a livello globale, ma anche da parte delle aziende, anche in termini di imballaggi e dei cittadini negli acquisti che fanno nel quotidiano.
3: E l'Italia?
4: Siamo considerati uno dei paesi in termini elevati di produzione, il nostro pro capite di prodotti è si attesta sui 61 kg. I nostri livelli di digestione sono buoni, tant'è che il nostro Plastic Overshoot Day cade a novembre, quindi meglio della media globale, però siamo indietro rispetto ad altri paesi.
3: Mauro Zanda, GR1.
1: Musica. In occasione del 30° anniversario di Live à Paris, l'album dal vivo di Céline Dion è disponibile da oggi per la prima volta in vinile, in una edizione in doppio LP, a pochi giorni dal ritorno dell'artista sul palco della Plenitude Arena a Nanterre, vicino a Parigi. 'Cause I'm your leader, and you are my man. Registrato nell'ottobre del 95 a Parigi davanti a 6.000 spettatori, Live à Paris viene riproposta con una nuova sequenza di brani e immortala Céline Dion in uno dei momenti più significativi della sua carriera. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, buon ascolto.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Sono Luciano Violante, in questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
5: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
7: Doc,
8: cosa è successo qui?
7: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
8: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
7: Andrea è più di un collega.
9: qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
7: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
10: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
5: Domenica Sport.

0: Torino per commentare il post Juventus Mia. Vi ricordo i nostri numeri 335-699-2949 per i vostri messaggi, sms, whatsapp, numero verde 800-050-001. Con me ci sono sempre Giovanni Galli e Filippo Grassia. A proposito dei messaggi che ci stanno arrivando, Giovanni, te ne giro alcuni. Tutti gli eccessi sono funesti, a me non sta per nulla bene che si sia passati dal VAR che arbitra al posto dell'arbitro di campo all'assenza totale del VAR. Buonanotte, questo ci dice Alessandra. Attenzione invece a quanto ci scrive Marco da Rovigo: campionato più brutto di tutti, squadre dove d'italiano c'è solo il nome, la nazionale ringrazia, nessun cambiamento. Ecco, ci preoccupiamo da questo punto di vista, prima Filippo e poi Giovanni. Filippo Grassia.
1: Ma che ci siano tanti stranieri è cosa risaputa. Siamo, per quanto riguarda la presenza degli italiani, appena sopra il 30%, e questo è un grosso problema per il commissario tecnico della nazionale, ricordando che nel 2006, ai noi sono passati ben 20 anni, Lippi aveva a disposizione 2/3 dei giocatori di nostra nazionalità. Quanto al VAR, ribadisco quanto detto prima, che si è passati da un eccesso all'altro. C'è stata prima un'invadenza degli interventi da Lissone e adesso invece la centralità dell'arbitro è ritornata, e questo ci fa piacere, ma in misura direi superiore alla logica.
0: Giovanni Galli, quanto è duro il compito che attende Roberto Mancini in veste di nuovo CT?
2: Il compito è difficile, anche perché immediatamente avrà degli scontri che sono piuttosto impegnativi. Non ci sono partite sulle quali poter iniziare a programmare qualcosa, perché sicuramente tutte queste partite, Belgio, Francia, ci verranno messi subito sul conto, no? Verranno messi subito alla prova, per cui non avendo un bacino d'utenza sul quale poter lavorare si deve investire e cercare di far passare proprio il messaggio che questo periodo sarà un periodo di rinascita, una nuova rinascita di una nazionale che deve contare su qualche vecchio, su qualche senatore che deve portare spirito propositivo e lavorare molto sull'entusiasmo dei ragazzi, ma non andarli immediatamente, no, a criticare se non dovessero arrivare dei risultati, perché altrimenti si boccia immediatamente sul nascere un lavoro, un'idea e un progetto, per cui bisognerà avere pazienza e insistere con le squadre di club per cercare di valorizzare molto di più i nostri ragazzi.
1: Filippo, se posso, prego, prego, se posso intervenire, c'è da dire che sicuramente le partite che dovremmo affrontare sono temibili, perché c'è il rischio poi di chiudere il girone al quarto posto e di fare un bel balzo all'indietro nel ranking, che poi è importante per quanto riguarda la formulazione dei sorteggi sia agli europei che al mondiale. Ma mi permetto di fare una domanda a Giovanni Galli, e cioè secondo te è giusto che Mancini prosegua sulla strada, per così dire, tradizionale, o secondo te sarebbe preferibile che pescasse qualcosa dalla nazionale schierata vittoriosamente da Silvio Baldini?
2: Allora, a Mancini il coraggio non manca, perché al di là di come si è conclusa la sua parentesi in nazionale, vorrei ricordare che all'inizio io dissi: ringrazio Mancini perché sta dando una speranza a tutti i calciatori italiani, anche a quelli di Serie B, perché se vi ricordate lui, quando iniziò il suo primo percorso, andò a prendere ragazzi dalla Serie B, addirittura Zaniolo, che neanche in Serie A aveva giocato, era andato a prendere calciatori all'estero, no, perché nessuno conosceva, per cui il coraggio non gli manca. E credo che questo debba essere di dover andare a cercare i profili giusti all'interno di un gruppo di 50 calciatori, 60 calciatori, e poi dopo chi seguirà il processo di crescita che tutti ci aspettiamo, bene, altrimenti si cercherà qualcosa di nuovo. Però i senatori, qualche senatore serve, perché sono delle guide, ma al tempo stesso serve portare un entusiasmo.

0: entusiasmo nuovo. Io sono sempre un po' restio a mantenere gli sconfitti dentro lo spogliatoio, e allora mi auguro che questo entusiasmo di questi ragazzi sia propedeutico per poter tornare ad essere una nazionale competitiva.
1: Filippo Grassi, prima Giovanni Galli, commentando le prime posizioni del campionato, diceva: beh, in effetti poche sorprese, tra queste manca soltanto il Napoli. Gennaro, piuttosto catastrofista, ci scrive: il Napoli perderà per la terza volta, penso che si riferisca al match con l'Arsenal, e insomma poi critica la gestione Allegri a tutto tondo. La tua sul Napoli in questo avvio qual è?
2: Ma è un parere in sospeso, nel senso che la squadra ha dimostrato una fragilità difensiva non prevedibile, al punto da subire 5 reti nelle ultime 2 partite, e questo ha portato al KO in altrettanti incontri diretti. Certo che con l'Inter Allegri ci ha messo del suo, richiamando i giocatori migliori come Højlund, come Lobotka, come Alisson, e poi portandosi dentro gli avversari nella propria metà campo, schierando la difesa a 5. Io mi auguro che il Napoli si risollevi contro l'Arsenal, perché io tifo per tutte le squadre italiane impegnate in Champions, però ci vuole una maggiore accortezza da parte del tecnico. Perché? Perché lui ha tolto i migliori, compreso anche Vergara, che non stava al meglio, a differenza ad esempio di Gasparini, il quale sta costruendo la squadra per supportare, come si diceva anche ieri sera, il trio Mora, Sulé, Dybala, dietro il centravanti, cioè avanti con i talenti, e i risultati stanno dando ragione alla Roma.
1: Diamo spazio a Erasmo al telefono, ci chiama da Palermo, buonasera.
3: Buonasera a voi, chiamo da Torretta, provincia di Palermo. Il mio è un intervento che mi è stato ispirato da una frase detta dal signor Giovanni Galli, quando ha parlato di Gatti come forse il giocatore più arrabbiato della Juventus. Lui sicuramente ha ragione, perché tralasciando il discorso di avere dei senatori in campo, gente che insomma abbia esperienza, penso che cosa sia importante quando si veste una maglia importante come quella della Juve, di una grande squadra, dell'Inter, del Milan, sia sapere la maglia che si sta indossando. La storia del club è importante, ma soprattutto quello che mi ha portato a chiamarvi questa sera è quando il signor Giovanni Galli ha detto quella frase là, che Gatti è il giocatore più arrabbiato della Juve. Io ho pensato a questa settimana che mi è capitato di vedere dei video sulle partite della Juventus, alcune partite della Juve, e io ho visto gli occhi di Gigi Buffon. Quegli occhi avevano dentro il fuoco. Non voglio mancare di rispetto a nessun giocatore, perché io ho giocato a livello dilettantistico, non sono un professionista, e i ragazzi che vanno in campo giustamente fanno del loro meglio, però quel fuoco, quella passione
1: è chiaro, insomma, è chiaro il messaggio di Erasmo. Insomma, a volte magari dove non arriva la tecnica il temperamento può sopperire, e serve questo Giovanni in campo, e Gatti forse nella dimostrazione più plastica.
0: Sì, ma vedi, quando una società, io il fattore stranieri in Italia non è che io lo condanno a prescindere, ma è quello che sta facendo mancare l'identità alle nostre squadre. Proprio per citare la Juventus ha smesso di vincere nel momento in cui Buffon, Bonucci, Chiellini, Barzagli, Marchiora hanno smesso di giocare. Marchisio, quando hanno smesso di giocare loro, la Juventus non ha più vinto, non è più riuscita ad arrivare ad essere competitiva. Ma perché? Perché faccio un esempio, ma senza, si fa dei nomi, ma non è che voglio mandare una colpa, ma per Colomani giocare nella Juventus, giocare nel Paris Saint Germain, giocare nell'Arsenal non cambia nulla. No, per qualsiasi altro giocatore, no, che era in campo stasera, giocare con una maglia o giocare con un'altra maglia in Europa, che può essere in Spagna, che può essere in Germania o che può essere in Inghilterra, è la stessa identica cosa. Noi invece sappiamo la storia dei club, noi italiani conosciamo le storie di ogni club, e allora vestendo quella maglia si sa che cosa pretende la società, ma cosa pretendono i giocatori, che clima si respira, qual è l'aria di quella città, che cosa si vive dentro quello spogliatoio. E oggi noi non ce l'abbiamo più. È questo, secondo il mio punto di vista, la difficoltà maggiore del nostro calcio. Perché noi giochiamo con delle selezioni che vengono poi dopo messe con una maglia, che può essere Milan, può essere la Juventus, può essere l'Inter. L'Inter ad esempio sta vincendo da diversi anni perché ha diversi giocatori italiani, ma anche tanti calciatori stranieri che tanti anni che sono nell'Inter, che sono bandiere dell'Inter, e questa è l'identità. Se noi si continua a girare, si gira, ma non ci si identifica mai in un club.
1: A proposito di giocatori con cui identificarsi, il capitano della Juventus Locatelli, l'ho intervistato Stefano Tallia, lo ascoltiamo nel dopogara di questa sera.
4: Allora, siamo con Manuel Locatelli, un pareggio guantato in extremis, però possiamo dire meritato per quello che avete fatto vedere prima, le occasioni che avete costruito.
5: Sì, credo che abbiamo avuto un'ottima reazione alla fine, sono molto felice perché chi è entrato ha fatto molto bene, questo è importante per tutto il gruppo, credo che era una partita che potevamo vincere, però come ho già detto, bene la reazione.
4: La reazione, ecco, ma cosa dice invece rispetto al valore di queste due squadre, questa partita, questo pareggio?
5: No, secondo me sicuramente siamo due squadre che non devono stare in Europa League come rosa, però sicuramente quest'anno bisogna far meglio, noi guardiamo a noi e credo che bisogna assolutamente far meglio l'anno scorso.
4: Ecco, forse avete creato occasioni, forse permane questa difficoltà nel concretizzare l'amore di gioco, le occasioni che create, un po' una cosa che vi portate dietro anche dallo scorso anno.
5: Sì, sicuramente dobbiamo sfruttare meglio l'occasione, bisogna essere più cattivi nell'ultimo passaggio, cattivi nel far gol, però come ho già detto, bene la reazione che abbiamo avuto e bene chi è entrato dopo.
1: Insomma, questo è il pensiero di Locatelli. Grazie. Tra l'altro ora si apre una nuova parentesi, perché con l'arrivo delle coppe potrebbero un po' rimescolarsi tutte le carte.
2: Eh sì, perché si parte con la Champions League e poi tra una settimana anche con l'Europa League, dove tra l'altro Juve e Milan partono con il ruolo di favorite, e sarebbe davvero non dico drammatico, ma sicuramente negativo il fatto che i due club non arrivassero fino all'atto conclusivo di questa manifestazione. Certo è che i prossimi impegni sono tutti molto complessi, a partire dal primo, che coinvolge l'Inter, attesa in trasferta da Real di Mourinho, che di suo dovrà fare a meno di 3 giocatori squalificati, fra cui Bernardo Silva. Ma ritornando al discorso di Giovanni Galli, è un po' lo stesso problema che sta interessando anche le squadre inglesi in modo particolare, cioè quello dell'appartenenza ad una maglia, dell'appartenenza a un club, perché manca la fidelizzazione. Questo sicuramente. E io resto sempre dell'idea che ci sono parecchi giocatori italiani che non sono da meno di quelli arrivati da oltre confine.
1: E allora completiamo il quadro delle partite che vedranno interessate le squadre italiane nella Champions League, che inizia dopodomani, martedì 8, come diceva Filippo Grassia, ore 21 Real Madrid-Inter, poi il giorno successivo, mercoledì 9 settembre, sarà il turno del Napoli debuttare in casa contro l'Arsenal, sempre alle 21. Chiuderemo giovedì 10 settembre con la trasferta della Roma a Istanbul contro il Fenerbahce, gara che inizierà alle 18:45, quindi lo storico debutto del Como in Champions League contro il Lipsia in casa al Sinigaglia alle ore 21. E forse Giovanni Galli, insomma, questa del Como è davvero forse la favola più bella che possiamo raccontare, almeno in questo avvio di campionato. Quanto lo vedi anche cresciuto il collettivo guidato da Fabregas?
0: No, è cresciuto perché pur avendo inserito giocatori anche di nome, giocatori importanti, la filosofia è rimasta sempre la stessa. Abbiamo visto la partita di sabato contro il Genoa, Kean, che è appena arrivato dalla Fiorentina, abbiamo visto che pur avendo la possibilità di sul 3-1, pur avendo la possibilità di calciare in porta, ha mandato in gol un compagno che era più libero di lui, no? Magari l'egoismo giusto del centravanti, dell'uomo del goleador, no? Lo avrebbe portato in altre circostanze a tirare in porta. Significa che Fabregas lavora per il collettivo, Fabregas lavora per la squadra, e l'individualità poi all'interno di una squadra organizzata è quello che poi dopo fa la differenza, perché non dimentichiamo che non è che si penalizza, no, il singolo se si parla di squadra, ma se si parla di squadra è il singolo che poi dopo mi può mettere, no, l'acuto all'interno di un concerto e di un'orchestra.
1: Anche perché se Filippo Grassia non si avesse un certo tipo di atteggiamento, quello insomma di altruismo che ha dimostrato Ken, ecco che in una squadra come quella del Como difficilmente troveresti spazio.
2: Sì, anche perché Fabregas, che si sta rivelando come un allenatore molto competente e molto capace anche per le idee innovative che porta avanti, non ammette certe sbavature. Ma quello che mi ha impressionato più del Como, definito da me la scorsa settimana ai nostri microfoni come una piccola Spagna per il modo con cui aveva giocato al Maradona a Napoli per oltre un'ora, a me mi hanno impressionato i recuperi di Baturina e di Nico Paz, cioè dei due giocatori di maggior talento, che non hanno esitato a rincorrere gli avversari fin nella propria metà campo. Questo vuol dire che il Como è una squadra che si porta appresso una società di una proprietà molto ricca, probabilmente direi la più ricca di tutta Europa, fondi a parte, e che può riportare la provincia a compiere quelle imprese che da tempo non si vedevano, non solo nel calcio italiano, ma direi in Europa. Chissà che il Como non possa essere quello che è stato a suo tempo il Leicester di Ranieri in Premier League.
1: Giovanni Galli, non posso non farti commentare lo zero in classifica della Fiorentina, per carità, non andiamo a tracciare bilanci definitivi, però dopo l'annata non proprio esaltante della passata stagione, la rivoluzione estiva, chiunque poteva attendersi una Viola almeno in una posizione diversa. Ci vuole tempo o secondo te prima però Giovanni andiamo a Torino che abbiamo un'intervista in diretta, dopo ci rispondi.
4: Siamo qua con Luciano Spalletti, immaginiamo soddisfatto per il pareggio agguantato all'ultimo minuto, forse un po' meno delle occasioni che ha fallito la Juve prima, no?
6: Io sono soddisfatto dell'intera partita, perché noi abbiamo iniziato in maniera corretta, l'abbiamo sviluppata crescendo sempre di più, la squadra ha aumentato sempre il volume tentando di andare a vincerla sempre, poi naturalmente c'è stato questo gol del Milan che ci ha tagliato le gambe, perché eravamo in un momento molto positivo, e il fatto che la squadra sia rimasta lì a fare le stesse cose, a credere che quella fosse la strada da perseguire in maniera corretta e ci ha messo anche più forza da ultimo, è un segnale importante e io sono fiducioso per il futuro.
4: C'è una domanda da studio, perché so che siamo in chiusura.
1: Sì, Giovanni Galli per mister Spalletti.
0: Sì, ciao Luciano. Vabbè, intanto siamo sempre sui lavori in corso, perché mi sembra che tu stia lavorando proprio per cercare, non diciamo l'11 titolare, ma i 15 giocatori sui quali poter fare affidamento. Ti chiedo la posizione di Nico Gonzalez, così a centrata, così in mezzo, pensi che possa diventare determinante, perché stasera ha fatto delle accelerazioni in primo tempo impressionanti.
6: Bravo, sono d'accordo con te, è una visione corretta che tu hai avuto della partita, perché lui lì ha quello strappo, ha quella vampata del calciatore che poi riesce a ritagliarsi lo spazio per tirare in porta, e quando tira in porta al limite dell'area è una cosa che può portare dei vantaggi, dei frutti, per cui più si avvicina alla porta e meglio è. Poi a questo impatto, a questa fisicità, a questo colpo di testa, stasera è stato sfortunato che due o tre palloni gli sono sfuggiti e non è riuscito a pulirli bene, però quella secondo me è una delle posizioni dove lui può darci molto.
1: Filippo Grassia per Spalletti.
2: Ma volevo chiederti di Kolo Muani, che tu, diciamo, avevi un po' criticato.

0: la scorsa settimana, degli uomini lì davanti mi pare quello che in questo momento stia rendendo meno di quanto si prevedeva.
1: Allora io non l'avevo criticato, io ho tentato di stimolarlo alla prima situazione, avendoci avuto a che fare poi per una ventina di giorni nel ritiro, perché non l'ho avuto per molto tempo, perché è arrivato dopo la tournée lui. E adesso ti rispondo come ho risposto alle televisioni. Io ho scelto di salire sul carro Colomani e non scendo, rimango sul carro fino da ultimo, perché secondo me è un giocatore forte. In fondo valuteremo dove ci ha portato questo carro qui. Insieme mi rifate la stessa domanda e si vede dove ci ha portato, ok?
2: E allora vedremo poi questo carro dove ci avrà condotto. Grazie a mister Luciano Spalletti, grazie anche a Stefano Tallia. Noi siamo in chiusura. Giovanni Galli, ci devi una risposta sulla Fiorentina, non ci scapperà, avremo modo comunque di tornare a confrontarci sui temi legati alla Viola. Grazie intanto per stasera, così come ringrazio Filippo Grassia, Ombretta Conti alla regia.
0: Un saluto a tutti, buonanotte.
2: Federico Foroni ha curato la parte tecnica, in redazione c'è stato Andrea Boccia, da parte mia, da parte di Francesco Albanese. L'invito è restate a seguire i programmi di Rai Radio 1. Domani mattina alle 7:30 ripartiamo con Radio Anch'io Sport. Notizia dell'ultima ora che vi lancio così, poi avremo modo di verificarla. Proprio a proposito della Fiorentina, è stato esonerato l'allenatore della Viola Fabio Grosso. Ieri aveva detto che non si sarebbe dimesso dopo 3 giornate di campionato, dunque salta la panchina della Fiorentina. Avremo modo e tempo di approfondire questa notizia. Intanto buonanotte e buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole, a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Verde, viaggiare informati.
5: 23:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A4 Torino-Trieste, tra Cavenago e Trezzo, verso Brescia c'è un veicolo in fiamme, prudenza al chilometro 156,6. A1 Milano-Napoli, traffico rallentato a causa di un veicolo fermo tra Modena Sud e Valsamoggia in direzione di Bologna. Sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna e Borgo Panigale, il bivio A14 A1 Milano-Napoli verso quest'ultima autostrada, il traffico è rallentato a causa del traffico intenso. E sempre sulla 14, con 45 minuti tempi di percorrenza stimati, code a tratti e traffico intenso tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Ora, diramazione per Ravenna. Tra Ravenna e il bivio di diramazione Ravenna 14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima autostrada, la coda è per traffico intenso. Sulla 1 Milano-Napoli, tra bivio 1 diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli, c'è un incidente al chilometro 585. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, tra Lavoria e Pontedera Ovest verso Firenze, ci sono 3 chilometri di coda per via di un veicolo fermo. È tutto, buon viaggio da Raimondo.

0: Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Sassi, pastiglia, moglie, vita. Tommy Simpson crolla a terra. È il tour 1967 e il gruppo sta scalando il Mont Ventoux. Però non è stato il caldo a fermare il suo cuore. Un compagno di squadra viene chiamato a vincere la tappa nel suo nome. Quel ciclista però arriverà persino a colmare anche il vuoto lasciato nella sua vita privata. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del cuore di Barry Hoban.
1: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
3: In giornate come queste, se prendi una pastiglia salti per aria.
4: Prendi molte anfetamine?
3: In primavera, quando voglio correre ma è brutto tempo.
4: Ma i medici che ti dicono?
3: Tranquilli loro, tranquillo io.
2: Aveva una gran sete quel pomeriggio, Tommy Simpson. I suoi compagni di squadra ci avevano fatto caso, ma solo fino a un certo punto, visto che quel giorno tra il sole e la terra non passava nemmeno una nuvola che fosse una. A metà luglio, poi, era impossibile non avere una sete boia su quella montagna di soli sassi, senza lo straccio di un albero ai lati di una salita disegnata in mezzo ad una pietraia. Il sole picchiava mentre Tommy Simpson beveva un'acqua che non lo dissetava e mentre improvvisamente perdeva contatto dagli altri. Alcuni compagni di corsa non erano poi così meravigliati di quel suo barcollare, dato che ai piedi della salita Simpson era stato visto affrontare quella sete che non passava anche con un liquore all'anice tipico di Marsiglia chiamato pastis, accompagnato anche, pare, da una dose di cognac. Insomma, poteva essere nelle cose vederlo sbandare qui sul Mont Ventoux, solo che Tommy Simpson aveva sbandato fino a cadere come chi non ha paura di rovinare su sassi e polvere dimenticati qui dal tempo della creazione. Il meccanico della squadra britannica che gli viaggiava accanto si era fiondato e lo aveva soccorso con l'abilità che metteva quando si trattava di rimediare ad un tubolare bucato. Lo aveva quindi rimesso in sella e spinto fino a dargli quel poco di slancio indispensabile a riprendere il ritmo della pedalata su uno strappo durissimo. Rimetterlo in gara però non era stata la cosa migliore, visto che Tommy Simpson aveva subito ricominciato a zigzagare come chi non ha meta, come chi non capisce dove si trova, come chi non ha più forze e soprattutto come chi si sta per schiantare. Questa volta a raccoglierlo tra sassi e polvere erano stati alcuni spettatori in sandali e a torso nudo. Del resto tutti lo conoscevano perché Tommy Simpson era stato campione del mondo fino ad un anno prima e aveva persino indossato la maglia gialla qui, al Tour de France. Non c'è più il meccanico a soccorrerlo adesso. Adesso su di lui è piegato il dottor Pierre Dumas, medico del Tour. Uno che a qualsiasi ora del giorno, dicono i corridori, viene annunciato da una zaffata di whisky che butta giù con grande nonchalance. Adesso il dottor Pierre Dumas applica il protocollo per la rianimazione, mentre l'elicottero della corsa si prepara a trasportare Tommy Simpson nell'ospedale più vicino. Chissà che cosa succederà adesso. La corsa era andata avanti, ma alle 18:30 la sala stampa aveva smesso di scrivere della tappa di domani e della classifica generale di oggi perché i medici non ce l'avevano fatta e il povero cuore di Tommy Simpson si era fermato per sempre. ma non era tutto, perché gli stessi medici che avevano tentato tutto si erano rifiutati di firmare un certificato di morte che desse la responsabilità del decesso al caldo in cima al Mont Ventoux in quel 13 luglio 1967. Quelle condizioni di sole da sole non potevano spiegare il decesso. Il corpo di Tommy Simpson era stato quindi affidato all'Istituto di Medicina Legale. Il giorno successivo i giornali francesi erano pieni di titoli su quella tragedia. In quel 14 luglio però nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e nemmeno la festa nazionale francese. Anche tra i corridori, non serve dirlo, nessuno pensava a pedalare più forte degli altri. Il corso delle cose però, come sempre, continuava a procedere nonostante tutti avessero il cuore pieno di morte. La gara era ripresa, sì, ma nel gruppo che procedeva solo per inerzia, i più anziani avevano deciso che l'unico modo per restituire senso a quel 14 luglio di dolore era far vincere un compagno di squadra di Tommy Simpson. La scelta era caduta sull'amico più caro di quel Tommy, che in quel momento era solo un corpo freddo steso su un tavolo di marmo. Il prescelto per il più triste dei successi si chiamava Vin Denson, solo che il povero Vin Denson non era nelle condizioni di reggere l'emozione di vincere in solitaria nel nome del suo amico. E così, poco alla volta, un po' alla spicciolata, la testa del gruppo si era sgretolata e un altro ciclista britannico, Barry Hoban, era rimasto quasi da solo, anche senza aver tentato mai lo scatto per la fuga. Mentre si chiedeva che cosa stesse accadendo attorno a lui, un motociclista dell'organizzazione gli si era fatto vicino. Col tono di chi doveva dare una comunicazione importante che non poteva essere coperta dal rombo del motore, aveva scandito queste parole: «I ragazzi dicono che tu devi andare avanti così fino al traguardo, Barry». Gianni Mura avrebbe scritto: «Barry Hoban fece in solitudine le strade che sapevano sempre più di mare fino al traguardo di Sète, la città di Brassens. Era il 14 luglio, ma non importava a nessuno, neanche all'orgoglio dei francesi. Hoban andò via spinto dal gruppo che aveva un cuore. Nessuno lo inseguì. Hoban arrivò primo a Sète, con la testa piegata sul manubrio, piangendo». Tommy Simpson, l'amico Vin Denson, il gruppo dei ciclisti, il compagno di squadra Barry Hoban. Per quanto a pezzi, tutti avevano mostrato di avere un cuore e ciascuno, a suo modo, lo aveva tirato fuori. Barry Hoban era uno dei cinque figli di una famiglia modesta del West Yorkshire. Il padre era minatore e, come se la vita appartenesse ad un destino ineluttabile, si era portato anche Barry là sotto per guadagnarsi da vivere. E il giovane Barry aveva cominciato a tirare fuori da lì tutto il carbone che poteva. Aveva appena 15 anni quando aveva lasciato i banchi di scuola. A differenza del padre, però, Barry Hoban pensava che la vita non appartenesse ad un destino ineluttabile, e la sua certezza era che pala e casco non sarebbero stati compagni di vita inseparabili. Nei momenti di libertà, poi, scendeva ancora là sotto dove il sole non arriva, ma non in profondità come nei cunicoli dove lavorava. Gli bastava percorrere le scale che conducevano in cantina e da lì tirare fuori la bici del padre e allora sì che la vita diventava una gita. Poco

0: Alla volta quel diversivo era diventato passione e la passione era diventata ossessione. Anzi, no, non era ossessione, era un misto di piacere e di speranza, perché anche se nascere nel Regno Unito non era il modo migliore per diventare un ciclista professionista in quegli anni, quella bici era comunque l'unico strumento a cui aggrapparsi per venire fuori dal fondo della miniera che da sempre aveva sfamato la sua famiglia. I risultati non erano mancati. Era diventato campione nazionale dei dilettanti nella prova in linea, in quella a cronometro e poi anche nell'inseguimento su pista. Nell'estate del 1960 aveva 20 anni ed era arrivato ai Giochi Olimpici di Roma iscritto alla gara di inseguimento a squadre su pista. Va bene, l'esperienza era durata appena 4 minuti e 45 secondi, visto che con questo tempo, già al primo turno, il quartetto britannico era stato eliminato dalla Danimarca. L'esperienza però aveva fatto maturare nel suo cuore la consapevolezza che farcela non apparteneva all'impossibile e che davvero non era scritto da nessuna parte che la vita appartiene ad un destino ineluttabile. Serviva metterci il cuore, anche se il cuore da solo non basta mai, e infatti per sfondare era necessario anche dire addio prima alle piccole certezze della miniera di carbone e poi a tutta l'Inghilterra. Se negli anni 60 del Novecento volevi fare il ciclista, era necessario attraversare la Manica e poi pregare di avere l'occasione giusta in Francia oppure in Belgio. C'erano voluti alcuni anni di gavetta, poi nel 1964 era arrivato il primo vero ingaggio in una squadra professionista, la Mercier di Raymond Poulidor. Barry Hoban aveva subito vinto due tappe consecutive alla Vuelta di Spagna. In quello stesso anno aveva anche sfiorato uno successo di tappa al Tour de France, successo che poi sarebbe arrivato in quel 14 luglio 1967, quando nessun tifoso lungo il percorso aveva voglia di celebrare la corsa e la festa nazionale francese, mentre tra i corridori nessuno aveva voglia di pedalare. Quel giorno, lo sappiamo, il gruppo aveva deciso che fosse lui, come compagno di squadra, a prendere per un momento il posto di Tommy Simpson e a vincere in lacrime una corsa nella quale nessuno aveva cuore per darsi battaglia, poche ore dopo che il cuore del povero Simpson si era fermato. Una morte difficile da accettare, ma che per la scienza era stata fin troppo facile da spiegare. Non era un eccesso la prudenza dei medici, che non avevano voluto firmare il certificato che attribuiva la morte di Tommy Simpson ad un malore improvviso e imprevedibile. Del resto, nel giro delle corse, tutti conoscevano l'andazzo e nessuno si preoccupava poi troppo di nascondere l'uso di stimolanti. Rino Negri, autorevolissimo giornalista della Gazzetta dello Sport, inviato a quel Tour 1967, poche ore prima della tappa sul Mont Ventoux, ne aveva parlato addirittura con lo stesso Tommy Simpson, di quella roba là che molti nel gruppo buttavano giù con la stessa nonchalance con la quale il medico del Tour, Pierre Dumas, così dicevano i ciclisti, consumava i suoi whisky a qualsiasi ora del giorno e della notte. Le risposte di Tommy Simpson erano state prima categoriche e poi disarmanti.
1: In giornate come queste non puoi prendere nemmeno una pastiglia di metedrina, altrimenti salti per aria.
2: Prendi molte anfetamine?
1: Meno di altri, che poi giuravo di viaggiare a pane e acqua. Sai quando mi servo delle anfetamine? In primavera, quando voglio correre o allenarmi e mi è brutto tempo e ho disturbi respiratori. Lo fanno tutti, che ti credi? Del resto, come potresti allenarti per ore sotto la pioggia se non ci fossero prodotti che ti aiutano a respirare? Ad ogni modo, conosco il mio corpo e non esagero mai.
2: Ma i medici che ti dicono?
1: Che se vado avanti così, posso benissimo correre fino a 40 anni.
0: La chimica per alterare prestazioni e percezioni era più che diffusa in quel periodo, e mica solo nel ciclismo. Per capirci, tutti sapevano che anche loro facevano uso di droghe mentre componevano, e in quello stesso luglio 1967, nel quale Tommy Simpson era rovinato tra le pietre del Mont Ventoux, i Beatles avevano firmato un appello per la legalizzazione della marijuana. Lo avevano pubblicato a pagamento sulle pagine di quel The Times, che non aveva negato la concessione della pagina. Come dire, anche negli ambienti più paludati e conservatori non era uno scandalo interrogarsi sull'uso di tutto quello che rientrava in una semplice definizione: droga. E a quella parolina lì era arrivato anche il medico legale chiamato ad eseguire l'autopsia sul corpo di Tommy Simpson. Il certificato riportava:
2: decesso dovuto a collasso cardiaco. Questo è imputabile a condizioni atmosferiche sfavorevoli, a uno stress fisico intenso e all'uso di medicamenti scoperti sulla vittima. A questo riguardo si conferma che nelle viscere, nel sangue e nelle urine del defunto sono state trovate tracce di anfetamina. Va precisato anche che la dose assorbita da Simpson non ha potuto da sola determinare la sua morte.
0: No, non le prendeva solamente in primavera, le anfetamine. Le aveva assunte anche quella mattina di luglio, prima di affrontare il terribile Mont Ventoux col sole che spaccava il miliardo di pietre sparse sul fianco della montagna. Eppure, è come se lo sapeva che in quelle condizioni là rischiava di saltare per aria prima e di rotolare a terra poi. Sì, era morto di doping Tommy Simpson. Forse non solo di doping, ma era morto anche di doping. Barry Hoban, lo sappiamo che non era il corridore più vicino al cuore di Tommy Simpson, eppure quella vittoria che il gruppo aveva affidato a lui, piegato in lacrime sul manubrio, non sarebbe rimasto l'unico momento nel quale Barry avrebbe preso il posto di Tommy Simpson.
3: Non posso dire di essere stato amico intimo di Tom. Al tour gareggiavano solo squadre nazionali e noi inglesi eravamo pochi e nemmeno così uniti tra di noi. Ci rispettavamo, è vero, ma se avessi potuto battere Tom, l'avrei fatto.
0: Barry Hoban, che era passato accanto a Simpson e aveva visto la scena del soccorso da parte del dottor Pierre Dumas.
3: Ho visto Tom ed ho pensato: quell'idiota ha preso un colpo di sole. È stato pazzesco, perché non riuscivo proprio ad immaginare cosa stesse succedendo. Quando sono arrivato in albergo ho chiesto: Tom è già qua? I dirigenti della squadra sapevano già, ma ci hanno nascosto la verità fino a sera. Quando la mattina dopo mi sono svegliato, ho pensato: ho fatto un incubo. Ho sognato che Tom era morto. Un attimo dopo, però, mi sono detto: ma che incubo, merda. È tutto vero.
0: Barry Hoban, che descriveva così il clima intorno alla corsa.
3: Felix Levitan, l'organizzatore, era una specie di mafioso. Quando Tom morì, disse più o meno: qui la responsabilità se la prende Tom Simpson, oppure l'organizzazione del tour. Assicuratevi che il tour non venga mai incolpato. E poi c'era Pierre Dumas, il medico, che non faceva altro che puzzare di whisky. Non avevano materiale per rianimarlo e gli fu praticata solo la respirazione bocca a bocca. Perché va bene, Tom aveva preso delle anfetamine, ma nulla era stato fatto per fronteggiare quello che comunque poteva essere previsto.
0: Pochi giorni dopo quei fatti, la vita avrebbe imboccato una traiettoria, quella sì, imprevista e imprevedibile.
3: Incontrai la vedova il giorno del funerale di Tommy. Si chiamava Helen. Mi sono avvicinato, le ho stretto la mano e abbiamo iniziato a parlare degli ultimi giorni di Tommy. Poi però abbiamo iniziato anche a scriverci e poi a sentirci e poi a vederci. Ci siamo innamorati. Non c'è un perché. Le cose vanno così.
0: Barry Hoban ed Helen Sherburne si erano sposati poco dopo. Barry avrebbe assunto la patria potestà di Jane e Joanne, le due bambine che portavano il cognome di Tommy Simpson. A loro due, presto, si era aggiunta una terza sorella, chiamata Danielle, che invece di cognome faceva Hoban. Hoban come suo papà Barry, che una volta aveva vinto in lacrime una tappa al Tour su un mandato dei compagni di corsa perché quello era il solo modo per riempire il vuoto lasciato dalla morte di Tommy Simpson. Barry Hoban, che poi avrebbe riempito il vuoto lasciato anche nella sua famiglia, su mandato però solo del suo cuore e di quello della vedova di Simpson.
3: Helen ed io siamo sempre stati felici. Spesso parliamo di Tommy come se fosse ancora vivo. Quando accade, lo facciamo sempre sorridendo.
0: Barry ed Helen, non più piegati dalle lacrime. Barry ed Helen in piedi accanto uno all'altra. Anche questa volta il corso delle cose aveva ripreso la propria traiettoria e nonostante tutti avessero la morte nel cuore, tutti avevano anche il sorriso sulle labbra. La vita a volte è anche così. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Terremoto politico in Germania, l'ultradestra di AfD trionfa in Sassonia-Anhalt e punta al governo del Land. La leader Weidel, risultato storico, crolla la CDU del cancelliere Merz. Ucraina, nuove proposte americane per fermare la guerra. Dopo Putin e gli inviati di Trump incontrano Zelensky. La pace è lontana, servono compromessi. L'Italia cresce più del previsto. Giorgetti a Cernobbio vede il PIL vicino all'1%. Non siamo fenomeni, ma la barca va e il paese è rispettato. Fiori e candele per Lorena. Firenze ricorda la donna gettata dal cavalcavia. La commozione della madre. Grazie per il vostro affetto. Oggi l'autopsia. L'ultima storia di Bertolucci rivive a Venezia. Andrea Pallaoro porta in concorso The Echo Chamber con Luca Marinelli e Susan Sarandon. In gara anche Woman Unknown di Fukada. Kimi Antonelli da sogno a Monza, 19° al via, primo al traguardo. Dopo 60 anni un italiano torna sul gradino più alto del podio. Calcio, Gatti salva la Juventus contro il Milan, finisce 1-1. Volley, azzurre sconfitte e l'Europeo va alla Turchia sul tie break. Buonasera da Francesca Giannini. Germania in primo piano con il trionfo alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt dell'estrema destra di AfD, che punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. 35 anni, Ulrich Siegmund, volto sorridente, messaggi semplici, forte presenza online, è descritto dai media tedeschi come una sorta di pop star della politica. Der Spiegel lo ha definito l'uomo più pericoloso della Germania, ma lui ha sfruttato l'etichetta come strumento di propaganda. Un programma politico duro e puro che prevede la remigrazione, ovvero il rimpatrio forzato, non solo dei richiedenti asilo respinti, ma anche degli immigrati regolari ed eventualmente di cittadini di origine straniera considerati non integrati. L'inviata Rai.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale dell'AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. E prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale. Terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile trovare una maggioranza al Parlamento di Magdeburgo, perché tutti gli altri partiti escludono un'alleanza con l'AfD, ma Siegmund si dice pronto a governare. Un risultato storico, dice la presidente del partito Alice Weidel, che chiede anche le dimissioni del cancelliere Merz. Una giornata elettorale che registra anche un altro record, l'affluenza oltre il 75% degli aventi diritto. Magdeburgo, Emma Farnè, GR1.
2: E il trionfo dell'AfD rimbalza anche oltreoceano. Trump ha ripostato sui social i risultati del voto in Sassonia-Anhalt senza commentarli. Ma è soprattutto l'Europa a interrogarsi sull'avanzata dell'ultradestra tedesca e sulle possibili conseguenze. Il corrispondente da Bruxelles.
4: A Parigi il ministro per gli affari europei Haddad parla di momento critico. Per il leader della sinistra francese Mélenchon è una catastrofe che rende inaccettabile il piano di Berlino per costruire l'esercito più potente d'Europa. Allarme dall'ex laborista inglese Corbyn. I loro messaggi ricordano i nazisti. Il fascismo può sorgere ovunque. Duro il premier polacco Tusk. Solo idioti o traditori festeggiano la AfD. Di segno opposto, l'esultanza del fronte sovranista. L'ex premier ungherese Viktor Orban celebra una grande serata per l'Europa e avverte: allacciate le cinture, questo è solo l'inizio. Lì fa eco dalla Spagna il leader di Vox Abascal, che definisce il voto tedesco una clamorosa speranza per tutto il continente.
5: Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
2: E commenti alla vittoria di AfD in Sassonia arrivano anche dalla politica italiana.
6: Un'altra Europa è possibile. Il primo a commentare, Matteo Salvini, è anche l'unico a esultare senza mezzi termini per la vittoria di AfD. Pericolo? No, si chiama democrazia, scrive il vice premier. Ma anche Galeazzo Bignami, da Fratelli d'Italia, parla di risultato tutto sommato positivo, perché ha perso la sinistra, aggiungendo: la definizione di neonazisti fa sorridere. Tutte le altre reazioni reazioni sono di allarme e preoccupazione, a partire da quella di Antonio Tajani, che parla di una pessima notizia, l'affermazione di una forza antitetica rispetto ai valori liberali e occidentali. Un partito estremista per Maurizio Lupi, dello stesso tenore le opposizioni. Carlo Calenda parla di Unione Europea a rischio, Riccardo Maggi di una nube nera fatta di xenofobia e nazionalismo. Rischiamo di riportare indietro le lancette della storia, l'allarme di Verdi Sinistra, per cui bisogna rispondere con lavoro e sicurezza sociale. Per Giuseppe Conte, l'estrema destra, primo partito, è conseguenza dei tagli a scuola e sanità mentre si finanzia il riarmo. Agghiacciante l'esultanza di Salvini, critica il PD. Dobbiamo essere noi l'alternativa alle ombre del passato. Lucio Bondi, GR1.
2: La guerra in Ucraina, nuova tornata di negoziati in cui sono stati coinvolti anche i consiglieri per la sicurezza di Regno Unito, Germania e Francia. Dopo Mosca, gli inviati di Trump sono stati a Kiev da Zelensky. Servono compromessi, avvertono gli Stati Uniti. L'inviata Rai.
0: Con gli inviati di Trump, Witkoff e Kirchner, abbiamo discusso della questione Patriot, che è molto urgente, ha detto il presidente ucraino Zelensky dopo il round di negoziati al palazzo presidenziale, e ha ribadito che per risolvere la complessa questione dei territori serve un incontro tra presidenti. Si è conclusa la missione diplomatica americana a Mosca e a Kiev, per la prima volta nella capitale ucraina e con la tregua di 3 giorni concordata solo per le 2 capitali. Gli europei sono stati coinvolti direttamente nelle trattative. Dopo i negoziati tra americani e ucraini, il tavolo è stato allargato anche ai consiglieri per la sicurezza nazionale di Germania, Gran Bretagna e Francia. Witkoff ha anticipato che presto saranno annunciati nuovi colloqui trilaterali tra ucraini, russi e americani. A Mosca ha detto sono stati fatti progressi, si sono sentite idee nuove, ma per mettere fine alla guerra entrambe le parti devono fare dei compromessi e ridurre le questioni in sospeso. È difficile, ha ribadito, ma pensiamo di avere gli ingredienti per arrivarci. L'Ucraina intanto si prepara a un altro inverno di guerra. Da Kiev, Raffaella Cosentino per il GR1.
2: E dagli Stati Uniti arrivano anche forti pressioni su Israele. Netanyahu ha ordinato lo smantellamento di un centinaio di avamposti dei coloni in Cisgiordania costruiti senza autorizzazione. Una decisione maturata dopo le richieste di Washington. Contrario il ministro dell'ultradestra Smotrich, che ha contestato apertamente la scelta del premier. Dal Papa arriva un nuovo invito accorato perché prevalga nel mondo la concordia in tutti i conflitti.
7: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio

0: nostra inviata.
1: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
2: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico e di cui vado molto fiero. Perché si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
1: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori in platea.
2: Sulle retribuzioni il governo è disposto a fare la sua parte in termini anche di incentivi fiscali, però ci devono essere gli imprenditori che devono vedere questa come una delle prime forme di investimento.
1: Poi il bilancio finale.
2: Non saremmo stati fenomeni, però la barca è rimasta in galleggiamento.
1: Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR1.
0: E al forum di Cernobbio ospite anche tanti leader politici. Dal palco Matteo Salvini replica le critiche della sinistra e rivendica sulla patrimoniale: il principio del governo è agevolare le imprese negli investimenti in Italia e non punirle. Mai le mani nelle tasche degli italiani, gli fa eco da Fratelli d'Italia Tommaso Foti, e l'azzurro Antonio Tajani rivendica l'occupazione ai massimi. Dall'opposizione la segretaria PD Schlein torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto accusando l'esecutivo, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'idea di un fondo sovrano nazionale di sviluppo, rassicurando comunque sulla tenuta del campo largo. Il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024 e altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro l'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Renzo Pegoraro, a destinare maggiori risorse all'assistenza dei malati. Questa è Rai Radio 1, 12:10. Ora la cronaca con il femminicidio di Lorena Insceri. Oggi le autopsie sui corpi della vittima e dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato. A Firenze commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne.
3: Grazie mille.
4: Con un filo di voce, la madre di Lorena Insceri ha ringraziato le centinaia di persone arrivate sotto casa della figlia per dire basta ai femminicidi. Una fiaccolata voluta dalla sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha raccolto così l'appello lanciato dal padre della vittima.
5: O si lavora sulla prevenzione oppure continueremo a vedere fatti drammatici come questi.
4: Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. È stato questo l'ultimo disperato appello della vittima al suo ex, dopo averla aggredita nel garage della sua casa. Federico Vella l'aveva chiusa nel bagagliaio dell'auto con le mani legate dalle fascette che aveva acquistato quella mattina. Le parole di Lorena sono state ascoltate anche dagli operatori del 112 che lei era riuscita a chiamare. Lucida, nonostante lo shock, aveva bisbigliato al telefono informazioni utili a rintracciarla. Lui l'aveva sentita e aveva fermato l'auto, ma è rimasto sordo davanti alla supplica della donna con la quale nelle settimane precedenti aveva tentato di riallacciare un rapporto finito per un suo presunto tradimento. Chiuso il portellone e ha ripreso a guidare verso il cavalcavia dove prima l'ha uccisa e poi si è tolto la vita. Simone Zazzera, GR1.
0: Sangue sulle strade italiane, 3 morti e 2 feriti e il tragico bilancio di 2 incidenti avvenuti durante 2 diverse gare automobilistiche in Liguria e in Sicilia. A raccontare la dinamica di quest'ultimo è il direttore di gara.
6: La vettura è volata dalla sede stradale e è planata a circa 60 metri dal ciglio della carreggiata.
7: A ricostruire quanto accaduto è il direttore di gara Fabrizio Fondacci, uno schianto che non ha lasciato scampo a Giuseppe Bisconti e a Carol Greco, 18 e 20 anni, i giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. In un video le immagini dell'incidente, la vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico.
8: Non ha completamente messo niente, tirato dritto.
7: Nell'impatto è rimasto ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo ora è sotto sequestro. Nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Val d'Aveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato, ferito lievemente. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Il ricordo di Vittorio Saredi, organizzatore del rally.
9: Il ragazzo fa
3: fantastico, era molto quotato nell'ambiente, era bravissimo, era un

0: vero professionista.
1: Eleonora Fioretti, GR1. Incidente all'aeroporto internazionale di Miami, un Boeing cargo di Amazon è uscito di pista durante l'atterraggio, ha travolto alcuni veicoli e ha preso fuoco, almeno 5 i morti, diversi i feriti, ancora da accertare le cause. Possibili disagi nei trasporti da stasera alle 21, sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. Ci siamo, riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima il 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il Ministero che rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. La domenica da sogno di Kimi Antonelli, siamo allo sport che anticipiamo. A Monza una rimonta da leggenda e una vittoria storica. Tifosi in delirio per il giovane fuori classe della Mercedes, sempre più leader del mondiale. Coro di complimenti da Giorgia Meloni a Yannick Sinner.
2: La mano sul cuore, gli occhi lucidi, le labbra che si muovono a cantare le parole del nostro inno, il canto degli italiani, l'inno di Mameli, accompagnato dal pubblico di Monza che risponde all'unisono su quelle meravigliose note. E poi il pugno alzato, il sorriso furbo ma anche limpido di chi ha appena compiuto 20 anni e ancora non si rende conto che ha scritto la storia dello sport italiano. Kimi Antonelli ha vinto a Monza il Gran Premio d'Italia. Non succedeva che un italiano trionfasse a casa nostra dal 66, 60 anni, e già questo basterebbe. Ma non basta, no, perché Kimi ha vinto partendo 19esimo. Ha annichilito tutti, compagno di squadra compreso. 7ª vittoria in stagione. Nel mondiale vola a più 66 sul primo inseguitore, che è proprio il compagno di squadra Russell, che sul podio abbozza il sorriso di chissà che contro i anni non c'è partita. Signore e signori, Kimi Antonelli.
3: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
2: Sul podio anche Verstappen, terzo, disastro Ferrari, Leclerc sbatte al secondo giro violentemente, Hamilton è solo sesto, deluso. Alla vigilia si parlava di tifo diviso, ma a unire tutti a Monza ci ha pensato questo ragazzo che rincorre un sogno mondiale sempre più vicino. Monza, Manuel Codignoni, GR1.
1: Concluso l'ultimo controesodo estivo, è già tempo di bilanci. Sulla rete ANAS dal 16 luglio registrati 485 milioni di transiti senza particolari criticità. Anche gli ultimi rientri sono stati accompagnati dal caldo, con temperature ancora sopra la media. Ma da mercoledì cambia lo scenario, tornano piogge e temporali. Le previsioni con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Ci dobbiamo attendere ancora un paio di giornate tra lunedì e martedì di bel tempo con temperature al di sopra della media ma che gradualmente perderanno qualche grado. Da mercoledì un deciso cambiamento delle condizioni meteorologiche. Arriva aria più fresca, ci sarà sicuramente qualche rovescio temporale soprattutto al nord, al centro. Comunque ci attendiamo ancora un mese di settembre abbastanza caldo.
1: A un mese dalla scomparsa di Francesco Guccini, un gruppo di appassionati ha organizzato a Roma una serata per ricordarlo, ispirata ad uno dei versi più famosi del cantautore, quella domenica di settembre.
5: L'abbiamo talmente tanto cantate queste canzoni e ascoltate che fanno proprio parte del nostro modo di essere.
6: Sul ponte della musica di Roma tutte le generazioni si ritrovano a centinaia per cantare le canzoni del maestrone, chi ha portato le chitarre, chi da mangiare, chi da bere.
7: Sì, unica nel suo genere, perché poi Roma è lontano da Pavana, da Bologna, però vicino col cuore. Visto quello che è successo è pure un'aria un po' malinconica, però è anche bella perché è partecipazione.
8: Che si ascolti le canzoni di Guccini, che è stato un poeta, che è un poeta e sarà per sempre un poeta, secondo me c'è qualcosa che ci unisce tutti.
6: E cos'è questo qualcosa?
8: Vedere l'altro, riconoscere l'altro, riconoscerci tra di noi.
6: Il modo migliore probabilmente per ricordare questa domenica in settembre così speciale.
9: La musica, come vediamo, alla fine unisce un po' tutti, quindi anche lui ha fatto questo, però anche per noi giovani, come vediamo qua, le generazioni si sono unite tutte.
6: Dal Ponte della Musica, Roma, Federico Mello, GR1.
1: Siamo al cinema, la mostra di Venezia, altri 3 film a caccia del Leone d'Oro, tra loro anche il nuovo di Andrea Pallaoro, che ha portato sul tappeto rosso Luca Marinelli e Susan Sarandon. Ma si è visto anche il potente Woman Unknown, la nostra inviata.
10: Nessuno voleva fare un altro film in costume sulla Seconda Guerra Mondiale, ma la realtà

0: è che quel periodo parla degli uomini, non delle donne. Mahiel Tuki, regista danese di origini egiziane e fino a pochi giorni fa unica donna in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, dove porta Woman Unknown, quasi un thriller nella Danimarca del 45, dove le donne vengono punite per aver frequentato tedeschi. Bel film, del quale potremmo sentir parlare nella serata finale e che uscirà in Italia, dove giovedì arriverà nelle sale dei Echo Chamber. Applausi per la realizzazione dell'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci con Luca Marinelli, Alicia Vikander e Susan Sarandon, diretti da Andrea Pallaoro.
1: La mia autodistruzione è esattamente ciò che voglio.
2: Una grandissima responsabilità. Ho capito subito che il modo per onorare la sua essenza era quella di lasciarla filtrare attraverso una mia sensibilità, una mia visione.
0: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
3: Ed ora la musica con dilettevoli inedite eccedenze. Il nuovo album di Mina in arrivo il 9 ottobre. Ad anticipare il nuovo lavoro discografico, l'omaggio a Pino Daniele con Vento di passione, che il cantautore napoletano aveva inciso nel 2007 in duetto con Giorgia.
4: È come un vento di passione o una rosa rossa.
3: Il singolo uscirà il 18 settembre, sarà accompagnato da un videoclip di Ferzan Özpetek con protagonista Luca Argentero. Tra le 10 cover dell'album anche una nuova versione di Settembre di Ivano Fossati.

0: Si chiude qui questa edizione del GR1 a mezzanotte e 20 minuti. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini. In regia grazie a Gianluca Liberati ed Edmondo Cotta. Restate con noi, ora c'è il GR1 Sport. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione. Buonanotte.
1: GR1 Sport.
2: Daniele Fortuna in studio, la vittoria straordinaria in rimonta di Kimi Antonelli a Monza, festa italiana in Formula 1, ne abbiamo parlato nel corso del giornale. Domenica di sport, di calcio, 1-1 tra Juventus e Milan, notizia della tarda serata. La Fiorentina ha esonerato Fabio Grosso dopo la terza sconfitta consecutiva, nessun punto in tre partite. Il posticipo allora, la Juventus raggiunge il Milan nel recupero.
3: Juventus e Milan non sono più a punteggio pieno, con l'1-1 raggiunto in extremis dai bianconeri, Roma e Inter volano al comando della classifica in attesa della Lazio impegnata questa sera a Udine. È stata una partita abbastanza bloccata, nel primo tempo ci ha provato più della Juventus con Maignan che ha respinto conclusioni non irresistibili però di Nico Gonzalez e Conceição. Milan ad aspettare, secondo tempo invece più vivace, dopo 10 minuti un tiro da fuori da parte di Conceição ha preso in pieno il palo, poi cominciano i movimenti dalla panchina che saranno determinanti perché il Milan manda in campo tra gli altri Alfaggio, Sisse, il talento che dopo due partite da titolari era partito dalla panchina. Sisse dopo 8 minuti in campo al 23esimo trova il gol dell'1-0 dopo un elegantissimo stop sul lancio di Chukwueze, alto subentrato. A quel punto la Juventus butta nella mischia anche il nuovo arrivato Voltemade, il Milan resiste, poi l'invenzione di Spalletti che dice a Gatti dalla panchina di alzarsi e di andare a fare l'attaccante e dopo 4 minuti Gatti di testa trova il gol del pareggio. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
2: E nella classifica dietro alle prime c'è il Frosinone a 6 punti dopo la seconda vittoria di fila, 3-2 sul Venezia, un'altra doppietta di Raimondo, la rimonta del Venezia con Yeboah e Sagrado, la rete decisiva è stata segnata da Quernaz nel derby emiliano, il Bologna raggiunge il Sassuolo sul 2-2 nel recupero però grazie al primo gol di Dovbik, il Sassuolo era andato in vantaggio con Doigi, la pari di Piccoli, 2-1 di Azic, pari definitivo come detto di Dovbik, 1-1 tra Parma e Monza, gol di Robinson per gli ospiti, la pari di Lontani. A chiudere la terza giornata oltre a Udinese-Lazio di stasera, Cagliari-Lecce che si giocherà alle 18:30. In Serie B, Juve-Stabia-Pisa è finita 3-0 per la squadra toscana, ma la partita è stata interrotta e poi ripresa per una malattia dovuto al caldo del difensore del Pisa Vosinov, una crisi da disidratazione, è stato portato in ospedale, ora sta bene, polemiche per l'orario di inizio della partita alle 15. La pallavolo, le azzurre si sono fermate solo alla fine, l'europeo è andato alla Turchia, padrona di casa.
4: L'anno scorso contro la Turchia di Daniele Santarelli la vittoria mondiale al quinto set, quest'anno sempre al quinto set l'Italia si arrende nella bolgia di Istanbul. Il rammarico inevitabile dopo una sfida che le azzurre hanno per larghi tratti condotto con autorevolezza, in alcuni casi non sfruttando le occasioni, lottando comunque anche nelle difficoltà. Velasco.
5: Sono orgoglioso di questo gruppo perché sono modi di perdere. Questa è una partita dove la squadra non ha mai mollato, ha avuto dei momenti del gioco non buono, però è stato sempre lì. Non ha abbassato le braccia.
4: L'orgoglio di Miriam Silla per un'altra medaglia nel ciclo vincente con Velasco alla guida, la nona per l'Italia a livello continentale.
6: Sono orgogliosa del gruppo che abbiamo perché il gruppo meritava qualcosina in più. Loro dall'altra parte sono state più determinate, hanno vinto una partita. È sport, capita. Questo non vuol dire che questa medaglia non sia importante. La guardo con fierezza perché è frutto di tanto sudore e tanto lavoro.
4: Istanbul, Manuela Collazzo, GR1.
2: Mondiale di basket femminile a Berlino, l'Italia si arrende solo alla fine con le imbattibili ragazze statunitensi, 55-52 per Team USA, ma le azzurre sono andate avanti, hanno rimontato dopo un inizio difficile e poi sono passate in vantaggio nell'ultimo quarto, hanno perso, ma è stata una partita memorabile. Stasera Italia-Cina per chiudere il girone al secondo posto. Il tennis Open degli Stati Uniti, Alcaraz batte lo statunitense Paul in 3-7 e va ai quarti di finale. Prima di chiudere torniamo alla notizia di apertura, l'esonero di Grosso da parte della Fiorentina, si fanno alcuni nomi, tra questi c'è anche quello di Thiago Motta. Ci fermiamo qui, buon ascolto su Radio 1.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
4: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli. Tra Modena Sud e Val Samoggia verso Bologna, traffico rallentato a causa di un veicolo fermo, siamo intorno al chilometro 177. Restiamo sulla A1 tra Bivio A1, diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, segnalato incidente al chilometro 585. Ora il raccordo Siena-Firenze, qui c'è tratto chiuso in entrambe le direzioni per la presenza di lavori tra San Casciano Sud e Firenze Certosa A1 Milano-Napoli. Questo tratto resterà chiuso fino alle 6. Autostrada del Mediterraneo, segnalato veicolo in avaria tra Pizzo Calabro e Falerna Lamezia Terme in direzione dell'allacciamento Fisciano, dunque prudenza. Sulla viabilità ordinaria, sulla via Emilia la statale 9, carreggiata chiusa per via di un incidente, 500 metri dopo l'incrocio Modena, siamo in direzione dell'incrocio Rimini. Concludiamo con una chiusura e torniamo sulla tangenziale di Napoli in autostrada, sulla c'è rampa di accesso chiusa per lavori sia a Corso Malta che a Viale Maddalena in entrata in direzione Pozzuoli fino alle 6. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
10: Bentornati alla Mezzanotte di Radio 1 Estate. Io sono Monica Setta e sarò con voi ancora questa puntata, una puntata lunga da vivere insieme ad un manager di punta di un settore nuovissimo. Allora, quando parliamo di intelligenza artificiale predittiva, non possiamo prescindere da una società che si chiama Eli e soprattutto da un amministratore delegato che è Antonio Sciuto. Buonanotte, dottor Sciuto, grazie di essere con noi.
11: Buonanotte dottoressa Setta, un gran piacere essere di nuovo insieme.
10: Grazie. Senta, allora io vorrei partire un po' alto, nel senso, parto dall'enciclica Magnifica Humanitas che invita a non confondere l'intelligenza artificiale con quella umana. E il Papa chiede che l'intelligenza umana, con la sua coscienza, la sua libertà, continui a guidare l'innovazione. E allora le chiedo, nel concreto, che cosa significa umanizzare l'intelligenza artificiale dentro un'impresa?
11: È il punto più importante del dibattito attuale, secondo me, sull'intelligenza artificiale, in quanto l'errore più grande è di pensare che l'intelligenza artificiale sia un tema di sola tecnologia. Nella realtà è un tema di leadership, è un tema di organizzazione e soprattutto, come ricordato nell'enciclica, è un tema di persone. Il futuro non è uomo contro macchina, ma l'uomo è la macchina, in questo caso l'intelligenza artificiale, che lavorano insieme. Si fa spesso confusione, non si riesce bene a definire quali siano i confini dell'uno e dell'altro, e secondo me è importante fare chiarezza. L'intelligenza artificiale elabora dati, fa previsioni, produce contenuti, ma l'intelligenza artificiale non possiede la coscienza, i valori umani, le responsabilità degli individui. Quindi non va confuso l'ambito di applicazione dell'intelligenza artificiale con il giudizio umano. La decisione finale, la responsabilità all'interno delle aziende restano dell'uomo, che deve essere supportato dalla tecnologia. E questo è, diciamo, la confusione che spesso si fa e che quindi ci deve far capire che l'intelligenza artificiale suggerirà e continuerà ad accelerare i suggerimenti di decisioni, di produzioni di contenuti nuovi, ma la responsabilità di quella stessa decisione resta umana.
10: Senta, dottor Sciuto, vogliamo spiegare a chi ci sta ascoltando la differenza tra intelligenza artificiale e intelligenza artificiale predittiva?
11: Questo è un altro grande confusione, perché è un ottimo punto, perché spesso si limita l'intelligenza artificiale a quella parte dell'intelligenza artificiale che tutti quanti noi conosciamo un po' meglio, che è quella legata a ChatGPT, che è quella dell'intelligenza artificiale cosiddetta generativa, perché da prompt, che sono le richieste che ognuno di noi si sta provando a fare dentro ChatGPT, i motori di intelligenza artificiale ci rilasciano dei contenuti nuovi che non sono altro che frutto della risposta a più alta probabilità rispetto alla domanda che viene fatta. Questa parte dell'intelligenza artificiale, che è quella più conosciuta da tutti, è solamente una parte. Invece la grossa parte dell'intelligenza artificiale, soprattutto quella che genera più valore all'interno delle imprese, è l'intelligenza artificiale predittiva. L'intelligenza artificiale predittiva è quella che, analizzando tantissime quantità elevatissime di dati interni alle aziende, esterni, serie di dati storiche molto molto ampie, produce delle predizioni per i fenomeni futuri. Quindi aiuta le aziende a capire meglio quali saranno le future vendite e quindi in funzione di quello ad organizzare tutta la value chain, la produzione, tutti i vari passaggi logistici che esistono. È quella che aiuta a capire meglio qual è l'offerta migliore per un determinato cliente, oppure qual è il miglior messaggio da inviargli o il miglior canale di comunicazione su cui attivare. Se guardiamo ai risultati, tutti gli studi delle principali società di consulenza come McKinsey, come l'MIT, concordano nel dire che le aziende che registrano ritorni superiori alla media sono quelle che si concentrano su questa parte dell'intelligenza artificiale, che è l'intelligenza predittiva.
10: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare con l'amministratore delegato di Eli, leader nell'intelligenza artificiale predittiva, Antonio Sciuto. A tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato l'amministratore delegato di Elai, Antonio Sciuto. Dottor Sciuto, allora, c'è una trasformazione particolarmente interessante, nel senso che nei settori più esposti all'intelligenza artificiale le posizioni iniziali richiedono sempre maggiori competenze, un tempo associate ai profili senior come giudizio, leadership, adattabilità e capacità decisionale. L'intelligenza artificiale, su questo siamo molti siamo d'accordo, sta eliminando molti dei compiti ripetitivi attraverso i quali i giovani imparavano il mestiere. Come si formano i professionisti di domani se viene meno una parte del tradizionale apprendistato sul campo?
1: Questo è un tema interessantissimo che mi appassiona particolarmente, perché tutti quanti noi che oggi ci troviamo magari in posizioni più avanzate nelle aziende abbiamo iniziato dal basso. Io personalmente ho iniziato tanti anni fa in Procter & Gamble e da giovane venditore ho imparato dai miei capi che mi spiegavano come andare a fare attività molto banali, attività operative, che consistevano nell'andare a visitare i punti vendita, nel rilevare gli assortimenti, nel capire il quantitativo necessario per un punto vendita di un certo prodotto. E diciamo che oggi una parte delle attività che vengono accelerate, migliorate o in parte sostituite dalla intelligenza artificiale è proprio legata a queste attività ripetitive che normalmente sono la base da cui partono tutte le varie professioni. Semplicemente dobbiamo prendere atto che questa è una rivoluzione di innovazione senza precedenti. Ne abbiamo avute tante nella nostra storia, ma questa va più veloce, c'ha tanti effetti moltiplicativi e alla fine cambia il modo in cui vengono svolte, cambia il modo in cui vengono pensate tutte le attività. Quindi il modo di apprendere cambierà anche. Il futuro è fatto da professionisti che nelle varie posizioni, anche in quelle iniziali, riusciranno a svolgere delle mansioni, ma saranno accompagnati da agenti di intelligenza artificiale che lavoreranno con loro come dei business partner, che suggeriranno azioni, che svolgeranno parte dei task e quindi nel futuro per tutti i giovani che si avvicinano al mondo del lavoro quello che diventerà sempre più importante sono tutte quelle componenti più soft, quelle più emozionali, intelligenza emozionale delle persone, che andrà a cambiare un po' il modo in cui verranno svolte le professioni e renderà sempre più importante la capacità di giudizio delle persone. Quindi io sono fiducioso per i giovani, bisogna solo essere pronti, come quando abbiamo iniziato a lavorare con il computer, bisognerà iniziare ad essere pronti a lavorare con gli agenti di intelligenza artificiale.
0: Senta, dottor Sciuto, ma la formazione, siamo pronti o no? A formare, no?
1: Il tema è molto semplice, l'intelligenza artificiale va a una velocità spaventosa, le aziende no. C'è una necessità di accelerare, dobbiamo diventare più veloci perché le aziende, le istituzioni devono accelerare, come anche il mondo della scuola, dell'università, deve accelerare per rivedere la formazione, per rivedere come preparare i giovani a questa nuova realtà dove l'intelligenza artificiale sta permeando un po' tutti i modi di lavorare, accelerando le velocità. Quindi serve formazione, ma serve consapevolezza su tutta la filiera nel modo in cui vadano ridefinite le professioni, di conseguenza di come ridefinire l'apprendimento e accrescere il valore delle qualità umane, il giudizio, l'etica, la responsabilità, il buon senso banalmente diventano centrali.
0: Noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo a parlare di intelligenza artificiale predittiva con l'amministratore delegato di Elai, Antonio Sciuto. A tra pochissimo.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato l'amministratore delegato di Elai, società leader nell'intelligenza artificiale predittiva, dottor Sciuto. Il 10 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in un esame preliminare due schemi di decreto legislativo per attuare la legge italiana sull'intelligenza artificiale e adeguare l'ordinamento all'intelligenza artificiale Act europeo. Il governo introduce sostanzialmente il principio secondo cui le decisioni più rilevanti sul lavoro non possono essere affidate esclusivamente ad un algoritmo. E allora le chiedo, è una tutela sufficiente oppure secondo lei esiste il rischio che il controllo umano diventi davvero soltanto una firma formale su una decisione già presa dalla macchina?
1: Bentornati a tutti, interessantissimo punto di riflessione. Diciamo che le aziende che si muoveranno in maniera corretta definiranno un po' o ridisegneranno un po' tutti i vari processi partendo da quelle che sono le possibilità che oggi ci offre l'intelligenza artificiale. Il punto qual è? Che nel ridisegnare questo processo per ottimizzarne i risultati dovrebbero comunque prevedere di mettere al centro le persone che rimangono quelle che prendono le decisioni finali. Quindi il fatto che anche il quadro normativo si sia adeguato in tal senso è estremamente positivo, anche per fungere come spinta alle aziende a prendere le decisioni giuste. Avere praticamente degli agenti che decidono interamente per noi non è sicuramente la mossa giusta, perché torno a dire che soprattutto per quanto riguarda l'intelligenza artificiale generativa le risposte che vengono formulate cambiano in funzione di come viene fatta la domanda, cambiano in funzione di cosa viene anche considerato, che di volta in volta può essere differente. Quindi un'azienda non si può basare su delle risposte instabili che possono cambiare. Quindi da quel punto di vista è estremamente positivo. L'altro elemento su cui è ovviamente difficile spingersi e regolamentare troppo è che spesso si parla, in inglese viene definito human in the loop, cioè quindi mettere l'umano nel loop delle decisioni, al centro delle decisioni, però non basta, perché questo rischia di essere solamente un check che viene fatto magari per essere in regola col nuovo contesto normativo, e invece non si predispone tutto un piano di formazione o comunque di evoluzione delle competenze che permetta a quella persona di avere le necessarie competenze per prendere quella decisione, perché aumentando la velocità delle AI aumenta anche il bisogno di avere quelle persone più preparate. Cioè il futuro non appartiene a chi compete con le AI, appartiene a chi impara a lavorare con le AI, ed è qui che le aziende devono accelerare, al di là del quadro normativo, che è un'evoluzione positiva del contesto.
0: Allora, noi ci fermiamo ancora, musica, e poi torniamo per l'ultimo blocco della puntata insieme ad Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nell'intelligenza artificiale predittiva. Musica.

0: Bentornati alla mezzanotte di Radio 1 Estate, bentornato al nostro ospite Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale predittiva. Allora, dottor Sciuto, le nuove regole rischiano di rallentare l'innovazione oppure possono diventare un vantaggio competitivo per le imprese che sviluppano un'intelligenza artificiale affidabile?
1: E come sempre dipende dalle regole che vengono definite. Diciamo che la recente evoluzione, come dicevo prima, che porta a mettere l'uomo al centro e quindi a evitare che gli algoritmi da soli assumano decisioni per noi, è sicuramente un'evoluzione positiva. Poi se eleviamo un attimo la discussione, usciamo un po' dai confini italiani europei e guardiamo il quadro generale di chi sta vincendo realmente nell'intelligenza artificiale, non possiamo che riscontrare che il modello statunitense, che dà più libertà all'innovazione e quindi permette alle aziende di innovare e magari in un momento successivo, capendo che qualcosa magari è andato un po' troppo in là, ridefinisce delle regole, sta premiando gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti sono più avanti. Gli Stati Uniti sono quelli che hanno investimenti non comparabili con l'Europa o con la Cina, sono quelli che hanno i chip, sono quelli che hanno le tecnologie, sono quelli che hanno giganti come OpenAI e Anthropic che fanno il mercato. Quindi diciamo che c'è da prendere con molta cautela il quadro normativo ed evitare che diventi un'ingessatura che limiti invece la dinamica competitiva delle nostre aziende. Ad oggi il modello competitivo e comunque normativo americano sembra più premiante. C'è da dire però che per anni il vantaggio competitivo è stato avere più informazioni e domani sarà quello di prendere decisioni migliori. Speriamo che si possa recuperare presto e che l'attuale divario possa in qualche modo diminuire, e a tal proposito è necessario che i nostri leader valutino attentamente le evoluzioni normative per evitare di ingessare l'innovazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale.
0: Certo. Dottor Sciuto, l'intelligenza artificiale è già entrata, inutile negarlo, nella quotidianità di milioni di persone, spesso senza che queste milioni di persone se ne rendano pienamente conto. Il vero rischio è la tecnologia in sé o il fatto che noi la stiamo adottando più velocemente di quanto impariamo effettivamente a comprenderla?
1: La tecnologia si muove sicuramente più velocemente delle aziende, delle scuole, delle università. Il rischio però non è nell'intelligenza artificiale in sé per sé, il rischio è quello di non essere preparati a questo cambiamento. Bisogna prendere atto che è necessario un cambio di marcia, è necessaria un'accelerazione importante, perché servono nuovi schemi di formazione, ma serve soprattutto consapevolezza a tutti i livelli di quelle che sono le opportunità che offre l'intelligenza artificiale, quelle che sono gli impatti, le conseguenze, e va ridisegnato un modello operativo. Se guardiamo a uno studio recente pubblicato dalla McKinsey, che è lo State of AI, emerge chiaramente che le aziende che vincono sono quelle che fondamentalmente fanno tre cose in maniera differente dagli altri. La prima è che si concentrano praticamente sulle funzioni strategiche, le funzioni a più alto valore aggiunto. La seconda è che applicano l'intelligenza predittiva, che è quella che dà i maggiori risultati. E che la terza, proprio in relazione a quello che stiamo dicendo, è che ridisegna i processi, le mansioni, il modo di lavorare. Quindi alla fine la vera domanda deve essere quella di accelerare e di essere pronti al cambiamento, facendo realmente un atto di fiducia nell'adottare queste soluzioni e farle diventare parte della quotidianità, del modo in cui cambiano le professioni.
0: Senta, come spiegherebbe cos'è l'intelligenza artificiale predittiva ad un ragazzino?
1: Banalmente capire sulla base di quanto stai studiando che risultati riuscirai ad avere in futuro, e capire come quello che è successo nel passato ti permette di prendere decisioni migliori nel futuro.
0: Ho capito. Io chiedo solo una cosa al papà Antonio Sciuto. I suoi figli che domande le fanno a questo proposito?
1: mi chiedono tante cose, soprattutto vogliono capire, dato che il papà lavora nel mondo dell'intelligenza artificiale, mi chiedono tanto. Io la cosa che faccio da papà è cercare di limitare tantissimo, il più possibile, il tempo che passano sugli schermi, il tempo che passano con tool come quelli dell'intelligenza generativa, che comunque utilizzano a scuola, perché vanno a scuola internazionale, lì lavorano e studiano supportati all'intelligenza artificiale. Però ritengo che, dato che le qualità umane, le qualità che dicevamo prima di giudizio, di buonsenso, di capire come collaborare con gli altri, diventano più importanti, credo che il tempo che passano dedicandosi allo sport, dedicandosi alle passioni, sia estremamente più importante di capire ad un giovane età quello che è l'intelligenza artificiale. Avranno tempo per farlo, ma se nel frattempo sviluppano queste qualità emozionali, saranno più pronti e magari, non lo so, spero, avranno più successo.
0: Più successo. Grazie di cuore a Antonio Sciuto, amministratore delegato di Elai, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale predittiva. Grazie di essere stato con noi, grazie a chi firma la regia di questo nuovo programma, Luca Bernardini, al coordinamento tecnico di Alessandro Adriani. Noi ci rivediamo la prossima settimana, ci risentiamo, questo è il vizio della televisione. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1, e se vi va, l'intervista appena andata in onda è disponibile sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte.

0: Una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il terremoto politico in Germania. L'ultradestra delle Fede trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta dal dopoguerra a governare un land tedesco. Un programma politico duro e puro che prevede la remigrazione, ovvero il rimpatrio forzato non solo dei richiedenti asilo respinti, ma anche degli immigrati regolari ed eventualmente cittadini di origine straniera considerati non integrati. La leader Weidel parla di risultato storico. Crolla la CDU del cancelliere Merz. E al forum di Chernobyl il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, pur confermando lo scenario difficile del momento, ha rivendicato i risultati del governo soprattutto nel campo economico. Dice: non siamo fenomeni ma la barca va. Ospiti del forum anche altri leader politici. Dal palco Matteo Salvini ha replicato alle critiche della sinistra e ha rivendicato sulla patrimoniale il principio del governo e agevolare le imprese negli investimenti e non punirle. Mai le mani nelle tasche degli italiani, gli fa ecco da Fratelli d'Italia Tommaso Foti, e l'azzurro Antonio Tajani rivendica l'occupazione ai massi. Dall'opposizione la segretaria del PD Schlein torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto accusando l'esecutivo, mentre dai 5 Stelle Giuseppe Conte lancia l'idea di un fondo sovrano nazionale di sviluppo, rassicurando comunque sulla tenuta del campo largo. E il governo ha aumentato progressivamente i fondi per le cure palliative, 10 milioni in più nel 2024, altri 10 nel 2025, per uno stanziamento complessivo di 120 milioni di euro l'anno. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo l'appello del presidente della Pontificia Accademia per la Vita, Monsignor Enzo Pegoraro, a destinare così maggiori risorse all'assistenza dei malati. La cronaca del femminicidio di Lorena Isceri. Oggi l'autopsia sui corpi della vittima, dell'ex compagno che l'ha uccisa e poi si è suicidato a Firenze, commozione durante la fiaccolata per dire basta alla violenza contro le donne. E possibili disagi nei trasporti. Da stasera alle 21 sciopero nazionale di 24 ore del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord. L'agitazione proseguirà fino alla stessa ora di martedì. Possibili cancellazioni e variazioni dei treni, garantiti i servizi essenziali nelle fasce dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Regolare invece il trasporto pubblico locale. E riparte la scuola per quasi 8 milioni di studenti. La prima campanella suonerà questa mattina a Bolzano, l'ultima 17 settembre in Puglia. Ma il nuovo anno riparte tra vecchie emergenze e nuove sfide, dal caldo che in alcuni comuni ha imposto rinvii al caro scuola, passando per la questione precariato con il ministero che rivendica oltre 37.000 immissioni in ruolo e la copertura della quasi totalità delle supplenze. E chiudiamo con lo sport. Chimi Antonelli da sogno a Monza, 19° al via, primo al traguardo dopo 60 anni. Un italiano torna sul gradino più alto del podio. Calcio: Gatti salva Juventus contro il Milan, finisce 1-1. Frosinone Venezia 3-2. Parma Monza 1-1. Bologna Sassuolo 2-2. Dopo 3 sconfitte la Fiorentina esonera Fabio Grosso. Oggi Cagliari Lecce e Udinese Lazio. Volley sfuma, l'oro per l'azzurro. L'europeo va alla Turchia sul tie break. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il voto in Germania. L'ultradestra delle Fede trionfa in Sassonia-Anhalt e punta per la prima volta al dopoguerra a governare un land tedesco. La leader Weidel parla di risultato storico. Crolla la CDU del cancelliere Merz. L'inviata.
3: È un boato quello che esplode alla festa elettorale della AfD. Mai un partito dell'estrema destra aveva conquistato così tanti voti in un land della Germania. Alle elezioni della Sassonia-Anhalt ottengono oltre il 44% dei voti. Già la mattina il candidato governatore Uwe Siegmund era arrivato fiducioso nella vittoria, accolto come una star dai sostenitori. E prima di andare a votare li saluta tutti uno per uno, chiamandoli per nome. A urne chiuse la CDU arriva seconda, ma con consensi rispetto al 2021 più che dimezzati. Il governatore uscente ammette la sconfitta, dice: gli elettori hanno lanciato un segnale, terzi e quarti, Linke e Verdi. Sarà ora difficile